0: L'accusa dell'Egitto nei confronti dell'Argentina perché la stanno favorendo e un pochetto forse hanno ragione, ma vabbè. Vlahovic che si propone, Massara che arriva a Juventus, da cosa vuoi partire?
1: Ma io, se la conduttrice sei tu, ma non mi posso prendere. No,
0: No, no, è come alla maturità, quando sei alla fine che non ce la fai
1: domanda a
0: più,
1: piacere.
0: domanda a piacere, di cosa mi vuole parlare, Cardia? Vada.
1: No, vabbè, allora, sicuramente l'inchiesta arbitri è interessante. Diciamo che oggi citiamo la fonte perché è l'unica che di fatto ne ha parlato in certi termini, il Corriere della
0: Corriere
1: Sera,
0: della Sera, certo.
1: che ha parlato di un presunto coinvolgimento dell'Inter. Poi in realtà non è, non, diciamo che secondo me dovrà fare un po' di chiarezza, perché poi resta un'inchiesta un po' strana, nel senso che anche il Corriere della Sera praticamente prima dice che Mariani era stato designato in concerto con l'Inter, poi che l'Inter non lo gradiva, poi che l'Inter dopo ha contestato la designazione. Quindi, cioè, mi sembrano escludersi almeno una, esclude l'altra. Quindi vedremo come andrà. Secondo me sarà archiviata l'inchiesta, però vedremo come andrà a finire. I mondiali, va
0: Farsopoli,
1: avanti.
0: come la chiama Claudio, Farsopoli continua. Quindi to be continued,
1: Sì,
0: ecco.
1: cioè, secondo me sì, poi vediamo se ci possono essere degli sviluppi diversi, però c'è da dire che lo stesso articolo del Corriere della Sera, insomma, dice che non ci sono, che i dirigenti dell'Inter indagati non ce ne
0: Indagati
1: sono,
0: non ce ne sono, come
1: non è
0: sempre, sì.
1: indagato Gravina, che Rocchi va verso l'archiviazione ed è l'unico indagato, quindi non so, continua a essere un'inchiesta che mi lascia molti dubbi, però vediamo. I mondiali lasciano parecchi dubbi, ma sono i mondiali dei potenti, e quindi mi spiace per l'Egitto, ma è più potente Messi. Del resto, secondo me c'è un grosso tema. La FIFA ha già perso il Brasile, che non è una grande squadra, però resta il Brasile, praticamente ha perso
0: Non può
1: tutta.
0: perdere anche l'Argentina, dici?
1: Se no diventa veramente gli europei, perché già così
0: E
1: 6
0: ho
1: su
0: capito, però
1: 8.
0: non è colpa, cioè è colpa di chi va in campo, eh? Cioè, non è che è un discorso giusto il
1: Per
0: tuo, anche
1: carità.
0: perché è uscita la Germania, cioè insomma sono uscita delle squadre che di base il Portogallo con Cristiano Ronaldo, quindi insomma è vero, ci sono state già delle uscite di lusso, però insomma davvero è abbastanza avvilente quasi seguirlo.
1: Ma certo, ma sono assolutamente d'accordo con te, infatti non dico sia giusto, però abbiamo visto togliere la squalifica a un giocatore della nazionale padrone di casa senza alcuna motivazione, perché
0: Che
1: poi
0: schifo.
1: cioè, non possiamo nemmeno discuterla, non abbiamo un motivo per cui sia stato fatto. Quindi tu se fai una cosa, poi mi puoi spiegare perché l'hai fatta, io posso
0: Perché
1: dire
0: per
1: sono
0: Donald
1: d'accordo.
0: Trump non c'era il fallo, Ivan.
1: Esatto,
0: Quindi
1: cioè
0: è così.
1: l'unica motivazione è stata quella. Quindi voglio dire, una volta che abbiamo
0: Che
1: visto quella,
0: disagio.
1: è che purtroppo ce la dimenticheremo anche, perché poi ce ne siamo assuefatti a queste cose. Ce la dimenticheremo, perché tanto Balogun non ha segnato, gli stabilimenti sono usciti e quindi passerà in cavalleria. Una volta che abbiamo visto quella e che passerà in cavalleria quella, cioè, siamo abituati a tutti, è il mondiale dei potenti.
0: Tra l'altro Ivan l'hanno anche intervistato, poraccio, lui ha detto ma io non ne potevo nulla, cioè io mi sono
1: Beh, ma
0: comunque mi
1: lui che
0: sono
1: c'entra?
0: piegato, no perché ovviamente immagina poi no, lo sfogo dei tristi sui social e nei suoi confronti, no? Più che nei confronti di chi a monte ha deciso e quindi giustamente ho letto un'intervista anche a lui che comunque diceva io mi sono attenuto alle regole, mi hanno fatto uscire, sono uscito, mi hanno fatto rientrare, sono rientrato, cioè
1: No, ma
0: giustamente, che
1: certo,
0: ne può.
1: povero ragazzo, che cosa deve fare lui? Ti
0: Ma sai com'è,
1: squalificano,
0: no?
1: non giochi. Sì, vabbè, però sì, non dovrebbe essere, perché
0: Lo
1: ora
0: so.
1: per me è una vergogna mondiale, però lui non c'entra niente, nel senso, se ti dicono che puoi giocare, fai il calciatore, sei mondiali, ti stai giocando un ottavo di finale, ma non è che poteva alzare la mano Balogun e dire scusate, ma guardate, secondo me non sono state proprio rispettate le procedure, io è meglio se non gioco. Ma
0: Come
1: quando
0: avrebbe
1: mai? Non te...
0: dovuto fare Bastoni? Guardate che lui il fallo non l'ha fatto Kalulu, eh? Cioè, poi
1: Beh,
0: ovviamente
1: però lì era durante la partita,
0: l'assonanza la trovi.
1: lì
0: Sì,
1: poteva dire
0: doveva.
1: all'arbitro, Là, là poteva dire. Poi io non facevo neanche quel moralismo. Per me la cosa brutta di Bastoni è stata l'esultanza, perché non faccio il moralista sulle, sulle simulazioni. Sì, sì, sì. Poi poteva dirlo, però diciamo che secondo me se non avesse esultato e non l'avesse detto, non sarebbe successo niente, perché simulatori esistono nel calcio, abbiamo visto di peggio, anche di meglio, per carità, però abbiamo visto di peggio.
0: Però proprio il caso, poi proprio la figura di Bastoni, così come anche poi quello che come si è evoluta la partita contro il Belgio degli Stati Uniti, ti fa capire che il karma ti guarda, occhio, occhio.
1: Ma il Belgio, non so se tu l'avevi seguito, ha giocato malissimo nelle prime partite, sembrava una squadra totalmente fuori contesto.
0: Arrangiata proprio a caso, sì.
1: Sì, sembrava proprio, tant'è che parlando anche con alcuni colleghi, dicevano vabbè, ma valeva la pena fare tutto sto casino, tanto il Belgio sta facendo pena in questi mondiali, magari gli Stati Uniti passano lo stesso. E invece secondo me, cioè non secondo me, il fatto che poi abbiamo risultato per 3 giorni facendo la Trump dance,
0: c'hanno ragione,
1: mi dà l'idea che sia così. Quella vicenda li ha proprio ringalluzziti, ha detto bene, volete farci un torto, ve lo facciamo vedere noi. Cioè secondo me è stata un boomerang per gli Stati Uniti questa vicenda, perché Decatelare,
0: okay.
1: Come hai visto Decatelare esultare così per un gol?
0: Che gol ha fatto Decatelare, tra l'altro Lukaku anche, che ha fatto la chiamata, sì. Cioè lì vabbè, Lukaku sì, è abbastanza solito a esultanze particolari, sì, ed evidenti. Però siamo stati tutti Lukaku, credo, in quel momento. Abbiamo gioito per una volta insieme a lui. Senti, tornando un po' invece al discorsi bianchi e neri, no? Hai fatto anche un lungo bel editoriale questa mattina che potete leggere su tutto il mercato web, in cui racconti un po' questa nuova figura, no? Oltre che di Mastara, comunque un po' di questa, parli di questa riorganizzazione letteralmente societaria. Io ieri ho fatto il parallelo con un anno fa più o meno, Brinca e Branca, la Juventus aveva Comolli, basta, non c'era nessun altro. No, la differenza sì, grande è che forse un po' dovrebbe, al di là del mercato che non decolla, far sorridere, è che ragazzi c'è una società con i contro, in teoria adesso, di cui sempre ci siamo lamentati per l'assenza.
1: Sì, sì, ma infatti per me la Juventus, poi vedremo se farà bene o male, quello lo decide il campo, i giocatori che prendi, il contesto in cui ti trovi, non è una garanzia, però secondo me la Juventus si è messa nelle condizioni di poter far bene, perché Comolli ha sbagliato tante cose, ma comunque se ti affida un uomo solo è difficile che non mi ricordo società che funzionano o aziende che funzionano se hanno uno solo che decide tutto, non fa bene a nessuno. Le aziende funzionano se ci sono più persone che si confrontano, poi c'è chi ha l'ultima parola, e questo viva Dio, ci mancherebbe altro, però funziona in una maniera diversa, e la Juve non funziona in quel modo da troppo tempo, si è data anche prima, anche diciamo da quando è andato via Marotta, non c'è mai stato un vero e proprio dialogo interno, cioè due persone che uno superiore all'altro
0: collaboravano bene tra l'altro,
1: ma oltre che collaboravano, uno diceva all'altro ma sai, forse questa cosa non la farei, perché quella poi è la cosa fondamentale secondo me. Ora lo sta creando, secondo me Carnevali è uno che capisce non soltanto di calcio ma di uomini, e ha fatto una gran scelta, perché io penso che Massara sia una ottima scelta, e soprattutto sta ristrutturando la società. Poi forse sono anche un po' troppi, perché
0: troppi galli?
1: Io il ruolo di Chiellini fatico a capirlo ad oggi.
0: Credo che sia un ruolo dato perché non vuoi privartene, quindi sono quelle cose che dico, vabbè, inventiamoci quello che pulisce gli angoli del muro, cioè per dirti, no? Perché non puoi privarti di lui, e quindi qualcosa devi fargli fare, e magari anche quel qualcosa sperare che lo faccia bene, soprattutto.
1: Sì, sì, infatti, però secondo me il rischio di, cioè, io l'ho scritto, il rischio di diventare lo Javier Zanetti della Juventus, sì, senza nulla togliergli, perché poi fa alcune cose, si occupa di marketing, di fatto fa poco Zanetti all'Inter, è molto concreto, non so se è quello che vuole fare Chiellini nella vita, sulla parte sportiva non toccherà più palla, perché c'è Massara, c'è Carnevali, credo che
0: però
1: non lo voglia fare.
0: Anche, no? È giusto.
1: È giustissimo. Per me la riorganizzazione della Juve è da 10. È una curiosità giornalistica, chiedermi che farà Chiellini, perché anche in Lega, in cui gli è andato, riguarda la Lega, cioè i rapporti in FIGC in Lega. Io ogni tanto ci vado in via Rossellini, sì, abbastanza di frequente, e non ci credo neanche, cioè devo vedere, il 23 c'è la prossima assemblea, voglio vedere se non viene anche Carnevali, che è uno che frequenta la Lega da anni,
0: è
1: molto ascoltato, e però nel momento in cui viene Carnevali con Chiellini, Chiellini non, con tutto bene, è uno dei miei idoli calcistici, non conta più niente, perché hai uno che frequenta la Lega da decenni e che ti è superiore nell'organigramma, quindi sono molto curioso.
0: Sì,
1: però...
0: hai ragione, ce lo racconteranno, ce lo spiegheranno, spero meglio, anche se mi ricordo che l'anno scorso, quando cioè alle prime interviste su Prime in particolare, forse sai quando vanno lì dove ci sono poi i colleghi che sono quel banchetto, e Chiellini era sempre il designato ad andare a parlare, no? Non mi ricordo se prima o durante o comunque dopo, comunque forse prima, e quando, più volte gli è stato chiesto: ma cosa fai tu, no? E lui a una certa si è iniziato anche un po' in alberare, come dire, oh, come, cosa faccio io? E ora deve rispiegarcelo, però, quindi che non ti arrabbiare, Giorgio, perché non si capisce.
1: No, non ti arrabbiare, anche perché gli vogliamo tutti un sacco di bene, fondamentalmente.
0: Ma guarda.
1: Quindi, ecco, quindi, cioè, a differenza di Ibra al Milan, che non l'abbiamo capito cosa faccia, e a cui ormai non vogliono più bene nemmeno i tifosi milanisti, Chiellini...
0: Ibra.
1: Vabbè, a Chiellini tutti li vogliono bene, però sì, poi a capire cosa fa è una domanda secondo me legittima.
0: Giustamente, cosa farà invece allora Dusan Vlahovic, visto che nessuno lo vuole, abbiamo capito, una richiesta buona gli era arrivata e ha detto no grazie, non ha ancora svuotato l'armadietto alla Continassa, ha chiesto a quanto pare un nuovo incontro con la nuova dirigenza, forse anche ringalluzzito proprio da queste nuove presenze, e cosa vuole fare della sua giovane ma strana vita ancora?
1: Ma che ne so, allora, rapporti, contatti veri e propri per ora non ce ne risultano, ci credo che abbia chiesto un nuovo incontro, il problema è come arriva questo nuovo incontro, perché se ci arriva chiedendo 15 milioni di bonus alla firma e un ingaggio da 9 milioni di euro all'anno, questo incontro non ha nemmeno senso farlo, quindi io credo che sia molto a lui la decisione, se lui ha capito che non, ad oggi non se lo piglia nessuno, perché così è, soprattutto
0: così
1: a quelle
0: è brutta,
1: cifre,
0: però è vero.
1: Ma il problema non è il valore, il problema sono le cifre, perché anche la scorsa stagione, la scorsa estate, uno come Jonathan David, che oggi sembra l'ultimo degli scappati di casa, perché la Juve delle ultime stagioni fa sembrare tutti gli ultimi scappati di casa, ma che in realtà veniva da un sacco di gol in Francia, e non se lo pigliava nessuno perché chiedeva troppi soldi di commissioni, e i soldi contano, e oggi Vlahovic chiede più di quello che vale. Se nel ripresentarsi alla Juventus chiederà meno, secondo me potrebbe anche esserci uno spiraglio per tenerselo, perché tutto sommato per esempio può essere un punto di incontro tra Carnevali e Spalletti, che non
0: Carnevali
1: avere...
0: però ha chiuso la porta in teoria Vlahovic.
1: Lui mi sembra l'abbia chiusa molto a Colomoni, perché le parole di ieri per me sono proprio una chiusura rispetto a Colomoni. Su Vlahovic sì, però non lo so, non sono così convinto. Secondo me, contando che appunto lui e Spalletti mi sembrano avere idee diverse su un po' di cose, per esempio su Muharemovic, prenderli un centravanti, un giocatore che Spalletti vuole, perché Spalletti quello che pensa di Vlahovic l'ha sempre dimostrato fondamentalmente, secondo me potrebbe anche essere un modo di trovare una sintesi. E comunque ti tieni un giocatore che conosce l'ambiente, se ha diminuito l'ingaggio magari ti costa meno, non lo so, però ripeto, dipende tutto da, cioè, dipende tutto da che vuoi fare, la sua domanda è giusta, non c'è una risposta, vende tutto,
2: sì, ma non ci vendete la storiella poi che rimane alla Juventus per amore della Juventus, e no, non ce la vendete, allora, non tu, dico in generale.
1: Sì. Io per dirtelo dovrei averci parlato. Ti posso, non l'ho fatto, quindi non posso, però ti posso dire che secondo me però è una piccola parte del discorso, cioè il ragionamento di Vlahovic può anche essere, io guadagno tot soldi e voglio tot premio alla firma. Nel momento in cui capisco che nessuno me li dà, a quel punto tra i club io preferisco comunque la Juventus ad altri, perché il discorso non se lo piglia nessuno, è legato ai soldi. Cioè se domani Vlahovic chiama un qualsiasi club e gli dice guardate, guadagno 5 milioni all'anno e non voglio il premio alla firma, se lo prendono, perché non è, cioè è uno che comunque delle qualità ce le ha. Secondo me può essere un mix di, ora amore è un parolone, però un affetto secondo me ci comunque essere.
0: Vabbè, non so se mi hai convinto, ne riparleremo sicuramente. Grazie Ivan,
1: buon procedimento, ciao Giulia.
0: Grazie a Ivan Cardia. Sì ragazzi, non mi ha convinto, comunque non mi ha convinto per niente, ne riparliamo tra poco.
3: RBN Caffè. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: RBN Caffè.
0: Allora, che cosa ha detto il commissario tecnico dell'Egitto ieri dopo la partita? Dirò quello che penso indipendentemente dalle conseguenze. Questa è stata chiaramente una partita truccata e il mondo intero l'ha vista. E voglio dire un'altra cosa. Se vogliono così tanto che vincano loro, perché far partecipare anche tutte le altre squadre? Non fa una piega, eh? È come il procuratore di Gregorio che dice che non è solo colpa di Di Gregorio se la Juventus non ha centrato l'obiettivo, ma anche un po' di quelli che stanno davanti che non hanno fatto gol. Cioè non è solo Di Gregorio che ha preso troppi gol, alcuni evitabilissimi, è anche colpa, è la Palissiano ragazzi, è corretto, ma ci sono cose che si possono dire e cose che non si possono dire. In questo caso sicuramente verranno presi provvedimenti dal parte della FIFA nei confronti dell'Egitto, ma come ha detto prima giustamente Ivan, è abbastanza lampante come questo mondiale, al di là del fatto che non ci sia l'Italia come partecipante, sta lasciando un po' di amaro in bocca e sta regalando ancor più una visione meccanica quasi, o comunque organizzata in maniera negativa, appunto un'organizzazione sbagliata negativa fatta da parte appunto della FIFA in questo caso. Quindi non ho mai avuto così tanto questa percezione, forse colpa dell'aver, sarà tutta colpa del paese, del luogo, dei luoghi in cui è stata giocata, di chi questi luoghi li governa purtroppo. Non lo so, però non ho tanti mondiali abbiamo visto, e questa sensazione così di, non dico pilotaggio perché non voglio usare una parola sbagliata, però insomma di necessità di far andare avanti in particolare qualcuno, non l'avevo mai avuta. Poi magari mi sbaglio, mi verrete a dire ma no, è già successo di qua di là, ma così tanto no. Allora, andiamo un po' sulla chat. Sì, la canzoncina vi arriverà quando meno ve aspettate, quindi dovete rimanere fino alla fine, perché sennò forse non l'ascoltate. Allora, Vlahovic Juventus, oggi lo scenario non esiste, dice Fabrizio Romano, ci scrive un ascoltatore. Carnevali considera il capitolo chiuso, non ci sono stati contatti, a meno che le condizioni non si abbassino notevolmente. Camillo è schifato dalla notizia perché è tifoso come noi prima che giornalista. La dirigenza, aiuto, valuta freddamente. Il PSG ci sta rendendo pan per focaccia, facendoci penare, quindi benvenga il ritorno a questo punto. Per il bene della squadra, ai primi gol svaniranno tutti gli insulti, dice Andrea da Milazzo. Vocale.
5: Giulia, Stefano, ho letto della notizia che Vlahovic avrebbe riaperto il discorso con la Juve per rinegoziare il suo contratto. Una notizia di Tutto Sport. E questo mi lascia un po' perplesso, perché spesso e volentieri le notizie di Tutto Sport sono delle fake news. A questo proposito vi dico, voi avete un inviato, mi sembra, no, che segue quotidianamente alla Continassa tutte queste, anche queste situazioni. Informatevi, vi chiedo la cortesia a nome di tutti noi bianconeri di informarvi se effettivamente è vera questa notizia.
0: Lo faremo. Poi ci dicono che ci sono dei problemi con la connessione da Novara. Guardate, credo che se una cosa legata a un paese in particolare, Franco, tu possa provare il vecchio metodo, spegni e riaccendi, riscarica l'app, forse quello è il modo per concludere la problematica. Ancora, vai, vocali.
6: Registrazione bloccata. Ciao Giulietta, ma... Se Vlahovic dovesse riaprirsi alla Juventus sarebbe veramente un piede clamoroso, perché insomma ormai i termini sono scaduti, e io mi trovo molto d'accordo con Camillo, perché se Vlahovic ritornerà alla Juventus vuol dire che la Juve, Carnevali, Massara, tutto quello che vuoi, non sta avendo la forza giusta per arrivare a qualche acquisto di Serie A, Serie B, tutto quello che vuoi. Io penserei che comunque la Juve debba darsi una mossa, perché Carnevale dice abbiamo tutto il tempo di qua, di là, però insomma il campionato è lì che bussa, bisognerebbe un attimino darsi una mossa. Il Milan, per esempio, no? È un esempio qualificativo in questo senso.
0: Il Milan? Perché dobbiamo prendere il Milan come esempio? Ciao Giulia, a me piacerebbe Pellegrino, secondo me è sottovalutato, cosa ne pensi? No, non è sottovalutato, però certamente non può venire a fare la prima punta, comunque, nel senso, non è, può essere la prima scelta della prossima Juventus di Luciano Spalletti. Oh no, lo chiediamo a Francesco Pini. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi, come state?
0: Molto bene, grazie. Un po' preoccupati, un po' sul depresso andante. Ti raggruppo i pensieri delle ultime settimane della chat e ti rigiro questa domanda su Pellegrino. Secondo te è sottovalutato? Ti piacerebbe?
7: È presto. È presto, nel senso che hai preso Hector, che ha 19 anni e va benissimo come seconda scelta, perché è un talento giovane italiano da far crescere all'interno della Juve, perché è un giocatore futuribile dal punto di vista economico, non va incontro a disastri tipo Pendà e David, soprattutto Pendà, perché non è una cifra così importante, quindi qualora andasse male è un investimento che puoi recuperare, e se va bene è tutta un'altra storia. Mi sembra un giocatore molto interessante anche per i numeri che ha già in Serie A con la nazionale del 21 e con la nazionale maggiore, ma non puoi avere due così come prima e seconda punta. Secondo me serve qualcosa di più strutturato, cioè io sono sempre, la Juventus ha bisogno del portiere e della punta su tutto, cioè se questa squadra, io lo continuo a ribadire, avesse avuto una punta quest'anno da 20 reti serie all'anno, non 10, 12, 15, 14, 18, intelligente ci sarebbe, e quindi oggi devi puntare a spendere bene lì. È per questo che siamo incastrati in questa roba, secondo me, in questo momento.
0: Siamo veramente in una situazione di sabbie mobili quasi. Io ti leggo anche il messaggio di Antonio da Zurigo, perché dice: se Vlahovic dovesse tornare, perché poi anche questo è l'argomento di giornata.
7: Per carità del Signore.
0: Ecco, aspetta, fammi finire il messaggio. Un giocatore tecnicamente scarso, che oltretutto spacca lo spogliatoio. Giuro che con questa società avrò chiuso, non spenderò più neanche un centesimo. La cosa che mi fa più rabbia è che la Juve si lasci prendere in giro da lui. Però, ecco, al di là del perché il Signore ci aiuti e ce ne scampi, però un'ipotetica nuova storia tra la Juventus e Vlahovic racconterà due cose in particolare. Uno, che lui non è poi così forte come pensava di essere, perché nessuno lo si è filato di striscio, e due, che la Juventus non è stata capace di acquistare nessun altro e quindi è tornata indietro.
7: Ma guarda, io di uno così non ne voglio più sentire, quindi non commentare ulteriormente la cosa. La Juventus in questo momento, allora, se riportiamo le cose secondo quello che ci ha detto qualcuno, allora ognuno può dire quello che vuole su Vlahovic, ma è stato netto Carnevale ieri. Vlahovic mai incontrato? La risposta è finita lì. Cioè, vuol dire che il giocatore in questo momento è fuori da ogni tipo di progetto, perché è finita. Che lui possa contattare la Juve per avere un incontro, quello è un altro tipo di discorso. Però a che incontro a questo punto? A che cifra? Non sicuramente a quello che offrivano prima. Perché se non hai accettato l'offerta precedente, adesso c'è anche Mazzara, che vi ricordo, non è uno proprio nato ieri. C'è Mazzara, è quello che comunque sia alla Roma. Quest'inverno, quando la Roma prende male e il Milan e la Juventus no, l'operazione la fa Mazzara. Questo poi in Champions League. Mazzara è quello che insieme a Maldini vince lo scudetto a Milano. E viene cacciato da lì, il Milan non vince mai più. Cioè,
0: perché viene sempre cacciato, però? Mi spieghi, perché dopo aver comunque lavorato bene, essere arrivato dove doveva arrivare fondamentalmente, poi sapevamo che il problema di Gasperini era che lui voleva insomma attorniarsi di altre persone, no? Di persone più sue amiche, però poi appunto perché le storie finiscono così? Ok,
7: perché è un decisionista come Maldini. All'epoca del Milan loro vennero allontanati, sappiamo benissimo perché volevano creare una squadra in quel momento più pronta e più forte ancora subito con lo scudetto vinto. La proprietà aveva altre idee e ha allontanato sia Maldini che Massara senza mai più azzeccare una stagione. La Roma, ripeto, il colpo male lo fa con lui. Quindi perché Milan e Juve rifiutano male e la Roma lo prende e fa il colpo che deve fare? Cioè, ripeto, oggi...
0: Perché non c'era Massara.
7: Perché non c'era Massara, perché non c'era Carnevali, perché come lì... come si è dimostrato non era un uomo di campo, perché la volta prima con Giuntoli, quando si è provato a dare il pieno potere a Giuntoli di tutta la stazione, si è capito che non era fattibile. Quindi adesso stiamo cercando di ricostruire quello che serve ricostruire. Cioè, la Juventus deve partire prima dalla testa e poi dal resto, se no non tornerai mai ad essere vincente. Quindi a prescindere dal mercato dei giocatori, che io capisco che sia in questo momento fermo, non è che vedo Inter o Napoli trabordanti. Nessuno, per esempio, sono quelle più forti della Serie A, è vero, non è che stanno concludendo qualcosa di eclatante. All'Inter sono scappati dai giocatori, cioè noi dobbiamo ricostruire con dei dirigenti che stanno mettendo a posto delle situazioni create negli anni precedenti disastrose. Cioè, la Juve ha fatto un disastro economico, ha sperperato tutta la sua liquidità della next gen negli ultimi 2-3 anni. 150
0: perché è gestita male, perché gestita male, e questa è la risposta ai nostri ascoltatori, ai tifosi che ti dicono: ma sono troppi adesso, cioè si passa da un eccesso all'altro. Ma è proprio perché passare da un eccesso all'altro forse può darti qualcosa di positivo. Io vedo in tutta questa riorganizzazione un futuro, quantomeno. Ripeto, un anno fa avevamo solo Comolli in dirigenza, ora invece guardate com'è riorganizzata. C'è questo dubbio Chiellini un po', no? Che sta anche facendo
7: Chiellini
0: discutere.
7: Molto, guarda, te lo risolvo in due secondi. Chiellini diventerà quello che faceva Bettega alla Juventus. In questo momento lui vuole strutturare, lui è come se fosse il nostro, come lo possiamo definire?
0: Non lo so.
7: Ministro degli esteri? Okay, della Juventus.
0: Deve tenere buoni i confini, deve guardare bene i confini e tenere buoni Angeles, tutti.
7: Tant'è vero che a Los Angeles in questo periodo, io tanto l'ho sentito qualche giorno fa, quando venne fuori la notizia che Carnevali stava studiando di farlo fuori, perché poi c'è gente che si diverte a raccontare queste stronzate, scusate il termine la mattina, ma è così, perché poi non è che per un click o per un po' di attenzione uno deve per forza scrivere ogni volta qualcosa contro Chiellini in modo ripetuto
0: o contro la Juve di base, insomma.
7: Esatto,
0: fa notizia
7: e lui vive, secondo me in questi due anni cercherà di fare un percorso dirigenziale di questo tipo per poi diventare a tutti gli effetti un dirigente della Juve. In questo momento lui è quello che faceva Bettega nella Triade, per capirci.
0: Ma è anche giusto così, perché comunque, cioè, tra virgolette, è un novellino in tutto questo, ha un'esperienza a livello di campo pazzesca, decennale, però insomma in tutto quello che è extracampo lo sa lui che sta ancora imparando, quindi...
7: Anche perché ci tengo a precisare questa cosa, lui l'anno scorso mi contattò proprio perché io dissi in una trasmissione che sentivo dei rumors da Torino sui quali Chiellini stava ragionando se allontanarsi dalla Juve o no, perché non gli facevano decidere cose di campo.
0: Me la ricordo cosa, l'hai detta anche qua, me la ricordo bene.
7: Io venni contattato proprio per il contrario, nel senso che mi venne detto guardate che è proprio il contrario, cioè non è così, perché non è mia intenzione adesso fare questo, ma occuparmi di altro, perché comunque sia il suo obiettivo secondo me è proprio quello di crescere dal punto di vista dirigenziale a tutti gli effetti per poi essere pronto a dirigere una squadra come la Juventus. Infatti insomma l'altro giorno addirittura lo davano come DT della nazionale, questo faceva abbastanza sorridere, mettiamola così.
0: Poi ovviamente la confusione genera confusione. Senti, ti chiedo dove è finita, del portiere del Paraguay. Ti piace? Allora, Piero da Palermo ti chiede, vorrei fare un po' di mercato con Francesco, allora, per sognare mi piacerebbe il portiere del Paraguay, costi sostenibili, poi Lukaku, perché sarei curioso, Goretzka e Greenwood del Marsiglia.
7: Allora, su Lukaku, oggi come oggi, se il giocatore sta bene, è un giocatore che ancora fa la differenza in Serie A, e io me lo prendo volentieri al posto di quello che avevamo prima, il problema è capire i costi. Il portiere del Paraguay, mi sembra che al Mondiale ce ne siano tanti di portieri interessanti, anche quello della Norvegia, per esempio, è un portiere che mi ha sorpreso parecchio, ma la Juve...
0: Quello dell'Argentina ti piace? Il portiere dell'Argentina?
7: Beh, Dibu Martinez ha molta personalità, tra l'altro oggi ci sarà un incontro tra Massara Carnevali con la gente di Dibu Martinez per capire se la cosa può essere portata avanti o meno e per capire bene le cifre dell'operazione. Quindi queste qua sono operazioni che secondo me si sbloccheranno comunque dopo il Mondiale, cioè non è mai successo che un giocatore che sta giocando
0: durante
7: il mondiale
0: certo,
7: possa fare un trasferimento anche importante, perché comunque passi dalla Premier alla Serie A e alla Juventus quando il giocatore è comunque via, cioè non vedo nessuno di eclatante oggi spostarsi se non con cose già fatte in precedenza, quindi calma, perché il Mondiale magari ci darà la soddisfazione di vedere entrare qualcuno, come magari dopo il Mondiale avremo la soddisfazione di poter vedere qualcuno che se ne va finalmente da questa Juventus, perché ce ne sono tanti a far fuori.
0: E tra l'altro non sono neanche impegnati nel Mondiale più, quindi possono anche darsi una mossa se vogliono, non è un problema. Noi non tratteniamo nessuno.
7: Sono d'accordo con te, però è anche giusto che si ragioni su come deve essere fatto il piano di uscita e poi di entrata, perché comunque sia per fare entrare i giocatori devi prima farli uscire.
0: E questa è una grandissimissima verità. Su Goretzka ti volevo chiedere, perché è un po' di giorni che mi arrivano messaggi del tipo ma basta con questi giocatori anziani, tra virgolette, anche perché Goretzka non è non è neanche verso i 35 ancora, se non sbaglio ne ha 31, no. 32, non è così vecchio come me lo state facendo passare, però insomma basta con questi giocatori un po' alla ricerca di se stessi e di una nuova vita, la Juventus deve puntare solo ed esclusivamente su giovani, appunto vedi Pellegrino, vedi Hecator, non so se in questo gruppo di giovani si può mettere anche Colomuani, comunque eccetera eccetera. Ecco, qua, dove sta il tuo pensiero? Nel senso, io credo che ci serva un po' di equilibrio anche nella costruzione di una squadra, come chiedeva il buon vecchio Massimiliano Allegri, nuovo napoletano adottato, però insomma dove vai comunque in qualche modo vieni criticato, quindi
7: il discorso qua è cosa vorrebbe fare Spalletti. Spalletti vuole personalità all'interno della squadra, perché chiede Dibu Martinez, perché chiede Kessi, perché chiede Lobotka, perché chiede Goretzka, perché chiede questi giocatori, perché ha bisogno di giocatori con personalità. Tu puoi unire tranquillamente ad una squadra di giocatori giovani, dei giocatori di questo calibro, non puoi unire giocatori solo alla Pellegrino se tu vuoi diventare, se vuoi tornare ad essere Juve nel più breve tempo possibile. Cioè ti serve per forza per crescere quel percorso. La Juventus di Marotta, la prima Juventus di Marotta prima che arrivasse Conte, che non era ancora vincente, poi era strutturata da giocatori comunque medi, di età,
0: vari.
7: Abbastanza giovani alcuni, ma alcuni erano su, cioè non erano sicuramente giovanissimi, ed certo, erano tutti quelli di personalità. Quindi è così che tu fai una squadra. Goretzka a 31 anni, se Goretzka, cioè ragazzi, allora lasciamo stare il calciomercato, finiamola lì, perché oggi che sì, Goretzka, Lobotka, questi qua in mezzo al campo me li prenderei ad occhi chiusi.
0: Lobotka per Gatti lo faresti subito?
7: Io Gatti non lo venderei mai, però se devi sacrificare qualcuno, io Gatti non lo sacrificherei mai, perché mi sembra proprio un giocatore da spirito Juventus. Cioè, mi ricorda i primi Giorgio Chiellini, no? Le prime volte che lui giocava alla Juve, prima che arrivasse Conte, che venisse trasformato in terzino sinistro o comunque terzo di difesa, quando ancora giocava in quella maniera molto rude, non era ancora raffinato, poi è stato sgrezzato da Antonio ed è diventato un giocatore infinito, secondo me. Cioè, il vero classico marcatore che dà fastidio in Serie A. Quello che è un po' Gila o Gila del Milan, che hanno appena stanno prendendo la Lazio adesso. Cioè, sì, sono quei difensori che non puoi non avere, secondo me, in una squadra. Anche perché lui ha peso offensivo. Gatti,
0: ce lo ricordiamo bene quest'anno. Cosa ha fatto Gatti?
7: Ecco, una di quelle scelte in cui magari qualche volta quest'anno è mancato un po' Spalletti, perché io in alcune partite da dentro o fuori l'avrei messo dentro a prescindere per fare casino in area avversaria. Però Gatti oggi non lo sacrifico, anche perché il Napoli deve far fuori un sacco di giocatori, noi altrettanto, ma non do via quelli, come dire, che possono essere importanti per il futuro. Poi da cui non piace, ma questa è una questione di opinioni. Io
0: non lo vuole con Meners Allegri, perché non lo vuole?
7: Chi?
0: Non vuole con Meners Allegri?
7: Ma guarda, no? non credo, io credo che voglia di più Rabiot,
0: un messaggio
7: come tipo di, come tipo di nome, però ti dico, questa Juve deve sacrificare qualcosa di importante a prescindere per fare il mercato che vuol fare, quindi vedremo quali saranno i nomi, perché io oggi per esempio per l'attacco tutti possono dire, pensare quello che prende in Turchia è impossibile offrirgli qua, ma non è quello il discorso. Osimhen è un giocatore che secondo me ti cambia la squadra al 70% da solo in queste condizioni. Lui non ha un contratto lunghissimo, potresti vendere dei giocatori per prendere lui, io lo farei, però io non sono nella Juventus, quindi non voglio stravolgere le cose, neanche le idee. Ma Osimhen, io so di per certo che in Italia anche a un ingaggio dimezzato tornerebbe, con Spalletti soprattutto.
0: E tornerebbe anche alla Juve, perché lo ha fatto anche un pochettino capire quando c'è stato il doppio impegno tra la Juventus e il Galatasaray. Il giocatore voi che più attira l'attenzione dei nostri ascoltatori. Allora, io ti saluto, però ti chiedo di ascoltare 30 secondi questa canzone meravigliosa che ha composto con l'intelligenza artificiale un nostro ascoltatore. E so che una volta ascoltata mi manderai un messaggio chiedendomi me la mandi perché è troppo bella. Ascoltala,
7: sentiamo.
0: Ciao.

0: Ha detto il tycoon dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Quindi l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
1: Intanto, mentre la NATO è riunita ad Ankara, Mosca ha preso di mira l'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 5 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Dal canto loro, le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream, che porta gas russo verso la Turchia. Ad Ankara, nel frattempo, Giorgia Meloni ha incontrato Zelensky ribadendo il sostegno a Kiev.
0: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti da quando è stato saltato lo sconto sulle accise. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è ora pari a 1,855 euro al litro per la benzina e 1,941 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina e 2,23 euro al litro per il gasolio.
1: Con la cronaca siamo in Italia. Mario Adinolfi è stato posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
0: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, invece il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini hanno consentito l'acquisizione di plurime gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files illegali.
1: Siamo al calcio. La posizione dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si complica dopo che i PM hanno notificato un nuovo invito a comparire, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga e le partite nel mirino della procura non sono più le 3 della scorsa stagione, ma diventano 4. La quarta, sotto la lente d'ingrandimento, è Torino-Inter del 26 aprile 2026, giocata solo 2 mesi e mezzo fa. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

10 minuti dopo le 14, un caldissimo anche dal punto di vista atmosferico, ben trovati da Radio Bianconera in diretta tutta l'estate, tutti i giorni per darvi sempre le ultime aggiornatissime sulla Juventus, da Tullio in regia, da Alberto Mauro davanti al microfono, un saluto a tutti voi, chi è già in vacanza.

0: Beato lui, chi ancora sta lavorando, chi è in viaggio, chi sta rientrando. Insomma, le notizie juventine, come sapete, solitamente transitano dalla nostra emittente, dai nostri microfoni, e quindi siamo qui per raccontarvi giorno per giorno come si sta sviluppando il mercato della Juventus, come si sta sviluppando l'organigramma dirigenziale juventino, che ha cambiato faccia rispetto a un mese e mezzo fa, e soprattutto dove andremo a collocare la Juventus a livello gerarchico per la prossima stagione, che è quello che interessa, non tanto relativamente, ma in maniera molto pratica. Cioè, la Juventus l'anno prossimo lotterà per lo scudetto? Difficile. Lotterà per il quarto posto? Ci mancherebbe altro. Ecco, forse provare a fare qualcosa in più dell'anno scorso, in cui hai lottato fino quasi all'ultima giornata, anzi all'ultimo, per il quarto posto, e poi abbiamo visto com'è andata, sarebbe un obbligo morale per questa squadra. Si riapre quasi a sorpresa il capitolo Vlahovic? Sì? No? Forse 1x2, un giocatore che insomma sembrava molto lontano dalla Juventus. Ci sono dei passaggi però che vale la pena evidenziare sulla questione Vlahovic, perché ormai è una questione, è diventata una telenovela, potrebbe risolversi in un modo o nell'altro. In questo momento la Juventus non ha la grande volontà di provare a convincere Vlahovic, ok? Questo è il presupposto da cui secondo me è opportuno partire e ripartire, perché comunque si tratta di una minestra riscaldata, e quindi ripartiamo. Perché? Perché di fatto la Juventus ha dato a tempo debito a Dusan Vlahovic l'opportunità di ricalibrare, insomma così, le sue richieste, e un po' venire incontro al momento della Juventus, che senza Champions League, in una situazione del genere, con i paletti del settlement agreement, fair play finanziario, gioco forza gli ha fatto capire: non possiamo più darti né quello che hai preso all'ultimo anno, che erano 8 stipendio fisso più 4 bonus, ma neanche agli 8 riusciamo ad arrivare, caro Dusan. Siamo in un momento di taglio a livello di ingaggi, a livello di spese, e quindi abbiamo un budget più limitato per la prossima stagione. Se vuoi venirci incontro, siamo ben felici, altrimenti grazie, arrivederci. Quel momento era il momento poi fondamentale, il bivio di fine stagione. Dusan Vlahovic è andato avanti sulle sue posizioni legittimamente da parte sua, ognuno giustamente fa quello che vuole nella vita. E in quel momento la Juventus ha detto: bene, se vuoi andare avanti con una richiesta molto alta di bonus alla firma, una richiesta molto alta di ingaggio, in questo momento noi non possiamo garantirtelo, quindi è anche piuttosto inutile sedersi per una trattativa, ci stringiamo la mano, il contratto scade il 30 giugno, è stata una bella avventura, ci rivedremo. Questo è un po' come si sono lasciati Juventus e Vlahovic, non proprio in questi termini, ve lo dico in maniera anche abbastanza netta, con come lì, diciamo che i rapporti non sono mai stati troppo amichevoli, ecco. Tra Vlahovic, il suo entourage, insomma suo papà, e come lì non c'è mai stata la scintilla, se vogliamo definirla così. Poi le cose sono cambiate. Da un lato Dusan Vlahovic ha capito, forse ha notato, che non è stato sommerso di richieste, ha avuto dei sondaggi, ma al momento, e siamo all'8 luglio, per un giocatore che si è svincolato il 30 giugno, ma soprattutto per un giocatore che sapevi da 6 mesi, da un anno anzi, che sarebbe andato a scadenza, salvo imprevisti, nessuno si è fatto realmente avanti. Nessuno ha portato una trattativa fino a un certo punto, perché dai sondaggi poi non si è passati a nulla di concreto. Quindi Dusan Vlahovic in questo momento sta facendo delle riflessioni. Io vi dico anche questo, perché questo è un fattore che un peso potrebbe averlo. Che Dusan Vlahovic ha aspettato la Juventus fino alla fine del suo contratto, a 30 giugno. Ha aspettato la Juventus, ha aspettato una mossa, ha aspettato... probabilmente forse si aspettava anche magari uno sforzo da parte della Juventus, che non c'è stato e non è arrivato. Però dobbiamo dargli atto, molti giocatori iniziano già ben prima a lavorare sotto traccia, contatti e promesse eccetera eccetera. Dusan Vlahovic questo non lo ha fatto, ha aspettato perché voleva rimanere alla Juventus fino al 30 giugno. Chiaramente poi al 30 giugno, quando poi le cose sono andate come vi ho raccontato, non c'è più margine, e quindi inizia a guardare intorno. Ma lui ha iniziato a farlo dal 30 giugno, insomma dal 1 luglio, non prima. E questo gli ha dato atto. Comunque in una situazione attuale come quella del calcio di oggi, non dico che sia raro, però è qualcosa che secondo me caratterizza l'uomo e il giocatore Dusan Vlahovic. In questo momento cosa succede? Che, come abbiamo detto, offerte concrete non ce ne sono, trattative avanzate nemmeno. Dusan Vlahovic si sta guardando intorno. È chiaro che riaprire uno spiraglio in un contesto dove sei stato bene, ti sei trovato a casa, ti hanno coperto di oro, perché questo ha fatto la Juventus sia nei confronti della Fiorentina, più di 75 milioni, sia nei confronti di Dusan Vlahovic, che se andate a vedere le prestazioni, le presenze e gli stipendi che ha ricevuto, da questo punto di vista, tra virgolette, è ben in debito con la Juve. Quindi cosa succede? Da un lato la Juve giustamente non vuole fare la prima mossa, ed è legittimo che sia così, e non vuole essere lei, la Juve intesa come Carnevali, Massara e Ottolini, a riaprire, a provare a riaprire una strada. Se però questa strada la dovesse riaprire Vlahovic, e l'intenzione sembra questa al momento del serbo, attenzione, non vuol dire voglio tornare alla Juventus, mi dimezzo lo stipendio, semplicemente voglio tenermi un'alternativa in più che fino ad oggi non avevo. Carnevali qualche settimana fa, ve lo ricordate, è stato abbastanza chiaro, non rientra nei piani, non ci siamo sentiti, eccetera. Adesso qualcosa sembra cambiato, quantomeno l'atteggiamento di Dusan Vlahovic, che dal guardarsi intorno forse fare un mezzo passo indietro dove è stato bene, ci sta riflettendo. Chiaramente sa benissimo che per fare un mezzo passo indietro deve anche cedere qualcosa a livello di bonus alla firma, ma io non credo che siano quei 2, 3, 4 milioni in più o in meno alla firma a renderlo più ricco o più povero. Quello che, fossi io in Vlahovic, mi interesserebbe di più è trovare una soluzione all'altezza. E la Juve sicuramente lo è. È vero, una Juve che non giocherà la Champions League, è una Juve con tutti i difetti del mondo, che deve ripartire con 10.000 cambi in panchina, 10.000 cambi in dirigenza, ma è sempre la Juve. Oggi come oggi, io non so se Dusan Vlahovic in mano ha qualcosa di meglio, o in prospettiva può avere qualcosa di meglio. Non mi piace questo giochino di aspettare, vedere cosa succede, se mi chiama il Bayern Monaco bene, altrimenti torno. A me questi giochini non fanno impazzire. Fa bene la Juve andare dritta per la sua strada, ritenerlo un giocatore ormai in uscita, uscito. Se poi qualcosa dovesse cambiare, chiaro che se Dusan Vlahovic, che è Dusan Vlahovic, ti chiama e ti dice ci ho riflettuto, mi piacerebbe provare a venire incontro a voi e alle vostre esigenze, vi ho chiesto 10 di bonus alla firma, mi accontento di 3, a livello di ingaggio rimaniamo sui 7, in questa situazione potrebbe ingolosire anche la Juventus, che è sempre alle prese con un attaccante, ma probabilmente due, perché se esce Openda o esce Jonathan David, uno di due dovrebbe uscire, probabilmente tutti e due, a maggior ragione se escono tutti e due, è chiaro che hai bisogno di fare due attaccanti, almeno due. Uno non basta, e quell'uno comunque stai faticando anche solo a individuarlo, perché Colomoni sì, Colomoni poi al rialzo, il PSG non molla, alzi l'offerta, poi abbassi l'offerta, poi lui non è così convinto, cioè alla fine andiamo avanti da un anno e mezzo a parlare di Colomoni, e di concreto cosa abbiamo oggi? Nulla, zero. Sorloth è stato un giocatore attenzionato, che in questo momento è passato un pochino indietro nelle gerarchie. Il livello è giusto, è questo qua, e Vlahovic rientra in questo livello. Non andiamo a prendere gente tanto per prendere. Ekator è un prospetto, è un giocatore in prospettiva, giusto prenderlo a queste cifre, giusto anche magari puntarci, tenerlo, vedere cosa può dare, ma è un giocatore che non deve fare la differenza dopodomani in questo campionato. Non mi aspetto che faccia 10 gol in questa stagione Ekator, no. Quello me lo aspetto anche di più da Vlahovic o da Sorloth, oppure da Colomoni, anche più di 10, una ventina. Io questo vorrei dagli attaccanti titolari della Juventus. Non lo sarà Ekator, anche se rimarrà a Torino. Non lo sarà eventualmente anche Pellegrino, che è un altro nome attenzionato dalla Juventus. Ma attenzione, distinguiamo. Non facciamo l'errore di ma la Juve l'anno prossimo vuole giocare con Ekator e Pellegrino titolare? No. Forse sono più facili da prendere. Sicuramente sono più facili da prendere rispetto a Colomoni e Sorloth. È per questo che Ekator ce l'ha già in mano. Pellegrino, secondo me, se affondi il colpo lo prendi. Oggi, domani. Per Colomoni, come sappiamo, la situazione è molto più complessa, perché il PSG è una squadra tignosa sulle trattative, che nonostante abbia tanti soldi, però è piuttosto tignosa, e soprattutto vuole monetizzare al massimo un giocatore che non rientra nel progetto, lo sappiamo tutti. Alla Juve rientra come Colomoni? titolare fisso. Quindi distinguiamo tra le riserve, giocatori che vengono costruiti con la Juventus e diventano poi magari fondamentali tra uno, due, tre anni, Ekator, Pellegrino, di quel livello lì. Poi ci sono gli altri che sono i titolari, sono quelli che ti trascinano la squadra, ti fanno i gol, i titolari. Colomoni, Sorloth e Vlahovic. Questa è la situazione. Io non considero più Milik, io non considero più Openda e Jonathan David. Credo che forse tra Jonathan David e Openda uno rimarrà, un po' per disperazione più che per volontà, e allora lì certamente lo tieni in rosa e ogni tanto lo fai giocare. Però nei piani di Spalletti, se potesse, Spalletti oggi come oggi farebbe fuori l'intero attacco della Juventus di adesso e lo rimpiazzerebbe totalmente con giocatori nuovi, Sorloth e Colomani titolari, o Vlahovic e Colomani titolari, due di questi tre titolari, e gli altri, va bene Pellegrino, va bene Ekator, riserve. Questo avesse totale libertà e totale portafoglio, pieno portafoglio, Spalletti, è quello che farebbe. Da quello che vuoi fare, poi c'è quello che puoi fare, in base a tanti fattori, in base a tante uscite, se escono, se non escono, in base alla volontà anche da PSG o di giocatori. Colomoni sei a buon punto perché? Perché il giocatore l'hai convinto, perché è già stato qua, si è trovato bene, ha segnato, ha fatto la differenza, vuole tornare qua. È stufo di essere la trottolina in giro per la Premier, per qua, per là, in prestito, giocare sei mesi e tornare al PSG che ti rispedisce altrove. Giocare sei mesi altrove, un anno, tornare al PSG che ti dice no, però devi andare là. Giustamente vuole trovare una sistemazione non definitiva, però tendendo all'essere definitivo. E io, e questo gli garantisce. Intanto conosce l'ambiente, conosce i giocatori, si è trovato bene, tutto quel che volete. Spalletti credo che lo consideri un grande allenatore. E soprattutto a margine di crescita qua Colomoni. Colomoni arriva in una Juve che si sta ricostruendo, che non ha troppa pressione perché gioca l'Europa League, non gioca la Champions League, non ha la pressione di dover vincere a tutti i costi, non arrivi al nono anno del ciclo degli scudetti in cui se vinci fai il tuo, se non vinci lo scudetto sei scarso o comunque hai fallito. Ecco, questa è un'altra Juve, un'altra dimensione, nella quale secondo me Colomoni può diventare fondamentale, può diventare il perno dell'attacco, può crescere. Lui non lo è mai stato negli ultimi anni, perché banalmente al PSG c'è una concorrenza che è levati. E quindi va in prestito. In prestito molto difficilmente in sei mesi, un anno riesce a diventare poi il cardine e soprattutto non hai un futuro. Questo è quello che vuole fare Colomoni. Per questo che è stato convinto dal progetto, lui verrebbe anche domani a Torino. È chiaro che però bisogna trovare l'accordo poi definitivo tra Juve e PSG. Ballano sia la formula che la valutazione del giocatore, ballano 10 milioni circa per sintetizzare sulla valutazione del giocatore, e balla anche la formula perché il PSG accetterebbe immediatamente soltanto una cessione a titolo definitivo, sul prestito con obbligo ci riflette, valuta, non ha così fretta. Quindi potrebbe essere una trattativa, come è in questo momento, destinata a durare per settimane. Questo è un problema per la Juve, non tanto per il PSG. PSG se ne frega, giustamente. La Juve no, perché la Juve deve impostare una stagione, iniziare il ritiro, avere un attaccante titolare su cui puntare. E se Colomoni va per le lunghe è un problema. È un grosso problema anche per Spalletti, che non sa se giocherà con Colo, con Sorloth, con Vlahovic o con nessuno. E fa un po' di differenza impostare una stagione sapendo di avere Colo, Moani, o di avere Dusan, Vlahovic, o avere Openda, permettetemi. E quindi, dall'altra parte però, la Juventus non vuole cedere pronti via e spendere magari una Colo Moani, avendo poi la possibilità di tornare su Vlahovic a cifre più contenute, o magari a trovare una quadra per Sorloth a cifre più contenute. Cioè nel calciomercato bisogna stare allerta H24, perché a volte poi le occasioni si palesano anche non annunciate, anche in maniera fortuita. A volte capitano delle situazioni che fino all'altro ieri non potevi neanche immaginare. Così è per il calciomercato, sempre così, e bisogna stare attenti, perché a volte magari banalmente nuovo allenatore in una squadra ciocca con, che in dialetto da queste parti vuol dire litiga, attaccante titolare, l'attaccante dice a metà luglio, dice grazie me ne vado. Allora lì devi intervenire immediatamente se lo vuoi, e lo rischi di andare a prendere a molto meno di quel che vale. Tanto l'allenatore ci ha litigato, lui vuole andare via. Sono queste le occasioni. Adesso non è che dobbiamo aspettare degli scazzi altrove per rinforzare l'attacco, ma dico soltanto che nel discorso generale di un calciomercato estivo ci sono tante cose da tenere d'occhio continuamente, e una di queste è anche i rapporti tra allenatori o nuovi allenatori o vecchi allenatori, allenatori come Gasperini, che abbiamo visto di fatto ha fatto piazza pulita, Ranieri, Massara, comunque Ranieri e Ranieri, vi ricordate cosa ha fatto a Roma l'anno scorso Ranieri, 2 anni fa, Massara e Massara. Nonostante questo, Gasperini dritto per la sua strada, fuori uno, fuori l'altro, giocatori che non voleva, non li ha fatti giocare, e giocatori che invece gli ha portato Massara come Malen, e sì che l'ha fatto giocare, e sì che ha fatto la differenza. Ma al netto di questo, i rapporti tra società, allenatori e giocatori diventano determinanti anche sul calcio. Quindi questa è un po' la spiegazione, il riassuntino quotidiano che facciamo sempre in questa prima mezz'ora sulla situazione attaccanti, soprattutto su Vlahovic, perché ne ha dato conto questa mattina a Tutto Sport, l'ho scritto anche La Stampa e altri quotidiani, potrebbe riaprirsi la pista Vlahovic. Attenzione, al momento i parametri di Vlahovic sono totalmente al di fuori delle possibilità e delle volontà della Juve. Se questi parametri si abbassano di molto e vanno incontro alle esigenze della Juventus, ecco che magicamente una porta chiusa potrebbe riaprirsi. Però sono d'accordissimo con questo, non deve essere la Juve a chiedere, a bussare, andare per tentativi. Deve essere Vlahovic, come pare sia, a riaprire quella porta che è stato lui a chiudere con delle richieste extra large, totalmente al di fuori del contesto Juve attuale. Questo è, poi vedremo. È solo un nuovo capitolo di una telenovela ormai che dura da 2 anni, ve lo ricordate, con Arriva Bene, eccetera, e Vlahovic il rinnovo, non rinnova, e passano mesi e poi no, poi sì. Se ne parla, non se ne parla più, il contratto non è una priorità, lo facciamo avanti, e alla fine, un po' come Dybala, per altri motivi, però anche Dusan Vlahovic è un capitale su cui la Juventus ha investito tanto, ragazzi, 75 milioni qualche anno fa, non sono caramelle. E che improvvisamente a un certo punto ti ritrovi a parametro zero, a scadenza, dal quale poi non ricavi nulla. Questo è un errore, così come un errore Dybala. Giocatori su cui ha investito tanto, ha investito molto più su Vlahovic rispetto a Dybala, che però poi a un certo punto quasi ti arrendi e lasci andare a zero, come se, ma sì, tanto ormai non si può fare nulla, bisogna fare prima. Chiaro che a giugno, per un giocatore a scadenza il 30 giugno, non puoi fare una mazza, anzi è già tanto che non abbia già trovato un accordo con una nuova squadra e sia già un'altra parte. Su Dybala e Vlahovic però avevi tutto il margine e il tempo per ragionare, lavorare e fare in modo che non succedesse quel che è successo. Poi si può ragionare su, ci sono giocatori migliori, sì, ci sono giocatori che ti danno più garanzie anche a livello fisico per quanto riguarda Dybala, tutto vero, ma sono comunque due giocatori sui quali la Juventus ha investito, ha investito tanto, che si è vista sfuggire a parametro zero. Dybala consapevolmente, Vlahovic a un certo punto pure, ma dopo averlo rincorso, dopo contatti, non contatti, dialoghi, non dialoghi, rinnovi che non arrivano, ecco, su Vlahovic siccome la strategia è stata completamente sbagliata, ma non l'anno scorso, ma da 2 anni a questa parte. Tutto quel che è stato fatto nei confronti di Vlahovic ha portato poi a questo non lieto fine. Poi magari le cose si riaprono, ma quanto sarebbe stato furbo un anno e mezzo fa fare un rinnovo ponte di un anno con la prospettiva poi di riparlarsi a metà stagione. Ecco, questo andava fatto, a prescindere da tutto quel che se ne pensa, da tutte le vostre opinioni assolutamente rispettabili su Vlahovic, ma quello andava fatto per non ritrovarsi un giocatore del genere a scadenza, per poter valutare tranquillamente degli Dusan, guarda, noi abbiamo ancora un anno di contratto, se vuoi andare via va bene, portami un'offerta da 15 milioni, boom, tutto lì, altrimenti rimani, però ragioniamo sull'ingaggio, eccetera eccetera, senza bonus alla firma, senza minacce, senza ma io vado via, senza cosa, così che bisogna fare con giocatori che hanno potenziale, perché ne ha ancora Dusan Vlahovic e sui quali ha investito. Notizia dell'ultima ora che non riguarda noi, però la diamo: Dalic era impredicato di lasciare, non è più il CT della Croazia dopo l'eliminazione, insomma un ciclo che si chiude per la Croazia con Dalic in panchina, con Modric in campo, insomma spiace, perché poi alla fine di grandi successi in tornei internazionali non ha portato a casa un granché, però è stata una gran bella squadra la Croazia ed è degli ultimi 7-8 anni, una gran bella squadra, quindi in bocca al lupo ad Alec. 14.30, quindi noi siamo puntuali, anche con Tullio in regia, la puntualità regna sovrana qui. Radio Bianconera, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi, avremo un ospite, continueremo a parlare di Vlahovic, di qualche altre cose, cosa ha in serbo la Juve, lo vedremo dopo la pubblicità, a dopo.
1: L'ora della vecchia signora. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Buon pomeriggio, nettamente in ritardo. Oggi abbiamo avuto dei problemi di linea indipendenti dalla radio, però sono cose che succedono. Allora, insomma, ci spareremo in maniera veloce, rapida, questi ultimi 20 minuti di trasmissione. Domani torno alla solita ora, problemi, insomma, tecnologici permettendo. Il menù, allora, meeting della dirigenza Juventus col Dibu Martinez. Capiremo quali saranno gli sviluppi. La Juve si inserisce per Solé, Udinese, difensore importante, che personalmente a me piace molto. Attenzione alle parole pronunciate ieri da Carnevali, che lascia la porta aperta nei confronti di Vlahovic, di Sorloth, ma anche di altri giocatori. E poi voglio leggervi le testuali parole che questa mattina, insomma, la procura di Milano, la famosa, insomma, chiamiamola Arbitropoli, ha rilasciato. E c'è molto, molto di cui discutere. Non basteranno ovviamente questi 20 minuti, ma nei prossimi giorni ne dibatteremo parecchio. I PM della Procura di Milano dicono, tra virgolette, arbitri concordati con esponenti dell'Inter in rapporti con Gravina, ovvero la Procura di Milano pone il focus su Torino-Inter, oltre alle tre partite già prima considerate. Torino-Inter del 26 aprile 2026, Rocchi avrebbe, bisogna usare il condizionale, avrebbe designato l'arbitro Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome l'arbitro, cioè Mariani, da questi ultimi non era gradito. E allora io mi auguro che ovviamente la giustizia ordinaria possa fare il suo corso, possa approfondire le indagini, possa arrivare a una conclusione, ma soprattutto dopo questo tipo di comunicazione da parte dei PM, io mi aspettavo già questa mattina che il signor Chinè e la giustizia sportiva si muovessero. Perché se la giustizia ordinaria dice cose di questo tipo, con il condizionale, ma ci sono delle intercettazioni, e beh, qui, visto che ci hanno sempre spiegato che la giustizia sportiva deve essere rapida, celere, veloce, io mi aspetterei da Chinè e dalla giustizia sportiva in generale, dalla federazione, almeno una richiesta di documenti. Vedremo, succederà, non succederà, io questo non posso dirlo, io credo che sia assolutamente una questione di prammatica, cioè escono fuori delle situazioni nuove per un tema molto scottante, molto importante come quello degli arbitri. Ebbene, io mi aspetto che la giustizia sportiva perlomeno si preoccupi di chiedere informative, informazioni, documenti alla Procura di Milano. Mi sembrerebbe assolutamente il minimo. Ieri, come di consueto, alle ore 18 è uscita su bianconeranews.it la mia frecciata. Ne parleremo domani. Oggi c'è veramente molto, molto poco tempo, però il titolo è emblematico, cioè lunedì 13 luglio si raduna la Juventus, vedremo delle facce nuove, punto interrogativo, e questo lo capiremo. Io non so se la Juventus, oggi è mercoledì, da qui a lunedì riuscirà a portare qualche nuovo acquisto. La cosa sicura è che ci sarà Jeff Hecator, che è l'unico volto nuovo. E l'altra cosa certa, che ovviamente Carnevali ieri insomma, ha comunicato, è che in questo momento c'è parecchia distanza tra Juventus e PSG. È stato ricucito il rapporto, ma la Juventus ha offerto per Colomoani 30, 32, 33 milioni e PSG ne chiede quasi 50. Quindi è una situazione. Nonostante qualcuno, non noi, non il sottoscritto, non abbia mai parlato di Colomoni vicino alla Juve, però è una situazione in stand-by come per Sorloth, perché poi si è scoperto che l'Atletico di Madrid chiede 40 milioni per Sorloth quando la Juve lo valuta sensibilmente di meno. Il punto nodale è che la Juve ha assolutamente necessità e basilare trovare due figure fondamentali come il portiere e il centravanti. Saluto Tullio in regia, gli chiedo, abbiamo il collegamento? E allora mandiamolo via, dai, anche oggi mutilati nel tempo e nelle situazioni, però insomma lui è l'uomo del mercoledì, della seconda parte di trasmissione. Io oggi praticamente faccio solo questa seconda parte, maledetta tecnologia quando non funziona. Raffaello Corvo, Juve in me, un abbraccio.
1: Grazie mille per l'invito, come sempre un abbraccio alla regia, a tutti gli amici che ci seguono, sempre fino alla fine.
0: Allora Raffaello, io devo riconoscerti una realtà ed è giusto premiare quando si dicono cose che poi trovano nel riscontro. Tu Raffaello, è un mese scarso che dici attenzione, perché non lo so, è una mia sensazione, ma probabilmente potrebbe esserci un innesto in società. E ci hai visto giusto, è arrivato Frédéric Massar. A te.
1: Sì. Ti ringrazio Franco per questo appunto che fai, ecco. Sono sensazioni e sono semplicemente, ecco, momenti dove mi piace seguire la comunicazione, anche quella un po' più velata, quindi molte frasi possono essere frasi fatte, ma tanti innesti, tante situazioni, comunque tu qui sei il maestro, si leggono ovviamente anche sotto traccia, quindi una figura che a me piace tantissimo per il suo percorso, anche come persona. Franco, ho fatto uno studio, ecco, recentemente, mi ero già informato, ma nelle ultime ore ho accelerato e ho visto che ci sono grandissimi feedback sul metodo e soprattutto sulla persona. Un uomo che è partito, ecco, dal sogno di arrivare a giocare a calcio in Serie A, e poi questo sogno invece si è trasformato ed è diventato un dirigente riconosciuto a livello internazionale. Ecco, questo voglio ricordarlo.
0: Era un buonissimo giocatore, io me lo ricordo, era un esterno veloce, rapido, me lo ricordo molto bene nel Pescara. E però possiamo dire che da dirigente ha fatto delle cose altrettanto importanti, secondo me più importanti, perché nessuno dimentica che comunque lui ha vinto uno scudetto con Maldini, ovviamente erano loro due i dirigenti apicali di riferimento. Alla Roma è andata come è andata, ma ricordiamoci che trattare con Gasperini non è mai semplice. E ha esperienza internazionale e credo che si possa dire finalmente, tanto tu sapevi già tutto perché avevi anticipato questa cosa.
1: No, diciamo che avevo delle sensazioni.
0: Hai avuto un buon fiuto, sì. Però caro Raffaello, io credo che finalmente si completi il quadro dirigenziale, finalmente abbiamo una società che ha messo tutte le pedine al posto giusto, e la realtà è che finalmente si vede una società con degli incarichi precisi, cioè Chiellini, lo spieghiamo, nonostante le diciture inglesi, sarà l'uomo della politica sportiva, l'uomo che rappresenterà la Juve, il DNA Juve con tutte le istituzioni mondiali. Ottolini farà il direttore sportivo, ma Frédéric Massar sarà il braccio destro di Giuntoli e riporterà direttamente all'amministratore delegato e al direttore generale. Finalmente abbiamo una società strutturata, tutto parte da avere una società forte. Se poi questa dirigenza diventerà forte, lo vedremo e lo speriamo tutti. A te.
1: La mente del club, l'architetto del club, appunto Carnevali, è, come ho citato, ecco, nel mio documentario fatto stanotte, il cervello calcistico, perché il direttore dell'area sportiva non è il direttore sportivo o tutto quello che si può dire all'interno di questo ruolo, è in buona sostanza, ecco, un ruolo molto più importante. E credo, ecco, che qua si può dire, come hai detto tu Franco, che c'è veramente un inizio di un qualcosa che può portare, ecco, nel prossimo futuro anche a scelte comunque che possano creare valore alla Juventus. Il suo passato lo ricorda, come è stato anche nel percorso che ha fatto, ecco, un uomo che ha creato valore, ma ha creato anche un'organizzazione all'interno, appunto, del gruppo dell'area sport, che è stato determinante. Poi si può vincere, si può perdere. Iniziamo, ragazzi, dico sempre, a creare questo percorso all'interno, ecco, di un'organizzazione come hai citato tu, perché mi è piaciuto anche che hai citato Ottolini, che nell'ultimo periodo era stato messo fuori a destra e a manca, invece fiducia assolutamente ad Ottolini, e forse Juve, Franco, speriamo bene, dai.
0: Speriamo bene. Tra l'altro qualcuno, no, all'arrivo ufficiale di Frédéric Massal aveva detto Ottolini sicuramente fuori, no, diciamo che l'organigramma è assolutamente questo. Vado con alcune domande, abbiamo un menu amplissimo ma abbiamo solo 10 minuti, cerchiamo di andare a toccare però diversi temi. Tiziano da Milano dice alla fine la Juve prenderà Zirzé, non lo so. Lo vedremo. Tu saresti favorevole all'arrivo eventualmente di Zirze ex Bologna?
1: Beh, giocatore che a me piaceva tantissimo, poi si è perso un po' all'interno, ecco, del percorso del Premier League. Guarda, sono molto indeciso, ammetto che in questo momento sono indeciso. Mi piacerebbe, ecco, persone che vengano innanzitutto motivate, che vengano alla Juventus a prescindere dalla competizione europea che si vada a giocare, parole di Carnevali che secondo me devono essere un mantra per questo mercato.
0: Senti cosa ci dice Valerio Da Lucca: mi sento sereno grazie a Carnevali, finalmente la dirigenza appare solida e finalmente è stata creata, ho sempre avuto il pallino su Solé e Pellegrino, speriamo arrivino perché Pellegrino esploderà. Notizia di oggi: la Juve si è inserita per Solé dell'Udinese, Pellegrino è un nome che piace ed è stato sondato, costa 30 milioni, questo va detto. E le tue idee a riguardo di, certo, Solé e Pellegrino, ma guarda, ci metto anche un altro carico, perché c'è stato comunque questo summit con gli agenti del DB Martinez. Io credo che bisognerà aspettare la fine del mondiale, ma ad oggi quello che ha bloccato il prosieguo della trattativa è la richiesta eccessiva della Aston Villa sui 15 milioni. Carnevali ieri dice: il Dibu Martinez è un portiere che ci interessa, ma non c'è solo lui. Finalmente c'è un dirigente che sparge un po' di nebbia per non rivelare, certo, quelli che sono gli obiettivi. A te, Raffaello.
1: Concordo in pieno, Franco. Io personalmente andrei su altri profili. Sul portiere però è una figura che accetterei con grande, ecco, entusiasmo, anche se, ripeto, io sono per altri profili. Mentre per i due che hai citato, per la futuribilità e anche per il loro modo di giocare, potrebbero essere innesti importanti, anche se per Solé comunque c'è un punto interrogativo, perché finora ha giocato sempre con una certa tipologia di difesa. Vero. Andando poi a giocare con Spalletti il prossimo anno, difesa a 4, almeno così si vocifera, è un punto interrogativo. Per Pellegrino, come ormai, ecco, ti dico da diverse puntate, ho sempre questo occhio verso questo ragazzo, questo giocatore che poi non è più giovane, ha 25 anni, quella cattiveria, ecco, quel calciatore ruvido che serve in attacco per andare a fare un po' di sportellate, perché oggi questa figura ci manca. E poi, Franco, ecco, magari col Parma, come ho detto, ecco, ci sono quei tavoli aperti e favori che ci si ricambia, ovviamente pagando, ecco, ci mancherebbe altro.
0: Beh, intanto vedo Tullio in regia molto più rilassato, insomma, l'ho visto abbastanza teso nella prima mezz'ora, ma ha ragione, tra l'altro non dipende assolutamente da lui, ma non dipende neanche dalla radio, ripeto, benedetta tecnologia quando funziona, molto meno, certo, quando dà problemi. Tu però, Raffaello, sei molto bravo, molto molto bravo a essere diplomatico. Sì, mi piace il Dibu Martinez, ma andrei su altri profili. Adesso mi dici quali sono gli altri profili su cui vorresti andare se fossi un dirigente Juve.
1: Franco, se fossi un dirigente Juventus andrei a fare l'investimento a lungo termine, un investimento futuribile che mi possa portare finalmente, ecco, continuità in porta, e quindi quello che ho individuato io è Marco Carnesecchi.
0: Quindi metteresti 50 milioni sul piatto?
1: Perché il portiere non è un ruolo inferiore agli altri.
0: Assolutamente.
1: Sento in giro, Franco, no, ma sul portiere ne spendiamo questi perché è più importante. No, calma, più importante di cosa? Più importante della porta non credo che ci sia oggi. E quindi dobbiamo anche pensare a questo.
0: Anche poi, perché, ripeto, se non prendi gol sei sempre solo 0-0,
1: sì, ma è più che altro costruire una continuità in difesa, Franco, capisci cosa intendo? Cioè proprio sistemare quel ruolo. E secondo me Carne Secchi è uno di quelli che ti può sistemare. Poi occhio, magari, ecco, c'è qualche sorpresa. Poi non
0: come ha fatto la Juve in passato, quando prese Zoff lungo termine, quando prese Tacconi lungo termine, Peruzzi la stessa cosa, beh, un pochino più breve, come ha fatto con Gigi Buffon. Cioè, la realtà è questa, la Juve ha sempre agito in quel modo. Voglio cambiare radicalmente argomento, perché abbiamo proprio pochi minuti, poi torniamo però sulle parole di Carnevali in chiusura di trasmissione, e ti leggo la nota che questa mattina tutti i quotidiani hanno battuto. Procura di Milano, i PM dicono: arbitri concordati con esponenti dell'Inter in rapporti con Gravina. La Procura di Milano pone il focus su Torino-Inter del 26 aprile 2026. Rocchi avrebbe, giusto usare il condizionale, certo. Però da quello che mi risulta ci sono intercettazioni, vedremo. Rocchi avrebbe designato l'arbitro Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome l'arbitro da questi ultimi non era gradito. Che effetto ti fa? E soprattutto, l'ho detto nel cappello introduttivo, visto che la giustizia sportiva, qui stiamo parlando di giustizia ordinaria, Procura di Milano, la giustizia sportiva ci hanno spiegato, quando c'era a condannare la Juve, che deve essere rapida, celere, veloce. Io mi aspettavo questa mattina che chi ne è perlomeno chiedesse della documentazione e delle informazioni alla Procura. Invece per ora non è successo. Che idea ti sei fatto della vicenda?
1: Penso, Franco, io sono favorevole all'uso del preservativo. In queste situazioni il preservativo serve sempre, perché bisogna rispettare i diritti di tutti quanti. Purtroppo contro di noi non è stato mai utilizzato, e questa è la netta differenza, perché la mediaticità fa la differenza. Destra e manca sono arrivate addirittura a sentenze in prima pagina, e le scuse invece neanche, forse in quindicesima pagina, ma neanche scuse. Essere garantisti è importante, soprattutto quando abbiamo queste situazioni delicate, che se dovessero essere confermate, a mio avviso, Franco, adesso io non sono un esperto, ecco, di giustizia sportiva, però mi fanno sentire odore, aria, odore, puzza di frode sportiva, perché se
0: sì, l'accusa è gravissima, l'accusa è gravissima, perché è una frode sportiva che, a quanto si legge dall'informativa della Procura, coinvolge direttamente la società Inter e i dirigenti Inter. Questo mi pare.
1: Però io mi soffermo, vedi Franco, mi soffermo sì sulla giustizia sportiva, che ormai abbiamo imparato a conoscerla nel corso di questi anni, che a tardi alterne, ecco, decide la velocità con cui andare avanti. Stiamo ancora aspettando situazioni, ecco, da altre parti d'Italia. Ma sono sempre, non neanche sorpreso, sempre più disgustato dalla mediaticità, perché la mediaticità fa la differenza. Tu questo lo sai meglio di me, me lo insegni. Quando vieni messo in prima pagina come un mostro, non c'è possibilità di dire il contrario. E questo è, secondo me, un mondo dove abbiamo ancora una volta visto la netta differenza. Spero, mi auguro che la giustizia sportiva, ecco, non dico che si svegli, ma che venga rasa al suolo per partire, ecco, con un nuovo corso di giustizia sportiva. Spero che a breve, ecco, avremo novità in tal senso.
0: Esatto.
1: Ma con questa, Franco, veramente io ho perso le speranze, ecco, almeno personalmente, però mai dire mai.
0: Vedremo che cosa arriverà dal Tribunale di Giustizia Europeo per il ricorso, ovviamente, di Arriva Bene, ma soprattutto di Andrea Agnelli. E mi augurerei che la giustizia sportiva, ripeto, si facesse sentire, e vedremo se ci saranno sviluppi sia in senso di giustizia sportiva sia in senso di giustizia ordinaria. Abbiamo due minuti e voglio farti questo tipo di domanda. Ieri Carnevali, tra l'altro sorridendo, mi è piaciuto anche il piglio con cui ha elencato alcune frasi, dice: ma noi non chiudiamo la porta in faccia a nessuno, cioè non chiudiamo la porta a Vlahovic, non chiudiamo la porta in faccia a Sorloth, ma neanche ad altri calciatori. Tu credi che ci possa essere un ritorno di fiamma con Carnevali che premette: io non ho ancora parlato, comunque non ho parlato con Vlahovic, e sta diventando un bel rompicapo, è la situazione dell'attaccante.
1: Franco, io non so se ci sarà un ritorno di fiamma, però una cosa la posso dire, che come sta gestendo Carnevali questa situazione, per me è 10 e lode, è la perfezione. Questo essere un po' ecco, sfuggente, sibillino, non confermando nulla, perché ormai la Juventus, ricordiamo, ufficialmente ha preso la sua posizione un po' di quel 2 mesi fa, un mese fa,
0: Ah, certo,
1: scusatemi.
0: certo.
1: E quindi non c'è oggi la necessità di andare a ribadire determinate cose. È proprio questo atteggiamento, Franco, che arriva da Carnevali mi dà molta sicurezza e molta fiducia. Poi nel calcio mai dire mai, e credo che sotto traccia, Franco, potrebbero esserci magari anche altre trattative cui noi non abbiamo ancora conoscenza. Ecco perché è un dirigente che si muove su diverse
0: Su
1: situazioni
0: più tavoli, come deve fare un
1: fondamentali.
0: dirigente da Juve. Leggo un messaggio, poi ci
1: Prego.
0: salutiamo, che farà piacere a chi sta dall'altra parte del vetro. Angela Juve su Twitch dice: tantissimi complimenti ai vostri tecnici che non si vedono, ma che fanno un lavoro fondamentale. Io assolutamente comprovo e approvo questo tipo di messaggio, perché dall'altra parte del vetro veramente fanno un lavoro eccezionale, e se noi riusciamo ad andare in onda sempre perfettamente, a parte i problemi di oggi, ma ripeto, indipendenti dalla radio, lo dobbiamo ai tecnici, noi non potremmo mai andare in onda. Siamo veramente già oltre, quindi ti chiedo di essere telegrafico. Lunedì 13 luglio, raduno Juventus, vedremo delle facce nuove, oppure l'unica faccia nuova sarà Jeff Ecker? Prova a sbilanciarti, dai.
1: La battuta la devo fare, Franco,
0: Sì.
1: perché qualcuno ci aveva detto che non ci sarebbero stati nuovi dirigenti, ma solo nuovi giocatori. Io dissi prima nuovi dirigenti e poi iniziamo col mercato. Ti posso dire che le facce nuove le vedremo, ci sarà Ekator e poi Massara, quindi almeno su questo
0: Ah,
1: abbiamo.
0: vabbè, sei molto diplomatico, molto diplomatico. Allora, ti saluto anche con il saluto da Twitch di Alex Bianconero, che dice: buongiorno, un saluto a Raffo.
1: Ciao Alex.
0: Raffaello Corvo, Juve.me, ovviamente piattaforma che vi consiglio sempre di occhieggiare. Noi ci vediamo la prossima settimana, mercoledì come sempre, e sarà il mio ultimo mercoledì prima delle vacanze, quindi spareremo delle belle cartucce.
1: Beh, sarà una di quelle importanti come sempre. Franco, grazie per l'invito come sempre. Un abbraccio alla regia, un abbraccio a tutti coloro che ci hanno seguito sempre fino alla fine, Forza Juventus, soprattutto adesso. Vamos.
0: Ciao Raffaello Corvo e un saluto a tutti voi. Questa puntata è volata, non me ne sono accorto. Abbiamo fatto veramente solo 25 minuti, però belli intensi. L'appuntamento ovviamente con ieri e oggi, con il sottoscritto, è fissato per domani, come sempre, alle ore 15. Adesso arriva Camillo De Michelis. Rimanete sulla vostra radio bianconera. A domani, ciao.
2: Ieri e oggi.
3: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Renato Cesarini. Renato Cesarini nacque nel 1906 a Senigallia, ma trascorse la propria infanzia a Buenos Aires, dove la sua famiglia era emigrata nel 1908. Diverse biografie descrivono il suo carattere come estroso ed estroverso, tanto che con le sue bravate ha spesso fatto disperare il severissimo barone Mazzonis. Adorava i locali notturni, le carte da gioco e lo champagne. Pagava senza scomporsi tutte le multe che la società gli faceva piovere addosso. Anzi, era talmente simpatico che in più di un'occasione erano i dirigenti, su tutti l'avvocato Tapparone, a pagare le multe per lui. Venne acquistato dalla Juventus nel 1929 e con i bianconeri esordì in Serie A. Con i bianconeri vinse 5 scudetti, divenendo uno dei pilastri della cosiddetta Juve del quinquennio, che dominò il calcio italiano nella prima metà degli anni 30. Nel 1931 debutta anche con la maglia della nazionale azzurra, che però indosserà solo 11 volte. Il CT Pozzo infatti lo considera troppo ribelle e gli preferisce giocatori più solidi. Nonostante tutto, riesce comunque ad entrare nella storia del calcio italiano. Il 13 dicembre 1931 realizzò infatti una rete all'ultimo minuto di gioco dell'incontro di Coppa Internazionale contro l'Ungheria. Già in campionato aveva realizzato un gol allo scadere, così i giornalisti iniziano a parlare con disinvoltura di zona Cesarini, per indicare proprio le marcature arrivate nei minuti finali di una partita, una locuzione che è entrata nell'immaginario collettivo italiano e che ancora oggi viene utilizzata. Senza saperlo, Cesarini era entrato nella storia del calcio nostrano. Chiuderà la sua carriera da calciatore in Argentina prima di cominciare quella da allenatore. Allenò anche la Juventus dal 1946 al 1948. Nel 1959 tornò come direttore tecnico, realizzando la prima doppietta scudetto Coppa Italia nella storia del club bianconero.
3: Eroi in bianconero.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata.
6: Previsioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti in sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
8: Sono le 16 e 4 minuti.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Sparatoria in un liceo in Baviera. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite e si sta ancora accertando la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto. Secondo la Bild, la polizia non esclude che si sia trattato di un caso di Amoklauf, che si definisce in tedesco il tipo di criminale che colpisce all'impazzata. La scuola in cui è avvenuto il fatto, in Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
9: È terminato il vertice NATO ad Ankara, in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. La dichiarazione finale del vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO riuniti ad Ankara non contiene alcun riferimento esplicito al luogo e data del prossimo vertice, che dovrebbe avere luogo in Albania nel 2027.
10: Borse europee in caduta libera con l'escalation in Medio Oriente, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Francoforte lascia sul terreno il 2,28%, Parigi il 2,06%, Madrid il 2,06%, Londra l'1,5%. Piazza Affari si conferma in calo a metà seduta, ma evita il peggio limitando il calo all'1,32% a 51.763 punti. Il listino milanese è sostenuto infatti dal balzo di Eni, Saipem e Tenaris, spinte dalla corsa del greggio e del gas naturale dopo la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran e l'attacco ucraino al gasdotto Blue Stream che collega la Russia alla Turchia.
9: Si chiude del giallo sull'eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo patrimonio a chi voleva e la scelta era rimasta segreta fino ad oggi.
10: È in arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
12: Buon pomeriggio, mercoledì 8 luglio, buon pomeriggio a Tullio in regia che lo ritroviamo, ciao Tullio, buon pomeriggio a tutti voi. Allora, dopo la giornata di ieri dove è arrivato a Torino ed è diventato un nuovo dirigente della Juventus, Ricky Massara, adesso bisogna iniziare a fare bene mercato, oggi ci sono stati degli incontri, poi vi racconterò tutto. Degli incontri con l'Udinese, degli incontri anche con l'intermediario del Dibu Martinez, anche se io non penso si debba fare una valutazione eccessiva dei costi, perché comunque è una trattativa che ormai portiamo avanti da un mese, perciò sui costi credo che poi alla fine si vada in un'unica direzione, però credo si possa provare a forzare un pochettino la mano con la Aston Villa. Ecco, questa è la mia sensazione su Diego Martinez. Mi ha stupito molto l'incontro oggi con l'Udinese, c'è chi ha parlato di Solé, chi ha parlato anche di Christensen, entrambi secondo me sono due giocatori ottimi, perciò si può immaginare magari anche un'operazione con l'Udinese, lavorare con altre squadre italiane. Per me è una chiave di questo mercato, perché tu hai degli asset che devi vendere e magari puoi proporli a squadre come l'Udinese, esempio i Cabal, poi Azic, Zegrova, ci sono giocatori Miretti, ci sono giocatori che tu puoi proporre in giro per i club italiani. E visto e considerato che abbiamo poche offerte in generale, riuscire a fare qualcosina con i nostri, cioè col club di casa, potrebbe aiutarci già tanto. Non so Tullio se abbiamo Mirko. Abbiamo già Mirko. Ok, allora andiamo da Mirko Di Natale, tuttoio.com. Ciao Mirko.
13: Ciao Camillo, ciao a tutti voi.
12: Mirko, allora, tu lo scorso anno ci avevi parlato di Massara molto vicino alla Juventus, quanto ti ha sorpreso, no? Questa accelerata già dalla tarda serata di lunedì e poi l'ufficialità nella mattinata di ieri?
13: Beh, guarda, mi ha sorpreso tanto perché comunque erano settimane che si vociferava il nome del nuovo capo dell'area tecnica o il chief football officer, seconda di come lo vogliamo chiamare. Si erano fatti anche diversi nomi, qualcuno l'avevo fatto anch'io come quello di Giovanni Rossi, però ecco, non mi ha sorpreso il nome in sé, mi ha sorpreso molto la tempistica. È stata molto brava la Juventus a tenerlo nascosto quasi fino all'ultimo, fino appunto alla serata di lunedì come hai appena citato te, però sappiamo benissimo che Ricky Massara doveva essere lo scorso anno parte della dirigenza della Juventus, doveva essere il direttore sportivo. Non lo è stato perché il nome non venne poi avallato da Damien Comolli, quindi lo avevamo raccontato sia quello di Ricky Massara ma anche quello di Tognozzi, quindi non stiamo scoprendo diciamo delle cose nuove. Ci sono, come diceva lo storico Gian Battista Rico, dei corsi e ricorsi storici. Io vedo in Massara un ricorso storico e adesso ecco, vogliamo parlare anche del fatto che sta andando lui con l'amministratore delegato Carnevali a gestire le varie trattative. Ecco, questa secondo me sembra quasi essere più una notizia rispetto a quanto no, ne possiamo già dare.
12: Sì, insomma è un segnale molto

0: sue interviste ha già parlato più lui che Giuntoli e Comolli in 2 anni. Perciò, insomma, qualcosa sta cambiando e credi, no, che dopo l'arrivo di Massara adesso potranno esserci delle accelerate sul mercato?
1: Guarda, se dicesse completamente la verità, microfono aperto, non sarebbe a quest'ora l'amministratore delegato della Juventus, quindi a ragion veduta qualche bugia bianca la deve dire. E mi piace però lo stile che ha, perché comunque è uno stile molto avvolgente e vicino, anche rispetto ai tifosi, non soltanto a livello con i dirigenti, perché comunque Giovanni Carnevali, a differenza del suo predecessore, ha veramente un ottimo buon senso. Fin da subito mi è stato detto che sarebbe stato una presenza molto vicina fin da subito ai dirigenti, e in effetti ho notato questo, ma anche con i tifosi sta avendo un bellissimo rapporto. Sappiamo benissimo, no, quanto dal lato comunicativo la Juventus comunque in questi anni ci ha sempre mostrato delle facce differenti con le varie dirigenze. Tu mi citavi Giuntoli, che quasi non aveva un approccio, se lo aveva lo aveva molto freddo. Damien Comolli aveva un approccio secondo me più diretto, ma molto più basato sui numeri. Carnevali invece mi sta dando un approccio molto più popolare, no? Ha già parlato 2 volte in 2 settimane e credo ne riparlerà. Detto questo, è chiaro che è iniziata la fase 2 del mercato della Juventus, e la fase 1 era quella di riuscire a sistemare i conti entro la fine di giugno. La fase 2 appunto è quella iniziata con tutti i nomi che stiamo vedendo. Mi piace il fatto che stiano accelerando abbastanza. Quello di Soletto, ad esempio, se ti vuoi per ascolto, non mi sembrava essere un profilo, anche a detta di, non soltanto mio, ma anche a detta dei colleghi, un profilo diretto. Oggi c'è stato un contatto con l'Udinese, poi cercheremo di saperne sicuramente di più. E resta il fatto che Soletto o altri giocatori, la Juventus si sta muovendo. Ecco, non è ferma come qualcuno può pensare.
0: Sì, tra l'altro con l'Udinese, Cisco, magari hanno parlato anche di Attà, ma Attà costa 40 milioni di euro, ragazzi. Iniziate anche a guardare le valutazioni dei giocatori e che tipo di calciatore ci serve, che caratteristiche ha Attà. A me piace, però sono 40, eh. Poi una volta che prendi uno da 40, caro Cisco, sei il primo a dirmi, però non ha giocato da 40. Io lo dico prima, perché poi dirlo dopo è più semplice. Quindi in questo momento qua stanno lavorando su, magari con l'Udinese una chiacchierata su Attà è venuta fuori, poi in una stanza, no Mirko, prova a raccontarlo tu, che comunque nel mercato poi vivi anche molto più di me l'ultima giornata. In una sessione di mercato, nelle stanze tra dirigenti possono parlare di qualsiasi cosa, da Attà a Okoye a Davis, Solé, Christensen, tutti. Poi da qui a creare una trattativa, e lì no, lì devi iniziare a muovere soldi e tante piccole clausole che noi poi non veniamo magari anche neanche a sapere. Ecco, se vuoi dare la tua testimonianza a Cisco.
1: No, assolutamente. Al di là del fatto che la Juventus si è informata tramite intermediari nei mesi scorsi, non soltanto su Arthur Attà, ma anche ad esempio su Kenyan Davis, che la Juventus osservò direttamente, rimase molto colpita la vecchia dirigenza per quella che era stata la sua prestazione al Friuli contro la Juventus, per esempio, ma anche lo stesso Christensen. Cioè comunque sono tutti nomi che la Juve sta monitorando. Poi è chiaro, da qui a far partire delle trattative ce ne vuole. Quello che però vorrei far notare, al di là del nome e anche quelli che sono usciti, è che oggi l'incontro è stato tra Giovanni Carnevali e Frederic Massara da una parte e Cino Pozzo e Gianluca Nanti dall'altra. Ecco, analizzando questo aspetto è chiaro che si sia parlato non soltanto di giocatore, perché noi alla fine lo raccontiamo tutti i giorni, ci sono dei contatti anche interlocutori, ci sono dei sondaggi e quant'altro, ma se si espongono due figure principali in questo momento che hanno potere di firma, ecco, io quello che sono venuto a sapere, perché poi lato Juventus conosco, dal lato Udinese no, ma se si muove Gino Pozzo in persona è perché deve fare l'affare. Quindi oggi probabilmente dovremo saperne anche di più in serata, se eventualmente la Juventus farà un'offerta per Soret o farà un'offerta per altri giocatori del parco udinese. E quello che dicevi tu, Cabal, Azic, Miretti stesso, anche se non è propriamente un nome da Udinese, però possono essere dei nomi da seguire. Ecco, quindi io direi al telespettatore, ma a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che qualcosina anche in serata per Soret può arrivare, secondo me.
0: Sì, tra l'altro Solé è vicino all'Inter, poi abbandonato, no, dall'Inter, e tra l'altro Mirko, lui è destro ma gioca a sinistra, è dotato di un'ottima capacità tecnica, anzi forse fin troppo, perché a volte non la passa mai, a volte fa 3-4 dribbling in serpentina. È un giocatore interessante. Io ho dei dubbi sulla linea 4, sulla linea 4, tipo, a me piace molto di più Lukumi, devo essere onesto. Ieri Lukumi ha fatto un partitone, ma comunque è un nome interessante, cioè parliamoci chiaro, quando era accostato all'Inter, nella difesa dell'Inter attuale, dire aggiungono anche Solé, tanta roba,

0: tanta roba, quindi è un buon nome. Cioè, io credo, no, poi dimmi anche la tua, che la Juventus debba tornare a chiedere informazioni, a lavorare, a creare delle trattative a tutti i top 10 di reparto, top 10 difensori, vai a trattare qualcosa, top 10 centrocampista del campionato italiano, vai a trattare qualcosa, poi non è che li devi prendere tutti, non devi prendere nessuno. Però la Juventus deve essere lì a monitorare tutti i movimenti. Cioè, Paratic monitorava tutti. Poi non è che li abbiamo presi tutti, ma li monitorava tutti, tutti. E noi dobbiamo tornare a fare quello, non so se sei d'accordo.
1: No, sono pienamente d'accordo. D'altronde ti chiami Juventus e la Juventus per antonomasia è un club nel cui DNA c'è la vittoria. Quindi se vuoi tornare a vincere devi prendere i più forti, devi prendere i mezzi giocatori, ecco. Quindi su questo sono totalmente d'accordo. Ti aggiungo però due nuove su Solet. La prima è che la richiesta dell'Udinese è di 30 milioni. La richiesta fece allontanare l'Inter, che offriva 22-23 più bonus, ma non arrivava a 30. Di conseguenza ci possiamo aspettare, penso, anche due trattative slegate, perché ricordiamo anche questa cosa qua: la Juventus non fa più scambi, ma come avete visto per Rekator o anche eventualmente per Nico Gonzalez quando si parlava di Sorloth, sono sempre delle trattative slegate. Dunque, se ci sarà un'operazione Solet, e ovviamente all'Udinese interesseranno dei giocatori della Juventus, saranno due trattative ben distinte. La seconda, di chiave tattica, ti posso anche dire, perché ho parlato con una persona vicino a Solet che lo conosce, e che nell'idea da parte del giocatore francese c'è anche di giocare a centrocampo. Quindi tu non vai a prendere soltanto un difensore che ha fatto molto bene, al di là poi della questione fisica, di cui anche molti tifosi mi hanno chiesto in privato e quant'altro. Quindi tu non stai andando a prendere soltanto un difensore che ha fatto molto bene classe 2000 nell'ultimo campionato italiano, ma stai andando a prendere un giocatore che, volendo, se vuoi utilizzarlo un po' più avanzato, può giocare anche da centrocampista, ed è nelle idee del giocatore, ecco, ti dico soltanto questo.
0: Tra l'altro al Salisburgo giocava in una linea 4,
1: Esatto.
0: Quindi subito per bloccare, no? Che arriva qualcuno a dirci gioca solo buono in una difesa 3. A me in una difesa 4 non fa impazzire, perché secondo me è molto votato all'attacco. Quindi insomma, ragione Mirko, centrocampo forse può lasciarsi andare qualcosina. In una linea 4 hai più campo da coprire, di muovere di reparto in maniera diversa. Però io non sono convinto, e qua lo dico e ho paura della risposta dei nostri ascoltatori, io non sono convinto che la Juventus giocherà sempre solo a 4. Di questo ve lo voglio dire già a luglio, perché non sono così convinto che giocheremo sempre a 4. Questo è un mio pensiero. Mirko ti chiede invece, qua lato portiere, lato attaccante, lo so, i nostri ascoltatori insomma vivono giorni difficili perché sono sempre i soliti nomi, però tu hai sempre detto non escludiamo dalla lista Sorloth, con Colomoni comunque c'è distanza, l'hai sempre detto. Ti aggiungo anche il nome di Vlahovic, perché ieri le parole di Carnevali, no, la Juve non l'ha salutato sui social, lui non ha salutato la Juve, quindi insomma la porta mi sembra molto più che aperta, ecco.
1: Beh, la Juve non ha salutato neanche Filip Kostic, per completezza, però ecco, tralasciando questo, io la vedo proprio come un'ultima spiaggia, un'ultimissima spiaggia, cioè io la vedo come una spiaggia secondo cui uno scenario che vede la Juventus che non trova l'attaccante e Dusan Vlahovic che è ancora senza squadra. Allora solo in quel caso, eventualmente, visto che è cambiato l'amministratore delegato e visto che potrebbero essere cambiate anche le opinioni di Dusan, magari un passo può essere fatto. Però oggi, a inizio luglio, quando la Juventus comunque vuol fare due attaccanti e comunque si sta muovendo per altri, come Colomani, come Sorloth, come Girassi, che era un nome che dicevo due settimane fa, come lo stesso Pellegrino del Parma, ma ce ne sono altri, Mateta del Crystal Palace, finché questi nomi qua non vengono soppiantati, non vengono fermati, diciamo, anche le negoziazioni, io Vlahovic lo vedo veramente molto molto molto distante. Più che altro credo che questo faccia molto più gioco a lui che alla Juventus, perché in questo momento Dusan, secondo me, pensava di, non ti dico avere la fila, ma avere almeno due o tre club con cui parlare, negoziare e avere quel tipo di offerta che vuole. Perché ricordiamolo, cioè non è che passano le settimane e in questo momento la richiesta di Dusan Vlahovic è di 8 milioni netti e 30 milioni lordi tra commissione e premio alla firma. Quindi all'incirca dovrebbero andare un 8 milioni di stipendi, un 15 di premio. È un qualcosa che la Juventus in questo momento, anche volendo, non si può permettere.
0: No, poi per me è un segnale bruttissimo tornare da Vlahovic. Ma anche se lui venisse in ginocchio a dirci no, abbasso tutto, per me è un segnale brutto, perché fa parte di un fallimento. Questa è una squadra che ha fallito e di nuovo andare a ripescare qualcuno perché Colomani è troppo caro, perché Sorloth è caro, perché Pellegrino non ti dà le giuste garanzie. Adesso sto enfatizzando, però per me è un segnale brutto da entrambe le parti. A, perché Vlahovic ha tirato troppo la corda, e B, perché la Juventus può vivere anche senza Dusan Vlahovic. Questo è il mio pensiero. Capitolo porta, Mirko, il Dibu Martinez, Vicario, qualcuno parla di Suzuki. Insomma, che facciamo?
1: Beh, il piano A resta sempre il Dibu Martinez, al di là poi di qualche narrazione un po' anacronistica nel corso delle settimane che ha fatto tipo montagne russe. La Martinez era il piano A oggi, il piano B domani, il piano A di nuovo dopodomani. No, in realtà la Martinez è sempre stata la prima scelta assoluta da quando comunque la Juventus ha deciso internamente di percorrere questa strada. Perché ricordiamolo, il primo accostamento a Martinez nasce in primavera, a marzo. Di conseguenza bisogna trovare la quadra economica col ragazzo, per cui in realtà non è che ci sarebbero troppi problemi, nel senso, quando vai a mettere giù le cifre non viene ritenuto insormontabile, non viene ritenuta una distanza enorme tra la richiesta e l'offerta della Juve. Quello che viene, diciamo, considerato in questo momento, e che forse neanche la Juventus dirigenza pensava, è di trovarsi al 7 di luglio, all'8 di luglio ancora distanti dalle richieste del Villa. Ma perché l'Aston Villa in questo momento non ha più la sua idamocle di vendere sotto fair play finanziario, ma non ha ancora neanche trovato il sostituto, e quindi questa lentezza, questa immobilità da parte della dirigenza del Villa sta un po' complicando anche i piani della Juventus, tenendo presente che il giocatore è ancora al mondiale. Quindi io direi di aspettare assolutamente Martinez fino a quando non decadono tutte le trattative. Piano B è Vicario, assolutamente sì, però anche qui non credo che la Juventus abbia intenzione di andare a spendere 20 milioni a titolo definitivo il giocatore, perché qualcuno ha anche detto magari si libera in prestito essendo che è il terzo portiere in questo momento nella gerarchia. In realtà dal Tottenham ha fatto sapere che è a titolo definitivo, al massimo possono fare un prestito con obbligo, ma la cifra deve essere sui 20 trattabili, quindi 15-18 massimi. Di conseguenza non conviene, secondo me. Suzuki è un nome su cui hanno fatto un sondaggio, in questo momento però io terrei vive Martinez e Vicario, salvo clamorosi colpi di scena.
0: Sì, sono d'accordo, poi tra l'altro Vicario sono 4 anni, cioè una roba non li merita in questo momento. 4 anni devi dare più certezze, e non puoi arrivare dalla stagione che ha fatto Vicario al Tottenham, l'ha fatta proprio brutta. Mirko, lunedì inizia il ritiro, torneranno Rugani, Joao Mario, Arthur, Douglas Luiz, adesso Rui, insomma, come facciamo a riportare entusiasmo alla nostra gente?
1: Bisogna avere pazienza, lo so che la maggior parte dei tifosi in questo momento mi prenderà male parole, eccetera, però la vedo come l'unica soluzione, più che altro perché il mercato è in corso, non siamo ancora arrivati agli ultimi scampoli. Penso proprio che la Juventus sappia quello che deve fare, quindi in realtà per riportare entusiasmo, Cami, basta un nome, basta mezzo nome. Cioè, ieri ad esempio ho sentito Sky che parlava di Bruno Fernandes, già lì qualcuno si è emozionato a sentire Bruno Fernandes.
0: Ma io, è quella la caratura. Io ero in macchina, Mirko, stavo per inchiodare col sinistro, ho detto ma perché? ma perché?
1: Tu pensa che me l'ha fatto Blanchard il mese scorso in un'intervista, ma ha fatto il nome di Bruno Fernandes, infatti neanche io lì capivo il perché, forse si era basato su quello che aveva sentito anche lui. Però ecco, nomi come Bruno Fernandes in realtà possono essere fatti. Io quello che posso dirti è, i giocatori che tu menzioni sono giocatori che non rientrano nei piani della Juventus. Quelli che stanno trattando magari forse non emozionano, però già oggi il nome di Sole ho visto, perché poi alla francese Sole, non Solet, perdonatemi la pronuncia.
0: Ma tranquillo, fino a quando non arriva la Juve non bacchettiamo nessuno.
1: Ecco, però il nome di Sole, ad esempio, molti tifosi che leggevo sui social sono contenti. Quindi è passato un nome di un giocatore, secondo me, un buon giocatore, ma non un fenomeno totale. Allora aspettiamo anche altri nomi, ecco, se ci saranno li commenteremo e cercheremo, ecco, di trovare il gradimento da parte di tutti i tifosi.
0: Ah certo, e lo racconteremo insieme per tutta l'estate qua su Radio Bianconera. Mirko, grazie come sempre.
1: Ma grazie a voi, è sempre un piacere, un abbraccione.
0: Un ringraziamento a Mirko Di Natale di tuttojuve.com per il suo consueto appuntamento. Allora, io leggo su Twitch, per me Vlahovic nella Juve è molto più importante di Locatelli, se lui tornasse sui propri passi non ci vedrei nulla di male, anzi risparmi sul cartellino e ti tieni un vero 9 che può ancora migliorare tantissimo. Mike Juve 90. Mike, guarda, io non sono d'accordo con te, però ci può stare, ecco, Vlahovic o lo ami o se no, nel mio caso, sono rimasto molto deluso dalla sua crescita. Ho considerato l'addio di Vlahovic poi una notizia positiva. Sono molto onesto e non cambio il mio parere, ma credo sia normale, il calcio non è matematica, vai anche a simpatie. E quindi questo, io non tornerei su Vlahovic perché Vlahovic ti ha chiesto la luna, Vlahovic ti ha detto io firmo solo per quello e quello e quello e quello. Vlahovic non è un giocatore che ama la Juve, perché se ami la Juve vieni incontro al club e non chiedi la luna. In questo momento non ha le offerte e fa parte di una Juventus che ha fallito e fa parte comunque di un giocatore che ha messo davanti a sé i suoi interessi prima di quelli della Juventus. Quindi in questo caso io non mi riprenderei un giocatore che comunque pensa prima al denaro e poi al progetto tecnico. Questo è il mio pensiero, però fa parte, no, di una visione, questa è la mia. Tu magari sei pro Vlahovic perché ti è sempre piaciuto e allora vai su questo ambito. E visto e considerato che mancano 2 minuti alla fine di questo primo blocco, direi che possiamo aprire il sondaggione. Me lo scrivete voi, avete da qua a 10 minuti con la pausa compresa a dirmi sì Vlahovic, no Vlahovic, neanche il perché, sì Vlahovic, no Vlahovic, e vediamo un po' l'umore della gente, perché io nel corso delle settimane dopo, no, la fumata nera per il rinnovo di Vlahovic, non ho avuto tanti ascoltatori a dire oddio come faremo con Vlahovic, oddio come faremo con Vlahovic, oddio come faremo con Vlahovic. Ho avuto molte più persone a dirmi bah, forse è una cosa positiva. Io sono di quel parere lì, però voglio sapere il vostro pensiero, perché per me è quello che vi volevo dire ieri mi avete scritto 150.000 nomi e da questo punto di vista io ve l'ho detto, possiamo sognare, il calciomercato è bello anche per questo, ci sono tanti attaccanti che a me piacciono. Ieri avete messo Guirassy, Marmoush, che poi tra l'altro ieri ha sbagliato una roba orribile nel finale con l'Argentina, ma è un giocatore molto molto forte, e ce ne sono anche altri che a me piacciono, Pellegrino mi piace, cioè, ce ne sono di attaccanti molto forti. Il discorso è che budget ha la Juve? Perché se abbiamo 30 milioni e dobbiamo abbassare e togliere gran parte degli attaccanti che ho menzionato, se abbiamo 40 milioni allora è già un altro conto, per un attaccante forte sono disposti ad arrivare a 50 o invece no? E questa è la domanda, e allora dobbiamo anche capire cosa fare per rinforzare questa squadra, perché oggi la mia idea è che la Juventus abbia 35 milioni di euro per l'attaccante. Qui dobbiamo trovare un attaccante a 35 milioni di euro, non ce ne sono tanti, da 35 milioni di euro che possano far sognare i tifosi. Quindi questa è una chiave, adesso voi mandatemi i vostri messaggi, dopo li leggerò tutti. Quindi io vado in break, a tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
4: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
3: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale e la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente. I PM hanno infatti notificato un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga, le partite nel mirino della procura non non sono più le tre della scorsa stagione, ma diventano quattro. C'è anche Torino-Inter del 26 aprile 2026. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito. Basket NBA in chiusura. Secondo le ultime voci riportate da Shams Chanaria di ESPN, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece i Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti in sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Il Club degli Inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il Club di Inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Tullio. Allora, ciao Camillo, buonasera, chi dice? Mastar riuscirà a portare alla Juve due giocatori che portò alla Roma, Salah e Alisson? Non credo. Su Salah penso che adesso potremo sapere qualcosina in più, visto e considerato che lui è svincolato, però non credo, e Alisson no, perché il Liverpool non lo vende, l'ha fatto sapere, perciò posso dirvi su Alisson, il mondiale mi ha dato sensazioni molto brutte, molto molto brutte, andrei su un portiere diverso, questa è la mia sensazione, quindi non andrei a cercare solo il nome, ecco Massimo, col nome tante volte andrei a cercare i giocatori più che il nome, col nome è bello, vendi le maglie, è bello da raccontare, insomma porta personalità, però io andrei più sui giocatori che sui nomi. I nomi, dopo due anni dove comunque ci siamo schiantati su qualche nome qua e là, eviterei la ricerca spasmodica del nome, cercherei un giocatore di alto livello, ecco, questo sì. Ciao Camillo, mi sai dire centrocampista che cerca la Juve, che sì, Goretzka, Ulai, Moriba, sono tutti fuorché giocatori alla Lobotka? Beh no, Ulai mi sa che l'hai visto poco, caro Luca. Ulai mi sa che l'hai visto molto molto poco, se cioè è un giocatore con quelle caratteristiche lì, perciò mi sa che l'hai buttata un po' in caciara, ecco, gli altri un po' meno, ma Ulai è un giocatore con quelle caratteristiche lì. Nicola Torre Annunziata, sì a Vlahovic perché i nomi che circolano sono inferiori a lui e piace molto a Spalletti, ma Spalletti piacciono tutti, da Sorlo a Colomani, non solo Vlahovic. Se riuscissimo a chiudere un portiere e un attaccante, secondo me le operazioni di entrata e in uscita arriverebbero di conseguenza, perché nessuno potrebbe tirarti il collo. Francesco, Francesca, perché vedo solo Fra. Andiamo con un vocale, Tullio.
7: Ciao Camillo, Giuseppe Bianconera Brescia, ma orgogliosamente siciliano. Allora Camillo, parto dal presupposto che bisogna essere garantisti nella vita, però ci devono spiegare a noi, e anche la Juve si deve fare spiegare, cosa si aspetta ancora a certe squadre, a certi dirigenti di essere indagati per la questione delle intercettazioni arbitrali. Io...
0: La Juve non deve farsi spiegare, cioè la Juve non deve fare nulla, non deve chiedere nulla, sta nelle cariche del chi fa le inchieste e chi è nei ruoli a indagare, a prendere delle decisioni e a cercare di garantire una legalità del campionato. Ma la Juve in questo momento non è assolutamente interessata e non deve andare a dire fate questo, fate quell'altro, perché non si può fare e non è giusto. È ovvio che il tifoso della Juventus, tu in questo caso, ma anche tanti altri, possano chiedere no giustizia dopo tutte le cose che ci hanno fatto nel corso di questi anni, e avete tutte le ragioni del caso. Però la Juventus qua non è che può dire scusate, che succede, no, c'è un'inchiesta, si porterà avanti questa inchiesta, vedremo cosa succederà. È ovvio ed è evidente a tutti, ma proprio a tutti, la diversità con cui si sta trattando questo tema rispetto alle inchieste dove la Juventus è stata protagonista. Ecco, con un modus operandi, con quello che è uscito oggi, ecco, probabilmente saremmo finiti in prima pagina su gran parte dei quotidiani e con titoli sicuramente più forti rispetto a quelli che ho visto da quando è iniziata questa inchiesta. Questo è poco ma sicuro, ma vedremo cosa succederà. Tullio, altro vocale.
8: Ciao Camillo, Ivan da Milano. Ma io, più che pensare a chi dobbiamo comprare, comincerei a dire chi è che vendiamo, perché qua il vero dramma è vendere, non comprare. Abbiamo dei macigni grossi come case, con Miners, Open Data, Vid, gente che non vuole nessuno. Come facciamo a liberarci di questa gente qua? Il vero problema è chi vendiamo, non chi compriamo. Ciao, forza Juve sempre.
0: Questo è verissimo, Ivan, però la domanda era un'altra. Sei andato fuori tema, la domanda è... era su Vlahovic, o vuoi o non lo vuoi, sulle cessioni Ivan l'abbiamo detto 100.000 volte, cioè non è che stai scoprendo l'acqua calda, l'abbiamo detto tutti da mesi, a settimane. Il problema sulle cessioni, lunedì ho aperto parlando di Commeiners, Douglas Luiz, Arthur, e questa è la situazione attuale. Purtroppo non possiamo fare altro, ma non possiamo neanche chiedere a Carnevali e a Massara di salvare capra e cavoli per gli errori fatti addirittura da Paratici. Ragazzi, noi parliamo di Arthur, che è un errore di Paratici, a Douglas Luiz, che è un errore di Giuntoli, a Openda, che è un errore di Comolli, a Commeiners, che è un errore di Giuntoli e di Gregorio Giuntoli, Zegrova Comolli e João Mario Comolli, cioè figuriamoci, quest'anno hanno rinnovato Rugani ed è di nuovo in uscita, cioè queste sono situazioni in cui non è che possiamo dire Massara ora devi fare tutto tu, se no Massara sono incompetente, ce ne sono, perché qualcuno poi che manda i messaggi la pensa così, ma non è che Massara e Carnevali possono salvare gli errori di tutti e tutto, dobbiamo affrontarlo con la consapevolezza che molti rimarranno alla Juve in prestito. Tullio, ancora un vocale.
9: Parliamo sempre da Civitavecchia. Allora, ho letto questa mattina sulle colonne di Tutto Juve che la Fiorentina avrebbe offerto 9 milioni per João Mario. Allora, è giusto pretendere di più, perché sicuramente il valore del giocatore è più alto, però visto l'esigenza di cash che abbiamo, potrebbe valere la pena darla a 9 milioni ma mantenendo il 50% della proprietà o su una futura rivendita? Fammi sapere cosa ne pensi, ciao.
0: No, perché fai minusvalenza e noi tutto possiamo fare tranne minusvalenza, quindi noi dobbiamo venderlo 11-13. Quello è il range, abbiamo comprato quella cifra lì e non possiamo scendere dagli 11 perché sennò facciamo una minusvalenza. Altro vocale.
10: Ciao Camillo, Fausto da Torino. Sul tuo pensiero di Vlahovic io sottoscrivo anche le pause e i sospiri che facevi, perché la Juve in questi anni, da troppi anni, ha smesso di avere comportamenti da Juve, proprio partendo da questi principi, derogando continuamente ai principi che la facevano essere la Juve, ci siamo ritrovati, a forza di svuotarla, al fatto che non è più la Juve, dicendo ma sì, ma non è questo un dettaglio, quella è una condizione su cui si può derogare, non bisogna essere elastici. E allora mandi via Bonucci, poi lo riprendi, poi mandi via Higuain, lo mandi a una società che non ha neanche i soldi per pagartelo, poi te lo riprendi, e giocatori che arrivano, stanno 4 mesi, 5 mesi, vanno via, 3 allenatori esonerati, alcuni col contratto in essere, cioè ci sono delle cose che non si fanno, per essere la Juve non si possono fare. Riprendere Vlahovic vuol dire minare già subito la integrità di uno spogliatoio. Per le cose che ha detto sui compagni, per il modo in cui ha gestito il contratto, bisogna fare le cose da Juve, quindi d'accordo con te, niente Vlahovic, niente. Ciao Fausto.
0: Fausto, accorcia, dobbiamo andare ai 45 secondi, oggi c'è Tullio che ha perso un po' la mano e vi fa li fa sentire tutti, ma Fausto stringi, se no ci mandi in difficoltà. Allora, leggiamo. Io Vlahovic lo riconfermerei solo ad un ingaggio inferiore a quello offerto un mese fa e che ha rifiutato. Diversamente saluti. Ecco, così la vedo difficile. Con le stesse condizioni e non un bonus alla firma così elevato, uno può anche ragionarci. Io sono contro. Per me fa parte di del passato. Però è ovvio, cioè io non voglio prendervi in giro, perché poi qualcuno, lo so, vorrebbe sentirsi dire Ghirassi, non lo so, Osimhen, qualsiasi nome fantastico per sognare, dice vabbè, ma almeno sogniamo nel mercato. Però poi ragazzi, se prendi Vlahovic è perché non ti puoi permettere nessun altro, perché non ti puoi permettere Colomani. Cioè qua il messaggio che sta passando è che la telenovela Colomani è una telenovela, dice basta, andiamo da altri. Ragazzi, ma se offriamo 30 e chiedono 50, vuol dire che devi prendere uno da 30. E fatemi la lista di attaccanti a 30 che possano giocare e aiutare la Juventus a competere per vincere. E non ne ho, perché a me Pellegrino piace. Ma ragazzi, dire che poi con Pellegrino vai a vincere lo scudetto, no. Io non mi prendo in giro, poi magari Pellegrino farà una stagione top e secondo me diventerà uno forte forte. Però oggi non è un attaccante dove dici ok, hai preso uno come Haaland, parti da più due. No. No. E se vai a prendere Vlahovic è perché forse non puoi permetterti né Colomani né Sorloth, o quantomeno non hai 40 milioni di euro in questo momento, perché oltre a un attaccante devi fare un difensore, il portiere, un centrocampista, il trequarti, il terzino sinistro, e non c'è un'offerta, dico una, per uno dei tuoi. E questa è la situazione, purtroppo. Vedremo adesso cosa succederà, perché qualcosa si muoverà. Adesso abbiamo finito il riassetto societario, magari si muoverà qualcosa e magari riusciremo a fare delle operazioni anche intelligenti con club italiani per permettere di uscire da questo blocco. Perché noi abbiamo questo blocco qua, ragazzi. Col fatto che nessuno vuole i nostri, abbiamo il mercato bloccato. Vocale.
11: Ciao Camillo, senti, che stia dov'è Vlahovic, visto che ha tantissime squadre che gli danno 10, 12 milioni, 9 milioni più bonus, 15 milioni di euro in entrata, perché lui firma? Vada altrove, è inutile che continua adesso che vuole ritornare a Juve, vada dove vuole, solo un urlo fino alla fine. Emilio da Padova, ciao Camillo.
0: Ciao Emilio, grazie per il tuo pensiero. Mollare Colo e Vlahovic e virare su Davis dell'Udinese. A me Davis piace, Claudio Avereggio, ma Davis, vinci lo scudetto? O lotti per vincere lo scudetto? È questa la domanda che dobbiamo fare. Non lo so neanche con Colomani, Però Colomani, rispetto a tutti gli attaccanti agli ultimi 5 anni alla Juve, è arrivato e ti ha stampato 10 gol in 6 mesi. Con un allenatore che è arrivato Tudor, le prime tre non gliela fate giocare. Ti dice Vlahovic, non segnava mai, allora ho dovuto rimettere dentro Colomani e abbiamo fatto i gol per la Champions. Perché è Colomani che fa i gol per la Champions, non Vlahovic, Quindi il discorso è che noi dobbiamo ragionare con ambizione, pur consapevoli che abbiamo pochi soldi. Vai a spendere 30 per Davis, io però voglio vincere. Voglio vincere. O voglio lottare per vincere. E si può fare, si può lottare per vincere. Non stiamo parlando, non stiamo giocando contro il Barcellona, Non stiamo andando a combattere un campionato contro il Barcellona, contro il Real Madrid. Noi andiamo a giocare una squadra che è arrivata prima, ma dove noi comunque ce la siamo giocata nella singola partita. E sono convinto che possiamo arrivare a quel livello. Ed è una squadra che è ferma sul mercato, eh? È ferma come noi, eh? Perché non ha tutto questo budget che vi ha fatto credere. Non ce l'ha. Non ce l'ha, tant'è che fanno rinnovare Mkhitaryan, che non voleva più giocare. E comunque hanno perso Dumfries e latitano in questo momento. E ve lo ripeto per l'ennesima volta: se fosse capitata la Juve, Dumfries a 20, qua la radio esplodeva. Esplodeva. Perciò, se fai le cose per bene, con intelligenza, con caratteristiche, con anche un po' di compromesso con le altre società nelle operazioni, tu puoi arrivare a lottare per dar fastidio. Non posso dirvi lottare per vincere al 100%, per dar fastidio, per cercare di inserirti nella lotta. Puoi farlo. Puoi farlo. Però devi fare le cose bene. E quindi ragioniamo. Preferisco ragionare che il mood del Milan attuale. 80 milioni, 30 milioni, 5 milioni di euro a Ghila. Ragazzi, Ghila lo prendevi a zero il prossimo anno, eh. Dai 30 milioni più 5 per 5 anni. A me Ghila piace, però, ragazzi miei, bisogna pagare un po' forte. Gonzalo Ramos, a me piace. 80 milioni, ragazzi miei, mi sembrano un po' troppi, eh. Un po' troppi. Vocale.
12: Pensate che considerazione ha nel mondo calcistico Vlahovic? È libero? E nessuno, dico nessuno, lo cerca. Nessuno lo vuole. E dobbiamo riprendercelo noi? Per quello che fa? Assurdo, assurdo. Bisogna cambiare aria, mandare via sta gente, Luca.
0: Ecco, Luca ha detto la sua. E poi, allora, Tullio, qualcuno ci sta mandando tanti vocali. Mi raccomando, non fare ripetizioni, perché ne ho tanti e voglio farli ascoltare tutti. Quindi altro vocale.
13: Ciao Camillo, Mauro da Conegliano. Però scusami, com'è la questione portiere allora? Perché non capisco. Vogliono 15 milioni per Martinez, è uno su cui puntiamo. Cosa pensiamo di trovare a meno? O forse cerchiamo qualcuno di meglio, che sarebbe Carnesecchi, ma che a meno di 40 non viene via, mi pare di capire. Motivo per cui come si conciliano le problematiche per chiudere Colomboigny con l'ipotesi di spendere molti soldi per un portiere? Grazie.
0: Allora, così rispondo anche a Vincenzo. Il discorso sul portiere non è legato alla cifra, non è che tu non riconosci il valore del Dibu Martinez. La Juve riconosce il valore del Dibu Martinez, ma il discorso è che il Dibu Martinez ha 34 anni e non spendi 15-20 milioni di euro per un 34enne, perché poi non riesci a venderlo, non riesci, e il bilancio ti chiede poi delle cose, quindi devi ammortizzare quella cessione, devi cercare poi di non avere problematiche di investimento legate al Dibu Martinez. Quindi un'operazione da 15 milioni di euro più 5 milioni e mezzo al giocatore per 3 anni, e vuol dire che sono 11, ecco, pesa tantissimo. Cioè tu fai sostanzialmente un'operazione da 50 milioni di euro per un giocatore di 34 anni, e la Juve, che è un'azienda, non vuole spendere 50 milioni di euro totali, con l'ingaggio e tutto, per un 34enne. È questo che sta portando la Juventus a fare tanti incontri con l'intermediario, tanti incontri per cercare di abbassare le pretese dell'Aston Villa. È questo il succo. È ovvio che Carnesecchi, Svilar, non è una questione di prezzo, perché tu li puoi anche spendere 30-40, perché sai benissimo che essendo noi un giocatore futuribile, allora hai magari 10 anni di carriera con un portiere del genere che puoi rivendere, e allora a quel punto per qualsiasi manager è più facile comprare Carnesecchi a 40 piuttosto che il Dibu Martinez a 15, perché a livello di investimento questa è una cosa che può essere utile alla tua società, perché se prendi Carnesecchi magari fa due stagioni pazzesche, poi ti arriva al Real Madrid, ti offre 70 milioni di euro e per te è stato un investimento sicuramente vantaggioso, adesso io sto esagerando, però sicuro il Dibu Martinez, se spendi 15 il prossimo anno nessuno viene e ti dice ah te ne do 20, no, nessuno. E questo è il grande portiere, che è il problema che noi abbiamo avuto nel corso degli anni con gli investimenti. Altro vocale.
14: Ciao mitico Cami, sono Giacomo da Taxi. Io dico una cosa Cami, con la carenza di punte che c'è per il budget che la Juventus può spendere nelle punte, so che per noi, insomma, anche a me fa male lo stomaco pensare a come si è comportato Vlahovic in questo, diciamo, tiro e molla con la società per il rinnovo del contratto, però se bisogna farlo lo dobbiamo fare. Purtroppo ragazzi, la Juventus con un budget limitato non può andare a competere con le squadre inglesi a suon di milioni, quindi ben venga il rinnovo di Vlahovic a determinate condizioni.
0: E grazie per il tuo pensiero. Altro vocale, Tullio, che stiamo agli sgoccioli.
15: Ciao Camillo, Andrea Deboli. Allora, per quanto riguarda Vlahovic, ci sono due punti secondo me fondamentali. Il primo, un po' come di Gregorio, nel momento in cui entra nello spogliatoio, diciamo, vabbè, a noi David, diciamo che se va via è meglio, però comunque il modo in cui si è comportato, e io dovrei prendere meno di David, non è il top secondo me per tornare nello spogliatoio. Punto secondo, non ha fatto bene quando doveva farlo, ma mo perché dobbiamo riprendercelo? Ma vada via, vada via. Ciao.
0: Ed è chiarissimo il tuo pensiero, quindi insomma anch'io sono dell'idea di passare Vlahovic, ma ragazzi noi lunedì andiamo in ritiro, ma io posso pensare ancora a Vlahovic? Cioè, già devo rivedere Tizio, Caio, Sempronio, tutti quelli che hanno fallito, e poi devi riprenderti Vlahovic che ha fallito nello stesso modo, perché poi può piacere o non piacere, anche una media goal buona, ragazzi miei, ma come creo entusiasmo se di nuovo non riesco a comprare una punta, allora accetto Vlahovic? Poi magari non succederà niente, ragazzi, non succederà niente. Però non puoi chiudere la porta a Vlahovic, non possiamo chiuderla. Lui non ha salutato la Juve. Lui al 100% quando saprà di non tornare qua alla Juventus la saluterà. Questo è poco ma sicuro. Però in questo momento è lì perché la Juve ha bisogno di una punta. In Italia altre squadre che hanno bisogno di una punta non ci sono. Il Milan ha comprato Gonzalo Ramos, l'Inter non ha bisogno, il Napoli ha 180.000 punte, la Roma ha Malen, quindi, e poi va su altri attaccanti, e in Italia non ha niente, e forse un po' l'Atletico Madrid, Barcellona no, Real Madrid no, in Premier ragazzi secondo me possono trovare di molto meglio, e altre squadre, Bundesliga non credo, cioè, capite che comunque... E noi siamo la ruota di scorta. Noi siamo la ruota di scorta in questo momento. Non posso che non prendere questa posizione. E ragazzi miei, non ha nessun'altra offerta da un top club. E poi ti viene a dire, no vabbè, ma allora io, sai, non c'è più Como lì, posso tornare. Ma ragazzi, no. No, poi stai lì magari, fermo fino a tot. Noi riusciamo a vendere David, riusciamo a prendere una punta. E allora, a condizioni uguali a quelle di prima, senza David, uno ci può anche pensare. Ma come prima punta, no, ragazzi. No, no, no. Vocale.
16: Ciao Cami, sono Omar da Seregno. Per quanto riguarda Vlahovic, io guarda, non lo prendo a per nessun motivo. Prima per come si è comportato, e secondo perché non lo ritengo un centravanti top da risolvere il problema della Juve. Quindi basta Vlahovic, andiamo avanti per la nostra strada e speriamo in un centravanti come si deve. Ciao, ciao, forza Juve.
0: Allora, Franco mi chiede cosa pensi di Savorani come preparatore dei portieri. Io non lo conosco, non lo conosco, so che ha fatto tanti anni all'Atalanta, non mi sono ancora informato bene su di lui. Che però la Juventus debba prendere un preparatore dei portieri, sì, secondo me quella è un'altra cosa da fare, quindi in questo caso sì, lui, cioè, che sia lui o un altro, un preparatore dei portieri da affiancare a Orsini, sì, assolutamente sì, anche perché vi ho raccontato la storia, Orsini non ha mai avuto esperienze da primo allenatore in una squadra di alto livello, ma in generale in squadra, perché aveva fatto solo il secondo in primavera. Quindi in questo caso la Juventus per me ha assolutamente bisogno di un team di portieri, perché comunque Orsini qualcosa manca, non ha neanche avuto una grande carriera da calciatore, ha avuto una carriera simile alla mia, e quindi in questo caso io in questo momento qua credo che la Juventus abbia bisogno di Orsini, ma anche di una figura con un po' più di esperienza per aiutare i portieri a superare delle difficoltà. Le cose che sono mancate in questa stagione è che comunque i portieri hanno avuto delle difficoltà e non hanno avuto la forza per uscire dalle difficoltà. Questo è stato un problema, perché poi le ha avute anche Perin le difficoltà, non come Di Gregorio, ma le ha avute anche Perin. Vocale.
17: Ciao Camillo, voglio lanciare una provocazione.
0: Ho paura.
17: Rinnoviamo Vlahovic, diamogli la fascia da capitano, togliendola a Locatelli. Lo so che mi dirai che non è possibile, ma io scommetto con tutti voi, in una situazione del genere, il serbo farà minimo 20 gol l'anno prossimo. Saluto, Antonio da Dortmund.
0: Ciao Antonio, io guarda, ti dico questo, io mi auguravo una roba del genere fino a 2 anni fa. Vlahovic con la personalità di prendersi la fascia, di essere un esempio. Poi ho capito che per Vlahovic l'io è troppo importante rispetto a noi. Cioè, ragazzi miei, io una cosa che per cui ho perso veramente la fiducia in Vlahovic è Juventus-Fiorentina. La ricordate, no? 2-0. Che cosa abbiamo visto, no? Pareggio di Vlahovic. Fa gol, butta la palla in tribuna, sbraccia, grida contro la gente che era venuta tutta allo stadio, tutti con la maglia della Juve, tutti pronti a sostenere la squadra, che non ha mai fischiato. Quella è una reazione che non è da capitano. Ragazzi, il capitano non fa gesti eclatanti, fa poche robe, ma le fa in campo, trascina, aiuta, è sempre disponibile. Vlahovic non è un capitano. Io l'ho sperato dopo la finale di Coppa Italia vinta, quel video anche fatto la Juventus, guardate, io ho sperato in Vlahovic capitano, ma proprio tanto, ma mi ha dimostrato che è proprio tutto tranne che un capitano. Poi ci sono degli equilibri, credo che in questo momento comunque Locatelli è il capitano della Juventus. Poi anche qua non sono un grande ammiratore di Locatelli, però è il capitano della Juventus e non penso che la fascia possa portare Vlahovic a fare 20 gol. La cosa che voglio dire è che comunque Vlahovic non ha dimostrato tutto questo attaccamento alla maglia, ecco. Poi se dovesse tornare, se dovesse riaprire la Juve, accettare a meno soldi, poi lo commenteremo e vedremo tutto. Ma ragazzi miei, amore per la maglia in questa squadra Ce n'è poco. C'è amore per gli stipendi che questa società ha dato a 3/4 di questa squadra, anzi a tutta questa squadra. E l'immobilità sul mercato è perché tanti giocatori dicono: sapete che c'è? Ma io resto alla Juve. Posso giocare, non giocare e mi becco un sacco di soldi. Questo è il problema. Di amore per la maglia della Juventus oggi ce n'è proprio poco. C'è il vostro, c'è il nostro, di chi spende in abbonamenti, stadio, TV, segue, si fa rovinare anche l'umore, ma loro amore per la maglia pochissimo, ma proprio poco, ma molto poco. Quindi insomma, non facciamoci da quel punto di vista lì fregare da qualche narrazione, non la mia ma qualche narrazione. Appuntamento a domani, grazie Tullio, ciao!
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Marco da Imola, ma scusatemi un attimo, cioè, ci facciamo ancora caso delle intercettazioni sugli arbitri graditi e sgraditi? Ma sei stato 6 anni orsato senza poter arbitrare l'Inter, 6 anni, e Chinotto non ha aperto uno straccio di fascicolo, uno straccio di cosa. D'altronde, fin tanto che c'è quel soggetto lì, non si muoverà mai niente, non si muoverà. L'assurdo è che io rivoglio i miei 2 scudetti, ma li voglio veramente. Marco da Imola, speriamo bene. La squadra degli ingegneri per costruire la casa abbiamo, speriamo di avere le maestranze buone che la costruiscano.
19: Ciao ragazzi, la realtà dei fatti è questa, che fin quando non riusciremo a farci fuori un po' di giocatori e cercare di farli fuori anche bene, parlando ovviamente di giocatori ormai inutili, non si potranno fare ragionamenti su acquisti importanti. E il problema è che i giocatori inutili, per primo David, non è semplice riuscire a toglierselo da puntini puntini. È così. Così la realtà è questa. Ciao ragazzi, buona serata. Dudu da Alba.
20: Luca da Gubbio. Ma ho paura che noi sogniamo di vendere quello piuttosto che l'altro, Pendà, David, Arthur, Douglas Luiz, ma sono tutti invendibili e nessuna società è disposta ad attarli, se non magari qualche prestito. Ma la vedo dura, la vedo molto molto dura, e il progetto secondo me dovrà essere a lungo, non a breve termine. Non immaginiamo un istantaneo sicuramente per quest'anno, ma il mio non è un commento pessimistico, è vedere la realtà, semplicemente. Ciao ragazzi.
2: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
21: Prima cena della stagione targata Spalletti, perché la Juventus è stata invitata a cena dal mister che, come sapete, freme per iniziare la prossima stagione, quindi pare abbia organizzato questa reunion con tutta la truppa, fermo restando la speranza che il 13, quando ci sarà il raduno della Juventus, abbia qualche elemento nuovo. A proposito di elementi nuovi, io ho fatto un podcast che poi pubblicherò, l'ho registrato poco fa, tutto di corsa come al solito con il mitico Federico Rossi. Oggi provo a dire la mia su Colomani. Sapete che non amo questo calciatore, fermo restando che non è uno scarso, non è un mediocre come scrivono alcuni, però io credo che sia arrivato il momento di dire al Paris Saint Germain: l'offerta nostra è questa, caro El Khelaifi o Campos, non so chi faccia le trattative, presumo il secondo, prendere o lasciare, anche perché ora c'è Massaro e quindi magari potrebbe spuntare qualche nome impronosticabile, non sponsorizzato, magari che con 40 milioni anche meno puoi prenderlo come centravanti. Oggi, a proposito di centravanti, non sono solo, al mio fianco Andrea Di Lella.
22: Ciao, ciao Quintiliano, un saluto a
21: bella
22: te.
21: Bella sorpresa.
22: E a tutti. Sì, io sono passato per un saluto, poi mi hanno detto no, vieni a fare una cosa. Dico no, vabbè dai, sono passato per un saluto e sono arrivato un po' tardi, dico la verità. Invece niente, mi avete precettato, per me è sempre un grande piacere, ma io non sono venuto, non ero passato per fare la trasmissione, ero passato veramente per salutare. Ogni tanto capita, no? La mia ultima apparizione qua è stata purtroppo una cosa nefasta, perché fu il giorno di Galatasaray-Juve, l'andata al 5-2, no?
1: Mamma mia.
22: Fece il colpo di tacco insieme a Alessandro Santarelli e Vincenzo Marangio. Insomma, una partita che andò veramente male per la Juve. Però mi fa sempre molto piacere ritrovarvi.
21: Lo so, con me non ti piace molto stare, però vero, insomma, dai, su.
22: Cioè, ti ho riempito i complimenti fino adesso.
21: Scherzo, vabbè, che io scherzo, no, poi, lo sai che scherzo.
22: No, ma certo, anch'io.
21: Allora, caro Andrea, insomma, stiamo seguendo...
22: Non tutta la puntata, però, ve lo dico, perché... Quando vuoi, lo spazio, il titolare è Quintiliano, per cui,
21: quando vuoi, no, decide Federico Rossi, no, quindi fino, ecco, alle 21 starei qui, no, scherzo. Allora, caro mitico Andrea Di Lella, bentornato, no, quanto, no, tempo, almeno per me, Kai Bob, non so se sia, grazie, un uomo o una, no, donna, non lo so.
22: Non sarei io, grazie mille, però ripeto.
21: Valerio da Latina, ora la mezz'ora credo che la dedicheremo ai saluti, ecco, ad Andrea. No, no, buonasera, vabbè, grande Quinti, e che piacere, il mitico prof, grazie, Valerio, veramente. Valerio da Latina.
22: Piacere,
21: allora,
22: mio.
21: Caro Andrea, la Juventus ha cambiato, possiamo dire finalmente la Juventus è una società strutturata, innanzitutto?
22: Sì, sì, lo possiamo dire. Questo però non significa che la Juventus automaticamente con una società strutturata arriverà a dei risultati. La pazienza è poca da parte di tutti, e ti dico anche che adesso, diciamo, dal mio punto di vista non ci sono alibi per nessuno, a partire chiaramente dall'allenatore. Parto al contrario: giocatori, allenatore, e poi passo ai dirigenti. Perché dico questo? Perché comunque Luciano Spalletti ha finito una stagione male, male, perché nelle ultime tu alle ultime 4 partite avevi 5 punti di vantaggio sulla coppia Como Roma, sei riuscito a finire sotto entrambe, per cui bene non hai finito. E quindi io mi aspetto molto da Spalletti, altrimenti sul valore aggiunto che può dare avrei delle perplessità. Detto che la squadra dovrà comunque essere puntellata, ristrutturata, così come è stata la dirigenza ristrutturata anche per la squadra, saranno secondo me fondamentali, l'ho scritto diverso tempo fa sui miei profili social, le sinergie di mercato con i club italiani esteri. Cioè, ho un problema, faccio un esempio, Juventus di esubero, tu, altro club italiano estero, hai un altro problema di esubero, magari il mio esubero a te, per te è funzionale, e il tuo, tra virgolette, esubero, oppure il tuo gioiello, per me Juventus è funzionale.
21: Reciproca necessità, reciproca convenienza, è quello che dico sempre, Andrea, perché sappiamo benissimo, inutile che ci giriamo troppo intorno, io lo dico da tempo, non piace questo discorso ai nostri ascoltatori tifosi della Juventus, ma la Juventus, così come tutti gli altri club italiani, ma noi parliamo di Juventus, non può prescindere dal discorso economico-finanziario, certo, anche alla luce dell'ultimo accordo fatto con la UEFA in seguito al fair play finanziario. 6 milioni pagati subito per il triennio precedente, rispetto ai prossimi 3, 14 milioni condizionati, un po' come quando uno va in carcere, no?
22: Esatto,
21: due anni,
22: esatto,
21: con la condizionale, no?
22: Sì, detto che poi ci sono dei club,
21: lasciamo
22: per esempio,
21: perdere,
22: no, penso per esempio alla Roma, che ha deciso invece
21: di pagare
22: l'eventuale multa, perché lo ricordo, non succede nulla se tu non riesci a rispettare i parametri, nulla, mi spiego, chiaramente potresti avere una multa più lunga, oppure potresti avere una serie di limitazioni, come ad esempio il blocco del tesseramento dei giocatori per le liste diciamo delle coppe europee, e per finire proprio la cosa più grave è il blocco di alcune, una o più sessioni di calciomercato,
21: che sarebbe una cosa devastante, però per la Juventus non sarà così. Allora Andrea, domanda numero uno: perché, ammesso che tu lo creda, Carnevali è l'uomo giusto per la Juve?
22: Guarda, io se è l'uomo giusto non lo so. So che è un ottimo dirigente.
21: Un'idea ce l'hai.
22: Sì, sì, infatti, penso sia un ottimo dirigente. Dobbiamo solo capire che la Juve non è al Sassuolo, e in primis lo deve capire lui, e come tutti i dirigenti verrà giudicato sulla base di quello che farà e non farà. Perché io, perdonami se insisto, per me chiunque rimanga alla Juventus a qualsiasi titolo, dal mio punto di vista, non avrà alibi. Faccio un esempio: a gennaio noi sappiamo benissimo che Spalletti ha chiesto un giocatore, un attaccante d'area di rigore, no? Ti ricorderai, sono andati
21: come
22: da
21: no.
22: Enesiri, sono stati
21: non
22: due
21: ha chiesto
22: giorni
21: Holland,
22: a Istanbul,
21: insomma, ha chiesto,
22: esatto,
21: uno normale che,
22: esatto,
21: segni.
22: Mateta, che poi segnasse. Non ci sono arrivati, perché sì, poi su Mateta bisognerebbe aprire un capitolo, perché il discorso del ginocchio, l'infortunio,
21: sì,
22: eccetera,
21: sì,
22: Mateta però sta giocando i mondiali, non li gioca perché è in panchina, però è negli Stati Uniti convocato con la nazionale francese. Spalletti ha chiesto un attaccante. Questo attaccante non è stato preso, lui però ha accettato comunque di restare. Dal mio punto di vista, e poi comunque si è lamentato varie volte in conferenza stampa, dal mio punto di vista questo, da questa stagione qua, è sbagliato. Cioè Spalletti non è d'accordo? Perfetto, Spalletti può restituire il mandato, mette sul tavolo e va via. Perché se io non sono d'accordo, se io non sono d'accordo, è inutile fare polemiche, diciamo, a uso e consumo dei media, delle radio, delle televisioni, della carta stampata e dei tifosi. Cioè, se chiunque sia, ripeto, qualsiasi giocatore resti, qualsiasi giocatore, qualsiasi allenatore resti, qualsiasi dirigente resti, faccia campagna acquisti, dal mio punto di vista non ce l'ha più nessuno gli alibi. Perché non può essere così.

0: Ecco perché dico la società strutturata, la stiamo chiedendo da anni, finalmente è arrivata. Credo che l'arrivo di Massara, che presumo tu plauda, no?
1: Cioè, sì, sì,
0: giusto. No, io lo ritengo uno molto.
2: Sì, sì. Tra l'altro, lui risponderà a Carnevali.
0: Esatto.
2: E è proprio il
0: responsabile di tutto il calcio.
2: Esattamente, responsabile del calcio, per cui gestirà, individuerà anche la filosofia e perseguirà la filosofia del club. Lato calcistico, avrà sotto di sé il direttore sportivo, che è Marco Ottolini, e il reparto scouting, che adesso lo sta curando da un po' di tempo Marco Ottolini. Ma se la Juventus inserirà una nuova figura di, a livello di scouting, quindi di capo osservatori, sarà sempre sotto, tra virgolette, il controllo di Massara.
0: E allora mi ha dato un assist casualmente, ragazzi, non è che ci siamo parlati.
2: Eh no, perché io sono arrivato 10 minuti fa.
0: A proposito di scouting, ieri vi avevo fatto un cenno, no? Devo sentire il mio amico Michele Fratini. Michele Fratini, grande, stamattina alle 7 mi ha chiamato, gli ho detto Michele.
2: Alle 7 mattina? Sì. Vabbè, ma te sei tipo la
0: sì, io stavo correndo, lui stava camminando, però vabbè, ci siamo parlati, sostanzialmente il discorso è questo. Lui sulle tracce di Fratini c'è la Roma da tempo,
2: sì,
0: ma attenzione, perché Massara e Fratini sono molto, esatto, amici, sì. Tra l'altro hanno incontrarono Comolli prima che Massara, esatto, andasse alla Roma. Massara ha fatto un colloquio con Comolli, alla fine gli ha detto: mi dispiace caro Damien, caro direttore, non combaciano i nostri modus operandi. Sostanzialmente, quando gli ha indicato gli algoritmi, così mi è stato detto, gli ha detto che okay, no, noi abbiamo un altro metodo, e quindi è stato solo rinviato l'arrivo di Massara. Non è escluso, sta pensando anche a Fratini, quindi attenzione, certo. Perché mi dispiace perché poi non interverrebbe più un radio.
2: Beh,
0: però
2: certo, non potrebbe.
0: Sarei contento con lui. Andrea, mi hai dato un assist, perché io dico da tempo, visto il momento storico, vista la situazione economico-finanziaria della Juventus, e vale per tutti gli altri club, forse c'è qualche eccezione, quanto è importante lo scouting, ma quello di una volta.
2: Sì, sì, no, assolutamente. Detto che poi sugli algoritmi bisognerebbe aprire un capitolo quintiliano, perché non è che le altre squadre non usino gli algoritmi.
0: Non sono preeminenti per scegliere.
2: Esattamente. Cioè, nel senso, non è che le squadre italiane e europee non usino gli algoritmi. È chiaro che però c'è un metodo di osservazione del calciatore che è video sul campo, e poi con l'aiuto delle statistiche, di algoritmi generati in base a delle metriche che può dare la società, che può dare direttamente il capo scouting, si arriva alla scrematura dei vari giocatori. Io ricordo sempre però che il discorso scouting arriva dopo che cosa? La parte economico-finanziaria, che
0: certo,
2: chi mi ha seguito, perché sono intervenuto diciamo 6 anni qui a Radio Bianconera, sa benissimo che purtroppo, per fortuna, in base a come voi la vediate, la parte economico-finanziaria è sempre preponderante rispetto alla parte tecnica. Quindi, quando io vado a scegliere un giocatore, il giocatore è funzionale per, faccio un esempio, non deve essere solo funzionale in campo, quello è l'ultimo parametro. Il primo parametro è che età, è un giocatore rivendibile, poi andiamo a capire quanto costa il cartellino, quanto costa di ingaggio, quante commissioni al procuratore devo dare, quali altri bonus devo dare, premio alla firma, premio tra virgolette di fedeltà se non voglio pagare le commissioni subito. Cioè, entriamo in un ambito, mano a mano si scremano i vari giocatori che devono, per i quali devono combaciare le due aree, economico-finanziarie e parte tecnica, e si arriva mano a mano alla scelta del giocatore.
0: Sì, sì.
2: Ricordiamo un'ultima cosa, questa l'ho detta tante volte, ma dato che è un po' che non, che non intervengo, mi fa piacere. Ricordiamo che in generale ogni posizione di campo, quindi dal portiere all'attaccante, quindi dall'1 all'11, metteteli voi in campo come volete, di solito, solitamente, si arriva a una scrematura di una cinquantina di giocatori, 4 per ruolo, più, tra virgolette, altri 6-7 giocatori che sono tra virgolette in stand by. Se tu non riesci a fare prima scelta, seconda, terza, quarta, magari c'è un altro tipo di calciatore che è tra virgolette, in teoria sembra brutto, la quinta scelta, ma poi non lo è. Questa è tutta una serie di,
0: per tornare al discorso algoritmo, sì, ma come supporto,
2: esatto,
0: dell'uomo.
2: Firmo.
0: Perché Fratini mi ha detto: preferisco andare a vedere 4
2: certo,
0: volte un ragazzo,
2: anche
0: un ragazzo che 10-20 video di questo ragazzo, oltre che vorrei sapere anche che vita conduce,
2: esatto,
0: extracampo, perché è,
2: esatto,
0: fondamentale. Comunque, chiusa la parentesi, andiamo un po' sulla strettissima attualità. Di Colomania abbiamo parlato, carissimo Andrea, ci credi tu al fatto

0: diciamola tutta, a questa sostanziale retromarcia di Vlahovic che avrebbe richiamato la Juventus. Cara Juventus, non c'è nessun club che mi sta cercando, no, di un certo livello, solo il Besiktas. Vogliamo riprovare la trattativa affinché io possa continuare con voi? Ci credi o no?
1: No.
0: Per me era estremizzato.
1: No, certo. Beh, oggi, guarda, senza fare nomi, su tutto sport c'è scritto. C'era una prima pagina abbastanza inequivocabile. Poi, se andate a leggere, insomma, c'è scritto tutto un articolo. Però la prima pagina è inequivocabile. Dal mio punto di vista, no, non è così. Cioè, nel senso, non credo che Vlahovic abbia richiamato. Non ho né indiscrezioni né notizie in merito. Però ti dico, dal mio punto di vista. Prima, mentre ero in macchina, mentre venivo qua, ho ascoltato, no, molti ascoltatrici, ascoltatori, che hanno detto: no, ma se torna alle condizioni della Juve, alle mie condizioni, poi ha vinto la Juve. Dal mio punto di vista, invece, siccome non è una battaglia e non lo può essere, perché qua, mio parere, devi andare verso una visione di una Juve che deve tornare a competere per il posto per il quale ha sempre lottato, che è lo scudetto in Italia. Può arrivare secondo, può arrivare terzo, non a 50 punti.
0: E soprattutto non stare fuori dalla lotta a ottobre.
1: Bravissimo, esatto. Però, dal mio punto di vista, per la Juve sarebbe una delusione da parte mia, proprio per la nuova dirigenza. Perché? Perché se io vado a riprendere Vlahovic, ok, dopo che lui legittimamente ha fatto una scelta, ha detto: no, io valgo questi soldi qui.
0: Non mi potete dare come David a me.
1: No, e quello però rientriamo nei parametri che c'ha la Juve.
0: Vabbè, dai.
1: Però io dico: anche se Vlahovic si dimezzasse lo stipendio, io ti dico, non avrei una buona opinione dei dirigenti. Ma sai perché? Perché mi sembrerebbe una scelta che denoterebbe una mancanza di idee nella dirigenza della Juve.
0: E forse anche di forza, guarda che ti dico.
1: Meno male, l'hai detto te, lo stavo dicendo.
0: Di forza, tra virgolette, contrattuale.
1: Cioè, perché tu non sai che pesci prendere e allora accetti nuovamente questa cosa. Ti dico, non so come andrà. Penso che andrà, che Vlahovic non giocherà più con la Juve. Ma ripeto, questa cosa che sto dicendo non è un astio verso Vlahovic, che io per esempio è un giocatore che stimo, ma proprio per rafforzare i dirigenti. Cioè, il dirigente che torna indietro sui propri passi, appena arrivato, che fa una proposta di Vlahovic, sai cosa penserei io? In generale, e non solo io, perché se tu poi da te lavori ne contatti 2-3 al giorno, no? Sì, in trasmissione. Sì, sì. Io penserei che te non c'hai idee, che sei quasi con l'acqua alla gola.
0: E quindi sei costretto a riprendere un giocatore, esatto, che voleva andare via e non è andato via solo perché non è stato chiamato, esatto, dal Barcellona, esatto, dal Bayern Monaco.
1: No,
0: o chi per lui
1: si è offerto. Il problema è che quei soldi non te li danno.
0: Certo. Allora, prima Kat si specifica, Kat tra parentesi Alex Roberto. Poi, ciao zio Quinti, che bello sentire il prof. Persona speciale Roberto da Cacina. Sullo speciale, sullo speciale avrete dubbi, però insomma.
1: Roberto, no, perché mi ricordo al raduno, Roberto. ti ricordo anche del raduno. Uno di dicembre.
0: Poi,
1: grazie
0: Claudio, grande Andrea, un piacere rivederti, manchi grazie tanto prof, buonasera a tutti, sono Claudio della provincia di Firenze, grazie. Claudio,
1: io stavo dicendo prima a Quintiliano, io ho dei problemi di orario, quindi io adesso, mentre prima invece avevo molti meno problemi, adesso ho dei problemi, quindi io ascolto quasi sempre Quintiliano
0: e quindi si annoia e dopo mezz'ora spegne.
1: No, perché sono arrivato a casa per quello.
0: Però zio Quinti, che dice sempre di non sapere di mercato, conosci bene chi ne sa, vecchia volpe, esatto, però guarda, esatto, che è un caso che andrà.
1: No, è vero,
0: qui,
1: no,
0: ve lo giuro, non sto scherzando.
1: Guarda, la settimana scorsa ho mandato un messaggio ad Alessandro e Vincenzo dicendo: io sarei qui in zona, passo per un saluto. Non era veramente nei piani fare una trasmissione. Poi mi hanno buttato dentro, quindi io dicevo: vuoi venire? Alessandro dice: ma sì, vieni. E sono,
0: ma è giusto
1: qua.
0: Così,
1: ma
0: dai.
1: No, ma io vi ringrazio, però ripeto, non era proprio nei piani. Io sono passato veramente solo per un saluto.
0: Prof, illuminaci più che sui nomi e sui profili, perché tutti i nomi che si sono fatti non hanno lo stesso profilo tecnico / tattico. Sempre Valerio.
1: C'hai ragione, Valerio. E infatti lì la grande domanda che penso che non sappia praticamente nessuno è: ma quali sono gli attaccanti? Faccio un esempio, gli attaccanti per la Juve. Allora, è chiaro che andando via Vlahovic, o riprendi Vlahovic, spero di no per i motivi che abbiamo appena spiegato, oppure devi prendere un simil Vlahovic, se è quello che vuole Spalletti. Perché Colomuani, Quintiliano,
0: non è un 9 come intendo,
1: esatto,
0: io il 9.
1: Esattamente, cioè, no, ma non è un 9 nemmeno come Vlahovic, caratteristiche, certo, poi vi può piacere o non piacere, decidete voi. Cioè, Colomuani fa la punta, ma non è, come dice Quintiliano correttamente, un centravanti.
0: Non è un bomb, dai,
1: poi no, può fare l'esterno, ma non è un'ala. Faccio un esempio alla Conceição, alla Zegrova. È una sorta di ibrido che può giocare in più posizioni di campo, E però è un giocatore che con l'Exploit all'Eintracht di Francoforte dopo non l'ha più ripetuto.
0: Bravo,
1: quella...
0: bravo, esatto.
1: E il Paris Saint-Germain, perché questa è un'altra cosa da dire, anche l'anno scorso voleva circa una cinquantina di milioni, adesso che è passato un anno ne vuole 45, tant'è che la Juve andò da Openda più o meno spendendo quelle cifre lì, prezzi un diritto, eh beh sì più o meno, no, prezzi un diritto che poi diventa
0: lasciamo
1: obbligo per... se rimani nei primi 10 posizioni Serie A. Però il grosso problema è, ma la Juve quanto budget ha? Perché stavo dicendo prima fuori onda con Quintiliano, la coperta mi sembra un po' corta ad oggi. Cosa voglio dire? Che se io adesso ho della disponibilità economica, magari posso fare un portiere e un attaccante, che sono le due richieste di Luciano Spalletti il prima possibile, no? Sappiamo che lunedì parte il raduno della Juventus. Ma se io spendo tanto sul portiere, poi magari devo spendere meno sull'attaccante. E se io spendo invece di più sull'attaccante, quindi destino una parte, allora posso spendere di meno sul portiere. Per questo vedete che la Juventus è aperta su trattative, colloqui, su più tavoli. Fermo restando che magari c'è un nome che noi non sappiamo, almeno io sicuramente, che magari sarà un nome a sorpresa perché non è mai
0: quello
1: uscito,
0: che
1: esatto, che magari stanno lavorando sotto traccia. Però ricordiamo sempre, lo ribadisco perché l'ho detto prima insieme a Quintiliano, attenzione, proprio sottolineato varie volte, alle sinergie di mercato con i club italiani esteri, perché questo secondo me sarà gran parte del mercato.
0: Esatto, insomma diciamo che Massara anche per questo è stato preso. Per quanto riguarda invece il discorso di profili di stranieri, per esempio Fratini, che è stato premiato per 4 anni consecutivi come miglior talent scout
1: italiano.
0: Non lo conosco
1: però, ma me ne hanno parlato benissimo.
0: Come talent scout italiano è molto esperto a livello anche di calcio estero, di giovani.
1: Non mi
0: e i Friedkin lo vorrebbero per questo motivo, però attenzione, perché se chiama Massara, io credo, non lo so, ma da quello che mi ha fatto capire Michele, probabilmente risponderà presente, perché sono proprio amici, sono amici storicamente, si stimano, lo voleva già lui alla Roma un anno fa, è venuto qui a Roma, poi venne qui in studio 5 minuti, poi non si è fatto più nulla, c'è stata l'attesa eccetera eccetera. Ciao prof, un abbraccio, ci siamo conosciuti in studio, sei un grande. Enzo da Cireale.
1: Oh, grande Enzo, sì assolutamente mi ricordo.
0: Vi siete conosciuti da Cireale o qui?
1: No, qui durante un colpo di tacco,
0: immagino.
1: Penso, assolutamente, ti saluto Enzo.
0: Allora, Angelo da Agropoli scrive: i soldi fanno l'uomo onesto, la società è forte, se hai soldi, no, per errori fatti nelle ultime stagioni siamo inguaiati. Se la Juve tiene Vlahovic a condizioni vantaggiose, per noi non dimostra debolezza ma intelligenza, concretezza e lungimiranza. Vedi Angelo, noi...
1: Ma è bello questo, è bello il dibattito.
0: A me piace proprio che ci sia diversità di vedute.
1: Ma assolutamente, infatti non è mica scritto nella pietra quello che sto dicendo, nel senso, questa è la mia visione, dal mio punto di vista dimostrerebbe debolezza, ma ci sta che tu stai dicendo invece l'esatto contrario.
0: Anche perché poi ricordiamolo che il numero 9 titolare di Spalletti era Vlahovic, salvo poi infortunarsi, certo, stare fermo purtroppo eccetera eccetera. Siamo giunti al break, ti ritroviamo qua?
1: Dai sì.
0: Che poi abbiamo Giletti, dai, perché Giletti un mese fa era molto critico, vediamo se ha cambiato un po' idea sul futuro possibile, probabile, chissà, della Juventus. A tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
7: Ci vuole sacrificio.
6: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
7: Ascoltaci.
6: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Di nuovo in diretta, volevo andare via Andrea Tirella, ma Federico Rossi ha chiuso a chiave la porta e quindi è costretto a stare
1: no,
0: qui.
1: No, ma sai perché? Allora, tanto veramente vi ringrazio, perché c'ha un paio di ospiti, ma soprattutto uno che mi fa piacere salutare, perché anni fa insomma abbiamo avuto così una cosa di calciatori, mettiamo
0: la video col menu, vi dicevo, ecco, tra poco dillo Massimo tu. Giletti, che mi ha dato la scorsa volta, doveva intervenire, però poi ha dovuto presentare i palinsesti Rai, ha detto chiamami stasera, dopodiché dovrei, io uso il condizionale, Walter Sabatini,
1: dai,
0: che conosce benissimo Massara, che conosce
1: certo,
0: benissimo Massara,
1: certo,
0: oltre che conosce Spalletti, ma a me piace molto proprio come interagisce lui. Poi un saluto al mitico prof.
1: Grazie.
0: Ah, si è ripalesato anche Giuseppe Muro. L'ho pensato, che non mi ascolta più, non mi segue più. E quindi
1: sai che con Peppe ci siamo visti sabato.
0: Lo so, ho visto le foto.
1: Ah, beh.
0: Sai che lui saluto, non mette nulla su Facebook.
1: No.
0: Allora, Giuseppe scrive:
1: è discreto.
0: Il sindaco scrive:
1: grande.
0: Sindaco forse decaduto. Non so,
1: quelle
0: ultime elezioni. Non lo so,
1: è quello dove.
0: Un saluto al mitico prof.
1: Grande.
0: Che bello risentirlo in radio. Un ringraziamento per la meravigliosa giornata di sabato. A Preci, Peppe da Benevento. Ovviamente
1: Marco,
0: i saluti non sono estesi a Quintiliano, scrive Peppe. Non fa niente, io non mi offendo.
1: No, vedi,
0: ci mancherebbe altro, ragazzi.
1: Qua
0: ci divertiamo, anche perché io sono molto stanco morto. Però poi quando sono davanti a un microfono, lo diceva Andrea, a me piace proprio, mi quasi eccito professionalmente.
1: Ma questo traspare, però.
0: Professionalmente.
1: Detto, io ti ascolto perché ho il tragitto, parte del tragitto in macchina.
0: Allora, circa un mese fa, più o meno una volta al mese interviene qui da noi. Un mese fa mi lasciò con una visione disfattista della Juventus, soprattutto sotto il profilo societario. Vediamo se con le ultime mosse ha cambiato idea Massimo Giletti. Ciao Massimo.
2: Ciao. Eccoci, buonasera a tutti. No,
0: intanto aspetta Massimo, voglio complimentarmi, sono molto contento che intanto tu continuerai con la tua trasmissione, questo ci tenevo a dirlo, perché ti seguo sempre.
2: Questo mi fa piacere, perché poi in queste giornate dove Ranucci si parla molto di Ranucci, io ricordo a tutti che siamo stati noi a dare la notizia quel giorno, che poi ha fatto cadere nella trappola questi criminali che hanno messo la bomba, ma per chi l'ha messa lo scopriremo tra un paio di settimane.
0: Esatto, e sei stato l'unico a parlare di doppia curva intervenendo qui da me. Poi purtroppo Massimo mi disse speriamo, vediamo cosa succederà anche alla luce del secondo pentimento, no? Dell'ex ultra o ancora ultra.
2: Ma io su quello sono avanti, quindi vediamo.
0: Parliamo
2: di Juve.
0: Parliamo di Juventus. No, ti dicevo, un mese fa quando ci salutammo, insomma io mi hai trasmesso un po' di amarezza, no? Però era anche giustificata sotto alcuni punti di vista. Alla luce dell'arrivo di Carnevale prima, Massara dopo, insomma è un po' migliorata la situazione, no?
2: Allora, mettiamo, visto che poi io sono un uomo concreto, una settimana prima che si decidesse l'arrivo di Carnevali, io faccio un'intervista su Tutto Sport, che mi dà, devo dire, grazie al direttore Vacciago, un grande spazio, un titolo a 9 colonne, fai un passo indietro, John Elkann, e caccia Molì.
0: Me lo ricordo.
2: Perché questa è la strada. A domanda del giornalista che mi fa intervista, chi sarebbe l'uomo da prendere? Io ho detto Giovanni Carnevali. Allora, dopo una settimana succede tutto, quindi io non posso che essere molto felice. Non so se mi abbiano letto o comunque hanno capito che quella è l'unica strada. Adesso con Massara si completa un organico societario serio, finalmente. A questo punto bisogna ritornare nel giro che conta e speriamo di poterlo fare quest'anno.
0: Hai fiducia sul fatto che la Juventus possa tornare a competere quantomeno per qualcosa di importante, Massimo?
2: Dico che quello che era straordinariamente importante non era il giocatore, ma era la società. Non c'è una squadra di calcio che possa reggersi solo sui calciatori. Prima devi fare le fondamenta. Le fondamenta sono i direttori generali e gli uomini che gestiscono il potere, non solo a Torino, ma sanno stare anche nei tavoli che contano delle Lega.
0: Esatto.
2: Numero due, questi uomini sono capaci, conoscono il mercato, conoscono il calcio da anni e sanno cosa fare. E finalmente abbiamo qualcuno che decide.
1: Andrea, io invece volevo andare un po' sul...
0: sul campo, no? sul mercato. Secondo Massimo Giletti, Spalletti potrà incidere di più di quello che ha fatto la scorsa stagione, perché sappiamo che ha finito male, no? La Juve a 4-5 giornate dalla fine aveva 5 punti di vantaggio sia su Como che su Roma, e è riuscito a finire dietro entrambe, e quindi una grossa parte della critica se la prende anche lui, ovviamente. Quest'anno Spalletti sarà più motivato, perché dal mio punto di vista diciamo non avrà molti alibi.
2: Ma tanto Spalletti è uno che gli alibi non, cioè, un uomo abituato a vincere, stare a livelli importanti, combattere in squadre dove il clima e le tensioni erano alte, cioè, il problema è che sì, anche lui si mette dentro al fallimento degli ultimi giorni, perché posso dire che è inaccettabile che una squadra come la Juventus pareggi in casa col Verona. È lì che è caduto tutto, perché quei due punti buttati non hanno senso, e quindi lui è parte del fallimento. Ma il problema è che il fallimento, poi, vero, è quello dei giocatori che vanno in campo. Senza Spalletti noi non saremmo neanche arrivati a giocarcela lì. Speravamo che bastasse Spalletti, ci abbiamo sperato tutti, alla fine però sono sempre i giocatori che vanno in campo, e quindi la qualità umana a livello mentale di questi ragazzi è evidente. Ci hanno abituato in questi anni a fare, non so, abbiamo battuto Manchester City, abbiamo fatto una partita straordinaria col Galatasaray in 10, due volte, però poi siamo usciti. Allora fanno delle cose straordinarie, poi perdono in casa col Como, non riescono a gestire le tensioni nelle partite vere, quelle che contano, e quello è una questione di personalità, quella che continua a dire, ha sempre sottolineato Spalletti con molta più eleganza di me, che questa non è una squadra che ha giocatori mentalmente forti.
0: E infatti sul mercato vuole dei giocatori tecnicamente ovviamente di livello, ma anche con personalità. Per esempio, come portiere di Bo Martinez, ma pare si stia complicando, a centrocampo possibilmente che sia o che per lui. Ma io ti voglio chiedere questo, Massimo: tu perderesti tutto questo tempo per riprendere Colomani?
2: No, io assolutamente no. Cioè, la Juventus ha bisogno di un centravanti che faccia 20 gol. Tutto il resto è contorno, poi a quelle cifre. Il problema è che noi avevamo un centravanti che i gol li faceva, e quindi si è complicato proprio per l'incapacità della gestione precedente, probabilmente, o comunque anche per l'ostruzionismo dello stesso ragazzo, di suo padre, di tutti i malfattori che aveva intorno come procuratori. Però noi non possiamo pensare di sostituire un bomber con un non bomber, esatto. Secondo me lì è tutto meno un bomber, esatto. Quindi sta follia di investire di nuovo 40 milioni su un giocatore che è un buon giocatore, ma non è, cioè, la Juve ha bisogno di uno che sicuramente ti fa 20 gol,
0: sì, sì.
2: Un Trezeguet, uno che se ha due palle una la mette dentro. Trovarlo è difficile, perché continuiamo a parlare di investimenti sui 50 milioni per questi tipi di giocatori. Allora mi fa incazzare, noi avevamo in casa uno che magari non stoppava bene la palla, magari non era sempre, però comunque i suoi gol più o meno li faceva. Ecco, l'avevi lì, non spendevi, e per un anno gli davi, cioè bisogna trovare una sorta di compromesso. Hanno fallito da un punto di vista manageriale anche su questo, perché è troppo facile dirsi manager, però far andare via zero Dybala, far andare via zero dopo aver investito 100 milioni quasi su questo su Vlahovic, capisci? Cioè, non lo sostituisci con un buon giocatore che da solo non regge però l'attacco.
0: Quindi tu non vedi un pertugio entro cui potersi insinuare una nuova trattativa per il rinnovo di Vlahovic, cosa che...
2: No, io non sono dentro. Io sto dicendo che se Vlahovic non trova spazi altrove, ne avrebbe già trovati probabilmente, forse bisognerebbe cercare di tapparsi il naso e vedere di trovare questa soluzione temporanea. Però ripeto, la Juventus ha bisogno a centrocampo di leader, di giocatori di qualità vera, Poi c'è il centravanti, abbiamo giocato un anno senza centravanti, guarda caso, sia l'Inter, la Juve, il Milan sono uscite, non sono entrate perché non avevano centravanti.
0: Vero.
2: La Roma ha preso male ed è entrata in Coppa, questo è il Soldoni.
0: Esatto.
2: Se non si capisce che il calcio ha bisogno di un portiere, un grande difensore, un grande centrocampista, un centravanti, non facciamo il manager di calcio.
0: Come diceva Nero Rocco, sì. Andrea,
2: ma è così, ma il calcio è quella roba lì, certo. Tutto il resto è contorno. Di alta qualità, per carità, ma chi fa l'ossatura di una squadra è quella,
0: è chiaro.
2: La leadership. Ditemi un uomo di carisma della Juve.
0: Nessuno.
2: Quello che combatte sempre è Locatelli, tutto il resto io non lo so chi sia, non lo so.
1: E mi collego al discorso di Tutto Sport, no? Avevi fatto il nome di Carnevali, lo facciamo sul campo. Qual è un giocatore che vorresti vedere alla Juventus? Qualsiasi posizione.
2: No, beh, io avrei io penso un portiere bravo vale 10 punti, mi fa differenza, è un centravanti vero. Sono troppi giocatori, cioè la Juve va ricostruita, allora bisogna fare un patto di onestà. Investiamo sui giovani per pensare al domani. Però sai, quando vedo andare via gente come Rabiot, parametro zero, che sono poi gli uomini fondamentali del reparto centrale della nazionale francese, mi vengono dei seri dubbi, perché abbiamo buttato via milioni di euro ma non abbiamo trattenuto giocatori che dovevano rimanere alla Juve per prendere altri senza personalità.
0: Vero. Purtroppo
2: questo,
0: è vero.
2: Questo quando tu fai le cose con gli algoritmi fai una gran cazzata. Tu l'uomo, prima devi scegliere l'uomo. Vero. Guardare suo padre, sua madre, vedere che famiglia ha. Questo mi insegnava con i Perti quando ero ragazzo, mi ha detto sempre: alla Juve prima si scelgono gli uomini, poi arrivano i campioni.
0: Sì. A me Gentile ha raccontato la prima volta che andò a parlare con Boniperti, io sono rimasto quasi scioccato, però ha detto era così Boniperti. L'ultima, Massimo, ti saluto e ti ringrazio. Allora, questione doppia curva, hai detto che riprenderai, quindi aspettiamo.
2: Sì.
0: Che la tua, hai delle novità intanto?
2: No, sai, televisivamente le novità si aspetta a settembre.
0: Ma no, magari ci dicevi qualcosa prima. Vabbè. E poi invece, Massimo, volevo chiederti un po', volevo chiedere il tuo parere rispetto all'articolo che è uscito oggi sul Corriere della Sera. Insomma, sono delle intercettazioni per me pesantissime riguardo alla questione, chiamiamo l'arbitropoli per il momento, dai, altrimenti sembra che poi siamo di parte. Rocchi avrebbe scelto degli arbitri rispetto alle necessità, alle volontà dell'Inter, comunque di anche perché le
2: gare. Ma no, ma non stupisce, non l'avevo capito. No, ma davvero,
0: no, cosa ti aspetti? Che veramente si continui con il silenzio, Massimo, oppure veramente qualcuno faccia qualcosa?
2: Ma voi vi dovete chiedere in che mani sono i giornali sportivi, a che appartengono, perché qui c'è tutto un sistema che tace. Io mi stupivo quando facevo delle battaglie durissime sulle curve, portando documenti incredibili, intercettazioni messe nascoste dal 2019, non fatte uscire, parlavano di omicidi, eccetera, e nessun giornale sportivo tirava fuori le cose. Silenzio totale, perché siamo tutti asserviti a un sistema, sono asserviti purtroppo a un sistema. Quindi toccare certi poteri è sempre difficile.
0: Quindi non ti aspetti nulla, diciamo così.
2: No, non mi aspetto nulla, Si controlla il sistema dei giornali, del sistema di un certo tipo di televisione che fa affari col calcio, cui noi paghiamo anche gli abbonamenti, eccetera. Non ha nessun interesse a sputtanare questo sistema o andare a cercare verità scomode. Dobbiamo avere il coraggio di dircelo tra di noi.
0: Massimo, mai fatto pace con il figlio di Facchetti?
2: Ma io guarda, non è questione personale.
0: Io
2: rispetto tutti, però quando ti trovi di fronte degli attacchi così violenti alla Juventus e difendere posizioni, io capisco da un punto di vista umano, glielo dissi anche, io capisco, è tuo padre, eccetera, è stato un grandissimo giocatore, una persona acquisita per bene, l'immagine è quella, ma le intercettazioni
0: esistono,
2: sono molto pesanti, e nascondere che il procuratore Palazzi avrebbe chiesto delle pene molto più pesanti rispetto a quelle della Juventus, che ricordo tutti fu costretta ad andare in Serie B, e non dire che è così mi lascia perplesso, cioè far finta di non vedere la realtà. Quelle parole non sono state dette dal, cioè, mi spiace, ma non è questione di far pace,
0: certo,
2: è questione di onestà intellettuale. Non puoi difendere l'indifendibile.
0: E che non è ovviamente lui, era il figlio, ma poi come hai detto tu purtroppo c'è parte della stampa,
2: ma
0: che...
2: ma le colpe dei padri e viceversa
0: non c'entrano, certo, nulla, figli, no,
2: non c'è, è che... questo, nessuno vuole criticare,
0: certo, certo.
2: Non esaspera un clima che è già... Io non dimentico quello che dicevano della Juventus, io non dimentico di essere stato l'unico che con coraggio è andato porta a porta a difendere la propria squadra. Gli altri tifosi, super tifosi, io non li ho visti. Alla famosa marcia dei 30.000 che eravamo a Torino, chi c'era?
0: Io me lo ricordo, eri davanti
2: chi
0: a tutti.
2: Chi c'era di famoso Juventino a fianco a me? Nessuno ci ha messo la faccia di quelli famosi. Sì, c'era qualcuno, un persone di secondo livello. Quanti siamo Juventini? Io non li ho visti i numeri uno. Io sono arrivato e ci ho messo la faccia.
0: Massimo, grazie mille.
2: Ciao a tutti.
0: Ci
2: grazie.
0: Risentiamo prossimamente. Ciao, insomma, speriamo, grazie. Sicuramente andrà benissimo anche questa stagione. Aspettiamo ovviamente con ansia questa continuazione. Sì, sei l'unico dell'inchiesta, esatto. Sei l'unico giornalisticamente dell'inchiesta doppia curva.
2: Ferdico.
0: Sì, lo so.
2: Ferdico.
0: Esatto.
2: Buona giornata.
0: Grazie Massimo, ciao. Un abbraccio. Grazie. Bell'intervento, eh?
1: Beh, ha tirato delle mine mica da poco.
0: Massimo,
1: spero che venga ripreso. spero che la tua trasmissione venga ripresa dai media, perché
0: Massimo,
1: ha tirato.
0: Dipende a quelli a cui interessa o meno. Cioè,
1: no, ha ragione. Beh, però vedi, no, un conto lo dica io che non so nessuno.
0: Certo,
1: un conto lo dica lui che.
0: No, io gli ho fatto una domanda perché ho fatto una lite in diretta. L'hai visto? Lui si è alzato, è andato via.
1: Certo.
0: Effettivamente lui diceva: io non è che sto parlando di tuo. Però bisogna essere onesti.
1: Certo.
0: Lo sappiamo benissimo, soprattutto qui, perché Moggi, durante la trasmissione del nostro direttore, portò le famose intercettazioni nascoste, le verità nascoste. Poi abbiamo fatto un file. Poi
1: ma c'è anche il podcast sul sito Bianconeri,
0: no? Cioè, lui le portò poi al report e le portò Moggi anche durante un'assemblea degli azionisti.
1: Esatto.
0: Allora, Colo è come David. Beh, sono un po' diversi, dai. Colo, intanto, qualche gollettino l'ha fatto.
1: Guarda, David, però, non si è integrato. Io lo voglio dire con molta chiarezza.
0: Ma anche secondo me è una questione di.
1: Ma
0: testa.
1: Non solo, non si è integrato col nostro paese, non si è integrato col campionato, non si è integrato tantissimo con la squadra, almeno inizialmente. E comunque posso dire anche che, insomma, non è proprio nelle grazie dell'allenatore come scelte tecniche, ovviamente nulla di personale.
0: Allora,
1: per cui ha pagato questa cosa.
0: Allora, Mago Lillo, che mi deve sempre far sapere se è un mago vero o un mago finto, facci una magia per la Juventus, Mago
1: magari,
0: Lillo.
1: Dai, allora, scudetto Europa League.
0: Esatto.
1: Che sarebbe male.
0: Ma basterebbe una delle due, guarda.
1: Ma,
0: me.
1: Vabbè, però voglio dire.
0: La doppietta a quel
1: sai
0: punto.
1: Dal mago.
0: Approfitti.
1: Io ho lasciato la Coppa Italia.
0: esatto. Allora, buonasera, ma se a Lille giocava con Zegrova, Open Data, su saluti dalla Germania. Giocava con Zegrova, però Davide parliamo, non.
1: Sì.
0: Perché Open Data giocava con il Lipsia.
1: Guarda, David, David, tu devi vedere che tipo di caratteristiche ha, no? David lo devi servire in profondità. David giocava a Lille con i due esterni che andavano dentro il campo. Con lo stesso Zegrova, lo hai ricordato tu nel messaggio. E la Juve non ha mai giocato così.
0: Esatto.
1: Quindi anche quello, ripeto, quando tu hai, non t'ambianti col paese, non t'ambianti col campionato, almeno inizialmente possiamo dire, senza, non ti sei proprio ambientato con la squadra, non è che l'ho fatto io i selfie che non c'erano problemi eccetera, non sono io che in conferenza stampa per smorzare le cose ha detto
0: che poi metteva il formaggio sugli spaghetti, ci siamo capiti, no?
1: Stavo dicendo,
0: io sono un imitatore nato,
1: cioè, non è che l'abbiamo detto noi, cioè, l'hanno detto loro, per cui non si è ambientato. E poi ripeto, nelle scelte tecniche non era e non è, credo, il preferito di Luciano Spalletti.
0: Allora, Andrea, c'è una domanda per te. Ciao, Quintoff, su Pellegrino. Grazie, Albi e Cucci da Casale Monferrato. Vai.
1: Allora, Pellegrino è un attaccante che mi piace.
0: Anche a me.
1: Però mi piace nell'idea che la Juve debba prendere un attaccante più forte di lui.
0: Certo.
1: Mi spiego, cioè, se Pellegrino arriva
0: come alternativa
1: e quindi deve partire qualcun altro che c'è oggi in rosa, allora va bene. Se invece Pellegrino andasse a sostituire Vlahovic, avrei delle grosse perplessità.
0: Esatto, anch'io, è chiaro.
1: Perché
0: ma
1: è
0: no,
1: un ragazzo che deve crescere.
0: Esatto.
1: E la maglia della Juve comunque
0: non è quella,
1: una maglia
0: del
1: pesante,
0: Parma.
1: Esatto.
0: Certo.
1: E poi i gol li devi fare. Pellegrino c'ha una media, se non vado errato, di circa un gol ogni tre partite. È troppo poco. per fare attaccante da Juve è troppo poco.
3: Allora, Vincenzo, lo sappiamo, però tu fai questa domanda, ma l'abbiamo detto, lo ripetiamo e l'ho premesso anche Andrea prima, no? Quando gli ho fatto la domanda sulla dirigenza. Abbiamo fatto una bella squadra di dirigenti, ma questi scendono in campo? Ma è chiaro,
1: no.
3: Ora, lo ha detto anche Carnevali, ora dobbiamo fare la squadra che scende in campo, ma questo,
1: guarda,
3: è logico.
1: Però
3: intanto partiamo con una società.
1: Esatto, ti dico questa cosa. Ad oggi, e lì hai ragione, come si chiama l'amico?
3: Vincenzo.
1: Allora, ad oggi, quindi oggi è 8 luglio, la Juve c'ha più dirigenti che acquisti. Ad oggi.
3: È vero.
1: Ad oggi più dirigenti. Quindi vengo, guarda, seguo la tua strada. Però, e lì ha ragione Quintiliano, è anche il mio pensiero, intanto si è sistemata la società. Ricordo anche che l'ufficialità di Massara è stata ieri. Però Massara non è che stava a girarsi i pollici, cioè, quindi
3: Andrea te lo conferma.
1: Ma chiaro, dai, ma
3: quindi l'ho pensato ieri, l'ho detto, stamattina ho avuto la conferma.
1: Certo,
3: Massara appena si poteva essere fuori dalla Roma è stato contattato dalla Juventus.
1: Ma
3: punto.
1: Quindi vuol dire che qualche giocatore, una base di scouting, di profili che vanno bene, come ho detto prima, sia sotto profilo economico finanziario che tecnico, ce l'ha, che poi si riescono a prendere è
3: un altro discorso.
1: Perché una cosa che non dice mai nessuno è che il reparto scouting, attenzione, il reparto scouting non prende i calciatori. Il reparto scouting sceglie i calciatori, come
3: ho detto prima,
1: sulla base dei parametri economico-finanziari e tecnici che decide la società nella misura dell'amministratore delegato, il presidente, eccetera. Questo fa, ma il reparto scouting in generale, tutti i club, non prende i calciatori. Basta che lo sappiamo.
3: Sì,
1: perché i direttori, gli amministratori, i direttori tecnici, i direttori generali prendono i calciatori, di solito il direttore sportivo, ma in base poi alla struttura del club. Ma ripeto, il reparto scouting non prende i calciatori, li seleziona in base ai parametri.
3: Certo.
1: No, perché un'altra cosa clamorosa che io ho sempre sentito, scouting della Juve, detto che è stato appaltato da Giuntoli in poi, eccetera, è stato, diciamo, un po' tagliato, no? Nelle spese, eccetera. Quindi è stato, tra virgolette, appaltato. Appaltato significa che con consulenti, con procuratori, eccetera, eccetera, si è fatto un uso più ricorrente a queste figure qui, e tagliando un po' magari qualche scout che c'era. Però sembrano tutti scappati di casa. No, perché ripeto, il reparto scouting li seleziona in base a quello che mi dite voi, voi dirigenti. Okay?
3: Cioè,
1: e
3: il talent scout, okay? Non è che gli dice: ho visto un ragazzo, guarda un po' se ti piace. In base ai parametri che gli danno, sceglie il calciatore.
1: Esatto. Questa è una cosa proprio da scolpire sulla pietra. Vale per tutti, non per la Juve. Non solo per la Juve.
3: È proprio così.
1: Calcio professionistico è questo. Ok, chiunque vi dica un'altra cosa, ecco, poi dopo c'hai il direttore, vediamo. Poi è chiaro che ci può essere un'intuizione del direttore sportivo, eccetera. Però poi è il direttore sportivo che, se c'ha un'intuizione, o il suo capo scout c'ha un'intuizione, la riporta al direttore. Il direttore va dall'amministratore delegato, chi gli ha dato i parametri, dice: guarda che qui abbiamo trovato uno pseudo fenomeno, un diamante grezzo, ci possiamo fare X milioni di plusvalenza fra 3 anni, può essere utile anche da subito nella squadra. Allora lì è un altro discorso, però ripeto, tranne rare intuizioni, il reparto scouting sceglie in base a dei parametri che gli vengono forniti.
3: Magari può anche occasionalmente diciamo così, vedere un ragazzo,
1: ma occasionalmente,
3: senza sapere nulla, però poi si informa quanto può costare, e quindi vede se rientra in quei parametri.
1: A volte tu in una partita, perdonami, vai a vedere un calciatore e all'occhio te ne balza un altro, allora cominci a seguirlo magari.
3: Certo.
1: Però devi seguire sempre dei parametri, perché è un ambiente di lavoro, non è che ci sono cani sciolti e fanno come vogliono, non funziona così.
3: Mandiamo un audio, vai.
4: Saluto al grande professor Di Lella, uno dei più competenti a livello calcistico economico.
1: Grazie mille.
4: Caro Di Lella, ciao anche a Quintiliano naturalmente.
3: No, vabbè, ma non fa niente. No.
4: Allora, forse tu che ne dici? Matteo Pellegrino, gli infiliamo Miretti con una valutazione di 10 milioni, 8-10 milioni, no? Lo prendiamo a un prezzo ragionevole.
1: E quella è sempre una sorta di sinergia.
4: Professore? Ciao Sasha, da Viterbo.
1: Ciao Sasha.
3: Ciao Sasha.
1: E grazie sempre.
3: Tanto lo valutano sui 30, se non sbaglio.
1: Sì, più o meno. Poi anche lì, no, bisogna capire le modalità di pagamento, cosa devi inserire. È il discorso della sinergia che facevo. Guarda, io l'ho scritto sui miei profili prima che cominciasse tutto il discorso del mercato, prima che arrivasse Massara, insomma, lo trovate Facebook, X e Instagram. Le sinergie saranno fondamentali, e Carnevali secondo me sta ricostruendo quello, perché ripeto, non è un caso che il mercato sia aperto il 29 di giugno per permettere a tante squadre di fare la plusvalenza. Guarda, te la faccio. Il discorso di Ekator. Ekator è un giocatore che ad oggi verrà valutato il ritiro, può essere una cosa che un colpo che magari fra qualche anno diventerà un fenomeno, ce lo auguriamo. Ma questa cosa qui è servita anche al Genoa perché doveva contabilizzare la plusvalenza. Nel senso, non c'è niente di male, non c'è niente di male, però ci sono sinergie, come dicevamo prima inizio trasmissione, una cosa che può servire a me, un'altra cosa può servire a te, però Ekator verrà valutato in ritiro e poi vedranno. Detto che io fossi il giocatore e fossi il rappresentante del giocatore o il consulente del giocatore, parlerei bene con la società per capire cosa fare, perché dal mio punto di vista Ekator deve giocare.
3: E quindi sarebbe opportuno che andasse a farsi le classiche ossa in un altro club.
1: Sì.
3: Siamo giunti al break, tra poco dovremmo avere, spero che lo abbiamo, Walter Sabatini.
5: Fuori di Juve.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
7: Ciao ragazzi, Valerio da Roma. E allora premetto che sono contrario sia a Colomani a quelle cifre e anche a Vlahovic, perché ha anteposto i soldi alla maglia. Credo che entrambi comunque siano investimenti destinati ad essere falliti, perché nel medio-lungo termine non possono generare quel valore. Quindi ti potresti trovare nella solita situazione di mercato bloccato finché non vendi il Vlahovic di turno e il Colomani di turno. E per questo io, da dirigenti come Carnevali e Massara, che hanno sempre avuto comunque un'idea di mercato ben precisa, mi aspetto altro, mi aspetto colpi a costi sostenibili, giocatori che possano magari crescere nel tempo.
8: Ciao, avete parlato finalmente di una società. Io invece aspetto la fine del mercato per dire se questa società e questi dirigenti sono in grado di stare alla Juventus, perché è vero che siamo senza soldi, però le idee bisogna averle, perciò aspettiamo, ragioniamo, vediamo se hanno queste idee, che sono dei grandi dirigenti, perché Sassuolo Carnevale li vendeva tutti a 40 milioni, vediamo anche se riesce a vendere qualcuno.
9: Ciao ragazzi, Eros da Cesena. Io al contrario di qualcuno, di diversi, anche di Vincenzo, io sarei contento se Vlahovic rimanesse. Vi chiedo questo: sentito dalle sue labbra o qualche sua, voi avete sentito qualcosa o letto qualcosa in questi giorni, nell'ultimo mese, diciamo così, che possa avere in qualche modo parlato contro la Juve, eccetera?
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Allora, la maggior parte, diciamo che il 90% dei radioascoltatori scrive: buonasera professore Di Lella. La maggior parte, diciamo che il 90% dei radioascoltatori scrive: buonasera professore Di Lella, senza nominare Quintiliano, ma non
1: no,
3: fa
1: ma
3: niente.
1: No, no, scherzo, non lo fa, no, beh,
3: scherzo.
1: Quintiliano
3: scherzo.
1: È il proprietario, in discussione, spazio. No, proprietario nel senso perché c'è una bellissima trasmissione. c'ha degli ospiti di grandissimo livello, e parlo delle persone che intervengono lui giornalmente, quindi seguitelo, perché insomma
3: Allora su Matteo Pellegrino, Carnevali accelera ma valuta più opzioni.
1: Certo.
3: Ecco un'altra cosa, Andrea, che per esempio credo la Juventus negli ultimi anni non abbia fatto. Presumo che adesso che tra Carnevali e Massara, anche se credo che sul mercato soprattutto Massara, credo, in modo tale che magari Carnevali si dedichi un po' di più alla questione amministrativo barra istituzionale, servono sempre dei piani B, no?
1: Perché certo. Certo.
3: Sembra scontato, ma non tutti.
1: No, ma infatti il discorso di Colomonino, Colomoni l'anno scorso, no? L'abbiamo detto prima, poi è arrivato Openda. Il Paris Saint-Germain, però, dal suo punto di vista, non è mai andato sotto quelle cifre lì. Guarda, adesso vuole un po' di meno, perché è passato un anno.
3: Però
1: perché
3: Colomoni è tanto.
1: Sì, però io ti dico, no? Tu guardala dall'altro lato. Allora, noi la guardiamo dal lato juventino, no? Ma io, l'altra parte è il Paris Saint-Germain. Allora, io Paris Saint-Germain, bicampione di Champions, perché ho fatto due Champions consecutive, ho venduto la mia prima riserva a 74 milioni di bonus, e per Colomoni perché te dovrei chiedere 25? Perché ti dovrei chiedere 25-30? Sì, capito? È un prezzo, tra virgolette, irreale.
3: Però bravo,
1: perché
3: Andrea,
1: irreale vuol dire, aspetta, che io già ho venduto la mia prima riserva. L'hanno comprato in Italia, non l'ha comprato allora la Turchia, l'Inghilterra, l'ha comprato l'Italia.
3: Però
1: tra l'altro l'offerta del Tottenham, che sappia io, è infondata. Cioè, ecco, non c'è nessuna. Quindi, ecco, vi dico un'altra cosa:
3: una strategia.
1: Ore 8 e 10. Dal mio punto di vista, che ho verificato tramite un mio contatto diversi minuti fa, non esisterebbe questa offerta del Tottenham.
3: E quindi è una finta.
1: Ma lo dico, non sto
3: per
1: lì,
3: giustificare, non sto la richiesta. Però adesso tu hai fatto, certo, la parte del Paris Saint-Germain.
1: Sì.
3: Io mi metto dalla parte, sì, della Juventus. Io è vero che cerco un centravanti, ma non esiste solo Colomani.
1: Bravo, io infatti non lo prenderei.
3: Fermati. Non esiste solo Colomani. Però io devo anche approfittare del fatto che, lo sappiamo Andrea, questo benedetto calciatore è fuori dal progetto di Luis Enrique, quindi il Paris Saint-Germain deve liberarsene, uso,
1: bravo,
3: un termine magari
1: no.
3: E quindi la Juventus anche deve insistere, e quindi deadline 35, no, basta, punto, va.
1: Perfetto.
3: Sei d'accordo?
1: Oppure,
3: o no?
1: Sì, oppure facciamo un'altra cosa, e vengo, passo dalla tua parte, Juventina. Se io ho il piano B, che intanto Pellegrino, chi per lui, e voglio per forza Colomoni, che è una delle richieste, sappiamo, di comunque di Luciano Spalletti, che non disdegnerebbe il giocatore, allora io posso aspettare. Cioè, io arrivo negli ultimi giorni, nelle ultime 2-3 settimane di mercato, perché ci sono gli step anche nel mercato, no? Le ultime due settimane, dopo l'ultima settimana è il tempo dei saldi, no? Perché i giocatori, sì, scontenti, esatto, ti rompono le scatole, non giocano le prime partite, cioè succede di tutto, quindi è proprio svendita quasi totale. Però io, Juventus, a quel punto aspetto. Intanto, come dici tu, Quintiliano, vado su altri tavoli, vado su altre situazioni che magari non è mica detto che possano essere migliori di quella che,
3: certo,
1: sto trattando.
3: Certo.
1: Poi, arrivati negli ultimi giorni, perché intanto la trattativa è già impostata, perché, altra cosa, non pensiamo che in due giorni si possa chiudere una trattativa internazionale con quelle cifre lì che dicevamo, 40-45, che devi sistemare stipendi, commissioni, eccetera eccetera, per cui la trattativa è già impostata. Poi io la finalizzo, io club, in questo caso io la finalizzo, ma magari io aspetto gli ultimi giorni, perché spero sempre in una discesa,
3: certo,
1: del Paris Saint-Germain, certo, che magari potrebbe arrivare a più miti consigli e quindi abbassare il prezzo del giocatore.
3: Buonasera Quintiliano, un fraterno abbraccio al prof,
1: grazie,
3: sempre un piacere.
1: Grazie.
3: Finalmente
1: mille.
3: Nella Juve ognuno al suo posto,
1: esatto,
3: ciascuno per la propria parte. Mi voglio fidare. Renatino da Fiano Romano.
1: Oh, ciao.
3: Grazie. Buonasera mille. Radio Bianconera, sono Pietro da Pavia. È vero Carnevale, un uomo Carnevali, non Carnevale, è un uomo del sistema. Un uomo del sistema?
1: Beh, vabbè, sì, non è che possiamo dire di no.
3: Però,
1: nel senso,
3: insomma,
1: sistema,
3: vabbè,
1: aspetta, dipende come lo dici. Sistema vuol dire che è uno che sta nel mondo del calcio italiano, l'assemblea di Lega, eccetera, da tantissimi anni. Quindi io penso che tu volessi dire quello.
3: Pietro da Pavia, è vero Carnevale, un uomo del sistema, ma la Juve non ha fatto parte di quel sistema. Il grandissimo presidente Vittorio Chiusano diceva che la Juve è un patrimonio morale dell'Italia, quindi con noi Carnevali quel patrimonio morale l'abbiamo mandato al diavolo. Non sono d'accordo con nulla nella scelta di Carnevali. Pietro, guarda,
1: ci può stare, magari se farà male avrai ragione.
3: Esatto, a me pare un po' esagerata la tua presa di posizione, ma la rispetto.
1: Sì, anch'io.
3: Buonasera, riguardo a Colomani, il Paris Saint Germain la volta addirittura 50, tra i 45 e 50.
1: Guarda, l'anno scorso hai ragione, adesso un pochino meno, anche lì dipende sempre come lo puoi pagare. Se tu lo vuoi pagare, esempio, in 5 anni, è chiaro che il prezzo sale. Se tu lo pagassi, sempre come esempio, in 2 o 3 rate, il prezzo può scendere. Cioè posso chiedere 4-5 milioni. Perché? Perché il fatto che io possa pagare con più rate, la società che vende, quindi incassa mano, e il prezzo sale. Una sorta
3: è come
1: di
3: se degli interessi.
1: Perfetto,
3: esatto,
1: perfetto.
3: È così. Fermo restando, perfetto, che oltre a tutto questo discorso meramente economico, bravo, ci sta anche la tipologia, esatto, di operazione. La Juventus vorrebbe un prestito secondo con diritto barra obbligo, esatto, di riscatto legato ad alcune condizioni. Ovviamente il Paris Saint-Germain preferirebbe condizionale cedere a titolo definitivo, e quindi bisognerà trovare una sintesi tra quello che ha detto Andrea e questa tipologia di, esatto, di operazione. Vai Fede.
10: Buonasera Quintiliano e buonasera a Dilella.
1: Ciao.
10: Riascolto veramente con molto molto piacere.
1: Grazie mille.
10: Una domanda sul discorso adesso che stavate facendo, algoritmi, scouting, eccetera. Allora, va benissimo l'algoritmo, ma come dite, no? La parte umana dovrebbe essere più importante.
1: Certo, vero.
10: Le generazioni però cambiano. Le generazioni cambiano. Se prenderà piede questo discorso dell'algoritmo, perché magari i ragazzi che entrano in questo mondo si fanno anche affascinare un po' dalle varie novità, e si perderà pian piano lo scouting, che magari in questo momento è portato avanti da persone più grandi, diciamo così, per non dire più anziane.
1: No, no, lo puoi dire.
10: Che fine farà? Che fine farà? Cioè, tra qualche anno avremo soltanto dei cumulì in giro per il mondo del calcio?
3: No.
1: Guarda,
10: ciao e un saluto ancora.
3: Io ti dico di no, però faccio rispondere.
1: No, ma intanto ti ringrazio per la domanda, perché veramente è pertinente. Però parto un attimo dal discorso di Comolli. Comolli non è che va al computer e sceglie tutto tramite i computer. Sceglie molto. No, però dai, tutto no. Sennò lo fai come un robot. Cioè, se no è disegnato come un robot. Attenzione anche alle narrazioni su questa cosa. Nel senso, poi può piacere o non piacere. E ti dico, non ha fatto bene.
3: Ma anche se lui in quel convegno ha detto, io alcune volte
1: lo so,
3: vedo anche quando
1: lo so,
3: è nato.
1: Lo so. Quelli sono i suoi parametri, le sue metriche. Ma quelli sono i famosi, uno dei famosi parametri che dei quali dicevamo prima. Però voglio dire, anche chi andava un po' più sul campo, eccetera, la gestione prima di Comolli, Giuntoli, non è che ha fatto così bene, ragazzi. Anche perché gli extra budget sul mercato, next gen, sono stati venduti quasi tutti, sì, per fa cazza. Per cui vedete che anche le due modalità, il discorso è sempre legato ai risultati. Se te raggiungi i risultati, il fatto che guardi sempre il computer o vai sempre sul campo non se lo ricorda più nessuno. Quando poi non raggiungi i risultati, allora ti fanno le pulci su tutto. Vale per gli allenatori, vale per i calciatori. Sai quanti calciatori non fanno la vita da professionisti e gli viene perdonato tutto perché in campo corrono? Quando invece, perdona il termine, in campo pascoli, è chiaro che poi non ti viene perdonato nulla. Tornando allo scouting, diciamo che lo scouting si evolve, non per forza è una cosa positiva. Io sono convinto sempre, perché io ci vado sui campi, io sono convinto sempre che il sistema misto è il sistema ideale. Quindi andare sui campi, guardare dei video, guardare qualche statistica algoritmo
3: come supporto, però, a quello, certo, che hai visto tu,
1: supporto. No, io ho detto campi, video, computer, cioè primo campo, vado sul campo, vedo il giocatore, guardo il giocatore, non una volta solo ovviamente, poi il giocatore andrebbe guardato in casa e in trasferta, non in partite, esatto, sempre dello stesso livello. Faccio un esempio, mettiamo un campionato, prendiamo la Juve come parametro, io non posso andare a vedere esempio il Diz, per fare proprio degli esempi, solo contro il Verona, lo devo vedere una volta col Verona, una volta con l'Inter, una volta
3: magari
1: col Torino,
3: magari in una finale, nei match a livello agonistico,
1: esattamente,
3: elevato.
1: Poi dovrei andare a vedere altre partite dello stesso campionato per capire il livello, che livello c'ha il calciatore. Faccio l'esempio di il Diz, ma è veramente un esempio. Per cui hai ragione sul fatto che adesso i computer, le statistiche hanno preso molto piede, molto campo, però dal mio punto di vista sarà vincente sempre il sistema misto, che però non può prescindere dalla visione del giocatore anche con gli occhi. Poi ci sta che io vado a confrontare quello che ho visto e quello che butto giù nelle relazioni, eccetera, lo vado a confrontare con le statistiche, perché io non posso dire, faccio un esempio, per me ha giocato una grandissima partita e spiego, no? Lo spiego nella relazione, eccetera, poi vai a vedere le statistiche, ha toccato due palloni.
3: Esatto.
1: Allora devo capire perché ha giocato una buona partita. Si è mosso bene senza palla, ha aiutato,
3: chiaro,
1: la squadra.
3: Dai, ci sono tutta una serie.
1: Tra l'altro, però si evolve. Però esatto, ripeto, dal mio punto di vista è campo, video e poi l'aiuto, il supporto, l'aiuto, ecco, delle statistiche.
3: Magari il video può essere anche il video di qualche anno prima, per vedere se si è evoluto meno il ragazzo, certo, per esempio.
1: Il discorso delle relazioni è così: quando tu vai a vedere un giocatore, non è che lo vedi oggi,
3: bisogna
1: eccetera,
3: capire se magari si evolve o meno.
1: Certo, certo, certo. Detto poi che tu puoi vedere chiunque, ma quando uno non viene, non si integra. Se tu guardi le relazioni di David,
3: lo so,
1: chi l'ha visto in televisione, chi l'ha visto sul campo, eccetera, te ne parlano tutti bene. Non ce ne, guarda, difficilmente ce n'è uno che parla male. Però poi qui sembra un bidone, con tutto rispetto, però non lo è. Però non lo è.
3: Lo so. Se metti però il parmigiano sugli spaghetti con le vongole.
1: No, perché poi ti ripeto, poi si fanno i serti. No, ma noi siamo tutti amici. Siamo tutti amici. Ma scusa, non ci sarebbe stato bisogno?
3: Sì, esatto.
1: Né della
3: sembra
1: frase,
3: quasi
1: né
3: che
1: del
3: tu debba giustificarti.
1: Bravo, bravo.
3: Vai,
1: bravo.
3: Fede, allora vi dico subito che Walter Sabatini ci ha detto che interverrà tra poco, non può adesso. Quindi nell'ultimo slot Andrea è costretto, credo, a rimanere con
1: noi. Ma guarda, mi farebbe molto piacere salutarlo.
3: Dai,
1: se
3: dai,
1: è possibile.
3: Sì. Ha detto che tra mezz'ora rispetto alle 19, quindi 19, scusami, 20. Rispetto alle 20, quindi 20. Lo sapete perché non cambia?
1: Lo so, vabbè, perché poi a marzo resta così.
3: Esattamente.
1: Quindi, no, due volte all'anno.
3: La colpa è sempre di Federico Rossi. Vai, Fede.
1: Però il giorno è giusto.
11: Sì. Buonasera, Quint. Buonasera e bentornato al professor Di Lella.
1: Grazie.
11: Francesco da Cosenza.
1: Ciao, Francesco.
11: Sono
1: Francesco.
11: Non lieto di più nel risentire la sua voce.
1: Grazie.
11: E soprattutto i suoi pareri, le sue opinioni da persona molto competente, quale io.
3: Dovreste
11: reputo.
3: Ringraziarmi anche per
11: detto questo. Le domande sono grazie. Due. Intanto, professore, ci risentiremo ancora? Io me lo auguro. E la seconda è, Quintiliano, questo lo sa, è un tema su cui batto molto, ma quali saranno gli esterni bassi della Juve? Perché io non so qual è il motivo, ma se ne parla poco, ma secondo me non siamo messi proprio bene. Grazie
3: Francesco. Ti premetto che Francesco è uno dei radioascoltatori veramente molto costante tutti i giorni, anzi un po' che non lo sentivo in realtà, ma fa sempre delle domande pertinenti,
1: sì,
3: molto.
1: No,
3: però la prima
1: ringrazio.
3: È personale.
1: No, io rispondo per seconda.
3: Lo sapevo.
1: Io
3: vai,
1: rispondo
3: vai.
1: Per seconda perché il campo è meglio. Allora, hai ragione, il tema dei terzini è un tema importantissimo. Io credo che però la Juve voglia fare prima portiere, attaccante, sistemare qualcosa nei centrali di difesa, poi fare il centrocampo e secondo me per ultimo fare le fasce. Perché? Oppure fare le fasce e per ultimo il centrocampo. Perché? Perché a centrocampo sono tanti. C'è ancora Arthur.
3: Bisogna sfoltirlo, Andrea. Sia
1: bravo,
3: chiaro questo,
1: esatto. Però ad oggi il centrocampo, io magari provo adesso a fare trattativa, a bloccare un calciatore che posso prendere e magari lo chiudo la trattativa quando ho sfoltito, come hai detto, del centrocampo. E, però hai ragione, sui terzini la Juve è abbastanza scoperta, non ha ricambi o comunque non ha dei giocatori all'altezza della Juve che siamo abituati ad avere, quindi anche quello è un tema che hai sollevato. Per quanto riguarda il fatto che ci risentiremo
3: ogni tanto, perché
1: ogni tanto
3: no?
1: Esatto,
3: certo.
1: Però ripeto, io c'ho fosse la sera andrebbe meglio.
3: Allora, la porta di Radio Bianconera per Andrea è sempre aperta.
1: No, questo vi ringrazio.
3: Chiaro.
1: Guarda, oggi io sono qui in trasmissione per
3: Alessandro, io che abbiamo
1: Alessandro,
3: insistito.
1: Vincenzo, e quindi che mi hanno proprio detto: no, devi venire a fare la trasmissione. Perché io ero passato per un saluto.
3: Vi ho
1: quindi
3: fatto oltre ai soliti ospiti,
1: dovete ringraziare Alessandro, Vincenzo,
3: un'altra sorpresa.
1: Grazie
3: allora,
1: mille. Però è vero, sui terzini andrebbe
3: così,
1: lavorato.
3: Certo.
1: Però siamo sempre lì. Se io ho un budget, devo prima pensare alle uscite, oppure al discorso che vi facevo da inizio trasmissione, le sinergie di mercato con altri club, e allora vado a capire quale può essere, per esempio, no? Il primo terzino che mi viene in mente, se ci fosse budget, è Norton Caffi.
3: Sì,
1: perché io col Genoa già l'ho fatta la sinergia,
3: era stato accostato
1: sì, già in inverno, già a gennaio, esatto. Però dico, se io la sinergia l'ho già impostata con te Genoa, magari dico, oh, ma Norton Caffi? È chiaro che già non è che può svendere,
3: certo.
1: Svendere nel senso vendere tutti i giocatori importanti. Però magari Norton Caffi potrebbe essere un nome, se non va in Inghilterra piuttosto che dovesse restare in Italia, che, sul quale magari puoi lavorare, oppure qualche altro profilo. Però ripeto, sempre in sinergia,
3: sì, certo.
1: Già con i club, perché se io devo ristrutturare, non ho tantissimi soldi, le idee sono quelle,
3: sì.
1: Che possono essere utili a tutti e due i club. Norton Caffi, magari il Genoa vuole realizzare una certa cifra, io magari tutta quella cifra non ce l'ho, ti posso dare un altro giovane, come è successo Hegator, Puchka, eccetera, E quindi vediamo. Poi ripeto, il mercato è ancora lungo, perché noi magari, no, io lo so che voi all'ascolto, alla visione, vorreste aggiornamenti continui, eccetera. Sappiate che non è possibile averli sempre, perché le trattative di mercato non è che vanno sviluppate nel corso delle settimane. Ecco perché prima dicevo, quando sentite blitz nella notte, chiuso il giocatore, è perché prima c'è stato un lavoro. Non puoi intavolare una trattativa e chiuderla in due ore. Forse, nemmeno in due ore, un po' di più, puoi farlo con un parametro zero. Ma se c'è un discorso di cartellino, di ingaggio, di commissioni, premi alla firma, eccetera, molto difficile. Poi, a maggior ragione, se è una trattativa internazionale. Quindi il famoso blitz per la chiusura esiste, ma se io club e io dirigente ho lavorato prima, certo, altrimenti certo, non è possibile.
3: Esatto, vai Fede.

0: e sa perché è andato via dalla 7. Sempre due pesi e due misure da Gazzetta e dalla 7. Alessandro di Sestriere.
1: Alessandro,
0: infatti, ha avuto dei problemi con
1: Cairo.
0: Ha sparato
1: delle mine, Massimo Giletti, non da poco. Guarda che se registrate la trasmissione, eccetera, ci avete del materiale anche voi sui social. Ha sparato delle mine, Massimo Giletti, clamorose.
0: Tra l'altro, aggiungo anche un'altra cosa. Io non parlo mai di politica, che diciamo che la linea editoriale della 7 non coincide proprio, diciamo così, con l'idea politica di Massimo, ma questa è una piccola parentesi mia. Buon pomeriggio. Se il mercato sostenibile e funzionale, allora siamo davvero così. Teniamoci i migliori, compriamo giocatori intelligentemente tecnici. Basta Moani, basta Sorlot, basta Lukumi.
1: Ah, io Sorlot è un altro che non prenderei mai.
0: Come dice il ministro degli esteri, come il ministro degli esteri chi? Comunque Alfio da Sapri. Qualcuno dobbiamo prenderlo, però.
1: Sì, anche perché ricordiamo un'altra cosa. Il sistema è progettato? Il sistema dei trasferimenti è progettato per far sì che i calciatori si debbano muovere.
0: Certo.
1: Ci sarebbe anche un'altra idea, no, Quintiliano? A dire, ma se io non riesco a trovare giocatori forti, li tengo, mi tengo quelli che ho, ne cedo solo qualcuno e basta.
0: Esatto.
1: Però il discorso è che il sistema, guardate quanti trasferimenti ci sono solo in Serie A, non guardate solo la Juventus, guardate a queste eccezioni, il sistema è progettato per far sì che i calciatori si debbano muovere. Mi fermo perché...
0: È meglio.
1: Esatto.
0: Ragazzi, siete una squadra stupenda, con Dilella ancora di più. Un saluto Giuseppe da Morena,
1: grazie,
0: che ringraziamo.
1: Mille. Grazie Giuseppe.
0: Ciao Quintiliano, premesso che il mio attaccante preferito è Colomani per le qualità tecniche e per come si muove in campo, ma ad un certo punto si può andare anche su un altro attaccante.
1: Ma
0: non parliamo di Vlahovic, sarebbe un segno di debolezza da parte della Juve. Un saluto al dottor Dilella.
1: Grazie.
0: Professore o dottore?
1: No,
0: decidete.
1: Dottore, no, che non sono laureato.
0: Ecco. Sempre puntuale e preciso, Alessandro da Taormina.
1: Grazie.
0: Quindi chi vorresti, caro Alessandro? Per te andrebbe bene Colomani.
1: Per lui Colomani.
0: Non contano solo i giocatori, ci vuole un allenatore che capisca i giocatori stressi.
1: Bravo,
0: Gianni.
1: Ah, beh, bravo
0: è chiaro.
1: Gianni, è vero.
0: È chiaro.
1: No, ma infatti guarda che la pressione quest'anno, già dalla prima giornata, passa anche su Spalletti. Io penso che Gianni vorresse dire quello.
0: Certo.
1: Perché guarda, gli alibi veramente stanno a zero. Spalletti resta sulla panchina, Spalletti accetta onori e oneri. La squadra non è costruita bene? Vabbè. Cioè, come diceva Giletti, comunque Spalletti è abituato a questa cosa. Se no l'allenatore della Juve non lo puoi fare. Allora, cioè, non può, nessuno può essere, tra virgolette, salvato dagli elogi o dalle critiche. Veramente nessuno quest'anno.
0: Allora, prima di dare la linea a Federico Rossi, altri tre messaggi di Lella centrici. Perché?
1: Ecco.
0: Che bello rivedere il prof di Lella,
1: grazie,
0: Mariella.
1: Mille. Grazie,
0: poi,
1: Mariella.
0: Ciao Quinti, ma il professore da oggi ospite fisso? Ti prego, dimmi di sì, Leonardo da Brescia.
1: No,
0: lui.
1: Ti dico di no.
0: Che bello di Lella in studio, Marco.
1: Grazie.
0: Da Sorrento.
1: Grazie,
0: non può
1: mille.
0: Essere ospite fisso perché ha altri impegni, Andrea, altrimenti sarebbe
1: no, ve l'ho
0: qui.
1: Detto, esatto, no. Ogni tanto, ve l'ho detto, io da febbraio che non venivo qua. Oggi, ripeto, sono passato veramente per un saluto.
0: Ma non voleva entrare, ragazzi.
1: No, non voleva entrare, veramente.
0: L'abbiamo costretto.
1: No, perché sennò sembra che io volevo. Invece no, io sono passato per salutare loro che conosco da tanti anni, quindi...
0: Questo è il senso.
1: Poi
0: vai,
1: mi fa piacere, poi mi fa sempre piacere.
2: Buonasera Bianconeri, buonasera Quintiliano,
0: Ralf,
2: e buonasera all'ospite che mi sono collegato da poco, non so il nome.
0: Andrea Dilella, che non è proprio
2: così.
0: Non è proprio
2: allora,
0: un ospite.
2: Per quanto
0: un
2: riguarda il profilo sotto traccia, sicuramente ci può essere. Esempio, lo scorso anno era Openda che è arrivato all'ultimo momento.
1: Bravo.
2: Per cui dipende il profilo sotto traccia. Sicuramente c'è, però i nomi dei giocatori buoni in attacco, insomma, alla fine si possono racchiudere tra quelli che abbiamo fatto, che si fanno: Colomani, Sorlot, Pellegrino, Balogun, insomma.
0: Oh, bravo,
2: io
0: ha
2: tra
0: detto
2: questi, è un mio parere personale, preferisco Colomani proprio per il discorso che diceva il prof, perché ha caratteristiche abbastanza diciamo, non è il classico centravanti da sfondamento, però è molto duttile e anche atleticamente c'ha dei colpi importanti. Però a mio parere personale,
0: certo,
2: comunque la media gol di Colomani alla Juve, ecco, cioè non c'è solo stata la parentesi in Bundesliga, c'è anche stata la breve parentesi alla Juve, dove ha fatto molto molto bene in quei
0: sei mesi,
2: giocato, ha segnato più gol di Vlahovic.
0: Grazie Ralf, però bisogna circoscrivere non solo a sei mesi, ma ricordiamolo che nelle prime tre partite fece 5 gol.
1: Esatto. Questo anche quello, infatti, bisogna calcolare,
0: bisogna dirlo.
1: Devi calcolare su quello. No, hai tirato fuori, Ralf, il discorso di Balogun.

0: che è uno dei nomi comunque attenzionati alla Juventus. Balogun però, che comunque se il Monaco ricevesse l'offerta, che gioca in Ligue 1 nel Monaco, lo cederebbe senza problemi. Però perché il prezzo di Balogun è alto? Se non vado errato, il contratto scade il 30 giugno 2028, vado a memoria, quindi posso sbagliare, penso e spero di no. C'è un problema però su Balogun. Qual è? Che il Monaco deve dare, ascolta bene Quintiliano, il 17,5% della futura vendita all'Arsenal, per cui il prezzo di Balogun non potrà essere inferiore ai 40-45 milioni anche per lui. Intanto
1: comunque
0: perché
1: sono tanti.
0: Sì, perché loro devono dare il 17,5%, che non è poco. Per cui il prezzo viene tenuto alto, perché quanto è Balogun? 28?
2: 2028. Oh,
0: vedi,
2: sì,
0: vedi, non ero sbagliato, meno male. E quindi siamo, ripeto, sempre tra i 40 e i 45 minimo. E poi c'è questo 17,5%, perché anche lì, se c'è una futura vendita, cosa che c'è anche su Pellegrino,
2: il Parma deve
0: dare il 7,5% al Velez, se non vado errato.
2: 17,5.
0: Il Monaco lo deve dare all'Arsenal per Balogun.
2: Sicuro che
0: 7,5.
2: Solo 7?
0: Vabbè, io ho sta memoria, 7,5. Mi ricordo, no, magari sbaglio.
1: Vabbè, poi lo vediamo.
0: Balogun te lo firmo, 17,5%. Pellegrino devono dare il 7,5% al Velez. Poi lo controlla il dottor Quintiliano. Che...
2: Siamo giunti all'ultimo break, caro Federico Rossi. Tra poco dovremmo avere,
0: speriamo,
2: Walter Sabatini.
3: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Allora, eccoci di nuovo in diretta, ultimo tratto di trasmissione. Pensate che quando è entrato qui Andrea ha detto vabbè 20 minuti e poi vado via.
0: Vero, vero.
2: Poi però gli piace stare qui in radio.
0: No, perché poi mi ha detto la lista degli ospiti, quindi mi sono ingolosito un po'.
2: Esatto.
0: Poi ecco, se interviene Walter, il direttore, dai, Sabatini,
1: siamo contenti.
0: No, sì, mi fa piacere molto salutarlo. Abbiamo fatto una cosa, guarda, vabbè, no.
2: Vediamo se poi se lo ricordo.
0: Io credo, tanti anni fa, quindi potrebbe non ricordarsi.
2: Io credo che Davide, per via del parametro zero, sia stata una scommessa ad un'opportunità per i criteri che sottolineava prima il prof, oltre che per i suoi numeri al Lille di nazionale, che sono ancora alti. Ma esatto, ragazzi, Open Da, pur facendo dei numeri tatticamente in campo, aveva Sesco che gli apriva gli spazi. E non capisco proprio perché gli abbiano dato, si sono date le stimmate del numero 9. Chi l'ha preso, lo ha considerato? Secondo me no. È come dire che Del Piero, Dybala sono centravanti perché facevano tanti gol.
0: Bravo.
2: Valerio da Latina.
0: Hai ragione, Valerio. Guarda, ti dico, Open Da l'hanno preso perché pensavano, perché pensavano di farlo giocare sia come prima punta in emergenza, ma soprattutto come esterno, che lui praticamente non l'ha mai fatto, faceva la seconda punta.
2: Allora io lo voglio definire questa sera,
0: un grande
2: padre calcistico, di Massara,
0: ma di tanti altri.
2: Ben ritrovato a Walter Sabatini. Ciao Walter.
0: Ciao direttore.
5: Un saluto a tutti, buonasera.
2: Come stai?
5: Bene.
2: Sono contento. Allora, caro direttore, io ti chiedo subito questo, dai.
0: No, ecco.
2: Perché Massara, prima ancora di Carnevali, che insomma poi ne parleremo, perché Massara è l'uomo giusto, addirittura con quel ruolo lì, cioè direttore tecnico?
5: Perché è colto, intelligente, discreto, rispetta le gerarchie, rispetta i ruoli, rispetta le persone, anche i collaboratori più marginali, perché è educato. Direi che c'è un'educazione veramente morbosa, sembra uno stimolo, ma non lo è. L'educazione per Massara è tutto, proviene da una famiglia che l'ha educato in questa via, e lui non si è mai discostato, un uomo educato ma soprattutto un uomo informato, conosce il calcio, ha molta esperienza perché ormai sono tanti anni che lavora intorno al calcio, alle situazioni legate alle trattative, all'individuazione dei giocatori, è un consumatore di calcio molto prolifico, è un professionista veramente serio, motivato e è un uomo di cultura, è un uomo che sta benissimo nell'ambiente Juventus e sta benissimo fra
2: Carnevali
5: e Carnevali, sì, perché con la sua discrezione, i suoi modi, sarà una sorta di, non c'è bisogno di Cuscinetto, Carnevali è un uomo di calcio, quindi non c'è, non un supposto uomo di calcio, Carnevali è un uomo di calcio, quindi non sarà bisogno di Cuscinetto tra lui e l'allenatore, però se ci fosse bisogno Massara sa perfettamente come comportarsi, essere equidistante, valutare le circostanze, è veramente un uomo in gamba, un uomo che merita questa chance importantissima che la Juventus gli sta dando. Io sono molto contento che sia successa questa cosa perché la Juventus merita Massara e Massara merita la Juventus. Ed è una situazione di entrata e di uscita perfetta. Fatto un grande scoop Carnevali.
1: Quindi è un ottimo matrimonio bilaterale questo, diciamo così.
5: Assolutamente sì. Non è facile trovare un dirigente esperto, raffinato, colto, silenzioso, non si batterà mai neanche tacitamente per creare un suo proscenio, non ha bisogno di visibilità, è un uomo silenzioso, assolutamente discreto, anche troppo a volte, quindi si voleva un uomo così e non è facile trovarlo, perché magari trovi un uomo così, non c'hai i requisiti di conoscenza calcistica o di sensibilità calcistica, invece Massara c'ha uno e l'altro, conoscenza profonda del calcio e dei calciatori e anche la discrezione per poter sopportare un ruolo come questo.
1: Ti passo una persona che ti conosce, Walter.
0: Direttore, buonasera, Andrea Di Lella. Ci siamo sentiti molti anni fa quando lei era al suo periodo alla Roma e io le presentai un giocatore, un difensore che giocava a quel momento nel Ghent, se non vado errato. Lei poi prese Zukanovic, però mi spiegò tantissime cose. Io veramente la ringrazio, perché poi ci siamo sentiti anche per altri discorsi, sempre relativi ovviamente al calcio. Quindi mi fa molto piacere risentirla, perché è un bel po' che non ci sentivamo. Io le chiedo questo, diciamo, se fosse lei, oppure secondo lei Massara, da cosa partirà, da quale posizione, non nomi, da quale posizione di campo partirà per la ricostruzione della Juventus?
5: La Juventus c'ha bisogno di creare una struttura a centrocampo che sia solidissima, perché senza centrocampo non si vincono le partite, non si vincono i campionati. Però prima di muoversi sul mercato, Massara certamente si confronterà con Spalletti, che gli dirà quali sono i punti forti e i punti deboli del gruppo di lavoro, quindi non farà una cosa, come dire, estemporanea. Si confronterà con l'allenatore per sentire realmente quali sono le esigenze attuali della Juventus e farà il suo lavoro, come ripeto, con educazione, con correttezza, con lealtà. Quindi non farà mai una cosa senza parlare prima con l'allenatore.
1: Diciamo che non farà come ha fatto con Gasperini, diciamo così, no? Direttore.
5: Ma no, di questo non vorrei parlare.
1: È una battuta.
5: Un argomento trattabile.
1: È una battuta.
5: Tipo di giudizio.
1: Parlavamo del centrocampo, giusto, le squadre si costruiscono dal centrocampo, però nella Juventus adesso c'è anche una questione legata all'attaccante. Si sta complicando, mi pare di capire, ma lo leggiamo tutti, la questione Colomani, e Vlahovic sembrerebbe, usiamo il condizionale, aver fatto un passo indietro richiamando la Juventus, forse perché non ha trovato un club, diciamo così, di livello. Come la vedi la questione attaccanti? Cioè, se dipendesse da te, faresti un sacrificio per Vlahovic o riprenderesti Colomani?
5: Allora, Colomani è un giocatore che mi piace perché è profondo nella corsa, è profondo nei movimenti ed è un giocatore che ha una sua sensibilità e un suo modo di collegarsi alla squadra, connettersi alla squadra molto positivo. Vlahovic è in centravanti, forse uno dei pochi rimasti, a parte Esposito dell'Inter. Quindi se fa un passetto indietro Vlahovic io lo terrei, però non voglio parlare di giocatori. Ho detto una volta, rischio veramente di essere incriminato, certo, per aggiottarlo, per i giocatori durante il mercato non è una cosa consigliabile. Quindi vi ringrazio, vi saluto e devo dire che purtroppo le scelte che ha fatto la Juventus mi costringono a seguirla e a guardare i risultati, il gioco, tutto, perché c'è Rizzi Mazzara, c'è Spalletti, più di questo non potrei avere, è una squadra che non è la mia.
1: Certo. Può tornare a competere, però, no? Può tornare a competere per cose importanti, giusto, la Juve?
5: Assolutamente, questo è il mandato interiore che hanno tutti la Juventus ed è un obbligo, ma questo ce l'ha ben presente Luciano Spalletti, non c'è bisogno che arrivi qualcun altro a dichiarare la guerra al mondo.
1: Grazie mille Walter, grazie per tutto, ci sentiamo piacere. Privatamente, grazie, un abbraccio, grazie a Walter Sabatini, hai visto, lui è convinto che Massara, vabbè lo sai, è un padre calcistico di Massara, ma soprattutto questa, ma è normale, forse, era anomalo prima, la sintonia tra allenatore, direttore, in questo caso tecnico, e adesso anche Carnevali.
0: Poi come dice giustamente il direttore, non parlo di nomi, vabbè. Sappiamo. No. Una delle cose che mi disse anche lui e non solo lui è questa: io devo avere un feeling con l'allenatore, ma lui mi deve dire più o meno le posizioni. Però, come ho detto prima, il discorso dello scouting, il giocatore lo sceglie lui. Perché? Perché il problema non me l'ha detto solo lui, tra l'altro mi ha fatto un grande regalo veramente, perché io
2: allora questa sera ho fatto
0: come
2: tutte le sere mi faccio un regalo per qualche ospite,
0: perché io il numero ce l'ho, però Sovani non ci sentiamo,
2: per qualche ospite poi questa sera ho aggiunto il regalo di Lella e a Di Lella
0: sì,
2: in modo tale che restasse, gli ho fatto questo regalo.
0: Ma guarda, ma non sto scherzando, perché gli ho identificato una delle trattative che abbiamo fatto che non è andata a buon fine, ma ti dico, oltre alla grande qualità del personaggio dell'uomo,
2: parlarci,
0: ma non è solo quello, il fatto che a me ha spiegato tantissime cose, tantissime dinamiche, sia per quanto riguarda i calciatori eccetera, ma sia per quanto riguarda il mercato. E guardate, non c'è nessun video, libro, corso, campo che ti spiega meglio di uno che il mercato l'ha fatto, e l'ha fatto a grandissimi livelli, come Walter Sabatini. E tra l'altro, spoilerò una cosa di 30 secondi. Tu sai, quando io presentai il giocatore, il difensore, mi fece una serie di domande, ma veramente, cioè, lui voleva, io gli dissi, guardi, le mando le mie relazioni, le mie cose, le spiego un po', dico, poi ci possiamo vedere per capire la parte economica. Lui mi disse, no, dopo me le mandi. Mi fece stare al telefono circa una mezz'oretta, non solo lui, anche altri direttori, però adesso tu ci hai avuto lui, e ripeto, mi hai fatto un grandissimo regalo. Mi fece dire tutte le caratteristiche, ma poi lui mi fece domande. Ma allora, se il pallone arriva così, lui che cosa fa? Lui, guarda, veramente è, ti posso dire, l'università del calcio, la fai esattamente così.
2: Ma poi come fa, a me piace, anche io magari
0: è un
2: gran mestiere,
0: allora, può piacere o
2: mi piace come comunica.
0: A me piace molto, può piacere o no, ma è un grandissimo intenditore di calcio.
2: Comunque ha preso dei calciatori, Andrea, non indifferenti,
0: guarda,
2: alla Roma,
0: te ne dico uno. Al di là del miracolo Salernitana, ci ha fatto una sorta di cortometraggio da Zon, ma lui ha preso Ederson, no? Cioè, solo con quello, Ederson, cioè già lì ti fa capire
2: chi è
0: in un club, con tutto rispetto, non di primo livello, ma al primo livello che lui è, perché lui è il top, uno dei top dei direttori. Poi ripeto, può stare simpatico, a me sta simpaticissimo, ma è una grande, veramente un grande conoscitore di calcio. E ripeto, in tutti questi qui con diversi, tanti direttori in Italia, i maggiori, ci ho lavorato, e ti dico che questa è la vera e propria università del calcio, ragazzi.
2: Allora, un amico
0: quindi
2: ci scrive,
0: grazie veramente, ma non figurati, sto scherzando.
2: Marco ci scrive: fino a quando ci saranno Chine e Viglione, l'Inter dormirà sonni tranquilli.
0: No,
2: sonni
0: no, tranquilli. Ti posso dire una cosa, scusa, non devi dire questo, ti spiego. La Juve è una società.
2: Però Andrea, ti posso
0: se
2: fare un richiamo?
0: Dice...
2: Sì, no, certo. Non si dice mai quando rispondi.
0: No, vabbè, scusa.
2: Allora, una...
0: vabbè,
2: mi ricordo che ragione, il primo esame all'università mi dissero: lei non deve mai dire, no. Professoressa non ha capito.
0: No, no, no, no, non che non hai capito. Tu hai ragione nel messaggio. No. Io ti dico però, no, nel senso, non è perché ci sono, tu hai detto Viglione e Chine. La Juve è una società che se vuole si difende. Semmai il tema è un altro. Ma perché non si sono difesi? Perché?
2: Però,
0: è lì che devi andare.
2: Però Andrea, però su
0: Quintiliano è lì che devi andare.
2: Però Andrea,
0: come con Calciopoli, come con.
2: Però Andrea, fidati, siccome ho seguito, io ho uno dentro la Federcalcio,
0: sì, lo so.
2: E tu ricorderai che durante la questione Bus Valencia anticipavo le sentenze,
0: sì.
2: Mi chiamavano di notte,
0: sì.
2: Danny mi chiamava di notte quattro volte. mi sta...
0: Lo saluto.
2: Vabbè, l'altro. Comunque, al di là di questo,
0: sì, sì, no, vero.
2: E sul discorso Viglione.
0: No,
2: dopo ti racconterò
0: che poter... ma certo,
2: lasciamo
0: guarda,
2: perdere.
0: Io sui miei profili ho scritto,
2: mi hanno parlato non solo
0: Quintiliano.
2: Non tanto e non solo di interista,
0: Quintiliano.
2: Ma di anti-juventino.
0: Perfetto. E ci posso stare.
2: Basta.
0: Poi
2: io,
0: infatti,
2: quello è un altro
0: sui discorso. Miei profili che cosa ho scritto? Che se non cambi, se tu cambi solo Malagò e non cambi, non azzeri tutti i vertici,
2: cioè,
0: è solo
2: inutile.
0: Un'operazione di facciata,
2: certo,
0: un cambio di facciata. Quindi io sono d'accordissimo con il messaggio
2: poi, su quel discorso
0: di
2: tuo, sì, l'abbiamo
0: però
2: fatto.
0: Se tu mi attacchi, se tu mi attacchi e io non solo non mi difendo, ma patteggio pure.
2: Lo so.
0: Guarda, io proprio qui, in questa sede, lo Radio so. Bianconera, nella rubrica che facevo il giovedì e poi in separata sede, quindi off records, fuori microfoni, a me avevano detto: guardate, guarda, la Juve patteggerà mesi
2: anche
0: prima.
2: A me,
0: mesi
2: a me
0: prima.
2: Me anticipavano. Sì,
0: oh,
2: lo so.
0: Però ti voglio dire, ma se uno che non conta niente come me, non te che c'è la mia confederazione, uno che non conta niente come me, gli viene detto sta roba, che poi si verifica. Vuol dire che il tema è: ma perché la società non si è difesa? Io spero che questa roba non succeda più e che qualora fosse che la Juve fosse attaccata nuovamente, la Juve si difenda. Perché ripeto, noi dobbiamo
2: no,
0: andare a cercare
2: Grezzi
0: lì.
2: Marco Grezzi ti sta rispondendo: cosa c'entra questo di Lella?
0: Che vuol dire?
2: Lo stesso che ti ha mandato il messaggio che Chine è Viglione. Dice: ma cosa c'entra questo?
0: C'entra, perché io...
2: No, se... lui sta dicendo, Marco, provo a spiegarlo io. Allora, va
0: c'entra.
2: Bene tutto, dice Andrea. Viglione
0: e hai ragione,
2: è dell'Inter,
0: e hai
2: quell'altro è Gravina.
0: Marco, hai ragione.
2: Però poi la Juventus, storicamente, aggiungo io, non si è mai difesa. Lui dice, Andrea, perché io mi ricordo alla risposta a questa domanda,
0: sì, sì, sì, sì.
2: Il presidente Ferrero... Alla Juventus Club Parlamento disse: no, abbiamo preferito così, altrimenti
0: ma è sbagliato.
2: Sarebbe stato
0: dal
2: peggio.
0: Mio punto di vista è sbagliato, perché io ti dico, Marco, io non ho detto che hai detto una cosa inesatta, hai ragione perfettamente, infatti se non azzerano i vertici è una modifica, è un cambiamento, avendo messo Giovanni Malagò, di facciata. Però ti dico che quando tu proprio queste persone che stai nominando non hanno in simpatia la Juve, te la metto meglio, e tu quindi vieni attaccato e non ti difendi, e io non posso mica dire che è solo colpa degli altri, forse è anche colpa un po' mia che non mi difendo su certe tematiche. Per cui io spero che se succedesse qualcosa a livello arbitrale, a livello federale, come abbiamo visto le plusvalenze non sono un reato, quindi se la Juve si fosse difesa, la Juve non gli avrebbero tolto i 10 punti, sarebbe andata in Champions, non avrebbe perso 100 milioni e forse a sto punto qua non ci saresti arrivato.
2: E non avrebbe pagato nemmeno la multa.
0: Ma non
2: la
0: è per andarti contro, non è per andarti contro.
2: Non avrebbe
0: contro,
2: pagato
0: Marco,
2: nemmeno
0: esatto,
2: la multa,
0: bravo,
2: in seguito al
0: bravo,
2: patteggiamento
0: bravo,
2: della questione stipendi.
0: Bravo.
2: Vai Fede.
6: Io Quinti, buonasera al grande prof,
0: ciao.
6: Sono
0: ciao.
6: Contento di sentirlo,
0: grazie mille.
6: Spero che ci sia ancora in altre occasioni, sono veramente
0: vediamo,
6: molto
0: dai,
6: contento
0: speriamo.
6: Che ci sia prof.
0: Grazie.
6: Zio Quinti, ma qualche notizia di mercato, ho appena acceso la radio adesso, sono Paolo Ferrara, ho appena acceso la radio adesso, sentivo per Sky che il Dibu Martinez, dovremmo essere a buon punto.
0: Speriamo.
6: Colomoni, c'è troppa distanza, ma basta, Colomoni, mi sono un po' rotto le scatole, scusate la parola.
0: No,
6: l'abbiamo
0: no, detto vabbè. Pure noi.
6: Ben altri attaccanti,
0: l'abbiamo detto pure noi.
6: Pellegrino, che l'avevo detto in altre trasmissioni, spero che arrivi. C'è qualche altro di mercato e un saluto a Candelilla. Buonasera.
0: Grazie.
2: Grazie,
0: grazie,
2: vabbè, fai un sunto, Andrea, dai, delle ultime cose.
0: Guarda,
2: Juve.
0: Del Dibu Martinez ce lo dici tu. Il Dibu Martinez è sicuramente...
2: con la gente.
0: Sì, però il discorso è... Dibu Martinez sta facendo comunque i mondiali, no? Quindi ragioniamo dal lato Aston Villa. Ma perché te lo dovrei da 5 milioni? Cioè, voglio dire, no? Abbiamo trattato Comolli, che ripeto ha fatto malissimo, sottolineo, no? Perché dice no, gli ha offerto 5 milioni, sarebbe venuto, giusto. Ma non è che non mi sembra gli hanno offerto 20 milioni, altrimenti il Dibu Martinez sarebbe apparso una sorta di comunicato, dopo i mondiali si unirà alla Juve. Quindi io credo che stiano lavorando, vediamo se c'è qualche giocatore, qualche tra virgolette esubero della Juve che potrebbe far comodo all'Aston Villa. Tu hai acceso adesso Paolo, ma ricordo sempre che le sinergie in questo mercato con club italiani e esteri saranno fondamentali. Quando sentite che ci può essere, no, le operazioni scollegate, ma invece diciamo sono collegate tra club, l'abbiamo detto, la Juve l'ha fatta già con l'Avellino, la Juve l'ha fatta con il Genoa, vediamo col Parma, perché la Juve ha venduto da fare al Parma, vediamo se dal Parma arriverà qualcuno o più di qualcuno. E quindi il Dibu Martinez per me sarebbe tanta roba, sì. Vediamo anche il prezzo però, che secondo me stanno trattando più su quello.
2: Ah no, su quello, perché l'accordo, no, con il giocatore già c'è.
0: Sì, però dipende anche come paghi alcune cose e dipende anche come puoi pagare il cartellino. Però se noi pensiamo che Dibu Martinez vada via a 7-8 milioni, io me lo auguro, ma difficilmente sarà così. Secondo me dovrai spendere più o meno quello che avevi preventivato per Alisson, cioè una quindicina. Poi magari puoi magari anche salire o scendere in base, l'ho detto prima, ai metodi, ai termini di pagamento, a quanto dilazioni il cartellino. E ben sapendo che bisogna capire se l'Aston Villa ha necessità di cedere Dibu Martinez o no. Oppure e mi sembra no. Di no. Quindi sicuramente se gli ha fatto anche una promessa verbale, Dibu Martinez sarà tra virgolette lasciato libero, ma non a tutti i costi. Cioè l'Aston Villa chiaramente vuole monetizzare. Ricordo che Dibu Martinez è il portiere titolare della nazionale, ecco, campione del mondo, che sta giocando, che giocherà.
2: Se fosse uscita l'Argentina sarebbe stato meglio, per esempio, no?
0: Esatto, ma no, non solo, se avesse fatto male Dibu Martinez, sì, perché esatto. Tu dicevi è in declino, allora chiediamo di meno. E invece purtroppo
2: così
0: no.
2: Come se tu arrivai su Sorloth, se la Norvegia,
0: io Sorloth
2: voglio dire, se la Norvegia continua ad andare avanti con le sue remate, rischierebbe la Juventus nel caso di pagarlo tanto.
0: Per me esce sabato con l'Inghilterra, però magari sbaglio.
2: Vai Fede.
7: Buonasera Quintiliano, Cristiano.
2: Cristiano.
7: Ciao. Tu che hai sempre i contatti giusti, le connessioni giuste. Da un lato la Gazzetta dice che l'inchiesta Arbitropoli vada verso l'archiviazione perché non ci sono abbastanza elementi. Dall'altro lato leggiamo Tutto Sport che invece dice c'è di tutto di più e ci sarà un gran casino, quindi così. Io come lettore chiaramente privilegio Tutto Sport, però in questo caso mi chiedo quale delle due versioni sia quella corretta,
0: che
7: cioè
0: tema
7: si
0: che
7: va davvero verso un'archiviazione nulla di fatto,
0: ma ha ragione.
7: Come purtroppo spesso accade per loro cartonati, oppure come sostiene Tutto Sport ci sono i presupposti per qualcosa di grosso finalmente.
2: Allora,
7: grazie,
2: adesso,
7: buona serata.
0: Adesso rispondi te.
2: Ti do una, risposta particolare di una cosa che però non posso dire, poi esatto. La dirò privatamente ad Andrea.
0: Vai.
2: La situazione legata all'Inter è delicatissima, questo l'abbiamo ma è molto più delicata di quello che già noi immaginiamo. Sì. Rispetto a quello che è uscito, se è vero,
0: la punta
2: intanto è una punta, ma già una punta pesante. È impossibile. Ora siamo in Italia e la giustizia la conosciamo, ma è impossibile nel caso in cui fossero vere, sono intercettazioni virgolettate, quindi saranno vere. Corriere della Sera, non Tutto Sport, non Radio Bianco
0: e non Quintiliano.
2: E non Quintiliano. Se fossero vere quelle lì, e presumo che siano vere, sarebbe, cioè è quasi impossibile non procedere e quindi archiviare tutto. Non so sulla base di cosa i colleghi della Gazzetta, per carità, dicano archiviazione. Poi c'è tutto un altro discorso che è delicato, che qui non posso fare.
0: Beh, certo, sull'Inter. No, ma non solo, certo. però ha posto un tema incredibile.
2: Certo,
0: e io
2: certo.
0: Invece te ne pongo un altro di tema e mi collego a quello che ha detto l'amico nel messaggio. Voi ascoltatori, all'ascolto, alla visione, voi amici e amiche, avete un potere che non avete veramente, non immaginate. Giustamente tu dici, io prendo due quotidiani sportivi sui tre. Uno dice A e uno dice B.
2: Che cioè, però già conosce la linea editoriale di entrambi,
0: Perfetto Quintiliano, però io però lettore non sono tenuto per forza ad ascoltare radio, se ascolti Radio Bianconera meglio, però per dire non sono obbligato a sapere cosa c'è dietro. Io vado in edicola, compro il mio giornale 1,50 euro e lo compro. È impossibile che uno dica A è uno di Gabbi, perché la vicenda è la stessa. Posso accettare, e quindi vengo al discorso dell'amico, che uno dica un po' di più o un po' di meno, ma non si può, vedi, lui dice non si può passare da un'archiviazione a succede tutto di più. Allora, o la verità sta nel mezzo, perché non ci hai detto, perché non hai comprato il Corriere evidentemente dello Sport, quindi non c'è, magari
2: il Corriere nel mezzo della sera di oggi.
0: Oh, ecco, vedi, questa è una traccia che io seguirei se fossi te.
2: Leggete l'articolo e poi ditemi voi se è possibile che mettano tutto
0: però
2: a tacere.
0: Il tema è il potere che avete voi, il potere che avete voi di non farvi prendere per il naso. Esatto. Quello sempre. Quello ce l'avete con le televisioni, con le radio, con i giornalisti, ragazzi, e con la carta stampata, con internet, web, i media, eccetera.
2: Basterebbe ricordare, Cristiano, basterebbe ricordare i titoli della Gazzetta dello Sport quando ci fu la questione plusvalenza della Juventus, ma ancora non era uscito nulla. Io mi ricordo dei titoli che erano delle sostanziali sentenze, prima ancora che iniziasse tutto il processo, l'inchiesta. Quindi lì già ti dice tutto. Ha ragione Andrea, avete il potere, anzi avete la facoltà di scegliere.
0: Esatto.
2: Quindi magari non ti sta dicendo scegli tutto Sport.
0: No, io non l'ho detto.
2: Ma c'è sempre una via di mezzo tra rosso e
0: non
2: nero.
0: Non può essere così, quindi ha ragione, hai sollevato il tema clamoroso, veramente.
2: Ci vorrebbe una trasmissione.
0: Però è il potere che avete voi. Questo vi fa capire che potere avete voi di affossare,
2: di non leggere proprio.
0: Esatto, di non farvi portare nelle polemiche, perché guarda che anche le polemiche su chi non vi piace portano click, contenuti, like, e portano soldi a queste persone, a questi media, eccetera. Non so se ha ragione la Gazzetta o Tutto Sport, ripeto, io non lo so. Quintiliano lo sa più di me, io no. Però non, ha ragione l'amico, non può essere una cosa contraria all'altra, è impossibile.
2: Esatto.
0: È impossibile.
2: Siamo giunti al termine, però Cristiano, che ha mandato il messaggio, dice: grazie, ho dimenticato di salutare il mitico di Lella.
0: No, ma vai qui,
2: grazie a te Cristiano.
0: Grazie a te veramente,
2: allora,
0: è un tema clamoroso.
2: Grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi. Grazie Andrea, speriamo che tu ti sia trovato bene.
0: Grazie, io sempre con voi, con te mi trovo benissimo. Grazie a te Alessandro Vincenzo, che mi avete proprio trascinato, e grazie veramente perché mi hai fatto riparlare con un grande direttore. Sì, io ho i numeri perché ci siamo sentiti varie volte, è un bel po' che non ci sentivamo. Mi fa piacere averlo sentito bene e io so sempre.
2: Vabbè, ma qui quando vuoi la porta è aperta.
0: No, di questo ti ringrazio. Ti ringrazio sempre.
2: Grazie mille, Andrea.
0: Grazie a
2: tutti
0: voi tutti.
2: Domani 19:21, stesso posto, stessa ora. Ciao.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
9: Di nuovo tu. Ma non dovevamo non vederci più.
10: Ma sei ancora te?
9: Ma mo, ora stavamo qua.
10: Se dà fastidio.
9: Mamma mia, vi abbiamo
11: Ma vi è piaciuta l'anteprima?
9: Oggi vi abbiamo annoiato.
11: Facciamo una bella cosa.
9: Vai.
11: Fuori Lonetti, dentro noi.
9: No, Francuzzi.
11: Con l'anteprima.
9: Francuzzi è il top. Ce lo teniamo stretto, l'abbracciamo. Certo. Andiamo
11: fuori Francuzzi.
9: Un grande bacio a Francuzzo.
10: Però secondo me si potrebbe fare.
9: Non lo so.
11: 15-16 anteprima 2 in bianco nero.
9: Non abbiamo nulla da fare nel frattempo.
10: Mi sono rifatto male alla schiena.
9: Mamma mia. Ieri la luce mi è buttata
10: il divano addosso. Per scegliere la maglietta mi sono fatto male.
9: Per scegliere la maglietta.
10: Camiseria.
9: Se tu pensi devi prendere una decisione seria nella vita, che cosa succede? Ti cadono le orecchie, che succede? Va a fuoco il cervello. Signori, buon pomeriggio, ben ritrovati. Rieccoci. E benvenuti ufficialmente a Due in Bianco Nero, puntata dell'8 luglio 2026, 47 gradi, dovevo bere pure
10: ma
9: io.
10: Ma che non 47 mi gradi, mangio.
9: 47 gradi, prima sono sceso, 47 gradi. Abbassa quella bottiglietta, che brutta da vedersi, mamma mia, che cosa orrei. Vincenzo Marangio, Alessandro Santarelli, orrendo, noi. E l'ottimo e bellissimo Federico Rossi. Oggi è stato
10: regia meravigliosa, prima Magliocca, ora Rossi. Cosa,
9: ma tu
10: cosa
9: pensa
10: puoi chiedere di più nella
9: un
10: vita?
9: Giorno? In una crescita incredibile, sì, del gruppo, avere
10: tutti e due
9: insieme, oh, con Broccolo che porti caffè.
10: Brocco, sì, brocco giusto, il caffè,
9: Broccolo e caffè è una ventata.
10: No, una ventata per loro. Con Sorani che ci porta
9: di colore. E se stava Sorani col Buddha in braccio,
10: ha perso
9: così
10: la battaglia, però.
9: Ah, sì, vabbè, ma andato in ferie, quindi ci sta. Allora, abbiamo più o meno affrontato già una serie di tematiche.
10: Chiudiamo, mandiamo, quindi, mi fai una cosa, mi mandi la clip
9: la
10: con lo scudetto.
9: Bravo, bravo, oppure facciamo una puntata del pranzo e servito, che vogliamo fare? Che cosa avete mangiato? Cioè, sì, sì, sì. Allora, vi abbiamo già tediato, ma io riprenderei da lì. Non lo voglio. Vlahovic, ha voglia bussare alla porta? Non lo voglio.
10: Ma io ti ho detto prima quello che penso.
9: Ho capito, ma tu.
10: Io non faccio battaglie contro la Juventus.
9: Però se dovesse
10: ricordatelo.
9: Essere, ma non è
10: io non faccio mai battaglie contro la Juventus.
9: La battaglia contro
10: ma
9: la
10: infatti
9: Juventus.
10: Ha ragione, ti dico, non deve tornare. A sentimento, visto che non è che stiamo andando a prendere Haaland, mi fido talmente tanto, Vincenzo. E qui te la metto in tasca. Mi fido talmente tanto di Spalletti, Massara e Carnevali. Facciano loro. Ma io non faccio battaglie. Non fatto scritto sei brutto
9: ho
10: nel
9: visto,
10: corino,
9: stavo andando a leggere la commenti.
10: Io non faccio battaglie.
9: Guarda che mi è uscito.
10: Una bella scena che con Donna Sibra, ricordo bene. Era un anno fa. C'era anche l'amico Fabrizio. Che
9: hai
10: bello,
9: capito.
10: Andrea. Bello, bello, bello. Quindi io.
9: Sembravi più giovane.
10: Sì, assolutamente. Io non faccio in questo momento battaglie, sono contento della mia nuova società finalmente. Vincenzo, abbiamo una società che ci fa stare sereni, dopodiché, come abbiamo sempre detto, sono
9: attenta,
10: i risultati,
9: certo,
10: che fanno la differenza. Però cosa abbiamo chiesto per due anni? Società. Hai Carnevali, Massaro, Ottolini, Chiellini. Sto sereno. Cioè, affido la mia delega, il mio cuore, lo affido a loro. Poi se sbagliano non c'è sconti per nessuno, per oggi mi sento molto più sereno.
9: Sì, ma torniamo al discorso di prima. Non hai dribblato la questione Vlahovic.
10: Ma
9: poi,
10: non la driblo.
9: Poi,
10: allora,
9: poi,
10: no, di testa ti dico no, perché la Juve non si fa usare da nessuno. Da nessuno. E il gioco che ha fatto Vlahovic non mi piace. Cioè, me ne vado pensando di avere chissà che cosa, e poi siccome c'è nulla torni. No, quindi di testa no, di cuore dico ni, perché se devo andare a prendere Colomani a 50 milioni o Pellegrino dal Parma, faccio lavorare loro. E se loro mi dicono lo riprendiamo perché lo vuole Spalletti, perché Spalletti lo vuole Vincenzo. Scusa, il tuo idolo Spalletti vuole, è lui che lo sta chiedendo.
9: Fortissimo.
10: Però non faccio battaglie.
9: Le battaglie le si dovrebbero fare su quelli che pasteggiano sulla Juventus.
10: Bravo.
9: Detto
10: ma sono d'accordo con
9: detto
10: te.
9: Detto che non mi sembra questo super campione, non lo vuole nessuno. Poi
10: perché
9: leggo
10: a quelle cifre lì.
9: Poi leggo, ho capito. No. A noi ne ha prese 12 nell'ultimo anno. E noi l'abbiamo visto fare degli errori, ragazzi, che la
10: il contratto gliel'ha il contratto gliel'ha fatto il signore, arriva bene.
9: Benissimo, ok, lui non l'ha voluto spalmare, è andato via, ha cercato di sistemare, noi gliel'hanno dato e torna indietro. No, non funziona così. Non funziona così. E non mi interessa che, per quanto mi riguarda, non è che decido io. Che magari mi dite, voi volete prendere quelle sole, diciamo, quei bidoni di Pellegrino e Sorloth. Non mi sembra che Vlahovic rispetta a Sorloth, lascia sta Pellegrino, è chiaramente uno che si è affacciato da poco in Serie A, abbiamo visto che ha delle potenzialità, non è la prima punta che vai a cercare. Non mi sembra che Vlahovic rispetta a Sorloth sia quello che ti... Ma fortissimo! Perché io non dimentico i gol che ha fatto, ma non dimentico il rendimento mediocre che ha avuto complessivamente nei 4 anni. E ve lo chiedo, ve lo chiedo e te lo chiedo.
10: È stato inferiore a quello che ci aspettavamo.
9: Inferiore?
10: Beh, abbastanza.
9: Ok.
10: Abbastanza.
9: Ok.
10: abbastanza. Ma io oggi mi fido di loro. E tu hai detto una cosa in anteprima, che sposo al 1000 per 1000, Vincenzo. Cioè, se richiama, anzi, se ha richiamato, perché poi se vai a leggere le parole di Carnevale di ieri ti fa capire che lui non l'ha cercato.
9: No, lo ha cercato, ha chiamato Vlahovic.
10: Bravissimo. Quindi,
9: oh, ma c'avete ancora un posto libero? Non lo so.
10: Molto bene, Carnevale.
9: Vieni.
10: Beh, molto bene.
9: Che
10: ma
9: vuoi?
10: Decido. No! Sai che c'è? Allora, Necroma, hai fatto
9: prima
10: il giro
9: che
10: del mondo.
9: Hai dimenticato qualcosa. Anzi, no. Però hai fatto bene a chiamare, che c'è l'armadietto ancora pieno.
10: Ricordi che la Juve non l'ha ancora salutato.
9: Eh, certo, perché dice ancora pieno. Ti saluto quando hai portato via le cose, sennò per un capione me le tengo io.
10: Io sai che faccio? Gli dico, bene, allora hai girato, hai utilizzato la Juve, ti do qua, nemmeno ti dicevi 5, Vincenzo, troppo, ti do 4 più bonus, ci stai? Sì, ma firmi subito e sappi che il posto te lo vai a guadagnare, certamente non con David, perché lì il gioco è facile, perché un altro attaccante lo prendo subito un altro attaccante che non è David, perché sennò lui David se lo mette nel taschino, quindi io ti faccio 4 più bonus, le condizioni le ho detto io, e vieni anche baciando per terra dopo quello che hai fatto
9: e chiedi scusa.
10: Bravissimo.
9: Privatamente io ti tengo il contratto in un cassetto, mi guardo attorno, se trovo un'occasione che mi convince di più la prendo, se valuto complessivamente che ovviamente il bonus alla cifra
10: se, ma, lo decido io,
9: ma ti do 7 milioni ma giusto perché una carezza al papà, perché dovrai litigare con tuo padre, ma di più no. Allora in quel caso io dico, ok, visto che mi arrivi praticamente alle cifre che voglio io, se non trovo altro ti tengo presente, le faremo sapere. Questo è quello che gli direi, perché comunque poi c'è, allora era, tu dici è un attaccante che ti fa una caterva di gol, allora tu dici, oh, sai che c'è, un passo indietro io, un passo indietro tu, mi stai antipatico, ti sei comportato male, però sei uno che segni, verresti alle mie condizioni, io ti apro le porte, faccio finta che, anzi raccolgo proprio l'assist che mi fai, dico che è voluto tornare a lui, mi conviene, ti prendo.
10: Certo.
9: Non è che c'è tutta sta convenienza, perché comunque 5 milioni sono sempre 5 milioni, quindi io devo
10: però
9: valutare.
10: Però sai benissimo, Vincenzo, che a meno 5 milioni trovi.
9: Lo so, ma il messaggio che deve passare questo,
10: ma
9: qua dice,
10: concordo,
9: è capace,
10: concordo,
9: che io trovo un attaccante,
10: concordo,
9: che
10: concordo,
9: vale più di te, e magari non lo pago neanche 5 milioni.
10: Concordo. Ma infatti, detto io le regole del gioco, ma senza fare battaglie inutili, per me non arriverà. Ma non faccio battaglie inutili, anche perché da un certo punto di vista ancora non me lo posso permettere. Sono convinto che fra un po' ce lo potremo permettere, perché la società si sta ristrutturando.
9: Questo sì.
10: Dopodiché è normale, ragazzi, dico anche rispondendo ad alcuni post, ad alcune risposte sui nostri reel, anzi grazie, perché l'affetto che ci hai mostrato anche su Facebook, tutte
9: no,
10: e due
9: sì.
10: Anche io però a lui gli scrivo sei brutto, oggi ho scritto sei brutto.
9: Io invece ti dico che si è messo a vendere fuori al terrazzino, fa il video seduto con la grattata davanti, e tra una cosa
10: e l'altra.
9: Hai
10: che meravigliosa cosa che mi sono fatto?
9: Vabbè. La classe
10: detto,
9: non è acqua.
10: Detto questo Vincenzo, è normale che Carnevali, Massari, Ottolini i gol non li fanno, in campo non ci vanno, però abbiamo una società che si è ricostruita e magari quest'anno non servirà per vincere, ma getti le basi. Quindi, no dai, cos'è quella roba lì?
9: Sta girando.
10: Sì, dopo ne dobbiamo parlare un attimo. Quindi, le regole si dettano noi in un momento di difficoltà, perché siamo comunque in un momento di difficoltà, perché è vero che la società si è ristrutturata, ma le difficoltà rimangono. Il prossimo anno probabilmente non ho bisogno di aspettare la chiamata di Vlahovic, perché gli do un calcio nel sedere io. Oggi sono ancora nelle condizioni che se mi telefona quantomeno gli rispondo. Sono convinto che fra un anno nemmeno gli si risponde, Vincenzo.
9: No, questo è la forza che noi vogliamo rivedere nella nostra società. Agire in silenzio, farsi rispettare, ma non a parole, no come lì, tutti quanti devono capire che la Juventus viene al di sopra di o come è giunto, ragioniamo con un unico cuore, tutti abbracciati, con un'ala sola, così possiamo volare, abbracciare. No, fatti e silenzio.
10: Bravo.
9: Mi ha bussato alla porta, sì, poi vediamo, se c'ho possibilità apro. Colomani, e io non l'ho alzata l'offerta, loro non l'hanno neanche abbassata, vediamo. se si crea l'opportunità lo prendo, se no vado a prendere un altro. Non
10: e
9: è
10: guarda
9: l'unico.
10: Che anche questa strategia ai francesi, dicono, ma o magari riprende a Vlahovic,
9: bravo,
10: li abbassi un po', bravi,
9: in generale,
10: così si lavora.
9: In generale devi dare la sensazione ai giocatori che ti vogliono prendere per la gola, agli agenti che ti vogliono far passare come il pecoraio, alle società che pensano di poterti chiedere i soldi che vogliono. Tu dici, sentite, noi siamo la Juve, onestamente, a casa nostra, e per la storia che abbiamo, le regole le cominciamo a dettare noi. Poi c'è problema da risolvere, certo, c'è problema? Diceva uno, c'è problema? Non c'è problema. C'è problema da risolvere, c'è problema da risolvere. Ce lo risolviamo, li risolviamo. Calma, nessuno ci corre dietro. Poi magari stanno correndo più dei nostri pensieri. Però devono vendere l'immagine di una società presente a loro stesso, e lo stanno facendo, di una società che sa quello che vuole, e lo sta dimostrando, che sa che ci sono delle difficoltà, ma che dice, il tempo c'è, i problemi ce li hanno tutti. È un po' come a dire che se io dico, no, noi ne dobbiamo vendere 8, vi prego, mi dai pena, se questo, tu vuoi tornare, vabbè, amoci, no, calma, sangue freddo, decidiamo noi. A me questa è l'impressione che sta dando la nuova dirigenza, e mi piace molto.
10: Ma anche
9: la questione Solé.
10: Bravo, stavo arrivando lì.
9: Sole. Sarebbe una questione ottima.
10: Poi lo prendi, non lo prendi. Ma... però intanto Moremovic, beh, dalla a lui. 20, mi ci prendo.
9: Ale, è cambiata anche un'altra cosa.
10: Sì, stanno cambiando.
9: È cambiata anche
10: cose.
9: Un'altra cosa. Sì. Noi ieri abbiamo parlato di Sole, ieri.
10: Sì, in questi giorni abbiamo parlato diverse
9: volte. Ma che abbiamo detto? Sarebbe bello averlo Sole. Perché non ci vanno? Oggi stanno si incontrati con l'Udinese, così. E non per Zaniolo, che ha firmato e ha controfirmato, eccetera.
10: Sai che lì, Oli, non è che sto impazzendo per Zaniolo, per l'amor di Dio. Però, senti, mi fai un prezzaccio su tutte
9: no,
10: e due?
9: No, ma perché tanto lui ha rinnovato con l'Udinese.
10: Sì, e io ti do, scegli.
9: Però questi prendono e domani all'improvviso ti ritrovi che stanno a Londra a parlare con l'Aston Villa. Per dire, è questo che mi piace.
10: Sì,
9: poche chiacchiere, tanti fatti.
10: Ma soprattutto, Vincenzo, ripeto, detto che qui ci siamo già scottati tante volte, Giuntoli, Comolli e veni giù, però quello che mi piace è che si torna anche, e lo dico un po' anche contro il nostro interesse, si torna all'imprevedibilità, dalla mossa Carnevali alla mossa Massara, che non conoscevamo, alla virata su Solé, comunque anche al colpo di scena delle parole di ieri di Carnevali, che ti dice Colomani è quella roba lì, però scegliete voi. Intanto però qualcuno ci telefona, le porte sono aperte. Si lavora così, Vincenzo,
9: si lavora così
10: e mi fa piacere.
9: No, questo è il segnale importante. All'amico che dice Marangio, ma lo vuoi capire che se firma Dusan non saremo più ricattabili da nessuno, i prezzi di Colomani e Solot scenderanno, scommettiamo. Bella strategia, amico mio, dovresti fare il dirigente sportivo. Cioè io mi prendo uno che magari non mi piace,
10: no,
9: gli faccio un contratto da 5 milioni,
10: no.
9: Perché così quelli dicono, ah, lo vuoi Colomani, ti do vuoi Solot, ti do Solot. Se prendi Vlahovic, Stoppa le telefonate. E soprattutto prendi uno che paghi 5 milioni. Stoppa le telefonate.
10: Dipende da Davide, Vincenzo.
9: Stoppa le telefonate.
10: Dipende da Davide.
9: Che non vedi. Ma dipende da Davide.
10: Però
9: anche
10: Spalletti
9: senza Vlahovic.
10: Sì, cioè. No, ma
9: dipende
10: per me
9: da Davide a prescindere.
10: Ma per me Davide se ne deve andare.
9: Ma lui non se ne va.
10: Altro che quello che leggo di Arcuri, solito Vito, e dice, ah, se torna Vlahovic non rinnovo l'abbonamento. Bene, pazienza, ce ne faremo una ragione. Perché in questo momento il problema più grosso, Vlahovic non c'è più, e a me queste battaglie ad hoc contro i giocatori non le digerisco. Il problema è David,
9: che non se ne va.
10: Perché bene, ti blocca. E te cosa fai allora? David, Colomani, Ecator?
9: David Vlahovic sto punto è da capo, Ale.
10: Ma David se ne deve andare,
9: niente.
10: Se ne deve andare.
9: E non se ne va.
10: Ti metta alla porta.
9: Lo so.
10: Ti metta alla porta.
9: Problema,
10: almeno Vlahovic qualche gollettino me l'ha fatto. Questo scivola, davanti alla porta. Hai visto col Canada cosa ha combinato?
9: Certo che l'ho visto.
10: Via,
9: cosa ha fatto.
10: Via,
9: ma non se ne va.
10: Via. Pensiamo alla Juve, noi i nostri pallini di simpatia e antipatia.
9: Ma non se ne va. A me quello è il problema. Non
10: e finalmente abbiamo una società.
9: E questa società, secondo me, se ne sta rendendo conto. Di chi è attaccato allo stipendio,
10: bravo.
9: Di chi ci tiene veramente, nessuno.
10: Hildiz.
9: Il resto, ditemi, Gatti secondo me, al netto che ripeto io lo venderei domani, però so che lui ci tiene,
10: è uno che
9: era ci tiene. Ma io già se ti devo dire, facciamo l'elenco, secondo te Di Gregorio tiene la Juve? Secondo me se va all'Inter sta così, ok. Secondo te Perin ci tiene la Juve?
10: Andiamo avanti.
9: Ok.
10: Sì, un pochino di più, però andiamo avanti.
9: Bremer, possiamo dire che è un po' legato, però se lo chiamano se ne va via volentieri. Kelly è innamorato della andiamo Juventus. Okay. McKenny, secondo me, ci tiene. Sì. Ok. Cambiaso ama la Juventus, ama se stesso. Kalulu, secondo me, è uno che si è abbastanza.
10: Kalulu, che tra l'altro, a proposito, se c'è Giacomo di Attacca in Caicos, è andato in vacanza Attacca in Caicos.
9: Attenzione, bellissimo, Giacomo,
10: posto meraviglioso.
9: Invitaci, Giacomo, però, Giacomo.
10: Questo sta elemosinando una vacanza. No, sì, perché poi spende e spande. Poi chiamo.
9: Ma che spende?
10: Siamo 5, siamo 7, ma posso venire a 300 euro tutta la settimana?
9: No, io dico, venga a fare intrattenimento, fate uno sconticino.
10: È una cosa imbarazzante.
9: Kalulu l'abbiamo detto. Turam tiene la Juve, secondo me sì, ma se se ne va non piange nessuno. Ma gli altri, possiamo continuare l'elenco, non ci tiene nessuno alla Juve. Ildiz ci tiene, gli altri tengono loro stessi. Gli altri si credono di essere.
10: Io sono avvelenato con questo, lo sai, Vincenzo?
9: Lo so.
10: Sono avvelenato con questo gruppo e non mi è ancora passata. E meno male che il 13 comincio le vacanze, perché altrimenti lunedì avete il coraggio di presentarvi? Tutti? Magari Corso Risino? A me mi è ancora passata. Non mi è passata. E mi passerà forse il 23 agosto a Frosinone, perché poi si ricomincia le partite, quelle che contano. E allora mi passa. Ma a me non mi è ancora passata con nessuno. Quindi meno male che vado in ferie quando loro si radunano. Guarda.
9: Sì, Davide Openda se ne devono andare. Certo, se ne vanno. Così tu gli dici, ve ne dovete andare, se ne vanno. Openda chi se lo prende? Mo mi devi dire chi è che si prende Openda se non in prestito a zero con le donazioni di metà dello stipendio. Poi c'è un club che impazzisce e spende 40 milioni, 45 milioni per Openda, glielo dai, ma non c'è.
10: È più facile, però lo sai che in questo momento è più facile piazzare Openda
9: a 45 milioni.
10: No, ti spiego, perché te lo regali, lo dai in prestito.
9: Non cammina.
10: Lo dai in prestito. Mentre David
9: ma lo dai in prestito, cosa significa venderlo? Se tu lo dai in prestito, non è che ti dici mi prendo Vlahovic, mi prendo Sorlot, mi prendo Pellegrini, tanto poi ti torna quando ti torna che fai?
10: Ma quello ti torna.
9: David non se ne va, toglitelo dalla testa. Non se ne andrà. Quello ha messo il punto esclamativo due volte. Io, perché me ne devo andare? Ma giustamente, chi è che gli offre? Lascia stare che se lo possa prendere qualcuno che dice, vabbè, la Juve me lo regala a 30-35. Quello dice, mi devi garantire almeno 6 di partenza, se non di più. Se no io sto qua. Mi devi fare un quadriennale da 6 milioni, perché io non devo perdere un centesimo.
10: Margini di miglioramento?
9: Zero. Allora, un club pazzo, anche lì dovrebbero impazzire, oppure uno che ha preso la DeLorean, è andato avanti nel tempo e ha scoperto che questo l'anno prossimo segna 300 gol, torna indietro e dice dammelo, ci provo io, ma tanto già so che funziona. Ma non se lo prendono, David, non se lo prendono. E io che mi devo impiccare un'altra volta 5 milioni a uno che non mi ha convinto, comunque, perché non mi ha convinto.
10: No, sono d'accordo.
9: Perché David non mi ha, cioè, Vlahovic,
10: no,
9: non
10: no,
9: mi ha convinto.
10: Sono d'accordissimo.
9: A quel punto io cambio obiettivo.
10: Ma io infatti rispetto alla tua offerta, io faccio quella più bassa, 4.
9: Ma io non la faccio, io sai che faccio, Ale? Io non la faccio, io vado a chiudere Sorlot, io vado a prendermi un altro attaccante, non ti dico Belagun, perché là...
10: Prendi Trump, fai prima,
9: però io vado a prendermi il giocatore che nessuno sta trattando, perché sto all'improvviso e vado a prendere da quello, e quando arrivava però ci faccio Marameo... Pensa che ce l'avevi il posto da noi, pensa che volevamo anche rinnovarti.
10: Onestamente, Vincenzo, Sorlot l'avrei già chiuso, e anche quando parliamo di uno da 40 gol a stagione, sia chiaro. Però parliamo anche di nomi nuovi, di giocatori nuovi. Tra l'altro 35 milioni per me è una cifra giusta, e aggiungo, detto che la mano sul fuoco non metto più nessuno, ma Sorlot ha fatto un mondiale bruttarello, Vincenzo.
9: Sì.
10: Ma perché lo stanno facendo giocare in un ruolo che non è suo?
9: Che non è suo.
10: Perché fa l'esterno. Io come riferimento centrale ce lo vedo.
9: Ma come i tanti portieri che hanno fatto un super mondiale,
10: sì,
9: poi pensate che all'improvviso te lo porti e questo diventa.
10: No. Però mi chiedo perché per 35 non chiudono.
9: Ma
10: che è meno di Kolumani?
9: Perché secondo me è semplicemente una questione legata al fatto che non hanno l'accordo nemmeno per Nico Gonzalez, e che là c'è un doppio binario che o poteva diventare un'opportunità di dialogo facile o poteva diventare un pomo della discordia. È diventato il pomo della discordia. Che probabilmente loro dicono sì, Nico Gonzalez 25 no, te le avrei dovuti dare se fossi stato obbligato al riscatto, ma non sono obbligato, quindi me lo dai a 15 e quelli dicono no, col cavolo, se vuoi 25.
12: Allora, perché sono operazioni slegate, però è
9: esatto,
12: chiaro.
9: Esatto, però
12: è...
9: sai, dici ok, a me, io devo affrontare anche la querella Julian Alvarez, che comunque ha fatto capire che se ne voleva andare, però lui c'ha la clausola da 500 milioni, quelli non lo vogliono vendere, dici tengo un giocatore insoddisfatto, l'altro mi potrebbe ancora tornare utile, poi magari faccio mercato, prendo l'attaccante e te lo libero, perché il mercato è lungo. Però secondo me sono operazioni slegate che però stanno creando contrasto in una trattativa e nell'altra.
12: Quindi Nico, no, Nico al mondiale, per cui
10: al mondiale.
9: Ragazzi, al mondiale. Ragazzi. Io e questo ci scrivavamo pure in macchina nel traffico.
10: Mia, che vergogna.
9: Ma che, di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa parliamo?
10: Questo mondiale ormai ha perso credibilità.
9: Ma dai.
10: Dalla vicenda Balogun. A venire in giù quello che è successo ieri. Vogliono far vincere il mondiale a Messi. Io spero che la Norvegia li ribalti, ma lo vogliono far vincere,
9: sì,
10: a Messi.
9: Virus intestinale, poi... a
10: virus
9: tutti quanti.
10: Tranne Haaland.
9: Non è un virus, è tranne Haaland che mangia altro. Ma troveranno il modo per.
10: Allucinante. Vogliono far vincere il mondiale a Messi
9: in tutti
10: per...
9: i modi.
10: Sì, sì, sì. Perché poi il mondiale degli Stati Uniti,
9: lui che gioca nell'MLS, la storia delle storie, diventa il più grande al mondo, ha vinto due mondiali di fila, tutti a piangere, gli porteranno una coppa a forma di Adania privata. Che ne so, faranno dei balletti, delle cerimonie. C'è anche un po' rotto le scale. Fortissimo, non stiamo dicendo niente, giocatore fortissimo, per carità. Ma giocatore sul quale La squadra gioca per lui, gioca con lui, appoggiato, poi è forte, però proprio perché è forte.
10: Poi se annullano un gol, è vero, no, che poi l'Egitto ne fa un altro, ma quel gol annullato.
9: È vero che l'Egitto poi, cavolo, sì, sai, all'80esimo, 2-0.
10: Ma il faraone in cela, no?
9: No, però 2-0, no? A 10 minuti dalla fine, con quelli che erano tutti sbilanciati in avanti. Ecco lì, io dico, ma perché non amate anche la capacità? Perché dico anche la difesa, ma è fondamentale. Certo. Mucio, che noia la difesa. Sì, ma io amo quando poi sto 2-0 e tu non mi segni neanche dopo una settimana. Intanto porto a casa il risultato. Sono l'Egitto, ragazzi. Che posso affrontare il gol che hanno preso? Ma stiamo scherzando? Il gol di Fernandez.
10: Gol in 10 minuti.
9: Sì, ma il gol di Fernandez. Ragazzi, stavano due difensori.
10: Sì, due difensori.
9: Cavolo, stavi andando. E quindi c'è disattenzione, c'è mancanza di qualità, però insomma.
10: Va bene, tanti argomenti, andiamo in pausa, torniamo tra poco.
9: Vai.
10: Che dici?
9: Voglio andare bene, vai.
10: Perché?
9: Fa freddo, fa caldo, voglio dire.
10: È caldo? Sede. Vabbè, estate, se fa caldo. Torniamo.
13: Due colori, due voci. Radio Bianconera è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: E quindi, insomma, poi c'è anche quell'altra simpatica storia, insomma, che di Arbitropoli, che andrà in archivio secondo l'ANSA. Non ci saranno, non
10: hai visto? Allora, Corriere dello Sport se ne ha pubblicato le intercettazioni, scusami, quella della sera delle intercettazioni, poi la Gazzetta ha subito no, tutto a posto. Sì, ma quella era una cosa, un'altra cosa, anzi la Gazzetta ci ha fatto sapere che non bussavano nemmeno, quindi perciò io a questo punto pretendo, Vincenzo, che il pubblico ministero, che è totalmente toppato, che ha toppato,
9: si deve spiegare,
10: ci deve spiegare, perché i soldi erano miei, erano di Rossi, erano di Marangio, erano di tutti gli amici che ci stanno scrivendo. Cioè, abbiamo fatto indagine sul niente, bene, e bisogna cominciare che anche questi magistrati, quando fanno indagini sul niente, poi rispondano in qualche modo. Vincendo, non così, è troppo facile, eh?
9: Certo.
10: Cioè, loro hanno buttato via dei soldi per fare un'indagine che non esiste. Beh, non è la prima volta, e ce,
9: certo,
10: ne sono anche casi molto più gravi.
9: Certo.
10: Però devono spiegare.
9: E si è emerso il fatto che che l'Inter è una società amica di Gravina.
10: Ma
9: non mi sembra. A parte che ce ne eravamo accorti, no?
10: No, ma dai.
9: Non ce ne eravamo accorti.
10: Ma dai.
9: Ma non è una cosa che deve passare sotto silenzio così, eh? ci hanno fatto dei processi su queste cose qua. Vabbè,
10: quindi fammi capire la mia
9: dira. Sì, sì.
10: Ma io penso che Gavina fosse Juventino.
9: Pensa un po', anche io lo immaginavo.
10: Però comunque
9: però,
10: io credo che qui veramente si debba si debbano cambiare un po' di cose, perché come tutti hanno delle responsabilità, penso ai medici, no? Perché poi in fondo, se ci pensi, Vincenzo, un medico che sbaglia un'operazione o comunque una diagnosi rischia di mettere in grave difficoltà una persona, addirittura anche di ucciderla.
9: Ah, beh, certo.
10: Beh, ma un magistrato che sbaglia l'indagine e ti manda in carcere, siamo lì, eh?
9: Certo.
10: Sì, dici sei vivo, però tanto devi stare in carcere. Però c'è una differenza, che il medico paga e il magistrato, ho sbagliato. Sì, ma tanto io ho fatto 20 anni di galera. Oppure, sì, ma io tanto ho speso 500.000 euro di soldi pubblici per fare un'indagine.
9: Sì.
10: A me è un po' una noia.
9: No,
10: storia.
9: No, ma anche perché non è la prima volta, eh. E noi insegniamo da questo punto di vista, vengono fatte cose veramente.
10: Agostino dice: dopo aver disdetto da zona 2022 mi sa che è il momento di disdire anche Sky.
9: Non Marco... l'ho sentito, perché che spesso hanno fatto un'esaltazione particolare.
10: No, ma è normale che questa roba qua
9: parlavo del gol di dell'Argentina, immaginavo forse il riferimento, no?
10: No, no, no, no, no, credo che l'amico si riferisca alla vicenda arbitro.
9: Ah, ok, ok.
10: Tutte quelle storie e quegli articoli riguardanti la

0: comandante.
1: Ragazzi, veramente abbiamo visto i magistrati pasteggiare sulla Juve.
0: Appunto. Ciao amici, state escludendo Vlahovic sull'onda dell'antipatia e delle pretese economiche. Scusate, ma siete contabili della società? Noi tifosi vogliamo vedere gol e tornare a vincere. Vlahovic gol, li follow, avete dimenticato. Sì, ma ne sbaglia anche tanti. Maurizio,
1: guarda, è proprio un goleador.
0: Sono uno che lo ha difeso, che lo stima, però ne ha sbagliati pure
1: proprio
0: tanti.
1: Proprio un goleador.
0: Ciao Roberto, vincere con i vite arbitrali non convince. E non chi però bisogna che quando arrivano i messaggi, ho perso Roberto, vedi, perché mi sono arrivati altri.
1: Chi è perso?
0: 20
1: te lo recupero
0: insieme.
1: Io.
0: Roberto, sono arrivati 20 insieme.
1: L'ho preso io, Roberto da Montefiore Conca.
0: Sì.
1: Vincere con aiuti arbitrali non convince, non dà garanzia di arrivare in fondo dopo aver giocato con nazionale non irresistibile, aver preso tanti gol. L'Argentina non mi sembra irresistibile, anche io tiferò per i vichinghi.
0: Sì, sono d'accordo, però si vedono delle cosucce un po' strane, eh?
1: Sì, che poi se il finale diventa quello che abbiamo letto in anticipo, e allora là veramente c'è da farsi le domande che puntualmente si faranno e alle quali non si daranno risposte, o meglio, le risposte ci sono ma si va avanti come se niente fosse.
0: Alberto da Bollate dice: ma quindi mi stai dicendo che la novità di questa mattina delle intercettazioni nuove su Inter Torino è un'altra bufala? Hanno già trovato il modo di raggirare la questione? No, perché se ci sono delle intercettazioni, grazie a tutti. È quello che qualcuno, per esempio, non ha capito della vicenda di Inter-Torino, anzi Torino-Inter, che poi finì 1-1.
1: Sì.
0: È un'altra vicenda, però.
1: Questa è bella sta coppa.
0: Sì, l'ho visto. Ci scrivono che sono andate via anche le
1: guarda,
0: i bus.
1: Io ho idea.
0: Tanto
1: molto
0: grazie
1: precisa.
0: All'amico toscano, grazie.
1: Io ho una mia idea molto precisa, ma che non posso dire ovviamente, perché molti di noi abbiamo delle idee. Però insomma, una cosa è che la esprimi in un bar o dopo quando andiamo
0: però
1: in pausa.
0: Però la gente non è scema.
1: La gente, ecco, questo mi sento di dirlo e fa bene a dirlo. La gente non è scema. Poi volete prenderli per scemi, ma la gente non è scema.
0: Vai, sentiamo un po' di vocali.
2: Ciao ragazzi. Buonasera, Carlo da Roma.
0: Ciao.
2: Io mi trovo perfettamente d'accordo con tutte e due.
0: Grazie.
2: Nel senso che, secondo me, in questo momento Dusan comunque sia serve e lo vuole Spalletti. Quindi, quale migliore occasione di questa? Logicamente alle condizioni che decide la Juve, che decide Cannavale. Grazie sempre della compagnia.
0: Ciao,
2: Carlo da Roma.
1: Sai che secondo me,
0: ciao,
1: poi
0: grazie.
1: Sbaglio io sicuramente, eccetera. Sì. Spalletti lo ha sempre detto, Dusan lo diceva, e sicuramente abbiamo avuto conferme anche che lui finché resta così. Dopodiché, se tu riesci a tirare fuori un bel colpo dal mercato, ma non è che Spalletti si incatena.
0: Io,
1: io
0: lo appoggio subito, Vincenzo.
1: Ma lo fa anche subito. Lui, cioè lui non è che si incatena, dice voglio Dusan perché o si gioca a pallone con Vlahovic oppure no. Però lui ha paura sull'esperienza di quello che è successo, ma sa che adesso parliamo con gente diversa. Di chi vai a prendere se non prendi Dusan?
0: Perché io ho la sensazione che lui Colomani sì, ma Colomani non solo.
1: No, Colomani non solo. Colomani. Lui Colomani non solo. Un altro attaccante fisico lo vorrebbe. Chiaro che se tu dici devo scegliere, ho l'opportunità di prendere oltre a Colomani un altro attaccante tra Pellegrino e Vlahovic, che resta in panchina, prendo Vlahovic. Però intanto Vlahovic non prenderebbe, al netto di quelle che sarebbe la forte decurtazione che tu gli faresti, lo stipendio che prenderebbe un Pellegrino. Uno. E due, tu sei sicuro, te lo ricordi in panchina quante volte si mette a parlare, a chiacchierare, a dare consigli, a dire fai questo, fai quell'altro.
0: Vabbè, però quello è il minimo,
1: ma,
0: cioè,
1: sì.
0: Non è il chiacchierare che ha detto il procuratore.
1: No,
0: di Gregorio.
1: Però scommetti che se poi dopo ha poco spazio rompe le scatole? Non lo so, è una
0: questo
1: mia sensazione.
0: Non lo so.
1: È una mia
0: sinceramente
1: sensazione.
0: Non lo so. Prego.
3: Ragazzi, Carmine da Bariano,
1: Arancio,
3: top, sono talmente d'accordo con te. Ma è giusto perché può anche tornare a condizioni che detta la Juve,
0: certo.
3: Per averlo lì come giustamente una seconda punta, non seconda punta sul campo, ma come seconda persona,
1: certo.
3: Diciamo, seconda
0: sì,
3: attaccante. Così tu vai a prendere un altro attaccante e poi qua al bisogno e alla
1: esatto.
3: Necessità e alla forza fisica che ha e alle condizioni che ha, puoi metterlo in campo nei momenti giusti. Arancio, perfetto, super d'accordo con te. Forza Juve.
1: Grande.
0: Arancio, mi è piaciuto questo Arancio.
1: Ma come...
0: che sarebbe Arancio e Sanguinelli di Fabrizio.
1: Bravo,
0: sì,
1: bravo,
0: sì,
1: bravo.
0: Sì, assolutamente.
1: Tanto ma... oggi la Juventus ha avuto un contatto, lo leggiamo anche da Fabrizio Romano, ha avuto un contatto diretto con l'entourage del DB Martinez,

0: poiché il portiere argentino rimane il bersaglio principale preferito. L'accordo dipende dalla richiesta della Aston Villa, ancora considerata troppo costosa, da negoziare dopo la Coppa del Mondo. L'altra opzione è Guglielmo Vicario, quindi da questo punto di vista non si muove nulla di particolare, semplicemente l'aggiornamento è che evidentemente si aspetta la fine del mondiale o comunque quando uscirà l'Argentina per andare a definire meglio le posizioni, che probabilmente il Dibbo avrà detto adesso fatemi concentrare sul
1: però
0: mondiale.
1: Questa è un'altra vicenda, Vincenzo, che dobbiamo chiudere secondo me.
0: Ma quando c'è il mondiale di me, guarda, senza mondiale secondo me finiva prima questa storia, in un senso o nell'altro.
1: Sì, sì, assolutamente, però bisogna dare delle risposte. Ora so benissimo che lunedì, quando la Juve si raduna, ci sarà il dottor professore ingegner De Gregorio che continua a dire essere un, ora ti faccio incavolare, essere anche un po' vittima di questa cosa. Dopodiché lui doveva lasciare il suo procuratore, ma è un po' vittima, non è solo colpa sua, è anche colpa
0: chi
1: sua.
0: Chi l'ha detto?
1: Eh?
0: Chi l'ha detto che è vittima?
1: No, lo dico io dico è anche un po' vittima.
0: Ma è vittima,
1: però doveva lasciare il procuratore,
0: è vittima delle sue scelte.
1: Sì, sì, ma infatti
0: perché
1: per me
0: a me
1: andare,
0: ribadisco, sì, non so, per me io ribadisco il concetto che secondo me quel comunicato non esiste, che un agente
1: no,
0: parli
1: follia,
0: di me senza interpellarmi, cioè io ho quel comunicato, l'ho letto e sono complice, o non letto e sbaglio, o non l'ho letto e sbaglio due volte. Perché io a quel punto non avrei fatto il comunicato che ha fatto lui, avrei detto sono andato a fiducia, ho un grande rapporto di amicizia con il mio procuratore, mi aveva comunicato che avrebbe fatto questa storia, io neanche ho voluto sapere qual è il contenuto perché mi fidavo di lui. Devo dire che ha sbagliato su tutta la linea, mi ha messo in difficoltà, non è il mio pensiero, condanno quel pensiero, rispetto l'amico, ma prendo le distanze fisiche, cioè contrattuali e nel messaggio.
1: Avrei fatto questa cosa.
0: Non l'ho fatto perché lo ha condiviso anche quel messaggio iniziale, ecco perché non è vittima secondo me.
1: No, ma infatti Vincenzo, io qui sto cercando, mi arrampico oggettivamente sul dispetto.
0: Lo so, ma lo fai per il bene dell'ambiente anche.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Anche per il ragazzo che continua a pensare sia... Però non si può. Io fossi lui, Vincenzo, una cosa che non ho mai fatto in vita mia, ma io fossi lui, lunedì manderei un bel certificato. Perché è difficile ripresentarsi. È vero che diversi dei giocatori che lui, tra virgolette, ha chiamato in causa, cioè il suo procuratore, non ci sono. Pensa a David, perché l'ha dato degli scappati di casa, fondamentalmente, a David Openda, senza nemmeno girarci troppo intorno. E anche nel resto del gruppo, insomma, quelli che chiacchieravano, cioè Perin, io non mi presenterei con chiaramente mandato al procuratore di trovare nel giro di un paio di settimane, 10 giorni, un'altra squadra, perché non è che puoi mandare certificati
0: no, certo.
1: tutta la stagione. Però insomma è un grattacapo, perciò dico prima arriva il portiere e meglio è, perché è un altro grattacapo che ci portiamo dietro e secondo me non sarà l'unico, ahimè, che verrà fuori, perché si ritorna al solito ragionamento che facevamo anche ieri, no? Tutti noi vorremmo un cambio di passo lì a centrocampo, lo vorremmo tutti. Però noi abbiamo 8 centrocampisti in rosa in questo momento. L'abbiamo contati ieri, Vincenzo. 8.
0: Tant'è che secondo me, se cominci a liberare da quello che ci risulta in questo momento, la Juventus, oltre a incontrare l'Udinese per Solé, è a Milano per cercare di vendere giocatori, perché ha una lista di uscite enorme, sta cercando di venderlo. Appena si sbloccano un paio di situazioni, sai, se fosse vera la voce su Bruno Fernandes, sarebbe per esempio il grande colpo al centrocampo, che parliamo di un trequartista che è anche 1,83 m.
1: Magari.
0: Beh, sai, lui il valore di mercato sono sui 40 milioni, 35 milioni, che è tanto. Se tu riesci a in qualche modo incassarli o a inserire nella trattativa qualcuno che hai, lo so, io confido ancora che magari ci sia la strada per arrivare a Brahim Diaz, che per me è la soluzione ideale.
1: T'ha detto di no però, Vincenzo.
0: Ma il giocatore vuole rimanere là. Ok. Se però
1: senti uno che non vuol venire o che viene torto collo come piace a Rossi, non lo voglio.
0: No, ma lui non è che non vuole la Juventus.
1: Lui è convinto di potersi giocare le sue chance.
0: Perfetto, al Real Madrid. Però è altrettanto convinto che tanto è arrivato Bernardo Silva, ma non, ma stanno vendendo Mastantuono, che comunque me lo prenderei volentieri anche lui, voglio dire. Non è arrivato Nico Paz, questo gli ha dato un po' di speranza per dire allora forse tengono in considerazione anche me. Se succedesse che all'improvviso, insomma, lui capisse che il Real Madrid, o magari glielo dicessero proprio, non punta su di lui, io là mi fiondo come un rapace e me lo porto a casa.
1: Roberto a Trieste dice: ciao ragazzi, sulla questione arbitropoli, per meglio dire interopoli, vorrei conoscere i nomi dei tesserati dell'Inter, come mai, visto che sono anche dei soldi pubblici in ballo, pretendo di sapere i nomi. Allora io qui non ho capito, perché poi ne esce fuori sempre una diversa a seconda, ci sono i tesserati, non ci sono, sembra di no da quello che ci hanno raccontato, però anch'io vorrei maggiore chiarezza. Antonino Monza ci scrive: ci sono almeno 10 profili abbordabili che sono meglio di Vlahovic, ci costerebbero meno, senza considerare un atteggiamento imperdonabile nei confronti di una società che l'ha strapagato e aspettato nonostante rendimenti altalenanti che non giustificavano il suo ingaggio. No, hai ragione Antonio, sui 10 a prezzo minore io ho dei dubbi, però concordo. 10 no, sono tanti, ragazzi.
0: Sono tanti, però che tanti. Ci siano altre strade.
1: A voglia. Marco dice: sul Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport non c'è traccia dell'inchiesta arbitri. Solo tutto Sport lo mette su Sky Sport 24. Una piccola nota, ma guarda caso. Poi ancora se riesco a scorrere, perché oggi si bloccano. Dice Luigi: buonasera ragazzi, c'è una possibilità che Vlahovic torni, non ci penserei due volte, mi fido di Spalletti, prendo un altro attaccante, sarebbe un investimento molto oneroso tra ingaggio e costo del cartellino, con rischio che poi non funzioni. Vedi come divide molto questa vicenda. Sentiamo qualche altro vocale.
0: No, intanto ti leggo prima dei vocali questa news che è uscita da Calcio e Finanza. Perché la Federazione Argentina, guidata appunto da Claudio Tapia, attualmente negli Stati Uniti,
1: che ha fatto?
0: È finita nel mirino dell'FBI.
1: Pure!
0: Che punta a fare luce. Che punta a far luce su alcune operazioni finanziarie. Nel dettaglio, gli investigatori del Dipartimento di Giustizia stanno mettendo nel mirino la gestione di centinaia di milioni di dollari da parte della Federazione della Federcalcio Argentina nel sistema finanziario statunitense. Se queste operazioni si è andata contro la legislazione del paese a stelle e strisce.
1: Vabbè, Vincenzo.
0: Vabbè. Io... L'indagine, insomma, comincia al 2025, però vedi quante cose poi ci sono lì attorno che spiegherebbero tante situazioni.
1: Vedi perché l'Argentina vince il mondiale? Il problema è che poi, sai, metti che arriva in fondo, no? Bene, dall'altra parte rischia di trovarsi la Francia, che sì, magari gli gira ancora un po' le scatolucce per quell'errore madornale di Kolumani,
0: e sono anche un pochino più forti.
1: Si fa? Esatto. Che fa? Interviene Trump e dice no, si rigioca.
0: Che poi l'ha presa anche bene Kolumani, quindi fu anche bravo il DB Martinez a pararla. Non è che ha fatto un errore, ma ci vuole alla Vlahovic proprio, cioè l'ha presa al volo.
1: Beh,
0: avrebbe potuto probabilmente fare una scelta diversa. Beh, e il DB riuscì a fare una parata clamorosa.
1: Sì. Ma lì un attaccante
0: sì,
1: serio,
0: un attaccante, sì.
1: Però che loro dovrebbero vincere, ma è come il mondiale che hanno vinto 4 anni fa in Arabia Saudita. Loro perdono, e a me nessuno me lo toglie la testa, la partita con l'Arabia Saudita, perché la devono perdere, e poi oggettivamente forti arrivano fino in fondo. E qui si deve costruire la favola di Messi, è già tutto scritto, però speriamo che non ci arrivino in fondo. Poi mi dispiace, perché ci sono, noi abbiamo avuto anche tanti argentini, Higuaín su tutti, è un popolo meraviglioso, però sto Messi pompato,
0: no, è una storia,
1: no, è una storia veramente brutta. Vai Rossi.
2: Ciao ragazzi, Patrizio da Cascina Terme Lari.
1: Oh, ciao.
2: Ciao. Devo fare una considerazione, non sono tanto d'accordo, perché comunque sia Vlahovic, da quando è alla Juve, è uno, forse se non sbaglio, dietro Lautaro Martinez, quello che ha fatto più gol in Serie A negli ultimi anni, insomma, di tutti i campionati. Detto questo, Kolumani non è un attaccante paragonabile a Vlahovic. Vlahovic è nettamente più forte. Vlahovic va sempre in doppia cifra, in qualsiasi campionato va sempre in doppia cifra. È un attaccante forte, fisico, potente, sbaglia tanti gol, ma va messo anche nella condizione di giocare da Vlahovic, ossia come giocava la Fiorentina, cosa che non ha mai fatto nella Juventus, perché gli allenatori che ha avuto non sono allenatori che l'hanno mai messo nelle condizioni di giocare, ossia guardando la porta e con cross dentro l'area, e che lui è forte anche di testa e nello sfondamento, diciamo.
1: Tanto saluto questo amico della provincia di Pisa.
0: Sì,
1: io mi colloco un po' nel mezzo, nel senso che l'alibi degli allenatori gliel'abbiamo sempre dato, poi però ci sono stati anche allenatori che lo hanno messo in grado di giocare, ma lui quegli errori li farà sempre. Dopodiché io esprimo il mio pensiero, parere personale, l'ho sempre detto, tra Kolumani e Vlahovic preferisco Vlahovic, ma questo è un gusto personale sul quale si può dibattere tantissimo. Sugli allenatori credo che gli abbiamo dato un grandissimo alibi, che però non si merita, perché è altrettanto vero che Vlahovic è stato per 5 anni il terminale della Juventus e poteva fare molto di più. In doppia cifra ci va, e questo secondo me ci andrà sempre. Ci dice Silvia, io questo non lo sapevo, vi svelo un segreto: gli arbitri designati per Marocco-Francia sono tutti argentini. Ma davvero? Perché ora Marocco-Francia è un quarto di finale secondo me interessantissimo. Certo, se fossero tutti argentini, secondo te chi favorirebbero, Vincenzo?
0: Ma a occhio e croce non la Francia. Sì, ti do la conferma, ovviamente non che non ci fidiamo di Silvia, naturalmente, anzi, grazie, la ringraziamo Silvia, per l'indicazione.
1: Sono tutti argentini.
0: Facundo Tello, eterna arbitrale tutta argentina. Fantastico. Tra Francia e Francia.
1: Devo dire Infantino, Infantino barra Collina, perché
0: cioè... Barra Santarelli, che assomiglia a te pure.
1: Chi?
0: No. Infantino è tale quale fisico.
1: Sono, ragazzi, sono tutti argentini.
0: Sono tutti argentini. I francesi però non alimentano polemiche. Il messaggio è che ha piena fiducia nella FIFA e massima concentrazione. Io veramente, ragazzi, meraviglioso.
1: Qui fanno i norridi. Pronta! Sì, cioè, sì, no, è un dilettante,
0: Allora, c'è cioè, anche chi è immensamente
1: più in alto. È un dilettante.
0: È stato capace di dire: no, ma qua ci sono organi indipendenti, io non posso decidere. Gli hanno tolto una squalifica a Balangu. A questi, a Marocco.
1: Però non è stato lui. No, è stato l'organo indipendente, capito?
0: Tu immaginati. Ma poi ieri, no, segna l'Egitto, rigore subito per l'Argentina, raddoppia l'Egitto, lo annulliamo. Oh, c'è, ma boh. Andiamo avanti così, mi raccomando.
1: Che poi, tra l'altro,
0: io guarda, non vedo l'ora. Ma fateli, fateli arrivare.
1: Io già non vedo di Marocco-Francia.
0: Quelli vogliono togliere da mezzo la Francia, perché hanno capito
1: perché dall'altra parte
0: che possono mettere anche gli UFO ad allenare. Cioè, Trump arriva e dice: ah, c'ho gli UFO, allenano loro.
1: No, quelli ci penso io.
0: Ma quella partita la perdono.
1: Anche secondo
0: la
1: me.
0: La perdono. Sì. Intanto l'Argentina, ricordiamo, deve giocare con la Svizzera e poi eventualmente eventualmente incontra la Norvegia, se la Norvegia batte l'Inghilterra, ma insomma,
1: guarda
0: il cammino.
1: Il paragone che fa Daniel è perfetto. L'Argentina sta Infantino come l'Inter sta a Gravina, da qui l'Argeninter. Stessa gente, stessa visione parallela della realtà. Ve lo dico io che a Tenerife ci sono tanti e vedo le partite con loro, salame davanti agli occhi, stile cartonato. Sì, sì, ma loro sono come in Corea del Nord, no? E che siamo tutti inquadrati. La Juve ruba. Sì, ma voi rubate. Così, sanno di altro. E il tuo paragone è perfetto. Io in questo momento ho antipatia per l'Argentina, che non arriva a quella che ho per l'Inter, quella è altro. Però come nell'Inter in campionato, sì. Non li sopporto.
0: No, non
1: li sopporto.
0: No, ma poi perché anche proprio lo stesso atteggiamento,
1: cioè,
0: che hanno,
1: sì,
0: proprio in campo antipatici proprio. Beh, da guardarli.
1: Ora, anche lì, noi poi se arriverà la Juve, per l'amor di Dio,
0: anche lì,
1: ma ti ricordi Martì cosa fece ma con la Coppa all'olandese dopo i gol? Cioè, sono di un'antipatia unica, meglio brasiliani da questo punto di vista, a parte Neymar.
0: Brasiliani, però veramente, ragazzi, quelli sono di un'antipatia. Ma perché proprio è quell'antipatia che nasce quando ti senti le spalle coperte.
1: Sì.
0: Ma tu l'hai vista a Messi quando ha preso il secondo gol e guardava all'arbitro così?
1: No, non l'ho vista, perché l'ho macchina con te.
0: No, ho visto lei, chiaramente ho visto lei. Guardavo e dicevo: no, non devi finire così.
1: Vabbè, Vincenzo, ma se ci pensi, i palloni d'oro vinti da Messi? Anche quando era sparito, a parte che il pallone d'oro è diventata un'altra, ha la credibilità di Quintiliano quando va a un hotel 6 stelle, insomma, non fanno entrare, la credibilità più o meno è quella.
0: Guardi la Caritas.
1: Guardi per la Caritas,
0: il palazzo a fianco.
1: A fianco. Però dici bene, loro adesso devono soltanto sperare che esca la Francia. E Marocco-Francia è una partita molto delicata anche per ordine pubblico, perché poi in Francia aspetta, sono preoccupatissimi. Perché... domani sera.
0: Mannaggia.
1: Perché?
0: Sera sabato sera ce la guardavamo insieme.
1: Sì. Vediamo cosa c'è sabato sera.
0: Sabato sera ci gustiamo un grande Norvegia-Inghilterra.
1: Ah, e facciamo il tifo per la Norvegia.
0: Ovviamente.
1: Onestamente.
0: Ovviamente.
1: Però sai, se il Marocco...
0: Le 11 poi.
1: Allora gli saremo lì a tirare
0: la... Io embriaco, tu invece
1: no, io.
0: La pancia piena d'acqua.
1: Se il Marocco fa fuori la Francia e vince in una partita così, ci sta tutto. Loro vanno dritti dritti a vincere il mondiale.
0: Il Marocco no, vabbè, dai. Poi incrocerebbero la Spagna.
1: Ecco, la Spagna secondo me l'Argentina la può battere. La Francia no, ma la Spagna temo di sì.
0: Non lo so, perché gli spagnoli pure sono belli tosti, eh? Magari non è una Spagna particolarmente bella da vedere quest'anno, ma neanche l'Argentina lo è. L'Argentina c'ha questo vento dietro che soffia.
1: Sì, poi giustamente come scrive il nemico c'è pure Adani che tifa per loro.
0: Mamma mia, sì. Ma io penso... Ma veramente, ieri grande Bisantis, ieri veramente
1: sì,
0: ho fatto il tifo.
1: Quando
0: adesso arriva la telefonatina, non arriva adesso, è andato pesante.
1: È impazzito.
0: Infatti, poi dopo ha detto: vabbè, mi scuso, però.
1: Capito?
0: E quando vedi certe cose, ma è normale, chiama il calcio. Lui ha giusto detto: chiama il calcio quando guardi certe cose, ti avveleni. Perché ti avveleni.
1: Ma Vincenzo, dopo quello che ha fatto Infantino con Trump, secondo te ha ancora credibilità? Poi lascia perdere che è uscita gli Stati Uniti, ma ha ancora credibilità questa roba qua?
0: Come non ha credibilità la Lega, cioè il campionato di Serie A con quella roba là. E qui torniamo alla crasi Argentinter,
1: dove c'è anche quel fenomeno di Lautaro,
0: cioè, tifati da fenomeno capelluto barbuto.
1: Ah sì, appunto.
0: E siamo sempre là.
1: Siamo sempre là. Va bene.
0: Stessa gente.
1: Andiamo in pausa, torniamo.
0: Dillo qualcosa. Vai, di simpatico. Mandano quei siti.
1: Ma Arancio, guarda gli esami.
0: Vabbè,
1: sì,
0: dai,
1: gli esami. Guarda i messaggi che ci abbiamo.
0: Questo già sta pensando dei fatti oltre gli esami del sangue.
1: No, ho fatto 2 settimane fa.
0: Che è tardi.
1: È tra poco, sì.
3: Due colori, due voci.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
5: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Giuseppe Bianco da Brescia, orgogliosamente siciliano. Ragazzi, di quella storia con gli arbitri, bastava solo cambiare il nome. Se ci fosse la Juve a quest'ora si parlerebbe solo di questo scandalo. C'è un'altra squadra fatta sempre il suo nome, ma addirittura non c'è mai nessuno indagato. Comunque noi dobbiamo essere dei garantisti e dobbiamo aspettare le indagini, anche se a quest'ora con la Juve ci sarebbero titoloni e inchieste parlamentari. Per quanto riguarda Vlahovic, caro Vincenzo, con quello che offre il mercato, purtroppo io lo metterei alla porta e lo farei firmare alle mie condizioni, perché alla fine è venuto di nuovo lui come un cagnolino bastonato a chiedere di rientrare, perché se io devo pagare Colomoni 50 milioni a Paris Saint Germain, mi tengo Vlahovic. Ciao Giuseppe Bianconera fino alla fine.
6: Ciao ragazzi, Renato da Genova. Ma secondo voi c'è ancora da stupirsi della giustizia sportiva? Non lo so, vi ricordate il can-can che era saltato fuori per l'esame italiano di Suarez a fronte dei passaporti falsi fatti da altre società? Già lì è chiaro che vogliono colpire sempre la Juventus, perché altri 9 anni di dittatura non li vogliono avere. Ciao.
7: Ciao ragazzi, Angelo d'Acropoli. Ah, volevo dire una cosa. Se la mia ragazza si prende una fase di riflessione e va un mese a fare la contessa fuori i baretti e poi non trova niente e torna da me e vuole tornare con me, là io devo avere orgoglio e dignità e gli devo dire: vedi dove devi andare. Ma Vlahovic non è la mia ragazza, non è neanche un mio amico, è un tesserato che è diventato proprietario del suo cartellino e ha provato a venderlo al miglior prezzo. Noi abbiamo offerto 10.000 lire in un pacco Ecopox, lui ha rifiutato, voleva la luna. Andate a vedere chi gliela poteva dare a sta luna, nessuno gliela ha data. Torna da noi e dice: ancora vai dall'offerta delle 10.000 lire il pacco di Ecopox? Qual è il problema? Abbiamo vinto noi, se così fosse.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Beh, insomma, veramente tutto il mondo è paese, se poi ci fai caso. Vediamo,
1: sì,
0: le cose che succedono qua. Savino
1: dice una cosa correttissima, dice: ci scandalizza per ingerenza della politica nel caso Trump e Infantino, ma quando la politica, Johnson e Macron, su mandato dell'UEFA minacciano i club della Superlega, erano tutti a favore. Vero, vero, ma l'abbiamo detto più di una volta, lì pagarono i tifosi per andare in piazza. E non va bene quello, non va bene però quello che abbiamo visto in questo mondiale. Per me il mondiale ormai è finito, a parte iniziato anche relativamente perché non me ne è mai fregato niente. È chiaro che adesso le partite le guardi anche con un pochino più di interesse, però ragazzi, quello che è riuscito a fare Trump, insomma,
0: no, è imbarazzante.
1: Cioè, okay. E non c'entra
0: ultimo,
1: niente.
0: Non ultimo le designazioni che ci hanno raccontato.
1: Le designazioni, ma allora, parliamo di calcio, non voglio parlare di altro. Quello che ha fatto Trump è un delirio di onnipotenza che ha portato a violare tutte le minime regole di questo gioco. Quindi non,
0: ma
1: non
0: apertamente, così, senza sotterfugi, alla luce degli occhi, senza problemi proprio. Allora, io comprendo la divisione, che è anche giusta e mi piace, che c'è sulla questione Vlahovic, no? Capisco anche per molti versi lo sfogo di Vittorio, che dice:
1: no, io invece non lo comprendo.
0: Per molti versi, non per tutti, dice: senza offesa, sento tante voci, un po' d'orgoglio servirebbe. Io che amo la Juve, uno come Vlahovic non lo voglio più nella Juve. Ragazzi, questo ha girato tutta l'Europa senza trovare una porta aperta, non ha fatto un passo per rinnovare. Noi siamo disposti a riprendere, se fa casino perché vuole essere titolare, poi che facciamo? Lo vendiamo, e se non lo vuole nessuno, così oltre a Openda, David, Arturo, Luiz, pure Vlahovic. Ma vi rendete conto? Io sulla seconda parte mi sento d'accordo, nel senso, poi ci può essere una valutazione a mente fredda che ti porta a dire: se non trovo altro e lui si riduce al massimo, già l'ho collaudato, già lo conosco, si mette buono a cuccia, a lavorare, a fare il suo, lo tengo.
1: Esatto.
0: Okay.
1: E aggiungo, mi permetto di dire,
0: no.
1: Non lo paragono né a Openda, né a David, né a Arthur, né a Luiz, perché se no si va oltre.
0: Non lo paragono.
1: Qui è l'antipatia pura.
0: Non lo paragono. Punto. Non lo paragono. Però in un discorso più ampio io ti dico anche un'altra cosa. Io mi auguro che questa dirigenza crei una spaccatura con le dirigenze recenti passate.
1: Concordo.
0: Nel risolvere i problemi e non nel posticiparli.
1: Concordo.
0: Allora, quando io dico aprite le finestre e fate entrare aria fresca.
1: Sì, sì. Ma comprende anche Vlahovic.
0: Comprende anche Vlahovic, sì, sì, sì. Nel senso che resta il discorso di qui sopra. Dopodiché io vorrei che la mia Juventus dimostrasse che ci sono tanti altri allenatori e non solo Conte nel passato su cui puntare, tanti altri attaccanti e non solo Colomani e Vlahovic, tante altre soluzioni, tant'è che mi è piaciuta molto la soluzione Solé. Mi piace molto anche il fatto che la clausola di 28 milioni per Lukumi scade il 16 di luglio e lui giustamente ha detto: ma noi non abbiamo fretta, chi ci corre dietro? Intanto faccio scadere la clausola per Lukumi, dopodiché vado a proporre, dico: scusate, volete 22 milioni? 20 milioni, che è il massimo che mi sento di dare? Se no, resta da voi. Colomani, ci risulta che la Juventus abbia di nuovo alzato l'offerta, cioè abbia alzato l'offerta dopo che aveva palesemente detto, apertamente e chiaramente detto, che Carnevale che non l'avevano ancora alzata. Di poco, non 30, te ne offro 33, 34, e che dall'altra parte il Paris Saint-Germain abbia già risposto: siamo lontani, non ci siamo. Poi a quel punto mi guardo attorno e cerco di individuare altre strade. Stessa cosa per Vlahovic. Ti ho chiesto di spalmare, negativo. Ti ho chiesto di fare l'accordo ponte, negativo. Sei andato in giro a cercare quello che volevi, non l'hai trovato, torni da me, io ti tengo in stand-by, ci penso, ma nel frattempo mi guardo attorno. e quindi cerco di far sì che la mia Juve sia fatta da giocatori che sanno che in passato giocatori che potevano tornare io non li ho fatti tornare, non per partito preso, ma perché non voglio farmi prendere per il sedere.
1: Non aggiungo nient'altro, Vincenzo, perché sono stra d'accordo con tutto quello che hai detto e io mi quello aspetto è... questo dalla dirigenza nuova. Però siccome mi fido di loro, e questo è il passo in più, mi fido di loro e gli devo dare fiducia, perché l'abbiamo data a Giunto, l'abbiamo data a persino a Comolli, figurati se non do adesso a quattro dirigenti con la D maiuscola: Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini. Quindi sono convinto che loro e le dichiarazioni di ieri di Carnevali, dice, no non ci ha chiamato, la porta aperta così come è aperta per gli altri. Questa è la linea.
0: Sì.
1: Perché se mi chiami e lo chiami, vieni a Canossa, decido io, non più te. E questo mi va bene. Poi con me sfondi una porta aperta quando parli di guardare oltre. Ma viva Dio guardare oltre. Bisogna guardare oltre, ben sapendo, ma dico in generale, non per Vlahovic, che il budget è quello di due settimane fa, certo, anche quando non c'era Massara. Il budget è quello di tre settimane fa, anche quando non c'era Carnevali. Quindi non vi aspettate i 150 milioni da mettere sul mercato, ma aspettatevi da questi dirigenti, speriamo, di riuscire a trovare soluzioni, spero nuove, perché le finestre vanno aperte e serve tanta aria fresca, e importanti per il presente ma soprattutto per il futuro, perché l'obiettivo è arrivare secondo me l'anno prossimo, e lo diciamo da troppi anni, ma insomma arrivare l'anno prossimo a implementare una rosa, non a modificarla totalmente come vorremmo quest'anno, perché vuol dire che abbiamo fatto dei passi in avanti. Quindi sì, sono sì, d'accordissimo, sì, Vincenzo, sì, sì, sì. Però mi permetto di dire che oggi, io l'ho detto prima, lo continuo a dire, lo continuerò a dire, mi fido di questi dirigenti.
0: Sì, sì, sì, no, totalmente, totalmente. Oh, intanto Lorenzo Insigne firma per la Sampdoria, quindi continua.
1: Lorenzo Insigne,
0: sì,
1: per,
0: sì,
1: la Sampdoria.
0: Sì, sì, sì, sì, firma per la Sampdoria. Poi, secondo me, a tutti i livelli, a un certo punto uno bisogna anche che si fermi, perché ho problemi loro, per carità, chi se ne frega, però, per dire. No, e nel frattempo arrivano conferme anche che c'è un'apertura della Juventus per Pogba.
1: Mamma. No, ecco la cosa con cui sono d'accordo. Siccome a me piacciono
0: il
1: questi...
0: progetto non ha funzionato, ha detto Pogba.
1: Siccome
0: col Monaco
1: mi piacciono questi dibattiti dove non c'è una verità ma ci sono opinioni. Non è che se io dico Vlahovic è forte e Marangio dice Vlahovic non è forte, io ho la ragione e lui
0: no,
1: sbaglio viceversa,
0: no,
1: quindi gli altri sono scemi, gli altri sono stupidi.
0: No.
1: Usciamo da questa cosa, perché ognuno giustamente su queste situazioni esprime la propria opinione ed è bello, ma non è che bisogna pensare come la dico, se no gli altri sono scemi e non funziona così. No.
0: Poi sorrido quando dicono sono tornati Bonucci, Guain e Buffon. Può tornare anche Vlahovic,
1: questi erano giganti.
0: Penso,
1: ragazzi,
0: che ti commenti da solo nel messaggio, con tutto il rispetto. Vlahovic, Buffon, Higuain, per piacere, ragazzi.
1: No, ma soprattutto, insomma, questi erano giganti
0: che hanno fatto tanto nella storia. E proprio, anzi, tu mi aiuti con questo, mi dà un assist importante, mi aiuti a dire che dei ritorni ci possono anche essere, e non sempre sono ritorni che funzionano.
1: Di questo non ha funzionato mezzo, Vincenzo,
0: di ritorno no. A parte Higuain, che lo farei tornare anche mo, però
1: Bonucci non ha funzionato,
0: però,
1: ma anche Higuain non funziona,
0: però
1: tantissimo.
0: La trovami una persona che diceva non lo rivoglio, perché comunque era gente che alla
1: Bonucci
0: Juventus
1: forse non avremmo rivoluto
0: dopo il Milan, però poi a un certo punto dicevo magari si scusa, magari così, è sempre Bonucci, ti resta sempre anche il ricordo di quello che hai fatto sul campo.
1: Sì, io lo sai chi non avrei rivoluto di questi.
0: Sì, Buffon,
1: esatto,
0: lo so,
1: per tutta una serie di motivi,
0: ma certo.
1: Però sono giganti.
0: Però parliamo di giocatori che tu dici vabbè, magari ci casca e torna.
1: Ma poi io sono d'accordo che i ritorni non funzionano,
0: no,
1: l'abbiamo sempre detto.
0: Anzi, sono appannano il ricordo di quello che
1: qui
0: era.
1: Poi non è un ritorno,
0: Poi mi sarei ripreso di balla, lo sai,
1: sì.
0: Però
1: qui non è un ritorno.
0: No,
1: perché
0: qui
1: in teoria
0: non
1: è, cioè, è un prolungamento, non è un ritorno, ma ritorni a me non piacciono in assoluto. Dimmi un ritorno che ha funzionato la storia della Juventus. Lippi. Seppur
0: tra qualche difficoltà,
1: però gli ha funzionato. Resto, cosa ha funzionato? Anche io di Bala, non sei preso.
0: E di Bala, ma là è una questione anche molto affettiva.
1: Diamo,
0: sì.
1: Rossi, vai.
8: Ciao ragazzi, buonasera, Sandro da Roma.
1: Ciao,
8: io Vlahovic a questo punto direi
9: 5 proprio essere gentile, ma pure 4.
1: 4. Va bene. Sì, sì.
9: Devi tornare in ginocchio.
1: Sono d'accordo. D'accordissimo.
9: Se no, tranquillamente, Icardi svincolato, Pellegrino una trentina di milioni. E siamo strasistemati, secondo me. Pure meglio di Vlahovic.
1: Beh, Icardi ha... Ora io non so qua, ma te l'ho mandata le foto di Mandanara? Che
0: no.
1: Ho mandato Magliocchi.
0: Adesso te
1: le mando. Ora le mando anche a Rossi. Icardi, se lo andiamo a prendere, Icardi Vlahovic, Icardi tutta la vita nel pieno. Oggi che Icardi troveremo, Vincenzo? Non dice una cosa sbagliata, nostra
0: no,
1: amico,
0: sai che non
1: che
0: lo saprei.
1: Icardi troveremo.
0: Non lo saprei decifrare, però quello che so è che ci sono dei giocatori che hanno una predisposizione al gol e alla resa ad alti livelli. Chiaramente non ti trovi l'Icardi dei tempi d'oro, però ti trovi uno che perlomeno non scivola, uno che davanti alla porta non si scioglie, la mette fuori, uno che non commette errori grossolani, uno che comunque la porta la vede. Poi devi capire come sta con la testa, se è soddisfatto dell'ingaggio, e che comunque è sempre uno che ha avuto anche un po' i suoi grandi difetti caratteriali. Però se tu oggi mi dicessi prendo Colomani, devo scegliere tra un altro attaccante, tra Vlahovic e Icardi, io scelgo Icardi.
1: Sì, anch'io.
0: Senza dubbio.
1: Anche Vincenzo, per una questione di aria nuova, sono d'accordo. Sono d'accordo, intanto vi ho mandato le foto.
0: Ho visto.
1: Sono d'accordo. Però.
0: Ma proprio così.
1: Sì. Rossi, puoi andare a controllare, ti ho mandato. Però io su Icardi ho proprio il dubbio di quale Icardi noi oggi andremo a prendere, perché sulla qualità del giocatore non c'è niente da dire. Non lo so, però, Vincenzo, mi mettereste in grossa difficoltà. Cioè, se oggi voi mi chiedeste Vlahovic, Icardi, mi mettereste in grande difficoltà. Perché? Perché è chiaro che il valore assoluto di Icardi è maggiore a quello di Vlahovic, però Vlahovic è più giovane. Credo che Vlahovic possa avere dei margini. Icardi quali margini di miglioramento può avere oggi? Però mi mettete in difficoltà.
0: Ma tu pensi che Vlahovic abbia dei margini di crescita ancora?
1: Beh, rispetto a Icardi sì.
0: Secondo me uno qua. Allora, non voglio essere...
1: Rossi, sì, però ora alza l'occhio perché...
0: Non voglio essere estremo.
1: Lì saremo andati tutti in grossa difficoltà.
0: Sì, molto. Non voglio essere estremo. Mamma mia. Non voglio essere estremo come tanti. Però oggettivamente ci sono dei limiti tecnici che ha Vlahovic che sono importanti. E che è un attaccante che sta
1: difficilmente...
0: Sì, perché certe cose o ce le hai o non ce le hai. E lui secondo me non li acquisisce. Può crescere nella gestione dell'emotività, può crescere nel... Perché poi anche quel fatto di sentirsi dire sempre costantemente lo devi mettere in condizioni di... Ragazzi, ma di che stiamo parlando?
1: No,
0: di Haaland, che lo devo mettere in condizioni
1: ma
0: di...
1: Infatti questa,
0: ma perché Haaland viene messo
1: me...
0: nelle condizioni di... O
1: no,
0: si prende e si mette i gol? Sì, parliamo di un livello altissimo, ho capito, però...
1: No, Marco da Imola ci chiede, è bellissimo, dice, quei 4-5 cespiti che abbiamo li possiamo mettere in Serie C? No, ragazzi.
0: No, no.
1: Purtroppo no, perché devono... Allora, c'era un regolamento che adesso non so se è stato cambiato, ma non credo, che devono avere meno di...
0: Minutaggio inferiore.
1: No, presenze, 10, meno di 10 presenze in Serie A. Credo che non sia più assolutamente possibile. Sposo in piena di Vincenzo, cogliamo l'occasione per ripartire Europa League da nuova società per fare pulizia. A costo di mettere dei ragazzini e non pretendere di vincere nulla, ma i vecchi non si possono più vedere. Circa l'ingiustizia sportiva non c'è molto da fare se non disdire tutto e seguire Radio Bianconera. Grazie Gabriele a Torino. Dopodiché però sul fatto che mettiamo i ragazzini, me lo dicevo oggi Vincenzo, che ragazzini no. Ragazzini vanno messi.
0: No, questo no.
1: Ragazzini
0: questo
1: vanno
0: no.
1: messi.
0: Questa è l'estremizzazione classica che abbiamo sentito e che io non condivido per niente, perché comunque ragazzi, anzi vedi, spero che riescano a portarsi a casa uno tra Chessy e Goresca, uno che ti portano comunque qualità e esperienza. Poi sì, prendo anche il difensore forte, giovane, se riesco a trovare uno forte.
1: Beh,
0: giovane.
1: Solé sarebbe giovane.
0: Solé,
1: metto
0: Solé vicino a Lukumi, vicino a, appunto, a Kalulu che già c'ho, poi magari o resta Bremer o va via Bremer, ne prendo un altro, cambio già tanto. Ma pensa se davvero l'Udinese, da come ho letto, si abbassasse le pretese.
10: 25 milioni ha chiesto.
0: Ma pensa se abbassasse le pretese prendendosi uno tra Azic e Solé.
10: Ecco, Solé?
0: Sì, no, scusami, Solé, Cabal.
10: Cabal. Ma allora, Azic lo vedo profilo da Udinese.
0: Sì, ma anche Cabal. Se lo vogliono, lo accompagniamo. Io non faccio opposizione, non faccio opposizione.
10: Azic ce lo vedo.
0: Sì.
10: Azic ce lo vedo.
0: E andrebbe bene anche ad Azic ripartire, sì, da lì, ma non lo farà. Si crede
10: perché
0: forte.
10: Anche lui pensa bene di me alla Juve.
0: Guarda che ti dico, lui sarà difficile che accetti una squadra di seconda, terza fascia in Serie A.
10: Vabbè, guarda, cioè, che tutti noi l'abbiamo provati,
0: guarda,
10: però,
0: che ti dico.
10: Tutti noi,
0: guarda che ti dico. Vediamo, però guarda che ti dico.
10: Azic è proprio il profilo. Ma quando ti ho detto prima, io con l'Udinese aprirei un tavolo, detto che poi c'è sempre il problema, giocano all'Udinese, vengono tutte cose. Solè è un pochino fragile fisicamente, ma oggi i ragazzi mi direbbero di chi non lo è fragile fisicamente. Però ci sono dei profili della Juve che io vedo all'Udinese. Uno di questi è Azic, ma lo vedo proprio bene bene bene. Poi Cabal glielo porterei in ginocchio, ma secondo me non lo prendono. Ma ti dirò di più, e lo so che tu qua mi dirai di no, però per me Di Gregorio è perfetto per l'Udinese. Dopodiché loro il portiere,
0: sì,
10: ce l'hanno,
0: ma
10: il nigeriano che è forte,
0: scordati che
10: ma
0: accetti.
10: Di Gregorio è perfetto per l'Udinese, Vincenzo.
0: Scordati che lui
10: è perfetto, perché comunque è vero che è una società non particolarmente ambiziosa, benissimo, che però in questi ultimi anni ha sempre dato dei margini di crescita. C'è andato Zaniolo. Sarà un pochino più forte Zaniolo di Di Gregorio anche nelle attese? Di
0: poi
10: Gregorio lì ci serve bene.
0: Poi lì, esatto, lì però tu devi essere bravo a capire che hai bisogno di uno scenario del genere per rilanciarti. Se hai questa bravura, se hai un agente a occhio e croce, da quello che ha scritto non mi sembra tanto capace di poterti garantire questo, perché mi ha detto che lui è una shortlist di tanti top club.
10: Va bene.
0: Se ce l'ha,
10: però ce
0: la
10: devi portare. Ma non a me, a Vincenzo. Vale da Carnevaglio e da Massara con la shortlist.
0: Intanto mi verrebbe da dire un'altra cosa, ma non si può dire a quest'ora. Poi dopo te la dico, però intanto arrivano, per quello che può essere utile, perché il problema non è stato mai questo, arrivano notizie secondo le quali Colomani ha rifiutato il Tottenham, perché Paris Saint-Germain avrebbe sottoposto anche la possibilità di un accordo col Tottenham e lui avrebbe detto voglio solo la Juve, per quello che possa contare. Però magari a volte il giocatore la sua parte la sta facendo.
10: No,
0: poi
10: ma
0: che...
10: lui l'ha fatta, Vincenzo, la sua parte, ma non è Colomani il problema, rimane Paris Saint-Germain. Guarda che lì il rischio è che te la porti un lunga questa, sì, vicenda, e la Juve non si può permettere di arrivare lunga.
0: Questo
10: lunga.
0: Sono d'accordo.
10: Vai, Fede, invece di guardare le foto che ti ho mandato, lo so che non le ho mandate, ora questo capirai.
11: Ragazzi, guardo Roma, allora, ciao. Premessa, Vlahovic non lo voglio più vedere alla Juve, cioè sono veramente stufo, ha avuto le sue occasioni e è andata come è andata, e ringraziamolo per averci fatto vincere una Coppa Italia. Per quanto riguarda la gente impazzita per Pellegrino, Pellegrino e Vlahovic hanno quasi la stessa età. La differenza è che Vlahovic ha fatto molto di più in carriera da un punto di vista di rendimento, di gol, rispetto a Pellegrino. Vlahovic ha 26 anni, Pellegrino 24. Forse la gente pensa che ne ha 18 Pellegrino.
10: Questa è una grande riflessione che fa Leonardo.
0: Sì, no, non è.
10: Noi
0: però...
10: poi ci si innamora anche dei nomi. Pellegrino è un buon giocatore.
0: E infatti noi l'abbiamo inquadrato come alternativa.
10: Ma
0: no,
10: per
0: come
10: me non
0: attaccante.
10: È bravo. Per me non è l'attaccante della Juve. Poi per l'amor di Dio, non metto più la mano sul fuoco su nessuno. Però tu ti rendi conto, Vincenzo, di dare la titolarità a Pellegrino?
0: No, ma noi abbiamo detto sempre che Pellegrino diventa quell'attaccante in più, non l'attaccante titolare della Juventus.
10: Ma ti puoi permettere di spendere loro che è da 40 per Pellegrino?
0: Ovviamente non gli vai a dare mai 40, anche perché il valore di mercato è 15-20, quindi puoi alzare quanto vuoi tu il tiro, ma da là non ti schiodi. La Juventus non regalerà niente a nessuno, anche perché quei soldi non ce li ha neanche per Colomani, figurati
10: non
0: per Pellegrino.
10: Non mi ricordo nemmeno quanti gol ha fatto l'anno scorso.
0: Te lo dico subito, te lo sto andando a recuperare adesso. Okay. Sì.
10: Nel frattempo che lo recuperi, hai ragione, Massimiliano da Firenze. Il problema sono gli stipendi dei nostri calciatori. Quello è il grosso problema. Io non so quanto prende Azic, ma immagino che Azic sia a livello di Udinese. Di Gregorio già non lo è. Cabal mi pare prende intorno ai 2 e mezzo.
0: Quindi, 15 gol e 2 assist in 52 partite.
10: In 52 partite.
0: Da quando è al Parma? Stagione scorsa, te lo dico subito.
10: 15 gol in 52 partite, non è che c'ha sta media gol. Io ricordo
0: ha
10: quello
0: fatto
10: che fece
0: 12 gol in 39 partite.
10: Al Parma. Dove è un pochino più difficile, per l'amor di Dio. Però, insomma, sì, Pellegrino ha fame. Sapessi la fame che c'ha Rossi, questo evento si mangerebbe un bue intero. Ma della fame, poi, ragazzi, tanti hanno fame. Tanti hanno fame. Basta quella. Serve anche quella. Ma non vado a prendere Pellegrino a 40 anni perché ha fame. Perché, insomma, il livello penso che si debba un pochino alzare. Forse Goretzka ce n'ha meno di fame. Però me lo prendo Goretzka.
0: Certamente, porta l'esperienza.
10: Certamente non mi prendo il Di Maria, quel Di Maria lì, che quello nemmeno uno stuzzichino li c'entrava. Poi però doveva andare a fare il mondiale. Quindi porta l'esperienza Goretzka. È chiaro, è uno che ha vinto tanto, ma vincere aiuta a vincere. Porta la mentalità vincente. Cioè, noi in Vincenza abbiamo bisogno anche di questo. Cioè, ok, Pellegrino, che mentalità vincente ti porta Pellegrino?
0: No, ma non è, ribadisco, Pellegrino, se tu lo riesci a prendere a 15 milioni, 20
10: sì,
0: milioni,
10: certo,
0: come alternativa,
10: certo,
0: lo è ma il ragionamento è quello.
10: Ci
0: metto addirittura Miretti nel pacchetto, abbasso ancora di meno, ma lo prendo come
10: Miretti
0: attaccante
10: Udinese.
0: In più.
10: Perché non va all'Udinese?
0: Potrebbe andare, ma credo che la Vincenzo glielo abbia neanche offerto, non ne abbia nemmeno parlato. Poi anche lì però, se tu hai ancora David, hai ancora Open Day, hai preso Ekator, non puoi andare a prenderti anche Pellegrino, perché ti occupi tutti gli slot
10: Bravo.
0: Che ti servono.
10: E
0: quindi
10: ritorniamo al ragionamento che noi ogni tanto dimentichiamo, ma fai bene Vincenzo. Quanti centrocampisti abbiamo al momento?
0: 8.
10: Quanti attaccanti abbiamo al momento? Davide, Pendà, Milik, Ekator.
0: Vabbè, dei punti, diciamo, delle,
10: già
0: attaccanti 4.
10: Già 4. Già 4.
0: E chiaramente devi prima vendere. Per
10: che
0: poi
10: noi vorremmo dar via tutti, a parte Ekator.
0: Sì.
10: Però ce li hai.
0: Ce li hai intanto. E quindi occupano degli slot, e occupano soprattutto slot a livello di ingaggio nella squadra. Ecco perché poi devi essere molto attento e bravo, e come ha detto Carnevali non si può più sbagliare,
10: certo,
0: nella scelta.
10: Certo.
0: Poi uno semina in tante parti, allora busso al Parma e dico: guarda, se hai una richiesta umana per Pellegrino, sentiamoci, ne parliamo. Colomani già ho investito, ho provato. Vlauch mi bussa alla porta e dico: tu chiamami, dimmi
10: poi
0: se
10: vediamo.
0: Va, poi ti tengo in dispa e mi guardo attorno.
10: Bravissimo.
0: Perché poi magari si possono aprire altre
10: possibilità. Ma perché quando giustamente non si parla di centrocampisti? È perché, ragazzi, ce n'è 8. E quanti ne vai ad aggiungere? 10? Altri 2? Magari si potesse aggiungere. Ma finché le zavorre non se ne vanno, sono cattivo, lo so.
0: E
10: noi
0: no, ma è la verità.
10: Noi non ci possiamo muovere a centrocampo, e tra queste zavorre, purtroppo, in questo ci metto anche Azic, che magari è il meno zavorra delle zavorre, ma è uno che fa numero. Voi vorreste ripartire con Azic l'anno prossimo? Io no, sinceramente. Vorreste ripartire con Luiz? No. Vorreste ripartire con Arthur? Per l'amor di Dio. Io vorrei ripartire con Locatelli, magari mettendolo in panchina, pensa te. Però Locatelli lo confermo, lo tengo, perché è uno di quelli che comunque c'ha la Juventinità addosso, ha fame, a proposito di fame, perché ha vinto pochissimo, sa cos'è la Juve. Ma gli altri, McKennie, bene, ce ne abbiamo McKennie.
0: Sì.
10: Turam, per me Turam è cedibile, ma finché non si riempiono quelle caselle lì, noi di centrocampisti non ne parliamo. Ed è normale, ed è normale. È perché la rosa di 40 non si può fare.
0: Non la puoi fare e ti impicca. Ti impicca la stagione.
10: Noi siamo impiccati in questo momento. Però, secondo me, abbiamo qualche margine.
0: Sì, perché questi sono bravi pure a vendere. Vedrai.
10: Andiamo in pausa, dai.
12: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Ti do anche un'altra notizia.
10: Sì, mamma mia, quante notizie mi dai.
0: La Juventus farà un altro tentativo, dopodiché pare possa ritirarsi dalla corsa per Colomani.
10: Speriamo di candidò. Cioè non nel senso.
0: No. Nel senso che chiaramente sulla base di quello che ha detto ieri Carnevale ci arrivano conferme che comunque lui non abbraccerà trattative eterne, che era poi il diktat famoso di Elkan, no?
10: No, meno male, cioè fate l'ultima offerta, poi arrivederci, cioè con tutto il bene.
0: Sì, l'Inter vuole due.
10: Sì.
0: Un altro no.
10: Mi è venuto anche un po' a noi, ecco, tutta questa vicenda, ma credo sia venuto a noi un pochino a tutti, ma anche per il bene del ragazzo. Ma sai perché? Perché se poi alla fine dovesse arrivare a 18 agosto, con una trattativa che va avanti fino a 18 agosto, ci sono giustamente anche delle attese su di lui. E arriverebbe, lo dicevo ieri, già carico con un zainetto sulla testa. E invece no. Quindi se arriva subito, perché ridi, Manani?
0: No, perché ti devo dare un altro ultimo ora.
10: Sì, quindi bene, sono d'accordo, dimmi.
0: Due punti. Marco Columbro, ho visto degli UFO biancastri, insieme a me c'erano 200 persone. Tu continui a non crederci.
10: C'ero anch'io.
0: Ci sono tra di noi.
10: Sì, ma sta cosa. Dunque, Marco Columbro, so che poverino ha avuto anche.
0: Non è stato bene.
10: Infatti, quindi credo sia stato anche in coma, forse.
0: Se non sbaglio, sì. Ma adesso
10: no, non è stato male. Mi dispiace.
0: Sì.
10: E quindi ha visto gli UFO.
0: Sì, e c'erano 200 persone con lui.
10: Insieme agli UFO?
0: Insieme a lui a guardare gli UFO. Quindi per adesso sono.
10: Cioè, quindi si sono riuniti tutti e guardavano gli UFO?
0: No, erano per strada, erano tipo 200. Forse era un raduno.
10: Ah, c'era un raduno.
0: Forse.
10: E poi c'era gli UFO.
0: Raduno ND.
10: No, ma io credo. Sì, io credo che ci sia gli UFO, Marangio.
0: Te l'ho detto, ti ho fatto delle foto, l'ho fatto vedere.
10: sì,
0: quindi i nomi al momento sono Pellegrino, Colomani, Sorlot. Anzi, te li metti in ordine: Colomani, Pellegrini, Sorlot.
10: Pellegrino
0: Sorlo.
10: Cioè viene prima Pellegrino di Sorlo?
0: Sì.
10: Mi fai sentire in vocale, vai, Rossi. Rossi da quando gli ho fatto vedere quelle foto, guarda, è diventato un altro. Guarda come ride su delle foto. Guarda che spettacolo. È colpa di Magliocca che ha mangiato se poi intorno alle 12.30 prima di fare il collegamento col direttore. Prego.
13: Magari, perdonatemi, però proprio perché parliamo di informazioni mi sto un po' confondendo. Da quello che ho compreso io è che c'è stata una modifica del capo di imputazione dove Rocchi oggi viene visto come un soggetto che ha compiuto un reato in concorso con dirigenti dell'Inter non ancora però precisamente individuati. Cioè c'è stato un aggravamento della posizione, poi siamo in cui ci entra anche la questione di Inter Torino. Cioè, mi pare quindi che c'è un aggravamento, ancora siamo sempre nella fase delle indagini, quindi non conosciamo precisamente il fascicolo, però mi pare di capire che insomma non siamo a tra luce e vino. Poi non lo so, confido in voi.
0: No, no, ciao, noi confidiamo negli organi di giustizia più che altro, perché insomma vediamo quello che succede, oramai ci esprimiamo più, diciamo, no, abbiamo il nostro pensiero.
10: Hai detto Flavio dice meglio gli UFO dell'Inter. No, su quello non ci sono assolutamente dubbi, anzi secondo me sono marziani anche loro, nel senso che vabbè, non andiamo avanti. No, beh, l'amico dice una cosa, mi stai distraendo, Mangio. L'amico dice una cosa corretta, però io sono d'accordo con Vincenzo, dobbiamo in questo momento stare lì, guardare, aspettare e non sbilanciarsi più su niente, perché onestamente ogni giorno rischia di esserci una verità e il contrario della verità qualche ora dopo. Basta vedere quello che è successo oggi tra Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, insomma uno legge, si fa le idee, capisce. Vai Fede.
0: Si allontana Greenwood dalla Roma.
10: Sì, ho letto, gli danno 11 milioni
0: a Fenerbahce.
10: Sì, buona idea la seconda, sì. Vai
14: Sandro. Ciao Vincenzo, Federico da Reggio Emilia. Allora, voi dovete fare una PAX, visto che ad Alessandro piacciono i vecchi romani, una PAX dove siccome tu, Alessandro, prendi in giro Vincenzo per la polverina che metteva nei capelli,
10: giusto,
14: ti devi trovare con tutte le tue forze prima del 13, neanche vai in vacanza,
0: okay,
14: una vacanza gratis o pseudo gratis. E tu però, Vincenzo, devi smettere di prendere in giro Alessandro per le magliette,
1: grande,
14: per le camicie a manica corta.
0: No, ma la maglietta, tanto la camicia, hai capito che non,
10: allora, ha ragione questo amico. Dunque, io ti posso garantire che lui oggi, perché l'ho sentito con le mie orecchie, dice: senti, ma te sei andato a questo posto? Sì, molto bello, guarda che però io 3 anni fa, quando sono andato, ho speso questa cifra qui X. Lui ha chiamato, dice: no, ma sai, io ho un budget di 400 euro, siamo un 6. Come siamo un 6? E vuole anche pensione completa.
0: Ovviamente, cioè, quindi lui a praticamente... 300 pensione completa.
10: Sì, poi mi fa: senti, ma... anche qui, anzi no, noi diciamo gli amici di viaggiare, ma sì, certo, sicuramente c'è anche un bellissimo villaggio, sì, ma deve andare gratis. Ma come deve andare gratis?
0: No, gratis no, offro a chi è all'ascolto, proprietario di qualche struttura di villaggi in Calabria o in Puglia, la mia presenza e familiari.
10: A proposito di questo,
0: vai.
10: A proposito di questo, vi posso dire ormai con certezza che per tutti gli amici che si trovano in zona diciamo cattolica, quella zona lì, no, perché tutto vale anche per il piacere di farlo,
0: più gente al arriva, contrario più
10: tuo, al contrario tuo avresti chiesto chissà che io vado per il piacere di farlo. Quindi se vi fa piacere, perché è zona cattolica Rimini, il 29, la sera del 29 luglio, tanto poi ve lo ricorderò anche sui miei profili social, sarò dall'amico Roberto a Montefiore Conca, faremo una bella serata parlando di calcio, quindi ovviamente con Radio Bianconera, perciò mi farà piacere in questo borgo molto bello che è Montefiore Conca, e ci sarò il 29 di luglio, per cui mi fa piacere. Naturalmente io vado lì in vacanza,
0: sì,
10: pagando,
0: sì.
10: A Cattolica,
0: chissà perché c'ha il posto in prima fila sulla spiaggia.
10: Dopo ti faccio chiamare,
0: va bene.
10: Io dopo ti faccio chiamare, però io ho assistito, ripeto, ad una telefonata oggi a questo resort bellissimo, dove lui ha chiesto: ma noi siamo in 11 500 euro. Dice: ma possiamo arrivare a 500 euro?
0: Massimo, ma, Totono mi ha detto che potevo fare questa chiamata, che lui avrebbe in qualche modo aperto la strada alla trattativa.
10: Aperta, no? Perché l'hanno detto: no, guardi, siamo sold out.
0: E Totono ha detto: ma ci mangi.
10: Quindi non c'è più sold out.
0: Non è più sold out.
10: Vai, comunque ha ragione l'amico. Prego.
15: Ciao ragazzi, sono Alfonso, vi mando un abbraccio.
10: Grazie
0: Alfonso.
15: Io oggi sono veramente, non voglio parlare di calcio, sono rimasto sconvolto dall'articolo del Corriere della Sera e come al solito è stato sminuito dalla Gazzinter, perché la Gazzinter cosa ha detto qualche minuto fa? Che Rocky va verso l'archiviazione per le bussate. Cosa rimane? Solo il fatto che comunque sono stati designati insieme ai dirigenti dell'Inter l'ultima partita del 2026 Inter Torino. Come per dire, cosa rimane? Poca roba, solo una piccola partita combinata, una piccola partita di quest'anno dove è stato concordato l'arbitro, niente di che. Cioè, ma stiamo scherzando?
10: Vedi,
15: ma pensa che noi siamo tutti degli stupidi con gli anelli al naso.
0: E perciò ho detto che comunque noi non parliamo, ma... non ci devono prendere per scemi, non devono...
10: Esatto. Onestamente... quello che abbiamo visto, tra l'altro in un quotidiano dello stesso gruppo, perché fanno tutti capo al presidente del Torino, è uno dice una cosa, quell'altro prima ignora tutto e poi fa un primo piano, ora non so se c'è ancora un primo piano, no, perché ha perso il tifoso della Roma a Wimbledon, quindi l'hanno messo lui, dicendo, eccolo qua, inchieste, arbitri, pochi riscontri, Rocchi verso l'archiviazione e spariscono le bussate in sala bar. Per l'amor di Dio, io dico sempre, ognuno deve portare avanti la linea editoriale che vuole. Siamo una di Bianconera, quindi figuriamoci. Però non ti chiama più dello sport, perché poi la gente giustamente non ha l'anello al naso.
0: No, la gente non ama essere presa in giro, non ha l'anello al naso. Dai messaggi che ci sono sempre arrivati notiamo anche una grande competenza da tanti di voi. Noi vi portiamo i fatti, ci facciamo una risata su certe cose, dopodiché di più non possiamo dire, ma ovviamente la gente, ripeto, non è stupida, un'idea se la fa.
10: Ciao Ale Vincenzo, sono Stefano da Montevarchi. Il giochetto del prezzo al rialzo del Paris Saint Germain per Colo può anche andare bene se sono ancora indispettiti al comportamento di Comolli, anche se non c'è più, ma la società dovrà essere seria e ferma nel valutare Thuram, se lo vogliono almeno 70 milioni ovviamente per loro, mentre per gli altri 40 come regalare Colo al Tottenham. Sì sì, sono d'accordo, lo diceva ieri Vincenzo, sono stra d'accordo, sì, su sì. Questo bisogna essere netti. Il portiere dell'Olanda Verbrugge o Bono del Marocco, o l'attaccante Olanda che ha preso il posto di Malen Brobbey, o quello del Marocco Balogun o Undav, il giapponese, il Ferso, tutti nomi diversi e non credo qualitativamente inferiore alle estremate trattative che vanno avanti ormai da tempo. Che ne dite? Allora, Verbrugge non mi piace, Bonu del Marocco sì, ma credo che abbia qualche anno ormai, però è un buon portiere, è in Spagna se non errato. Brobbey, ragazzi, non fatevi portare a giro dal mondiale, perché Brobbey è uno che ha sempre fatto fatica a fare gol. Poi Balogun non mi dispiace sinceramente, ma ci pensi

0: veramente dalla destra.
1: Sì.
0: Non c'ha nemmeno il fisico per farlo, nel senso che non è molto strutturato. Poi li abbiamo visti a proposito di stop, no? Visto che giustamente Vlahovic ne sbaglia tanti. Ma l'avete visto gli stop di Sorloth? Ok. Punto. E io Sorloth lo prendo domani mattina.
1: Ho capito.
0: Ma l'avete visto?
1: Ma fa un altro mestiere. Cioè,
0: bravo,
1: poi in
0: fa
1: altre
0: un altro
1: cose,
0: mestiere.
1: In altre cose.
0: È chiaro che lì spesso per liberare la zona di Haaland si spostavano anche sui rinvii del portiere nella zona di Sorrow e lo dava a difficoltà perché fa un altro mestiere, però anche lui non è che è tutto questo fenomeno e lo prenderei domani mattina. Prego.
1: Ti arriva una contestazione su Undab.
0: Sì. Dimmi.
1: No, Fabietto da Urbisaglia dice: Santa, come
0: sì,
1: Undab non vede la porta.
0: A me non è un giocatore che fa impazzire.
1: Salutiamo Fabio.
0: Lo posso dire?
1: No, certo.
0: Non mi fa impazzire. Così come ad occhio e croce il giapponese lo prenderei. Però,
1: non mi avventurerei nemmeno io, però sì.
0: Io su questi profili oggi non mi avventuro, ma sono scettico su di lui. Guarda, dopo che ho perso la scommessa su Openda.
1: Intanto Undav
0: sì,
1: nell'ultima
0: dove?
1: Stagione da punta centrale ha
0: del?
1: Fatto... No, ho capito.
0: Del?
1: Come si chiama? Della Stoccarda. Sì, ma nell'ultima stagione, quindi 25-26, stavo controllando. Sì, è 25-26, attaccante dello Stoccarda. Comunque ha fatto 46 partite e 25
0: certamente.
1: Gol.
0: Da dove venivo Openda?
1: 14 assist.
0: Da dove venivo Openda?
1: Dall'Ipsia, ho capito.
0: Ho capito,
1: però.
0: Vincenzo, io ho fatto esattamente la stessa riflessione. Perché Openda aveva numeri migliori di Undav. E Undav gioca nello Stoccarda. Quell'altro nell'Ipsia che faceva la Champions. Questo no. Io non mi ci avventuro più, ho paura. Poi magari è come quello che mette la mano sul fuoco, se la brucia non ce la mette più.
1: No.
0: Venga dallo stesso campionato dove uno faceva i buchi a terra, come dice il mio amico Marangio, Openda, e dove aveva messo la mano sul fuoco.
1: 21-22, stavo ancora lì. Un bel po' di tempo.
0: Quindi
1: è un giocatore con i suoi golletti in seconda in
0: perché,
1: doppia cifra.
0: E perché? Perché David no? Perché? Ma io su Undav sono sullo stesso campionato. Sullo stesso campionato di Openda.
1: Sai, Openda oggettivamente diventa un parametro pericoloso. Perché tu uno è portato a non fidarsi più.
0: Io non mi fido.
1: Giustamente.
0: Soprattutto di questi campioni qui, non mi fido più. Dici uno che viene dalla Premier. Sì, mi fido. Uno che viene dalla Ligue 1, mi fido già un po' di meno. Uno che viene dalla Liga, mi fido. Uno che viene dalla Bundes, un po' meno. Perché secondo me sono tanto diversi questi campionati rispetto al nostro, Vincenzo. Perché siccome io penso che Openda che ha mercato, perché ce l'ha a mercato, certo, te lo regalano, però sai perché c'ha mercato? Perché evidentemente in questi tipi di campionati, tant'è vero che lui viene cercato da club francesi di seconda fascia e da club inglesi di seconda barra terza fascia, perché probabilmente lì riescono a fare qualcosa in più che in Italia. David secondo me in Francia c'ha mercato, perché quello
1: David,
0: è il suo habitat naturale.
1: Sì.
0: Ma io questi giocatori qui mi porti a Riken, è chiaro, chiudo occhi. Ma se mi porti questi giocatori prospetti alla Openda come Undav, io qualche problema ce l'ho.
1: No, diciamo che condivido il fatto che oramai non si può fare di tutta un'erba un fascio,
0: sì,
1: come
0: ma
1: si
0: non
1: dice,
0: mi fido.
1: Però ci sono dei giocatori che ci hanno fatto scottare parecchio, che è David della situazione e l'Open Day della situazione. Secondo me però ce ne sono di giocatori
0: ma
1: che
0: certo.
1: Poi rischiamo di non andare a
0: ma
1: valutare
0: certo.
1: Proprio perché siamo rimasti scottati.
0: Ma per
1: allora
0: questo c'è Carnevali,
1: esatto,
0: e c'è Massara e mi fido.
1: Hai toccato il punto. Se era un giocatore sul quale puntava come lì, io so che lui si sarebbe focalizzato su alcuni parametri che poi non hanno funzionato, che hanno rappresentato un rischio troppo alto che poi ci ha portato a sbattere contro un muro. Se adesso ci affidiamo ai vari Massara, Carnevale, eccetera, io so che se dovessero fare una scelta perché hanno valutato la complessità delle qualità del giocatore.
0: Bravissimo.
1: Che sia la personalità oltre che la fase tecnica, quello è.
0: Perché per me adesso ogni giocatore di ruolo strategico come attaccante barra portiere, ma in questo caso parliamo di attaccanti, che viene da quei campionati, io alzo le mani perché ho paura. Vai Rossi.
2: Andrei su Pellegrino ed Ekator e Sorloth, farei questo attacco qui. Voi direte che attacco è, lo so, però Pellegrino ed Ekator se fanno bene le rivendi di più, se fanno male, secondo me le rivendi.

0: comunque bene che sono giovani. E Sorlo è, io credo che non importa avere due attaccanti, l'attaccante da 25 gol, o se ti facessero tre attaccanti, 15 uno, 10 per l'altro, cioè ce ne sono tre da attaccanti che fanno più di 30 gol all'anno, più di 25 gol all'anno.
1: Questa è un'altra riflessione, il resto, giusta.
0: Il problema è se l'attaccante mi fa 15 gol, però poi c'ho Iriz che me ne fa altri 10, con Cesao che me ne fa altri 10,
2: bravissimo,
0: e il trequartista me ne fa 7-8. È lì,
2: li costruisci.
0: Tu dici il campionato d'Italia, bravo, cioè Lautaro e Thuram, non è che fanno 35 gol all'anno, però fanno gol tutti per l'altro.
2: Guarda, no, che penso una... c'è un de nel mezzo molto livornese, ma il punto è quello,
1: è il motivo per il quale tutti quelli che sono patiti del fantacalcio si trovano un po' scaccomatto in questo momento, perché prima c'era l'attaccante per il quale ti scannavi perché ti portava gol, adesso quasi quasi ti scanni più per il centrocampista, perché i gol arrivano magari più dai centrocampisti, sono pochi attaccanti che fanno tantissimi gol, almeno per quanto riguarda la Serie A, quindi tu ti devi costruire gol, motivo per il quale per esempio ho sempre voluto fare una riflessione su Conceição, che per quanto possa essere valido, però quanti gol mi porta all'arco di una stagione? E so pochi.
2: Dall'altra parte il Diz ne ha fatti 10.
1: Il Diz ne ha fatti 10, ha fatto i gol di una seconda punta, tranquillamente.
2: Ti sono venuti a mancare quelli della prima punta.
1: Ci metti l'attaccante prima punta che i suoi gol li fa,
2: campo,
1: ci devi
2: aggiungere... chi li fa i gol? Turam ci va a doppia cifra?
1: No.
2: Locatelli ci va a doppia cifra? No. McKennie ci va a doppia...
1: ci avvicina magari nell'arco della stagione, però.
2: Luiz ci va a doppia cifra?
1: No, figurati.
2: Arthur ci va a doppia cifra?
1: Ovviamente con le girate.
2: Azzi ci va in doppia cifra.
1: Azzi fa un gol che dice vale per 10, quindi ci va. Però è quello.
2: Dove li costruisci? Zegrova ci va in doppia cifra?
1: Ma magari ne hai fatto uno.
2: Boga potrebbe andarci.
1: Sì, però già che fa l'alternativa.
2: Però quanti ne abbiamo provati a doppia cifra?
1: No.
2: Due.
1: Sì. E in teoria la doppia cifra te la dovevano portare i David e gli Openda, che hanno fallito perché scelti male, secondo me. Però il modus operandi cambierà, però ci sarà la competenza da parte di Ricky Massara insieme a Carnevale, che non è sfida molto di Massara. Massara e Ottolini lavoreranno bene insieme, si andrà a scegliere quel giocatore. La frase che mi ha tranquillizzato di più di quelle dette da Carnevali è: non possiamo più sbagliare.
2: Bravissimo, che è già la seconda volta che lo dice.
1: Esatto.
2: Cominciò dal portiere.
1: Esatto.
2: E lì poi la risposta del signorino.
1: Esatto, non possiamo più sbagliare. Questo mi tranquillizza, perché significa che ci sarà una grande attenzione nella scelta.
2: Una grande scelta, sì.
1: Attenzione non significa andare a vedere i dati, quando sei nato, più o meno quando compi gli anni, quando viene l'onomastico, come mangi la mattina. No. Attenzione significa andare a scegliere il giocatore funzionale al progetto, funzionale all'allenatore del progetto, e che si può sposare bene, può lavorare bene con diciamo
2: in Serie A. Infatti quel non si può più sbagliare, che può sembrare una frase di circostanza, in realtà non la è, per due motivi: il primo, perché nei ruoli strategici è vietato sbagliare; il secondo, perché hai talmente pochi soldi da investire che un errore potrebbe comprometterti, senti che ti dico, la stagione. Quindi io, mi sta bene che aspettino ancora. Abbiamo fretta? No. Spalletti ce l'ha? Sì. Però l'avranno detto: Luciano, è bisogno che tu stia sereno. Te lo prendiamo il portiere, stai tranquillo. Il 13 ci avrai di Gregorio, fai buon viso a cattivo gioco. Ci avrai Openda e David. No, David no, perché è al mondiale. E intanto vai a fare l'amichevole, e noi ci saremo ovviamente per raccontarvelo, certo. Ci sarà Quintiliano il 18 luglio, ma fai con Openda, giochi con quelli che c'hai, stai sereno, stai tranquillo. Io credo che gli abbiano detto questo. È normale che l'allenatore vorrebbe avere nel ruolo strategico portiere e attaccante già pronti, e sul portiere un pochino di più accelererei, dico la verità. Dopodiché è chiaro che se prendi Martinez, tanto l'Argentina in finale, Martinez ti arriva al 15 agosto.
1: Però già che tu riesci a chiudere eventualmente per lui, sì, esatto. No, comunque non ce l'abbiamo con te, Michele da Toronto. Stavo leggendo i messaggi, stavo andando a ricercare. Purtroppo, per fortuna arrivano tantissimi messaggi, quindi nel tourbillon
2: no,
1: magari non passa per questo. Però sì, i tempi saranno lunghi. Io capisco anche la volontà da parte di Spalletti di voler avere
2: in alcuni ruoli, sì, perché lui ci vuole lavorare.
1: Sì, però è altrettanto vero che lì fossi in Carnevale, probabilmente è quello che Carnevale gli avrà detto. Gli avrà detto: mister, non possiamo più sbagliare, l'ho detto due volte pubblicamente, lo dico anche a
2: capisci?
1: Te la fretta è la cosa che ti fa
2: è
1: sbagliare di più,
2: è
1: la cosa che ti fa sbagliare
2: detto
1: di più,
2: che poi noi l'anno scorso Pendolà abbiamo preso proprio all'ultimo,
1: sì, sbagliando con tutta che non c'era fretta, ma perché c'era uno che ci lavorava in quelle condizioni. Però al di là di questo,
2: sai perché Leonardo a Brescia non te lo possiamo fare il giochino della formazione titolare? Perché è troppo presto.
1: No.
2: Mi sentirei di darti delle
1: risposte
2: sbagliate.
1: Ma guarda che
2: sbagliate.
1: In questo momento dovremmo farti la stessa formazione dell'anno scorso.
2: Esatto.
1: Quindi non lo possiamo fare nemmeno sulle sensazioni, no. Perché secondo me io poi l'affrontiamo domani questo tema. Io ho come la sensazione, poi magari una sensazione travestita da speranza, che all'improvviso di sera ci manderemo dei messaggi e diremo: che chi cavolo ha preso?
2: Sì,
1: come ha fatto a prenderlo Carnevali?
2: Un po' come abbiamo fatto quando è venuta fuori la cosa di Massara, che non ci aspettavamo. Sì,
1: sì,
2: penso anch'io.
1: Ho la sensazione che comunque Carnevali, perché non è solo Carnevali,
2: penso anch'io, Vincenzo.
1: Qui sono Carnevali, Massara con la regia di Elkan, Chiellini e Ottolini.
2: Sì,
1: no,
2: sì,
1: con la regia
2: sì,
1: di
2: Elkan, sì,
1: che
2: sì,
1: magari dice:
2: sono d'accordo.
1: Regaliamo anche un segnale. Vedi, il Milan all'improvviso ti prende Gonzalo Ramos, per dire,
2: e
1: può
2: Ghila.
1: Essere e Ghila. Io ho la sensazione che Carnevali stia veramente lavorando al di là del sistemare tutto e con la necessità che abbiamo sempre detto e che viene ribadita minuto dopo minuto di cedere soprattutto, che stia lavorando a un colpo importante.
2: Ma ti faccio una domanda, Vincenzo, ci pensavo
1: dove?
2: Ieri. Ma secondo te Massara qualche segreto della Roma se l'è portato via?
1: Sicuramente sì.
2: E magari andare a rompergli le scatole su qualcosa che volevano fare loro?
1: Che secondo me sono strategie diverse.
2: Diverse.
1: Secondo me sono strategie diverse. Mm. Secondo me Massara, allora secondo me il colpo, se tu mi dici quale sarà il colpo, se ci sarà, è sulla tre quarti, neanche sull'attacco. Sull'attacco hanno le idee chiare, sulla difesa hanno le idee chiare e sistemeranno. Sul
2: il 4-2-3, perché
1: hanno...
2: lei giocherà col 4-2-3-1 comunque.
1: Sì, secondo me sulla tre quarti sceglieranno un giocatore
2: che, non
1: che ne
2: aspettiamo.
1: So, abbiamo fatto il nome tante volte di Goreska, che però è un po' più giù, abbiamo fatto il nome di Brahim Diaz, che potrebbe essere quello. Secondo me il Fernandez, secondo me il colpo può venire dalla tre quarti.
2: Perché poi ritorneremo al ragionamento che faceva l'amico prima,
1: non esiste
2: cioè
1: più
2: i gol.
1: Il vero e proprio trequartista, sia chiaro, però quello che sarà
2: sì,
1: sia fisico,
2: sì, certo.
1: Sia tecnico e che porti in dote gol.
2: Che ti porti in dote almeno tra gli 8 e i 10 gol.
1: Perché guarda, ti dico anche un'altra cosa, se tu indovini la tre quarti o i tre dietro la punta,
2: sei a posto. Sì, sì.
1: No, risolvi anche il problema
2: dell'attaccante,
1: tra virgolette.
2: Certo.
1: Perché tu là magari, Colomani arriva nel mio, non arriva, ok, vado a prendere Pellegrino, ho preso Ekator, c'ho già Milik, a quel punto Busta Vlaovic ci dice: alle mie condizioni ti ci metto niente, altrimenti vado a prendere un altro attaccante. Poi io nel frattempo ho creato una batteria dei tre
2: perché
1: lì dietro.
2: Perché tu avresti l'indizio della situazione che 10 te li garantisce.
1: 10 te li garantisce, metti...
2: il trequartista che un'altra decina te li garantisce.
1: Fai crescere o provi a far crescere con Cesao, o vedi se magari può giocare anche Boga col piede invertito dall'altra parte, perché no?
2: Io comunque dico una cosa, Vincenzo, e poi chiudiamo. Io non mi meraviglierei se con Cesao alla fine dovesse partire.
1: No, non mi meraviglierei, non mi meraviglierei se fosse lui quello che porta i soldi per il trequartista.
2: Perché comunque c'è molto silenzio su con Cesao.
1: C'è molto silenzio su con Cesao e c'è
2: e per me non è incedibile.
1: Un silenzio che mi spinge a pensare che la sorpresa arriverà e arriverà sulla
2: c'è
1: tre quarti.
2: C'è da dire che non ha fatto un bel mondiale.
1: No.
2: Non ha fatto un bel mondiale con Cesao, ma aggiungo, chi della Juve ha fatto un bel mondiale? Nessuno. Quindi io non lo so, secondo me ho attenzione a quella cosa.
1: Sì, e ti aggiungo anche che secondo me, più ancora che dell'attaccante, lo stesso Spalletti che insiste tanto su Brahim Diaz, eccetera, a un certo punto
2: quello sì.
1: Gli avranno detto: senti una cosa, ma tu perché vuoi per forza questo giocatore? E lui avrà detto che è forte, ho fatto, ho capito, ce ne sono altri, se ti prendo questo ti piace, quello avrà detto sì, se me lo prendi sì.
2: A meno che, chiudiamo veramente, Luca, tu immagini la Juve col 4-2-3-1, se invece dovesse virare su un 4-3-3, a quel punto il colpo a sorpresa potrebbe essere l'ala a destra che ti porta un po' più di gol rispetto al Consessato.
1: Io alzo una 4-2-3-1. Paletta sul trequartista, prenderanno un grande trequartista.
2: Che questo la Juve non ha, di fatto.
1: E secondo me è il grande colpo che farà la Juve in Consessato.
2: Ne parliamo
1: domani.
2: Ciao ragazzi!
1: Ciao ragazzi.
3: due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Giancarlo Marocchi. Nella sua carriera ha vestito solo i colori di Bologna e Juventus, dimostrando grande attaccamento alle due maglie. È Giancarlo Marocchi, nato ad Imola il 4 luglio 1965. Muove i suoi primi passi nel calcio, infatti, con la squadra rossoblù e ad appena 17 anni esordisce in Serie B. Al Bologna ci resta dal 1982 al 1988, fino al suo passaggio alla Juventus, ma prima trascina la sua squadra ad una promozione in A che mancava da ben 6 anni. A Torino ci arriva per diventare subito un grande protagonista e nella stagione 1988-89 non salta nemmeno una partita in campionato. È un centrocampista di grande talento, molto caparbio e bravo sia nella fase di impostazione che in quella di interdizione. È duttile, sa adattarsi al grande palcoscenico bianconero. Negli anni successivi conquista la sua prima doppietta di trofei, Scudetto e Coppa UEFA. Poi nel 1993 arriva un'altra Coppa UEFA e la sua avventura in bianconero si conclude nel 1996 con il risultato migliore possibile, ma senza scendere in campo. La vittoria della Champions League a Roma ai calci di rigore contro l'Ajax, con una Juve piena di campioni e Lippi in panchina. Finale perfetto per lui, che poi chiuderà la sua carriera in quel Bologna in cui giocherà per ancora 4 anni. In 18 anni da professionista ha disputato ben 500 partite in Serie A tra Bologna e Juventus e con la nazionale conquistò anche un terzo posto ai mondiali di casa del 1990. Marocchi ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2000 e dopo essere stato dirigente, osservatore e team manager del Bologna ha optato per la carriera televisiva come commentatore tecnico di Sky.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Giulio Cesar. Giulio Cesar da Silva, noto solo come Giulio Cesar, è nato a Bauru l'8 marzo del 1963. Prima di intraprendere la carriera da calciatore professionista, svolse molti lavori come ad esempio manovale, lustrascarpe, rivenditore di orologi e lavamacchine. Si fece conoscere al grande pubblico con la maglia della Seleção ai mondiali messicani del 1986, attirando le attenzioni di molti club, tra cui il Montpellier, con cui giocò dal 1987 al 1990. Dopo qualche difficoltà in Francia, riesce a guadagnarsi le attenzioni della Juventus, che in quell'estate, dopo aver acquistato grandi nomi come Roberto Baggio, Hasler e Di Canio, per puntellare una difesa che pareva piuttosto fragile, scelse proprio Giulio Cesar. Il centrale brasiliano era dotato di un passo felpato, una buona leadership per comandare la difesa, visione di gioco, un discreto lancio lungo e un tiro pregevole. Da segnalare la sua prestazione in Coppa delle Coppe quando nella semifinale di ritorno contro il Barcellona bloccò tutti i loro attacchi e si procurò la punizione per l'1-0 di Baggio, che però non bastò alla Juventus per andare in finale. Con l'addio di Maifredi e l'arrivo di Giovanni Trapattoni cambiò il suo modo di giocare in una squadra meno votata all'attacco e più equilibrata. Giulio Cesar, affiancato da uno stopper puro come Carrera, diventò un libero molto elegante e con le sue prestazioni aiutò la vecchia signora ad arrivare seconda in campionato e a sfiorare un trionfo in Coppa Italia. Nella stagione 1992-93 i bianconeri vinsero la Coppa UEFA grazie anche ad una grandissima coppia difensiva formata proprio da Giulio Cesar e Kohler, sicuramente la più forte del campionato italiano. In questa annata però il centrale brasiliano dovette superare un grave infortunio come la frattura di una gamba che lo tenne fermo per ben 4 mesi. Nel 1994 Giulio Cesar venne ceduto al Borussia Dortmund. Il difensore della Seleção con la maglia bianconera collezionò 125 presenze e 6 reti. In carriera, inoltre, vestì le maglie del Guarani, Brest, Montpellier, Borussia Dortmund, Botafogo, Panathinaikos, Werder Brema e Rio Blanco. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha intrapreso la carriera di procuratore sportivo.
0: Eroi in bianconero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Emerson. Lo chiamavano il Puma, per i suoi movimenti felini e per la sua capacità di impostare rapidamente il gioco. Emerson Ferreira da Rosa, semplicemente noto come Emerson, ha alle spalle una lunga carriera che lo ha visto anche indossare la maglia della Juventus. La sua avventura in bianconero comincia nel 2004, quando dopo una lunga ed estenuante trattativa con la Roma, decide di seguire Fabio Capello a Torino. Il brasiliano dichiarò in seguito di aver avuto problemi di depressione nel suo periodo trascorso nella capitale, motivazioni che non sono piaciute ai tifosi giallorossi che a lungo lo hanno accusato di tradimento. Alla Juventus il suo innesto si rivela fondamentale. Nonostante qualche problema fisico di troppo non gli abbia permesso di avere un rendimento sempre continuo, con lui a centrocampo la vecchia signora conquista il 28° e il 29° scudetto. Dotato di una grandissima intelligenza tattica, è praticamente impossibile riuscire a strappargli il pallone dai piedi. Emerson si conferma prezioso anche negli inserimenti sotto porta. Non mancano i gol, quasi tutti decisivi. Se in campionato le cose sembrano andare piuttosto bene per Emerson e la sua Juventus, lo stesso non si può dire per la Champions League. In quegli anni i bianconeri vennero eliminati dal Liverpool il primo anno, dall'Arsenal nel secondo. Emerson si distingue comunque per un paio di gol decisivi, in particolare quelli contro il Djurgården e contro il Werder Bremen. Nel 2006, dopo due stagioni e 67 presenze, arriva però il momento dell'addio a Torino. Il giocatore, classe 1976, non ha infatti la minima intenzione di seguire la squadra in Serie B, soprattutto in un momento in cui era nel pieno della sua carriera. Per il suo futuro sarà decisivo ancora una volta Capello, che lo portò con sé nella sua nuova avventura al Real Madrid. Nel 2010, l'addio al calcio giocato.
0: Eroi in bianconero.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Borse in rosso, volano gas e petrolio.
1: A distanza di 2 settimane dal sisma che ha sconvolto il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. I morti a seguito del sisma sono saliti a 3.811, mentre il numero dei contusi è rimasto fermo a 16.740 persone. Il dato aggiornato sui deceduti è stato reso noto dall'agenzia di stampa spagnola EFE. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione.
2: La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne puntine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, portò Singh davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato appoggiato in una cassetta per la frutta e lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. L'uomo morì nei giorni successivi dopo il ricovero in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere.
1: La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bartolini nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze.
2: Foto di gruppo del campo largo in piazza Napoli, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli nella prima delle 2 manifestazioni unitarie di luglio. Non faremo più alle destre il favore di dividerci, dice la segretaria del PD. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa, tecnici al lavoro a Via della Scrofa per mettere nero su bianco. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza, opposizioni all'attacco, mentre i vannacciani chiedono anche un decreto sulla remigrazione.
1: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino Garavani, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede a Vaduz in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 9 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus con l'avvicinamento a quello che sarà il raduno bianconero di lunedì, che poi porterà anche all'amichevole di sabato, la prima amichevole stagionale contro il Basilea. Ma nel frattempo avanzano le trattative di mercato, la pista Colomouani che sembra complicarsi un pochettino, i passi avanti invece per il Dibu Martinez, insomma tante cose di cui parlare anche oggi. Partiamo proprio da Colomouani, leggendo da tutto Juve. Colomouani: il Paris Saint-Germain cambia strategia, la Juventus ora rischia davvero. Il Paris Saint-Germain appunto cambia strategia su Randal Colomouani. Stop all'esclusiva con la Juventus e apertura ad altri club europei dopo lo stallo della trattativa. La pazienza del Paris Saint-Germain sembra essere arrivata al limite. Dopo settimane di trattative senza una svolta decisiva, il club francese avrebbe deciso di cambiare approccio sul futuro di Randal Colomouani, aprendo ufficialmente la porta ad altri club interessati all'attaccante, una scelta che rappresenta un messaggio chiaro per la Juventus. Il tempo delle attese sta finendo. La Juventus resta la priorità, ma servono risposte. Per settimane il Paris Saint-Germain aveva privilegiato il dialogo con la Juventus anche per rispettare la volontà dello stesso Colomouani, che ha sempre manifestato il desiderio di tornare a Torino dopo la positiva esperienza vissuta in bianconero. L'intesa con il giocatore non è mai stata il problema, a bloccare l'operazione continuano a essere le difficoltà nel trovare un accordo economico tra i due club. La Juventus continua a lavorare su formule sostenibili, mentre il Paris Saint-Germain pretende garanzie economiche superiori e non intende abbassare le proprie richieste. Il continuo rinvio della fumata bianca avrebbe convinto il Paris Saint-Germain a modificare la propria strategia. Il club parigino non vuole più limitarsi a trattare esclusivamente con la Juventus e avrebbe iniziato a valutare concretamente anche altre manifestazioni di interesse provenienti dall'estero, una svolta che potrebbe aumentare la pressione sulla dirigenza bianconera. Premier League e Bundesliga osservano. L'apertura del Paris Saint-Germain avrebbe già attirato l'attenzione di diversi club europei. In Inghilterra vengono accostati all'attaccante Aston Villa e Crystal Palace, mentre dalla Germania si parla dell'interesse del Borussia Dortmund, società da tanto tempo attenta ai profili offensivi di livello internazionale. La Juventus mantiene il vantaggio rappresentato dalla volontà del giocatore, ma dovrà trasformare questo elemento in un accordo concreto con il club francese. Dunque, così complica un pochettino da questo punto di vista la trattativa per Colomouani, con la Juventus che deve un pochino passare alla concretezza a discapito invece del Paris Saint-Germain, che anche giustamente sotto un certo punto di vista vuole accelerare le cose, e se non è con la Juve sarà con qualcun altro. Juventus che nel frattempo accelera per il Dibu Martinez, incontro tra Carnevali, Massara e l'agente del portiere argentino per valutare la fattibilità dell'operazione. La Juventus entra nel vivo della caccia al nuovo portiere. Tra i nomi seguiti dalla dirigenza bianconera, quello del Dibu Martinez resta uno dei più affascinanti e prestigiosi. Nelle prossime ore potrebbe arrivare una svolta importante, con un incontro destinato a chiarire se il sogno argentino possa davvero trasformarsi in una trattativa concreta. Dibu Martinez rappresenta il profilo ideale per esperienza, leadership e personalità. Campione del mondo con l'Argentina, protagonista negli ultimi anni in Premier, garantirebbe alla Juventus un portiere già abituato a giocare sotto pressione e a competere ai massimi livelli. Carnevali e Massara entrano in azione dopo settimane dedicate alla riorganizzazione societaria. Carnevali e Massara iniziano ora a concentrarsi sulle grandi operazioni di mercato. Il ruolo del portiere viene considerato una priorità assoluta e la Juventus vuole capire rapidamente quale investimento sia realmente sostenibile. Al momento però il futuro del portiere argentino resta inevitabilmente legato anche agli impegni della sua nazionale, con l'Argentina ancora impegnata nel mondiale. Qualsiasi sviluppo concreto dovrebbe slittare almeno fino al termine del percorso dell'albiceleste nella competizione. La Juventus rispetta i tempi, ma nel frattempo prepara il terreno per non farsi trovare impreparata quando arriverà il momento di affondare il colpo. L'operazione di Dibu Martinez rappresenterebbe uno degli investimenti più significativi dell'estate bianconera. La Juventus è consapevole che il costo complessivo non sarà semplice da sostenere, motivo per cui analizzare ogni dettaglio prima di prendere una decisione definitiva. Negli ultimi giorni sono stati accostati ai bianconeri anche altri profili come Vicario, ritenuto più accessibile dal punto di vista economico, e anche Marco Carnesecchi, anche se la trattativa con l'Atalanta appare molto complicata. La Juventus vuole capire fino a che punto può spingersi e se il sogno di portare a Torino uno dei migliori portieri del panorama internazionale sia realmente realizzabile, ma insomma si capirà tutto meglio dopo la fine del Mondiale dell'Argentina, che giocherà i quarti di finale nella notte tra sabato e domenica contro la Svizzera, e insomma bisognerà aspettare la fine del percorso nordamericano dell'Albiceleste prima di poter capire con maggiore concretezza e con maggiore chiarezza quale potrà essere il futuro del Dibu Martinez e se ci potrà essere un intreccio con la strada della Juventus. Nel frattempo, a proposito di argentini, è spuntato un altro nome per l'attacco della Juventus, sempre argentino, ovvero Matteo Pellegrino, il bomber del Parma, che entra nel mirino della Juventus. Juventus che segue Matteo Pellegrino del Parma per rinforzare l'attacco. L'argentino ha chiuso la stagione con 12 gol ed è tra i nomi valutati. La Juventus continua a ridisegnare il proprio reparto offensivo. Con l'addio di Dusan Vlahovic, ormai fuori dal progetto bianconero, la dirigenza è impegnata nella ricerca di nuovi profili da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Oltre ai nomi più noti, nelle ultime ore è emersa anche una pista che porta a Matteo Pellegrino, attaccante argentino del Parma. Il centravanti sarebbe finito tra i giocatori monitorati dalla Juventus, che avrebbe già effettuato i primi sondaggi per comprenderne costi e margini di un'eventuale operazione. Classe 2002, Pellegrino è uno dei protagonisti della crescita del Parma. Nella scorsa stagione ha collezionato 39 presenze, realizzando 12 reti, numeri che gli hanno permesso di attirare l'attenzione di diversi club. Attaccante strutturato fisicamente, bravo nel gioco aereo e capace di attaccare la profondità, Pellegrino rappresenta un profilo moderno, ancora con ampi margini di miglioramento. Le sue caratteristiche lo rendono un centravanti diverso rispetto ad altri nomi accostati alla Juve, ma potenzialmente molto interessante in ottica futura. E la priorità della Juventus resta quella di individuare un attaccante capace di garantire gol e continuità. Il sogno continua a chiamarsi Colomani, ma le difficoltà nella trattativa con il Paris Saint-Germain spingono il club a valutare anche alternative credibili. In questo contesto si inserisce il nome di Matteo Pellegrino, che potrebbe rappresentare una soluzione meno onerosa rispetto ad altri obiettivi con prospettive di crescita importante. La nuova dirigenza guidata da Giovanni Carnevali e Ricky Massara sta seguendo numerosi profili per evitare di dipendere da un'unica operazione e farsi trovare pronta in caso di cambiamenti improvvisi sul mercato. Pellegrino ha dimostrato di possedere senso del gol, buona personalità e margini di crescita che potrebbero renderlo un investimento interessante. A 24 anni, in una fase della carriera in cui può ancora compiere un salto di qualità e confrontarsi con un contesto di altissimo livello, e quindi anche Matteo Pellegrino accostato alla Juve. Insomma, chi ce l'ha avuto al fantacalcio quest'anno sicuramente sarebbe favorevole al suo arrivo, me compreso. È stata un po', diciamo, l'unica nota positiva del mio tragico fantacalcio di quest'anno. Però insomma, al di là di questo, è un giocatore molto bravo in area di rigore, molto fisico, e sicuramente meno internazionale rispetto ad altri nomi che sono stati fatti, ma rappresenta un po' quel tipo di attaccante che forse di cui forse Spalletti ha bisogno e che Spalletti ha chiesto per la prossima stagione. Andiamo sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sul tema della nostalgia, perché riporta il ventennio del trionfo mondiale dell'Italia. Rifateci sognare, questo è il titolo utilizzato dalla Gazzetta. 20 anni fa il trionfo azzurro a Berlino, 9 luglio 2006 allo Stadio Olimpico di Berlino, capitan Fabio Cannavaro alza al cielo la Coppa del Mondo. L'Italia batté la Francia ai rigori 5-3. Dalla celebrazione dell'Italia mondiale alla missione di Malagò, il sì di Maldini, poi Conte per tornare grandi, e quindi ecco un po' di nostalgia che viene riportata a galla grazie a questa prima pagina della Gazzetta, che sottolinea anche giustamente la differenza tra quei tempi e questi tempi in cui insomma sono tre mondiali dell'Italia non c'è nemmeno traccia. In taglio alto si parla del Milan, vedo le stelle, il titolo utilizzato dalla Gazzetta per parlare di Amorim, che presentazione, il tecnico del Milan dice vogliamo vincere il 20° scudetto. Ieri c'è stata la presentazione appunto di Ruben Amorim come nuovo tecnico del Milan, era stato ufficializzato già nei giorni scorsi, adesso appunto ieri c'è stata anche la presentazione con dichiarazioni molto ambiziose da parte del nuovo tecnico rossonero, che è stato presentato ieri, tecnico portoghese 41enne, è stato presentato ieri a casa Milan da Gerry Cardinale. In taglio basso si parla anche del tennis, Sinner servizio completo, l'ace arma letale di Jannik, un Wimbledon è già a quota 97, domani la semifinale con Djokovic. A proposito di tennis, ieri è andata male per Cobolli, che ha perso ben 3-0 con la wild card Ferri, e quindi è uscito dal torneo. Si parla anche del mondiale, perché come avete visto non siamo partiti con il nostro recap quest'oggi, perché ieri non ci sono state partite, ma oggi si ripartirà, perché via ai quarti Francia-Marocco, Mbappé senza limiti tra la semifinale e il trono del gol, c'è di mezzo Hakimi. E allora io colgo la palla al balzo per ricordarvi gli impegni, prossimi impegni mondiali. Ci sono i quarti di finale oggi Francia-Marocco alle ore 22, domani alle 21 Spagna-Belgio, sabato alle 23 Norvegia-Inghilterra e domenica alle 3 di mattina, quindi nella notte tra sabato e domenica alle 3 Argentina-Svizzera. Questo è il quadro dei quarti di finale, che iniziano un po' ad accorciarsi i posti per le fasi finalissime della competizione. Andiamo sul Corriere dello Sport, che parla di Amorim e della sua presentazione al Milan. Amorim, cominciamo bene le sfide di Ruben, dai paragoni con Mourinho e Allegri, 42 trofei in due, alle promesse, Milan dominante, io diverso da Allegri, vuole cancellare l'esonero allo United, puntiamo a vincere la seconda stella, Modric, spero che resti qui. E nel frattempo Cardinale dice un'aria nuova, calcio eccitante e risultati, quindi ecco, arriva con questi presupposti Ruben Amorim in casa Milan. In taglio alto il mondiale, alle ore 22 trappola Marocco, per la Francia Olise è diffidato, comanda Mbappé, Norvegia in ansia, Kylian prenota la semifinale, ostacolo Hakimi, battuta di Deschamps sull'arbitro argentino, spero sia bravo come le Texier, allarme virus nella nazionale di Holland, febbre e tosse. Insomma, continuano a esserci tante polemiche attorno al mondiale di vario tipo, dalla battuta di Deschamps sull'arbitraggio di Argentina-Egitto e sulla designazione di un arbitro argentino per il suo quarto di finale, a questo allarme virus nel ritiro della Norvegia, che fa preoccupare la formazione guidata da Erling Braut Haaland. In taglio basso si parla della Juve e del mercato della Juve, perché c'è una sorpresa, sorpresa Juve, tentazione Solé, incontro con l'Udinese, il francese la nuova idea per la difesa, interessa anche il danese Christensen, distanza invece per arrivare al Dibu Martinez, con la Juve che appunto cerca di fare lo scherzetto all'Inter, che sta seguendo già da tempo Umar Solé dell'Udinese. E poi anche il Napoli, allarme Vergara, rinnovo bloccato, non c'è l'accordo con il Napoli, frenata improvvisa nella trattativa, manca l'intesa sull'ingaggio, rifiutati 25 milioni dall'Atalanta. E poi di spalla anche l'Inter, c'è Due se salta Calaili, l'erede di Dumfries, ovviamente non Désiré Doué ma suo fratello Guéla, ivoriano, 23 anni, gioca nello Strasburgo e l'alternativa all'israeliano che per l'Union Saint-Gilloise costa 30 milioni. E poi la Roma, sorpasso Fenerbahce, Greenwood della Roma, la beffa è vicina, all-in dei turchi, 50 milioni al Marsiglia e 11 netti per Mason, Friedkin, gelido, niente rilanci. Insomma, quando arrivano offerte di questo tipo è complicato, per il, soprattutto per il mercato odierno italiano, competere e rispondere presente. E poi anche il tennis, per chiudere, a Wimbledon, Cobolli eliminato, domani Sinner, Flavio travolto da Ferri, fuori ai quarti come Paolini, Jannik carico per la semifinale con Djokovic. E poi anche Tutto Sport, la prima pagina di Tutto Sport che parla di un derby d'Italia che si espande anche al calciomercato, derby d'Italia che tra l'altro si verificherà anche quest'estate, perché la Juventus giocherà un'amichevole contro l'Inter. Vi citavo prima quella, l'amichevole di apertura contro il Basilea, poi ci saranno quelle contro lo Standard Liegi il 25 luglio, contro il Chelsea il 5 di agosto, l'11 agosto il Palermo, e appunto intervallo tra Chelsea e Palermo c'è anche Juventus-Inter, amichevole dell'8 di agosto all'Optus Stadium. Dicevo, derby d'Italia che si espande anche sul mercato, scrive Tutto Sport. Lucumi, dispetti Juve-Inter, Marotta si defila per Solé, ma ora sfida ai bianconeri per il colombiano. Si rinnova sul mercato la sfida più calda del calcio italiano, le condizioni per tenere Vlahovic, stipendio alla Ildiz per 2 stagioni. Intanto Carnevali chiede al Dibu Martinez di convincere l'Aston Villa ad abbassare le pretese. Oggi primo incontro, Spalletti, Massara. E quindi ecco, Inter che prova a fare scherzo, lo scherzo alla Juventus, inserendosi nella corsa a Lucumi, in risposta alla Juve che si inserisce nella corsa a Solé. Insomma, diversi intrecci di mercato. In taglio alto anche il Torino, la missione di Cairo, c'è chi guarda i conti del club. Toro, offerte no, ma interesse sì. Il presidente, ancora non ho ricevuto proposte vincolanti, però i fondi americani aleggiano. Senza tifosi è un problema, resto disposto a farmi da parte. Adunata il 19 al Philadelphia, la Moratona continuerà a contestare, ufficiale nel frattempo, il rinnovo di Duván Zapata. E poi anche l'inchiesta arbitri, perché il caso si allarga, altre grane per l'Inter. Presunte interferenze, nel mirino dei PM c'è anche l'ultima partita con il Toro, e quindi vedremo se andrà in archiviazione il caso, come leggevamo ieri, oppure se emergono cose nuove. E poi anche la presentazione di Amorim al Milan, ambizione Amorim, Milan qui per dominare, Modric e seconda stella, il nuovo tecnico dice ho idee differenti da Allegri, noi mostreremo un calcio bello. E anche Tutto Sport, come la Gazzetta, ricorda il trionfo mondiale di 20 anni fa, forza e coraggio per un'altra Berlino, intervista a Bergomi che in TV si esaltò e ci esaltò, ora Conte o Mancini e Maldini direttore tecnico, scrive anche Riccardo Signori su Tutto Sport. 9 luglio 2026, 20 anni da quando le mani di Fabio Cannavaro sollevarono l'oro della Coppa del Mondo a fare contrasto con il nero della notte di Berlino, una cavalcata raccontata insieme a Fabio Caressa da un altro campione del mondo, ovvero Beppe Bergomi. Si parla anche del tennis, travolto da Ferri, Cobolli si spegne sul più bello, Flavio va in tilt e litiga anche col papà, storica semifinale a Wimbledon per la wild card inglese, Paolini, anche Paolini, KO. E poi il mondiale, perché il Marocco ci riprova, Brahim e i suoi fratelli, occhio Francia, per presentare appunto Francia-Marocco che si giocherà questa sera e darà il via ai quarti di finale. Per chiudere anche, andiamo sulla prima pagina del quotidiano sportivo, Milan pronto per dominare, Amorim si presenta, sono qui per la seconda stella, la presentazione appunto del nuovo tecnico rosso-nero. E poi il tennis, Wimbledon, Cobolli e Paolini vanno fuori, Sinner resta solo, domani c'è Djokovic e poi i mondiali di calcio, l'Europa regna col pallone, stasera Francia-Marocco in taglio basso il mercato, prima l'Atalanta, regalo a Sarri, ecco il regista, c'è Gaetano dal Cagliari per 15 milioni complessivi e poi anche l'Inter, le mosse dei nerazzurri, non solo Kalaili, l'Inter pensa all'Ivoriano 2, nuove offerte per l'israeliano dell'Union Saint-Gilloise, il laterale dello Strasburgo, fratello dell'esterno del Paris Saint-Germain e l'alternativa. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Noi andiamo invece a sentire le parole di un grande ospite che è passato ieri dai nostri microfoni, perché a Fuori di Juve si è collegato telefonicamente ieri Walter Sabatini, storico dirigente sportivo, insomma credo non abbia bisogno di grosse presentazioni, anzi direi praticamente nessuna, e insomma ha parlato di tanti temi interessanti, partendo da un tema, ovviamente dal tema centrale di questa settimana in casa Juve, ovvero l'arrivo di Ricky Massara in casa Juve, e ha detto insomma la sua su questo nuovo innesto nella dirigenza bianconera. Andiamo a sentire le parole di Walter Sabatini.
1: Perché Massara è l'uomo giusto, addirittura con quel ruolo lì, cioè direttore tecnico?
2: Perché è colto, intelligente, discreto, rispetta le gerarchie, rispetta i ruoli, rispetta le persone, anche i collaboratori più marginali, perché è educato. Direi che c'è un'educazione veramente morbosa, sembra uno stimolo, ma non lo è. L'educazione per Massara è tutto, proviene da una famiglia che l'ha educato in questa via, e lui non si è mai discostato. Un uomo educato, ma soprattutto un uomo informato, conosce il calcio, ha molta esperienza, perché ormai sono tanti anni che lavora intorno al calcio, alle situazioni legate alle trattative, all'individuazione dei giocatori. È un consumatore di calcio molto prolifico, è un professionista veramente serio, motivato, e è un uomo di cultura, un uomo che sta benissimo nell'ambiente Juventus, che sta benissimo fra
1: Carnevali
2: e Carnevali, sì, perché con la sua discrezione, i suoi modi, sarà una sorta di, non c'è bisogno di Puccinetto, Carnevali è un uomo di calcio, quindi non un supposto uomo di calcio, Carnevali è un uomo di calcio, quindi non sarà bisogno di Cuscinetto tra lui e l'allenatore. Però se ci fosse bisogno, Massara sa perfettamente come comportarsi, essere equidistante, valutare le circostanze. È veramente un uomo in gamba, un uomo che merita questa chance importantissima che la Juventus gli sta dando. Io sono molto contento che sia successa questa cosa, perché la Juventus merita Massara, e Massara merita la Juventus. È una situazione di entrata e di uscita perfetta. Fatto un grande scoop a Carnevali.
1: Quindi è un ottimo matrimonio bilaterale, questo, diciamo così.
2: Assolutamente sì. Non è facile trovare un dirigente esperto, raffinato, colto, silenzioso, non si batterà mai neanche tacitamente per creare un suo proscenio, non ha bisogno di visibilità, è un uomo silenzioso, assolutamente discreto, anche troppo a volte, quindi si voleva un uomo così, e non è facile trovarlo. Che magari trovi un uomo così, non c'hai i requisiti di conoscenza calcistica o di sensibilità calcistica. Invece Massara c'ha uno e l'altro, conoscenza profonda del calcio e dei calciatori, e anche la discrezione per poter sopportare un ruolo come questo.
1: Se fosse lei, oppure secondo lei, Massara, da cosa partirà, da quale posizione, non nomi, da quale posizione di campo partirà per la ricostruzione della Juventus?
2: La Juventus c'ha bisogno di creare una struttura a centrocampo che sia solidissima, perché senza il centrocampo non si vincono le partite, non si vincono i campionati. Però prima di muoversi sul mercato, Massara certamente si confronterà con Spalletti, che gli dirà quali sono i punti forti e i punti deboli del gruppo di lavoro, quindi non farà una cosa, come dire, estemporanea. Si confronterà con l'allenatore per sentire realmente quali sono le esigenze attuali della Juventus, e farà il suo lavoro, come ripeto, con educazione, con correttezza, con lealtà. Quindi non farà mai una cosa senza parlare prima con l'allenatore.
0: Queste le parole di Walter Sabatini sulla figura di Massara e su quello che farà e dovrà fare per ricostruire la Juventus. Continuiamo a parlare di calciomercato, ovviamente, per quanto riguarda la Juventus. Andiamo su calciomercato.com, perché si parla di questa mossa del Paris Saint-Germain che mette in difficoltà la Juventus. Paris Saint-Germain che non aspetta più per Colomani e torna in vendita per tutti, per Sorloth, incastro con Nico Gonzalez. La Juventus continua a lavorare per il colpo in attacco, ma da Parigi arrivano brutte notizie su Colomani. La Juventus ieri si è ritrovata di fronte ad uno stop importante nella corsa a Randal Colomani. Il club bianconero sta proseguendo senza sosta nella ricerca di un centravanti che possa garantire profondità e soprattutto gol a Luciano Spalletti, e a tutt'ora nell'attaccante francese tornato al Paris Saint-Germain l'obiettivo primario. Eppure, con il passare dei giorni e complice un rapporto deteriorato fra le due società, ora la pista si è non poco complicata. La brutta notizia arriva da Parigi, riguarda proprio una svolta imposta dal Paris Saint-Germain alla Juventus nella corsa al centravanti rientrato dal Tottenham. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, finora il Paris Saint-Germain aveva aperto ad una riconciliazione con la Juventus dopo la rottura della scorsa estate, concedendo una sorta di corsia preferenziale ai bianconeri per il centravanti francese. Dopo oltre un mese di trattative, un'offerta rifiutata e zero passi in avanti in una sorta di gioco di posizione fra i due club, oggi il Paris Saint-Germain ha confermato che questa corsia prioritaria non c'è più e che Colomani sarà proposto da altre società e verranno ascoltate per lui altre offerte. Il Paris Saint-Germain per Colomani non ha intenzione di fare sconti, non vuole realizzare minusvalenze a bilancio e vuole possibilmente incassare bene dal suo addio. La proposta della Juventus toccava i 30 milioni di euro, la richiesta è di superare quantomeno quota 40. Nel frattempo l'amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, nel suo ultimo intervento aveva lasciato una porta aperta a Sorloth, considerato a questo punto non solo un piano B, quanto più un possibile piano A. Anche per il norvegese la valutazione dell'Atletico Madrid resta comunque di 40 milioni di euro, ma con i colchoneros rimane vivo l'intreccio che porta a Nico Gonzalez. La Juventus chiede poco meno dei 32 milioni di euro previsti dal riscatto, che non è stato esercitato a fine stagione, per lasciare l'argentino a Madrid come contropartita. Ma l'Atletico non è mai andato oltre i 20 di valutazione, c'è distanza, così come c'è per Sorloth, ma se dovesse sfumare Colomani, la pista in scambio potrebbe presto riaccendersi. Questo è quello che scrive calciomercato.com sulla situazione appunto di Colomani, intrecciata inevitabilmente a quella di Sorloth. E per rimanere su calciomercato.com si parla anche di Lukumi e di questo inserimento dell'Inter nella corsa al difensore colombiano. Calciomercato.com che riporta quello che scrive Tutto Sport: Inter su John Lukumi del Bologna, dispetto alla Juventus. Stesse ambizioni, stessi obiettivi. Juventus e Inter saranno avversari sul campo. intanto lo sono sul mercato. I giocatori bravi piacciono a tutti, è inevitabile che le due big si trovino allo stesso tavolo di gioco, ognuna con le sue carte in mano. Entrambe cercano almeno un difensore centrale, i nerazzurri per rinforzare un reparto che ha perso Acerbi, De Vrij e Darmian e potrebbe salutare anche Pavard. I bianconeri per rinnovare un pacchetto difensivo che lo scorso anno ha avuto più di un problema. Entrambi hanno messo nel mirino Umar Solé dell'Udinese. Il primo a muoversi è stato Marotta. Nella giornata di ieri è stato Carnevali a informarsi con la dirigenza friulana. La richiesta di 25 milioni di euro per ora ha bloccato ogni tipo di iniziativa. Un'altra sfida è quella per Tarik Muharemovic, centrale bosniaco del Sassuolo che l'Inter ha a lungo corteggiato senza riuscire a chiudere la trattativa. A oggi è la Juventus in vantaggio, forte del 50% sulla futura rivendita che aveva concordato con il club emiliano. Un aspetto che inevitabilmente rende l'affare economicamente più sostenibile, ma non è finita qui. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'ultimo motivo di scontro è Lukumi, che il Bologna valuta 28 milioni di euro, il costo della clausola. Mentre i bianconeri chiedevano informazioni su Solé, è partita l'offensiva interista sul centrale colombiano, eliminato agli ottavi del mondiale dalla Svizzera. E occhio a Cambiaso Frattesi, in quest'estate di mercato le strade torneranno a intrecciarsi. Un altro nome che piace a Juventus e Inter è quello di Artur Attà dell'Udinese, per il quale anche il Milan si è mosso. E non è detto che i club possano fare affari scambiandosi giocatori. Cambiaso, per esempio, potrebbe lasciare Torino e piace all'Inter. Frattesi non rientra nei piani di Chivu e potrebbe essere accolto in bianconero da Spalletti, con il quale il nazionale è esploso. Idee di un'estate lunga e imprevedibile. Certo, rimangono idee, ma vedremo se riusciranno a trovare anche un fondo di concretezza. Andiamo sul sito di Sky Sport perché leggiamo notizie della serata di ieri che appunto aggiornano su varie questioni, a partire da quella dell'attaccante Juventus Colomani, pronta nuova offerta al Paris Saint-Germain. E poi si parla anche di Sorloth e Pellegrino. I bianconeri vogliono formalizzare l'arrivo di due attaccanti. Il primo obiettivo è Colomani. Con la Juve che ha avuto nuovi contatti con il Paris Saint-Germain e sta preparando un'offerta migliorata aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. La Juventus vuole portare, come detto, due nuovi attaccanti a Torino in vista della prossima stagione, con caratteristiche differenti. Il primo nome è quello di Colomani, per il quale nella giornata di mercoledì 8 luglio, quindi ieri, ci sono stati nuovi contatti con il Paris Saint-Germain. I bianconeri stanno preparando un'offerta migliorata per il francese, aumentando un po' la base di parte fissa per avvicinarsi alla richiesta dei parigini. Sorloth e Pellegrino gli altri profili valutati. Complementariamente, la Juventus sta valutando anche altri profili di attaccanti per rinforzare il reparto con caratteristiche più da prima punta di peso. Sorloth resta il primo nome, l'Atletico lo valuta 40 milioni di euro, ma i bianconeri pensano anche a Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. Sky Sport che parla anche della situazione portiere, Juventus di Bu Martinez, primi contatti con l'Aston Villa, resta anche la pista Vicario. Incontro tra la Juventus e gli agenti del Dibu Martinez nella giornata.

0: passando dai 15 milioni iniziali a circa 6-7 e per non fare una minusvalenza per il portiere. La Juve vuole provare a spendere di meno e si cercherà di trovare l'intesa a condizioni favorevoli per tutti. E nel frattempo la pista di Cario resta concreta, non solo di Bu Martinez, la Juventus tiene aperta anche la pista di Guglielmo Vicario, il portiere del Tottenham a costi inferiori rispetto all'argentino, anche se meno esperienza internazionale. In attesa che finisca il mondiale del Dibu, i bianconeri tengono aperte entrambe le piste. E quindi questa è la situazione legata al portiere, insomma rimane ancora incerta. Una situazione che invece è ha trovato più chiarezza negli ultimi giorni è quella della dirigenza, tema di cui ha parlato Davide Torchia ieri ai nostri microfoni. È stato come suo solito ospite durante la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani, Torchia, che appunto ha parlato della nuova dirigenza della Juventus e dei nuovi ruoli all'interno appunto dell'assetto dirigenziale. Andiamo a sentire le parole di Davide Torchia.
1: Allora, mettiamo una cosa, ci si danno adesso tante cariche che non c'erano neanche una volta, tutte in inglese, dei carichi incredibili che non si riesce a capire sinteticamente. Dice, ma questo che vende? Diceva una volta un mio amico, che cosa vendi? Fammi capire. Allora, siamo entrati in un mondo già da molti anni in cui un allenatore, per fare un esempio, si presentava, aveva due collaboratori, tre, adesso ce ne hanno 11. Perché un allenatore si va a parlare e dire: io non riuscirei a allenare la squadra da solo con due persone, perché non ce la faccio a fare difensiva quella, e non vado avanti nei termini. La stessa cosa succede nell'ambito della gestione o mercato. Ci devono essere i ruoli, ci deve essere uno più che altro che ha una responsabilità diretta di determinate cose. Cioè, chi è il capo vero e proprio? Carnevali, bene. Ma quando entra qualcuno nel gruppo di lavoro, che sia più scouting però fa il mercato, mercato però meno scouting, che sia un gruppo di lavoro in cui la Juventus, che dovrà fare a 50 posizioni aperte, non ce n'ha due come una volta, ce n'ha 50 tra i prezzi che tornano, quelli della Next, quelli che deve dar via, quelli che vorresti comprare, quelli che non puoi comprare se non dai via, è un bailamme che anche una persona con sette teste non ce la farebbe. Allora deve avere il gruppo di lavoro e tutti saranno. Uno guarderà più scouting, quell'altro guarderà. Sono tutti elementi che sono venuti dal calcio, come Carnevali, no? Carnevali non è uno che ha fatto solamente l'amministratore delegato delle società e non sa neanche se il campo è quadrato o rettangolare. È uno che comunque viene dal campo, che faceva il mercato insieme ai suoi collaboratori. Vediamo un terzino, un portiere, un centravanti. Allora è già del mestiere. E in più ricopre le questioni istituzionali, nel senso pratico del termine, e le questioni federali e tutto quanto, e anche di borsa, perché poi è un amministratore delegato, siederà nel consiglio di amministrazione e tutte queste cose che deve portare agli azionisti. Però il Massara, per esempio, analizziamo una persona come Massara. Massara è uno capace, lo ha dimostrato in tantissimi anni, è uno che è partito dallo scouting come sono partiti tanti, perché non ricordo 20 anni fa, 15, 8 anni fa, non lo so, ne parlavamo, e lui faceva lo scouting insieme a Sabatini, faceva tipo il secondo di Sabatini perché stava crescendo. Poi è diventato direttore sportivo, ma non ha dimenticato quello, capito? Perciò potrà dare la mano in un senso o nell'altro. Poi ci sarà gente che farà scouting, che sarà davanti ai visori o starà a prendere gli aerei per andare a vedere i giocatori. Quelli sono altri. Lui farà parte di questo gruppo di lavoro. Poi, se è più direttore generale o direttore tecnico Massara o è più direttore sportivo Tolini, non c'è un limite. È che serve in un gruppo di lavoro più persone capaci, di fiducia, logicamente, di quello che comanda, che è l'amministratore delegato, che riesca a fare un muro con queste persone e a prendersi la responsabilità. È già successo nella Juventus, no? Quando c'era Cherubini, Paratici, Barotta, questo e quell'altro, e tutti quelli che si sono succeduti, giusto? È una cosa normale che succeda, sì. Ed è un elemento importante che dà molte mani sotto questo punto di vista.
0: Queste le parole di Davide Torchia, appunto, sulla questione dirigenziale, su tutti i ruoli all'interno della dirigenza. Noi andiamo su tutto il mercato web perché si parla di Nico Gonzalez,

0: per il cui futuro sarà determinante Luciano Spalletti. Si legge appunto: Spalletti determinante per il futuro di Nico Gonzalez. Niente sconti all'Atletico Madrid. Il tecnico apprezza moltissimo il giocatore, il quale però continua a strizzare l'occhio ai colchoneros. Dalla Juventus però un messaggio chiaro: non ci saranno sconti, servono 27-28 milioni di euro. Vendere sì, ma non svendere. Questo è il piano che ha la Juventus per Nico Gonzalez, il cui futuro alla Continassa continua a essere oggetto di attente valutazioni di mercato. Come riferito dall'edizione odierna di Tutto Sport, a fare la differenza potrebbe essere il giudizio di Luciano Spalletti, il quale ha grande stima per l'esterno argentino e la sua enorme duttilità. Non un sacrificabile a prescindere, dunque, ed è questo aspetto che potrebbe fare la differenza anche in caso di cessione. Niente sconti all'Atletico, sì, perché come riferisce Tutto Sport, i bianconeri non sono disposti a fare sconti all'Atletico Madrid e chiedono una cifra non inferiore ai 27-28 milioni di euro. I colchoneros continuano a essere in pole per accaparrarsi il giocatore, il quale ha più volte manifestato il proprio desiderio di restare alla corte del Cholo Simeone, ma dalla Continassa il messaggio è chiaro: niente offerte al ribasso per Nico Gonzalez. E poi c'è un altro fattore, il fattore mondiale, un altro fattore che arriva in aiuto di Carnevali e soci: il grande mondiale che Nico sta disputando proprio in queste settimane con la sua Argentina. Scaloni lo utilizza spesso a partita in corso, in quei momenti di partita in cui la selezione sta riuscendo a dare il meglio di sé. Ottimo l'impatto avuto dall'ex fiorentina nella gara rimontata nei minuti finali contro l'Egitto. Adesso il prossimo scoglio si chiama Svizzera. Ma insomma, la Juventus non ha intenzione di svendere Nico Gonzalez. Invece andiamo su Tutto Juve, perché si parla anche della questione portiere, soprattutto Vicario, che resta il piano B nel caso in cui il club inglese dovesse mantenere ovvero la Aston Villa, una posizione rigida sul Dibu Martinez. Per quanto riguarda la valutazione del cartellino, la Juventus è pronta a cambiare obiettivo. L'alternativa principale al Dibu Martinez rimane Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham. L'estremo difensore della nazionale garantirebbe costi complessivi inferiori sia per il trasferimento sia per l'ingaggio, oltre a rappresentare una soluzione più giovane rispetto all'argentino. Spalletti aspetta il nuovo numero 1. La scelta del portiere è una delle priorità assolute nel mercato bianconero. Secondo la Gazzetta, Spalletti ha indicato in Martinez il profilo ideale per esperienza, personalità e leadership, qualità considerate fondamentali per guidare una squadra chiamata a rilanciarsi dopo una stagione deludente. Vicario aspetta, la Juventus tenterà fino in fondo di arrivare al campione del mondo, ma senza derogare ai propri parametri economici. Se non arriveranno aperture dall'Aston Villa, Vicario è pronto a diventare il primo nome della lista. Rimanendo sempre su Tutto Juve, si parla anche di Zegrova e della trattativa, dell'interessamento quantomeno della Fiorentina. La Juventus detta le condizioni: niente prestiti senza obbligo. La Juventus apre alla cessione di Edon Zegrova, ma rifiuta il prestito senza obbligo di riscatto richiesto dalla Fiorentina. Linea dura del club. La Juventus ha preso una posizione molto chiara sul futuro di Edon Zegrova. L'esterno offensivo piace alla Fiorentina, che starebbe valutando un'operazione in prestito con diritto di riscatto per poter giudicare il giocatore nel corso della stagione prima di decidere se acquistarlo definitivamente. Una formula che però non convince affatto la dirigenza bianconera. La linea della Juventus è netta. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, il piano della Juventus prevede soltanto due possibili scenari: una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto che garantisca al club un incasso certo al termine della stagione. Non è invece presa in considerazione l'ipotesi di un semplice prestito con diritto di riscatto, perché non offrirebbe alcuna garanzia economica. La strategia è coerente con la linea dettata dalla nuova dirigenza: monetizzare dalle uscite per finanziare gli acquisti e mantenere sostenibile il mercato. E la Fiorentina insiste, perché continua a ritenere Zegrova un profilo ideale per rinforzare le corsie offensive. L'idea viola sarebbe quella di limitare l'investimento iniziale attraverso un prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe di valutare il rendimento del kosovaro prima di un eventuale acquisto definitivo. La Juventus considera Zegrovo un patrimonio tecnico ed economico dopo l'investimento effettuato per portarlo a Torino. Il club non vuole correre il rischio di ritrovarsi tra 12 mesi con un giocatore rientrato dal prestito con un valore di mercato ulteriormente diminuito. Per questo motivo la società preferisce una formula che assicuri fin da subito la certezza del trasferimento definitivo, oppure un obbligo di riscatto che elimini qualsiasi margine di incertezza. Insomma, una trattativa che rimane tutt'altro che semplice. L'interesse della Fiorentina è concreto, ma trovare un'intesa non sarà semplice. Anche dalla Toscana viene riconosciuto che la trattativa presenta diversi ostacoli proprio a causa delle condizioni poste dalla Juventus. La sensazione è che i bianconeri non abbiano alcuna intenzione di fare eccezioni. Chi vorrà acquistare Zegrova dovrà accettare una formula che garantisca un ritorno economico. Certo, questo è quello che vuole dettare, le regole che vuole dettare la Juventus. Rimanendo su tutto Juve, si parla di un altro tema importante, quello dell'inchiesta arbitrale. Si legge: pressioni su Rocchi anche per una partita dell'ultimo campionato. Dopo settimane di stand-by, l'inchiesta arbitri riprende vigore con il botto, tra l'altro. Indagato con esponenti azzurri per l'ultima Torino-Inter, ingerenze che la procura sportiva non potrà ignorare. L'interrogatorio in procura a Milano, in gran segreto nei giorni scorsi, di Gianluca Rocchi, il principale indagato per frode sportiva, sentiti anche come testi gli ex presidenti AIA Antonio Zappi e Alfredo Trentalange. Si chiude così la fase investigativa. Dall'invito a comparire il secondo inviato Rocchi, che si è difeso davanti al PM Maurizio Ascione e all'aggiunto Paolo Ielo, assistito da due avvocati, emergono importanti novità. Secondo il giornale, il filone sulle presunte designazioni arbitrali pilotate a favore dell'Inter punta su due nuove partite: Inter-Verona della stagione 24-25 e la recentissima Torino-Inter del 26 aprile 2026. Tra gli indagati non figurano né Gravina né dirigenti interisti. Gli esponenti delle società, infatti, che avrebbero fatto pressioni su Rocchi e interferito nelle designazioni, restano fin qui ignoti. Le intercettazioni agli atti comunque sono definite molto interessanti, in particolare nel documentare le pressioni sull'ex designatore. Dalle telefonate emergerebbe, tra l'altro, che alcuni arbitri, si diceva, portassero sfortuna all'Inter. Insomma, ma da capire qual è il destino finale dell'inchiesta. Nelle ultime settimane, per volontà del procuratore Marcello Viola, al PM Ascione è stato affiancato il procuratore aggiunto Ielo. La scorsa settimana si è tenuta una riunione e si sta valutando se chiedere l'archiviazione, al momento l'ipotesi più probabile, oppure chiudere l'inchiesta in vista della richiesta di processo. La deadline dovrebbe essere il 15 luglio, ultimo giorno di Ascione. E quindi questa è la situazione, diciamo, un po' aggiornata sulla questione dell'inchiesta arbitrale, e insomma si aggiunge ulteriore carne al fuoco per una situazione che già era complicata per quanto riguarda Gianluca Rocchi, anche se il caso sembrava potesse finire un po' sotto banco. Era l'ultima notizia di oggi, perché siamo già oltre le 9 e dopo di me vi attende come al solito la rassegna stampa di Claudio Zuliani. Io ne approfitto per anticiparvi che dalla prossima settimana cambieranno anche un pochino i nostri programmi, perché non ci sarà più la nostra rassegna di prima mattina dalle 8 alle 9, ma passeremo ad una rassegna un pochino più lunga dalle 9 alle 11. Sarà così per le prossime settimane, con io e Zuliani, che insomma ci faremo un po' da staffetta su quella fascia oraria. E poi insomma ci sarà una pausa di rassegna nella settimana del 27 luglio, per poi riprendere ad agosto con la nostra programmazione. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata, vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juve, vi do appuntamento a domani alle 8 qui su Radio Bianconera.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. In fondo sono solo Cose di Calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il presidente americano Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain.
3: Nella notte l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale Vladimir Valdimirov ha confermato l'attacco a un impianto industriale non specificato.
4: La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso della 59enne Stefania Verardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi al seno. Un'operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati 3 membri del personale sanitario della clinica.
3: Si apre oggi a Milano il processo che vede imputati l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda dei milioni di euro che tra il 2014 e il 2024 sono transitati sui loro conti e non sono stati dichiarati. Una parte di queste somme, da quanto emerso, sarebbe riconducibile a donazioni che l'ex manager di Publitalia ha ricevuto da Silvio Berlusconi. In un primo momento la cifra era stata quantificata in 42 milioni di euro, mentre dopo verifiche e prescrizioni è scesa a 10 milioni 840 mila euro.
4: Chi si sposta con l'alta velocità nelle prossime ore potrebbe andare incontro a qualche disagio. Tra oggi e le prime ore di domani, 10 luglio, andrà in scena lo sciopero nazionale del personale operativo degli equipaggi di Italo, indetto dalla UIL Trasporti. L'agitazione è iniziata alle 3 di questa notte e terminerà alle 2 di notte di domani, venerdì 10 luglio, per una durata complessiva di 23 ore. La UIL Trasporti chiede a Italo il rispetto delle normative contrattuali e migliori e adeguate condizioni di lavoro.
3: È Michele Mari il vincitore dell'80esima edizione del premio Strega. L'autore del libro I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, ha confermato i pronostici della vigilia che lo davano come il candidato favorito per il gradino più alto del podio, incassando 190 voti. La serata finale si è tenuta per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
1: Che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta. La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Ah, Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno, guten morning e anche gute vaghe. Caro mio Yves Daroche, che caldo fa oggi a Torino? Dai, facci il temperatometro.
7: Oggi si sta abbastanza bene, c'è un po' di aria, venticello, diciamo così, cambiamento d'aria.
6: Venticello, da me è 27-33 gradi a seconda dei punti d'ombra o di sole, leggero venticello però di aria calda, calda, soffia aria calda, però diciamo che dai, la settimana calda l'abbiamo già archiviata,
7: Sì, archiviamo? Archiviamo, lasciamo perdere.
6: Ma dai, lasciamo perdere, dai, archiviamo. Ma parliamo di Vlahovic, ma parliamo del mercato, ma chi se ne frega delle reazioni su Arbitropoli, dai, mica è Moggiopoli, mica è 20 anni fa. Ah, oggi 20 anni fa eravamo campioni del mondo, ragazzi, Dove eravate 20 anni fa? Io me lo ricordo benissimo. Oggi, come 20 anni fa, ero chiuso dentro lo studio di 7 Gol TV a commentare i rigori, tra l'altro. Ognuno se ne scelse uno, io naturalmente quello di Del Piero, quindi commentai il gol di Del Piero su calcio di rigore. Ognuno si prese il suo. E poi, finita quella sbornia, si ricominciò a parlare di Farsopoli, che però allora era Farsopoli solo per gli altri era Moggiopoli. Dobbiamo ricordarle bene le cose, perché oggi, che riguarda solo una squadra, riguarderebbe condizionale e Arbitropoli. Però c'è una squadra dentro, è una. Cioè l'accusa di ieri è abbastanza chiara, in concorso con dirigenti dell'Inter. Una è Arbitropoli. Allora che c'erano tutte le squadre, era Moggiopoli. Vedi un po' le differenze. Quindi, capo espiatorio da condannare, Moggiopoli e la Juve, ma c'erano tutti. Oggi che ci sarebbe solo una squadra è Arbitropoli invece. È bello, no? Perché poi, come ho dovuto discutere ancora ieri sera 7 Gold con quelli che proprio non vogliono capire, beh vabbè, ma la narrazione non conta niente. Come no? La narrazione influenza il sentimento popolare. Voi siete influenzati tutti i giorni. Voi, se un giorno sì o un giorno no, adesso ci arriviamo, leggete che Vlahovic chiama la Juve e torna alla Juve, siete influenzati, giusto? Se io invece non vi scrivessi niente di Vlahovic e finito il rapporto con Vlahovic non scrivessi più un rigo su Vlahovic, voi Vlahovic l'avreste dimenticato. È vero o no, Yves?
7: Verissimo.
6: Perché parliamo di Vlahovic? Perché ancora oggi, adesso lo vediamo, c'è Vlahovic che chiama la Juve.
7: C'è un po' una piccola contaminazione.
6: Perché parliamo della Juve che ruppa? Perché tutti i giorni per 20 anni vi fanno capire sta cosa qua, credere sta roba qua e vi scrivono sta roba qua. Tant'è che il sentimento popolare, come disse Giudice Cerio, per chi non se lo fosse ancora ricordato qualche giorno della sua vita, 20 anni fa, loro furono influenzati dal sentimento popolare. Addirittura uno affermò, ma si diceva nei bar che la Juve rubava. Questo è successo 20 anni fa. E oggi succede la stessa cosa al contrario. Non c'è niente, archiviazione, nessuno ha fatto niente, nessuno ha indagato. E quindi il sentimento popolare influenza le masse nel dire che non è successo niente. Se della procura di Bari, che accusa di bancarotta fraudolenta con plusvalenze il Napoli e il Bari di De Laurentiis, non parla nessuno, non succede niente. Se tutti i giorni ne parlassero in continuazione, con risvolti, intercettazioni, ma non una volta, tutti i giorni per 2 mesi, fra 2 mesi il sentimento popolare dei Bari ti direbbe che De Laurentiis fa delle robe poco chiare. Giusto? E quindi, ed ecco perché nasce la rassegna stramba, per quest'unico obiettivo qua, altro che lasciamo perdere, non lasciamo perdere niente, perché poi tu vai in televisione, come è successo a me ieri sera, e dopo che spieghi al mondo veramente cosa sta succedendo, con tutti i distinguo e le virgolette e le parentesi del caso, cioè noi rimaniamo garantisti a differenza vostra, quindi sono condizionali, sarebbe, avrebbe, se venisse confermato l'accusa che ieri è cambiata con l'ingresso di un'altra partita ancora, Inter-Verona, se l'accusa venisse confermata, come tra l'altro ieri ha ricordato un ottimo avvocato Paco D'Onofrio che è intervenuto a diretta stadio, se, e dico se venisse confermata, sarebbe gravissimo, Serie B, sarebbe gravissimo, no, no, grave, gravissimo, se venisse confermata. E allora a un certo punto, dopo mezz'ora di sta roba qua, quando si chiude il dibattito, non è come 20 anni fa, non è come 3 anni fa, non c'è voglia di far 3 ore e mezzo sulla Juve che deve essere condannata. Dopo mezz'ora gli stessi juventini dicono: vabbè dai, ma parliamo del mercato della Juve. E certo, perché una volta c'erano i da Juventino, oggi ci sono i lasciamo perdere, parliamo del mercato della Juve, e parliamone del mercato della Juve, parliamone. È una bufala quella di Vlahovic, è una fake news, non c'è nessuna Juve con Vlahovic che vogliono sedersi al tavolo della trattativa. Fonte diretta. Poi dopo, se fra una settimana impazziscono tutti, il caldo fa male. Ma fonte diretta è una bufala, una fake news. Anzi, virgolette, non so da dove esca sta roba. Però poi dopo lasciamo perdere, ma quello ha detto, ma mio cugino ha scritto, e allora fate quel che vi pare. E allora non parliamone più, e allora illuminiamoci con tutte le fake news di questa estate, quella di Carnevali che voleva cacciare Chiellini, quella di Vlahovic e Carnevali che escono a cena e che ha già parlato con tutti i giocatori della Juve. Vi, ne metto delle a quella di Dybala, che tu vai, vai, vai, lì va bene, lì va bene, lì va bene tutto. Lì va bene tutto e vogliamo e possiamo credere a tutto. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stampa del 9 luglio 2026. E dopo 24 ore in cui Gazzetta non ha parlato della notizia del giorno, perché tra vomitare sulla Juve quintalate di robe ogni giorno per 2 mesi e non parlare assolutamente di una cosa, si capisce da che parte si sta, perché esisterebbe sempre una via di mezzo, ecco che finalmente, dai, stamattina almeno, piuttosto che mettere in prima pagina Rocky Elite, rifateci sognare sulla Gazzetta dello Sport, si attaccano al mondiale di 20 anni fa, trionfo azzurro a Berlino, la missione di Malagò di oggi, il sì di Maldini, poi Conte per tornare grandi come 20 anni fa. 20 anni fa. Perché la sveglia finalmente approfondisce sull'Inter e gli arbitri no, ma qui su 20 anni fa sì, e dice quando eravamo re, vincevamo il mondiale, infuriava Calciopoli. Come Calciopoli? Era Moggiopoli? L'avete denominata voi Moggiopoli, oggi è Calciopoli dopo 20 anni. Lippi aveva il figlio indagato, senza Calciopoli non avremmo vinto, Del Piero e Cannavaro, averli oggi. Peccato che 20 anni fa scrivevate che Cannavaro da capitano si doveva praticamente dimettere, che non doveva andare ai mondiali neanche Lippi, che Del Piero era quello che si faceva interrogare dubbioso. No, non era questo 20 anni fa, non era Moggiopoli, gli juventini tutti a casa vergogna? Averceli oggi Del Piero e Cannavaro, senza Calciopoli non avremmo vinto il mondiale, certo, e anche senza 9 giocatori, allenatori e assistenti vari di quella finale Italia-Francia ci sarebbe stata quella finale del mondiale, no? Dove eravate voi 20 anni fa? Cosa provavate 20 anni fa? Dite la verità, in quel esperimento del giorno, oggi 20 anni fa, dite la verità. Oggi 20 anni fa cosa provavate? Che sensazioni? Come, dove, con chi e cosa avete fatto nella finale mondiale? E soprattutto il sentimento popolare come vi aveva travolto dalla narrazione? credevate tutti in quel momento lì che la Juve fosse innocente, che come al solito ci volevano tirare il fango, o credevate al sentimento popolare mediatico che la Juve era colpevole? Dite la verità 20 anni fa, e poi se volete mi dite in questi 20 anni cosa avete imparato, o se c'è qualcuno ancora che dopo 20 anni non ha capito. Perché oggi 20 anni fa era lo spartiacque, la vittoria mondiale. Attenzione. Vedo le spelle sulla Gazzetta dello Sport. Amorim, che presentazione al Milan. Uella! Il tecnico del Milan dice: vogliamo vincere il 20° scudetto. Che dichiarazioni. Lautaro a tutti i costi. Ha messo il turbo all'Argentina, Lautaro, non ve ne siete accorti? Ha fatto un cross e un rigore. È lui che sta trascinando l'Argentina, mica Messi. E allora, giù le mani d'Alec. L'Inter vuole tenere il figlio di Dejan. Ma è tutti nomignoli, perché sai, tra amici. Chi vuota Stankovic? E finalmente, in una pagina interna, in là e sempre più in là, per non sentirsi dire, sì, vabbè, ieri forse non ce ne siamo accorti, ma oggi l'abbiamo messa, arbitri, è quasi finita. Dai, Fiu, hashtag, ci manca l'hashtag Fiu, dai che ce l'abbiamo fatta, abbiamo sdoganato tutto. Rocky, pochi riscontri e niente bussate, archiviazione vicina. Ma che ne sai? Tu vuoi influenzare come 20 anni fa, come 3 anni fa, ma tu che ne sai? Ma in questi mesi avete detto che non c'era nulla, che l'Inter non veniva neanche nominata, che era tutta una barzelletta, una bufola, senza riscontri. E poi improvvisamente vi fregano, perché anche il nuovo procuratore porta avanti l'inchiesta, anzi cambia il capo d'accusa e nomina l'Inter. Dice in concorso con i dirigenti dell'Inter. Vicini a Gravina, nomina anche il presidente Federcalcio. Ci mette una partita nuova, anzi due. Fa delle accuse gravissime. Ci sono due pezzettini di intercettazioni, che voi non volete neanche considerare di mettere, ma ci sono. Quindi chissà quante altre ce ne sono e voi non lo sapete, perché a differenza di 20 anni fa devo dire che in questo caso la procura è riuscita a fare le robe senza troppa pubblicità stavolta. E quindi voi che ne sapete cosa c'è, cosa non c'è e come finirà? Che ne sapete? Non sapete niente, e se sapete fate finta di sapere e di non sapere a seconda delle convenienze. Niente bussate. Ma cosa niente bussate? Non è niente bussate. Le bussate è un capo di imputazione che viene spostato a Lissone, perché lì c'è la sede del VAR, e quindi alla procura di Monza. Non è niente bussate. Le bussate ci sono e passano alla procura di Monza. Ci si vedrà come finirà, ma passano alla procura di Monza. Quindi o non sapete o fate finta di non sapere. Ecco il sentimento popolare come si influenza. Vlahovic torna a Torino solo perché è a casa, e quindi ogni volta che passa Vlahovic a Torino, beh, se per quello c'è ancora le cose nell'armadietto, si dice, o meglio si dice, l'ha detto Camillo, dice che l'ha visto. Carnevali ci prova con il Dibu Martinez, Juve tutto su Dibu, ma serve lo sconto. Vertice con gli agenti e a fondo con la Aston Villa, che vuole 15 milioni, la Juve ne vuole offrire 6. Piano B, vicario. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport e mettiamola veramente in archivio. Tanto fra un po' archiviamo tutto, ve lo dico. Apriamo Tutto Sport. In prima pagina c'è Lucumi, dispetti Juve-Inter. Marotta si defila per Solema, ora sfida i bianconeri per il colombiano. Si rinnova sul mercato la sfida più calda del calcio italiano. Piccolo problema, piccolo dettaglio. Il Bologna non scende dalla clausola di 28 milioni, quindi né Juve né Inter vogliono offrire 28 milioni per Lucumi. Quindi, se non cambia la situazione, c'è poco da duellare per Lucumi. Lucumi resta lì. Perché 28 milioni sono troppi. Le condizioni per tenere Vlahovic, scrive oggi Tutto Sport. Stipendio alla Ildiz per 2 stagioni, trattativa complessa ma riaperta, 6 milioni sul tavolo. Va bene, oh, ragazzi, io come dico sempre, io rispetto tutti, ognuno ha le sue fonti, i suoi racconti, i suoi inside, le sue influence. Se voi chiedete a me, io stanotte ho chiesto, risposta bufala. Poi, oh, ragazzi, A me dicono così, poi evidentemente a qualcun altro raccontano delle altre cose. Mancano i gol, bisogna comprarli, l'editoriale del Tutto Sport. Colo, offerta da quasi 40 milioni della Juve, ma non basta, perché vuol 50, penso. Il presidente ha detto, no, abbiamo aspettato fino adesso la Juve, adesso è aperto a tutti, lo possono comprare tutti, chi offre di più? Io, sapete come la penso, cioè, io mi sono fidato e mi fido ancora delle parole di Cannavale quando ha detto bisogna concludere, quindi se bisogna concludere, concludiamo, se no, andiamo da un'altra parte, eh. Non è che stiamo qua ancora fino al 31 agosto con Colomani, eh? Oggi primo incontro Spalletti-Massara. Chissà cosa si diranno, chissà cosa si chiederanno a vicenda. Milan, qui per dominare. Modric la seconda stella. Ho idee differenti da Allegri. Noi mostreremo un calcio bello, dice Amorim. Grandi stoccate, grandi promesse. Manifesto di presentazione del bel gioco. Un po' la sedessa dei portoghesi, perché l'avevano fatto anche Fonseca con Seisao il Milan, eh? Uno addirittura è finito ottavo, però oh, magari a lui gli riesce, oh, ragazzi, dai che... certo, se gli comprano dei grandi giocatori magari ci riesce. 20 anni fa il trionfo mondiale, anche ricordato da Tutto Sport. Cobolli si spegne sul più bello, Flavio va in e litiga col papà, fuori anche la Paolini capo, ieri due azzurri a Wimbledon, ciao ciao Ninetta, ma domani c'è Sinner con Djokovic, come al solito ci aggrappiamo a Sinner. Su Tutto Sport l'inchiesta arbitri ha un senso più compiuto, ha un'importanza, una rilevanza, anche se non c'è lo sputtanamento, c'è la cronaca, bastava fare così, no? Gazzetta, bastava fare anche solo un po' di cronaca, altra grana per l'Inter, altre grane per l'Inter, presunte interferenze, nel mirino del PM c'è anche l'ultima partita col Toro, il caso si allarga. Lo sgradito Mariani, scelto da Rocchi, dopo il parere degli esponenti del club in rapporti con Gravina. Questo è emerso nelle ultime ore. Basta. Senza scrivere cosa rischia l'Inter, in quale caso va in Bib. No? Senza esagerare. Notizia, titolo, piccolo approfondimento, il tuo dovere l'hai fatto. Almeno quello ti si chiedeva. Questo Nico si vende solo a prezzo pieno. Molto gradito a Spalletti. Il mondiale ha rinvigorito l'argentino Gonzalez. Lo stallo della trattativa tra Juve e Atletico non è un problema per Carnevali, che valuta 27-28 Gonzalez, altrimenti glielo lascio a Spalletti. Intanto in tutto questo bailam si riprende a giocare il mondiale. Francia-Marocco stasera. Deschamps fa l'ironico in conferenza stampa, dice, beh, speriamo che l'arbitro di stasera sia bravo come quello dell'ultima partita dell'Argentina. L'Egitto è furioso e fa anche un reclamo formale, parla di mondiale truccato, accuse di ogni tipo dopo l'eliminazione, e Infantino che deve rispondere alla domanda del cronista dice, ma senta un po', lei qui ci c'è stare calmi, e gli fa l'elenco, e l'arbitro delle, che l'ho visto, e quell'altro rimandato a casa, e l'Iran, e l'Egitto, e... la squalifica, cioè gli ha fatto un elenco di disastri. Infatti ha detto no, va tutto a posto, ma bellissimo, il mondiale più bello di sempre. Chiudiamo Tutto Sport. Oggi 20 anni fa eravamo campioni del mondo, noi della Juve. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Amorim, cominciamo bene, eh? Anche qua, piuttosto che mettere gli arbitri in prima pagina, naturalmente c'è una bella paginata su Amorim. La sfida, i paragoni con Max e Mu, 42 trofei in due. Ovviamente Mourinho non l'ho sentito, però. Le promesse, Milan dominante, io diverso da Allegri, Modric, spero resti qui, Carnivale, il proprietario, dice un'aria nuova, calcio eccitante e risultati. Ossessionati da Max, editoriale del Colsport, che difende in amicizia. Perché poi è tutto così, anche lì. Non è che bisogna esagerare. Non devi esagerare. Vabbè, hai un buon rapporto, ma non è tutto bene, quindi l'altro è tutto male. Ci devi fare cronaca, notizia, poi magari l'editoriale, puoi commentare, ci mancherebbe. Però non bisogna mai esagerare. Intanto sul sito della Juve, chi interessasse, c'è la prima intervista in bianco e nero di Ecator. Ora gioia, tutto sto bailam, è arrivato manco. Due parole le ha dette, dategli soddisfazione. Dai, un clicchino, cosa vi costa? Andate sul sito della Juve, c'è la prima intervista in bianco e nero di Ecator. Dopo magari ve la sento io per voi, ve la dico. Non c'è l'accordo con Napoli, allarme Vergara, rinnovo bloccato, rifiutati 25 milioni dall'Atalanta.
8: cioè, questi valutano Vergara, che ha fatto 5 apparizioni in Serie A, più di 25 milioni. E noi stiamo qua a dire se questo vale 10 o vale 14. Sorpresa Juve, tentazione Sole, incontro con l'Udinese. Ah, ma con l'Udinese si incontra, si parla di tutto, eh? Interessa anche il danese Christensen. Distanza invece per arrivare a Dibu Martinez. Ma ecco che, attenzione, sorpasso Fenerbahce, Roma, la beffa è vicina per Greenwood. 50 milioni a Marsiglia, 11 netti a stagione a Malen. Perché poi voi continuate a scrivere dei giocatori, vogliono solo la Roma, vogliono solo l'Inter, aspettano solo. Poi arriva uno e dice, senti, ti do 11 milioni. Eh no, ma io stavo aspettando la Roma, 11 milioni ti do. 11 milioni? Beh, allora vengo lì, cosa aspetto a fare la Roma? O no? Se ti danno 11 milioni, Ive, chi aspetti tu? Cosa aspetti?
7: Corro al volo.
8: Corri al volo a prendere, dice, prima che me li porti da qualcun altro. Non ho capito. Eravamo una squadra fortissimi 20 anni fa, poi fu l'inizio della fine. Non per colpa nostra, però. Per colpa vostra che avete affossato la Juve. Non per colpa nostra, è iniziata la fine. Intanto a Roma c'è una Lazio svuotata, dalle 8 via raduno, Gattuso è senza Big, Pedrezza unica novità, senza anche tifosi anche quest'anno, al Milan mi dicono che invece faranno l'abbonamento per contestare i tifosi tutto l'anno, quindi meno male che non siamo ancora arrivati a quel livello lì, almeno quello. Ma ecco la chicca del Corriere dello Sport, ovviamente Aurelio De Laurentiis e la procura di Bari che lo accusa di bancarotta fraudolenta tra Bari e Napoli non interessa minimamente Corriere dello Sport, non so mica i bilanci della Juve da analizzare, o la carta Ronaldo, ci mancherebbe. Quindi questa roba qua non interessa minimamente, ma neanche da farci un trafiletto, zero, secondo giorno consecutivo. Ma la chicca è conti risanati all'Inter. Altro bilancio inattivo, secondo di fila. E quindi a pagina 17, zitti zitti, quatti quatti, il non sistema Rocchi, verso l'archiviazione. Parlava soltanto con il suo staff. Veramente l'accusa di concorso con i dirigenti dell'Inter. Veramente, non col suo staff. Però, frode sportiva, tra l'altro. Illecito, Serie B, si è dimostrato. Quindi 20 anni fa era il sistema Moggi. Oggi è il non sistema Rocchi, cioè decidono loro. Decide il giornale. Il media, la comunicazione, dice a te tifoso, sistema Moggi, Moggiopoli, griglie, arbitri, non c'è una telefonata in cui c'è Moggi e la Juve che chiedano un arbitro o non chiedano un arbitro. Piccolo altro dettaglio particolare, 20 anni fa c'erano non le designazioni, ma il sorteggio arbitrale. Erano sorteggiati gli arbitri. Oggi ci sono le designazioni e oggi ci sono, secondo i PM, intercettazioni che portano a una squadra. Allora c'erano tutte le squadre che parlavano con i designatori, che si poteva. Oggi c'è una squadra, però oggi è Arbitropoli, semmai, non sistema, archiviato. Allora era Moggiopoli, Juve, sistema, condannata. E questa è la grossa differenza, E voi dite, lasciamo perdere. Sì, lasciamo perdere. Però a furia di lasciar perdere tutti, Juve compresa, la Juve ruba, gli altri sono vittime. Questa è la descrizione mediatica, In soldoni, in sintesi, in crudità. Sul Corriere della Sera, che ieri ha fatto il suo dovere, tra l'altro con un cronista, mi dicono, a Milano, di cronaca giudiziaria, molto famoso, quindi molto attendibile, e ha fatto il suo dovere, ha scritto tutto quello che vi abbiamo raccontato e basta, oggi non c'è più niente, basta, ha fatto il suo dovere, ha portato la notizia, ha detto guardate che la situazione è questa e si va avanti. Con la Juve cosa facevano? L'articolo di ieri lo spezzettavano in 10 articoli per 10 giorni, che poi più o meno erano sempre gli stessi, ma ci mettevano un particolare in più, un particolare in meno. E tu per 10 giorni venivi tramortito. Oggi, l'abbiamo letto noi e pochi altri, ve l'abbiamo raccontato, è finito. Sulla stampa, un leggerissimo approfondimento di più oggi rispetto a ieri, arbitri Rocchi verso l'archiviazione, ma la procura federale aspetta le carte. Non mandarmi i doveri perché porta sfiga. Piccolo pezzettino di intercettazione. Pensa se c'era Moggi, Juve, non mandarmi i doveri perché porta sfiga. Lo buttavano tutti in prima pagina e diventava un capo di imputazione, o no? È già successo. Su Repubblica, Mariani, vedo se va bene all'Inter. Inchiesta Rocchi, nuova partita. Vedo se va bene all'Inter, a chi è riferito? A Juve? Voglio dire, perché sennò poi impazziamo. Cioè, ieri ancora mi hanno detto, vabbè, ma perché c'entra l'Inter? Come perché c'entra l'Inter? È l'unica squadra che c'è dentro in questa inchiesta. Vedo se va bene all'Inter. L'Inter cos'è? Chi è l'Inter? La Juve? No, è l'Inter. 20 anni fa, tutte le squadre telefonavano ai disegnatori, ma era Moggi, era la Juve, il colpevole, designato. C'erano i sorteggi, ma veniva designato. Chiudiamo tutti i quotidiani, mettiamoli in archivio. Dopo vi leggo un pezzettino del Fatto Quotidiano, che non facciamo mai. Ma siccome quando il Fatto Quotidiano si occupa di Juve diventa virale, so che si è occupato di Inter, non diventa virale, lo facciamo noi. Va bene? Così vediamo un po' di svegliare e aprire gli occhi a tutti. Ma abbiamo anche la grande famiglia. Abbiamo il compleanno di... Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime due sfide in programma sono Francia-Marocco stasera alle 22, rivincita della semifinale di 4 anni fa, e un inedito Spagna-Belgio domani alle 21. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia-Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica. L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata al Milan. Presentato in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri all'ottale per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di due attaccanti. Il primo obiettivo è Colomuani con la Juve, che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis ora, tempo di semifinali a Wimbledon. Si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Coboli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3-7 sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk, deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti in sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stampa.
6: Allora, le prime parole di Ekator. Bella impressione da avversario vedere l'Allianz Stadium. Io che a Genova ho giocato in uno stadio molto caldo, anche l'Allianz è bello, sono uno che attacca la profondità, che gioca per la squadra, devo imparare, è un jolly offensivo e quindi è molto contento di aver scelto la Juventus. 2 minuti e mezzo di intervista. Siete tutti? Tutti che cantano, tutti che sostengono la squadra, ha detto lui, quando ha fatto Juve-Genoa, perché in altre partite no, però dai, no, è stata una bella bolgetta quest'anno. Un messaggio ai tifosi della Juve di Cator, attenzione. Ciao cari tifosi juventini, sono felicissimo di essere qua e ci vediamo presto allo stadio. Ciao. Indicazioni importanti di Cator, molto importante, attenzione. Ma è il compleanno di chi? Di Gianluca Vialli. Dobbiamo tornare ad essere una squadra, a giocare da squadra. C'è la scritta con la dicitura Vialli alla Continassa che tutti i giocatori dovrebbero leggere quando entrano in campo ad allenarsi, perché ce l'hanno sopra la testa. Torniamo ad essere squadra, perché è con la squadra che si vince. 145 partite, 53 gol, 5 titoli con la maglia della Juve. Happy birthday everywhere you are, Gianluca Vialli, capitano. Per noi che nel 96 alzavamo la Champions League / Coppa dei Campioni. Ma abbiamo la grande famiglia che ci tiene compagnia tutti i giorni della nostra vita bianconera. E quindi, tuttojuve.com, attenzione, in questo momento il primo piano è su Ildis Juventus Mondiale, tra luci e ombre. Che in effetti, i giocatori della Juve Mondiale... David sorride, almeno ha fatto 3 gol. Il disdelude, problema fisico. Con Seisao resta ai margini, impiegato poco. Pavan ha fatto una bella analisi nel primo piano di questa mattina. Davide ha la grande gioia contro il Qatar. Bremer, mondiale dell'attesa, mai giocato. Kop, ruolo da subentrante. Il disdelusione turca. Con Seisao troppo poco spazio. McKennie, gioia, strozzata in gola alla fine. Mourinhovic, segnale interessati. Me l'hai già messo nei giocatori Juve. Mourinhovic, Pavan, attenzione. Ti sei tradito, il bilancio finale lo andate a leggere su tuttojuve.com. Poi la rubrica le firme bianconere oggi ospita uno scintillante Fabrizio Poncirolli. Il blocco nero su bianco è la legge di Carnevali, poca spesa, tanta resa. Ce la farà? Perché il nuovo di Bianconero non vuole partecipare ad esose aste o perdere tempo con chi chiede la luna per i propri giocatori. Ha un mercato da affrontare sempre più difficile con i club italiani, Carnevali, che adesso ha un ruolo importante della Juve e dà una strategia con idee chiare. Quali sono? Le firme bianconere, il buon Poncirolli, Fabrizio, su tuttojuve.com. Mentre il virgolettato del giorno riassume le novità e quindi attenzione all'inchiesta e riguarda l'ex ormai designatore Rocchi, visto che il nuovo ufficialmente è Orsato, forse ve lo siete persi, e quindi
8: le nuove partite che entrano dentro, gli arbitri graditi ai dirigenti nerazzurri, spunta la partita con il Torino e anche Inter-Verona, e insomma ce ne sarebbe abbastanza per parlare di cose che tutti invece tendono a silenziare nell'attesa del risultato finale. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it, dove campeggia l'Udinese, Juve-Udinese, doppio colpo sull'asse di mercato, tutto bianconero. Attenzione, tutto bianconero. La Juve sta trattando con l'Udinese due giocatori, entrambi difensori, in primis Solé, poi attenzione anche a Christensen, perché nel caso che non prendi Solé, c'è anche il danese di 24 anni, Christensen, 25 milioni di euro. Vabbè, ma qua sparano tutti i milioni come se fossero noccioline, dai, ma per favore, ma lasciamo perdere, dai, ma per favore. Vogliamo andare su Calcio e Finanza? Vogliamo fare una puntatina? Cosa c'è? Ci sono dei dobloni freschi? Yves? C'è,
7: sì,
8: doblone, c'è doblone?
7: Minimamente, qualcosa c'è.
8: Minima. Ah, vediamo. Bilancio Inter 26, la preview di Calcio e Finanza sui conti dei nerazzurri. Al via i quarti dei finali 2026, il campo Francia-Marocco, il tabellone completo. Effetto mondiale negli USA, Disney, YouTube e Netflix puntano ai diritti TV del 30-34. Ah, hai capito, Infantino. La Serie B lancia un nuovo pacchetto di diritti TV, una sfida in chiaro per ogni turno, anche loro non sanno più che pesci prendere. Indagine della FBI sulla Federcalcio argentina. Nel mirino le operazioni finanziarie negli Stati Uniti. Come? Indagine FBI sulla Federcalcio argentina, operazioni finanziarie negli Stati Uniti, mondiali negli Stati Uniti, Argentina, arbitri che la favoriscono, collina nel mirino. Ha detto no, Collina ha detto no, ma non scherziamo, nessun arbitro è minimamente influenzato qua, ma cosa state dicendo? Ma ragazzi, ma ci mancherebbe, ognuno fa il suo dovere, poi può sbagliare. Oh, stamattina riflettevo a proposito di oggi 20 anni fa, non so se vi siete accorti, ma Collina capo degli arbitri mondiali, Rizzoli capo degli arbitri europei, Rocchi ex ormai capo degli arbitri italiani. Dove erano questi tre arbitri 20 anni fa? Dove erano questi tre arbitri 20 anni fa?
7: In Serie A.
8: Certo, erano protagonisti di Farsopoli. Quindi? Come mai sono diventati capi degli arbitri mondiali europei e italiani? Visto che il sentimento popolare ha detto che erano arbitri corrotti, che erano indagati, radiati, sentenziati, condizionati, addirittura qualcuno scriveva pagati, ma è successo, ma robe, ma si sono inventati di tutto 20 anni fa, è meraviglioso. Oggi è tutto molto light. Andiamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta per voi e quindi anche per noi. Ah, attenzione, vi vedo belli caldi, vi vedo propositivi, vi vedo pieni di domande, osservazioni, voglia di rispondere al sondaggio del giorno, farci capire dove eravate 20 anni fa quando abbiamo vinto il mondiale, cosa avete imparato, se avete imparato qualcosa in questi 20 anni e che cosa vi ha condizionato 20 anni fa. Allora, adesso ve lo dico subito, perché qua bisogna mettere anche i codici stamattina. Cosa è successo, Yves? Eccolo qua. Oh, Marco! Da Macerata dice: ho seguito la trasmissione ieri sera e bravo Giuliani, era ora che qualcuno di altra sponda calcistica gli tolga un po' quella spocchia, saccente e sicurezza. Ho notato un po' di nervosismo e erano beccati sugli specchi dei tifosi avversari in trasmissione. Hai notato? Però dopo, vero? Però dopo io esco e arriva l'opinionista juventino che dice: no dai, ma parliamo del mercato. Prima intervista in bianco e nero di Ecator, caspita, nel 2026 la pensavo a colori, Grande ironia di Davide. Auguri Luca Capitano, scrive Cecilia e parla di ovviamente Luca Vialli. Poi dice: ma sarebbe anche l'ora che cover di cartone dia qualche spiegazione. Vergogna ai tuoi colleghi che fanno finta di non conoscere l'italiano. Vergogna. Simone da Cesena. Silenziopoli anche oggi? Se e solo se la scuola di Stato dovesse uscire indenne da tutte queste inchieste, Bastoni, Di Marco, Ciala, Stadio, Rocchi. Ah, già, perché c'è dentro un po' di tutto. No? C'è dentro un po' di tutto ed è tutto silenziato. È meraviglioso. La Juve c'ha dentro sempre un po' di niente, ma viene sempre tutto amplificato. O se è scontato tutto questo, grande applauso.

deve avere chiarezza e come funziona nel 2026. Chi deve essere retrocessa si retrocessa, cioè l'Inter e Napoli. Salgono Catanzaro e Palermo, scrive Pietro. Certo. Roberto da Trieste. Sì, io sono un po' spiazzato da questa situazione. Come mai non escono fuori i nomi dei dirigenti dell'Inter e tutti gli altri nomi sì? Arbitri, designatori, presidente della FIGC? E dell'Inter chi era che parlava? C'è una curiosità, chiedo per un amico. Viking Juve dall'isola d'Elba. 20 anni fa per la Juve ero tranquillo, ho sempre creduto nella sua innocenza. Per la nazionale sentivo un'aria simile all'82 e con Marcello ero convinto di vincere, così tanto che scombinsi con due miei operai che una volta vinto il mondiale li avrei licenziati. Dai! Ma dai, ma no, ma non si fa. Katia da Trento scrive: a me piace quando ci difendi, ma non mi piace affatto lasciar perdere, perché ce l'hanno solo con noi, intanto gli altri passano sempre in secondo piano. Io difenderò sempre la Juve dal mio piccolo, ma abbiamo bisogno di persone che ci difendono, non si lascia perdere. Brava Katia. Gilberto da Sesto: 20 anni fa ero tra quelli scettici che eravamo implicati in quelle storie, avendo visto tutte le gare di quella Juve, a mio avviso tra le più forti di sempre, giurai a me stesso che non avrei abbandonato la mia Juve nemmeno in Serie C. Luca da Genova: 20 anni fa inizia a capire che la Juve si ama o si odia. Noi tifosi juventini siamo la maggioranza, ma relativa, tutti gli altri tifosi si uniscono nel sentimento odio a prescindere. Ho tifato perché c'era l'inimitabile e unico Marcello Lippi. Iro da Palermo dice: ieri Sky ha fatto un trafiletto e alla fine dice che si pensa all'archiviazione. Gazzetta Corriere muti sui casi arbitri De Laurentiis. Dov'è Kine? Daniele il Calabrotto scrive: Silenziopoli, combina a favore dell'Inter, ma senza dirigenti indagati e non esponenti FDC. E intanto spunta un'altra partita, Torino-Inter. Ceci, mai mollare, ma il lavoro di chi fa informazione non sarebbe quello di dare le notizie? A differenza di 20 anni fa non si chiede la gogna, non si vuole lo spargimento di fango, insulti, spiattellamento in prima pagina di intercettazioni private, ma se c'è una notizia magari darla, no? Se sei un giornalista d'inchiesta magari approfondisci, no? Chiedo, dice Cecilia. E Cecilia, fai bene a chiedere, non a me ovviamente, dovresti chiedere a loro però. Marco da Genova: io non lascio perdere un bel niente. Farsopoli per me è la ferita ancora aperta e lo sarà finché campo. Vedere come sono stati trattati gli illeciti sportivi dell'Inter nel 2006 e come vengono insabbiati oggi mi fa ancora più rabbia. Non me ne frega niente del calciomercato dei mondiali 20-20 anni fa, ma solo di avere giustizia, scrive Marco. Davide da Pieve Ligure dice: 20 anni fa speravo in un indulto, ma il morale era triste. Anthony da Milano: ho imparato che avrei dovuto festeggiare in maniera diversa il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e anche il nono scudetto. Mi manca la mia Juve che domina, ma stiamo tornando, dice Anthony. Enzo da Milano: sembra di essere dentro un Truman Show, o meglio un cartoon show. Che tristezza. 20 anni fa ero tra l'incredulo e l'incavolato. Oggi mi resta solo l'incavolatura. Più sento / leggo. Io ero da Palermo, dice: io penso che dopo 20 anni c'è ancora chi non ha capito che la Juve è stata sabotata dai cartonati. Spero che ora li facciano pagare con un minimo di Serie B. Massimiliano da Roma: purtroppo sappiamo tutti come andrà a finire questa storia, essendoci nomi illustri che tifano Inter, ma dato che ci sono le intercettazioni, l'Inter non può essere parte lesa e non sapere nulla. Serve una posizione esemplare pure sul penale, non solo per il illecito sportivo. Luca dice: io all'epoca avevo 10 anni, non è che ne capivo molto, però dico la verità. Non ne capisco molto neanche adesso. È talmente nebulosa la storia che asserire di essere completamente innocenti sarebbe da avventuria. Umberto da Trento: 20 anni fa ero in ferie in Corsica a Porto Vecchio e festeggiamo con amici in piazza con i francesi che ci guardavano di traverso. È rischiato, eh? Corsica è rischiato. No, però i corsi con i francesi ce l'hanno anche un po', quindi... Alfi dice: devo dire che hai sbagliato a definire gravissimo il fatto della collisione tra arbitri e FC internazionale. Il vero aggettivo forse sarebbe gravinissima, visto che Foglia non si muoveva senza consenti e taciti giudizi personali. Daniele da Varsavia: un pensiero in modalità telegrafica. Nuova dirigenza, ottima squadra. Senza professionisti non si costruisce nulla. E diciamolo oggi, qualche asso nella manica c'è, comprese le agendine dei nuovi dirigenti. Capitolo Colomoni, cifre fuori mercato. Carnevali non è tipo da farsi prendere per il naso e come insegna il calendario, Carnevale non è Natale. Regali non se ne fanno. Poi c'è la solita epopea nazionale, arbitropoli, silenziopoli, curve, compagnia cantante.
più che il calcio.

0: italiano sembra una puntata di Asterix negli uffici di Roma. Chiudo con la FIFA, che ormai meriterebbe un rebranding da FIFA a Fuffa. Più che imbarazzante, un esercizio di involontaria comicità. E quindi anche in Polonia vedono cose e scrivono messaggi. Luke da Genova dice: paese delle banane, giornalisti, la russa, si sostituiscono i giudici, intercettazioni tutte vere, minimo Serie C. Stefano da Firenze dice: Vlahovic giocatore arrogante, che si crede un fenomeno, così, per fargli un piacere. Vocale da casa.
1: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Ivo, buongiorno grande Flavio. Non lasciare perdere niente, non lasciare niente. Perdere niente, sei il numero uno. Niente. Anche ieri è il TG1, anche ieri è il TG1. Non che lasciare fa? Perdere niente, sei il numero che uno fa? Flavio. Sei veramente l'ancillotto dorato, capito?
0: Dorato.
1: E tanto, capito, prima o poi toccherà anche a loro. Il dio del calcio vede e provvede. Buongiorno a tutti, ciao ciao.
0: Come ha fatto con Maradona, vede e provvede, come no. Stefano dice: io sono restato molto male nel 2006, ero per la Francia. Ah, ti favi contro, per quello che succedeva. Manda Rimini. Ah, ieri ha visto la TV, dice va bene, combattiamo. Se in società ci fosse qualcuno che difendesse la Juventus. Caro mio, se ci fosse, ma non ci sarà. Andrea da Chivasso Torino dice complimenti, ieri sera hai detto bene al collega Nerazzurri. Ci prendono sempre per i fondelli Nerazzurri. Con quel sorrisettino, come se fossimo tutti ebeti, E guarda, quello mi manda in bestia anche a me, il sorrisettino, vuol dire... No, ma tu vuoi, no, ma tu dici... No, ma argomenta, rispondi nel merito, argomenta una volta. Luigi da Manchester dice: il 2006 fu solo il colpo di coda della Juve. La locomotiva che trainava tutto il movimento, che è stato smantellato, il treno si è fermato. In Spagna non toccherebbero mai Real o Barça, né in Germania il Bayern, perché crollerebbe il sistema. Johnson difese le sue squadre dalla Superlega, in Italia invece hanno distrutto la nostra eccellenza con la bava alla bocca. Un boomerang clamoroso. Restano solo le briciole e un sistema marcio vittima di un'invidia che ha acceso la grandezza. Chissà se chi ha goduto allora oggi ha capito il danno che ha fatto. Secondo me no. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, ma quanta tristezza mi fanno i tantissimi juventini che continuano ad acquistare quel giornale che non è buono nemmeno per incartare il pesce. Mamma mia.
0: Il pesce? Mamma mia. Il pesce addirittura. Sabrina, credo 20 anni fa di essere stata una tra le poche a dire no, non credo sia andata così. 20 anni dopo vedo che niente è cambiato, la Juve è sempre Pierino, la peste e le altre buone, brave furbe. Sai che sono riusciti a farmi dubitare di tutto, a farmi perdere la speranza che qualcosa cambi? Sono stanca capo, dice Sabrina. Lo so, Gioia. Sedem fa. Bonni, pronto? Sono Ignazio. Ma quale indagine, per favore, dai. Andrea da Torino, non è che gira e rigira va a finire, che finiamo in mezzo a qualcosa che non sappiamo e pur di non penalizzare l'Inter penalizziamo noi e penalizzano noi? Prima di no, potrei aspettarmi di tutto, dice Joseph e anche Andrea. Angelo da Pioltello, 20 anni fa ho fatto per il secondo anno il mio abbonamento sostenendo il mio più grande amore anche in cadetteria per via di un'ingiustizia sperando che la verità venisse a galla. Bravo Angelo, bravo, bravo. Sacco di vocali. Luciano da Torino dice: ma hai inchiesta arbitropoli? Perché la Gazzetta non dice niente? Perché? Perché archiviazione, archiviazione. Sentiamo un vocale da casa.
3: Claudio, buongiorno Raffaele. Allora, innanzitutto stavo pensando, tu giustamente fai questa rassegna stampa, leggi i giornali, però a me mi scoccia un po' che tu paghi questi, non so neanche quanto costano i giornali, perché non, è una vita che non li compro, specialmente il giornale con l'Urzuino, ma dico, leggili una volta, cioè tanto si sa come sono, no? Perché dargli adito? Quindi voglio dire, magari un giorno su cinque, sia il Corriere che quell'altro.
0: Tutti
3: vediamo
0: i giorni.
3: Vediamo cosa ci dicono, no?
0: Tutti i giorni. Bisogna leggerli tutti i giorni, bisogna che la gente sappia come pensano e come operano, tutti i giorni. Tome da Milano dice: ma non è possibile che ci possa restituire i nostri scudetti vinti sul campo a fronte di tutto quello che è uscito su Calciopoli? Non possono aprire il caso, no. No, Tome, non possono. Non possono e non vogliono. Da Porto Recanati Alessandro dice: va bene tutto, ci hanno distrutto, ma la Juve non ha fatto proprio niente per difendersi, la cosa non mi quadra molto. Alessandro, sono le solite cose che diciamo, da un lato ci sono loro e dall'altro ci siamo noi che non ci difendiamo. Niente di nuovo. Quel giorno in particolare, scrive Massimo, passai dall'euforia della vittoria del mondiale allo sconforto per la morte di uno dei miei gattoni. No! Mentre quell'anno in generale passai dallo sconforto e dalla rabbia per l'ingiustizia di Farsopoli alla massima felicità per la nascita del mio primo figlio. Cioè, tu Massimo proprio travolto dai sentimenti opposti in quell'anno lì del 2006. Luigi da Torre Annunziata dice: io non ho proprio nulla da imparare su Farsopoli, sapevo già tutto nel 2006, da fonti ben informate. Ma ne avevo la piena convinzione fin dal 1998, visto gli accadimenti che avevano colpito la Juve, con l'ormai crescente tendenza anti-juventinista. Faccio presente che il termine anti-juventinismo l'ho coniato io. Attenzione. Luigi, mamma mia, calma. T'arrabbiare. Marco da Modena dice: la cosa che mi fa sbellicare è che gli hanno dato uno scudetto per l'onestà. Cioè, hai capito? E quella è la cosa bella. Saveri dice... No, Sabri ha già detto prima, sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Bianconeri, buongiorno Claudio, buongiorno Eve, Enea da Besnati. Ma io sono esterefatto, ma no, ma dai, ma questo è lo spettacolo più bello del mondo, come diceva uno sport. La Serie A, il campionato italiano, ma lì c'è nel paese delle meraviglie, siamo il cappellaio matto, Infantino che è il cappellaio matto, dai, insomma il Bianconiglio, Ceferin e tutti gli altri, ma no dai ragazzi, ma questo qua è uno spettacolone, è tutto un Gardaland qui, Mirabilagna, ma è tutto uguale, possono fare tutto quello che vogliono, però attenzione Bianconella, Juve ruba, attenzione, loro scandali, arbitri, no, buffettino sulla mano, non lo fare più, mi raccomando, per due o tre partite non lo fare più, poi ritorno a farlo, ma la Juve ruba, sì, la Juve ruba perché viene tramandato da generazioni, sta Juve ruba,
0: certo, di padre e figlio,
4: sulle scritture, la Juve ruba, basta, ma loro possono
0: sulle
4: farlo,
0: sacre scritture.
4: Meraviglioso, meraviglioso, forza Juve sempre.
0: Forza Juve sempre anche a te, siamo in tanti, siamo in molti, ancora di più, e allora tra poco uno dei vostri idoli, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
5: Rassegna Stramba.
6: Radio Bianco Nera.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo. Gli attacchi americani hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni. Questa è una rappresaglia per il bombardamento navale da parte dell'Iran. Se dovesse ripetersi, la situazione peggiorerebbe di molto la nuova minaccia di Trump.
9: Rispettiamo gli impegni della NATO, ma saranno l'Italia e il suo interesse nazionale a stabilire tempi, modi e priorità. Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Il messaggio che la Presidente del Consiglio porta via dal summit turco è quello di una NATO che, nonostante le tensioni interne e il confronto sul burden sharing, resta compatta.
10: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo nel milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capannone non lontano dalla griglieria di una catena a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
9: Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza all'ospedale, dove è deceduto.
10: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
9: Giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. È quanto emerge dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Sono state registrate temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare, mai così alte per il mese di giugno. In Europa, spiega il rapporto, è stato registrato un caldo estremo sia sulla Terra che sul mare, soprattutto nella parte occidentale.
10: Ed è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
8: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, Egitto-Argentina ha registrato 23 errori arbitrali, il numero più alto in una partita della Coppa del Mondo. Tutti a favore dell'Argentina, tra l'altro. Però, Francia-Marocco di questa sera alle 22, non me la posso perdere. Yves, stasera Francia-Marocco, eh.
11: Bella partita.
0: Bella partita, soprattutto per gli arbitri. E adesso che Deschamps ha detto, spero che siano bravi come Texea, sono l'arbitro dell'Argentina, è stato bravo, dice speriamo che siano bravi anche i nostri questa sera. Ragazzi, il mondiale più discusso e discutibile di sempre, ma senza ombra di dubbio, attenzione. Vediamo, stasera pare che giochino tutti gli attaccanti, quindi... Sembra una partita offensiva tra squadre che vogliono fare gol, dice il buon Duchamp, e quindi secondo me ci sarà, come dice Yves, da divertirsi per chi la vuole andare a vedere. Allora, facciamo così, riassuntino, eccolo qua, inchiesta arbitri. L'ipotesi di contatti diretti tra... Allora, vi leggo uno dei pochissimi approfondimenti che è uscito. Inchiesta arbitri. L'ipotesi di contatti diretti tra Rocchi ed esponenti Inter. Non... L'intercettazione. Non vogliamo quell'arbitro perché porta sfortuna. La porta sfiga sarebbe... Secondo gli inquirenti, dalle telefonate tra l'ex designatore e altri soggetti, emerge che lo stesso precedentemente possa aver avuto chiamate con figure del mondo nerazzurro. In molti casi però la richiesta non era diretta all'ex disegnatore arbitrale da esponenti del club, ma veniva mediata da soggetti del mondo arbitrale, arbitri graditi o meno alla società Inter. Le intercettazioni agli atti dell'indagine milanese fissano ora un punto di svolta. Pardon. Rispetto alle interferenze sulle designazioni, secondo gli inquirenti, emergono contatti diretti tra l'ex designatore Gianluca Rocchi ed esponenti della società nerazzurra, presieduta da Beppe Marotta. L'ipotesi, viene spiegato, nasce dalle telefonate intercettate da Rocchi con altri soggetti e dalle quali emerge chiaramente che precedentemente l'ex capo dei fischietti italiani si era interfacciato con esponenti dell'Inter che non risultano indagati. Diversi soggetti della società dunque, e non uno solo, hanno portato all'attenzione di Rocchi i propri desiderata per le designazioni arbitrali. Cioè, c'è un upgrade rispetto a prima, no? In cui era l'addetto agli arbitri. No, diversi esponenti dell'Inter portano le richieste a Rocchi. L'inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri e le presunte interferenze di esponenti dell'Inter rispetto alle designazioni di fischietti graditi o meno si arricchisce con le parole intercettate dei protagonisti dell'indagine coordinata dall'aggiunto Paolo Ielo e dal PM Maurizio Ascione. Nelle carte e nei brogliacci sono rimaste impigliate le richieste del mondo Inter all'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, tipo non vogliamo quell'arbitro perché porta sfiga, che tradotto in termini mai volgari suona come sfortuna, non c'era bisogno della traduzione. Erano dunque anche questi desiderata che venivano recapitati al capo degli arbitri italiani. Naturalmente le richieste legate al malocchio sono state rare. Molto più spesso i desiderata erano ben più seri, del tipo quell'arbitro non lo vogliamo. Per lo più, viene spiegato dagli inquirenti, le richieste non erano dirette a Rocchi da esponenti dell'Inter, ma venivano mediati da soggetti del mondo arbitrale. Tra le tante intercettazioni, infatti, viene riassunta quella di un esponente dell'AIA a Rocchi, in cui si spiegava l'arrabbiatura della squadra nerazzurra per una designazione. Ma è proprio in quelle chiamate indirette che gli inquirenti comprendono che rispetto a quella data richiesta lo stesso Rocchi avesse prima parlato direttamente con esponenti dell'Inter. Sapete che se togliete la parola Inter, mettete Juve in sta roba qua, siete su tutti i giornali con richiesta di radiazione, lo sapete, vero? Insomma, quale sia l'esito, richiesta di processo o richiesta di archiviazione, l'indagine è entrata nella sua fase finale. Chi indaga, infatti, chiusa l'attività istruttoria, sta tirando le fila per capire se effettivamente il reato di frode sportiva possa reggere fino a una condanna quantomeno in primo grado. Per farlo, è stato spiegato, bisogna capire se gli atti finora accumulati possano confermare tre paletti imprescindibili per configurare il reato. Allo stato, contestato solo a Rocchi, è del tutto provvisorio, ovvero l'esistenza delle interferenze, il modo occulto o fraudolento con cui venivano portate e infine l'alterazione finale della partita, così come recita la sentenza della Cassazione sull'indagine Calciopoli. Per come è noto, Gianluca Rocchi, dopo una prima convocazione saltata negli scorsi giorni, è stato interrogato dai magistrati. Nel secondo invito a comparire, il capo di imputazione è stato radicalmente modificato. Intanto le ipotesi di frode rispetto alle note bussate alla Salvar di Lissone, proprio perché è avvenuta a Lissone, sono state trasferite per competenza alla procura di Monza. Non sono sparite le bussate, vanno alla procura di Monza. E dunque a Milano resta l'ipotetico concerto tra esponenti dell'Inter e lo stesso Rocchi. Nel frattempo l'accusa cambia nell'aver fraudolentamente accettato interferenze al fine di alterare il corretto coinvolgimento della competizione, con Rocchi, secondo i PM, che diventa in concorso con esponenti della società sportiva Inter. Oh, ma l'Inter perché la nominate? La nominano i PM. E previo concerto con costoro, agendo questi ultimi per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina, presidente della FIGC. Ci sono dunque le intercettazioni, che secondo gli inquirenti confermerebbero quantomeno delle interferenze, e poi ci sono quegli esponenti dell'Inter, il cui ruolo non è indicato nel capo di imputazione, che non risultano formalmente identificati perché non iscritti nel registro degli indagati. Questo però non significa che chi indaga non sappia chi siano. I dirigenti, o meglio gli esponenti della società Inter, per gli inquirenti hanno allo stato un nome e un cognome. E soprattutto emergono nelle chiamate di Rocchi con altri soggetti come interlocutori diretti. Ma qui al momento ci si ferma. La barra rispetto all'iscrizione la darà la scelta di archiviare o meno. Resta infine sullo sfondo la figura di Gabriele Gravina, anche lui non indagato, e con il ruolo di garante inconsapevole, in quanto ricostruiscono gli inquirenti in buoni rapporti con Rocchi e con l'Inter. Oltre non si va e non risulta alcun ruolo attivo di Gravina nel cosiddetto concerto per le designazioni gradite, che allo stato riguardano 4 partite dell'Inter, l'ultima della scorsa stagione Torino-Inter del 26 aprile, quando fu designato un arbitro non gradito ai nerazzurri dopo il previo consenso, si legge nel capo di imputazione, della società Inter, siccome arbitro da questa non gradito. Ricordo a tutti che qua stiamo parlando di penale, ma se queste carte vanno in mano alla procura sportiva e la procura sportiva volesse fare il suo dovere, basta il reato a consumazione anticipata, cioè quello che hanno imputato alla Juve a Calciopoli, il tentativo. Non importa se è andato a buon fine, basta il tentativo, perché come ricordavano nelle plusvalenze della Juve, la giustizia non deve essere giusta, deve essere rapida e afflittiva. Vero sindaco?
12: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, non deve essere giusta la giustizia.
12: Siamo davanti a degli episodi sconcertanti per come vengono, come ci vengono proposti, e soprattutto queste due velocità, questa insopportabile differenza di trattamenti e di comportamenti. 20 anni fa la Juventus a livello mediatico la condannarono già con i primi titoli di giornale, non a caso la rappresentazione fu subito a tutta pagina Calciopoli, che andava a richiamare una delle pagine più controverse della storia d'Italia, cioè Tangentopoli. Ci hanno collocati lì, subito, immediatamente. Stavolta, l'hai detto molto bene in questo momento, stavo ascoltando, la frode sportiva, uno, non si deve materializzare, è un reato estremamente grave, già volerlo mettere in atto. Se ci sono intercettazioni, Orocchi parlava da solo, o certamente sanno il nome, il cognome, o i nomi e i cognomi degli interlocutori dell'Inter che cercavano di aggiustare le cose, e se fosse accertato ciò, già questa è frode, è un reato, non è una, un qualcosa di più leggero. Se ciò verrà accertato, i vari livelli della giustizia sportiva e ordinaria, perché adesso mi pare che chi ne abbia abbia richiesto le carte legate anche alle ammissioni di un ex capo ultra pentito, accusato insieme al padre dell'omicidio di uno di loro, che pare abbia confessato, abbia dichiarato che pianificava le proprie vacanze con Cialanoglu e che Di Marco voleva comunque regalare a lui e ad altri due capi ultra, uno dei quali è in carcere per l'omicidio dell'altro, 3 anelli con diamanti e così. Io credo che servirebbe trasparenza, chiarezza ed efficacia. Se si continua ad andare a senso unico, addirittura ventilando che nel frattempo qualche giornale ha dato più visibilità al fatto che le bussate di Rocchi alla sala VAR di Missone sarebbero archiviate. Non è quello il fatto. Il fatto è la frode sportiva che pare si allarghi, perché Torino-Inter è stato giocato il 26 aprile, se non sbaglio sono 2 mesi e mezzo fa, e fa il paio con tutte le altre situazioni. Inter-Verona viene designato Manganiello perché Sosta non è gradito, oppure fai paio questa potenziale ipotetica ventilata, ce ne sarebbe altro, proprio sportiva, con la bancarotta fraudolenta di qualcun altro, e questo qualcun altro è il proprietario del Napoli, in questo caso per il Bari, che però quel proprietario del Napoli mi risulta che da novembre scorso abbia ricevuto un avviso di garanzia, che non vuol dire nulla, però l'ha ricevuto, rispetto ai bilanci, all'ipotesi di falso in bilancio 2019-2021 legati al caso Osimhen. Ma chi è che delinque? La Juventus 20 anni fa. È assurdo anche solo pensare di far passare fra le persone questo tipo di concetto, con giornali che mettono il trappiletto e se lo mettono dopo l'ultima pagina. Non è accettabile, non fa onore all'intelligenza anche di coloro che tentano di negare questa cosa, di annacquare questi fatti gravissimi, sperando che magari con l'estate si parla del calciomercato, ci sarà una nuova stagione e ci si dimentica. No, che non ci si deve dimenticare, ci mancherebbe altro.
0: Ma tu 20 anni fa dove eri che vincevamo i mondiali? E soprattutto, sindaco, di la verità, tu 20 anni quando uscivano queste cose credevi che la Juve fosse colpevole? Sei stato travolto dal sentimento popolare o già eri più saggio?
12: Assolutamente no. Io in cuor mio, forse col fanatismo del tifoso, qualcuno mi diceva, non lo so, ho sempre pensato che la Juventus non fosse peggiore delle altre. La Juventus vinceva più delle altre, dava fastidio per quello. Io sono sempre stato intimamente convinto di ciò. Mentre i mondiali, le fasi finali le ho viste con al bar, che frequentavo con il mio gruppo 5-6 amici storici, e mi ricordo che secondo me in semifinale contro la Germania penso che abbiamo fatto piangere un bimbo, perché noi ci facevamo riservare una saletta con una TV neanche tanto grande, ma la guardavamo solo noi in quella saletta lì. Venne questo bimbo in semifinale, sì, in semifinale, che voleva vederla con noi, avrebbe rotto la scaramanzia, non l'abbiamo accettato. Penso abbia pianto, ma non sono sicuro.
0: No, questa cosa non si può dire, non si può sentire questa cosa, dai. Dalle rane
12: bollite. Ma poi era felicissimo, dopo la finale era lì che festeggiava con noi, eh.
0: Ho capito, ma dalle rane bollite al pianto del bimbo, un disastro, sindaco, stiamo chiudendo malissimo questa nostra serie di trasmissioni. Ci manca che mi dici che hai fatto il gesto dell'ombrello ai tedeschi.
12: No, non ho fatto nulla, però quel gol di Del Piero in sovrapposizione su Gilardino è una delle immagini più belle che io ricordo della mia esistenza. La Germania.
0: Ma eri già sindaco 20 anni fa?
12: Come?
0: Eri già sindaco 20 anni fa?
12: Certo. No, aspetta, nel 2006 avevo terminato i primi due mandati. No, avevo già fatto 10 anni, ma in quel momento non ero sindaco.
0: No, perché c'è stata un'interferenza in mezzo.
12: Un'interruzione di 10 anni. Lo ero quando abbiamo vinto il campionato europeo, l'ultimo.
0: E quando non eri sindaco cosa facevi? L'oppositore?
12: No, assolutamente no. Non facevo bene. No, assolutamente.
0: Come no?
12: Io non mi sono mai opposto a nulla. Solo alle ingiustizie. Bravo. Come quella che stiamo vivendo in questo momento.
0: Bravo. Ti vogliamo così. Sindaco, veniamo alla nostra Juve. Allora, è arrivato Massara, abbiamo fatto la dirigenza tutta italiana, eh? Adesso si comincia. Sei contento?
12: Sì, allora, intanto qui, come vedete, ho messo Ecator, ma semplicemente, visto che mi ero impegnato a farlo la settimana scorsa, per ricordare che è il primo acquisto, non vorrei che fosse l'unico. Ecco, quindi un acquisto l'abbiamo, magari.
0: No.
12: Perciò ho pensato di metterlo. Massara, secondo me, è un ottimo acquisto per tanti motivi. Uno, perché è coerente con le scelte fatte dalla proprietà, quindi andando a proporre il ruolo a Carnevali, e quindi adesso Massara è un'importante conseguenza di ciò. L'italianità in questo caso significa anche autorevolezza, riscaldare un po' quei rapporti da ogni punto di vista con i nostri interlocutori, le altre società, i rappresentanti dei calciatori, la politica istituzionale che governa il calcio, che si era molto raffreddata, in particolare con l'avvento di Tomolli. Poi, come nota di colore, se posso permettermi, Massara, così come Cator, è nato l'11 novembre come mia mamma. Tutto lì.
0: Un pensierino alla tua mammetta, speriamo che porti bene.
12: No. Io sono convinto che le scelte saranno fatte in modo oculato, un po' di tempo serve, ma non può essere a tempo indeterminato quello che serve, perché abbiamo veramente bisogno di piazzare degli esuberi, che non è semplice, ed acquistare dei giocatori adeguati a collocare, come almeno io ho sempre affermato, ma mi pare sia una sorta di stato d'animo, di sentimento comune, per collocare la Juve là dove deve essere, in lotta per la vittoria in qualsiasi delle competizioni che la vede impegnata. Al momento non è così.
0: No, al momento siamo la squadra dell'anno scorso.
12: Cioè. Al momento abbiamo Pelda come prima punta, insieme a Demi.
0: Hai messo il Cator. Cator fa anche la prima punta, seconda punta, jolly offensivo, esterno d'attacco, no, profondità, aiuta, tutto.
12: È chiaro che ci vuole altro, ovviamente, più o meno in ogni ruolo, in ogni zona del campo. Ecco.
0: Sarà una lunga estate calda, caro sindaco, ci vuole la gran pazienza. Allora, senti un po', non per spendere sempre e per spegnere anche i facili entusiasmi, però sai come sono fatto, è più forte, cioè io lo sapevo, no? Oggi sapevo che sarebbe comparso ancora Vlahovic, e il discorso di Vlahovic, e Vlahovic che chiama i compagni, e Vlahovic che chiama la Juve, e Spalletti che chiama Vlahovic, e lui che vuole tornare sui suoi passi, e la Juve che allora è, ce lo sapevo. Allora io ho detto, fatti gli affari tuoi, domani affrontiamo Vlahovic e ci divertiamo un po', però lo sai come sono fatto, non ce la faccio, anche di notte, sindaco, che è più forte di me, ho mandato il messaggio. Ho scritto, ma sta roba di Vlahovic è una bufala. A me spiace così buttare giù e spegnere, però alla Juve non risulta che nessuno abbia chiamato Vlahovic per proporgli nuovamente un altro contratto. Però se giornalisticamente vogliamo affrontare questa cosa, la facciamo lo stesso. Secondo te, se Vlahovic si presentasse, no, ho sbagliato, datemi 6 milioni, va bene. No, mio papà non vuole più niente.
12: Allora, questo è... penso sia matematicamente impossibile che dica così, dovrebbe dire ancora di più: mio papà non vuole nulla, io voglio 6 milioni anche meno, e mi chiedo anche scusa uno per uno davanti ai microfoni, magari, però la vedo estremamente complicata, anche perché potrebbe essere una manovra dell'entourage di Vlahovic per far accelerare le proprie trattative con qualcun altro. Si parlava del Barcellona, di altri, non lo so. Anch'io al momento la vedo remota come ipotesi, però il vulnus qual è? Che non abbiamo la certezza di essere vicinissimi a qualcun altro. Kolo Muani ormai è una telenovela che la si chiude in qualche modo, oppure davvero perde di credibilità. Altre opzioni, Sorlota, Pellegrino, ecco, bisogna che qualcosa si concretizzi, altrimenti prendono corpo anche voci come quella di Vlahovic.
0: Ah, tu dici, finché non compreremo nessuno ci sarà sempre il rimando, finché lui non avrà una nuova squadra ci sarà sempre il rimai, in effetti può essere quella la situazione. Ma senti un po', io sono un po' imbarazzato a vivere questa situazione di star. Cioè, qui siamo Edibu Martinez, Kolo Muani, Vlahovic e Salabadula, Magica Bula. Cioè, si è sempre fermi su sta roba qua. Ma è possibile che non si riesca a fare una roba diversa?
12: Ma io, guarda, questo pensiero l'ho fatto anch'io in questo modo, ho detto, ma magari continuano a reiterare quei nomi per non scoprire veramente le carte, perché hanno qualche altro asso nella manica da giocarsi, perché altrimenti significa che noi fatichiamo molto nelle trattative potenzialmente in entrata, perché probabilmente ancora non abbiamo le risposte adeguate in uscita, che è quello che ci libera lo spazio economico, ci dà un po' di respiro, un po' di afflato, di prospettiva rispetto a degli acquisti che sono onerosi, ma sono onerosi perché i giocatori che la Juventus cerca hanno un valore importante. Al momento però davvero questa situazione sta perdendo, sta facendo perdere passione, non dico che stia innervosendo, però
0: però l'avevamo detto, detto, guardate che qua si ricomincia da capo.
12: Abbiamo tante situazioni, avremmo tante situazioni da risolvere, parlo degli esuberi, anche lì non percepisco molte situazioni, anzi nessuna addirittura d'arrivo, qualche interesse per Open Day, il mercato, non mi pare ci sia nulla di concreto, almeno ciò che ci viene manifestato, poi magari nei meandri del lavoro della società sono più avanti di quello che ci fanno percepire, io questo non lo so.
0: Ma caro il mio sindaco, sai cosa diceva mio nonno? Mio nonno diceva: chi dice ma il cuor contento non ha.
12: Esatto. Questo non c'è dubbio.
0: Si diceva anche da te, eh?
12: Ma io non vorrei che alla fine, anche quest'anno, proprio perché è un anno davvero di ricostruzione, abbiamo sistemato sì la parte dirigenziale, forse dopo i troppi errori di questi anni, errori nelle persone, nelle impostazioni, nelle valutazioni, e in questi, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, 415,8 milioni di euro spesi in 3 anni in quel modo è qualcosa di delicoso. Non vorrei che quest'anno, come dire, da noi, ma penso più o meno in tutta Italia, c'è un proverbio: quando mancano i cavalli anche gli asini trottano. Ecco, non vorrei che fossimo costretti. Quando se mancano i cavalli, anche gli asini trottano. Cioè, facciamo passare per cavallo anche chi non lo è, se non riusciamo a trovare delle risposte adeguate.
0: Anche gli asini trottano.
12: Trottano.
0: Avevo capito come toccano. No, avevo capito toccano. Ho detto cosa toccano.
12: Ah. Trottano, no, troppo. Perché non vorrei che ci convincessimo alla fine, non ora, che va molto bene il tal acquisto, la tal vendita è stata proficua, anche se non lo è. Cioè, la traduzione è fare di necessità virtù. Io questo non vorrei accadesse, perché la Juventus è la Juventus, proprio per quello non se lo può permettere. E allora,
0: ma cos'è, un poster di Hecatombe, un disegno? Che cos'è quella roba di Hecatombe?
12: No, è un manifesto.
0: Un manifesto? Dove l'hai preso?
12: Ho una foto di Hecatombe, l'ho ingrandita, l'ho fatta stampare e l'ho messa lì.
0: Ma sei andato in tipografia per stampare e ingrandire la foto? Ma non ci credo.
12: No, per ricordare che al momento è l'unico acquisto.
0: Beh, ma vai subito alla Continassa, fatelo autografare, scusa. sei il primo.
12: No, l'ho fatto plastificare, l'ho fatto ingrandire 80x80, il nostro primo acquisto, sperando che ne arrivino tanti altri.
0: Ci dici, se ci ritroviamo inizio campionato, che è rimasto quello, tu fai tutto l'anno i collegamenti con il posto.
12: Non ci voglio pensare.
0: Attenzione, arbitri, le novità, sei pronto? Sei pronto, sindaco? Sai che ai mondiali c'erano tutte queste cose nuove, però non è che uno le deve prendere per forza. E allora cosa hanno deciso gli arbitri italiani? Ricordiamo che il nuovo designatore sarà Orsato, eh? Ok, la VAR per i calci d'angolo. Attenzione, quindi d'ora in poi il calcio d'angolo, se c'è o non c'è, la VAR può intervenire. Niente sanzioni per chi parla coprendosi la bocca, niente, quella non la prendiamo, quella non la prendiamo. Chi, come uno mai,
12: dei,
0: eh?
12: Uno dei problemi che abbiamo evidenziato tante volte è quello del fuorigioco. Il fuorigioco per la punta della scarpa, per il gomito, senza avere la certezza, io personalmente il problema non ce l'ho, che il frame sia stato proprio perfetto. È sufficiente un centesimo di secondo per cambiare tutto. Ma una regola, io continuo a richiederla, sorridendo, una regola che metta luce tra un giocatore e l'altro, perché se si sovrappongono anche in parte non è fuori gioco. Sarebbe
0: ma
12: più
0: tu,
12: semplice.
0: Ma tu vuoi la luce in un mondo del calcio a tinte fosche come quello italiano? Sì, d'accordo, dai. Vuoi la luce dove regna l'umiltà e la penombra? Dai, fai veramente il bravo. Sindaco, è stato bello, è stato bellissimo. Sai che è la nostra ultima puntata? Ci rivediamo dopo Ferragosto.
12: Io spero tanto che non sia l'ultima, perché a me piace molto.
0: Ma no, è l'ultima puntata di questo ciclo. L'ultima puntata di questo ciclo. Noi siamo inaffondabili, noi non ci sposta nessuno, non ci scherza nessuno. Ragazzi, non scherziamo minimamente. Sindaco, grazie, ti porto i saluti della chat, buone vacanze, divertiti, fai quello che vuoi. Sì, ogni volta che ci sarà un acquisto tu farai un poster plastificato.
12: Buone vacanze a tutti voi e tanta salute.
0: E figli maschi, come si chiama in questo caso. E mi raccomando, quando torno voglio tutti plastificati, tutti gli acquisti. Ciao sindaco, grazie. Ciao. Piccolo stop per noi, Iv, tra poco siamo da voi.
5: Rassegna Stramba.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime 2 sfide in programma sono Francia-Marocco stasera alle 22, rivincita della semifinale di 4 anni fa, e un inedito Spagna-Belgio domani alle 21. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia-Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica. L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata al Milan. Presentato in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di 2 attaccanti. Il primo obiettivo è Colomuani con la Juve, che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis, ora tempo di semifinali a Wimbledon. Si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Coboli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3 set sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
13: una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
14: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annullamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annullamenti sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Rassegna stampa.
0: Attenzione, boh, non disdegno Gianluca Vialli, il grande ricordo della Juventus in questo giorno in cui Gianluca Vialli avrebbe compiuto gli anni, l'alzata della Coppa dei Campioni, la Champions League del 1996 in quel di Roma, e poi la prima intervista, la prima visita anche di Ecatombe

0: pronto, pronto, c'è Yves da Roche. Allora, c'è Cator che guarda i trofei nel salone del museo. Tu sei andato al museo a vedere i trofei della Juve, Yves?
1: No, no, no.
0: Ah, ah, ah, ah, grave mancanza. Attenzione, bisogna che ti ci portiamo.
1: Lo so, però ci sto pensando dopo le ferie e vado lì.
0: Si dice sempre così, inizio la dieta lunedì, dopo le ferie vado
1: no,
0: lì.
1: No, no, no, no, è un impegno, è un impegno che ho già segnato nei miei cose da fare.
0: Mi faccio... adesso glielo dico a Camillo. Ce l'abbiamo Camillo?
1: Non ancora, sta arrivando.
0: Sta arrivando, con calma, mi raccomando. Da casa, sindaco confermatissimo, per carità, ma sì, ma Cinzia, ma il sindaco e Yves sono super confermati, ma come facciamo senza loro due? Francesco dalla Calabria dice, no, non è il proverbio giusto, si dice quando il gatto manca i topi ballano. Vabbè, Francesco, ma ognuno ha il suo proverbio, scusami, io ce n'ho un altro ancora, Massimo vuole sapere, anzi vuole la conferma, se Amate Tasca del contratto del prossimo 30 giugno, potrebbe essere un affare. Sì, a memoria mi sembra di sì. Poi adesso però chiedo a Camillo, che sulle date secondo me ha più memoria di me. Però mi sembra di sì, che dovrebbe scadere il prossimo 30 giugno Matetà. Però ancora anche Matetà? Luca da Genova dice il film del Lasciamo perdere il Conte Max. Lo so benissimo. Lo so benissimo, Luca, l'ho tirato fuori da lì. Sacco di gente entusiasta per le mie litigate di ieri sera in TV. Andate voi la prossima volta però a litigare, perché io sono stufo di perdere la voce per voi. Cinzia dice ho patito talmente tanto tra il 2006 e il 2022 che continuo solo ad aspettare sulla riva del fiume. Chissà che cosa, Chissà cosa deve passare sulla riva del fiume, attenzione. Poi un sacco di gente che ricorda cosa faceva 20 anni fa quando vincevamo i mondiali, chissà cosa faceva. Camillo, ma era nato Camillo 20 anni fa? Camillo!
2: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Eri nato 20 anni fa?
2: Sì, ampiamente.
0: Ampiamente? E cosa facevi la sera in cui vincevamo i mondiali? Dove eri? Con chi eri? Cosa facevi?
2: Ero da Lazio, con la mia famiglia, i miei amici, ho guardato con loro, quindi ero lì e poi sono andato a festeggiare e sul molo di Alassio, me lo ricordo.
0: Però la stai descrivendo con grande tristezza, doveva essere un momento felice.
2: Ma sì, cioè nel senso che la vittoria del mondiale sì, ero contento, però diciamo che quell'estate lì è stata un'estate dove ero più preoccupato che contento. Ecco, diciamo che ero abbastanza illuso che si potesse arrivare a un, non lo so, una vittoria del mondiale e Calciopoli, insomma... metterla tutta a tacere con la vita.
0: Un bel indulto, sì, certo, esatto. Come no, con la Juve, come no, illuso, non è mica Arbitropoli di oggi, cosa pensi? Senti, le prime immagini di Ecator, ma proprio Ecator, il sindaco addirittura ha plastificato il poster di Ecator, che dice, è l'unico acquisto che abbiamo fatto, e lo abbiamo offuscato, parliamo sempre d'altro, ormai del povero Ecator. Prime immagini, l'intervista, la sala dei musei, guarda che Yves non è mai stato allo Juventus Museum, quindi lo devi portare dopo le ferie,
2: Vabbè, ma Yves è grandicello ormai,
0: No, non sarà strano.
2: Insomma, poi prende la sua astronave e arriva in un attimo allo stadio.
0: Ma ha bisogno di essere accompagnato, di fargli da cicerone.
1: Fatti i bravi, dai.
0: Quindi,
2: può anche chiedere la modalità cicerone nel museo. Non ha
0: attenzione. Ma tra l'altro, Yves, devi sapere che poi un po' che non ci vado, magari li hanno cancellati nel frattempo, non lo so, ma dovresti entrare con i miei gol. Un tempo si entrava, c'era la telecronaca con dei miei gol, insomma. Però magari l'hanno tolta, magari hanno fatto anche quello, non lo so. Anzi, devo venire a verificare, perché se non li tieni sott'occhio, sotto pressione, quelli lì sono capaci di tutto. Allora, ascolta, mercato della Juve, caro il mio Camillo De Michelis, che scrivi anche su tuttojuve.com e aggiorni i live di questa estate meravigliosa, dove abbiamo comprato al momento soltanto Ecator. Ci servono le punte, oggi sarebbe stato il compleanno di Vialli, Gianluca Vialli, che punta che era, che giocatore, che capitano, chi è che oggi potrebbe entrare al suo posto, chi è che compra Carnevale?
2: Guarda Claudio, io lo so che tifoso della Juventus, ne ho parlato anche, ormai faccio un po' degli esperimenti, degli exit poll durante il pomeriggio, no? e so che i tifosi della Juventus vorrebbero 200 altri mila nomi, ma alla fine il nome è Colomoni per adesso. E Colomoni, la vera domanda, Claudio, che è una cosa che sanno solo nelle segrete stanze della Continassa, Carnevali, Ottolini, Massara e anche Chiellini, e che budget ha la Juventus per acquistare questo centravanti? Perché questa è la vera grande domanda. Riusciremo ad arrivare ai 40 milioni? Dobbiamo abbassare le nostre pretese e restare più vicino ai 30? Non è una questione di budget, ma è una questione di attaccante, magari di investimento futuro. Ecco, queste sono le vere domande, perché poi no, loro si sbizzarriscono, perché non prendiamo Tizio, perché non prendiamo Caio, perché non prendiamo quello, quell'altro. Ecco, in questo momento qua i nomi sono due, sono Dibu Martinez e Colomani, questi sono i due nomi che la Juventus sta trattando. Poi eventualmente, se riuscirà a vendere bene, ma mettiamo un bel se grande, riuscirà a vendere bene Jonathan David, si andrà a prendere un altro attaccante. Ecco, questo nella testa di Carnevali è il piano, però devi vendere David, devi farlo bene, devi risparmiare quell'ingaggio, ma l'ha anche detto nell'intervista poi due giorni fa, quando ha parlato, no, poi c'era la domanda sul Diego Martinez, ha anche detto però è importante vendere, e qua siamo bloccati. E infatti ieri hanno avuto molti incontri, molti molti incontri a Milano, ma non per trattare i giocatori, per vendere, che è una cosa che a noi negli ultimi anni non è riuscita benissimo, e dove tra l'altro, sai Claudio, noi tutte le volte ai dirigenti nuovi chiediamo di recuperare e di rimettere a posto la Juve dagli errori precedenti. Ecco, io non me la sento in questo caso di chiedere a Carnevali e a Massara di risolvere i problemi che addirittura sono stati causati da altri. Cioè, noi lunedì avremo in ritiro un problema causato da Paratici, per far capire la situazione, ecco, quindi insomma, più quelli causati da Giuntoli, quelli causati da Comolli, insomma, però siamo ancora a dover risolvere problemi causati da altri più o meno 10 anni fa, perciò insomma è una situazione un po' complicata.
0: Però qua io ti dico qual è il rischio ad oggi 9 luglio. Sai qual è il rischio? Il rischio serio

0: Saint-Germain vuole la luna e tu offri la metà, se la distanza non è colmabile si andrà su un altro obiettivo, è quello che ti dicevo prima. E poi bisogna capire il budget reale per capire poi l'alternativa e un eventuale acquisto in attacco, ma l'alternativa a Colomani è Sorloth. So che adesso Sorloth è già vecchio, ne parliamo da gennaio, allora non va già più bene, lo comprendo. L'alternativa a Colomani oggi è Sorloth, quindi in questo momento qua noi dobbiamo essere concentrati, dobbiamo avere un po' di pazienza, però non credo si arriverà a 2 mesi di Colomani. Entro 10-15 giorni, se la distanza rimarrà ampia,
1: yes,
0: si andrà altrove.
1: Vabbè, tu stai calmo, io lavoro per te. Ho sganciato un po' di messaggi e conto entro sera di dirti quale sarà la cifra massima. E invece nella notte, siccome non ce l'ho fatta, perché lo sapevo che stamattina sarebbero comparsi i discorsi di Vlahovic che chiama il mondo, nonostante tu abbia visto ancora lo spazzolino di Vlahovic nel suo armadietto, io ho chiesto... E mi viene parlato di bufala e di fake news, anzi non so da dove escono queste notizie. Da dove escono queste notizie di Vlahovic che chiama il giocatore della Juve, di Spalletti che chiama Vlahovic?
0: Ma su Spalletti io tendo ad avere un... cioè nel senso, io so che qualcosina Spalletti in giro ha detto. Non so se Vlahovic in questi giorni, però io so che Spalletti è molto vicino a un quotidiano sportivo, quindi in questo caso qua ho qualche dubbio, però
1: avrà detto a me piacerebbe, certo, se si verificasse queste cose qua.
0: Però non so dirti se adesso, io sto a dirti che qualche settimana fa. Però guarda Claudio, parliamoci chiaro, io l'ho detto ieri, un altro exit poll che ho fatto ieri era Vlahovic sì, no, semplice, non perché, sì, no,
1: sì.
0: Io sono enormemente no.
1: Vabbè, ma cioè, ho capito, ma tu sei no, ma l'exit poll cosa ha detto?
0: Ha detto no, allora, non basta. come vicario ha preso un 90% di no. Vlahovic si è preso un 60% di no, perché poi alla fine hanno detto vabbè, però alle giuste condizioni, se lo metti con un altro, qualcuno poi alla fine si è fatto intenerire. Però io
1: siamo al mercato del tifoso intenerito, ma come siamo ridotti, cioè, esatto, non sappiamo come uscire, la verità è quella, non sappiamo come uscire, diciamoci la verità.
0: No, la verità è che il tifoso è quest'anno rispetto agli ultimi due è disilluso. Perché 2 anni fa con Giuntoli comunque sapevi della rivoluzione, Thiago Motta, il tifoso era gasato. Poi ha sofferto perché comunque vedere la Juve andare così male, sbagliare tutto il mercato, Thiago Motta che ha sbagliato, ha fatto soffrire tanto il tifoso. Lo scorso anno con Comolli ha provato a dare un'opportunità e adesso ha paura. Ha sofferto, è arrabbiato e vuole comprare, ma onestamente da quel punto di vista io chiedo pazienza, però capisco che voglia qualcosa in più. Ecco la lista, poi io lunedì, anche se sarò diviso tra J-Medical e Continassa, io lunedì leggerò la lista poi di tutti i giocatori presenti al primo giorno e non è una lista entusiasmante, Claudio.
1: Perché?
0: Perché ci sono dei nomi che non vorremmo più vedere, con tutto il rispetto per alcuni giocatori.
1: Vabbè, ho capito. Vabbè, per forza, finché non vengono venduti, scusa. Perché?
0: No, perché poi ce ne sono qualcuno che hai rinnovato, qualcuno che hai tenuto, hai mandato, hai ripreso, cioè delle robe che comunque tu vedi la lista e dici, oh mamma mia, mi viene da piangere.
1: Io ti dico solo che sul sito della Juventus in questo momento... alla pagina squadra maschile c'è scritto coming soon. Non ci sono i giocatori.
0: Però guarda, vedere, ti dico, mi è arrivato,
1: fammi vedere se quella femminile, aspetta, fammi vedere se quella femminile c'è. Ecco, la femminile c'è. Aspetta. La rosa, vediamo. Ah no, Kamin Sung anche la femminile, attenzione.
0: No, perché tra l'altro dovranno arrivare almeno

0: 5-6 acquisti. E anche roba importante, cioè acquisti importanti, come ti dicevo ieri, ma aspetta un extra budget, ha un extra budget, quindi...
1: Ma Kamin Sung anche la next gen, sono tutti Kamin Sung, che?
0: Certo, Claudio, perché arriverà settembre poi la rosa ufficiale.
1: Beh, ma ad oggi si sanno quali sono i giocatori che ci sono, non è che c'è molto da inventare.
0: Loro mettono la rosa poi ufficiale.
1: Qui c'è poco voglia, Claudio, di lavorare d'estate.
0: Mi è arrivato un messaggino proprio ora, proprio ora. E già ieri sera, comunque ne aveva parlato anche un po' di Marzio, però c'era questa apertura da parte dell'Aston Villa dopo l'incontro tra Juventus e l'intermediario ad abbassare il prezzo per il Dibu Martinez, quindi siamo alla cifra molto vicina a quella che aveva in mente di spendere la Juventus sui 6 milioni
1: di
0: euro. Perciò ti dico che già in questo momento qua ci sono ancora dei contatti proprio avviati ora con l'Aston Villa, perché siamo in pressing totale per Dibu Martinez per arrivare a una chiusura, perché comunque l'apertura di ieri dell'Aston Villa intorno ai 6 milioni di euro, Claudio, io che ho sempre detto ho un po' paura a fare un investimento per un 34enne se sono 6 milioni di euro, ragazzi, per il portiere dell'Argentina dell'Europa League, che ha vinto l'Europa League, comunque siamo lì,
1: cioè, si prende, andiamo Camillo, ultima ora, aggiorna Coming Soon, Aston Villa abbassa le pretese, 6 milioni di Dibu è fatta.
0: Abbi coraggio,
1: esponiti una volta.
0: Fatta solo dopo le visite mediche, perché
1: ma devi rischiare, ti devi assumere le tue responsabilità.
0: Insomma, non sono ancora pronto per rischiare così,
1: Ma dai, io non ti dico, ma non è vero, lo devi iniziare. Ma la chat lo vuole, il popolo lo richiede, devi iniziare. Io ti dico, ma Vlahovic, bufala!
0: Quello è un conto.
1: Devi rischiare.
0: Poi, negli ultimi mercati, quando sembrava vicino, poi alla fine è successo di tutto. Quindi andiamo ancora con piccoli passi, a piccoli grandi passi verso la chiusura.
1: Intanto arrivano un sacco di messaggi, devo dire. E la gente è un po' così preoccupata delle varie telenovele, nonostante noi gli diciamo che non ci sarà, però hanno l'idea che devono soffrire. Ah, Vicky dice che Camillo era alla festa di Spalletti, ecco perché.
0: No,
1: t'ha visto.
0: No, ma come? Quello è l'obiettivo del prossimo anno, Claudio.
1: Ma ti devi vestire da pirata poi per entrare.
0: Sì, ma quello è l'obiettivo del prossimo anno, lavorare tutta una stagione per poi essere invitato alla festa di Spalletti del prossimo anno.
1: Ma devi lavorare bene, attenzione.
0: Quello sarà poi un compito importante, a cui cercherò di farmi amico al mister, insomma, io voglio bene al mister, quindi insomma spero possa iniziare ad aprire e poi invitarmi a festa.
1: Adesso glielo scrivo io, gli scrivo: senta, a me non interessa se mi risponde una volta su 10, però si faccia amico Camillo almeno. Intanto il mercato, sto guardando anche le ultime ore varie, sarà il mercato delle beffe quello di quest'anno, io te lo dico, perché a furia tutti di andare avanti con il giocatore vuole solo quella squadra e a spentare, alla fine beffa, perché arriva qualcuno con i soldi e c'ha un'inetta. Non vorrei che con l'Omuani facesse la stessa fine,
0: ma guarda Claudio, qua la Juventus è diversa rispetto allo scorso anno, te lo dico Claudio, qua non andiamo, cioè lo scorso anno la trattativa è andata così, io ho parlato con fonti molto vicine a Colomboni, molto vicine a Colomboni, e la trattativa è andata 47, 48, 46 e poi 40, e il Paris Saint-Germain ha certo detto ma lo vuoi o no, perché qua è un gioco sali scendi, e la Juventus ha detto vabbè prendo Open Down, via, ed è andata via. E in questo caso lo so che il nostro ascoltatore si dice però sono 2 anni con l'Omoni, ma ricordiamolo a tutti, perché qualcuno poi ci ascolta ma se ne frega delle nostre parole, lo comprendo anche, ma è la terza dirigenza che tratta con l'Omoni, non è sempre la stessa dirigenza che da 2 anni tratta con l'Omoni, quindi si riparte sempre da zero. E quest'anno il diktat è chiaro: tot tempo per arrivare a Colomani. Secondo me siamo già lì, Claudio. Io non ti dico che è lunedì, però siamo già quasi alla deadline. Sì, no. Se no, andiamo un'altra parte. Arriva il Tottenham con 50, va benissimo, non arriviamo a 50, cioè non ci prendete per la gola, non iniziate a mettere in giro voci, vocine, vocette, arriva quello, quello, quell'altro. Noi offriamo questo, se va bene, bene, se non va bene, scusa, mandatelo via. Cioè, questo
1: allora, ma cosa fai? Gli vuoi insegnare al Paris Saint-Germain il mercato al Tottenham? Se loro vogliono mettere in giro le voci, le vocine, le vocette, hanno tutto il diritto di farlo, scusa.
0: No, ma vedete, il Paris Saint-Germain anzi, il Milan ci ha fregato a noi, è arrivato per uno che costava 60 e gli hanno dati 80, è ovvio che in questo momento il Paris Saint-Germain ti chiede la luna. Noi siamo allora stati sfortunati da quello, perché costava 60, Gonzalo Ramos hanno chiuso 80, e quindi insomma non è stato per niente facile.
1: Colpa del Milan, insomma.
0: Diciamo che il Milan in questo momento il mercato lo sta un po' influenzando. Anche Ghila costava 20 a inizio mercato, a Napoli hanno chiuso a 30, 5 milioni di euro al giocatore. Ecco, diciamo che il Milan in questo momento, per mettere un po' una toppa all'estate, alla fine della stagione, sta spendendo qualche cifra importante. Poi ovviamente, come avevamo detto credo la scorsa settimana, Claudio, quello è una questione dove quando ti affidi totalmente a un agente, poi quelli che hai speso te li fai riavere in un'altra situazione, arriveranno le cessioni, però insomma problemi loro. Noi rimaniamo così, che secondo me abbiamo un buon team dirigenziale quest'anno.
1: Va bene, chiudiamo con Roberto che dice non è coming soon, ma è Camillo soon, il titolo dell'estate. Camillo, oggi pomeriggio, grazie.
0: Grazie anche per il titolo dell'estate, grazie Claudio, oggi pomeriggio.
1: Ciao anche a Yves Daroche, ciao e grazie a tutta la chat, adesso arriva Giulia Borletto, a domani.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.
4: Finestre chiuse nel raggio di 2 km, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolta in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato dopo l'incendio nel deposito del Corriere Bartolini in zona Bovisa a Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza. Resta qualche preoccupazione per due container ancora in fiamme che contengono bici elettriche.
5: Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli, alle porte di Roma. Grazie all'intervento del piccolo, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia.
4: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA, Donald Trump, ribadisce l'unità o al di là dei piccoli screzi. Sull'Iran non si dice convinto di volere ancora un accordo. Infine concede a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi. La premier Giorgia Meloni in conferenza stampa conferma che il governo vuole e sta rispettando gli impegni sulla difesa, ma vogliamo farlo anche in modo sostenibile. Sentiamo.
6: Cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza e non per fare un favore a qualcuno ma per non dipendere da nessuno.
5: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
4: Un ormone che potrebbe essere associato all'anoressia e al rischio di ricadute è quanto hanno scoperto i ricercatori dell'Istituto di Salute e Ricerca Medica francese. La ricerca sarà presentata dalla neuroscienziata Virginie Toll nel corso del Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: Ci vuole sacrificio.
0: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
3: Ascoltaci.
0: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: Giovedì 9 luglio alle 11.06 in punto e siamo qui precisi, perfetti, incamiciati per parlare e per dirvi che ragazzi sembra sempre che le cose non avvengano, sembra sempre che ci sia stallo, difficoltà, amarezza, incomprensione, dialoghi che ci sono e non ci sono e invece cosa arriva proprio in questi minuti, ve lo ha anche detto Camillo prima, ma ve lo riconfermo anche io, è partito a bombazza il pressing sulla Aston Villa per il Dibu Martinez, che pare anche aver così, come si dice, raccontato a fonti interne, quindi ad amici, o comunque gente che gli sta attorno, che è vero che la Juventus non giocherà la Champions, ma a parte che lui, voglio dire, ha fatto appena adesso l'Europa League, l'ha anche vinta tra l'altro, quindi c'è, che stai a di, ma ha anche detto proprio, però la Juventus è sempre la Juventus, e sono, ed è questa la frase, sono queste le dichiarazioni che aprono un po' il cuore e che fanno anche tornare a sperare in un mondo migliore, fatto di giocatori che dicono voglio andare alla Juve perché la Juve è sempre la Juve, comunque sia che giochi una cosa, sia che ne giochi un'altra, che non giochi proprio nulla. È vero che stiamo parlando non di un ragazzino che quindi ha bisogno, voglia ed è determinato magari nel crescere, nel farsi le ossa in un grande club, nel diventare qualcuno. Il Dibu Martinez ha fatto la storia dell'Argentina, vuole rifarla, sia che si parli di Gomblotto che no, e punta forte verso quello, e le cifre ad oggi sono interessanti, cioè se c'era chi magari fino a qualche giorno fa, ma anche soltanto ieri ti diceva però è uno di 30 e fischia anni, non ho voglia di, cioè quando vi ricordate, no, sì, c'era stato quel momento di illusione generale un po', no, legata a Svilar e alla fine del mese di giugno e al discorso legato al comunque alla necessità che la Roma aveva, esattamente come la Juventus, di rientrare di determinati soldi per colpa del fair play finanziario, ecco che lì era nata un po' questa voce fondatissima, anche perché la trattativa tra virgolette c'era. I dialoghi ci sono stati, ma ad un certo punto poi sponda Roma si è deciso no, assolutamente non ci sono possibilità che il giocatore parta, ci prendiamo la multa, ma non esiste. Quindi in quel momento l'idea poteva essere golosissima, anche perché Svilar è più giovane, ha fatto due stagioni più che positive, l'ultima in maniera particolare, anche se poi ci raccontano che un buon portiere diventa buon portiere, anche perché dall'altra parte, anche perché parte opposta c'è un grande attaccante, e la Roma questo ha avuto quest'anno. Chissà se effettivamente Svilar, senza un Malen che ti leva le castagne dal fuoco, sarebbe stato eletto comunque, avrebbe vinto il premio di uno dei, come uno dei migliori portieri della stagione, se non il migliore. Quindi, accantonata questa cosa, il discorso legato a Svilar ora si annulla con questa idea di Bu Martinez che prende clamorosamente piede, anche perché le cifre ci sono, e come, perché 6-7 milioni con l'aggiunta di una quota bonus per cercare poi di sbloccare la trattativa potrebbero essere numeri che van bene, cioè meno di 10 milioni per comunque un portiere titolare in nazionale che ha vinto l'Europa League e che si porta dietro magari non molta simpatia ma un grandissimo carisma, io penso che nessuno in questo momento qui possa dire no, ok, va bene, continuiamo a puntare su Vicario. Ecco, tra i due vince il Dibu Martinez sicuramente, in quanto ripeto, ha personalità, in quanto ha forza anche nello spogliatoio, in quanto ha carisma e in quanto anche ha recente passato semplicemente di successi. Questa è una notizia che di base un minimo di speranza per nel vedere finalmente decollare il mercato di quest'estate c'è. Poi ci sono anche tanti altri discorsi da fare, anche perché il discorso legato a Colomwani, come ci raccontava prima anche Camillo, è cambiato, ma non perché la Juventus non creda più in Colomwani, perché con questa nuova riorganizzazione societaria, diciamo così, l'idea di non trascinarsi, secondo tanti e anche secondo me, proprio anche soltanto per quello che sto vedendo, no? come abbiamo visto anche sempre lavorare sia Massara che Carnevali, vabbè, ovviamente le cose cambiano, puoi avere tutto il potere che vuoi, puoi essere navigato quanto vuoi, ma un conto è comunque essere al Sassuolo a fare mercato avendo determinate disponibilità ma anche determinate pretese, un conto è fare mercato poi alla Juventus, e fidatevi che anche in questo secondo me ha capito com'era poi il com'è il mood a Torino. Però insomma, la semicertezza un po' che abbiamo in quest'ultimo in queste ultime settimane è che se le cose non dovessero sbloccarsi nel giro di, non dico pochissimo, però basta, si va altrove. La grande differenza che fa secondo me anche poi nel valutare poi un mercato, se pensi a quello che è accaduto negli anni passati, quando sia Giuntoli che poi Comolli alla fine si sono trascinati in maniera estenuante e fin fastidiosa, fissandosi su un giocatore e poi anche da una parte acconsentendo a delle cifre che non stavano né in cielo né in terra, nonostante la bella annata, nonostante la vittoria dell'Europa League, tutti i 10 gol che si portava dietro segnati, però comunque la cifra legata all'operazione con Mainers rimane tuttora, anzi rimaneva all'epoca e tuttora ancora di più, una cifra assolutamente fuori luogo. L'anno scorso invece si è deciso di fare questo gioco un po' del ce l'ho più importante io rispetto a te, legato proprio a Colomwani col Paris Saint-Germain, fino poi a rovinare completamente i rapporti. Poi ieri arriva anche questa notizia che appunto il Paris Saint-Germain aveva messo ufficialmente Colomboani sul mercato, anche perché poi ieri si parlava di questa nuova intromissione da parte del Tottenham, che sicuramente ha una liquidità decisamente più importante rispetto alla Juventus. Basti pensare ai 100 milioni di sterline da poco versati nelle casse del Newcastle per Sandro Tonali. E quindi viene esattamente un po' come è successo un anno fa, alla fine poi tra i due litiganti il terzo aveva pensato un attimino di godere, ma poi non è stato così importante. Poi altre notizie, ce ne sono tantissime, quindi per dire che concludere il discorso con Umani, io ho l'idea che non si andrà avanti fino alle calende greche, quindi non arriveremo a ridosso dell'inizio del campionato ancora con un'incertezza su chi giocherà in attacco, anche perché poi dovrai capire cosa fare in chiave cessione. A differenza un po' forse di quello che ci aspettavamo, ci si è focalizzati immediatamente sulle entrate e poi ci si focalizzerà sugli cosiddetti esuberi, un po' perché forse c'è la voglia anche da parte di Spalletti minimamente di capire, riguardandoli dopo due mesi, chi può essere davvero utilizzato come merce di scambio o soldi in entrata freschi e chi invece magari può ancora pensare di vivere una nuova vita, una seconda nuova vita, una piccolissima speranza. La leghiamo, capiremo a chi. Uno in particolare di cui poi parliamo. Poi altre notizie di ieri, ritorno di fiamma del Nottingham Forest nei confronti di Khéphren Thuram. Ora va bene che il Nottingham Forest ha un sacco di soldi, ma perché mai Khéphren Thuram dovrebbe andare al Nottingham Forest, ragazzi? Boh, è veramente incomprensibile questa cosa. Poi ieri, smentite sull'oggetto del dialogo tra Juventus e Udinese, che non avrebbero a quanto pare parlato di Sole, ma insomma il mercato è lungo e qualcosa magari si potrà fare, e da oggi appunto, ieri sera viene scritto e detto, il Paris Saint-Germain ha messo ufficialmente sul mercato Colomboani per tutti, e nonostante la Juventus non smetta al momento di pensare a lui. Nuovi contatti anche ieri per Frank Kessié, il centrocampista ha molte richieste ma vorrebbe tornare in Italia e soprattutto alla Juventus. Oggi ci sarà un incontro tra Spalletti e Massara, parleranno anche di Vlahovic, al serbo sarà fatta una nuova proposta da più di 6 milioni a stagione, da definire il discorso commissione, ma il padre pare aver aperto allo sconto, forse perché ha capito che deve un attimino stare calmo, perché non è che c'è la fila davanti al negozio Vlahovic. Poi Carnevali e Marotta per la prima volta contro ieri, mentre la Juve chiedeva info su Solé, è partita l'offensiva dell'Inter su Lukumi, fresco di eliminazione dal mondiale, quindi pronto anche per riflettere sul futuro. Ieri si è riempita anche l'agenda milanese della nuova squadra mercato, appunto con Massara subito operativo al fianco di Ottolini e Carnevali, incontri con diversi club, ancora una volta con il Genoa. Questo perché potrebbe essere interessante il passaggio dalla Juventus al Genoa, appunto di Rugani, che è un esubero, rientrerà e lo si rivedrà lunedì. Alla Juventus piace sempre Norton Caffi, che non ha avuto un finale di stagione entusiasmante, anche perché non aveva dei problemi fisici, però è uno dei sicuramente profili più interessanti. Già l'anno scorso la Juventus aveva chiesto informazioni su Norton Caffi, la cifra era un po' simile a quella legata ad Ekator. Credo che anche appunto questo infortunio nel finale di stagione leggermente possa nel caso agevolare la partenza della trattativa. Il Parma, che ha sempre questo interesse per Miretti, e dall'altra parte c'è il discorso legato a Pellegrino, discorsi anche con l'amico Sassuolo, discorsi con la Fiorentina che vorrebbe João Mario, con il Milan e con soprattutto appunto l'Udinese. C'è una bella lista di giocatori in casa Udinese che piace in questo caso alla Juventus, da Solé a Christensen, da Atta a Davis, e ci sono anche appunto, sono stati avviati dei discorsi ad esempio sempre con l'Udinese per quanto riguarda Cabal e Azic. Azic sarebbe perfetto, credo, per l'ambiente udinese in generale, per come i giovani vengono coccolati, vengono fatti crescere veramente in maniera precisa, perfetta. Cabal ha detto che non se la sentiva andare al Genoa perché dovrebbe andare all'Udinese, non lo so, deve anche lui forse un attimino rivedere le sue, non dico le sue potenzialità, però un po' anche il suo peso, no? A livello calcistico, visto che quest'anno non è andata benissimo. Quindi un sacco di mercato, nonostante si parli di una Juventus un po' latitante per quanto riguarda le ufficialità, non mi sembra che altrove vengano fatte grosse operazioni. Con l'unico che ha un attimino alzato il livello poi di tutte le altre è stato, ahimè, il Milan, con questa operazione fatta con il Paris Saint-Germain, che ripeto ha un attimino rovinato anche un po' i piani forse della Juve, che quindi si è vista un giocatore che ne valeva tot ed è riuscita, anzi il Paris Saint-Germain si è visto un giocatore portato via, volevano tot che era già tantissimo e gli erano andati ancora di più, e quindi ora giustamente dicono: ma io perché allora devo abbassare le pretese, anche la Juve potrà darmi, però a un certo punto vorrei che venisse premiata a questo punto la perseveranza quantomeno della dirigenza bianconero e la determinazione con cui si vuole far tornare Colomboni a Torino. C'è un altro ragazzo, e poi vado sulla chat, un altro ventottenne che tra l'altro, pazzesco come ne dimostri 10 di più, ma questa è la meraviglia del calciatore, che in questo momento secondo me sarebbe giusto evitare di svendere, un po' perché a Spalletti piace tantissimo e avrebbe gradito chiacchierare, lavorare con lui per capire effettivamente cosa fare. Ed parlo di Nico Gonzalez, questo Nico Gonzalez che comunque mi è anche protagonista con l'Argentina al mondiale americano, io trovo che possa essere uno spreco deprezzarlo per andare incontro al volere dell'Atletico, perché comunque hanno detto tutti, è un po' come il discorso legato a Colomboni col Paris Saint-Germain, allora con la differenza che il Paris Saint-Germain Colomboni non lo vuole manco vedere e invece la Juventus per Nico Gonzalez un pensierino se lo rifarebbe lo stesso. Però visto che le cifre decise sono queste, cioè ne ha meno di 30 milioni fondamentalmente, e lui non lo metto nel gruppo degli esuberi, perché comunque se dovesse restare a Torino, ripeto, Spalletti sarebbe abbastanza contento. Detto questo, quindi, perché la Juventus dovrebbe scendere a compromessi e abbassare anche di non poco la richiesta che inizialmente veniva fatta? Forse l'Atletico è il caso che si renda conto che avrebbe fatto bene, no, a esercitare il famoso riscatto, che invece poteva chiudere tutto in maniera semplice e anche immediata. Quindi la dirigenza non è disposta a rinunciare al valore che attribuisce letteralmente al giocatore, ed è una posizione anche comunque che si sta, ripeto, rinforzando, complici le buone prestazioni. Cioè è l'unico giocatore attualmente ancora in vita al mondiale, ed è anche forse uno di quelli che ha giocato, sta giocando meglio rispetto agli altri, quindi perché mai dovrebbe la Juventus limare una cifra che già non è delle più alte, ma che obiettivamente potrebbe ancora crescere in base a quello che accadrà ancora magari con l'Argentina. Io per Nico Gonzalez, l'ho già detto più volte, Nico Gonzalez mi è piaciuto, mi piaceva tantissimo, l'ho apprezzato un sacco quando era alla Fiorentina e ha avuto troppe difficoltà fisiche, quindi mi è spiaciuto non poter apprezzare ulteriormente con la maglia della Juventus il suo estremo valore, secondo me, anche perché un giocatore che fa gol e di peso, sa tenere bene il pallone, poi ripeto, ha avuto una serie di difficoltà fisiche che ne hanno completamente minato quella disgraziata stagione per lui e anche per altri. Quindi tutto questo per dire che io, se non arriva la cifra giusta, ma sapete che c'è, me lo tengo e cerco di levarmi un po' dal gruppone altri. La cosa brutta è che purtroppo la Juventus non è nella situazione di dire quello che ho detto io lo dico perché posso permettermelo, nel senso che tanto non accade quello che dico io. La Juventus purtroppo ha dei giocatori invendibili letteralmente, purtroppo, di cui disfarsi, e purtroppo rischi poi di doverti privare invece di giocatori di cui non ti priveresti mai, ma che sono i più appetibili. Penso a lui, penso a Bremer, penso a Thuram, penso a Cambiaso. Poi magari c'è chi dice: ma no, ma chi se ne frega, io gli faccio ciaone senza nessun problema. Un attimino di risentimento per Nico Gonzalez ce lo avrei. Vado sulla chat perché volevo leggere un messaggio che è arrivato prima a Claudio, non so se l'ha letto, non mi pare, perché quando è arrivato lo ascoltavo, perché è carino, cioè non c'entra niente come argomento, ma allora, Simona, venerdì si sposerà con Alessandro, juventino di fede, di cuore, da sempre grandissimo fan di Del Piero, e la sua giornata di Alessandro da rappresentante è scandita dalla nostra radio, perché evidentemente può sempre avere cuffiette o radio accesa. Ci fate compagnia molto spesso, nostra figlia di 10 anni vi conosce perfettamente e ci chiedeva la cortesia di augurarle ovviamente un buon matrimonio durante la giornata di domani. Va bene, quindi domani vi augureremo, e se lo farò anch'io, un buon matrimonio? Siete sicuri? È il caso, no, scherzo. Bravi, bravi, e gli sarebbe piaciuto avere Chiellini come testimone. Guarda, forse sarà in vacanza, che facciamo, no? Però prometto, almeno io l'ho letto per quanto mi riguarda, e se magari poi verrà fuori anche da parte di altri conduttori, di farvi domani gli auguri. Allora, Alessandro dice: ora che sono arrivati a 6 milioni, che era la cifra che Comolli aveva stabilito con margine massimo per acquistare il Dibu Martinez, tutti a sfotterlo. Chi è che sfotte? Io Comolli non credo che gli... cioè, non ho niente da dire, a parte che quando credo c'era... non so se Comolli fosse già legato al discorso di Bu Martinez. Credo che fosse già in ottica partenza, che ci fosse ancora Allison nelle idee. Non lo so, però io non ho sfottuto nessuno, questo è sicuro. Vlahovic, Davide, Pellegrino del Parma, questo dovrebbero essere le punte del nostro campionato 2026-27. È da giorni che sostengo che Carnevale non vuole il serbo ex Juve, la sua strategia è far entrare un club inglese così da dividersi il bottino con il Sassuolo. Boh. La tanto criticata Premier, se ci pensate bene, è il polmone del nostro campionato, grazie a loro si va avanti un pochettino, forse puoi aver ragione da questo punto di vista. Io Nico me lo terrei, perché svenderlo, Cinzia? Sono completamente d'accordo con te, ho detto esattamente le stesse cose. Se arriva la cifra giusta, allora ci posso pensare, ma altrimenti le svendite stanno a zero. Ascoltiamo qualche vocale. Carmelo, quanti messaggi hai mandato?
3: Oh, Giulietta, io penso che dopo l'ingresso di Massara c'è un input maggiore, no, di arrivare ad Ama. Però ecco, di giocatori spendibili ne abbiamo, c'è Azzi, ci sarà comunque Di Gregorio, c'è anche il fatto di Nico Gonzalez, no? Se l'Atletico vuole Nico, noi vogliamo Sorloth, e il fatto è, secondo me, dipende da noi, se vogliamo uno o due attaccanti, come mi pare che la Juventus sia più orientata, ecco. Boh, speriamo che le cose, insomma, si muovano, perché comunque al di là dei mondiali, non mondiali, eccetera, bisogna... questo è il momento di rafforzare la squadra. Capisco le difficoltà, però se uno ci dà una mossa riesce a quagliare, secondo me.
5: Vediamo, vediamo. Intanto è ufficiale, ragazzi, corpo a sorpresa della Fiorentina, è fatta per Atta. Io ve l'ho nominato prima anche in chiave Juventus, no, basta, finita lì. Quindi accordo raggiunto nella notte con l'Udinese. Ancora un vocale, dai.
6: Buongiorno Giulia, una domanda a una genovese doc come te, che
5: no,
6: segue
5: doc,
6: sempre
5: torinese, doc.
6: La Juventus, ma anche il Genoa, ci sembra di capire da quello che ci racconti.
5: Per forza.
6: Allora, Ekator,
5: sono obbligata.
6: Ma un giocatore che nasce nel quartiere di San Pier d'Arena.
5: Sì.
6: Che insieme all'Andrea Doria poi ha dato i natali alla squadra famosa ovviamente dalla Sampdoria, che dice che tifa Genoa da quando è nato. Non ti lascia qualche dubbio sulla testa del ragazzo? Ciao.
5: Ma perché? Ma che domanda è, ragazzi? Ma uno può nascere dove cavolo vuole? Cioè, allora uno che nasce in via Filadelfia deve per forza essere tifoso del Torino? Cioè, che discorso è? Ma no, questa... Spero che tu mi abbia mandato questo vocale per ridere, perché assolutamente non c'entra... Niente di niente. Siamo pazzi, ma veramente. Dai, stavi scherzando. Dimmi la verità, stavi scherzando, perché non voglio credere che tu abbia potuto produrre una visione così fantascientifica. Io devo valutare la testa di un ragazzo perché nasce in un quartiere che conosco molto bene, ho tantissimi amici che abitano lì e sono quasi tutti, tra l'altro, genoani, cioè, per dire. Cresce al Don Bosco, che è una tra l'altro una scuola calcio molto buona nella città. E deve essere per forza della Sampdoria. Ma dove sta scritto? Sono basita. Vabbè, ci penso adesso durante la pausa. Ci penso un attimo.
4: RBN Caffè.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime 2 sfide in programma sono Francia-Marocco stasera alle 22, rivincita della semifinale di 4 anni fa, e un inedito Spagna-Belgio domani alle 21. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia e Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica. L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata al Milan. Presentato in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di 2 attaccanti. Il primo obiettivo è Kolo Muani con la Juve, che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis ora, tempo di semifinali a Wimbledon. Si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Coboli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3-7 sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk, deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio
3: Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
5: Eccoci ragazzi, allora mi ha ammesso il buon Luigi che stava scherzando. Ti credo, voglio crederti. Nino, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a te cara Giulia e buongiorno a tutti gli amici in ascolto naturalmente. Tutto bene?
5: Cosa vuoi, con cosa vuoi cominciare a parlare? Vai.
6: No,
5: con cosa vuoi cominciare a parlare?
6: Mi faceva sorridere sì. l'idea del giocatore nato in un certo posto, tifoso di una certa squadra, eccetera.
5: No, quando penso non l'ho capita, miglior, però vabbè.
6: Quando penso che il miglior centrocampista nella storia della Juventus tifava Inter, no? Il signor Marco Tardelli, insomma, che chi l'ha visto giocare sa perché io dica il miglior centrocampista nella storia della Juventus. Anzi, un dubbio ce lo posso avere con Davids, confrontando i due, però vabbè, torniamo
5: però
6: a cose di oggi.
5: Non
6: via.
5: So cosa ti fa se sinceramente, ma vabbè,
6: credo
5: io
6: che non gliene potesse...
5: Non è bravo, fregare. Anche perché poi c'è chi ti viene a dire Di Gregorio tifava Inter e il suo portiere preferito era Handanovic, non Buffon, vendiamolo. Vabbè, queste cose
6: Buffon,
5: qua mi hanno sempre fatto un
6: tifava,
5: po'.
6: E Buffon non ti fava certo Juve, insomma. Se non ricordo vabbè, male, ti fava Genoa o cose del genere.
5: Mi ha sempre fatto molto sorridere
6: certo,
5: pensare
6: certo.
5: che bisognasse. Non dico commentare un così, però comunque decidere se un giocatore era degno o meno di giocare alla Juventus o in qualunque altra squadra in base a cosa tifava da bambino, cioè, ma chi se ne frega, ma vabbè, lasciamo stare.
6: Dai,
5: lasciamo stare.
6: Rimaniamo a noi oggi, via.
5: No, assolutamente.
6: Oggi,
5: poi comunque
6: buono,
5: non
6: prendi
5: Luigi,
6: cosa.
5: Bravo, va bene tutto quello che pensate, non ti vi preoccupate. Vai.
6: Ma certo.
5: Ci sono
6: scherzo,
5: un sacco di cose da commentare, Nino,
6: si
5: tra l'altro, un sacco di cose.
6: Ma
5: bravo.
6: Sì, secondo me la cosa più importante da commentare è che la Juve sta costruendo una struttura da Juve.
5: Bravo,
6: nel senso
5: volevo
6: che,
5: proprio
6: prima
5: partire
6: ancora,
5: dalla società, vai.
6: Prima ancora di parlare di possibili acquisti, eccetera, eccetera, perché per carità io lo capisco, in questo momento c'è metà della tifoseria o quasi che vuole il sangue degli avversari, no? Visto che ci sono casini in corso a proposito di intercettazioni che riguardano rapporti con arbitri, eccetera, eccetera. L'altra metà della tifoseria invece vuole acquisti. Allora io dico, intanto proviamo a cominciare, prima di pensare agli acquisti, eccetera, a cominciare a costruire una società per davvero. Oggi con l'arrivo di Massara mi sembra che le cose comincino a prendere la piega giusta, nel senso che un team con Carnevali che fa l'amministratore delegato e il direttore generale, lo stesso Massara che fa, non ho capito bene se il direttore generale affiancando Carnevali o direttore tecnico, non me ne frega nulla.
5: Massara diciamo che sarà il responsabile dell'area sportiva, quindi comunque più che altro fungerà da direttore sportivo con la, l'aiuto, la collaborazione di Ottolini, che fungerà in particolare anche da scouting, quindi insomma avrà un lavoro molto di osservatore, che è quello in cui è più bravo secondo tutti.
6: Sono assolutamente d'accordo, mentre invece Giorgio Chiellini si occuperà fondamentalmente delle relazioni esterne, in particolare con le istituzioni, eccetera, che mi sembra anche essere il suo lavoro, fra parentesi, no? Nel senso che ha studiato per quello, ecco, per cui mi va benissimo.
5: D'accordissimo.
6: Che
5: si...
6: Poi è chiaro che ci vuole, come dire, poi bisogna agire, bisogna passare all'azione, bisogna vedere che dove sono le eccedenze da smaltire e come smaltirle, e bisogna soprattutto vedere poi chi acquistare o che tipo di squadra costruire intorno ai giocatori che si hanno in casa, però come dire, ci vuole anche un attimo di pazienza, ci sono ancora i mondiali in corso, no? E quindi la maggior parte dei giocatori, quelli che contano, quelli importanti, difficilmente si muove prima della fine dei mondiali. Per fortuna manca poco, quindi questa pagliacciata, perché chiedo scusa, ma non posso non definire una pagliacciata ciò che abbiamo visto finora al Mondiale. Per fortuna questa pagliacciata nell'arco di una settimana finisce, insomma, ce le leviamo di torno. Ecco. Quindi anche lì. Poi è chiaro che noi non andremo a cercare quelli che sono stati i giocatori importanti, i giocatori migliori del mondiale o i giocatori emersi nel mondiale. Uno degli errori più grandi che si possono fare è quello di andare a beccare il giocatore che prima era sconosciuto e che al mondiale ha fatto sfracelli, no? Di solito quei giocatori lì durano lo spazio di quel mondiale, fine. Mm-hmm. Non sono giocatori sui quali investire per il futuro. Mentre sui giocatori sui quali investire per il futuro, a me sembra che tanto Carnevali, quanto Massara, quanto Ottolini abbiano non solo le idee chiare, ma anche come dire, un retroterra in termini di esperienza. Che
5: hanno
6: ne fa...
5: un background importante, sì.
6: Esatto, che ne fa, secondo me, delle persone delle quali da tifoso mi sento di potermi fidare.
5: Fidare.
6: Ma soprattutto, lo ripeto, da tifoso la cosa che voglio avere innanzitutto è una società che funzioni, perché senza una società che funzioni tu puoi comprare chi cavolo vuoi, ma non combinerai mai nulla. Tradotto in pratica, sentivo che prima avevi fatto un accenno a Nico Gonzalez e altri giocatori di quel genere. Io non lo so cosa avrebbe fatto Nico Gonzalez in una Juventus che funzionava, ad esempio.
5: Sono molto delusa dal non averlo potuto vedere in una Juventus che funzionava, perché io l'ho detto anche prima, è un giocatore che mi è sempre strapiaciuto.
6: Anche a me, purtroppo, lui ha un problema che è la fragilità fisica, su questo credo che oramai non ci siano più dubbi. Però è un giocatore che può costituire un'alternativa importante o essere una delle alternative importanti davanti, soprattutto in un certo tipo di partite. Sono tutti giocatori che probabilmente, tutti no, però alcuni di questi, alcuni di quelli che abbiamo prestato in giro, eccetera, sono giocatori che probabilmente può valer la pena di rivedere, non per far per costruire su di loro la squadra del futuro, per carità, ma perlomeno per capire se ci possono davvero servire oppure no. Tanto cos'è? Lunedì che si ritrovano qui a Torino, adesso vabbè, non Nico Gonzalez.
5: Lunedì,
6: ovviamente.
5: Assolutamente lunedì.
6: Ovviamente non lui, perché lui è impegnato con l'Argentina.
5: No,
6: perché...
5: lui in teoria gioca domenica, quindi figurati, non credo proprio, però è uno di quelli
6: sì,
5: che Spalletti...
6: Sai...
5: per sì.
6: No, dicevo, perché, per come abbiamo visto andare le cose fino ad ora nei mondiali, sono rimaste in gara 6 squadre europee, una squadra africana e una squadra della FIFA, perché adesso non raccontiamoci che l'Argentina gioca lo stesso mondiale di tutte le altre, perché mi pare un pelino eccessivo. No, nel senso che ho trovato eccessivi anche i commenti, per carità, dell'allenatore dell'Egitto, però insomma, anche per come è stato costruito il tabellone, insomma, manca giusto che al prossimo incontro debbano giocare contro la Solbiatese, insomma. Cioè, è stato costruito abbastanza bene questo mondiale, diciamo così. Forse la FIFA nei confronti dell'Argentina ha qualcosa da farsi perdonare dall'epoca di Maradona, non lo so.
5: Ancora?
6: So che comunque
5: siamo tornati indietro di così tanto.
6: Non lo so, so che comunque è un po' strana sta roba, no? Cioè, gli altri beccano tutti i tipi di avversari possibili e immaginabili, loro, ma anche 4 anni fa non è che abbiano trovato chissà che, insomma, poi certo, per carità, hanno vinto in finale contro la Francia, ci mancherebbe, e avevano, se non ricordo male, battuto l'Olanda in semifinale, ma fino a lì c'erano arrivati in carrozza, più o meno come questa volta, insomma. Però vabbè, torniamo a noi, che visto che tanto il mondiale è una roba della quale ahimè noi italiani non possiamo più interessarci, no? Anche l'ultimo allenatore è caduto qualche giorno fa.
5: Oggi ricorre il ventennale dal mondiale, quindi cade anche a fagiolo questa tua frase.
6: Ah, il ventennale di quella partita dove c'erano da una parte Buffon, Zambrotta, Del Piero, Camoranesi,
5: Cannavaro.
6: Cannavaro, dall'altra parte c'era Vieira, c'era Trezeguet, eccetera, eccetera. Sì. Però noi eravamo quelli che rubavano. Vabbè, ok, no, niente, lasciamo stare.
5: Piccola parentesi.
6: Gli unici juventini titolari, di quella Juve titolare, che non giocarono la finale, si chiamavano Ibrahimovic, Emerson e Nedved, che non essendo né italiani né francesi non potevano essere presenti in quella finale, insomma. Quindi gli 11 titolari della Juventus di quell'anno stavano lì tutti, meno quei tre lì, insomma, che non erano proprio tre giocatori qualsiasi, tra parentesi, no? Quindi pensare che quella squadra potesse aver bisogno di aiuti per vincere qualcosa, te lo dico brutalmente, io quella sera non ho festeggiato, perché in quel momento non me ne fregava nulla di ciò che faceva la nazionale italiana. Anzi, vedere Guido Rossi con la sciarpa bianca accanto a Lippi, ovvero dietro, nell'immagine dell'Italia che festeggia, mi aveva fatto parecchio incavolare. Però vabbè, ormai, purtroppo ormai è passata, e
5: è
6: temo
5: passato.
6: Che purtroppo ormai ci si possa fare poco, nel senso che mi sembra che le istituzioni da allora nei nostri confronti non sono cambiate, anzi, se possibile, sono anche peggiorate, per cui insomma non stiamo lì neanche a pensare a possibili cambiamenti che arrivino dalla Corte Europea, cioè, tanto in Italia rimetteremo a posto le cose all'italiana e quindi non cambierà fondamentalmente
5: vita.
6: Nulla.
5: Ma guarda, abbiamo sì. Troppe cose da dire, Nino, abbiamo troppe, c'è anche una cosa legata agli arbitri, una roba che è venuta fuori da poco, che per cui vorrei ascoltarti, quindi dobbiamo cercare di dire tutto.
6: Allora, la cosa legata agli arbitri, in tutta franchezza, cioè quando qualcuno ha scelto degli arbitri graditi, grazie, fra parentesi, anche all'intercessione del presidente federale, no? Cosa vogliamo dire? Nel 2006 c'era molto di meno nei confronti dei nostri dirigenti, nei confronti della Juventus, di quanto c'è oggi nei confronti di quella squadra lì. Ma noi siamo stati puniti, ci hanno tolto scudetti, ci hanno spediti in Serie B, a questi qua non succederà assolutamente nulla per la cronaca, nel silenzio comunque totale dei media. Quindi è evidente che se hai il potere e controlli anche la comunicazione, sto parlando di Sky, Gazzetta, eccetera, eccetera,

0: per la cronaca, poi insomma anche i giocatori stessi, no? Che fanno i regali all'uno, fanno i regali all'altro, e quell'altro che c'ha dei rapporti con le escort, insomma, in tutta franchezza non ho neanche voglia di parlarne, ma per un motivo: so già come va a finire.
1: Andrà a finire
0: perché comunque la seconda carica dello Stato ha spiegato che si deve agire in funzione delle emozioni e non dei bilanci, eccetera eccetera. Quindi, siccome le emozioni le decidono loro, decidono loro esattamente come quello là decide che la squalifica al giocatore americano non bisogna bisogna togliergliela e bisogna farlo giocare, no? Per fortuna che i belgi sono incazzati e gli hanno fatto un mazzo così. E io che ho sempre trovato il Belgio una nazionale, lo dico, abbastanza detestabile, non mi è mai stato simpatico il Belgio, no? Nel senso che una squadra che è stata 4 anni a numero uno del mondo senza mai vincere un tubo, rendiamoci conto, no? Tra l'altro, ma è anche una squadra che ci ha buttati fuori, come Italia intendo, dall'europeo del 78, anche da quello del 72, eccetera. I ricordi della Juve col Belgio li lascerei davvero fuori, perché sono ricordi veramente brutti. Evidentemente non parlo solo di campo, ma parlo della Isel, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro, certo, che insomma, per chiunque potevo tifare meno che per il Belgio. Ma io lo ammetto, quando ho letto l'altro giorno, letto perché chiaramente non sono certo stato lì a guardare la partita,
1: certo,
0: nottetempo, no? Quando ho letto che aveva vinto il Belgio, ammetto, ho detto, vai, porca miseria, meritatamente. E ripeto, il Belgio per me non meritava manco di passare il turno precedente, quindi figuriamoci. Chiedo scusa, prima ho detto Euro del Belgio, che si è buttato fuori dall'Europeo, mi riferivo al 1980, ho sbagliato l'anno, l'ho detto male.
1: Non me lo ricordo.
0: Non importa, comunque, quel che voglio dire.
1: Non ero
0: è
1: ancora
0: che riusciti...
1: venuto al mondo.
0: immagino, certo, beata te. Se sono riusciti a farmi, fra virgolette, di fare Belgio, è evidente che hanno un po' esagerato. Così come sono riusciti a farmi tifare praticamente in tutte le partite che ho visto dell'Argentina, poche, comunque contro l'Argentina, un po' perché di suo ci mette qualcosa anche a Dani, che strilla come un pazzo ogni volta che Messi tocca la palla, quindi insomma già quello per quanto mi riguarda è inaccettabile o comunque inascoltabile, però vabbè,
1: concordo, ma vabbè.
0: torniamo a noi. Esatto, torniamo a noi, perché qui la gente torna. Prima diciamo Nico Gonzalez, adesso pare che torni pure Vlahović, no?
1: No, anche questa non è male come cosa. Guarda, infatti un ascoltatore, poi è impossibile non saltare di palo in frasca quando hai 100.000 cose da dire. Un ascoltatore ci scrive: caro Vlahović, vuoi tornare alla Juve? Ok, 5 milioni e basta, non di più.
0: Sì, 5 milioni comunque vuol dire 10, perché comunque sia, in Italia più o meno funziona così. Allora, Vlahović costava 41 milioni l'anno finché era sotto contratto con noi, no? Perché c'era la parte dell'ammortamento e c'erano i circa 23 milioni più o meno di ingaggio lordo, che poi diventavano anche 26 o 27 per via dei bonus, ma vabbè. Che cosa cacchio avesse fatto lui per averli questi bonus non lo so, ma non importa.
1: Ma non sono ben avrà evitato che la Juventus arrivasse decima, una cosa del genere, magari.
0: Ecco, sì, immagino,
1: ecco,
0: di
1: quei,
0: immagino,
1: bonus lì.
0: Allora, è ovvio che oggi, dal punto di vista finanziario, nel momento in cui non ho più la parte dell'ammortamento, se questo signore giocasse nella Juve, che ne so io, butto lì una cifra qualsiasi, 8 milioni l'anno, vorrebbe dire che inciderebbe sul bilancio per circa 15, che poi probabilmente diventerebbero 18 con i bonus, eccetera eccetera. Sì, dal punto di vista finanziario potrebbe anche avere un senso, ma dal punto di vista finanziario però il problema è che alla fine poi si tratta comunque di Vlahović, e non mi pare che Vlahović di vantaggi ce ne abbia mai portati chissà quanti. E soprattutto mi pare che Vlahović abbia abbondantemente dimostrato che se ne sbatte di noi, che gli interessano solo i suoi soldini dal punto di vista di ciò che dovrebbe

0: deve fare in campo e che non fa. Poi per carità è un buonissimo attaccante, ma ho sempre detto che era il miglior centravanti che avevamo fino all'anno scorso, anche perché gli altri erano Davide, Pendè, Milik, quindi è chiaro che Davide sarà il migliore, ci mancherebbe altro. Però non so se sia quello che ci serve. Comunque anche lì ci può stare, nel senso che ha 26 anni, non è vecchio, anzi teoricamente sarebbe nel pieno della carriera se avesse voglia veramente di impegnarsi in un certo modo.
1: Vedi che gli manchi la voglia? Hai detto una cosa molto giusta, cioè se avesse voglia di impegnarsi ha soltanto 26 anni, cioè quindi sì. Cosa gli manca per proprio davvero volontà, forza di volontà?
0: Allora, quando è in area ed è davanti al portiere spesso gli manca la lucidità, poi gli manca qualcosa dal punto di vista tecnico per esempio, no? Perché è un 26enne centravanti della Juventus, forse sarebbe carino se sapesse stoppare la palla, tutto sommato, no? Pensa, senza andare a chiedergli le acrobazie, eccetera, eccetera, cioè non sei Cristiano Ronaldo, ok, mi sta benissimo, ma almeno stoppare la palla. Poi sono d'accordo anche sul fatto che stare da davanti, da solo, mentre la squadra fa 250 passaggi laterali, o comunque in mezzo al campo, o comunque orizzontali, o comunque lenti, e hai tu tutti gli avversari addosso in area, sono assolutamente d'accordo sul fatto che non sia un bel modo di giocare. Quindi forse anche lui varrebbe la pena di vederlo in una Juve che funzioni. Il problema è che tu una Juve che funzioni non puoi costruirla intorno a Vlahovic, perché secondo me da questo punto di vista...
1: Ecco, questo è importante.
0: Da questo punto di vista secondo me è ancora inaffidabile, no? Vlahovic segna molto di più di Mandzukic, tanto per dirne uno che abbiamo avuto qualche anno fa, no? Quindi non vado a scomodare Tevez, Cristiano Ronaldo e Higuain. Mi riferisco a Mandzukic, che era uno che segnava meno di Vlahovic ed era un centravanti anche lui, ma faceva un lavoro per la squadra, con la squadra, per i compagni, che Vlahovic non si sogna manco di poter fare. Ma perché non lo saprebbe fare? Forse non è nemmeno giusto che lo debba fare, ci mancherebbe altro. Però non può fare tutto il lavoro il Diz, che ha 20 anni in ogni caso, cioè, che è un gran bel giocatore, ma ripeto, ha comunque 20 anni. Anche lì non posso costruire una squadra intorno a lui. La squadra la devo costruire intorno a un blocco di giocatori. Sento in questi giorni fare nomi interessanti, no? Nel senso che sento parlare di Martinez per la porta, sento parlare di Kessié per il centrocampo. Ecco, questi sono giocatori che ci servono. Certo che avrei preferito Bernardo Silva, Lewandowski, eccetera, eccetera, ma comunque lo sapevamo che poi non sarebbero venuti, quindi chiacchieravamo giusto così, tanto per chiacchierare. Chiaro che costruire la squadra, naturalmente basandoci anche su italiani giovani che abbiano voglia di emergere, eccetera, eccetera, in questo senso l'acquisto di Ekator probabilmente ha un buon punto di partenza, certamente.
1: Ha un senso soprattutto.
0: Esatto. Però è chiaro che non ci bastano queste cose, no? La squadra dell'anno scorso magari fatta giocare meglio, con più motivazione. No, la squadra dell'anno scorso era una squadra tutto sommato abbastanza mediocre. Cioè, se qualcuno vuole, come sentivo prima, qualcuno vorrebbe che Frank Thuram e che vada, Dio santo, cioè... Non mi sembrerebbe
1: una gran perdita. Non ti strapperesti i capelli, ecco, dovesse
0: no,
1: andare.
0: No, assolutamente.
1: Magari dici la stessa cosa che mi sarei
0: strappato i capelli se fosse partito Cambiaso. Poi alla fine...
1: E se partisse Bremer?
0: Il Bremer post infortunio, in tutta franchezza, non so che cosa si sia servito. Nel senso che io continuo a trovare Bremer un gran bel giocatore, ma il Bremer post infortunio, cioè dal rientro in poi, le cose migliori forse le ha fatte davanti, qualche assist e qualche gol. In difesa gli ho visto fare veramente tanti errori. Poi per carità, adesso magari si riprende e quindi vale la pena di provare a tenerlo, non lo so, però sento dire che diamo via Gatti per esempio, no? Ora Gatti è uno che di gente attaccata alla maglia, pur non tifando Juve, visto e considerato che viene da un ambiente assolutamente granata, famiglia compresa, pur non tifando Juve, io di uno come Gatti non mi priverei mai, perché secondo me comunque sia è uno di quelli che fanno squadra, è uno di quelli che nel gruppo
1: servono. E non sei il primo
0: servono.
1: A dirlo, mio caro, non sei l'unico il primo a dirlo.
0: Ma non mi illudevo di essere
1: no, per dire
0: unico.
1: Che come questa, come no, senza darti tutta questa importanza, Nino, che ce l'hai sempre per me, lo sai, però di base era per dire che tanti tifosi la pensano come te, a discapito comunque no, di una certo. Stagione un po' opaca anche la sua, però i gol fatti, senza dimenticarci che la Juventus non è settima barra ottava anche grazie al suo gol con la Roma, non dimentichiamocelo.
0: Beh,
1: mai questo.
0: Il gol con la Roma sarebbe stata la cosa che avrebbe potuto salvare la stagione. Poi ci abbiamo pensato nelle partite successive a mandare a meretrici la situazione. Ma
1: bellissima, no? Bellissima questa frase. Nino, ti devo salutare, sai, siamo già arrivati alle 12. Io ti chiamo 12, sempre prima, ma sforiamo sempre, non c'è niente da fare.
0: Se sono le 12 vado a buttare la pasta allora.
1: Vai a buttare la pasta anche tu e niente, quindi grazie come sempre e buona giornata.
0: Giulia, buona giornata a te e a tutti gli amici in ascolto, grazie, alla prossima.
1: Grazie, grazie a Nino Ori che staremo ad ascoltare anche qui per ore e ore e ore, ma il clock mi obbliga, il clock mi dice Giulia basta, ci sentiamo domani ancora però, non vi preoccupate, ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 tre gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri tre dipendenti.
6: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è espirato durante il trasferimento in ospedale.
5: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capanno non lontano dalla griglieria di una catena, a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
6: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA, Donald Trump, ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato, un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, Mosca condanna, intanto tornano le bombe Hormuz, il cessate il fuoco è finito, dice Trump, reagiremo, replica Teheran.
5: E intervenuta in conferenza stampa, la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
7: In cosa investiamo quando investiamo in difesa e sicurezza? Perché credo che la guerra in Ucraina abbia dimostrato ampiamente come la guerra moderna stia cambiando. Dopodiché c'è un'altra riflessione strategica, cioè rischiamo di pagare per finanziare la nostra dipendenza. Delle 12 materie prime critiche individuate dalla NATO, almeno 6 sono controllate da un unico paese.
6: Il tennis, tempo di semifinali a Wimbledon, si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferri. Saluta Wimbledon anche Jasmine Paolini, che crolla in due set contro l'ucraina Kostyuk.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
9: Buona giornata, buon giovedì 9 luglio, questo è il sommario di Cose di Calcio. Dibu Martinez, passi in avanti per trovare l'accordo, ma ancora nulla di definitivo. Dispetto Juve all'Inter per Solé e qualche altro intreccio di mercato tipo Lukumi. Vlahovic, come la Juve, aspetta l'occasione giusta per se stesso. Rocchi, nuove intercettazioni, l'Inter sempre più nell'occhio del ciclone. Ma la procedura penale potrebbe chiudersi con l'archiviazione, ma non è detto che non scatti l'apertura del procedimento sportivo. Buona giornata, ben trovati, tanto per essere chiari su tutti gli argomenti, tanto per non cominciare subito senza dimenticare qualche argomento caldo a cui tutti noi teniamo naturalmente per un senso di giustizia. Però poi bisogna entrare nel merito. Vorrei ricordare sugli arbitri, poi approfondiremo meglio di quanto abbiamo fatto ieri. Tra l'altro avremo poi lunedì anche un collegamento con un avvocato di giustizia sportiva che sta raccogliendo diverse informazioni e vorremmo capire, al di là di quello che sta facendo anche come operazioni, come studio, la Fondazione Identità Bianconera con cui ci confrontiamo spesso. Chiaramente questa è una fase in cui il penale prosegue, c'è il passaggio da un PM ad un altro, c'è l'aggiunta di un'altra partita e allora la Juve per molto meno è andata nel 2006 in Serie B, ma uscirono molte più intercettazioni. In quel periodo lì la differenza la fa questo aspetto qui. Hanno voluto bastonarti, hanno tenuto le intercettazioni aperte per diverso tempo, le hanno buttate sui tavoli delle redazioni amiche, perché ce ne sono tante amiche. Amiche sono quelle che cambiano come il vento che spira fuori, e a quel punto si sono bloccate le intercettazioni anche sulle altre squadre che l'avevano combinata anche peggio della Juventus. Come atteggiamento arrogante, io l'ho definito all'epoca e continuo a parlarne adesso in questi termini. Non è vietato alzare la cornetta e telefonare agli arbitri per giudicare quello, quello e quell'altro. Ascoltano un po' tutti, a dire il vero, ma questo non basterebbe per incriminare una squadra. C'è da dire che ci sono delle situazioni imbarazzanti per l'Inter, perché se Marotta, se Gravina, nessuno di questi è indagato, ci mancherebbe, lungi da me pensare che sia giusto indagarli subito, però vanno ascoltati, le partite si aggiungono, non era finito lì, e quindi diciamo che il designatore, che non è più quello, non è più Rocchi, tra l'altro da ieri ce n'è un altro, è massima attenzione. La diversità è la seguente, che per molto meno la Juventus l'hanno mandata in Serie B, che per molto meno hanno aperto immediatamente il procedimento sportivo, per molto meno all'inizio, poi man mano uscivano delle cose. E per onestà del racconto, c'è anche da dire però che anche in quel caso la Procura 2006, la Procura Penale di Torino, non vide gli estremi per rimandare per mandare a giudizio nessun dirigente bianconero. Quindi la giustizia penale viaggia in modo parallelo con la giustizia sportiva. La giustizia sportiva è molto più condizionabile al momento per come è ancora organizzata. Quindi il caro dottor Malagò è pregato di prendere in mano questa situazione, questa patata bollente. C'è qualcosa che non torna lì, perché un conto è poter telefonare, incontrare, salutare, andare al buffet dell'Inter o della Juventus, ok? Ricordo che quando vado a San Siro c'ho il braccialetto dell'Inter, non vi fate illusioni, non ho cambiato radio e non ho cambiato fede, per dirvi che non sono quelli gli indicatori, perché per farti entrare, per prendere il panino, per evitare di chiederti il biglietto, ti danno il laccetto della squadra ospitante, detto molto chiaramente, altrimenti sarebbe anche abbastanza ingenuo. Io sono abituato a dire tutto quello che so, a metterlo in tavola. Certo che c'è qualcosa che non mi torna, perché possiamo lamentarci dell'arbitro, di quello, di quell'altro, però il disequilibrio, la diversità di giudizio, la fretta che si è avuta a volte, in poco tempo bisogna chiudere, non c'erano molte prove in più, è bastato annusare che qualcuno era arrogante nei confronti degli arbitri. Detto questo, io temo, lo dico chiaramente, perché non passa da me la battaglia del paladino Paolino. Le battaglie le deve fare la Juventus con i suoi avvocati, da adesso anche Giorgio Chiellini, che può alzare la voce in questi ambiti, in federazione, in Lega, quindi con una presenza massiccia, ripetuta, portando il disappunto di una parte importante di tifoseria, passa dalla Juventus. Questo è il mio concetto chiave. Ahimè, penso che la procedura penale finisca con un'archiviazione, perché hanno dato il disappunto. Cioè, sapete qual è la prova che porterà alla chiusura? Il fatto che abbiano aggiunto una partita e tutti ci siamo cascati, perché a me piace spiegarlo come leggo io la situazione, non faccio il tifoso dell'Inter. Dico che sarebbe necessario che la procedura sportiva aprisse un capitolo, un fascicolo su questa faccenda. E ci sono sicuramente degli articoli violati. Se capitano due o tre partite, forse di più da quello che sappiamo, eccetera. Ok? Il problema è che nessuno scrive, anzi ci si preoccupa di dire dell'archiviazione. Vero. Potrebbe esserci archiviazione, ma il procedimento sportivo deve partire, perché c'è la slealtà sportiva, c'è la volontà di decidere quelli, insieme alla federazione, quelli che sono gli arbitri, quelli che sono quelli più amici, che poi non è che possono darti 5 rigori a favore, quello che voglio farti capire. Sapete qual è la prova? La prova provante è che aggiungono Toro Inter con un arbitro, Rocchi, quindi cosa fa? Va a parlare, ieri è andato a parlare. Non è un virgolettato, Racconto. Che ti dice? Guardate che quell'arbitro lì era sgradito all'Inter. Io invece l'ho messo. Improvvisamente aggiungono questa partita, quasi come per dimostrare. Nel nuovo campionato, cioè, poi il risultato ha messo in crisi ancora la possibilità di vincere lo scudetto all'Inter e bla bla bla. Rocchi si vanta addirittura, si dovrebbe vantare, guarda caso che partita viene aggiunta. Una partita in cui mandano un arbitro sgradito all'Inter, raccontato nel passato, quasi per dimostrare, avete visto? Arbitro sgradito, arbitrato bene, arbitrato male, ha dato rigore contro l'Inter, addirittura sono tutte dimostrazioni, la volontà di dimostrare che a volte accontenti uno, che a volte l'accontenti un altro. Se il procuratore non fa bene il suo mestiere e non vuole andare ad approfondire perché capisce che tanto i nomi non li fa nessuno, ok? La prova certa, fino oltre ogni ragionevole dubbio, non la trova, non perde più tempo nel spendere soldi per le intercettazioni e per indagare quello o quell'altro, a meno che non ci siano dei testimoni. Punto. Altro discorso, invece, è la lealtà o la slealtà sportiva, che potrebbe far aprire dei fascicoli come giustizia sportiva. Quello è in mano alla difesa dei club che fanno parte della Serie A e alla volontà politica del nuovo dirigente federale, ovvero Malagò. Io ve l'ho riassunta così. Non so se abbiamo già l'ospite in collegamento, tra poco dovremo avere un approfondimento con Gabriele La Monica. Intanto saluto Gabriele Latini, da La Monica a Latini, fra poco ce l'avremo, quindi ti pregherei di dirmi quando è pronto il collegamento. Parleremo naturalmente un po' di quelle operazioni, come vanno messe a verbale nei libri contabili, ad esempio un acquisto di Muaremovic, sempre che non si raffreddi, un'operazione come prestito diluito nel tempo, cioè ci faremo raccontare un po' di questi dati che ogni tanto è bene farci raccontare. Allora, mi dicono che c'è Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wireless, buongiorno. Perché mi arriva un messaggio, ok. E allora Gabriele, bisogna pazientare perché vedo che l'ospite è già pronto per entrare, ma devono chiamarlo dalla regia. Allora, io proseguirei. Ce l'abbiamo? Sì. Benissimo, Gabriele La Monica, ce l'abbiamo fatta. Ciao Gabriele, di ritorno dalle vacanze, di nuovo in Italia. Ciao, buongiorno.
10: Come stai? Tutto bene? Sì, benissimo, grazie.
9: Molto bene. Senti, io ne approfitto, adesso sei anche rientrato, qualche chiacchierata, perché poi ci sfuggono dei dati, no? Perché poi parliamo di mercato, di soldi, di Vlahovic, è tornato, non ha squadra, vuole venire alla Juve, però accetterebbe un ridimensionamento, però adesso la Juve pazienta un po', intanto controlla dalle altre parti. La prima operazione, sai che potrebbe diventare quella di Dibu Martinez, che attraverso i suoi intermediari, definiamoli così, procuratori, e attraverso la sua volontà ha parlato direttamente con l'Aston Villa e sembra che abbia messo davvero abbia aperto la possibilità concreta per diventare il nuovo portiere della Juventus. Ma al di là di questo e dei nomi ne parleremo, lo metto in coda il ragionamento. Ti chiedo, da esperto, Gabriele La Monica, Milano Finanza Newswires, quindi leggetelo, seguite anche i suoi podcast, poi ci faremo raccontare se ci sono novità anche per la prossima stagione per quanto riguarda i tuoi e i vostri podcast sportivi, non, legati non solo al mondo bianconero. Ti chiedo, come va vista un'operazione, cioè se ci puoi fare un po' il sunto di quelle che è il costo di un cartellino? Di solito non si paga tutto insieme, no? Si cerca di diluirlo. Faccio l'esempio: 30 milioni, contratto di 3 anni, 5 anni, quello che è 2 più 1, pagato in 2-3 rate. Quali sono i vantaggi nel pagare a rate? Quali sono gli svantaggi eventualmente? O cosa guarda una società, chi si occupa di conti? E quali consigli dà al proprio operatore di mercato?
10: Allora, diciamo così, il fatto che il pagamento sia rateizzato è come quando tu fai un mutuo, il debito ce l'hai, per cui per una società il debito quello è, il fatto che tu venga saldato da un punto in più rate è un discorso contabile fondamentalmente, non è un discorso di appetibilità da un punto di vista dei numeri di bilancio, è un discorso che chiaramente tu hai la possibilità di diluirlo in più anni, e quindi presupponendo che tu abbia fatto un buon acquisto che ti contribuisce ad aumentare i ricavi, perché magari l'anno prossimo sei in centro, l'anno prossimo potrai onorare con più facilità il tuo debito. In realtà il discorso di Vlahovic è un discorso molto interessante, perché da un punto di vista del costo squadra, ricordiamo sempre che la Juventus deve spendere per la lista A dei 25 giocatori, di cui due portieri e 8 giocatori cresciuti nel vivaio di squadre nazionali italiane, ecco, deve spendere un euro, almeno un euro in meno rispetto allo scorso anno per quanto riguarda il settlement con l'UEFA. L'anno scorso Vlahovic ha costato 20 milioni di ammortamento, era pesato 20 milioni di ammortamento più altri 30 tra stipendi o altre cose, quindi 50 milioni. Le cifre con cui, di cui si sta parlando adesso sono decisamente più basse, sarebbero 6 milioni di stipendio, quindi 12 milioni lordi, più 8 milioni tra firma e altro, quindi facciamo 22 milioni, quindi alla fine il rinnovo di Vlahovic, il ritorno di Vlahovic, cioè le cifre che stanno della Juve, sarebbe un vantaggio perché il ragazzo comunque conosce molto bene la Juve, l'importante è che sia convinto di voler rimanere alla Juve, questa è la cosa importante, perché lui evidentemente pensava, ci avevano messo billato anche dal suo precedente agente, di poter avere uno stipendio da primissima fascia, da 12 milioni come l'ultimo anno in bianco-nero, e chiaramente si è reso conto che il mercato non lo quota questo stipendio, per cui a questo punto deve capire se vale la pena andare a cercare un'altra avventura in un'altra realtà con le incognite, oppure rimanere in una realtà in cui comunque ha un allenatore che lo stima e un ambiente comunque a cui gli vuole bene, perché sicuramente quello che nessuno può contestare a Vlahovic è sicuramente l'impegno, poi magari il risultato finale è tutto da vedere, ma sicuramente l'impegno no. Dall'altra parte, se posso dire, noi stiamo scontando, sì, per quello che mi dici, per quello che ne so io, l'insipienza di Comolli. Mi spiego, Comolli l'anno scorso ha cercato fino all'ultimo di portare a casa Colomani a dei prezzi assolutamente non concorrenziali, 50 milioni, perché all'epoca ne voleva, l'anno scorso ne volevano 65 i francesi. Chiaramente quei prezzi, che comunque sicuramente fortunatamente non erano alla portata delle Juve, quest'anno non sono più attuali ancora a maggior ragione, perché è passato un altro anno di ammortamento, la società è cambiata, le prospettive economiche pure. Per cui se Colomani non si farà in parte, sono molto severo con Comolli, che non ho mai amato, sarà parte dovuta anche alle trattative, diciamo così, non felici, anche nella conclusione, fatte da Comolli lo scorso anno. Per cui sicuramente adesso Vlahovic, il problema di Vlahovic a mio avviso è un problema di volontà di rimanere, perché chiaramente quando uno pensa che le cose possono essere finite, magari poi ritornare sui suoi passi può essere anche un problematico dal punto di vista psicologico. Però secondo me in questo momento la Juventus, tra confermare Vlahovic e prendere Colomani a quelle cifre, anche alle cifre fatte da Juve, quindi che siamo vicini ai 40 milioni, beh, insomma, due conti se li fa la Juve.
9: Ecco, una delle domande che volevo porre ai nostri radioascoltatori oggi era proprio quella sugli attaccanti. Poi mi hai mischiato anche tu un po' le carte, no? E sarei arrivato anch'io al nome di Colomani. Ma secondo te, allora, intanto nel titolo io ho messo Vlahovic come la Juve aspetta l'occasione giusta per se stesso, perché l'hai spiegato molto bene tu. Speriamo che sia contento, che sia quella la sua volontà. Però c'è anche la Juventus, a mio avviso, che ha fatto bene quello che ha fatto finora, su indicazione dell'allenatore. Oggi tra l'altro ci sarà il fatidico confronto tra società e Spalletti, che era rientrato, poi è andato via, è rientrato ancora oggi, e quindi praticamente e ufficialmente inizia la sua stagione oggi, aspettando la squadra lunedì. La volontà di spingere verso Vlahovic è quella dell'allenatore, che non ti fa questi conti che abbiamo fatto noi, ma ti fa capire che ha intuito che puoi risparmiare e lui può accorciare i tempi per avere un attaccante che già conosce la Juve, che già lui conosce. Però ti faccio, non basterebbe, no, Vlahovic, quindi la Juve però tende la mano in quale modo, Gabriele? Nel modo che garantirebbe, da quanto sappiamo, garantirebbe al giocatore la stessa cifra di ingaggio, 7 milioni per 2 anni, la stessa, quindi lo andrebbe a collocare tra i più pagati alla Juventus, non più davanti a tutti, davanti a Yıldız, ma alle stesse condizioni di Yıldız, ma per 2 anni. Di più non saprei dirti, no? Mi sembra un'apertura importante, a meno che il giocatore non è convinto, preferisce prendere 10 in Grecia, in Turchia e in America e deciderà altro, ma con una tempistica ristretta. Io ti chiedo, al di là che decida di accettare o meno, diventerebbe l'alternativa di Colomani, eventualmente Vlahovic, o anche di Pellegrino, perché è rispuntato prepotentemente il nome dell'attaccante del Parma. E io ti faccio delle cifre. La Juve si vorrebbe muovere con Colomouani per 40 milioni, per Pellegrini massimo, con le condizioni tutte da ripetere, ma non lo faccio adesso. Pellegrino, il Parma reclama 30 milioni e poi ci sono le cifre che ci hai descritto tu per quanto riguarda Vlahovic. Cosa sarebbe meglio incastrare insieme, eventualmente? Io ottenere come amo?
10: Io sinceramente, se potessi fare la coppiata Vlahovic-Pellegrino con Ekforo già terza punta, e beh, insomma, a quel punto potrebbe essere, perché prendi hai due prospetti molto giovani, Pellegrino e Ekforo, da fare crescere. Hai un attaccante, comunque è un 2000 Vlahovic, non è certamente un anziano, che con un contratto di 2 anni, che comunque quindi gli puoi dare la serenità per ricostruirsi una carriera in Juventus, e intanto ti crei, hai delle alternative che possono crescere all'interno di un parco attaccanti dove non c'è un c'è un primus, ma non è, però non è così ingombrante come potrebbero essere altri. Secondo me l'alternativa Pellegrino Vlahovic è quella da preferire per i nomi emersi in questo momento, perché appunto abbiamo poi un ragazzo molto giovane, fuori di grandi prospettive, e poi ci sono comunque, non dimentichiamo, Ildiz, Boga, e d'altra parte con Seisau, ammesso che rimanga. Io sono sempre convinto che lo facciano, che prima o poi lo monetizzino, perché sicuramente uno di quelli che hanno un valore più alto e quindi più monetizzabile, ma questa è una mia convinzione, non è una notizia, è soltanto una convinzione di Gabriella Monica. Sicuramente i nomi, questo è un mercato che rappresenterebbe pienamente la faccia di Carnevali, per cui un mercato che secondo me è molto intelligente, perché comunque prenderebbero giocatori che sono già
9: strategico, nel campionato, strategico, studiato
10: e anche con grosse possibilità di crescita, perché Pellegrino pagheresti 30 milioni, che è una bella cifra, però comunque con delle grosse prospettive di rivalutazione, perché il ragazzo ha fatto vedere delle cose molto interessanti a Parma. E noi questo mercato dobbiamo e possiamo fare, quindi assumendoci dei rischi, con delle scommesse, diciamo, le calcolate, perché poi non sono i salti nel vuoto. Insomma,
9: rischi ponderati, rischi. Li chiamerei, sì, anche, no?
10: Non sì, assolutamente. So, comunque non sono salti nel vuoto come è stato Open Da, che poi ci ha fatto schiantare fondamentalmente.
9: Pure semplici tentativi. Senti, ti faccio dare un giudizio su questa operazione. Ultima ora. Paratici alla Fiorentina acquista Tada l'Udinese. Si parlava di 40 milioni, la chiusa per, sembrerebbe, ce lo dice anche Sky in questo momento sulle cifre esatte, 25 milioni più il 30% sull'eventuale rivendita. A me scattano in mente due cose. Uno, che se prendi un giocatore che ti chiedevano 40 e te ne danno 25 e alzi a tanto il 30% sulla rivendita, non è poco, un po' per quello che conosco come esperienza di mercato. E c'è qualcosa anche oltre la Fiorentina, non sto dicendo la Juventus, sto dicendo che un'operazione più che tecnica è un'operazione commerciale. Tu come la leggeresti, che sei esperto?
10: Lo è assolutamente, ma è un'operazione molto furba, nel senso che tu hai preso i migliori prospetti della Serie A, perché comunque sì, Atta è un grandissimo prospetto, un bellissimo giocatore in prospettiva. E Atta è un giocatore che in 3 anni o in 2 anni ti può andare in Premier a cifre veramente altissime, per cui a quel punto sacrificare il 30% della futura rivendita può essere un gran bell'affare per tutti, perché comunque l'Udinese si libera di un profilo comunque che ha con una grande plusvalenza, può avere ancora un plusvalore futuro. La Fiorentina altrimenti non avrebbe dovuto prendere per il suo ranking attuale, non me ne voglio, il tifoso della Fiorentina. E Paratici si conferma un ottimo dirigente, perché questo è veramente un bel affare.
9: Senti, e poi arriviamo alle scaramucce, perché anche qui io da cronista, poi tu mi metti a posto i conti, i bonifici, tutte le carte della banca, ma io faccio il cronista e ti dico che sono iniziate le scaramucce tra Carnevali e Marotta, tra Juve e Inter. Su quali nomi? La Juve ieri tratta Solé a Milano, l'Udinese vorrebbe 25 milioni, guarda caso è una cifra simile a quella di Attà adesso, che è un difensore centrale, e l'Inter qualche giorno fa era entrato in rotta di collisione con la Juventus per Lucumi del Bologna, che ha una clausola rescissoria di 26-28, non ricordo esattamente la cifra adesso. Quindi due giocatori equivalenti, due difensori centrali, caratteristiche diverse, cifre simili. Le scaramucce come andranno a finire secondo te? Intanto ci fa capire che un nome è da trovare in difesa tra questi due. Poi arriva Muharemovic, perché una domanda tecnica e di bilancio da fare.
10: Allora, io sinceramente penso che queste scaramucce siano soltanto uso e consumo in questo momento dell'Inter, perché Marotta fino adesso non ha beccato un giocatore di quelli che dicevo di dover beccare. Poi, secondo me, Marotta lo ha fatto volutamente perché comunque i soldi per Palestra erano fuori dalla grazia di Dio, e così così anche Nico Pazzo. E comunque, siccome sta facendo anche difficoltà a prendere quel ragazzo israeliano che gioca in Belgio, non si chiama l'ambiente o dell'Union di Liegi o quella cosa lì, deve comunque far vedere ai suoi tifosi che dà fastidio alla Juventus. La Juventus di controbalzo dà fastidio all'Inter. Però il problema qual è? Che in tutto questo discorso chi gode è l'Udinese. Perché se un giocatore ha un solo compratore, il prezzo lo si tratta. Ma se ho più compratori per giunti in asta fra di loro, e io sono, il prezzo continua a salire. E l'Inter e la Juventus non sono più quelle di 15 anni fa. Non possono più competere a suon di milioni, perché poi arriva il terzo incomodo, il Sunderland di turno, che dice Lukumi aveva la causa di 28, se no 28 più 2 me lo porto via. Quindi secondo me sono dei discorsi di piccolo cabotaggio, piccolissimo cabotaggio, innescati questa volta dall'Inter, che è sicuramente in grossa difficoltà in questo momento per motivi per il discorso bastoni, per tutta una serie di questioni nelle quali io non entro e voglio entrare. E lo abbiamo fatto anche noi in passato, perché questo non è che, cioè non c'è un discorso di Inter sì, Juve no. Però è un discorso molto molto sciocco, perché comunque invece di, non dico di fare cartello perché quello è vietato, però di non pestarsi i piedi in maniera costruttiva, visto che comunque c'è la possibilità di dividersi gli obiettivi, ecco, quello sarebbe secondo me un pochino più furbo. Ed è quello che mi aspetterei in questa fase, visto che Carnevali e Marotta sono al di là di tutto molto amici, per cui possono evitare di fare queste baruffe chiozzotte, come avrebbero detto i nostri nonni, e cercare di portare a casa i giocatori a un giusto prezzo senza fare godere i venditori.
9: Assolutamente. Una battuta finale su Muharemovic, però torno sul costo del cartellino. Sembrava vicinissimo, poi si è allontanato. I tifosi della Juventus, già che storcono il naso, non riusciamo a prendere neanche Muharemovic. Metà del cartellino è nostro. Alla Juventus, dal punto di vista tecnico, fuori discussione, giocatore interessante. Dal punto di vista economico, servirebbe di più. Cioè, più facile l'operazione, portarlo a casa, vogliono 38 milioni, 36, quello che sono, 36, metà non lo dovresti pagare, cioè 50% ce l'hai tu sulla rivendita, ce l'avevi, quindi ricomprandolo ti costa solo 18. A bilancio come vanno messe queste cifre? Perché secondo me è lì l'inghippo per capire meglio l'operazione Muharemovic. O converrebbe la Juventus dire magari me lo prendo, però intanto cercate un acquirente in Inghilterra, il Milan o quello che è da qualche parte, perché se me lo rivendete a 40 io incasso 20 milioni cash, giusto? La metà.
10: Sì, certo.
9: Cioè, il Sassuolo vende a 40, dico 40 al massimo. La Juventus è pronta a incassare 20. Le conviene più dal punto di vista economico-finanziario aspettare quei 20 o non pagare, non avere assegni in entrata e in uscita?
10: Allora,
9: a me è venuta in mente questa domanda.
10: Quanto vale, il tema è quanto vale per la Juventus effettivamente Muharemovic? Perché evidentemente Sassuolo, quando lo vende la Juve, dice tanto io, anche se ti sparo 40, tu me ne paghi 20, per cui comunque alla fine tu risparmi tra virgolette 20 milioni. Poi lasciamo stare che è da capire quei 20 milioni come vanno imputati, però quelli sono dettagli, minuterie. Il tema qual è? Quanto vale Muharemovic? Muharemovic vale 20? Allora a quel punto vale la pena comprarlo. Se invece pensi che il ragazzo valga una cifra, ma non valga quella cifra lì, a quel punto dia al Sassuolo che lo venda a chi vuole, a quel punto ti porti a casa la plusvalenza. Cioè, il tema è, Muharemovic secondo la Juventus vale 40 milioni, allora comprare 20 è un grande affare. Se invece la Juventus, Muharemovic vale 20 e comunque il Sassuolo ne vuole 40...
9: Vale 30, allora 32.
10: E allora quindi vuol dire 16 per la Juve? non lo so, quello è un discorso che deve fare un dirigente serio che capisce quanto il ragazzo effettivamente si è cresciuto, perché effettivamente a quel punto devi capire se ti vale di più farlo andare a terze parti e prendere la metà e spenderli come vuoi, oppure incassare, dare la metà della cifra che vuole il Sassuolo. Però secondo me è anche un discorso, cioè i tifosi devono anche essere comunque tranquilli per un motivo. Spiegami. Che comunque la Juventus ha chiuso la squadra dei dirigenti, cioè Massara non ha un ruolo secondario, mentre Modestò con Comolli è stato sempre un po' nell'ombra, ma perché comunque Comolli era molto un faro che voleva essere lui il centro unico nel mercato della Juve. Massara sarà molto importante ed è un innesto molto importante, perché comunque, a parte il fatto che ha avuto cariche anche superiori a quel direttore tecnico, ma sarà molto importante non soltanto negli acquisti, ma nelle cessioni, perché noi dobbiamo cedere e dobbiamo cedere meglio possibile. Per cui è evidente che in questa fase, ora che la squadra si è completata, si può andare a pieno organico fondamentalmente. Quindi secondo me ci sarà un'accelerazione, anche perché appunto il discorso è, il problema è se Scolumani è un acquisto che assorbirebbe molte risorse se venisse fatto, Vlahovic ne assorbirebbe molte meno, perché è chiaro che poi ci potrebbe essere una redistribuzione. Poi è evidente anche un'altra cosa, che quando tu metti a posto delle caselle importanti, gli altri venditori fanno meno i furbi, perché voglio dire, Atletico Madrid, se andiamo a chiedere il Sorlot, una cosa è se noi abbiamo già la casella dei 9 già messa a posto, qui sarebbe comunque un altro, sarebbe il terzo attaccante, un'altra cosa è se tu hai bisogno del primo attaccante, cioè comunque stiamo parlando di trattative, non è evidente che poi il bisogno aumenta il potere contrattuale di chi vende.
9: Chiaro, grazie Gabriele Lamonica. Intanto ci apri sempre un mondo con queste riflessioni che si staccano un po' dal cordone ombelicale bianco-nero, no? E fa capire come sta agendo Carnevali. Prego.
10: Io personalmente ricordo che sono sempre stato molto critico su Comolli, e invece sono molto ottimista su Carnevali, perché comunque stiamo parlando di un dirigente che sa esattamente come muoversi. Per cui io
9: sai qual è la domanda che ci fanno i tifosi adesso? Però adesso deve farci vedere cosa è capace a fare alla Juve, che non è il Sassuolo. Ci sta anche questa aggiunta, questa seconda parte della riflessione.
10: Comunque
9: ovviamente
10: non dobbiamo pensare di prendere giocatori alla Cristiano Ronaldo, ma dobbiamo sperare di trovare dei giocatori che diventino come Kvaratskhelia, come fu per giunto per il Napoli, come Kim, come è stato Muaremovic, come è stato Camacca, cioè magari i giocatori che sono dei diamanti grezzi che noi dobbiamo massimizzare. Certo. Perché in questa fase funziona così.
9: Sai qual è l'aspetto che rassicura di più? Che abbiamo cominciato a costruire la casa dalle fondamenta. Di solito entravamo, buttavamo giù tutto, mettevamo il tetto. Una sola persona faceva tutto. Adesso abbiamo uno staff operativo che parla italiano e parla calcio. Ma anche avesse parlato inglese, però parla calcio, parla e parlano di calcio. Grazie Gabriele Lamonica. Se c'è qualche novità noi ci teniamo aggiornati di settimana in settimana, ma poi un po' di vacanze di nuovo. Tu sei rientrato, abbiamo sentito l'ambulanza, dovevi stare in vacanza, hai sentito appena sei arrivato, tac, rumori della città,
10: sono nel traffico, vado cercando i giocatori. Va bene.
9: Bravo, ecco perché eri con l'ambulanza, ho capito. Ciao, grazie Gabriele. Naturalmente questa è una battuta. Noi ci fermiamo qualche secondo, caro Gabriele Latini, ma prima lancio il nostro quesito. Abbiamo fatto un po' i conti. Quindi, Colo o Pellegrino? Colo a 40 o Pellegrino a 30? Con un altro attaccante o tutte e due, o uno diventa la soluzione alternativa dell'altro? E poi i capricci con l'Inter, Solea 25 o Lokumi a 24. Su chi andreste? Mi tirate i dadi voi per l'attaccante e per il centrale difensivo, sapendo che, aspettiamo notizie, il portiere si avvicina piano piano, sta mettendo i guantoni, così sembrerebbe da ieri. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma sul centrale alle 14.30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio all'Ucraina, Marta Kostiuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Il volley femminile, dopo aver affrontato l'Ucraina nel primo appuntamento in quel di Hong Kong, l'Italia proseguirà il proprio cammino nella località cinese affrontando il Belgio nella terz'ultima partita della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria che nei fatti sancirebbe la qualificazione nelle Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14.30 italiane. L'atletica ora Eloisa Coiro continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa a Roma. L'ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di un secondo e mezzo il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio. L'ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai mondiali, previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci.
12: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
12: Cose di calcio.
9: Cose di calcio, iniziamo il secondo blocco. Oggi non è il suo giorno, ma era importante contattarlo ugualmente. Ma prima di salutarlo e aprire lo spazio tuttomercatoweb.com con Nicolò Ceccarini, voglio rispondere ad un ascoltatore. Ripeto, solo per far capire il senso del problema. Non ho capito, ci scrive Vittorio, mi è andata via con la voce, Vittorio, perché vi piace così tanto uno che non ha trovato posto da nessuna parte, boh, ma un po' d'orgoglio, no? Vittorio, non siamo noi che stiamo cercando, io e te, o io e Nicolò Ceccarini, Vlahovic. C'è una situazione che era cambiata, che sembrava fosse già terminata. C'è un allenatore, lo vogliamo capire che parte tutto dall'allenatore e forse da una lettura dei conti in un certo modo dicendo... sfruttiamo l'opportunità, magari si riapre una porta. Non siamo noi che non abbiamo orgoglio, non siamo noi a cui piace tanto Vlahovic. Io questa operazione qui l'avrei imbastita 6 mesi prima, ma c'era un altro dirigente, adesso ce n'è un altro. Quindi non è che mi piaccia, avevo capito che per non perderlo a zero, visto che non ho soldi, forse dovevo costruirgli attorno il maialino, no? Avete presente il maialino di ceramica per mettere le monetine dentro? In maniera tale da poterlo tenere, A, B, venderlo e trovare un accordo amichevole per guadagnarci tutti e due. Visto che siamo senza attaccante noi e senza squadra lui, perché chiamarlo un po' d'orgoglio no? Per andare a spendere anche magari di più e rischiare ugualmente con un altro giocatore? Sai quanti ne dovremmo cambiare? Quindi non siamo noi, è l'allenatore ed è Carnevali. Almeno quando non abbiamo né colpe né meriti, non fatecene prendere. E così, direttore, buongiorno, Nick, Nicolò Ceccarini, Tutto Mercato Web, come ce la racconti questa
15: buongiorno
9: storia di Vlahovic?
15: Te, buongiorno a tutti. Sì, guarda, io sulla vicenda Vlahovic ti do la mia lettura. Io capisco oggi che ci sia un po', voglio dire, di rabbia di qualcuno. Ma se Vlahovic poi si ripensa, facciamo muro... perché ci doveva pensare prima, la Juventus ha fatto il massimo sforzo, eccetera. Io però penso che Vlahovic si stia rendendo conto di aver sbagliato il suo comportamento, il suo atteggiamento, e chiaramente se torna deve tornare con richieste molto più modeste, non può tornare spavaldo, splendido e splendente a dire vabbè ragazzi ho scherzato, resto alla Juventus. Adesso resti alle condizioni della Juventus, e la Juventus fa benissimo se magari gli offre anche qualcosa in meno rispetto a quello che offriva prima. Perché bisogna avere rispetto, e te lo dice uno che naturalmente è un tifoso della Fiorentina, per cui dice bisogna avere rispetto per quello che naturalmente ha offerto un club, perché comunque ti ha aspettato, ti ha fatto l'offerta, ti ha dato 12 milioni di euro che naturalmente ti aspettavano per l'ultimo anno di contratto, ti ha fatto una bella offerta, te hai voluto ancora una volta prendere tempo, loro hanno deciso di lasciar perdere, poi adesso ci stai un attimo ripensando e naturalmente oggi resti alle condizioni della Juve, prendere o lasciare, perché secondo me Carnevali farà così. Bene, vuoi tornare? Noi ti consideriamo un bravo giocatore, ma ora resti alle nostre condizioni, altrimenti sai come fare, fai come hai fatto finora.
9: Tra l'altro l'aspetto nuovo è, secondo me, l'ho definita la mano tesa di Carnevali, che struttura la possibilità nella maniera più lecita possibile e migliori per i panni che ricopre.
15: Guarda,
9: è quella
15: Antonio,
9: di aver...
15: Giovanni, scusami se ti interrompo, è veramente un grande dirigente. È una persona di una qualità e di uno spessore non solo calcistico ma anche umano è importante, quindi secondo me la Juventus ha fatto uno dei migliori acquisti degli ultimi anni, perché comunque Giovanni Carnevali sa comportarsi da grande manager e sa come gestire le cose. Chiaramente, con grande serenità, lui è arrivato lì e ha detto: io una porta non te la chiudo, però è ovvio che se mi viene a cercare te, oggi comando io, non comandi più te. Pari pari, sereno, tranquillo, che è la regola della vita. Secondo me Vlahovic dovrebbe un po' abbassare la testa, perché è evidente che comunque forse ha un po' esagerato nelle sue richieste. Oggi la Juve, se vuole, se decide, gli farà la sua proposta. Se lui l'accetterà, se lui vuole tornare alla Juve, la deve accettare. Se crede che comunque di valere molto di più, continuerà a fare quello che vuole. Io su questo comportamento, cioè, non sarei a fare, no,

0: Questo te lo dico con grande onestà,
1: Ecco, a
0: perché
1: me
0: alla
1: invece
0: fine.
1: risulta che sia stato livellato all'ingaggio di Yildiz, quindi c'è un'apertura
0: Sì.
1: anche, come per dire, di poco
0: Ma infatti,
1: superiore a quella che era prima,
0: Antonio,
1: per
0: io ti dico
1: livellarla
0: quello che.
1: e metterti al centro del progetto. Più di questo
0: Sì,
1: la
0: no,
1: Juve non
0: ma
1: può
0: io.
1: fare, quindi gli faccio i complimenti
0: Sì. No, ma io
1: alla
0: ti dico
1: società.
0: quello che farei io. Poi la Juventus fa giustamente quello che pensa lei. Però sinceramente ti devo dire, questo atteggiamento non mi è piaciuto. Ecco, non mi è proprio piaciuto da
1: Chiaro,
0: parte di
1: non è piaciuto
0: Vlahovic,
1: neanche ai
0: perché.
1: tifosi della Juventus, quindi è detta tutta,
0: Eh sì,
1: no?
0: perché poi
1: Se,
0: bisogna avere un po' di rispetto, perché comunque alla fine Vlahovic è un bravo attaccante, ma non è un giocatore di spessore clamorosamente forte da indurre, no? Di valere di più di altri attaccanti che hanno segnato più di lui. Quindi ecco, io credo che ritornare un po' alla realtà non gli faccia altro che bene.
1: Sicuramente, Nick, però c'è questo aspetto che forse non capiscono bene neanche i tifosi della Juventus. E se tu non lo volessi più perché hai già Colomwany, poi ti dico è migliorata, è peggiorata la situazione. Tu hai Pellegrino, tu hai altre idee? Basterebbe dire il tempo è scaduto, primo. Secondo, c'è questa apertura, ma forse voluta proprio, no? Giocando anche un po' il gioco del calciomercato, ma fondamentalmente da parte dell'allenatore. Perché il ragionamento che fa Spalletti non fa una piega. Lo voleva prima, lo voglio adesso, ma se dobbiamo cercarne un altro, forse non ci conviene anche dal punto di vista economico quel
0: Sì.
1: giocatore ha certe caratteristiche. Cioè non siamo io e te tutto mercato web, noi facciamo i cronisti, punto e basta, al di là che ci siamo sbilanciati anche su dei giudizi no, nostri, no, di opinionisti.
0: Sì,
1: Prego.
0: sì, sì. No, è
1: Hai
0: così,
1: capito?
0: hai d'accordo? No, ma io sono d'accordo, però sai, se il giocatore è bravo e lo vuole l'allenatore, la società giustamente, però io credo che
1: Prova.
0: glielo debbano far pesare, glielo debbano far pesare,
1: Sì.
0: perché comunque sia, non può passare inosservato, capisci? Dico, perché siccome la Juventus ha uno stile, ha un suo modus operandi, ha anche un suo modus vivendi, queste non sono cose che puoi far passare così. Ora dimostra sul campo che sei un giocatore da Juventus, perché nell'aspettare così tanto per me non l'hai dimostrato. E te lo dice uno da lontano,
1: Chiarissimo.
0: perché francamente è un comportamento che, sai, se sei Messi te lo puoi permettere, ma se sei Messi.
1: Certo, sono d'accordo. E sai che poi attorno c'è anche i consiglieri, genitori, procuratori,
0: Chi lo
1: eccetera.
0: consiglia
1: Certo.
0: evidentemente non lo consiglia benissimo, ecco. Tutto qua.
1: Senti, spostiamoci perché non era questo. Ho voluto rispondere a questo ascoltatore perché sembra che no, a noi piace solo Vlahovic. No, si è riaperta questa finestra. Perché si sta chiudendo eventualmente quella con Colomwany? Oppure anche lì c'è una strategia tipica di carnevali, cioè la società, i dirigenti, il club prima di tutto il resto?
0: Ma allora, la Juventus due punte le deve prendere. Allora, ancora Vlahovic non è tornato alla Juventus,
1: Certo,
0: ancora
1: certo.
0: c'è un attaccante che è Jonathan David, e quindi dal punto di vista, voglio dire, numerico la Juve è ancora a zero, perché se David dovesse andare via, è chiaro servono due attaccanti. Quindi vediamo che succede con Vlahovic, se c'è effettivamente questo ravvicinamento, e poi vediamo se successivamente ci sarà anche la possibilità di prendere un altro attaccante. Per me su Colomoni continueranno ad andare avanti, anche se ancora non c'è l'accordo, perché due centravanti bisogna li prendono per tornare a un certo livello. È chiaro che bisognerà vedere anche le richieste del Paris. Perché se continuano a essere un po' alti, il giocatore vuol venire alla Juve, il Paris Saint-Germain secondo me lo cederà. Cannavale ha detto una cosa intelligente e una cosa importante nei giorni scorsi, so, ci sono stati un po' di problemini, no? Nei mesi scorsi fra il club francese e la Juventus per la vicenda di Paris Saint-Germain, scusami, di Colomani, e quindi stanno
1: Colomani.
0: cercando anche di ricucire un po' questo aspetto, e lui in questo è molto bravo.
1: Certo. Senti, devo andare a puntare un articolo che mi ha svegliato questa mattina, che ho letto su tuttomercatoweb.com. Juventus su Solé, mi dai tu la risposta? Nella risposta, tuttomercatoweb ci dice anche Azice e Cabal sono pedine che potrebbero interessare all'Udinese. Avete aggiunto qualcosa di interessante e intrigante?
0: Ma sai, queste sono le contropartite che potrebbero essere, e poi c'è il discorso di Solé, che sul quale mi sembra abbia un pochino allentato la morsa e la pressione l'Inter, e a quel punto nell'incontro che c'è stato ieri a Milano, è chiaro che la Juventus ha provato a sondare il terreno, perché forse i 25 milioni di euro di spesa

0: complessivi chiesti dall'Udinese non sono nelle corde della Juve in questo momento, cioè la Juve oggi può pensare a Solé, però non vuole spendere 25 milioni di euro, per questo sta valutando delle contropartite. Per me stanno tenendo in piedi anche l'operazione
1: Esatto.
0: Muremovic, perché comunque Muremovic è un altro giocatore che piace molto, sappiamo tutti e sapete tutti che su di lui c'è il 50% della futura rivendita, per cui se ci fosse una valutazione anche di 25-30 milioni, per la Juve sono 15 milioni, no? Perché gli viene a costare la metà, e magari ecco, potrebbero fare stanno tenendo aperte due strade per capire quale sia quella migliore percorribile. Bisogna vedere anche chi esce, perché se esce Gatti è ovvio che la Juve dovrà anche valutare un altro inserimento. C'è sempre questa clausola di Bremer che può essere pagata entro il 10 di agosto, quindi ci sono tante cose in divenire ed è per questo che Carnevali vuole tenere tutte le strade aperte.
1: Carnevali e Massara accelerano, è proprio così per Dibu Martinez? Da ieri a oggi cos'è cambiato? Passi in avanti,
0: Ma
1: passi indietro?
0: è cambiato che il portiere è una priorità, l'ha detto più volte anche Giovanni Carnevali, il portiere per la Juve è una grande priorità, stanno cercando in tutte le maniere di arrivare al Dibu Martinez, se sono 7-8 milioni secondo me se li possono spendere, l'alternativa rimane vicario e io credo che da questo punto di vista secondo me c'è un'apertura diversa ora dell'Aston Villa rispetto alle richieste precedenti, per cui io ho delle buone sensazioni e che queste ore potrebbero essere decisive per arrivare anche alla fumata bianca.
1: Mi incuriosisce la notizia legata a Nico Gonzalez. Qual è la posizione della Juventus? L'Atletico Madrid ha detto non abbiamo fretta fino a quando c'è il mondiale aperto. Chiaramente Nico è l'ultimo giocatore ancora tesserato Juventus impegnato nei mondiali. Come la vedi la situazione attorno all'argentino?
0: Ma intorno all'Argentino è che l'Atletico Madrid lo vuole e che secondo me troveranno il modo poi alla fine di accontentarlo, a meno che non ci siano delle grosse problematiche. Ora vediamo un po', perché il fatto della cessione è una cessione che secondo me si può fare anche con un po' di calma, perché non è che ci sia la necessità assoluta, l'ha detto anche, mi sembra proprio ieri o ieri l'altro, Giovanni Carnevali, che il mercato è un po' lungo e bisognerà farlo, diciamo, nella maniera più oculata e giusta possibile, sia nelle entrate che nelle cessioni. Oggi ci sono delle priorità, poi ci saranno anche altre priorità, per cui Nico Gonzalez continua a piacere all'Atletico Madrid e vedremo se i contatti andranno avanti, se troveranno una soluzione per chiudere l'operazione. Ecco.
1: Da casa però riassumono, sì, tanti nomi, ma non si è ancora mosso niente, al di là di Ekator. Mi dici se c'è difficoltà reale, no? Tu fai molte più telefonate del sottoscritto, procuratori, società, direttori,
0: Certo.
1: tecnici. In questo momento la Juventus, che ha riorganizzato l'asset dirigenziale, quindi come ho definito ieri, è partito dalle fondamenta, no? Che erano da sistemare un po', da cementare probabilmente. Intanto ti faccio dare un giudizio anche su Massara. Che cos'è che non ha
0: No,
1: funzionato a Roma?
0: ma Roma, sai, forse il rapporto con Gasperini, dai, diciamo le cose come stanno. Che poi è complicato averlo un po'
1: Io
0: per
1: sapevo
0: tutti,
1: questo,
0: perché
1: certo.
0: sì, perché sai, è un allenatore bravissimo, però il suo carattere spesso e volentieri non è molto compatibile, no? Con il lavoro di un direttore sportivo, perché è sempre molto esigente, non lo fa certo mica per cattiveria, ma lui è così, voglio dire, poi alla fine Massara gli ha portato Malen, cioè non è che non gli abbia portato, se ti ci pensi bene, nella seconda parte della stagione Malen ha segnato tanti gol, quindi è stato fondamentale, no? Anche per la conquista della Champions League e della Roma, quindi io non mi sentirei in questo senso di dover attaccare più di tanto Gasperini, però allo stesso tempo secondo me mi sento anche di difendere Massara, perché Massara comunque è un bravissimo dirigente, secondo me è perfetto per la Juventus, so che lavorerà insieme ad Ottolini, chiaramente con la supervisione di Giovanni Carnevali, per me si sta dando la Juve una struttura dirigenziale di livello e Massara è molto bravo anche nell'andare a scoprire dei giovani interessanti, no? Anche Robinho Vaz per esempio, che è stata un'operazione costosa per la Roma ma di grande prospettiva, ecco io credo che lui è una persona di poche parole ma di molti fatti e di molta competenza.
1: Ecco, allora adesso arrivo alla domanda. È davvero difficile per la Juve con questo staff dirigenziale comunque cedere, vendere, essere appetibile per qualche club senza essere sfruttati dal punto di vista economico? Perché ci sono
0: Ma
1: diversi nomi. non capiamo ancora come ci si riuscirà a muovere, no?
0: Lo so,
1: I grandi ritorni non voluti, ma che ci sono, se li trovano lì, se li troveranno lunedì in casa.
0: lo so, per esempio Pendao, Zegrova, tanto per capirsi, sono dei giocatori che comunque sono degli esuberi forse in questo momento, e la Juventus dovrà cercare di
1: Douglas
0: sistemarli,
1: Luiz,
0: però sì,
1: Arthur, sono tutti nomi
0: certo.
1: che circolano, naturalmente sono
0: Lo
1: da
0: so,
1: gestire, poi.
0: esatto, però sai, io credo che da questo punto di vista serva semplicemente un po' di pazienza perché ci sono dei giocatori che non sono, ci sono dei anche, voglio dire, diciamo, delle situazioni che ti ritornano fuori perché quando hai fatto operazioni in passato probabilmente hai sbagliato qualcosa. Quindi, ma questo vale per tutte le squadre, cioè la Fiorentina oggi è la grande protagonista del mercato perché ha preso Dragusin, perché ha preso Vieri, perché ha preso oggi Attà, però allo stesso tempo è una Fiorentina che deve sistemare 40 giocatori in esubero, no? Quindi questo vale un po' per tutti i club e lì ritorno al discorso che facevo prima io, alla pazienza, alla santa pazienza, il mercato arriva al 31 di agosto, anzi al 1 di settembre e vedrai che alla fine troveranno un modo di sistemarsi, solo che ci sono dei momenti nel mercato di stanca e dei momenti in cui il mercato accelera, ecco, quando riaccelera devi essere bravo a capire come poterli sistemare.
1: Leggo velocemente, ti saluto, primo piano in questo momento di tutto Mercato Web, Fiorentina colpo a TA, che voto dai a questa operazione della Fiorentina, dei Paratici?
0: Un'operazione da 25 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita, ragazzi, sono soldi, la Fiorentina ha speso 25 per Attà, ha preso Dragusin, prestito oneroso a 1,5 con obbligo di riscatto a 17,5, ha preso Vieri, difensore del Gremio, a 15 più 2 di bonus, la Fiorentina si è portata molto avanti con gli sborsi economici, adesso dovrà rientrare. Attà è un centrocampista che, voglio dire, nella linea può fare un
1: Beh,
0: po' tutti i
1: profilo molto
0: ruoli,
1: interessante, eh?
0: molto
1: Profilo molto interessante.
0: interessante, giocatore bravo, giocatore forte, oggi farà le visite mediche, per me è un'ottima operazione, io sono convinto che loro hanno in canna una grande cessione, io continuo a pensare che dalla Fiorentina partirà Fagioli, poi può darsi mi sbagli, ma secondo me hanno in
1: Destinazione?
0: ponte anche,
1: Destinazione?
0: secondo me
1: Fammi capire.
0: destinazione estero, secondo me,
1: Destinazione
0: secondo
1: estero.
0: me. Sì, secondo
1: L'Atalanta
0: me
1: accoglie
0: all'estero.
1: Gaetano, visite mediche per il centrocampista a Milano e poi al via il raduno della Lazio. A Formello spunta anche Ghila che conferma in questi giorni parto. Avevo letto parlo, ma in realtà parte e va
0: Avevi
1: a
0: letto
1: Milano.
0: Pardo, ma parlo, pardo,
1: Esatto.
0: pardo.
1: Parto, era un gioco. Come sempre, nel primo piano, ogni ora aggiornato di tutto Mercato Web, il sunto, come meglio non si può fare, della giornata di calciomercato. Grazie Nicolò Ceccarini. Anche
0: Grazie a voi,
1: se
0: buona
1: non mi
0: giornata a tutti.
1: fa,
0: Ciao,
1: però non mi hai
0: ciao, ciao.
1: fatto spendere soldi oggi, niente, non mi hai dato soddisfazioni, non mi hai fatto incassare, non mi hai fatto per la mia Juve.
0: Lo so,
1: Aspettiamo la
0: ma
1: prossima
0: allora
1: settimana.
0: se non mancheranno tempi, per pagare c'è sempre tempo, non ti
1: Hai
0: preoccupare.
1: ragione, ragione. Da te non me l'aspettavo questa chiosa. Ciao Nicolò, ciao
0: Ciao,
1: direttore, buona
0: ciao,
1: giornata.
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Buon anche weekend, visto che ci sentiremo la prossima settimana. Quindi scopriamo che oggi parte il raduno della Lazio. La Juve comincerà lunedì, oggi in sede. Non sappiamo se c'è già stato o meno. Andiamo poi a vedere subito tutto Juve, ma lo scopriremo tra poco. Confronto, saluti, Massara, Carnevali, Spalletti, il trio delle meraviglie, dove ci porteranno allacciate le cinture di sicurezza? Si parte tra un po', eh? Ma noi con Cose di Calcio ripartiamo tra pochissimo.
2: Cose di Calcio. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. È intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni, chiude il vertice della NATO rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
5: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo. spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
3: Se qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice forse non sarebbe morta. E quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bambina di 2 anni trovata senza vita nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Secondo quanto trapelato, Beatrice è morta per una emorragia cerebrale acuta causata da un colpo che si è verificata al massimo 48 ore prima del decesso della piccola, per cui si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuele Iannuzzi.
4: Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 3 gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri 3 dipendenti.
3: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è espirato durante il trasferimento in ospedale.
4: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Il ministero degli esteri russo ha replicato immediatamente alla notizia dell'espulsione, promettendo di rispondere alla decisione di Roma.
3: Calciomercato, colpo a sorpresa per la Fiorentina, è in arrivo Arthur Rattà dall'Udinese, operazione chiusa con un blitz nella notte per una cifra che dovrebbe sfiorare i 40 milioni bonus compresi. Ufficializzato l'arrivo del difensore Dragusin a Torino, ufficiale l'arrivo di Gaetano Oristanio.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca, in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Eccoci qui, 13.08, riparte Cose di Calcio e tra poco un altro collegamento, la radio in TV, la TV in radio a dire il vero, con il commento di chi racconta la Juventus anche sulle televisioni nazionali e locali. Intanto, sempre da tutto mercato web, Malagò, direttore tecnico Italia in settimana, può venir fuori anche una sorpresa. Chissà quale potrà essere. Intanto Malagò, preoccupati non solo del CT, vero, importante, la nomina, e poi giustizia sportiva, riforma della giustizia sportiva, doveroso. Allora, visto che c'è, lui non è abituato alla radio, lui è un televisivo, allora noi lo portiamo in radio, Valerio Pavesi, Telenorba, ciao Valerio.
7: Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti e un caro saluto a tutti i telespettatori.
1: Sembrava una di quelle radio telecronache di 20 anni fa quando l'Italia vinse i mondiali. Avevamo 20 anni in meno. Che bello. Te lo ricordi ancora quel momento?
7: Sì, me lo ricordo ancora. Io in realtà ero piccolino, ma ricordo anche qualche frammento dell'82, momenti storici ormai che non torneranno più.
1: Ecco, abituiamoci, io e te abbiamo dato in questo mondo. Sì, esatto. Parliamo di cose positive. Sorpresa Juve, sei sorpreso di tutto quello che sta capitando, non nel mercato, la ristrutturazione, te l'aspettavi? È l'ultima, giusto? Me lo garantisce Valerio Pavesi?
7: Sì, guarda, effettivamente la ricostruzione comunque, se ci pensi, è logica ed intelligente, perché mancavano quei tasselli che nelle ultime stagioni poi sono un po' andati a far crollare tutto il castello, perché Massara comunque è un tecnico, un dirigente che ha fatto un ottimo lavoro sia al Milan che alla Roma, e forse ecco in questo momento si cercava anche una persona d'esperienza anche per far crescere Chiellini. E poi vabbè, abbiamo Carnevali che sta dirigendo la giostra. Era un po' il tassello che mancava. Adesso si è andato a ricostruire un po' tutto quanto. C'è chi dice che stiamo prendendo solo i dirigenti e non i calciatori. Un pochino di calma, vedrete che arriveranno anche gli altri. Insomma, bisogna ripartire dalla struttura prima e poi si passa al resto.
1: Probabilmente è stato proprio quella la pecca degli ultimi anni, che ci provavi e poi crollavi, o forse non c'era anche un confronto come potrebbe avvenire adesso tra uomini di campo.
7: Esatto. Tra l'altro siamo la società, e questo è forse uno dei nostri pregi ancora, che comunque non si lascia, diciamo, tentare da quello che è poi la soluzione economica, quindi ragionare come un fondo o il resto. Si tratta sempre di basi solide della famiglia, che magari in questo momento non è in grande condizione, però è giusto portare avanti quello che è un punto fermo. Io sono sempre stato d'accordo, e quando si parla di cedere, attenzione a cedere, perché non sai con chi capiti. Puoi capitare bene, puoi capitare anche male.
1: Certo. Senti, la prendo un po' larga, poi arrivo anche agli arbitri, no? Però intanto ci sono novità, noi dovremo raccontare la Juve l'anno prossimo, ti informo, che c'è una revisione in atto con il regolamento, le novità. Allora, intanto la notizia, non so se ti fa piacere o meno, inizia così, avremo arbitri più in stile UEFA. Non è un complimento, forse, per quello che abbiamo visto, no? Però speriamo che possa essere rettificato. Pochi interventi VAR, sei d'accordo? Proprio con un flash, trattiamo pochi interventi
7: però...
1: VAR.
7: Sono d'accordo a metà, nel senso lo applichi o non lo applichi. Questa è una soluzione di mezzo che non vedo che ha molto
1: senso.
7: Non
1: ti convince. No. Maggior precisione in campo, cioè seguire il regolamento, cioè non siamo all'inizio, alla fine, da quello che ho capito, ma anche dell'applicazione delle regole sarà ispirata a queste novità. In particolar modo, sul rosso per chi si copre la bocca con la mano, espulsione per la FIFA, solo giallo per l'UEFA. Sei d'accordo su questo?
7: Io darei giallo, non la vedo come una cosa così grave. Sì, certo, non posso capire quello che stai dicendo, però ci sono cose ben peggiori per un rosso.
1: Sì, sono d'accordo, però poi devo capire, a fine partita, perché abbiamo visto anche, l'allenatore poi può mettersi la mano davanti alla bocca per parlare col suo giocatore? Perché se no, poi mi arriva l'interista qualsiasi e mi dice il tuo allenatore aveva la mano davanti alla bocca e stava consigliando a Thuram di allacciarsi le scarpe. Cioè, io devo capire perché pensiamo alle cose inutili e non a quelle inutili. Sì, ma mi infatti, fermo qua. Ma... La novità che incontrerà maggiori difficoltà, senti un po' Valerio sì. Pavesi di Telenorba, Telenova, chiedo scusa, che sento tutte le televisioni. Le novità sarà quella della revisione dei secondi cartellini gialli, ma no, ti ricorda qualcosa? Ovvero dati, non quelli non fatti, ora in attesa che venga emessa la circolare. Sappiamo che anche in Serie A verrà adottato il VAR per correggere il corner errato, mentre sia la B che la C stanno ancora decidendo. Cioè, si potrà intervenire anche sul calcio d'angolo errato in Serie A, soprattutto si potrà, ma deve ancora esserci la certificazione, deciso sul secondo giallo. Sai che il secondo giallo può essere quello più pesante rispetto al primo, perché ti caccia e qualcuno esulta e poi va a far festa dopo a Milano senza pagare, perché naturalmente si entra gratis nelle discoteche milanesi, se conosci. Anche a me è capitato, perché ridi? Cosa pensi?
7: Perché abito da queste parti, Antonio, per cui sai, Milano la conosco abbastanza bene.
1: Ok, senza allusioni, risolviamo tanto, poco, 0,1%, che cosa?
7: Possiamo fare dei passettini in avanti che potrebbero anche far perdere tempo, cioè, ma perché continuare a camminare a step? Dai la libertà di poter decidere in modo completo in tutte le situazioni. Non è che io devo mirare al calcio d'angolo o alla doppia munizione o alla la mano che si copre. Tu devi essere con la copertura a 360 gradi, perché devi valutare ogni tipo di situazione che può essere rivista e la decisione deve essere cambiata. Qua mi sembra che stiamo perdendo ancora tempo. Cioè, o lo fai al 100% oppure non lo fai proprio. Cioè, io vedo queste cose come...
1: Le vie di mezzo non funzionano.
7: No, ma non funziona. Se vuoi risolvere il problema alla radice, devi estendere completamente. Questa è la mia idea.
1: Certo, sono d'accordo con te. Senti, il tempo passa, vola. La Juve però, ci dicono da casa, cosa ha comprato oggi? Guardo ieri? Come risponde Valerio Pavesi?
7: Ti rispondo come l'ultima volta. Effettivamente siamo un pochino in ritardo per quanto riguarda il calciomercato. Però, ecco, come parlavamo anche nella scorsa puntata, la Juventus ha delle trattative in corso che purtroppo, a causa anche del torneo che ovviamente predilige tutto il resto, non si possono concludere. Ci sono delle trattative anche molto interessanti in tutti i reparti, per cui chiediamo ancora un pochino di pazienza al tifoso che scalpita, ovviamente, però non mi sembra che le altre squadre siano in una situazione completamente idilliaca rispetto a noi, per cui penso che sia un normale processo che dal mese di luglio, dalla fine del mese di luglio, quindi tra pochi giorni, avrà poi il suo epilogo. Ci ritroveremo probabilmente con una serie di colpi messi in sicurezza proprio nel breve periodo. Poi lo sappiamo che poi la stagione incombe, però oggi è così per tutti.
1: Io non sono uno che regala giudizi, un po' mi conosci. A me sembra però che questa volta Carnevali, ma potrebbe essere Giuntoli, fosse arrivato oggi, no? Invertendo l'ordine degli arrivi dei direttori, Giuntoli o chiunque altro, ci mancherebbe, quelli che ne capiscono di calcio, onestamente, non gli astratti, stia lavorando su questo aspetto. Cioè, devo, per farmi conoscere, per quanto sono bravo, per quanto sono diverso da chi c'era prima, devo dimostrare, no, non di azzeccare il crack come giocatore, ma di non spendere troppo e quindi di voler pazientare volutamente per non prendere o lasciare e accettare le condizioni della squadra che vende. Certo, non so se anche tu hai questa impressione. Io la leggo anche così, cioè quando dice di Colomani, sì, non è l'unico, sì, è un po' tanto però quello che mi chiedono. Cioè almeno ce lo dice, perché se poi non lo prenderemo, almeno ho una spiegazione. Magari è una bugia, no? Però non mi faccio prendere nella rete... Guarda, devo prendere assolutamente entro lunedì Colomani, quanto volete? 38? Ma io posso darvene 35. Dai, facciamo 38, dai. Poi trovo la soluzione. Come abbiamo fatto un po', no, nell'ultimo biennio? Dimmi la tua.
7: Carnevali non è assolutamente una persona stupida, anzi, tutt'altro, è uno che, nonostante non abbia avuto un'esperienza in una grandissima squadra, sa come operare. Conosce benissimo la situazione che si è formata la Juve, ovvero che i dirigenti precedenti hanno speso tanti soldi, ed è la prima cosa che sta lamentando Elkan anche nei colloqui che ha avuto con Spalletti. nelle volte in cui Spalletti è andato a cena a casa di Elkan, più volte gli ha ripetuto questa cosa: sai quanti soldi mi hanno fatto spendere i dirigenti precedenti e tutto poi si è rivelato un bluff? Allora Carnevali, che è una persona intelligente, probabilmente che non si vuole bruciare, visto che sono stati fatti fuori gli ultimi dirigenti della Juventus, cosa dice? Ci vado con i piedi di piombo, piuttosto non faccio il passo più lungo della gamba, valuto esatto. bene e alla fine porto a casa quello che mi serve, magari non facendo follie. Ecco, io la vedo in questa maniera qui.
1: Altrettanto, altrettanto. Senti, torno agli arbitri, perché guarda come cambiano i titoli. Oggi, dopo l'interrogatorio di Rocchi, di ieri, perché ha parlato nuove partite sotto osservazione, intanto si attende la chiusura delle indagini, si attende, cioè dato per scontato quasi, verso l'archiviazione, cioè sappiamo anche quasi l'esito, perché circola quello all'interno dei tribunali milanesi. Ma attenzione, faccio rispondere a te al quesito di un collega. Rocchi ha spiegato in poco meno di 6 ore, ieri, come funziona il non sistema. Nel 2006 era il sistema Moggi. A questo è il non sistema, nota la differenza. Sì. Non suo, sì. ma di chi si è alternato alla guida della CAN. L'obiettivo è mandare, senti come è stato motivato, l'obiettivo è mandare l'arbitro nelle condizioni migliori per la partita. E tanto per citare il caso Mariani, l'internazionale di... che è quello che ha arbitrato l'ultima partita dell'Inter, che aveva fatto Inter-Napoli, finita tra le polemiche, sì. aveva sì. titubato davanti alla possibilità di riavvicinarsi all'Inter, cosa che era sì. nelle intenzioni di Rocchi già prima di quella partita. Lo stesso, ed è solo un esempio, quindi citano, e chi possono tirare in ballo? Tirano in ballo proprio Orsato. Orsato, che è il nuovo designatore, ma guarda caso, Orsato, attuale designatore, dopo il famoso Inter-Juve e il caso Pjanic-Rafinha. 3 anni lontano dall'Inter, il designatore era Rizzoli, frode sportiva o semplice buonsenso? Quello che potrebbe portare all'archiviazione della procedura penale attorno a questo caso? Ma non pensi anche che la procedura sportiva dovrebbe comunque attivarci per darci delle spiegazioni e non a noi juventini? Non solo a noi?
7: Sì, sì, sì, assolutamente, sono d'accordo. Tra l'altro questo epilogo fa capire anche come vogliono risolverla velocemente, senza perdere neanche troppo tempo. A me spiace dirti questa cosa, Antonio, però...
1: anche a me.
7: Mi prendo anche la responsabilità. Se quello che abbiamo visto... e qui parliamo anche a livello internazionale, del caso tra Infantino e Trump, no? Dove l'abbiamo capito tutti, no? Che si è tratto di ricevere un ordine e siamo già a livelli altissimi. A cascata, secondo me, poi c'è un discorso molto molto ormai diretto, che va proprio verso una direzione ben precisa, e la direzione ben precisa è quella: non solleviamo più polveroni, perché già il nostro sistema è messo in una situazione di difficoltà,
1: è avariato, probabilmente, è scaduto.
7: Non voglio mandare dire delle cose che non so, però a me sembra veramente strano, dopo tutto quello che abbiamo ascoltato, dopo tutto quello che abbiamo letto, che non ci sia niente dietro questa storia. Vedo anche una situazione di difficoltà anche nel parlarne, quindi vuol dire che anche gli stessi media hanno un attimino un problema. E questo cosa ci fa capire? Che bisogna andare verso una direzione. Quella direzione deve essere. Per cui non sapremo mai veramente quello che è successo, quello che veramente è accaduto. L'unica cosa certa è che si vuole troncare, si vuole decisamente chiudere questa storia, e che mi lascia ancora più dubbi rispetto a quello che poi è veramente. Poi, perché non si vuole andare a fondo? Cioè, è questa l'unica cosa che il tifoso... Si domanda, e soprattutto dopo quello che abbiamo visto e sentito nella situazione internazionale, quanta credibilità può avere ancora il calcio di
1: sempre
7: oggi?
1: Meno.
7: E questo capisci? Questa l'unica, la domanda che si fa al tifoso oggi è quella. Poi la passione vince su tutto e si torna come prima, e se addirittura magari si vuole non guardare questa cosa proprio per cercare di non pensare. Ma poi dove stiamo andando? E questa è la domanda che ci facciamo.
1: Assolutamente d'accordo con te, e vedo anche che l'interesse diminuisce sempre, poi diventa anche un po', oltre a una verità raccontata nei giusti termini, anche l'alibi per dimostrare che ce l'hanno con te, juventino, interista, milanista, perché il problema poi è qual è la credibilità del sistema arbitrale in questo contesto, se poi lo sminuisci, se non parte immediatamente un procedimento sportivo, una giustizia sportiva da rivoluzionare, da azzerare e da riscrivere in tutti i versi, e poi perché in qualche caso era giusto una pena afflittiva immediata, e qui invece aspettiamo che un procuratore il 16 luglio, che ha aperto questa indagine, si sposterà di incarico. Cioè, onestamente, gli interrogativi sono tanti. La Juventus come dovrebbe agire? Lo chiedo a te perché sei anche la voce del popolo.
7: Bianconero. Ecco, qui apriamo un capitolo che potrebbe essere interessante, nel senso
1: mica ti faccio le domande, mica pettiniamo le bambole qui a Radio Bianconero.
7: No, assolutamente. Ecco, siccome poi c'è stata anche una parte di tifoseria che, quando è arrivato Carnevali, e lo sappiamo bene che Carnevali è molto amico di Marotta, allora qui le strade sono due, Antonio, per come la vedo io. O stiamo cercando di diventare amici, cercando di diventare amici dei non amici, no, perché sono così amici, comunque effettivamente il rapporto interpersonale tra Carnevali e Marotta lo è abbastanza chiaro, non è sotto la luce del sole.
1: Cioè, secondo te qualcuno ha pensato che Marotta ha messo Carnevali alla Juve, eh?
7: Più che altro si sta cercando, secondo me Elkan sta cercando di pacificare i rapporti che si erano bruscamente interrotti a causa anche di quella situazione che si era creata con la Superlega. Quindi è tutto un discorso globale, sembra quasi che lui, e poi parlo di Elkan in questo caso, voglio dire, devo fare pace con la UEFA, devo fare pace con il campionato italiano, devo fare pace con tutti, come mi comporto? Vado a mettere gli amici, no, che non creano problemi. Ecco, amici intendo che persone ovviamente responsabili, persone che lavorano, però che non, persone che non vanno in contrasto con quella linea di pensiero. E chi erano quelle persone che andavano in contrasto? Andrea Agnelli. Andrea Agnelli era la persona che si era messa in mezzo e che non voleva fare passare certe cose. E come hai visto, l'hanno fatto fuori. E questo cosa mi fa capire? Che adesso l'atteggiamento vuole andare verso un'altra direzione, quella che la Juventus deve essere accettata ancora da tutti. Io non vorrei sbagliarmi, anzi spero di sbagliarmi, ma è una mia supposizione ovviamente, è una strada che vedo possibile.
1: Quindi la vedi proprio come una strategia studiata?
7: Una strategia studiata per cercare di far risollevare la Juventus ed essere accettata, perché la Juventus è stata punita, è stata esclusa, è stata mandata fuori dal contesto europeo volutamente. E ti ricordi, no, quando i punti venivano tolti, rimessi, un disastro completo. Questa è una storia che ci portiamo dietro da anni ormai e che stanno cercando in qualche modo di risolvere. Anche il patteggiamento è stata una linea come per dire basta, noi non ci mettiamo più contro, vogliamo andare avanti, vogliamo collaborare, vogliamo uscirne fuori. Cioè, potrebbe essere una soluzione, capisci? Per la mia idea, è soltanto un mio
1: pensiero. Sì, una chiave di lettura. Senti, siamo quasi in chiusura. Intanto qualcuno ci scrive che avrebbe lavorato per prendere un giocatore come Atta. Secondo me ce ne sono tanti, questo è anche un profilo interessante, e dipende anche quello che avevi già programmato. Qual è l'operazione che non vorresti vederti sfuggire dalle mani? Se ce n'è una, sì, magari sì, più avanti rispetto ad altre.
7: Guarda, magari sbaglierò e tanti tifosi non saranno d'accordo con me, perché già mi sono scontrato su questo argomento, però a me veramente dispiacerebbe che la Juventus non portasse a casa Kolumani, perché ho visto, nonostante il prezzo alto, perché abbiamo capito che se non scendono non se ne fa niente, però io ho avuto già modo di testarlo nel nostro campionato in una condizione veramente di difficoltà assoluta. Per me è un calciatore che può tenere il reparto d'attacco da solo.
1: Che per la Serie A va bene, per la Juventus attuale va benissimo, dici tu, sì, molto praticamente.
7: Va benissimo, anche certo. Perché fuori dall'Europa chi vuoi che arrivi oggi è veramente difficile. Fuori dall'Europa che conta.
1: Anche se sembra che sia quella la volontà del Paris, perché poi perché te lo dovrebbe dare a molto meno o tenerselo sul groppone se non aspettando che arrivi o torni qualcuno che gli proponga qualcosa di più della Juventus, ed è abbastanza
7: tanto loro,
1: facile.
7: Tanto il Paris Saint-Germain è in una situazione che il coltello ce l'ha dalla parte del manico, è la Juventus che ha bisogno, e quindi c'è questo stallo, no? Per far capire se vediamo quanto riesci ad alzare, perché finché non alzi non te lo darò mai. E quindi insomma...
1: La situazione è questa. Senti, vedo che te ne intendi, sei diventato quasi criminologo. Chi ha il coltello dalla parte del manico o della lama con Vlahovic?
7: Le tue domande sono sempre molto, molto, guarda, sono interessanti perché non sono mai banali e scontate.
1: Ti ringrazio, me lo deve dire. Infatti Spalletti mi dice sempre, me lo dica lei. In conferenza, no, me lo dica lei è l'allenatore. Quando farò l'allenatore col vice Pavesi, farò rispondere Pavesi in conferenza stampa.
7: Magari, ma se dovessi fare il vice un domani, guarda, sarei più che io. Non pretendo niente,
1: guarda, io voglio. No, così sfondi una porta aperta, il contratto a vita, allora bisogna avere un po' di pretese, perché sennò perché poi bisogna lavorare, bisogna mica solo scherzare.
7: Hai ragione. Però comunque allora, rispondendo alla tua domanda, posso dirti che in questo momento per me il coltello dalla parte del manico è ancora dalla parte del giocatore, e ti spiego il motivo. Perché Spalletti ha più volte richiesto il suo rientro, si sentono costantemente, è l'attaccante che comunque lui vuole. Ancora è questo che poi il giocatore e il procuratore soprattutto si fermano un attimo, perché dicono comunque l'allenatore ci vuole, l'allenatore va molto d'accordo con il proprietario, quindi vedrete che prima o poi la società si rifarà viva, perché se non porta a casa nessuno, a causa poi del discorso che dicevamo prima, vedrete che tornerà a bussare da noi, e quindi noi cosa facciamo? Aspettiamo, non stiamo lì ad abbassarci, aspettiamo la società, perché la società ancora non ha nessuno in mano, e lo sanno benissimo che con l'Europa League non arriverà nessuno, per cui la società secondo me ancora si ritrova in difficoltà nei confronti di Vlahovic.
1: Chiarissimo, ti do anche la mia risposta. In questo momento è un coltello, quello finto, di plastica. Puoi prenderlo, puoi lasciarlo cadere, puoi aver paura, cioè ognuno lega attorno alla situazione. È un coltello finto. Sì, come la pistola finta, però a volte con la pistola finta ho visto fare delle rapine di caramelle all'oratorio che neanche ti immagini. Sono le uniche rapine a cui ho partecipato, se mi permetti. Senti, 13:32, giunta l'ora di salutarti, e noi ci alterniamo sempre con le voci televisive. Ti piace la radio? E allora raccontaci molto. Ogni tanto qualcosa e ricordati di noi, va bene? Ci sentiamo.
7: Molto, molto, anche perché quando racconto la partita a Telenova, la racconto per gli spettatori che non la vedono, quindi come se fosse una radio.
1: Esatto, alcuni seguono te, alcuni noi dallo stadio, ma noi facciamo il racconto, sai, quello passionale, quello... anche perché arriviamo prima, lo sai, no? Arriviamo prima di quelli che ci ascoltano a casa, e quindi a volte roviniamo o facciamo gioire prima. Speriamo di far gioire molto di più di quello che abbiamo fatto gioire fino a questo momento. Grazie Valerio, un saluto, buona estate eventualmente, ma noi periodicamente ci sentiamo,
7: per una bella chiacchierata, Antonio. Così.
1: Grazie a te,
7: un saluto a tutti.
1: Un saluto anche a te, grazie. Noi chiudiamo anche qui questo terzo blocco, l'ultimo è dedicato a voi, quindi 340-54-25324, se volete mandate un let's goal, la scritta let's goal, e Gabriele prenderà nota se non avete mai chiamato e vi richiamerà, oppure ci mandate dei vocali, meglio, così non lavoro, e mi rispondete ai quesiti su Colomani o Pellegrino, su Solé o Locumì, sui dispetti della Juve, sugli arbitri, su quello che abbiamo detto, su quello che sapete, e così facciamo e chiudiamo la nostra trasmissione del giovedì. Ci ritroveremo poi domani con Paolo Rossi, lo ricordo prima di dimenticarmene. Due appuntamenti alla settimana in cui l'interlocutore, lui fa Carnevali, io Spalletti, e poi magari cambieremo anche i ruoli. Facendo. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio. cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma sul centrale alle 14.30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio all'Ucraina Marta Kostiuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Il volley femminile, dopo aver affrontato l'Ucraina nel primo appuntamento in quel di Hong Kong, l'Italia proseguirà il proprio cammino nella località cinese affrontando il Belgio nella terz'ultima partita della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria che nei fatti sancirebbe la qualificazione nelle Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14.30 italiane. L'atletica ora Eloisa Coiro continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa a Roma. L'ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di un secondo e mezzo il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio. L'ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai mondiali, previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
9: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Cose di calcio, ultimo blocco, ero flashato dalle immagini live che arrivano da Wimbledon, campi di allenamento, in pratica non l'avevo mai visto, so che si allenano anche così, il mitico Sinner sta giocando, si sta allenando contro due giocatori, quindi lui contro due, no? Tanto per far capire chi è il più forte, e, chiaro, lo agevolano dritto, rovescio, tutto quello che è, visto che sono, mi piace davvero tanto anche il tennis, e poi con questo straordinario giocatore, è pazzesco, seguirei anche gli allenamenti, però c'è ancora mezz'ora con voi e quindi stacco l'occhio e ritorno sulle notizie e altro taglio tutto sport rispetto al Corriere dello Sport. Nell'inchiesta entra pure la designazione per Toro Inter, io ve l'ho spiegata come è stata inserita dentro, perché non può esserci solo quella partita lì, alcune le prendi, altre le togli, altre non le ascoltate, altre ha interrotto le intercettazioni che sono anche un costo, che sono anche un costo, non per questo non aiutano a trovare la verità. Il problema è che quando le ascolti e ti dicono sì, ma è un modo di dire, l'importante è che non venga dato in pasto anche l'aspetto privato, sporco, pulito, divertente, offensivo, tutto quello che volete, ma che purtroppo è stato fatto nei confronti anche solo dei rappresentanti massimi della Juventus, tornando indietro di 20 anni. Caso arbitri, altre grane per l'Inter, lo sgradito Mariani scelto da Rocchi dopo il parere di esponenti del club in rapporti con Gravina. Arbitropoli si allarga proprio mentre l'inchiesta della Procura di Milano si avvia alla conclusione. Tra le partite contestate a Rocchi ne spunta una dello scorso campionato, cioè devo capire perché ne compare una dello scorso campionato, quella in cui c'è l'arbitro non gradito all'Inter. Capite dove vado a parare? E dove l'Inter ha di che lamentarsi, rigore, non rigore, decisioni, quello che è, e poi si lamenta. Il lamentarsi fa parte del gioco, Lo hanno fatto tutte, su questo sono d'accordo. Ma capite che tipo di partita interviene e come viene buttata nel mucchio? E questo, secondo me, la cosa strana. La designazione sarebbe però avvenuta, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita gli incartamenti dei PM, in concorso con esponenti. E allora, se c'è il concorso, ragazzi, è qualcosa di più di una cosa banale. Quindi non è forse da chiudere dal punto di vista penale, se non ci sono prove indiziarie pesanti, ma dal punto di vista sportivo non puoi non aprire la procedura. Io la leggo così, sapendo quello che è capitato nel passato. L'inchiesta verso l'archiviazione, perché poi, sai, le cose bisogna dirle chiare ed essere coerenti, perché è inutile fare i video, fare i racconti, fare i titoli a favore della Juventus e poi il trafiletto e tanto c'è l'archiviazione. Io lo dico in generale alla mia categoria, lo dico tutte le mattine alla mia dignità, di professionista come quella della stragrande maggioranza, però non vi do in pasto quello che mi fa comodo per ottenere dei like, lo ripeto, eh? Aspetto la sentenza e le motivazioni della Corte di Giustizia Europea del 16, ci avviciniamo e avremo la dottoressa Bacchetta che ci racconterà tutto, tutti i retroscena. L'ho sentita ieri e la prossima settimana magari la sentiremo prima, durante e dopo quella sentenza e quelle motivazioni. Altra cosa è dire: ce l'hanno con la Juve, armiamoci, partiamo. E poi mi spieghi tutti gli orrori, ma non ci sono prove, perché sono state bloccate quelle prove, perché ci sono dei complici per buttare via quelle prove. E se non vai oltre ogni ragionevole dubbio, ce lo insegna l'attualità, oltre ogni ragionevole dubbio, non mettono in galera i delinquenti, figuriamoci se mettono, sono già riusciti a cacciarlo, l'arbitro, che non ha ammazzato nessuno, ci mancherebbe. Non voglio dargli responsabilità maggiori, ma mi chiamano tutti e nessuno parla. Se parla un arbitro che non ha fatto carriera, se compaiono un po' di partite, non altre, il puzzle indiziario si squaglia in fretta. Altra cosa di fronte. Abbiamo un let's goal, allora andiamolo a sentire, ci fermiamo subito e salutiamo anche il nostro Tullio che è appena arrivato per seguirci poi fino alle 17. Andiamo con un let's goal? Allora, Adriano, se ho capito bene, ciao Adriano.
11: Let's goal, direttore.
1: Mamma mia, non sei spiaggia.
11: Ancora, se ci teniamo ancora open down, let's goal sparisce, non c'è più.
1: Cioè, me lo stai inflazionando e tu vedrai, invece io terrei Open Da e ti dimostrerà l'anno prossimo, pure caro io. Il mio Adrien che è il bomber che mancava la Juve, ci credi alle bugie?
11: Più,
1: tu
11: più Open Da del David, va? pure io.
1: Sì, più Open Da che David. Buongiorno. Intanto piacere di sentirti, dimmi.
11: Tenerei più Open Da di David.
1: Ah, addirittura, spiegami perché.
11: Sì. Ma ti spiego perché. Perché David ha avuto tante possibilità e non ci ha fatto vedere nulla. Open Da no.
1: Chiara, la tua formula è chiarissima. E quindi partiamo da qui. Senti, fammi un po' il mercato, dai. Fammi spendere, incassa, fai tutto tu.
11: Io parto da presupposto che ho rinnovato 3 abbonamenti. Non mi interessa chi comprano, chi vendono, io tengo alla Juve, perché io questi che adesso si lamentano di mercato, questi tifosi qua, secondo me sì. Sono quelli che quando vincevamo i scudetti non li festeggiavano.
1: Si lamentavano degli scudetti.
11: Volevano la Champions. La Champions. Io questo dico, perché noi siamo talmente tanti che ci facciamo male da soli.
1: Sì. Una famiglia con troppi figli, dici tu.
11: Guardate i tifosi dell'Inter con tutto quello che sta succedendo, sono tutti intorno alla squadra, sono tutti con... Guai se dici qualcosa a uno, qualcosa dell'Inter, perché loro sono sempre lì. Invece noi non siamo così. Noi siamo con la... di bocca buona, noi siamo quelli...
1: Adriano, ti fermo un attimo, però è anche vero... No? Che mi ricorda un po', adesso non parlo dell'Inter in generale, no? Quando tutti dicono la stessa cosa, c'è da dubitare ancora di più, c'è da non fidarsi, ci sono regole che vanno al di là della civiltà, anche, cioè ci sono quelle regole omertose anche, no? Che atte a difendere a occhi chiusi, a bocche cucite e orecchie tappate, tra virgolette, però troppa filosofia.
11: Mi scusi. Ma se la Juve giocava con un giocatore 3 anni col passaporto falso, noi oggi non certo. Eravamo più. Cioè, noi dobbiamo tornare indietro e dire: questi sono la squadra di state. Tu dove vai? Vai, trovi uno di loro. Non li potranno mai fare niente.
1: Ho capito. Il mondiale ci sta facendo capire anche altre cose, no, Adriano? cioè, bravo, gli equilibri politici,
11: bravo, uno che comanda la FIFA pagò il Capo Verde che ha 180.000 abitanti e lui si dispera perché
1: perché esce una squadra importante, certo,
11: ma siamo su scherzi a parte.
1: Chiarissimo, cioè, chiarissimo.
11: Con la VAR abbiamo messo la VAR per, cioè, l'ha detto dottor Zazzaroni, per rovinare la Juve, perché se con la VAR continuiamo a sbagliare

0: Senti, potrebbe sembrare una barzelletta, però sto leggendo adesso gli aggiornamenti, ma tanto non ne ho nella mia chat, non mi arriva nulla, quindi. Allora, Juve, la priorità torna ad essere Colomani, accelerata per Colomani. Poi, si cerca anche un giocatore alla Sorloth. Stiamo navigando un po' a vista, mi sa tanto, sugli
1: Ma
0: attaccanti.
1: stiamo
0: Vlahovic che torna
1: navigando.
0: d'attualità. Che cosa succede là? Che cosa succede?
1: Stiamo
0: Quali attaccanti ci
1: navigando,
0: servono?
1: direttore, stiamo navigando con le tasche vuote. Se tu vai al supermercato con la tasca vuota, guardi, ti piace, dici, lo vorrei mangiare quella roba, ma non ce l'hai.
0: Vuote, forse una è anche bucata. Quella dove hai messo le monetine per il caffè.
1: Hai capito? Poi a me, guarda, sento gente che dice, ah, Colomani. Ragazzi, Colomani ha giocato 3 mesi alla Juve, ha fatto 10 gol e non so quanti altri.
0: Fatto più lui che tanti altri che sono stati un anno o due, in
1: Io ti dirò di
0: generale.
1: più, sento tutti Vlahovic, ragazzi, ma ditemi Vlahovic cosa ha fatto in 4 anni e mezzo alla Juve. Ditemi voi una partita che, a parte la Coppa Italia, perché lì, ma lì è stato intelligente il grande Max, che ha messo Rabiot su Koopmeiners, non ha fatto niente tutta la partita, e noi abbiamo fatto quel gol, poi ci siamo difesi e abbiamo vinto. Ma ditemi, Vlahovic cosa ha fatto per meritare, dobbiamo prendere, ma cosa ha fatto Vlahovic?
0: No, Adriano, sono d'accordo con te, però mi fa piacere che ci sia questa posizione in questo momento e poi ti saluto. Però spiego anche a quelli come te che mettono in luce questo aspetto un dato, almeno dal mio punto di vista. Non siamo noi di Radio Bianconera o Adriano che non lo vuole o Paolo che lo vuole, è l'allenatore, è la società che ha riaperto anche a questa possibilità. Che cosa ci vedono? Chiedo a te. Perché poi quando attacchiamo, critichiamo, io sono stato uno che pensava che anche Spalletti avesse fallito e non meritasse la riconferma, perché erano quelle le cose iniziali, no?
1: E
0: Ma non
1: io
0: voglio
1: mi
0: tornare su questo
1: chiedo,
0: argomento.
1: no, io
0: Però
1: mi
0: ti chiedo, su
1: chiedo,
0: Vlahovic, è lui che lo vuole, è la
1: sì, ma
0: società, è l'allenatore che apre. Perché lo fa?
1: io mi chiedo cosa fa lui ancora là, perché se non mi ricordo male, doveva portarci in Champions.
0: Ah, ok, la pensi anche qui come me. E
1: Cioè, hai
0: sono
1: capito? Cioè,
0: imbarazzato
1: io per carità, cioè,
0: da questa
1: io perché
0: coincidenza.
1: sono abbonato allo stadio da tanti anni, tantissimi, tantissimi. La squadra gioca bene con lui, ma è inutile che tu mi fai vedere l'arrosto e quando mi porti il piatto mi porti solo le patate.
0: Io sono d'accordo
1: Ragazzi,
0: con te, però
1: cioè,
0: dicono che ce l'ho perché ce l'ho con Spalletti. Io non ce l'ho con
1: ma io non
0: Spalletti.
1: ce l'ho, ma io non ce l'ho
0: Senti,
1: né con
0: senti,
1: Spalletti.
0: nuovi contatti con Colomani. Bianconeri preparano l'assalto. Due punte dal mercato, priorità Colomani. Ma i bianconeri cercano anche Sorloth. Siamo tornati a quello che vi raccontavamo 3 mesi fa. Poi dicono che noi non vendiamo le fave e non facciamo mercato. Ma i nomi sono sempre quelli, quindi te li ho riconfermati. Sono d'accordo con te, Adriano, sei coerente, sei coerente, sei chiaro. Senti un po', quanto hai speso per gli abbonamenti? Posso farmi gli affari tuoi? Dove vai? Chi porti?
1: Per tre abbonamenti, per me e per i miei figli,
0: Due figli
1: 1.800,
0: grandi,
1: quindi
0: maggiorenni?
1: c'ho uno da 19 anni e uno da 14 anni.
0: Ah, quindi uno con la riduzione,
1: 1.800,
0: dimmi.
1: no, non c'è la riduzione, il
0: No,
1: Cura
0: non
1: non
0: c'è
1: c'è la
0: riduzione.
1: riduzione.
0: Non c'è neanche la riduzione. Io.
1: 1.815 euro.
0: 1.815 euro per tre abbonamenti. Quanto hai pagato di più o di meno o lo stesso cifra dell'anno scorso?
1: La stessa cifra dell'anno scorso, perché l'anno scorso avevo pure la Champions, ho pagato di più, ma quest'anno non ho preso l'Europa League. Di giovedì sera gioco io e mi dispiace, non riesco a vedere.
0: Ah, vedi che ho tirato fuori la notizia? Quindi hai risparmiato perché giochi tu. Quindi ti vai a fare la doccia. E la partita, e tra il primo e il secondo tempo, ascolti Radio Bianconera che ti informerà sulla vittoria
1: Sempre
0: netta della
1: direttore,
0: Juventus.
1: grazie di esistere, grazie
0: Ma
1: di
0: no,
1: esistere.
0: grazie, grazie a voi. Interessante, 1815, quindi un 600 euro. Un consiglio alla società lo daresti sugli abbonamenti, sulle modalità?
1: Ma
0: Dimmi, dimmi, dimmi.
1: un consiglio alla società, quello che do io, dobbiamo essere specialmente gli abbonati, io c'ho gente abbonata da 30 anni,
0: Sì.
1: 35 anni.

0: anni che vengo.
1: Sì?
0: Un po' più di rispetto per questa gente qua, che sono anni. C'è gente che, ti giuro, direttore, gli ho prestato i soldi a uno per farsi abbonamento perché non aveva. E rinuncia a altre cose per venire a vedere la Juve.
1: Per venire a vedere la Juve. Come la traduci la parola rispetto? Rispetto, la società cosa dovrebbe fare a un abbonato come te, come questo signore da 20-30 anni? Qual è il rispetto che deve portare ad aggiungere?
0: Non ci deve regalare niente, ci deve mettere un po' più sul primo piano. Cioè, se c'è qualcosa dobbiamo guardare prima i dieci, quelli che ci danno soldi tutti gli anni. Come ti ho detto, io non l'ho comprato nessuno, io l'abbonamento l'ho fatto. Perché io, la D, la C, dove va la Juve sono là. Poi se sparisce la Juve, io finisco di guardare il calcio.
1: E loro Adriano chiede più rispetto per gli abbonati. L'ha detto Adriano, non è né bravo né cattivo, ma è un tifoso gobbo. E noi lo salutiamo e lo ringraziamo anche perché ci ascolta dal primo giorno della nascita di Radio Bianconera. Grazie sempre anche per i vostri stimoli forse, detti grazie, in questi termini.
0: Grazie di esistere, direttore.
1: Ma grazie a te. Ciao Adrien Rabiot, il nostro Adrien Rabiot, ascoltatore, se non sbaglio, di Torino, Garino, da quelle parti lì. Ciao Adriano, ciao. Salutiamo te e allora siamo quasi in chiusura e mi ha fatto anche piacere questa chiacchierata sugli abbonamenti, rispetto, torna sempre e spesso. Juve, ascolta queste parole, sai che cosa chiedono, meglio di quello che... riesco a intuire anche io stesso. Andiamo ad ascoltare qualche vocale e poi ci salutiamo e passiamo la linea naturalmente a chi verrà dopo.
2: Buongiorno Radio Bianconera da Caotico, buongiorno direttore al mondo bianconero. Sentendo il vostro interlocutore, il vostro ospite, sono molto contento perché mi ha aperto un po' una finestrella, nel senso che se viene Vlahovic e Pellegrino siamo abbastanza coperti, poi eventualmente se vuole fare il colpaccio Sorlò l'Atletico dovrebbe stare un po' alle nostre condizioni perché noi siamo già coperti teoricamente e poi magari gira il ragazzo del Genoa da un'altra parte, però questa riflessione mi fa aggiungere anche altra cosa, che il mondo bianconero ha bypassato i due attaccanti che avevamo in panchina, che erano titolari tra virgolette, li abbiamo proprio bypassati. Non stiamo neanche quasi più calcolando, sia Openda che il francesino, non stiamo proprio più calcolando. A risentirci.
1: Fino a quando non saremo costretti a ricalcolarli. Io apro una finestrella che non potranno andare via tutti, anche quelli che non cadono più nella lista dei preferiti. Fighters 980 ci dice: ho pagato 575 euro per le curve, quindi mi sembra la stessa cifra dell'anno scorso, ma magari non ci sono le opzioni per le coppe, anche perché il giovedì, già anch'io giocavo il giovedì, ma adesso dovrò spostare le partite. Staremo a vedere, mi inventerò qualche scusa con Camillo De Michelis. Ancora un vocale e poi i saluti.
3: Buongiorno direttore, Tommaso da Firenze. Io come il suo ospite per l'attacco punterei su Vlahovic e Pellegrino del Parma, lascerei stare Colomani, e ovviamente bisognerebbe cercare di vendere anche David, non è facile. In difesa tutta la vita prendo sia Solé che Lukumi di Bologna, due difensori veloci e bravi tecnicamente sono perfetti per giocare a Spalletti. Bisogna cedere ovviamente Gatti, far vendere Moeremovic al Sassuolo e prendere la metà della rivendita, e nel caso arrivo a dire addirittura anche perdere, sarei disposto anche a perdere Bremer, perché secondo me Bremer post infortunio è calato tanto, poi tecnicamente fa dei limiti, qui non è il difensore ideale secondo me per Spalletti.
1: Sì, questo l'abbiamo capito. Ancora un vocale, dai, ci abbiamo 60 secondi, possiamo chiudere con il vostro pensiero.
4: Buongiorno direttore Alessio da Bollate.
1: Ciao.
4: Con tutto il massimo rispetto e ammirazione, che vi seguo da tanto tempo, però non si può sentire che le lamentele su queste cose riguardanti i soliti noti, cioè quella squadra di Milano, mentre noi abbiamo pagato cose che non abbiamo nemmeno fatto, cose che non costituivano nessun tipo di reato né a livello penale né a livello sportivo, abbiamo pagato, e questi insabbiano sempre tutto. E mi devo sentir dire che è l'alibi di Inter, Milan, Juve, no, lamentarsi, ma noi abbiamo tutto il diritto e il dovere di lamentarci e di pretendere che si vada in fondo a queste cose, dovrebbe farlo la società stessa.
1: Esatto, hai risposto come ho risposto nella chiacchierata. È la Juve la prima che deve difendersi per difendere i suoi tifosi, quelli che pagano non solo 575 euro per rinnovare l'abbonamento. Quando non lo fa mi lascia perplesso, un po' come ci hai appena detto tu. Sono le 14 spaccate, vedete, il dialogo porta sempre alle chiusure molto, molto serie. Poi bisogna analizzare fatto per fatto, evento per evento, tutte le volte ci sono anche delle piccole diversità. A volte le intercettazioni si fermano, a volte i poteri bloccano, a volte i giornali non pubblicano. La sommatoria fa che la sentenza può anche variare. L'attualità ce lo insegna e fa scuola. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi. Se compriamo qualcosa, lascio qui l'assegno. Vedo già Alberto Mauro pronto per gli investimenti, quelli seri, sul mercato. Attenzione a Martinez, si avvicina. Attenzione al rilancio per Colomani. Attenzione, la Juve, l'apertura verso Vlahovic l'ha chiarita. Stesso stipendio per 2 anni come Yıldız. Di più non può fare, altrimenti ciao, arrivederci. Non è Radio Bianconera a dettare queste regole o queste richieste, è l'allenatore della Juventus. Attenzione, ricordatevelo. Oggi, domani, a settembre, a novembre, a fine Europa League, a fine del prossimo campionato. Ciao, a domani, cose di calcio, domani sarà XL.
5: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo. Gli attacchi americani hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni. Questa è una rappresaglia per il bombardamento navale da parte dell'Iran. Se dovesse ripetersi, la situazione peggiorerebbe di molto la nuova minaccia di Trump.
3: Rispettiamo gli impegni della NATO, ma saranno l'Italia e il suo interesse nazionale a stabilire tempi, modi e priorità. Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Il messaggio che la Presidente del Consiglio porta via dal summit turco è quello di una NATO che, nonostante le tensioni interne e il confronto sul sharing, resta compatta.
4: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capannone non lontano dalla griglieria di una catena a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
3: Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo, infatti, è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza all'ospedale, dove è deceduto.
4: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
3: Giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. È quanto emerge dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Sono state registrate temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare, mai così alte per il mese di giugno. In Europa, spiega il rapporto, è stato registrato un caldo estremo sia sulla Terra che sul mare, soprattutto nella parte occidentale.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera.
1: l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
5: Bentrovati, ben arrivati, dipende se eravate già all'ascolto prima o vi siete messi adesso ad ascoltare Radio Bianconera. Un saluto a tutti voi, tutti i nostri amici tifosi juventini all'ascolto dall'Italia, dall'estero, dalla vacanza, dal lavoro, dall'auto, dal camion. Ho detto tutto, sì, non ho dimenticato nulla, non dimentico neanche Tullio in regia e non dimentico neanche il mercato. Ma ci sono novità rispetto a ieri? No, in realtà non ce ne sono. Però è normale che in questo momento, in attesa poi del raduno, poi inizieremo a parlare anche un po' di campo con raduno, ma oggi come oggi direi che gli argomenti sono principalmente quelli del mercato. Non ci sono sostanziali novità rispetto alla giornata di ieri, ma qualcosa sì, rispetto al discorso che abbiamo fatto ieri. Qualcosa di un po' diverso, qualcosa che si è andato a modificare nelle ultime ore c'è. Intanto ne parlavo prima col direttore Antonio Polino, sembra ieri, in realtà non ieri, l'altro ieri, ma sono passati 20 anni esatti, ce l'ha ricordato, non che ce ne fosse bisogno, però ce l'hanno ricordato molti quotidiani, soprattutto quelli sportivi, soprattutto la Gazzetta dello Sport questa mattina con prime pagine più che evocative, un tuffo nel passato e nella nostalgia. Ma anche una domanda, ma quando potremo tornare a vivere quei momenti in azzurro? Lo declino chiaramente al bianconero, visto il nostro ambiente odierno. E quando potrà la Juventus tornare ai suoi livelli? Chissà, queste sono domande senza risposta alle quali nessuno può rispondere. Sensazione, almeno per quanto riguarda la Juventus, che la strada imboccata in questi ultimi mesi, quella di passare da Comolia a Carnevali, quella di implementare la dirigenza con un direttore tecnico di grande esperienza come Massara al posto di Modestò, che uscirà a breve, mantenere in carica Ottolini, dare nuove responsabilità e comunque un imprinting ben definito per quanto riguarda Chiellini, ecco, questa possa essere la strada giusta. Non è detto che lo sia, però se non altro rispetto agli ultimi anni una strada è stata indirizzata, una strada si perseguirà e ci aspettiamo che dia dei risultati concreti, non nell'immediato. Cioè non mi aspetto la Juventus che l'anno prossimo può vincere lo scudetto, mi aspetto una Juventus che possa crescere rispetto a quest'anno, all'ultimo anno, e che gradualmente possa riprendere dove ha lasciato anni fa, ormai tanti anni fa. Ormai gli ultimi successi, la Coppa Italia, l'ultimo scudetto, ce lo ricordiamo, Pirlo, è passato tempo, sono passate tante generazioni anche calcistiche e ogni volta, ogni anno la sensazione è che la Juventus riparta da zero o poco più. È un po' snervante, è un po' anche fastidioso per i tifosi, ma anche per noi che viviamo di Juventus, che raccontiamo la Juventus quotidianamente. La speranza che sia una delle ultime volte che forse l'ultima, ecco, questo è l'augurio migliore che possiamo farci, che si riparte da zero, azzerando i vertici dirigenziali, cercando di restaurare o ricostruire una squadra sul campo. La speranza è che questo possa essere l'anno zero veramente, cioè di ripartenza e di rilancio di una squadra che ha bisogno di tornare a se stessa, ma già da un po', e fa fatica a farlo, e negli ultimi anni fa quasi fatica a guardarsi allo specchio, perché ragazzi, la Juventus non è quella che abbiamo visto quest'anno, non sarà neanche quella della prossima stagione che giocherà in Europa League, non è quella degli ultimi anni. La Juventus era una squadra abituata a vincere, a stare lì, scudetti, a vincere e stare lì in Champions League. Vincere è un pochino più complicato, visti i precedenti, vittorie dico di Champions League, ma stare lì sì, due volte nel giro di un paio d'anni con Allegri in panchina. Ecco, questo deve essere l'habitat a cui deve essere brava a tornare immediatamente alla Juventus grazie alla spinta della nuova dirigenza e probabilmente del mercato che arriverà. Parlavamo del mercato, qualche novità sostanziale, ma in realtà sfumature ce ne sono. Allora, ieri c'è stato l'incontro previsto tra la Juventus e, diciamo così, l'entourage, gli agenti del Dibu Martinez, che è impegnato in questioni abbastanza determinanti, i quarti di Coppa del Mondo, quindi giustamente altro a cui pensare in questo momento, ma non perde di vista la Juventus, rimane la sua priorità la Juventus in questo momento. Cosa manca? Manca l'accordo con l'Aston Villa. In realtà dialoghi tra la Juventus e il Dibu Martinez sono stati e sono stati anche abbastanza pressanti e costanti nelle ultime settimane. Dialoghi tra la Juventus e l'Aston Villa pochi, perché? Perché la Juventus sta cercando di far leva sulla volontà del giocatore, in questo caso il Dibu Martinez, per convincere l'Aston Villa a uno sconto su sconto, cercando di liberare il giocatore, non dico a zero, ma con un piccolo indennizzo. Palla all'Aston Villa, che dovrà decidere. È chiaro che da un lato ti togli, tra virgolette, un ingaggio pesante, dall'altro perdi un portiere d'esperienza come il Dibu Martinez. Quindi io non so bene quale possa essere il punto di vista, la posizione dell'Aston Villa. Credo che comunque tra i 5 e i 10 milioni ci vogliano, forse qualcosa di più. Bisogna capire e vedere, e soprattutto ci accorgeremo e capiremo quanto peso avrà la volontà del Dibu Martinez in questo senso e in questa trattativa. Quindi, da un lato, al momento torna a essere il preferito della Juventus il Dibu Martinez, dopo aver fatto qualche sondaggio, qualche tentativo prima con Alisson, poi con Vicario, che tra l'altro è in uscita dal Tottenham, quindi rimane un profilo da attenzionare. Credo che costi leggermente di più, anzi un po' di più del Dibu Martinez, però il profilo è quello, cioè se non è uno e l'altro cambia, sì, però il profilo è stato individuato. Portiere d'esperienza, portiere in grado di fare la differenza, portiere leader, portiere che ti dia delle garanzie in porta che Di Gregorio quest'anno non ti ha dato. Da capire anche quale sarà il futuro di Gregorio. Attenzione, perché quando iniziano a scatenarsi voci, polemiche, abbiamo letto il messaggio social non di Di Gregorio ma del suo agente, dal quale Di Gregorio stesso ha preso le distanze, e ci mancherebbe altro, ma un messaggio che ha infastidito la Juventus intesa come gruppo, squadra e intesa anche come dirigenza. Poco opportuno nella forma ma anche nella sostanza e soprattutto nelle tempistiche. A inizio di una stagione che deve ancora andarsi a impostare, pronti via un'uscita così a gamba tesa, la Juventus non se l'aspettava di Gregorio. Non cambia molto in sostanza sul futuro del portiere, perché già nell'ottica di arriva il Dibu Martinez, arriva un altro, è chiaro che Di Gregorio è un elemento che non sarà e non sarebbe stato comunque centrale nelle gerarchie della Juventus. Può cambiare, può accelerare questa situazione, la sua uscita. Diciamo che la Juventus stava valutando comunque l'uscita di Di Gregorio. Lui, almeno quanto ha lasciato trapelare, il suo agente vuole rimanere per giocarsi un posto e eventualmente anche fare il secondo. Non so poi quanto sia fattibile questa soluzione, vedremo, aspettiamo. Intanto la Juventus sta valutando l'uscita di Gregorio, accettando offerte, valutando, cercando di capire se ci sono offerte all'altezza. Tra i 12 e i 15 milioni si potrebbe accontentare la Juventus, avendolo pagato circa 18, ma quello che serve, quello che conta, è un portiere di esperienza che oggi la Juventus non ha. In realtà ci sarebbe l'esperienza di Perin, che insomma quando è stato chiamato in causa ha fatto il suo. Perin potrebbe essere, diciamo così, un perfetto numero 2 in questo momento per la Juventus. Ecco, se dovessi scegliere un numero 12 in questo momento per la Juventus che possa supportare e affiancare Dibu Martinez o Vicario, che sono loro due in ballottaggio, insomma, per la porta, per il ruolo di titolare, ci vedrei decisamente meglio Perin rispetto a Di Gregorio, che ha meno esperienza e anche un pochino più mercato rispetto a Perin, che ormai è più in là con l'età. Tra l'altro Perin, io credo che ormai possa accettare di buon grado anche il ruolo di secondo portiere, cosa che Di Gregorio potrebbe fare inizialmente, ma io credo che sempre con la volontà poi ultima di potersi giocare il posto, mentre Perin da quel punto di vista secondo me sarebbe un pochino più settato nel suo ruolo. Quindi tra i due, mio giudizio chiaramente, poi magari non corrisponderà alla realtà, vedo meglio Perin come secondo portiere, ma quello che serve e quello che sta cercando la Juventus è un portiere titolare con esperienza, con esperienza internazionale, con carisma e con personalità. Punto. Facile? Non tanto facile, perché la Juve lo vuole anche a prezzo di saldo. Questa è un po' la difficoltà, perché portieri forti ce ne sono, portieri forti con esperienza internazionale ne trovi, ma non ne trovi tanti a poco. Questo vuole la Juventus, ci ha provato con Alisson a parametro zero, ma giustamente Liverpool ti dice: ragazzi miei, lo volete, lo pagate, ha ancora un anno di contratto, perché devo liberarlo un anno prima e darlo via gratis quando posso monetizzare l'uscita eventualmente? C'ha ragione Liverpool. Discorso simile può fare l'Aston Villa, ha un pochino meno, diciamo così, potere l'Aston Villa sul Dibu Martinez, che invece può far valere la sua volontà, soprattutto magari se chiuderà un altro mondiale da protagonista assoluto, e i presupposti ci sono, quindi vediamo un attimo cosa ci riserverà in queste ultime partite l'Argentina, per capire anche se potrà diventare poi una sponda per la Juventus oppure per l'Aston Villa, che dopo un mondiale così dice sì, però me lo dovete pagare almeno 20. Non lo so, è una situazione 1x2, tutto da giocare, rimangono sullo sfondo, rimane sullo sfondo soprattutto Vicario, però ecco, la situazione portieri potrebbe essere questa. E poi c'è la telenovela, non abbiamo parlato troppo ieri, rimediamo subito, perché non credo che possa passare un giorno senza parlare di Colomani. Ma perché? Ma perché sì? Ma perché ieri, tra l'altro, soprattutto dalla stampa francese, ha iniziato a circolare un po' questa poca pazienza del Paris Saint-Germain, che a un certo punto probabilmente ha detto anche: ragazzi, abbiamo aspettato, vi abbiamo dato carta bianca, abbiamo provato a trattare, abbiamo cercato di assecondare anche la volontà del giocatore che vuole tornare alla Juventus, però a queste condizioni non ce la sentiamo. Manca ancora troppo, c'è ancora troppo divario tra la richiesta del Paris Saint-Germain e l'offerta della Juventus, balla anche la formula, e quindi Colomani rischia, in realtà è già diventata una telenovelas che difficilmente si chiuderà a breve. L'abbiamo detto, ribadiamo, in questo momento, oltre alla difficoltà di chiudersi a breve, c'è una difficoltà in più che il Paris Saint-Germain, stando almeno a quanto rivelato dalla stampa francese in generale, in particolare dei profili Twitter, Keep, eccetera eccetera, il Paris Saint-Germain si sarebbe un pochino stufato della situazione e avrebbe aperto anche altre soluzioni, non soltanto più la Juventus, che era, diciamo così, aveva tra virgolette la prelazione sul giocatore, un po' per trascorsi, un po' per la volontà stessa del giocatore. In questo momento il Paris Saint-Germain, probabilmente stufo di questo tiramolla, di questa offerta domanda che non si incontrano, apre la porta ad eventuali nuove squadre interessate per Colomani, e questo potrebbe complicare decisamente i piani della Juventus, visto che rispetto alla Premier e rispetto altrove il potere d'acquisto delle squadre italiane è decisamente inferiore, e visto che in questo momento, se dovesse arrivare un'offerta seria a titolo definitivo, io credo che il Paris Saint-Germain, in virtù di tutto quello che abbiamo detto, la prenderebbe maledettamente sul serio. Quindi un problema in più per la Juventus, che forse non a caso ha socchiuso la porta che era chiusa per Dusan Vlahovic, che rimane l'usato sicuro, che rimane il giocatore che più di tutti conosce l'ambiente, rimane anche, secondo me, un eterno incompiuto in maglia bianconera, perché da Vlahovic ci aspettavamo i gol che ha fatto, ma ci aspettavamo tanti più gol, ci aspettavamo che fosse molto più decisivo nelle partite che contano, e soprattutto non ci aspettavamo i tanti errori che purtroppo gli abbiamo visto fare, non ci aspettavamo neanche diversi infortuni che ha avuto, l'ultimo che è tenuto fuori 4 mesi, insomma, nel complesso un giudizio definitivo sull'avventura, chiamiamola la prima e al momento ultima, poi vedremo se ce ne sarà un'altra, insomma la prima e ultima avventura di Dusan Vlahovic in maglia Juventus, è positivo, ma una sufficienza risicata. È quel giocatore che hai preso tra mille aspettative, spendendo anche più di 75 milioni, sperando che diventasse il nuovo Trezeguet, il nuovo giocatore che ti fa la differenza, ti sposta gli equilibri, ti fa 25 gol a stagione per 7-8 stagioni. Quello speravi, non lo è diventato, è rimasto comunque un giocatore determinante nella Juventus, però ragazzi, il problema è questo, che da quando è arrivato Vlahovic ad oggi la Juventus ha abbassato il suo livello generale. È inutile che ci prendiamo in giro, cioè il livello della squadra in generale, della Juventus, negli ultimi anni è diminuito di molto, e in questo livello chiaramente Vlahovic ti fa la differenza, senza voler fare paragoni che non si possono fare tra squadre di diverse epoche, però immaginatevi Dusan Vlahovic al cospetto di quella Juve là, quella Juve che in attacco aveva per un breve periodo avuto tutti quanti Cristiano Ronaldo, Higuaín, Douglas Costa, Dybala, insomma, Mandzukic, non ci dimentichiamo. Ecco, in una squadra così, Dusan Vlahovic sarebbe stata una riserva. Oggi come oggi è un titolare fisso, anche per mancanza di alternative, e anche perché quelli che sono stati presi in attacco per fare la differenza, Openda e Jonathan David, hanno fallito su tutta la linea. Qualcuno magari rimarrà dei due, non credo che saranno piazzati tutti e due, però questo è un pochino indice della crisi della Juventus in generale e dell'attacco di una Juventus che negli ultimi anni ha faticato a trovare punti di riferimento, ha faticato a trovare padroni. L'unico che si è riuscito a testare su livelli un pochino superiori ad altri è stato Dusan Vlahovic. Ma perché? Perché gli altri ragazzi hanno fatto ben poco. Bastava il Jonathan David di qualche anno fa, bastava l'Openda di qualche anno fa e lì la concorrenza sarebbe stata decisamente superiore. Oggi come oggi Vlahovic lo rimpiangi perché oggettivamente hai un attacco di livello medio-basso. Quando avevi quei signori in attacco, e non li nomino più che mi viene il magone, mi viene la nostalgia, ecco, quando avevi quelli, insomma, Dusan Vlahovic potevi fare banalmente a meno. Io mi ricordo quando è arrivato gennaio, l'investimento anticipato tra l'altro rispetto all'estate, doveva essere poi un investimento estivo, è stato anticipato da John Elkann per chiudere il discorso Champions, andare in Champions e non rischiare di rimanere fuori dalla Champions in quella annata lì. Mi ricordo che arrivò come, non dico come Cristiano Ronaldo, perché di Ronaldo ce n'è uno, forse neanche come Higuain. Io mi ricordo quell'accoglienza dopo la clausola 90 milioni di Higuain, però ecco, forse al terzo posto tra gli arrivi degli attaccanti illustri negli ultimi 30 anni, probabilmente Vlahovic aveva il podio dopo Ronaldo e dopo Higuain. Ma a livello di prestazioni e gol, molti sono stati superiori a lui. Ad esempio, uno tra tutti, Mandzukic, che è arrivato così, non dico in sordina, ma quasi. Ad esempio, un certo Tevez, che è arrivato a un quarto del costo di Dusan Vlahovic, che ha fatto molto più la differenza, anche solo in due anni. Vlahovic è rimasto di più, però ha faticato a incidere per quello che avrebbe potuto fare e per quello che è stato pagato. Quindi anche per questo motivo la Juventus non ha grossi rimpianti. Il rimpianto per me è comunque lasciare andare a scadenza un giocatore che potevi monetizzare e potevi gestire meglio, questo senza ombra di dubbio. Ma al netto di questo è un giocatore di cui la Juventus può fare a meno. È chiaro che in un contesto di attacco come quello di oggi ti aggrappi anche a Dusan Vlahovic, soprattutto se Colomoni rischi che non arrivi, dopo un anno e mezzo di trattative rischi che non arrivi, soprattutto se Sorloth chissà se arriva, soprattutto se in questa situazione forse tentare di riaprire ragionamenti con Vlahovic, che non vuol dire calare le braghe come si dice in gergo, ma vuol dire semplicemente vedere se le aspettative si sono abbassate di Vlahovic, le richieste, bonus alla firma e l'ingaggio sono più compatibili oggi con le esigenze della Juventus rispetto a qualche settimana fa. Ci sta anche che un giocatore che va a scadenza prova magari a strapparti un contratto e un bonus alto subito. Poi però quando ti accorgi che non sei in cima alla lista dei top club, non sei neanche valutato magari come riserva dei grandi club, allora forse ti fai due domande, piuttosto che finire in Turchia o in Arabia Saudita. Sono due piazze in cui il mercato c'è sicuramente per un giocatore come Vlahovic. L'idea di rimanere a grandi livelli ti alletta di più e quindi forse un ritorno sulla Juventus per lui può essere la soluzione ideale. Per la Juventus non lo so, bisogna sedersi a un tavolo e fare delle valutazioni, certamente non alle condizioni di prima, ma se le condizioni cambiano, magari un giocatore che era fuori portata torna a essere riconfermato, non dico ricomprato, però quel bonus alla firma funziona un po' così. Allora, con Vlahovic e Pellegrino risparmiamo e siamo più forti. Ecco, questa può essere una soluzione, si rincorre Sorloth, si rincorre Colomani, eccetera, eccetera. Poi magari, è solo un'opzione, un'ipotesi, poi magari riprenderti, perché di fatto adesso è scaduto il contratto, riprenderti Vlahovic e puntare su un giovane di prospettiva come Pellegrino è un investimento contenuto rispetto ai costi di prendere un Colomani e qualcun altro e magari ti dà più garanzie per il futuro. Vendiamo Gatti, continua il messaggio di Antonio da Caserta, prendiamo Solette, Lucumi. Solette non ho grosse conferme sull'operazione. Lucumi con Ibrahim Diaz e andiamo a nozze senza spendere tanto. Scrive Antonio, Ibrahim Diaz mi piace tanto, non da ieri. Tra l'altro non so se l'avete visto ai mondiali, lo vedremo anche contro la Francia. Mi sembra questa sera si giochi il quarto di finale ad altissimo rischio, visto quello che è successo nel 2022. Dopo quella semifinale, questo è un quarto, ma sono due squadre che hanno, insomma, anche a livello di tradizione storica, molti punti in comune, molte frizioni. Ci sono circa 500.000 immigrati marocchini in Francia, quasi tutti, la gran parte dei quali a Parigi. E proprio Parigi è stato l'epicentro degli scontri che nel 2022 hanno portato a centinaia e centinaia di arresti. Tra l'altro, recentemente, nel maggio scorso, dopo i festeggiamenti della Champions, del Paris Saint-Germain, l'ennesima Champions, ci sono stati altrettanti scontri. Qui c'entra poco, ma è una questione di ordine pubblico che riguarda comunque la capitale della Francia, e c'è scappato pure un morto. Quindi massima attenzione questa sera, una Parigi quasi blindata per un quarto di finale ad altissimo rischio. Insomma, speriamo che sul campo quantomeno ci possa essere grande spettacolo. Sogno questa difesa: Dibu Martinez, Kalulu, Solet, Lukumi, Theo Hernandez. No, Theo Hernandez, ragazzi, basta, non ce n'è per nessuno. Antonio, non è che perché è arrivato Massara allora prendiamo, ti ho capito Antonio, prendiamo Theo Hernandez. Theo Hernandez ormai, secondo me, ha fatto una scelta di vita, di professione, lontana dal grande calcio. Si può rispettare, però io non credo che sia più il caso di andare a bussare alla porta di Theo Hernandez. Il momento per prenderlo poteva essere magari 3-4 anni fa. Oggi come oggi non lo riprenderei più, anche perché ha un ingaggio molto alto, non è più giovane. Io andrei su altri profili, piuttosto un giovane, piuttosto un ragazzo in rampa di lancio. Theo Hernandez per me non è più il suo tempo, o meglio, qui alla Juventus secondo me non è più cosa. 14:30, torniamo tra poco, mercato ma non soltanto, un ospite con cui destreggiarci un pochino su più fronti, Juve, mercato, ma anche magari un accenno ai mondiali. Quindi rimanete con noi, mi raccomando, torniamo tra pochissimo. A dopo.
6: L'ora della vecchia signora.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime due sfide in programma sono Francia-Marocco stasera alle 22, rivincita della semifinale di 4 anni fa, e un inedito Spagna-Belgio domani alle 21. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia-Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica. L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata al Milan. Presentato in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di due attaccanti. Il primo obiettivo è Colomouani con la Juve, che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis ora, tempo di semifinali a Wimbledon. Si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Coboli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3 set sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk, deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti in sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora.
5: Welcome back, 14.35, giovedì 9 luglio. Un mercato che sonnecchia, quello della Juventus. Ma bisogna aspettare la fine dei mondiali. In realtà fino a un certo punto, perché non tutti gli obiettivi della Juventus e in generale non tutti gli obiettivi di mercato stanno disputando i mondiali. Molti magari non sono stati convocati, qualcuno è già stato eliminato, ma ci sono soltanto più poche squadre in ballo, quindi oggettivamente sarebbe ora di iniziare a carburare a livello di mercato e iniziare a cercare di affondare i primi colpi, perché discussioni ce ne sono state tantissime, trattative ce ne sono in piedi, ma in questo momento c'è bisogno di certezze. Tra meno di una settimana ricomincia la stagione, c'è il ritiro e Spalletti avrà a disposizione una rosa che secondo me è ancora molto lontana da quella che avrà a disposizione poi per la prossima stagione. Gioco forza, molti giocatori dovranno ancora uscire, altrettanti, molti dovranno entrare, e quindi sarà un inizio di ritiro un po' particolare. Prima si arriva con la rosa al completo, chiaramente meglio è per tutti e soprattutto per chi come Luciano Spalletti dovrà gestire gli umori, le condizioni e soprattutto gli equilibri di questo nuovo spogliatoio. Abbiamo già il nostro ospite, ce l'abbiamo già ai nostri microfoni in regia. Salutiamo e ringraziamo Giuliano Adaglio, come sempre ormai un habitué di Radio Bianconera. Ciao Giuliano, benvenuto.
9: Ciao Alberto, saluto a tutti.
5: Un piacere averti qui insieme a noi. Un occhio al mondiale, un occhio alla Juve, anche se in realtà si sta muovendo poco, perché sì, tante chiacchiere, tante trattative vere o presunte, ma di fatto la squadra è rimasta pressoché la stessa dell'anno scorso, senza un Vlahovic e con un Ekator in più. Però, insomma, cambia poco. Ti aspettavi qualcosa in più, uno sforzo in più al 9 luglio, soprattutto magari dopo l'avvicendamento con Molly Carnevali?
9: Sì, sicuramente ci aspettavamo un po' tutti qualcosa di più per riempire quest'estate, che è vero che ci sono i mondiali, però insomma il tifoso, l'appassionato, come dire, brama soprattutto novità in termini di calciomercato, quindi sì, è un po' sonnecchiante, insomma, come hai detto tu, no? il mercato della Juventus. Io onestamente sono contento di quanto è successo negli ultimissimi giorni, nel senso l'ingresso in società di Ricky Massara, sì. Secondo me è stata una mossa, era una mossa auspicabile e sarà, sono convinto, una mossa di buon impatto, ecco, sul futuro immediato ma anche un po' più a lungo termine della Juventus. Devo ammettere, appunto, non sono mai stato un comolliano, insomma, lo
10: sappiamo.
9: Tutte le volte che ho avuto modo di intervenire qua da voi l'ho un po' ribadito. Non mi piacevano molto i suoi modi, non mi piaceva molto neanche alcune scelte. Poi le responsabilità non erano sicuramente solo sue, certo. Però ecco, quando c'è stato l'avvicendamento con Carnevali, per quanto anche su Carnevali qualche perplessità ce l'abbia, però diciamo che ecco, lo avevo accolto con un certo favore.
10: Certo.
9: Però mancava, secondo me, una figura più strettamente legata al mercato e al discorso appunto di costruire la squadra. È vero che Carnevali faceva anche questo a Sassuolo, sì. Però un conto è farlo a Sassuolo, un conto è farlo a Torino. E obiettivamente con la Juventus ha pensato a Carnevali come un'alternativa a Comolli, quindi un dirigente che potesse guidare tutta l'area sportiva, ma non concentrarsi lui esclusivamente sul mercato.
10: Certo.
9: Quindi serviva quella figura, c'era e c'è tuttora Ottolini, è vero, però sono Ottolini finora, non è che mi sembra abbia agito in maniera così radicale, ecco, sul mercato della Juventus. Mi sembra una figura quasi vicina
10: di
9: a quella
10: accompagnamento, forse.
9: Sì, nel senso che, allora, io posso immaginare, è stato pensato il suo arrivo già mesi fa, con l'idea di implementare un po' il rapporto con alcune società, soprattutto sul mercato italiano.
10: Sì, esatto.
9: Io lo vedevo così, la figura di Ottolini.
10: Sì, sì, sì.
9: Mi continuava a mancare la figura che potesse dare un respiro un po' più ampio a questa Juventus, a questo mercato della Juventus. E onestamente, Ricky Massara questo profilo ce l'ha,
10: sì.
9: Io mi fido ciecamente di Sabatini, che è una persona, è una figura del calcio che stimo moltissimo, e se, come c'è stato l'imprimatur, diciamo, di Sabatini su Massara, io lo accolgo appieno e ho grande fiducia. Ecco, penso che sia l'uomo che possa riportare un pochino di conoscenza, e rubo le parole proprio a Sabatini, un po' di conoscenza calcistica,
10: sì.
9: Di campo, ecco,
10: esatto.
9: Che negli ultimi mesi sinceramente nella Juventus mi sembra essere mancata anche molto nettamente.
10: Sì, abbiamo visto, un po' ce lo aspettavamo forse, no? L'esperimento non riuscito, anzi possiamo dire fallito, di manager che comunque hanno fatto bene magari altrove, come arriva bene, come lo stesso Comolli, che però hanno faticato moltissimo a gestire, ma anche solo, prima di tutto, a capire. Perché secondo me il mondo già del calcio è diverso rispetto alle aziende, rispetto ad altre cose. E poi in particolare anche il mondo Juventus è un mondo ancora più difficile da gestire e valutare rispetto al calcio in generale in Italia. Quindi abbiamo visto le difficoltà di questi manager che comunque hanno ottenuto anche successi nelle loro carriere, però al cospetto della Juve, del calcio, di una gestione del genere, hanno fatto fatica. Come dicevi giustamente tu, l'esperienza, ma soprattutto profili di calcio, profili che masticano, hanno masticato calcio, Massara a livello Roma, Milan, italiano, ma anche a livello internazionale col Rennes, per non parlare di Carnevali, quasi su solo Italia, ma ad altissimi livelli, ormai da più di 30 anni, insomma, legatissimo anche a Marotta da diversi punti di vista. Poi c'è Chiellini, che insomma, ci fosse dubbi sulla juventinità, è lui la figura predominante. Poi, come dicevi giustamente tu, Ottolini, con un mandato forse più italiano, Genoa, eccetera, eccetera. Può essere un giusto format a livello dirigenziale, poi è chiaro che il giudizio lo dà il campo, ma probabilmente come impostazione è meglio riuscita rispetto all'ultima che abbiamo visto di Modesto, Comolli, eccetera.
9: Sì,
10: eccetera.
9: Erano figure, come hai
10: sì,
9: detto
10: esatto.
9: Tu, che venivano un po' da realtà diverse. So, Modesto no, nel senso che era comunque un percorso calcistico il suo, prettamente.
10: Sì.
9: Ma non so, non c'era nessun tipo di appeal con la piazza, secondo me. Non c'è mai stato, non è mai scattato un click, non c'è mai stata una situazione in cui dici ok, questa è la dirigenza della Juventus. Io non l'ho mai percepita da nessun modo, e continuo a pensare che manchi qualcosa a livello un po' più alto, nel senso di rappresentanza, di a livello politico, se vogliamo metterla anche su questo piano. Nel senso che sicuramente Carnevali è una figura che nel tempo ha imparato a farsi rispettare,
10: sì.
9: E credo che possa migliorare questo aspetto della Juventus. Mi piacerebbe lo stesso, vorrei comunque vedere una figura molto juventina, senza andare per forza a scomodare Del Piero, che ogni volta si chiama in causa in questi casi, ma Sinceramente ogni volta che vedo inquadrato Ferrero in tribuna, non so, mi sembra di non avere, mi rendo conto, sono delle cose che attengono a una sfera un po' mistica, non sì, particolarmente sì. concreta. Povero Ferrero, povero no, ma nel senso è una persona che probabilmente sa fare bene il suo lavoro, no? Certo. queste mie come dire osservazioni lasciano il tempo che trovano, ma devo così a pelle vedere questa figura così poco grintosa, così poco appassionata. Io credo che in quel ruolo lì serva una figura un po' carismatica, un po' juventina. Ecco, sì. Adesso, volendo scomodare, una figura alla Boniterti. Cioè, vorrei una figura così, in quel ruolo lì. Poi si è parlato di Del Piero, si è parlato di Platini in questi anni. Magari lo potrebbe essere Giorgio Chiellini, chi lo sa.
10: In futuro sì, adesso comunque ha cambiato leggermente declinazione del suo ruolo rispetto all'anno scorso. Sì. Vedremo un pochino più di rappresentanza con le istituzioni, vedremo se intanto cambierà qualcosa a livello di peso politico. L'hai nominato, hai fatto bene a farlo, perché ragazzi ultimamente il peso politico della Juventus era pari a zero in Italia e meno di zero all'estero, dobbiamo dirlo, essere concreti. Oggi come oggi, con Carnevali che comunque i suoi contatti, i suoi rapporti, il suo peso al Sassuolo ce l'aveva, e come, a livello italiano, e poi magari con Chiellini che insomma potrebbe riuscire a, difficile compito, però provare a riportare una Juve ad avere un certo tipo di peso specifico anche verso le istituzioni estere. Ecco, credo che questo sia il vero compito, difficilissimo, perché dopo anni del genere non è facile, però credo che la Juventus debba puntare a questo.
9: Devo puntare a quello, sono d'accordo. Ero preoccupato dell'idea che appunto c'è stata la voce in questi giorni di un addio di Chiellini.
10: Sì, sì.
9: Mi sarebbe dispiaciuto, sinceramente. Sì, sì. Poi capisco il rapporto di potere, può darsi che lui stesso possa aver, non lo so, non sono nella sua testa, non ho idea, però possa aver anche un po' accusato il fatto di essere, come dire, esautorato da un certo tipo di lavoro sullo sport. Magari lui si poteva aspettare di avere più voce in capitolo, sì, e invece sì. vedere una Juve che si muove costruendo una dirigenza da un punto di vista del campo che lo esclude, ecco, poteva portarlo magari
10: a fare delle riflessioni,
9: a rivedere il suo pensiero sulla Juventus. Io sinceramente, per il percorso che ha fatto anche a livello di studi e di anche un po' affrancandosi, no, alla figura del calciatore classico, poco magari erudito e tutto, io invece sarei contento che lui si costruisse un'immagine anche un po' più lontana, lui specificamente, dal campo, intendo, nel senso, no, che non lo leghi alla sua figura di calciatore, che peraltro era un calciatore piuttosto rude, ecco,
10: certo.
9: Ma invece darsi un tono, quale secondo me ha assolutamente, da dirigente, un dirigente appunto che possa, come hai detto bene tu, anche interloquire con le istituzioni internazionali, quando e se, sperando che la Juve ritrovi quel tipo di importanza.
10: Esatto.
9: Che è un pochino così,
10: ha un po' perduto negli ultimi anni, e l'Europa League non è un grande trampolino, insomma, non è un gran palcoscenico per chi è abituato ad altro. In generale può esserlo, ma per chi è abituato a fare la voce grossa in Champions League non è sicuramente l'ideale. Giuliano, si parla, un'ultima cosa volevo chiederti di mercato, si parla di tanti nomi, il Dibu Martinez e qualche sì, e Colomani. Un po' ti ha stufato quest'ultimo mercato fatto di tanti tira e molla, tante voci, prima nomi altisonanti, Lewandowski, ci ricordiamo magari l'ultima volta che ci siamo sentiti si parlava di Bernardo Silva, Lewandowski, Allison, eccetera eccetera, adesso un po' ridimensionati, ma comunque grandi difficoltà. È vero che prima devi chiaramente sfoltire la rosa e hai tantissimi giocatori che non hanno mercato, quindi te lo devi inventare il mercato per alcuni giocatori in uscita. Però comunque ci vuole qualcosa, ma anche solo per i tifosi, anche solo per sperare, anche solo per presentarti i nastri di partenza la prossima stagione dicendo: ragazzi, è andato via Vlahovic, sì, ma noi abbiamo preso questo. Cioè, così mi sembra una Juve un po' remissiva da tutti i punti di vista.
9: Allora, devo dirti che sì, l'ultima volta si parlava di nomi che
10: ci sognavano
9: un pochino di più.
10: Esatto.
9: Però un po', vabbè, un po', parecchio, secondo me, ha inciso la mancata qualità della Champions.
10: Certo.
9: E poi probabilmente ha inciso anche questa non definizione della struttura dirigenziale fino a pochi giorni fa della Juventus. Quindi il mercato un po' lo aveva fatto Giacomo Olli prima, un po' sicuramente Ottolini, ad esempio l'unico acquisto di fatto finora, quello di Ecator. Un pochino probabilmente ha iniziato a farlo Carnevali, per quanto dubito che nelle poche settimane da cui è arrivato, sia riuscito concretamente a mettere mano a determinate trattative, perché le trattative purtroppo noi le vediamo da fuori come estenuanti, ma spesso richiedono settimane se non mesi di approccio con l'entourage del giocatore, con il club da cui devi acquistare, a meno che tu non prenda un
10: parametri zero, insomma.
9: Quindi,
10: o giocatori a clausola, che sono più semplici.
9: Esatto, non è facilissimo. Quindi anche io capisco, uno dice voglio comprare il Dibu Martinez, ma il Aston Villa con chi parla? Cioè prima parla con Comolli, poi parla con Carnevali, adesso parlerà con Mazzara. Cioè è chiaro che gli affari si protraggono nel tempo in questo modo. Io, allora, così, di nuovo, a pelle, credo che sentirsi nominare ogni giorno Colomoni, adesso Orlot per un po' di settimane, adesso sicuramente anche il Dibu, non lo so, sicuramente non stuzzica la curiosità del tifoso. Al momento attuale, francamente, per questa Juventus, se poi alla fine dovessero arrivare davvero questi giocatori che abbiamo detto, cioè uno tra Colomani e uno Sorlot e Dibu Martinez, io credo che non ci si potrebbe lamentare per il momento che sta vivendo la Juventus.
10: Certo,
9: ora
10: certo,
9: è chiaro
10: certo.
9: Che se poi invece facciamo un discorso un po' più ampio, io non sono mai stato un grande fan di Colo, non lo ritengo un top player, nel senso
10: neanch'io top assoluto,
9: top
10: no,
9: player che avevamo, che eravamo abituati a vedere come centravanti la Juventus, però onestamente, ecco, allo stato attuale delle cose è un giocatore che ha fatto bene qua, ha dimostrato più volte di voler comunque riprovare, tornare alla Juventus, ecco, se veramente poi alla fine la telenovela si dovesse concludere con un ritorno di Colomoni, io ecco, non mi strapperei i capelli, probabilmente non farei salti di gioia, ma non mi strapperei i capelli.
10: Neanch'io, nell'ottica delle cose, di una Juventus in Europa League è un giocatore assolutamente a parametro. È chiaro che vista la situazione non puoi pensare, a parte che poi hanno preso altre strade, ma non potevi pensare né a Bernardo Silva, né a Lewandowski, né a tanti altri. Ti devi accontentare, tra virgolette, anche di quello che può passare il convento e può permettersi questo mercato della Juventus, che sarà un mercato che, come sappiamo e come ribadiamo tutti i giorni, molto molto complicato. Giuliano, è stato un piacere trascorrere con te questi minuti. Buon lavoro, ti leggiamo sulla stampa, sulla Gazzetta, insomma un po' tutto, e ci sentiamo presto.
9: Grazie, grazie a te Alberto, e alla prossima.
10: Alla prossima, ciao. Giuliano Adaglio ai nostri microfoni, un po' di mercato e un po' di tanto altro, perché è giusto, sono giorni estivi, quindi non c'è soltanto il mercato. Allora direi di tornare con Tullio in regia, con vocali, ne abbiamo diversi da ascoltare.

0: dei, diciamo, buonissimi.
1: Profili. Chiaro, buonissimi profili, ma l'esperienza del Dibu, ragazzi, ce l'ha solo lui. Quello che ha fatto negli scorsi mondiali, quel che sta facendo in questi, ma soprattutto poi il portfolio che si porta dietro, difficile arrivare a un altro portiere così. Lo stesso Vicario è un buon portiere, ma non ha l'esperienza, soprattutto la leadership, che ha il Dibu Martinez. Forse a livello di leadership, esperienza, l'unico che può competere è Alisson, che però in questo momento, secondo me, è un pochino più lontano dalla Juventus, perché la Juventus ha provato, infastidendo anche un pochino Liverpool nella maniera, nelle tempistiche, perché ha contattato prima il giocatore, con la dirigenza, con lo stesso Spalletti, ha tra virgolette convinto il giocatore, ma ha fatto i conti senza l'oste, perché di fatto Liverpool è stato informato solo una volta, tra virgolette, raggiunto l'accordo con Alisson. E Liverpool ha detto: sì, ho capito, lo volete, però ve lo vendiamo. Non ve lo regaliamo sicuramente, legittimamente, visto che ha ancora un anno di contratto. Forse loro due sono, si possono considerare, nell'ottica di un rinforzo in porta, i due top, a livello proprio di esperienza, a livello di club, anche cosa hanno fatto e cosa si portano dietro di bagaglio. Gli altri un passo indietro, un passo sotto. Vicario rischia addirittura di costare comunque di più. Loro due sono due giocatori, sia Alisson che Dibu Martinez, che poi non rivendi. Quindi è un investimento, tra virgolette, a perdere dal punto di vista di bilancio. Tanto da guadagnare a livello di squadra, a livello di leadership, a livello di personalità, carattere e esperienza. Poco da guadagnare a livello di bilancio, perché sono due giocatori che non rivendi. Sicuramente, se dovessi anche rivenderli, dubito, non ai prezzi che paghi oggi per averli. Vicario è un elemento diverso, un pochino più di respiro a livello di bilancio, perché lo puoi sicuramente rivendere, meno esperienza, costa di più, ma è oggettivamente legittimo che costi di più. Allora, qualche altro vocale da sentire? Ce l'abbiamo? Sentiamo qualche
2: Buonasera, sono Mosè
1: vocale. Buonasera.
2: da Enna
1: Ciao.
2: e dico soltanto ai nostri fratelli juventini di non farsi illusioni quest'anno per la Juve come in anni, gli altri anni scorsi. La Juve è poco più che una provinciale, è diventata, non è più la Juve che noi conosciamo. Quest'anno non farà acquisti perché non ne ha le possibilità, non ha più un appeal, ritorneranno i calciatori che abbiamo dato in prestito. Faremo alla mano peggio una squadra, tutto questo grazie alle società precedenti che sono state incapaci e hanno sperperato dei soldi. Ora abbiamo questa speranza di questa nuova società di cui tutti ci fidiamo, ma per adesso siamo ben lontani da ridiventare la nostra Juve che conosciamo.
1: Beh, questo sono d'accordo anch'io, cioè, per tornare a essere quella Juve lì, e se per quella Juve lì intendiamo la Juve dei 9 scudetti e dei Mandzukic, gli Higuain, eccetera, eccetera, ragazzi, ci passerà tanto, tanto tempo. Quella Juventus è stata costruita, non è pronti via improvvisamente, si è passati da i Krasic ai Mandzukic. No, ci sono stati dei passaggi intermedi, degli anni, delle generazioni calcistiche nel mezzo. E gradualmente la Juventus ha costruito, ha costruito, ha costruito, ha aumentato il fatturato, si è potuta permettere giocatori. Anche l'evoluzione dei giocatori presi. Hai preso prima Pjanic a clausola, 35 milioni sembrava un grandissimo colpo. Poi sei andato a prendere Higuain a 90. Poi sei andato a prendere Ronaldo. Cioè, c'è stata una crescita anche esponenziale a livello di acquisti che ti sei permesso. Cose che oggi ci sogniamo. Oggi forse, forse, con grande sforzo potresti prendere un Pjanic a clausola. Ma scordiamoci di più di quello. Evidentemente ci sono i cicli e in questo momento il ciclo dice: cerchiamo di contenere le perdite, dobbiamo risolvere delle situazioni che abbiamo ereditato non facili da gestire dal punto di vista di mercato e dobbiamo soprattutto sfoltire una rosa che è appesantita da giocatori in surplus che non fanno, tra virgolette, più parte del progetto e ingaggi che forse molti di questi non sono più in linea con questa nuova Juventus. Quindi tanto da fare in uscita e tanto da tagliare prima di pensare a chi prendere e quanto spendere. Portiere da prendere subito, porta esperienza e sicurezza tra i pali, ma soprattutto porterà quei 10, 8-10 punti in più, roba che per colpa di Gregorio siamo fuori dalla Champions, scrive Massimiliano da Roma. Non è proprio così, però qualche punto in più sicuramente un portiere d'esperienza te li garantiva. E quindi la Juventus poi alla fine è rimasta fuori dalla Champions per veramente un pugno di punti.

0: punti che ti poteva serenamente garantire un portiere di altre esperienze. Poi coi sei coi ma non si fa nulla, però è giusto anche analizzare i campionati, è giusto anche rendersi conto per cercare di migliorare. E in questo momento, se puoi migliorare un reparto, secondo me un reparto da migliorare assolutamente è la porta. Così come devi sicuramente investire là davanti, visto che è andato via Vlahovic, così come se ti rimane qualcosa, puntare a un centrocampista di garanzia, che può essere che sì, Goretzka o chi volete voi, di garanzia non troppo oneroso, potrebbe essere un'ottima soluzione. Bentrovato Alberto, dopo due giorni di blackout cellulare, oggi riesco ad ascoltarvi. Sì, tra l'altro anche noi ieri abbiamo avuto dei problemi che non ci riguardavano direttamente, ma purtroppo siamo stati vittime questioni di sovraccarichi di rete a livello internet, e quindi a un certo punto, forse a pochi minuti dalla chiusura del mio programma, è cascata la rete, non la nostra, ribadisco, e quindi mi dispiace se qualcuno di voi è rimasto senza, ma poi sono intervenuti prontamente da Roma, dalla regia da Roma, i nostri due in bianconero sempre presenti, e insomma hanno gestito poi la mezz'ora successiva, poi abbiamo ripristinato tutto. Purtroppo in questi giorni di grande caldo qua a Torino, ma immagino in tutta Italia, i blackout, i sovraccarichi, linee elettriche, ma non soltanto, sono all'ordine del giorno, e quindi portate pazienza nonostante le situazioni di emergenze eccetera, ha riguardato anche noi ieri. Con Vlahovic rischiamo di essere più forti rispetto all'anno scorso, soprattutto se andiamo a rinforzare tutti gli altri reparti. Sì, bisogna capire se poi la situazione, la trattativa con Vlahovic va a buon fine. Al momento trattativa non c'è, c'è una riapertura, vuol dire capire se da parte sua ha abbassato le pretese, allora forse in quel caso sedersi. Non c'è ancora una trattativa, ma ci può essere a breve, perché io credo che la Juventus una valutazione la farà. E con questa formazione si vince a novembre il campionato. Molto ottimismo qua. Chi è? Antonio. Martinez, Calulu, Lukaku, Teo Martinez, Turam, Kessi, Consessa, Ibrahim Diaz, Ilic e Vlahovic. 4-2-3-1 ce la disegna. E Ibrahim Diaz, una tre quarti con Consessa, Ibrahim Diaz e Ilic, non mi spiace per nulla, anzi, tanta roba, tanta tecnica, ci deve essere poi uno che trasforma quella tecnica, quella mole di gioco e di occasioni che gioco forza arriveranno in gol. Non so se quello può essere Columoni, non so se sarà Vlahovic, ma serve un attaccante vero come vuole Spalletti, per andare poi a concretizzare, a convogliare tutto quel che arriva dietro in occasioni, in tiri, eventualmente, possibilmente anche gol. Non mi spiace questo 4-2-3-1. Martinez 6-7 milioni, Lukumi 28. 28 per Lukumi, lo so che questo è il prezzo, mi sembrano un po' tanti. Comunque, Solet 25, Vlahovic ingaggio, Brahim Diaz in prestito, 60 ingaggio a Vlahovic e Brahim Diaz esclusi. Vendiamo Bremer a 50, Gatti a 20. Allora, un po' la lista della spesa. È chiaro che per finanziare eventuali colpi in ingresso, qualcuno o qualcosa dovrà uscire. E in questo momento, tra i big in uscita, quello che ti garantisce forse di più a livello economico in generale è Bremer, ma tanti altri come Cambiaso, come Miretti, come altri ti garantiscono delle plusvalenze interessanti, perché ormai sono a costo residuo molto basso, se non zero. Miretti zero, Cambiaso bassissimo, una manciata di milioni, e quindi se dovessi vendere loro, chiaro che in generale ti fai più soldi se vendi Bremer, ma in realtà plusvalenza, quasi tutta plusvalenza. Ciao, Dusan io lo mollerei, Colomoni e Pellegrino in attacco vanno benissimo, il problema sono le cessioni, scrive Francesco, che c'entra il punto, lo stiamo ribadendo già da un po', purtroppo sarà questa la nota dolente in generale dell'estate juventina, quello che anche bloccherà gli eventuali acquisti che sta cercando di fare la Juventus, e quello che limita in questo momento il margine di Carnevali, di Ottolini e di Ricky Massara. Cioè le cessioni stanno un pochino limitando una Juventus che probabilmente avrebbe già fatto qualcosa, avrebbe sicuramente già portato la continassa a qualcuno in vista del ritiro. Ma queste cessioni vanno fatte, e vanno fatte come si deve, per andare poi a finanziare e soprattutto a sfoltire la rosa in vista degli innesti che arriveranno. Un minuto dopo le 15, quindi noi ci dobbiamo già salutare, ma arriva Frank Lonetti, rimane Tullio insieme a voi in regia, e insieme a tutti voi continuate ad ascoltare Radio Bianconera fino a questa sera. Noi ci siamo, ma anche domani e dopodomani, non è che andiamo in vacanza, cioè sì, ma lo facciamo in modo tale da garantire comunque la diretta tutti i giorni, anche in estate. Ciao a tutti!
1: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 15 e un minuto.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari contro l'Iran. Il CENTCOM annuncia la conclusione dell'operazione sostenendo di aver colpito circa 90 obiettivi militari, mentre fonti iraniane riferiscono di 3 morti. Teheran ha reagito rivendicando attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain e ora minaccia nuove ritorsioni se i bombardamenti dovessero continuare. Il traffico nello stretto di Hormuz ora è quasi totalmente bloccato.
4: Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i due siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo l'aspra polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina. A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui alla Farnesina, come sempre, non avviene nulla di buono, le parole dell'ambasciatore.
5: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stoppa la consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo che nella serata di ieri si è verificato un incendio al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi completamente. L'attenzione però resta alta perché 2 container continuano a bruciare e, dato che contengono bici elettriche, si teme esplosioni.
4: E un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Castel Bordino in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della protezione civile. Ci sarebbero un morto e un ferito.
5: Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi, quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Per il decesso della piccola si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuele Iannuzzi. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti.
4: Tennis: la semifinale in programma domani tra Jannik Sinner e Novak Djokovic rompe la tradizione di Wimbledon. Il remake della semifinale dello scorso anno sull'erba di Londra sarà infatti il secondo match di giornata, orientativamente tra le 17.30 e le 18, dopo la sfida tra Ferri e Zverev che inizierà alle 14.30. Tradizionalmente la prima semifinale dello slam inglese vede i protagonisti i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì. Questa volta invece, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì.
5: Per ora è tutto, più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
8: Bo Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi. Franco Leonetti ovviamente in diretta qui da Radio Bianconera. Saluto Tullio che in queste settimane insomma si darà parecchio da fare in regia. Devo dire che già giornata di ieri è stato
9: un incubo,
8: stato un bel battesimo di fuoco, ma devo dire che il nostro Tullio se l'è cavata veramente molto molto bene. Allora partiamo subito, ultima puntata della settimana. Ovviamente noi ci rivedremo il prossimo martedì, solito orario, alle 15. Avete ovviamente facoltà di intervenire con messaggi scritti, note vocali. L'argomento è chiaramente quello del mercato. Voglio però partire dall'editoriale uscito puntualmente martedì alle ore 18 su bianconeranews.it. Il mio editoriale era Frecciata e l'ho intitolato in una maniera un pochino provocatoria, cioè lunedì, ecco qui, grazie a Tullio, ci saranno facce nuove al raduno fissato per il 13 luglio. Lunedì si raduna la Juve alla Continassa, sarà primo raduno comandato ovviamente da mister Spalletti, però oggettivamente il mercato in questo momento non dico che latita, perché sia Massara arrivato subito al lavoro che Carnevali e lo stesso Tolini stanno lavorando alacremente. Però per rispondere alla domanda del titolo, io credo che difficilissimamente, fatemi usare questo termine, vedremo delle ulteriori facce nuove, oltre ovviamente a Frederic Massara, che non scende in campo, e oltre a Jeff Ekator, che è un affare chiuso la scorsa settimana. Perché? Perché questo è un mercato complicato, difficile, la Juve deve vendere tanto, deve acquistare tanto, ma Carnevali due giorni fa ha detto delle realtà conclamate, cioè ci sono giocatori che a noi piacciono e che però hanno delle valutazioni che sono fuori mercato, costano tantissimo. L'esempio lampante è quello di Colomboni, un giocatore che è voluto da Spalletti, voluto dalla Juventus, il giocatore vuole la Juventus, però insomma Carnevali ha fatto un'offerta intorno ai 30 più bonus, facciamo 32-33, il PSG al momento continua a chiedere 50. E allora ho visto tanti tifosi chiedersi ma è il caso di insistere su Colomboigny. Queste sono tutte ovviamente opinioni, poi bisognerebbe essere nelle stanze segrete. Che la Juve voglia Colomboigny e che Colomboigny voglia la Juve è scontato, però c'è di mezzo il PSG che non è un ostacolo così semplice. Dalle indiscrezioni raccolte dovrebbe partire una nuova offerta, un rilancio della Juventus per Colomboigny. Però attenzione, io lo dico da tanto tempo, attenzione alla situazione di Dusan Vlahovic. Perché dico questo? Perché Dusan Vlahovic, dopo il no, l'essersi alzato dalla scrivania e aver detto no alla Juventus, si aspettava delle offerte di un certo tipo. E l'unica offerta è quella del Beşiktaş di Vincenzo Italiano. Mi risulta che abbia detto no, non vuole andare in Turchia, e quindi la Juventus potrebbe fare un'offerta alle proprie condizioni, né 10 né 8 di ingaggio, ma magari un contratto stile Yıldız intorno ai 6, magari mettendo qualche bonus e con una borsa di soldi da dare ai procuratori, sicuramente non attorno ai 15-16 milioni come era da richieste del papà di Vlahovic e di Dario Rostic. Poi c'è la situazione di Bu Martinez, perché l'ho detto tante volte e continuo a ripeterlo, ma è la realtà dei fatti, e centravanti e portiere sono due elementi basilari su cui mister Spalletti ha puntato le proprie attenzioni. E quindi insomma su di Bu Martinez, che è il preferito dopo il fallimento della trattativa, anzi sarebbe meglio dire la marcia indietro di Alisson, di Bo Martinez sta ancora giocando i mondiali, però sembrerebbe, dalle indiscrezioni che filtrano, che l'Aston Villa sarebbe propensa quasi a dimezzare o comunque a ridurre molto le proprie richieste sul cartellino. L'Aston Villa addirittura chiedeva 15 per il Dibu Martinez. C'è un vecchio accordo, un pourparlers tra il portiere argentino e la società inglese, per cui se fossero arrivate determinate offerte insomma, la società inglese avrebbe dovuto abbassare le richieste. Vedremo cosa succederà. La Juve, insomma, è pronta ovviamente ad avanzare per il Dibu Martinez. Le alternative sono le solite in questo momento: Vicario, qualcuno parlava di Suzuki. Quando si parla di Suzuki del Parma, io ricordo che costa 30 milioni di euro. Pellegrino, sempre del Parma, un altro giocatore opzionabile, costa anche lui 30 milioni. Sorloth ne costa 40 da parte dell'Atletico di Madrid. La Juve si è intromessa per Solé, che sembrava un difensore pronto a convolare a nozze con l'Inter, difensore di 25 anni, fisico, gran piede, magari non un marcatore eccesso, ma un giocatore molto interessante. La Juve continua a muoversi per Lukumi. Stiamo parlando di trattative, abboccamenti, situazioni, ma per stringere il discorso, lunedì alla Continassa molto probabilmente vedremo l'unica faccia nuova, che sarà quella di Jeff Ekator. È chiaro che bisogna cercare di accelerare, e poi tratteremo anche le cessioni, perché spesso vengono lasciate da parte, e concludo perché abbiamo già l'ospite. Quando una società ormai strutturata come quella della Juventus deve diventare una società molto forte, non voglio dire dominante sul mercato, ma con grande determinazione, personalità e capacità, deve saper vendere benissimo. Io da Carnevali e Massara mi aspetto assolutamente questo tipo di cose. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
9: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
8: Allora, svegliamo un altarino. Noi ci siamo sentiti martedì, sì. Tu mi dicevi, magari Massara, ti ricordi cosa ti ho detto io? È fatta.
9: Ma io francamente lo aspettavo da un anno.
8: Molto bene, quindi sei molto felice.
9: Benvenuto, perché sei un pochino in ritardo, ok, va benissimo lo stesso.
8: Però sei
9: se
8: d'accordo.
9: Mi consenti, vai. Poi nella parte finale ti volevo proprio dare una curiosità su Massara, che ho trovato così per caso.
8: Senti, ma facciamolo subito. Ma facciamolo subito, andiamo con la curiosità.
9: Allora,
8: di Massara. Assolutamente sì, vai.
9: Allora, torniamo indietro negli anni, sai che a me piace tornare indietro.
8: Sì, certo.
9: A parte che oggi è un giorno in effetti particolare.
8: Sì.
9: 9 luglio 2006, la nazionale italiana diventa campione del mondo. Che nostalgia.
8: Quando la nazionale partecipava ancora ai mondiali, la realtà è questa. Vai.
9: Ok, torniamo indietro negli anni. 30 maggio 1993, la Juventus subisce una sconfitta pesantissima che rimane negli annali. Era prima del trionfo di Coppa UEFA a Pescara. Pescara batte Juventus 5-1.
8: Sì.
9: Marcatore Ravanelli segna per la Juventus subito, Allegri, il mister, segna su rigore al 32esimo, Borgonovo, Carrera, autorete clamorosa, Martorelli e Palladini al 90esimo. Ma la chicca dov'è? Allegri gioca quasi tutta la partita, minuto 87, chi entra in campo a sostituire Allegri? Massara, eccolo qui. Perciò in effetti Massara torna alla Juventus, che era stato presente in questo cappotto incredibile,
8: certo.
9: Quella partita del 5-1 è una cosa curiosa, spero che sia apprezzata, ecco, anche se è una sconfitta, ma fa niente.
8: Vabbè, ma le sconfitte succedono, l'importante è poi essere vincenti a fine campionato, cosa che purtroppo non succede alla Juve da troppi anni, la realtà è questa.
9: E poi ha fatto di tutto Frederic Massara,
8: sì.
9: Perché ha fatto calciatore, ha fatto l'allenatore, poi è passato, diciamo, dietro la scrivania, ha fatto proprio tutto.
8: Vincendo uno scudetto con il Milan insieme a Maldini.
9: Sì,
8: Cioè, andando a scoprire, portando in Italia giocatori come Theo Hernandez. Cioè, è un dirigente sicuramente di specchiata virtù e conoscenza calcistica, questo mi pare evidente. Cosa ti aspetti adesso finalmente da una società strutturata? Perché ormai tutte le pedine sono al loro posto, Chiellini è tornato a quello che è il suo ruolo politico e sì, di rappresentanza con le istituzioni, che lui la faccia Juventus, lo scudetto Juventus, quando andrà in giro per il mondo si confronterà con UEFA, FIFA, Federazione e Lega di Serie A. Ora tutte le pedine ci sono, Ottolini è rimasto, fa il direttore sportivo, Massara è il braccio destro di Carnevali, c'è un mister importante in panchina. È tornata l'ora di fare cose da Juve, no? Mi pare evidente, Armando.
9: Sì, però è inutile poi negare la situazione qual è, una situazione molto, non molto difficile.
8: Sì, sì, sicuro.
9: La Juventus è interessata a qualcuno, ci chiedono prezzi da paura. Se la Juventus deve vendere, non si riesce a piazzare nessuno. Non voglio fare in effetti i cognomi, ma neanche il nome, però trattative con il Bologna poi non vanno neanche a buon fine. Non è una situazione simpatica, dove io devo fare un appunto e mi è dispiaciuto su quel ragazzo del Catanzaro.
8: Liberali!
9: Io francamente l'avrei portato a casa, perché se la Juventus andava giù secco, come si dice in gergo, secondo me il ragazzo avrebbe detto: ok, la Juventus è sempre la Juventus,
8: non lo so,
9: non
8: sai,
9: possiamo paragonarci,
8: però il Como gli ha presentato un progetto,
9: mi dispiace,
8: però sai, Armando, la realtà è che il Como gli ha presentato un progetto e il ragazzo ha aderito a questo progetto. Io credo che non aiuti sicuramente aver cambiato una pletora di allenatori, ma soprattutto una pletora di amministratori delegati e di dirigenti negli ultimi 3 anni. Il progetto, quando lo vai a illustrare, deve avere continuità e solidità. La Juve purtroppo negli ultimi 3-4 anni tutto ciò non è stato. Quindi purtroppo è andata così.
9: Mi sono espresso bene io. Quello che volevo dire era: c'è difficoltà ad acquistare perché ci chiedono prezzi da paura. Con Colomuani in effetti è quasi impossibile
8: 50.
9: Da portare a casa. Benissimo, puntiamo sui giovani e prendiamo i giovani almeno a dei prezzi. Non dico, sono alti lo stesso, però in effetti.
8: Beh, i Liberali era un'occasione incredibile, perché a 6 milioni ti portavi a casa un prospetto di grande livello, almeno potenziale. Un po' come ha fatto la Juve con Jeff Ekator, però lo ha pagato 18 milioni. La realtà è questa, e quindi speriamo che poi possa rendere.
9: Ho molta fiducia in questo ragazzo. Vedrete che non mi sbaglio. L'importante è la partenza, tenerlo nel senso frenato, che non si monti la testa, ma secondo me i numeri ce l'ha sicuramente. Bisogna vedere
8: potenzialmente
9: l'inserimento che avrà. Se gli viene dato fiducia, secondo me non ha paura di niente, potrebbe clamorosamente prendersi una maglia da titolare.
8: Vedremo, intanto deve
9: poi
8: crescere.
9: Vado controcorrente, tanti non saranno d'accordo con me. Ci sono tante situazioni che quadrano, non quadrano, non mi interessa che sia andato a fare il giro delle sette chiese. Io comunque a chi gestisce Vlahovic gli direi: vediamoci, prendiamoci
8: assolutamente d'accordo
9: un caffè freddo, visto anche le temperature.
8: Le temperature, certo.
9: Poi al limite ci si stringe la mano, ci si dice arrivederci, però non vedo perché bisogna spendere una valanga di milioni quando... Adesso non voglio fare i calcoli così alla buona, quando forse all'ordo, credo con un 15 milioni si può portare un contratto.
8: Potrebbe essere di più, però la realtà è che i nomi che ci sono,
9: le commissioni poi sono di più, è vero.
8: I nomi che ci sono in giro, Ermanno, cioè non è che la Juve stia trattando, con tutto rispetto, Haaland o Harry Kane. Colomuani a me piace tantissimo, io sarei felicissimo arrivasse alla Juve. L'ideale sarebbe Colomuani, Vlahovic o comunque un centravanti, ma Sorlot, l'ho già detto tante volte, costa 40 milioni e insomma non ha mai giocato in Italia. Noi quest'anno abbiamo pagato delle scommesse purtroppo fatte da Comolli, che si chiamano Openda e David. Pellegrino, giocatore già maturo, 25 anni, sa che cos'è l'Italia, però la maglia della Juve è un'altra cosa e costa 30 milioni. Cioè, ai Vlahovic, io mi auguro che almeno un tentativo, mi risulta che comunque almeno un sondaggio verrà fatto. Se la Juve riuscisse a tenere Vlahovic alle proprie condizioni, quindi con uno stipendio potabile, secondo me è un buon acquisto. Poi vedremo che cosa succederà.
9: Sì, poi trovo francamente strano che non riescano a chiudere la trattativa, perché quando ci sono questi tipi di situazione, uno toglie da una parte, uno toglie dall'altra e si trova poi la quadra, non è che sia poi complicato. Voglio dare un'altra notizia, non è che sia in pratica una notizia, è una voce che mi è giunta.
8: Dimmi.
9: Quasi per certa, nel senso non dell'acquisto, no, però sembra che ci saranno sicuramente delle trattative con l'Udinese. La Juventus
8: sì.
9: Ha un'ottima,
8: te lo confermo.
9: Ha un'ottima situazione manageriale con l'Udinese, ma addirittura si parla di un paio di giocatori che
8: Sole è un giocatore su cui la Juve è entrata a pie pari, poi vedremo se riuscirà a portarlo, ma è un difensore estremamente interessante. Allora, da Twitch è un messaggio arrivato prima, però ce lo scrive Federugia 78, secondo me è valevole di lettura. Smettiamola di comprare giocatori da 40-50 milioni, dobbiamo scovare qualche nuovo giovane a 10-15 milioni e valorizzarlo noi, solo così rimetteremo a posto il bilancio per poi un futuro tornare a comprare campioni. È un po' l'operazione fatta con Jeff Ekator, mi pare evidente, no? Armando, ne abbiamo parlato fino adesso. Ti leggo qualche messaggio. Caro Franco, saluti a te e Tullio e al tuo ospite, sono Andrea da Roma Terni. Mi chiedo e ti chiedo, al di là dei sogni, è realistico quello che diceva il mio ospite Max Desiato qualche giorno fa, cioè prendere solamente un nuovo centravanti, un portiere e nessun altro? Andrea ci dice, anch'io penso che siano le emergenze più gravi da risolvere con un budget ridotto. E però, caro Ermanno, mister Spalletti ha chiesto 5-6 innesti possibilmente titolari. Cioè, io credo che non si possa ragionare, allora si debba partire sul ragionamento mercato da centravanti e portiere, ma non si possa derogare da rinforzare il centrocampo, da rinforzare la difesa e avere qualche altra alternativa. Cioè, non è, sarebbe veramente molto deleterio e delusivo, lo dico chiaramente, se Spalletti, ovviamente in sinergia con Carnevali e Massara, mirasse solamente avere un centravanti e un portiere. Questa è una Juve che va rinforzata.
9: Sì, il problema sono le uscite. Se non ci sono uscite, si andrà in effetti a finire su questo tipo di situazione, rischiando molto, perché anche il discorso poi portiere è inutile negarlo, è complicato, non è.
8: C'è
9: non
8: un'apertura della Aston Villa sul Dibu Martinez. Aspettiamo la fine del mondiale.
9: Sempre tanto... lì, ma siamo certi, non sarebbe meglio puntare dritto su Vicario, ma è complicato.
8: La qualità è diversa. La qualità è diversa. A me piace molto Vicario, però se io devo fare una scelta tra il Dibu e Vicario, con tutto rispetto per il portiere italiano, cioè io credo che per rafforzare, lo dico da tanto tempo e lo voglio ribadire, per rafforzare questa Juve fondamentalmente tu devi andare a prendere uomini di leadership, personalità, di tecnica, di carattere, di palle, fammelo dire, altrimenti non ne usciamo. Giovanni da Guarapari, Brasile, dice: buongiorno Frank, stanno lavorando alla Cremente, mi ha fatto ricordare il grande presidente Massimino quando voleva comprare l'amalgama, ricordi? Ricordo benissimo, non la vendono in drogheria o in pizzicheria. Sarà che gli unici acquisti saranno alla Cremente e amalgama? No, ironizzo, ma un pochino sono preoccupato. Beh, calcoliamo che insomma il mercato è appena iniziato e, come dicevi giustamente tu Armando, la Juve ha tanti pezzi da vendere e delle zavorre, perché quando io vedo un mondiale e noto Jonathan David che cosa ha fatto, a parte la tripletta al Qatar, poi un mondiale grigio come la nebbia della Valpadana, di una pochezza assoluta, deludente, che ne dicesse qualcuno, nella Juve gioca come gioca, però nella sua nazionale, l'abbiamo visto al mondiale, poca roba. Questo secondo me è un problema, perché sicuramente la Juve in ottica cessione sperava che la vetrina del mondiale fosse estremamente lucente, invece abbiamo visto veramente poco e tanta delusione nei confronti di Jonathan David. Da te.
9: Sì, ma non è che poi abbiamo visto tanto dagli altri.
8: Però sai, io guardo in casa nostra e se devi vendere bene per acquistare...
9: Sì, anche lo stesso Sorloth.
8: Sì, poco.
9: Una occhiata, guardiamo.
8: Poco.
9: Però, onestamente ha fatto poco.
8: Ma io concordo. Cioè io quando...
9: Poi il mondiale, come tutti sanno, è una competizione particolare. Alle volte quelli che sono, che sicuramente spaccheranno tutto, poi fanno poco, invece ci sono delle sorprese, e come sempre ci sono le conferme, vedi, in effetti Messi.
8: Messi è un giocatore un po' diverso dagli altri, mi pare molto molto chiaro. Allora, sono già arrivati veramente tanti vocali, tanti messaggi. Antonio dice: Dibu Martinez e Vlahovic a zero lire, solo ingaggi. No, perché il Dibu Martinez, la Aston Villa vuole un indennizzo sul cartellino. Su Vlahovic c'è un discorso, ma su Dibu Martinez l'ho appena spiegato. Enzo da Messina: troppo buono, Franco sei un mito. No, che mito, ci mancherebbe altro. Penso che per lo scandalo di Arbitropoli l'Inter si vedrà assegnati due scudetti, perché si stabilirà che la colpa è di Moggi in un mondo al contrario, qual è il nostro. Purtroppo funziona così. Forza Juve, forza Radio Bianconera. Grazie a Enzo. Ecco la tua opinione.
9: Anche questo mi aggancio.
8: Certo.
9: Diciamo che c'è qualcosa veramente che non funziona.
8: Parecchio, direi.
9: Adesso, a parte tutto, io non ce l'ho con nessuno, non voglio accusare nessuno, però in effetti la situazione sta diventando pesante. Cioè, è possibile parecchio che Chinè non si muova. Qui la situazione è pesante, ma non è solo Arbitropoli, c'è anche il resto.
8: Tutto
9: cioè, ci sono squalifiche. Perché non puoi contattare gli ultras, avere in pratica contatti, ma non ho capito, qui non quadra più.
8: Promettendo dei regali, delle situazioni, è una cosa vergognosa, schifosa.
9: Con De Laurentiis, padre e figlio, ma qui ci sono tutte situazioni, e non lo so, però non si conclude mai è qualcosa, si conclude solo quando c'è di mezzo la Juventus, allora sì, si conclude. E partono squalifiche, punti e di...
8: Guarda, tu hai toccato un tema molto importante, Chinè, perché ieri è uscita questa indiscrezione con tanto di intercettazioni telefoniche. Io da procuratore federale esce una cosa del genere da parte di PM di una procura seria come quella di Milano. Io mi aspettavo che la prima cosa che facesse la federazione e il procuratore federale è chiamare. Poi magari l'ha fatto, ma non credo perché non sono celeri in queste cose. Chiamare subito la Procura di Milano e chiedere la trasmissione degli atti e dei documenti. Perché se non si va a indagare su cose del genere, allora vale veramente tutto. Allora vale tutto. Anche perché l'accusa è gravissima. Gravissima significa aver ascoltato le predilezioni di dirigenti di quella società di Milano per designare un arbitro piuttosto che un altro per una partita. E qua se così fosse, tanto, illecito, è un illecito.
9: Non è tanto il discorso dell'illecito, ma è chiaramente che è un discorso di condizionamento.
8: Porta poi falsi direttamente delle gare, esatto, l'andamento di un campionato, mi pare evidente.
9: È logico che ci sono dei condizionamenti, però quando poi si dice meglio un arbitro che l'altro, no, quello non
8: si può fare, non si può fare, tra l'altro. Senti Armando, siamo quasi alla fine, però abbiamo dei vocali, allora io farei così, ne ascoltiamo uno e poi lo commentiamo insieme, via.
9: Sì, volentieri.
8: Arrivo.
10: Ciao Franco,
8: ciao
10: cosa
8: Emilio.
10: Dici allora?
8: Ciao Emilio.
10: Arriva qualcuno? No, arriva... Il portiere, arriva l'attaccante, arriva il centrocampista, arriva il difensore. Che squadra facciamo? Punto di domanda. Sono contento per Carnevali, sono contento per Massara. Però adesso bisogna fare la Juve.
8: Ah, certo.
10: Noi
8: hai ragione.
10: Siamo la Juve, con tutto il rispetto. Non siamo né Milan né soprattutto
8: quelli là, quelli
10: Sassuolo.
8: Là. Sì.
10: Vediamo di far la Juve, vediamo che perlomeno arrivino giocatori che possono fare per noi. Ciao caro.
8: Ciao Emilio. Ermanno, in un minuto.
9: Qualcosa faranno di sicuro, però non è che si può pretendere che nell'arco di 2 o 3 giorni arrivino 1, 2, 3, 4 acquisti. Purtroppo è tutto anche sfasato, perché in effetti dura quasi 60 giorni questo calcio.
8: Finisce
9: questo
8: il primo settembre, mercato. Siamo insomma a giovedì 9 luglio.
9: Secondo me irregolare, questo lo ripeto da anni, quando si inizia con la prima di campionato deve essere concluso il calcio mercato.
8: E anche quest'anno non sarà così ovviamente, anche quest'anno.
9: Dovrebbe essere in pratica così, invece si va avanti e si condiziona poi sempre tutto. Poi col mondiale è logico che sono altre poi problematiche.
8: Eh sì, purtroppo è così. Ermanno, allora io ti do appuntamento al prossimo giovedì, che sarà l'ultimo della mia stagione, quindi concluderemo in bellezza. Poi anche io insomma faccio un po' di vacanze, ma ci risentiremo insomma nei pressi di Ferragosto. Prossima settimana ti voglio ancora più carico e speriamo di poter parlare di qualche nuovo acquisto. La verità
9: è la Juventus che sarà già nel caldo.
8: Sì, sarà in campo. Esatto. E tra l'altro sarà insomma molto vicina alla prima amichevole che si gioca poi il 18 a Basilea. Quindi vedremo. Ermanno Vittorio, grazie come sempre, un abbraccio.
9: Arrivederci, un saluto a tutti.
8: Ciao, a prestissimo. Noi andiamo in break, rimanete lì, torniamo subitissimo.
11: Ieri e oggi.
12: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre 3 partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua. Il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma sul centrale alle 14.30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio all'Ucraina, Marta Kostiuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Il volley femminile, dopo aver affrontato l'Ucraina nel primo appuntamento in quel di Hong Kong, l'Italia proseguirà il proprio cammino nella località cinese affrontando il Belgio nella terz'ultima partita della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria che nei fatti sancirebbe la qualificazione nelle Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14.30 italiane. L'atletica ora Eloisa Coiro continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa a Roma. L'ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di 1,5 secondi il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio. L'ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai mondiali, previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per ora è tutto, a più tardi.
13: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
14: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
11: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti in sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
15: Ieri e oggi.
8: Eccoci rientrati, siete veramente in tantissimi, tanti vocali, tanti messaggi scritti, non credo riuscirò a leggere tutto. Buon pomeriggio signor Leonetti, ma il caso Milan-Piaget è chiaro dopo aver venduto Gonzalo a quella cifra? Ok, non farà sconti, quindi inutile perdere tempo. Io, Gonzalo Ramos ovviamente, a parte che Gonzalo Ramos era sempre in panchina, ma Colomoni è fuori dal progetto Piaget, solo che il Piaget è una società ricchissima che non ha problemi e quindi spara i prezzi e fa i prezzi che vuole. Poi aggiunge Vincenzo, Carnevali e Massara devono comportarsi in ugual misura anche a costo di tenerli a bada, basta farci calpestare. Poi buon pomeriggio Franco, saluto e ringrazio come sempre Armando, si va in ritiro tra qualche giorno, con quali calciatori? Comunque un caffè freddo con Vlahovic va assolutamente preso prima di chiudere definitivamente la questione. Daniele Martinez ha 34 anni, non esiste, ma che ottica avete? Ma il problema è che noi possiamo avere l'ottica che vogliamo, che a te potrà non piacere, ma è una richiesta dell'allenatore, quindi non è una questione, non è un nome che proponiamo noi di Radio Bianconera o qualche emissario. La realtà è questa, che il Dibu Martinez è sempre stato la prima scelta, è sempre ricaduta su Alisson, poi ho spiegato che cosa è successo e quindi il Dibu Martinez è la prima scelta e gli altri sono delle alternative. Lo so benissimo, io capisco il tuo ragionamento. Da Juve sarebbe ideale andare a prendere carne secchi, faccio un esempio, perché è il portiere per i prossimi 10 anni, però il mercato non lo facciamo noi, i prezzi non li facciamo noi e soprattutto non possiamo trovare la disponibilità dove non c'è. La realtà è questa, e quindi il mercato è fatto di domande, offerte e opportunità di ingaggio, oppure portieri o altri giocatori in altri ruoli che non si muovono, come se Juve andasse dal City a cercare di prendere Haaland, con tutto rispetto, una cosa non fattibile, mi pare evidente. Poi c'è un messaggio di Marco Ciriello lunghissimo con una foto di Infantino e dice: la faccia di bronzo di questo signore è tutto un programma, dichiara la sua fede interista pubblicamente e in modo scomposto, quasi urlato, organizza un mondiale che fa discutere la collettività, l'Argentina eccetera eccetera, e poi insomma, per chiudere, tornerà tutto alla normalità quando personaggi come Infantino e Seferin cederanno lo scettro del comando, come ha fatto Gravina. Questione di tempo, ma intanto si continua a perpetrare con situazioni poco chiare, fin troppo evidenti. Il problema è che Gravina è stato fatto dimettere a forza, questi signori qui che li fa dimettere? La realtà è questa, il sistema calcio europeo e mondiale è proprio questo. Quindi speriamo possa cambiare qualcosa, ma faccio fatica a crederlo. Tullio, allora, prima di chiamare l'ospite abbiamo dei vocali, facciamo così, ne sentiamo un paio mentre vai ovviamente a chiamare il nostro secondo ospite graditissimo. Via.
18: Ciao Franco.
8: Ciao, buon pomeriggio.
18: Ci sono dei giocatori che potremmo spendere, diciamo, per la nostra campagna acquisti e cessioni, vedi per esempio Nico, Gonzales, Azic,
8: Azic andrà in prestito,
18: Kelly e così. Però Gatti, poi mi domando, insomma, se Colomoni non te lo vogliono dare perché mi sembra proprio questa la situazione.
8: No, vogliono 50 milioni.
18: Su altri obiettivi? Insomma, sì. Sorrot, Embolo, ci sono algerini, senegalesi, non è che per forza sono francesi o questi stessi nomi dell'anno scorso, due anni fa.
8: No, però
18: penso che la squadra sicuramente va rafforzata, i soldi sono quelli che sono, però
8: bisogna spendere, secondo me. La realtà è che bisogna spenderli bene, perché la Juventus negli ultimi anni ne ha spesi tanti e male. Abbiamo già l'ospite, saluto solo, un messaggio su Twitch, Angela Juve come sempre presente, un grande abbraccio, grazie per i complimenti. Nicola Penta, ben ritrovato.
19: A te, buongiorno a tutti gli amici juventini.
8: Nicola, io ti ho pensato quando stava per arrivare Frederic Massara. Innesto di specchiata conoscenza calcistica e soprattutto completamento di un organigramma che andava completato già parecchio fa. Sbaglio, Nicola?
19: No, assolutamente. Poi ne avevamo già parlato, Massara. Io,
8: esatto.
19: Insomma, ho avuto rapporti con lui quando era alla Roma, lui era responsabile del settore giovanile della Roma, ha fatto delle grandissime cose, dove è andato ha lavorato bene, quest'anno non si è capito con l'allenatore, con Gasperini, perché Gasperini vuole avere il controllo totale di tutto e quindi probabilmente c'è stata un'invasione di campo. Però detto questo, io sono felicissimo, perché vuol dire che si inizia a costruire.
8: Certo.
19: Meglio tardi che mai, no?
8: Eh sì.
19: Direbbero alcuni. Iniziamo a costruire, quindi basta con l'algoritmo che ci ha solo creato dei danni. Ritorniamo a Moggi, allo scouting. Tra l'altro, vi dico una chicca,
8: stasera
19: ero a Milano col direttore,
8: sì,
19: e a cena, e mi chiese proprio il numero di Massara, ma in tempi non sospetti, quando era uscita appunto la notizia che c'era questo scontro in atto con Gasperini,
8: certo,
19: quindi, e gli diedi il numero di telefono, il direttore lo chiamò davanti a me, lo salutò, gli disse: vai tranquillo, tu sei uno capace, per cui andrai avanti, farai la tua strada, non preoccuparti. Per cui anche lì, come al solito, è stato buon profeta.
8: Assolutamente.
19: Come lo è stato altrettanto, piccola parentesi, su Ancelotti. Quando Ancelotti firmò per il Brasile, il direttore Moggi mi disse: ma io non l'avrei fatto, perché questo è uno dei peggiori Brasile che ci sono stati.
8: Vero.
19: E quindi si va a far del male, e in effetti è andata così. Chiusa parentesi.
8: No, insomma, Luciano Moggi continua a sciorinare assolutamente le sue grandissime, enormi conoscenze calcistiche, e infatti ci ha azzeccato. Quanto ti piace Massara, braccio destro di Carnevali? Quanto ti piace Chiellini con il ruolo che aveva incarnato, no? Appena entrato in società, quindi un ruolo più politico, di rappresentanza con le istituzioni. Sarà lui il viso, il petto, lo scudetto Juventus quando andrà a rapportarsi con FIFA, UEFA, Federazione e ovviamente Lega di Serie A. Che idea ti sei fatto di questi equilibri nuovi, nascenti all'interno della Juventus?
19: Ma insomma, su Chiellini era abbastanza chiara la cosa. Lui, il suo percorso è quello, è un percorso alla Giraudo, direi. Lui dovrà rappresentare la Juventus nei campi istituzionali,
8: esatto,
19: quindi in federazione, in Lega, insomma un po' ovunque, e sarà appunto quello il suo ruolo futuro. Invece Massara sarà il braccio destro di Spalletti, di Carnevali,
8: certo, che
19: sarà quel soggetto che dovrà in qualche modo unire i due, se ce ne fosse bisogno, ma non ce n'è bisogno,
8: perché hanno un grande rapporto idilliaco, lo diciamo
19: esattamente,
8: chiaramente,
19: esattamente. Però è la persona giusta per lo scouting, perché Massara conosce benissimo tantissime società di calcio minori dove si può pescare il jolly, certo. Che oggi è un jolly quello che si pesca dalle società minori, non è più come una volta, purtroppo in Italia siamo limitati, solo che Massara ha anche grandissime conoscenze all'estero, per esatto. Cui è la figura giusta. Poi è evidente che il tifoso juventino oggi è contento, felice di tutte queste cose, però poi la prima domanda che ti fa è: ma per quanti anni dobbiamo ancora stare così? Questo è.
8: Ma diciamo, c'è ancora un'altra domanda, Nicola, perché ti assicuro, tutti, quasi tutti, chi conosce il calcio, molto contenti dell'arrivo di Massara, ma la domanda susseguente, dopo 3 secondi, è: sì, ma i giocatori quando è che arrivano i rinforzi? Perché poi il tifoso, giustamente, ragiona in questo senso. Va bene aver strutturato la società, dico io, finalmente, perché ne parliamo da anni, se non hai una società forte, quello è il manico, non vai da nessuna parte, ma adesso che hai strutturato la società sei nel pieno di un mercato dove devi rafforzare e devi saper vendere alla perfezione, Nicola, ancora di più vendere.
19: Il problema è che oggi farà male quello che sto per dire, siamo alla data zero, alla data zero, per cui da oggi parte il progetto. E il progetto, come tu sai e come sanno un po' tutti, i progetti sono triennali o quinquennali, quindi da oggi parte il progetto a vincere entro i 3 anni, poi se sei fortunato il primo anno puoi anche vincere. Vista la situazione anche relativa al discorso dei giocatori in uscita, è abbastanza complicata la cosa, perché dobbiamo vendere per poi comprare. Io penso che in questo momento l'acquisto del portiere di Martinez sarebbe veramente
8: basilare.
19: E poi vedo che si è liberato stranamente Solet, che tu sai che è un mio pallino,
8: esatto.
19: Cinese, io lo prenderei immediatamente.
8: Anche io, a me piace molto.
19: E poi te ne dico un altro. Sì. Io ho visto l'altra sera e l'ho guardato con un mio amico allenatore, abbiamo guardato proprio la partita della Svizzera contro la Colombia fino alla fine,
8: sì.
19: È stata abbastanza noiosa, però
8: sì, brutta.
19: È sempre pure una partita, insomma, dei mondiali. E il calciatore che mi ha veramente impressionato più di tutti è questo, il Bedi di 29 anni,
8: sì.
19: Che gioca nel Borussia Mönchengladbach, che praticamente non ha fatto vedere palla a Diaz, che in questo momento è uno degli attaccanti più forti al mondo. Questo giocatore è un profilo da Juventus, questo è il classico giocatore da Juventus, 29 anni, alto quasi 1,90, persona seria, giocatore...
8: Esperienza internazionale.
19: Esperienza internazionale, gioca in Germania, quindi in un campionato molto difficile, superiore sicuramente a quello italiano, per cui questo è un calciatore di quelli che magari uno dice in questo momento non è quel calciatore che ha quel richiamo... No, dei giornali,
8: soprattutto mediatico, certo.
19: Mediatico. Quindi io,
8: Nicola, questo è il Bedi. La fai una telefonata a Massara?
19: Come no?
8: Certo. Per suggerire questo giocatore, perché no? Assolutamente, però concordo con te. Anch'io ho visto la partita noiosissima, e è sempre un piacere, anche una parte di lavoro. Si è visto poco, però concordo, lui mi sembra di poter dire nettamente superiore a tutti gli altri interpreti in campo, nonostante Diaz, che insomma sappiamo benissimo che tipo di giocatore è. Volevo deviare un attimo il discorso, perché con te che conosci meandri e pieghe e conosci molto bene il palazzo e la situazione del calcio italiano, avrai letto sicuramente la velina, la notizia uscita ieri dalla Procura di Milano. Io ti leggo in maniera testuale, poi ovviamente tu commenti come ritieni opportuno. I PM della Procura di Milano scrivono e dicono: arbitri concordati con esponenti dell'Inter in rapporti con Gravina. La Procura pone il focus su Torino-Inter del 26 aprile 2026, oltre alle 3 partite antecedenti dove c'era anche Inter-Verona. Rocchi avrebbe designato l'arbitro Mariani, e ovviamente tra virgolette, quindi un discorso concreto e diretto, soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da quest'ultima non gradito. Il tuo commento?
19: Ma il commento è presto fatto, nel senso che intanto i condizionali lasciano il tempo che trovano. quindi la cosa più importante oggi è: si sono indagati? Perché è inutile fare illazioni, queste sono illazioni alla fine. Fai delle illazioni dove non ci sono altri indagati, l'Inter è coinvolta ma non c'è un soggetto. Come fai a coinvolgere una società se non c'è un soggetto specifico? Lo stesso Gravina, cioè Gravina, quali sono le quali sarebbero le responsabilità di Gravina? Cioè, io penso, poi alla fine leggi la Gazzetta, alla fine si va verso l'archiviazione, c'è un po' di confusione.
8: Sì, sì, ci sono alcune fonti informative che danno questo tipo di situazione.
19: Ma andrà a finire così, te lo dico già da adesso.
8: Non lo so,
19: andrà a finire così, andrà a finire così, perché purtroppo c'è confusione, non si capisce, non ci sono soggetti, cioè quale sarebbe il vantaggio che avrebbe dato Rocchi? A chi l'ha dato questo vantaggio? Perché non può essere un vantaggio aleatorio. Ci deve essere un soggetto specifico che ha chiesto a Rocchi determinate cose e in base a...

0: Dove non c'è nulla, dopo succede. Io penso che qui si sia voluto creare un caso dove magari ci poteva essere qualcosa, ci potevano essere delle chiacchiere, come a Calciopoli. Calciopoli, stiamo parlando di chiacchiere da bar.
1: E l'abbiamo spiegato molto bene la scorsa settimana, e lo faremo nuovamente.
0: Calciopoli hanno individuato i soggetti delle società. Qui invece si parla di un designatore e non si parla di nessuna società, o meglio, si parla di una società, ma non si parla di chi di questa società in qualche modo avrebbe chiesto di non avere certi arbitri piuttosto che altri. È tutto un po' confuso.
1: Sì, io credo che se si vorrà proseguire, cioè se la procura ha in mano ulteriori carte, intercettazioni, e poi dovranno uscire dei nomi a questo punto.
0: Ma lo sai, Franco, oggi c'è la legge Cartabia che prevede,
1: sì, certo,
0: che la procura quando chiede al GIP l'eventuale rinvio a giudizio deve avere delle prove sostanziali affinché arrivi una condanna,
1: certo,
0: altrimenti il GIP archivia. Quindi
1: certo,
0: la procura, prima di andare dal GIP e fare una figuraccia, magari archivia la procura stessa. Quindi siamo in una fase un po' delicata.
1: Sì, vedremo.
0: Anche per una figuraccia.
1: Per una figuraccia.
0: Immagina, dopo tutto sto casino, è un po' come quello che è successo con Calciopoli. Perché con Calciopoli facevano fatica dopo aver rinviato a giudizio per il piaccia, non ci sono quello,
1: certo,
0: non ci sono quell'altro, archiviare tutto o assolvere tutti. E lì non c'era la legge Cartabia. Ci fosse stata la legge Cartabia, li avrebbero fatto marameo a Narducci,
1: chiaro,
0: quando chiedeva il rinvio a giudizio. Purtroppo siamo in una fase diversa e l'abbiamo pagata noi.
1: È quello il vero problema. Poi bisognerebbe affrontare, ma lo affronteremo, il tema di una giustizia sportiva.
0: Mi dai un secondo,
1: sì,
0: però,
1: prego,
0: proprio
1: Nicola,
0: relativamente a questo, perché mi sono arrivate delle segnalazioni.
1: Sì.
0: Allora, l'altra sera Antinelli, il conduttore della RAI,
1: sì,
0: ha parlato di miserie umane, no? E sull'intervento di Trump nei confronti di Infantino,
1: sì, che
0: ha pienamente ragione, perché è evidente che un presidente come Trump è il presidente più forte, probabilmente il più importante del mondo,
1: certo,
0: che chiama il presidente della FIFA chiedendogli,
1: intromettendosi in affari non suoi, questo è chiaro.
0: Ecco, però io mi chiedo, e lo chiedo ad Antinelli e glielo chiederò personalmente, perché lo vedrò, come mai non sono state citate le stesse parole, le stesse miserie umane, quando Guido Rossi e la ministra dello sport Melandri con Prodi si schierarono contro la Juve,
1: certo,
0: dicendo la Juve non essendoci nulla. Ah, e lì c'è stato l'intervento politico,
1: assolutamente,
0: vero,
1: sì,
0: dove Prodi e la Melandri hanno condannato la Juventus, e Guido Rossi prima del processo disse: sono successi fatti gravissimi, senza sapere cos'era successo. Adesso mi dispiace perché non c'è più,
1: però
0: mi piacerebbe contestargli queste cose.
1: No, però sono cose che lui ha detto quando era in vita.
0: Capisci che il giorno prima di un procedimento tu dici sono successi fatti gravissimi, lo stesso giudice che deve giudicare è condizionato, no?
1: Certo.
0: Ecco, allora le miserie umane erano quelle, le vere miserie umane sono state quelle che hanno distrutto una società. E io ho ancora il dente avvelenato per questo.
1: E noi continueremo a parlarne, perché dopo le vacanze vedremo quando, ma faremo una seconda puntata. Devo dirti che insomma la puntata dell'altra settimana ha riscosso veramente un grandissimo successo, con fatti inediti, caro Nicola, che tu hai raccontato,
0: certo,
1: aggiungendo dei dettagli di grande spessore e di grande importanza. Torniamo all'attualità. Lunedì 13 Continassa, primo raduno di Spalletti, si riunisce collegialmente la nuova Juve, e i tifosi si aspettavano facce nuove, ci saranno quelle di Massara, che ovviamente non scende in campo, e come unico giocatore al momento Jeff Ekator. Riavvolgiamo il nastro: un mese fa ti saresti aspettato solamente un giovane giocatore al raduno, oppure ti aspettavi sensibilmente di più, almeno un paio di colpi di quelli pesanti, anche per dare spinta agli abbonamenti e ricreare un briciolo di entusiasmo nei tifosi che oggettivamente appaiono preoccupati? A te.
0: Ma guarda, la giustificazione oggi viene dall'ingaggio di Massara tardivo. È evidente che tutto quello che doveva accadere forse un mese fa è accaduto oggi.
1: Esatto.
0: Per cui ecco, la giustificazione c'è. Sicuramente io mi sarei aspettato, e me li aspetto, perché non è detto che non arrivino con Massara adesso, con dei giovani.

0: magari sconosciuti a noi, ma conosciuti a livello calcistico importanti. Quindi è evidente che è un ritardo. Quest'anno partiremo per l'ennesima volta in ritardo.
1: In rincorso.
0: L'unico mio pensiero oggi è quello di sistemare i due attaccanti che sono arrivati alla Juventus e hanno fatto dei disastri, che sono Openda e David. Questi qui sono i due miei pensieri fissi, perché se ti riesci a liberarti di questi due, poi lasciamo perdere Vlahovic, tu lo sai come la penso io.
1: Sì,
0: Vlahovic,
1: no? Però attenzione, perché potrebbe esserci un ritorno di fiamma, te lo dico.
0: Sì, ho capito, ma il ritorno di fiamma c'è perché non lo vuole nessuno, ma non possiamo mica prendere i giocatori che non vogliono gli altri.
1: Lo so.
0: E poi noi l'abbiamo detto in trasmissione, il problema Vlahovic,
1: certo,
0: in cosa consiste. E quindi oggi, più di ieri, stiamo attenti. Andiamo a prendere i centravanti che magari possono darci, non subito, magari più avanti, magari Massara c'era già il centravanti che noi non conosciamo, di 22 anni, di 21 anni, di 23 anni, che può darci quel qualcosa in più. E magari dal mondiale può uscirne fuori uno più forte, no?
1: Pellegrino del Parma è un nome che ti stuzzica?
0: Sì, sì, perché è un grandissimo giocatore per me. È un giocatore forte, fisicamente eccezionale.
1: Di testa, le prende tutte.
0: Di testa le prende tutte, a noi manca, perché abbiamo due ali e non abbiamo chi colpisce di testa.
1: Vero.
0: Capisci che dobbiamo cambiare anche le ali dopo, no? Quindi Pellegrino a me non dispiacerebbe. Certo che non è un centravanti di prima fascia,
1: chiaro.
0: Ma potrebbe diventare. Quindi,
1: la situazione con Colomani, distanza, Piaget chiede 50, la Juve fino adesso ha offerto 30, 31, 32.
0: Ma lasciamoglielo lì, ma ragazzi, ma veramente, ma non scherziamo. Cioè, andiamo a prendere le riserve delle riserve, ma tutte le volte, ma sempre le riserve. Ma ormai il tifoso juventino è stanco, basta con queste riserve. Guarda, ti dico la verità, Gonzalo Ramos del Milan è una riserva, però l'hanno pagata la riserva.
1: Ma è un giocatore che a me piace tantissimo, Gonzalo Ramos.
0: Capisci che questo è stato un grande acquisto? E chi è che l'ha pagata cara? L'ha pagata cara Martinez a non farlo giocare e a far giocare Ronaldo che non stava in piedi. Quindi lì sicuramente non gioca e non giocava, perché è evidente che con Ronaldo, finché c'è Ronaldo, gioca lui.
1: Altrimenti anche al PSG non gioca, ma perché insomma a fior di campioni, no?
0: Cioè,
1: quindi è evidente.
0: Oggi la riserva del PSG oggi è un titolare in qualsiasi altra squadra mondiale.
1: Concordo.
0: Quindi quello era un centravanti, però cacchio, costa 70 milioni, il Milan è riuscito a prenderlo, bravi, sono stati bravissimi, perché questo è un giocatore che fa gol. Per cui Pellegrino, perché no? Noi dobbiamo intanto sistemare il centrocampo. E se è vero quello che ho letto, che Locatelli tornasse magari a fare la mezzala, secondo me vuol dire che in arrivo ci sarebbe un play importante. E questo già cambia la musica. Quindi stiamo a vedere. Magari
1: oppure non arriva il play e giochi con un centrocampo rafforzato, magari con nomi come Kessié e Goresca, che secondo me darebbero un contributo elevato.
0: No, ma Kessié potrebbe essere il sostituto di Locatelli in mezzo al campo. E sai che Spalletti ce l'ha sempre avuto,
1: Ci l'ha sempre avuto.
0: Il Paredes, che ha avuto anche lui, Paredes,
1: certo,
0: dell'Argentina, che in questo momento è l'unico giocatore che dà un qualità all'Argentina in mezzo al campo, oltre chiaramente a Messi. E quindi Spalletti predilige quel tipo di calciatore. Chiaramente non lo Botka non ce lo danno, perché
1: ovviamente
0: non risulta.
1: Ovviamente.
0: E secondo me, ecco, il Kessié della situazione potrebbe essere il calciatore che dà anche forza al centrocampo.
1: E anche Goresca, se si riuscisse a portare giocatori di grande esperienza, di interdizione, di visione di gioco, e soprattutto sono due giocatori che hanno dinamismo, gamba e qualità.
0: E poi alza il livello anche della squadra, a livello
1: assolutamente
0: tecnico,
1: sì.
0: Questi sono calciatori che hanno sempre giocato in squadre di prima fascia, quindi loro lo sanno come si vince, hanno il carattere, sono abituati a giocare con grandi calciatori, quindi noi abbiamo bisogno di quelli.
1: Assolutamente sì. Nicola, io ti ringrazio, appuntamento per il prossimo giovedì, sarà il mio ultimo giovedì prima delle vacanze estive, avremo ancora tante cartucce da sparare, poi ovviamente dopo Ferragosto, però intanto giovedì siamo qui e ovviamente vigileremo e capiremo dove sta andando il mercato Juventus. Nicola Penta, grazie come sempre, a giovedì prossimo.
0: A te un caro saluto a tutti i nostri amici juventini. Ciao.
1: Ciao Nicola, a presto. Noi siamo arrivati al termine, l'appuntamento con il sottoscritto, con ieri e oggi, e ovviamente per martedì alle ore 15. Adesso arriva Camillo De Michelis. Rimanete su Radio Bianconero. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 16:02.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Nuova escalation dopo i raid lanciati dagli Stati Uniti contro l'Iran. Il CENTCOM annuncia la conclusione dell'operazione sostenendo di aver colpito circa 90 obiettivi militari, mentre fonti iraniane riferiscono di 3 morti. Teheran ha reagito rivendicando attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain e ora minaccia nuove ritorsioni se i bombardamenti dovessero continuare. Il traffico nello stretto di Hormuz ora è quasi totalmente bloccato.
5: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo l'aspra polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina. A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui alla Farnesina, come sempre, non avviene nulla di buono, le parole dell'ambasciatore.
6: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stoppa la consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo che nella serata di ieri si è verificato un incendio al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi completamente. L'attenzione però resta alta perché 2 container continuano a bruciare e, dato che contengono bici elettriche, si temono esplosioni.
5: E un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Castel Bordino in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della protezione civile. Ci sarebbero un morto e un ferito.
6: Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi, quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Per il decesso della piccola si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuele Iannuzzi. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti.
5: Tennis: la semifinale in programma domani tra Jannik Sinner e Novak Djokovic rompe la tradizione di Wimbledon. Il remake della semifinale dello scorso anno sull'erba di Londra sarà infatti il secondo match di giornata, orientativamente tra le 17:30 e le 18, dopo la sfida tra Ferri e Zverev che inizierà alle 14:30. Tradizionalmente la prima semifinale dello Slam inglese vede i protagonisti, i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì. Questa volta invece, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì.
6: Per ora è tutto, più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Buon pomeriggio, buon giovedì 9 luglio, buon pomeriggio a Tullio in regia che ha preso il posto di Manuel, l'eredità di Manuel, guarda che io con Manuel ho una grande sintonia radiofonica, quindi Tullio hai un'eredità importante, tra l'altro salutiamo Manuel che è in vacanza al mare, quindi se la sta spassando ragazzi, quindi salutiamo, andiamo un pensiero al nostro Manuel. Allora, i temi di giornata, prima di sentire poi un nostro ospite, i temi di giornata sono tutti legati. Intanto devo farvi delle specifiche legate a Solé, che ieri ne abbiamo parlato un po' e che piace a tanti di voi. Poi dobbiamo parlare della situazione attacco, l'ho fatto già stamattina con Claudio Zuliani, ma al tempo stesso comunque è una cosa che noi dobbiamo affrontare, quindi dobbiamo parlare di Colomouani perché sono giornate un pochettino frenetiche, dobbiamo capire la situazione e in questo caso poi credo si possano andare a una definizione nel bene e nel male. Non immagino una telenovela, ve l'ho detto stamattina ma ve lo ripeto, non immagino una telenovela. E altra cosa, visto che mi sto divertendo con i sondaggi, perché voi siete sempre molto partecipi a questi sondaggi, vi chiedo, perché il tema di oggi è Jonathan David, permanenza sì, permanenza no. Non c'è bisogno della spiegazione, sì, no, David sì, David no, poi se volete darmi una spiegazione ancora meglio, ma la permanenza di David perché la Juventus vorrebbe vendere David. E il giocatore in questo momento non vorrebbe tanto andare via perché guadagna quasi 7 milioni di euro. Quindi in questo caso, insomma, è una situazione un pochettino turbolenta. Quindi direi di affrontarla, voglio sapere il vostro pensiero, perché se la Juventus dovesse vendere David, ovviamente sarebbe meglio a titolo definitivo, ma anche in prestito con il pagamento e l'ingaggio da parte del club, ecco, con quello si potrebbero aprire degli scenari divertenti per tutti noi, con magari un nome nuovo, Pellegrino su tutti, o addirittura Vlahovic, ve lo dico, Pellegrino, Vlahovic potrebbero entrare in corsa nello scenario come altra punta. Ovviamente a noi manca proprio la prima, però per adesso la prima punta, quella, l'obiettivo per essere il titolare, l'attaccante, sembra essere Colomouani. Anzi, è Colomouani. Poi se arriverà o meno non lo so, perché in questo momento vale tutto. La Juventus farà un'altra offerta a breve al Paris Saint-Germain, poi vuole fare due attaccanti, però con la partenza di David. Dobbiamo vendere bene David. Se no è un guaietto. Enea risponde subito alla domanda. No, David no. Anzi, facciamo doppio sondaggio oggi. David, perché ho paura che su David andremo su cifre alla vicario, 90-10. Ma andiamo col doppio sondaggio David e Dibu, perché in questo caso facciamo Dibu sì no e David sì no. Andiamo su portiere attaccante. Andrea, no, io non pronostico gli acquisti. Se vuoi ti dico i ruoli o ti dico quelli che vorrei, ma non faccio pronostico sugli acquisti, perché poi so che qualcuno mi verrà a dire tra un mese ma tu avevi detto. No, io i pronostici non li faccio perché non tiro a indovinare. In questo momento non tiro a indovinare. Ti posso dire gli obiettivi e ti posso dire secondo me dove andrà a muoversi la Juventus nel corso di questo mercato e quindi chi vorrei vedere, ecco. Sicura, l'idea della Juventus è fare due punte con la partenza di David. Hecator, terza punta, quindi rifare l'attacco. Hecator, Colomouani, Pellegrino, firmo subito e ora. però non pronostico acquisti, ti dico il mio pensiero, perché pronosticare acquisti non ha senso, perché magari tra due ore ci dicono basta Colomani o dai 50 milioni di euro non lo prendi e andiamo su un altro obiettivo, cioè non avrebbe senso, quindi vado con i miei desideri, se vuoi te la metto così. E poi ti dico un bel trequartista, un centrocampista, un difensore e un terzino sinistro, ovviamente un portiere. Quindi quanti sono? Portiere, terzino sinistro, difensore centrale, centrocampista, tre quarti e due punte. Sei titolare e otto acquisti. Questa è la mia idea, caro, aspetta Andrea, questa è la mia idea. Otto acquisti in generale, sei titolari e due riserve. Secondo me possiamo arrivare anche a 10 acquisti, con due riserve in più, in meno. Credo che possa essere anche un mercato dove fare tante cose con le squadre italiane. Esempio, ieri leggevo che il Milan vuole vendere Ricci. Io Ricci, ragazzi, ve l'avevo già detto a gennaio, io Ricci me lo porterei a casa. Ma proprio viene da un'annata in cui non ha giocato a pallone, perché chiudere le porte a un giocatore che comunque può crescere ancora tanto. Allora, David no, assolutamente basta. Poi David no, Walter da Belluno, prima invece era Francesco. Poi David sì, diamogli un'altra possibilità, Alessandro da Porto Recanati. David no, Carlo. Permanenza di David no, per lo stesso motivo per il quale vuole restare. Relazione prezzo-rendimento pessimo, Daniel. Dibu sì, Alessandro da Porto Recanati. Andrea, David no. Vedi, siamo quasi al 99%. Siamo a 90, 90 no e 10 sì. David sì. Poi David no. Gianluca, David sì. Gianluca, David no. Poi Dibu sì, Francesco. Dibu ni. Enea da Enea, però o sì o no, ni non vale. Beh, la scheda è nulla, Enea. Scheda nulla. Poi Dibu sì e David sì. Ci dicono, ci dice Giovanni, poi no, Dibu sì, no, invece David no, David no, Giovanni dal Brasile, poi David sì, Federico, David sì, Gianluca, Gianluca va forte su David sì, non penso sia lo stesso, ma ci sono tanti Gianluca col David sì. Ciao Camillo, David per me va venduto per cercare di monetizzare, prendere uno come Pellegrino dal Parma. Poi facciamo così, allora... Tullio, fammi ascoltare un vocale, poi ospiti.
9: Buongiorno Camillo, sono Enzo da Cireale. Allora, per me David no, ovviamente no, lo venderei, motivazione scontata, diciamo non è all'altezza e comunque faremo una grossa plusvalenza. Il problema è sempre quello, non lo prende nessuno. Un abbraccio.
8: Allora, vedremo se riusciranno a venderlo. Poi, Corrado Sardo da Brescia, Dibu sì, ma anche Vicario sarebbe un ottimo acquisto. David no, Dibu sì, Walter da Belluno. Non capisco tutto questo amore per Vlahovic, non lo capisco nemmeno io, Vittorio. Se hai ascoltato la trasmissione di ieri, io ho detto già il mio pensiero. Però è una porta, ragazzi, è inutile tirare le testate al muro perché non trovi il senso, nemmeno io trovo il senso, però dall'altro lato non posso neanche non citarlo come un'opportunità per il mercato della Juve. Onesto, ad oggi io penso che ci siano più possibilità di fare eventualmente Colomoni, Vlahovic, Ekator che Colomoni, Pellegrino, Ekator. Così, io ho questa sensazione. Poi non lo farei. Io non terrei Vlahovic. Tra Vlahovic e David scelgo David, ma non per una questione di valore, secondo me è più forte Vlahovic, ma per una questione che Vlahovic riprenderlo per me è tutto ciò che è sbagliato, cioè non va ripreso, non va ripreso. Sono d'accordo con Manuel Elia che ci scrive: David sì, se serve evitare il ritorno di Vlahovic. Io sono assolutamente d'accordo con David Elia. Sono assolutamente d'accordo. Invece facciamo anche questa domanda al nostro ospite, perché anche lui sarà coinvolto nel nostro sondaggio, ed è Mauro Munno, Juventus News 24, Tutto Sport. Ciao Mauro.
10: Ciao Cami, un saluto a tutti.
8: Allora, vuoi partire? col maschile o col femminile? Vuoi partire dal sondaggio o vado a ruota libera?
10: Sondaggio.
8: Ok, ne hai due. Sì, no, è molto veloce. Sta ovviamente vincendo il no per David e vincendo il sì per il Divo Martinez. David sì, David no.
10: David sì. Sì, per me merita ancora un'occasione, assolutamente.
8: E questo è già, alzi le quote, siamo 85% no e 15% sì, quindi
10: non pensavo questo... così tanto, sinceramente.
8: Quindi da questo punto di vista, Dibu Martinez sì, Dibu Martinez no.
10: Assolutamente sì. Sì, non starei neanche tanto a risparmiare milione più, milione meno, per me da prendere, troppo importante una figura del genere in una difesa senza personalità, senza carisma come quella della Juve.
8: Qua queste cifre, ragazzi, lo prendo tutto il tempo.
10: Ma sì.
8: Cioè, se cioè io so che l'Aston Villa vuole un po' più di 6-7. Però insomma, direi che se scendiamo davvero a 7, andiamo, prendiamo e basta. Fine 7 milioni di euro, 6 milioni di euro per il portiere dell'Argentina e il portiere che ha vinto l'Europa League, si possono anche spendere. Poi
10: esatto. Cioè, quando sei davanti a certi giocatori, secondo me non puoi stare a contare il milione in più, il milione in meno. È vero che Dibu Martinez a settembre fa 34 anni, però non cioè, per il portiere titolare della nazionale argentina. Per me 7 milioni, ma anche 8 sono tutti da spendere.
8: Allora, cartellino giallo tendente al rosso, Gianluca, che va fuori al sondaggio. Va fuori tema al sondaggio. Parla di Colomoni. Non è aperto il sondaggio Colomoni, sì e no. Quindi, Gianluca, regole della Kings League. Facciamo così: 2 minuti fuori. 2 minuti fuori per il cartellino giallo. Mettiamola così. Ovviamente sto scherzando, perché se no, sai, Mauro, qualcuno si offende. Allora, invece, ti chiedo. Parliamo prima un pochettino del maschile e poi andiamo sul femminile, dove sono giornate molto molto intense. Tu hai grosse novità e anche grosse notizie. E ti chiedo, sul maschile, secondo te l'arrivo a Torino di Massara è un segnale positivo di forza fuori dal campo e di solidità anche in vista di un mercato molto difficile?
10: Beh sì, io credo che per come si era strutturata l'anno scorso la Juventus, insomma, si sia dimostrato che non c'erano le persone giuste, ma forse neanche i ruoli giusti per fare mercato in un determinato modo, ed essendo adesso la sessione che stiamo iniziando a vivere molto molto complicata, serve esperienza e servono uomini che conoscono il nostro campionato anche molto, quindi dopo l'arrivo di Carnevali secondo me era necessaria un'altra figura proprio a livello di direzione sportiva, diciamo così, e credo che Massara abbia tutta l'esperienza per gestire un certo tipo di situazioni in un mercato che continua ad essere bloccato, quindi c'è bisogno veramente di grande esperienza, di grande diplomazia, anche di grandi rapporti, perché io credo che Massara sia anche un uomo di rapporti come Carnevali, che è poi quello che è mancato molto nella gestione come lì, e quindi per cercare di come dire, di lubrificare un po' il calciomercato della Juventus, è necessario qualcuno che sappia fare trattative, sappia vendere i giocatori, e io credo che uno dei primi compiti di Massara sia quello, cioè cedere i tanti troppi esuberi che la Juve è in rosa, e poi di conseguenza sbloccare slot e risorse per acquistare nuovi giocatori.
8: Sì, sono d'accordo su questo. Allora, ti faccio un po' di domande, Mauro. Come vedresti un ritorno di Moise Kean?
10: Non mi aspettavo questa. Bah, credo che...
8: Papis da Pistoia.
10: Abbia dato, non lo so. Poi a me Kean, magari sbaglio, sembra anche un attaccante che ha delle caratteristiche in comune con Ekator, oltre che con Colomani per capacità di svariare, eccetera. Quindi secondo me la Juve per quel tipo di profilo adesso ha puntato su Ekator, che è oltretutto molto più giovane di Kean, e quindi non lo prenderei.
8: Tra l'altro l'idolo di Ekator è Moise Kean. così ha, l'ha detto, no, sui social della Juventus. Mauro, allora andiamo un pochettino anche sul mondo women, perché insomma Mazzetta scatenato, extra budget, insomma forse ha più soldi Mazzetta per le women che Carnevali e Massara per il maschile. Ovviamente stiamo scherzando, perché il budget delle women è importante, ma è molto più risicato rispetto a quello dei maschi. Però insomma è scatenato Bartel, e adesso nei prossimi giorni arriveranno altri acquisti.
10: Sì, siamo arrivati a 6 acquisti. No, hai detto una cosa giusta: il budget della Juventus Women è chiaramente effimero rispetto al budget della maschile, ma anche giustamente, perché poi ci sono i ricavi, e comunque la Juve va in perdita tutti gli anni per mantenere le women, quindi è anche giusto che ci sia un budget diverso. Io credo che sia un budget maggiorato rispetto alle passate stagioni, perché la Juve aveva bisogno di fare un mercato molto, molto aggressivo, molto espansivo. Ne sta prendendo tante, adesso ha chiuso per Lea Khalifi, che questa centrocampista o attaccante del Nantes francese, che comunque è un'altra giocatrice di esperienza abbastanza forte, che poi va verificata nel nostro campionato, perché è sempre stata soltanto in Francia. Arriva a parametro zero, però oltre i colpi a parametro zero, che sono ormai già 3, la Juve ha speso tanto per Bartel, che questa centrocampista spagnola del 2004 di grande prospettiva, che arriva dal Chelsea per una cifra, io credo, record per il calciomercato italiano al momento. Poi vedremo se arriveranno altre operazioni più onerose, parlo chiaramente di calciomercato in entrata. È arrivata Norman, che è un'altra giocatrice per cui la Juve ha speso tanto, quindi sicuramente c'è la volontà di fare la squadra praticamente da zero. Cioè alla fine, fra tutto, penso che gli acquisti saranno più di 10, e altrettante ovviamente le partenze, che già sono state diverse, e quindi è una Juve che fa praticamente tabula rasa, con un allenatore nuovo che non ha esperienza in panchina, e quindi ci sarà da amalgamarsi bene, perché comunque cambiando così tanto, sia a livello dirigenziale che tecnico che proprio di parco giocatrici, sarà comunque essenziale fare bene, soprattutto perché poi il 5 agosto c'è questa prima sliding door della stagione con il Premier di Champions League.
8: Ti chiedo invece cosa devono aspettarsi a livello proprio di numero di acquisti, in che ruoli, attaccanti, centrocampisti, difensori, insomma dove deve muoversi e dove si muoverà poi l'attenzione della Juventus per completare la squadra, e secondo te che caratteristiche servono a questa Juve per essere più forte, più completa rispetto alla scorsa stagione, dove comunque la squadra è stata pensata per un modulo e poi però si aspettavano di poter passare magari anche la difesa a 4, ma non c'erano gli esterni.
10: Sì, hanno fatto molta confusione l'anno scorso a livello di idee, poi hanno cambiato modulo in corsa senza avere le giocatrici per cambiare in corsa, hanno costretto molte ragazze fuori ruolo, altre hanno dovuto giocare, penso per esempio a Carbonelle, senza un backup per tutta la stagione, quindi c'è stata un po' di confusione. Intanto, vedendo un po' quelli che sono anche banalmente, no, i numeri offensivi della Juve della passata stagione, non credo si possa prescindere da un attaccante molto forte, un attaccante estremamente prolifica, e sappiamo insomma che la Juve la sta cercando. Penso che possa destinare anche una parte importante del budget a questo colpo, proprio perché insomma la Juve ha bisogno in questo momento di un attaccante che segni con regolarità al di fuori di Capeta. Detto questo, la Juve, io mi aspetto che faccia colpi ancora in tutti i reparti.
8: Però Mauro, cerca un attaccante di alto livello, ma la nuova attaccante numero 9, Capeta e potenzialmente anche Girelli?
10: Allora, le ultime indiscrezioni che abbiamo ci dicono che Girelli potrebbe in realtà restare ancora al BFC rinnovando il prestito.
8: Ok.
10: quindi questo potrebbe essere la soluzione attuale. Non è una notizia che ho ancora verificato, però circola questa voce che insomma lei possa prolungare la sua esperienza oltreoceano di una stagione, rinnovando il contratto con la Juve ovviamente, perché è in scadenza, e quindi poi la Juve, non avendo più Girelli da inserire in rosa, che sia a settembre o a dicembre, e di conseguenza avrebbe lo spazio, ecco, per avere due attaccanti con Capeta confermata. E la nuova è Cambiaghi invece, chiaramente in uscita, però bisogna trovarle una sistemazione. E poi a tre parti tutto, centrocampo, ancora qualcosa secondo me lo fanno, difesa anche.
8: Bene, tra un mese ci giochiamo la Champions, dobbiamo avvisare qualcuno, dobbiamo suonare una campanella,
10: bisogna,
8: però.
10: Bisogna muoversi, sì, loro adesso accelereranno, perché penso che nelle prossime 2 settimane, 10 giorni, prenderanno quasi tutte, però sì, cioè, bisogna sbrigarsi, poi faranno questo ritiro, uscita oggi l'ufficialità in Val d'Aosta, a Châtillon. Insomma, in cui si proveranno ulteriormente a unificare e prepararsi soprattutto per la stagione. Però sì, poi se sono slittati anche i tempi per le nomine ufficiali, per l'insediamento di Carnevali, quindi c'è stato un po' di casino, però sì, non possono più perdere altro tempo dopo averne perso molto con Cortez, che poi non è arrivato come allenatore.
8: Ti chiedo, Mauro, non so se hai avuto modo di subito indagare, di avere qualche feedback proprio su Guerrero.
10: Sì, allora vabbè, intanto la cosa importante da dire è che Guerrero parla italiano, che può sembrare scontato, ma non è così.
8: È importantissima sta cosa.
10: Essendo spagnolo, perché comunque lui ha avuto un'esperienza a Venezia, scusami, e quindi di conseguenza padroneggia bene l'italiano. Credo che farà anche una conferenza stampa per introdursi a noi giornalisti, al pubblico, quindi ci sarà modo di conoscerlo meglio. Ma i feedback che ho io sono tutto sommato positivi, detto che la stagione è appena iniziata, poi sai, quando si comincia c'è sempre poi la voglia di scoprire la nuova proposta. Io so che la Juve l'ha preso proprio per le sue capacità empatiche, quindi mi stupirebbe se non fosse in grado di farsi ben volere all'inizio, di comunicare le cose. Ma d'altra parte anche i suoi predecessori, che sono Canzi e Montemurro, all'inizio diciamo, si sono fatti volere bene. Quindi non è che serve essere particolarmente empatici. Se c'è entusiasmo per una nuova proposta, poi questa viene riproposta, poi di solito dopo un po' di tempo si creano dei problemi. Però dai, no, mi aspetto che la Juve parta con entusiasmo e spero che il progetto tecnico sia valido, perché io su questo ovviamente non posso esprimermi, perché è troppo presto, si parla di un allenatore, lo ripeto, che non ha nel curriculum esperienze da capo allenatore, e quindi è difficile dire cosa sarà, però lo verificheremo volentieri a partire appunto da inizio agosto.
8: Ti chiedo, Mauro, invece, saluto la chat di Twitch che non ha fiducia nella lettura dei messaggi, ma stiamo parlando di altro, stiamo parlando di women, quindi cerchiamo di dare un filo con le domande rispetto al tema dell'ospite. Ti chiedo,
10: Madonna, se sei cattivo con i tuoi ascoltatori,
8: se no perdiamo ordine. L'ordine è fondamentale nella comunicazione, è la cosa più importante. Comunque mi fai perdere filo anche te, e dopo ti bacchetto anche a te. Ma al netto di questo, si andrà con un modulo ben preciso? È vero che non ha mai allenato ad alti livelli Guerrero, ma questo ceppo spagnolo, quindi 4-3-3, possesso palla e difesa alta, o cerchiamo di giocare più da Juve?
10: No, sarà quello, l'idea è quella, 4-3-3 o 4-2-3-1, un gioco insomma di dominio, di possesso, di riconquista molto aggressiva. Poi d'altra parte Guerrero ha insegnato quello nella Masia del Barcellona, quindi mi aspetto che riparta da lì. Poi starà a lui e alla sua bravura riuscire a capire che le giocatrici e le bambine che crescono nella Masia del Barcellona e imparano certi concetti fin da quando hanno 6-7 anni non sono come le giocatrici della Juve, che non hanno mai avuto familiarità con un certo tipo di gioco, e quindi bisogna raggiungere qualche compromesso. Però dai, vediamo, speriamo che questo tipo di proposta possa essere funzionale. Loro sperano che sia attrattiva, oltre che per l'esterno, anche per l'interno, cioè che le giocatrici possano farsi conquistare da questo tipo di proposta, perché sappiamo, l'abbiamo raccontato, che il gioco molto dispendioso del primo anno di Canzi a un certo punto era andato un po' di traverso a qualcuna, e questa cosa poi aveva portato un certo distacco tra l'allenatore e lo spogliatoio.
8: Mauro, l'ultimissime. Allora, quale sarà la sorpresa di questo campionato e dove collochi la Juventus?
10: La sorpresa di questo campionato, mi verrebbe facile dire il Como nuovo, quindi il Como 1907 che è appena salito dalla B. No, sono uscito un po' di indiscrezione negli ultimi giorni. Sembra un mercato molto ricco, un mercato importante. Bisognerà capire se è una realtà in grado di strutturarsi a tutto tondo da subito, oltre che con le figurine delle giocatrici forti che stanno prendendo. Però sai, una squadra neopromossa che prende il capocannoniere dello scorso campionato, che è Tessa Wullert, mi fa comunque pensare che le ambizioni siano di un certo tipo, e anche le risorse di un certo tipo, perché Wullert è una giocatrice che guadagna molto bene. Non è l'unico colpo, sono diversi colpi internazionali che stanno facendo, e quindi per me, cioè, credo che come ambizioni possano puntare abbastanza in alto, poi vedremo. E la Juve te la colloco, è veramente tosta nel
8: senso. Hai 10 secondi,
10: secondo posto.
8: Ok, prenditi le tue responsabilità come sempre. Mauro, grazie.
10: A te Camillo, un saluto a tutti.
8: Un ringraziamento a Mauro Munno di Tutto Sport Juventus News 24 per il suo consueto intervento qua al Club degli Inviati. Io vado in pausa, torno tra poco.
2: Il Club degli Inviati.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma su Centrale alle 14.30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio all'Ucraina Marta Kostiuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Il volley femminile, dopo aver affrontato l'Ucraina nel primo appuntamento in quel di Hong Kong, l'Italia proseguirà il proprio cammino nella località cinese, affrontando il Belgio nella terz'ultima partita della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria che nei fatti sancirebbe la qualificazione nelle Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14.30 italiane. L'atletica ora, Eloisa Coiro, continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa a Roma. L'ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di un secondo e mezzo il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio. L'ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai mondiali, previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
12: Ad essere un vincente.
11: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti in sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Il club degli inviati.

0: Leggo da Twitch, se no qualcuno si arrabbia. Ciao a tutti, è quasi fatta per Martinez e Colo, ci sono spiragli. Allora, non è quasi fatta per Martinez, stiamo lavorando ai fianchi della Aston Villa, quindi si sta cercando, no, di chiudere questa operazione. La Juventus vuole risparmiare, la Aston Villa vuole incassare un pochettino di più. Ci sono delle cose che, insomma, non sono ancora allineate, ma c'è la volontà da parte del giocatore di venire da noi. Noi lo vogliamo prendere, la Aston Villa ha capito, c'è una promessa tra la Aston Villa e il Dibu, quindi in questo caso stiamo lavorando per chiudere, ma non è fatta. E poi, Coro, ci sono spiragli? Sì. Non è... siamo ancora lontani, però ci sono spiragli, l'obiettivo numero uno. La cosa che posso dirvi, non aspettatevi una telenovela come lo scorso anno, ecco, questo sì, ecco, io sono abbastanza certo che da quel punto di vista si riuscirà a chiudere un po' nel bene o nel male in altri momenti, quindi, cioè in poco tempo, ecco, non tutto. Ma abbiamo, Tullio, abbiamo il vincitore della puntata, lo dico subito, Sono ironico, mi ha fatto ridere e gioco su questo, non offendetevi. Ma il nostro amico Maurizio ha vinto il messaggio del giorno perché mi dice David no, al suo posto assolutamente inconsapevole del suo ruolo, senza un nesso tra uno e l'altro, perché uno è un tre quarti, un esterno, l'altro una punta, ma Trantuono. Che onestamente è un mix tra Mastantuono e, insomma, Diego Abatantuono. In questo caso
1: è un mix che vorrei vedere comunque.
0: No, ma Trantuono è bellissimo. Stavo ridendo già prima con Mauro Munno quando parlava lui, insomma, quando è arrivato Maurizio. È bellissimo questo messaggio, mi hai fatto molto sorridere e io scherzo, ma Mastantuono, che credo possa essere Mastantuono, e magari lo prenderei subito. Dibu sì, se non arriva carne secchia Oblak, difficilissimo, ecco, proprio due mondi diversi. Oblak guadagna 12 netti l'anno, quindi capite bene che è molto fuori dai parametri della Juve. Carne secchi in questo momento l'Atalanta non lo vuole vendere, quindi sono due nomi molto difficili per la Juventus da accostare alla porta, quasi impossibili. Poi torniamo a bocciare un fedelissimo, lui mi conosce da anni, quindi anche se non si fa più chiamare Dino ma Arduino, che poi è il suo nome, caro Arduino, ti devo bocciare, perché scrivere Vlahovic in questo modo, dopo tutti gli anni di Vlahovic alla Juve, dopo tutti i tuoi anni di Radio Bianconera, scrivere Vlahovic con la doppia V, mettermi H a caso, caro Dino Arduino, ti voglio un sacco bene, ma sono costretto, mi vedo costretto a rimandarti a settembre, perché se addirittura Vlahovic dovesse rimanere alla Juve o tornare alla Juventus, dobbiamo mettere a posto questa situazione. Ma facciamo così. Allora, ascolto ancora un vocale, caro Tullio, e poi leggo qualche altro messaggio.
2: Ciao Camillo, Mauro da Conegliano. David no, gli manca personalità. Non parlo dei singoli momenti, il rigore, quelle cose. Si vede che non ha la grinta e quel tipo di caratteristiche che servono a noi. Dibu Martinez, ne abbiamo parlato brevemente anche ieri, sì, perché la personalità ne ha da vendere, non mi sta simpatico, ma è un portiere di esperienza, ha un obiettivo più limitato, perché naturalmente va verso i 34, ma secondo me sarebbe probabilmente meglio di qualcuno che arriva come vicario da un'annata negativa, e quindi non voglio rischiare di portarmi dietro delle scorie.
0: Sono d'accordo, anche se, ragazzi, la simpatia e antipatia, vorrei un sacco di antipatici, ma tutti antipatici li vorrei, tutti antipatici, anzi i più antipatici di tutti vorrei. Fate una lista dei giocatori più antipatici, li voglio tutti, dopo questi anni qua voglio tutti i più antipatici e quelli più cattivi in mezzo al campo, tutti li voglio. Tra l'altro, ultima ora, infortunio per Pulisic, stop di 6 settimane, quindi 6 settimane da oggi vuol dire che torna più o meno a settembre. Bella mazzata, perché iniziare così la stagione È bella tosta, bella tosta. Allora, David, mai più, chi vuole dare a David un'altra opportunità? Allora, fermi tutti. Giovanni a Filadelfia. Giovanni, il tuo pensiero è una cosa. Il pensiero degli altri va rispettato. Se, a se qualcuno vuole dare una seconda opportunità a David, non significa assolutamente non voler bene alla Juve. Non significa assolutamente non voler bene alla Juventus. Anzi, è un'idea, ragazzi. Qua non è matematica, Giovanni, mi raccomando, che abbiamo già il moralizzatore, che adesso non mi scrive più, ma abbiamo il nostro moralizzatore. Enzo è il nostro moralizzatore. Che sì. Allora, sto scherzando, Enzo, se sei all'ascolto non te la prendere, sai che scherzo. Poi Vlahovic no, se possibile mi prendo Pellegrino. Però ragazzi, mi raccomando, rispettiamo sempre il parere degli altri, sempre. Poi allora c'è Antonio che insomma lui ci fa tutta la sua cosa e è molto difficile. Tra l'altro Antonio ha azzeccato un nome manco per sbaglio, addirittura mi ha scritto Vlahovic in tre versioni diverse addirittura. Ecco, è molto difficile, però il messaggio di Antonio dove fa 500 nomi di acquisti e tutti da fare vuol dire non aver bene chiaro in testa il budget della Juventus e le difficoltà che avrà la Juventus in questo mercato, ma il suo messaggio che cita Solé è un'opportunità per me per darvi una spiegazione. Ieri poi quando sono andato a casa ho fatto delle ricerche e tra l'altro potrete leggerlo anche su Tutto Juve, Tutto Mercato Web, dove ho segnalato questa cosa e ho scritto articoli per questo. Solé in questo momento non è un obiettivo di mercato della Juventus. La Juventus non sta trattando Solé. La Juventus ieri ha incontrato l'Udinese principalmente per provare a vendere qualche giocatore, ma non per acquistare o parlare di Solé. Quindi in questo momento, quindi 9 luglio, non è Solé un obiettivo della Juventus. La Juventus non ha fatto un'offerta per Solé, perciò insomma non escludo che più avanti magari possa venire fuori di nuovo questo nome, ma adesso è una pista freddissima, freddissima. Allora, ciao Cami, continuo a chiedere in varie chat, ma hanno intenzione di prendere qualcuno sulle fasce di difesa, soprattutto Cambiaso, se lo prende qualcuno, Xavi 87. E qua entriamo nell'ottica del mercato in cui secondo me Carnevale è stato molto, e dico molto, sincero, e ve l'ha detto l'altro giorno nelle sfumature delle parole di Carnevale, perché poi io so che adesso c'è poca voglia di leggere, poca voglia di ascoltare e tutti si fanno un'idea propria, ma Carnevale l'ha detto: in questo momento non abbiamo offerte per i nostri giocatori. Non abbiamo offerte per i nostri giocatori, nessuno sta chiedendo i giocatori alla Juventus. Quindi in questo momento qua non possiamo pensare di prendere Tizio, Caio, Sempronio, di acquistare 100 giocatori. Esempio, Atta oggi è una bella presa della Fiorentina, secondo me è una presa molto cara, molto molto cara, perché è un'operazione complessiva da quasi 40 milioni di euro. Ma la Juventus non può andare a prendere Atta, non perché non possa fare un'offerta del genere alla Fiorentina, può serenamente fare, scusate, all'Udinese, un'offerta del genere, ma la Juventus deve fare due punte, un portiere, un difensore centrale, un terzino sinistro, un centrocampista centrale e un trequarti, solo titolari. E non può andare a partire con Atta, che non, in questo momento non sai neanche se devi andare a inserire nella tre quarti, esterno a destra, esterno a sinistra, sempre tra i tre trequartisti, e spendi 40 milioni di euro. 40 milioni di euro li devi andare a spendere per dei ruoli che in questo momento ti mancano, quindi la punta, quindi un centrocampista. Ecco, queste sono le cose che stanno mettendo in difficoltà. Io credo che nell'idea, caro Xavi, della Juventus ci sia quella di prendere un terzino sinistro. Però ad oggi per Cambiaso offerte zero, interessamenti sì, ma offerte vere e proprie tipo, non lo so, la collana di Tullio, La collana di Tullio vale 20 euro. E a noi ha detto: bella la collana, mi piacerebbe averla. Però poi nessuno ha detto a Tullio: tieni 20 euro. E questa è la situazione. Poi non l'ho vista.
1: Infatti ce l'ho ancora al collo.
0: Poi non l'ho vista. Sicuramente Tullio avrà una collana da 30.000 euro. Però c'è un vetro che mi oscura bene il valore della sua collana. Però questa è la situazione. Ragazzi, oggi allora, se ne vuoi di giocatori antipatici vorresti Jerry Mina. Oddio, Jerry Mina no, però Lucumi secondo me è della stessa pasta, ragazzi. Non è che Lucumi è proprio un simpaticone, Non è che Lucumi è proprio uno scolaretto modello con la riga da una parte, capello tutto pettinato e tutto bello ordinato con sua stuccina e non dà fastidio a nessuno, Quindi ti dico, onestamente, Lucumi mi sembra anche un bel cattivello, cattivello. No, ma non è Mastrantonio, sì, un portiere credo si sia, no, ed è a Latina, bellissimo, però credo, per sostituire David, Mastantuono, caro Filippo, non penso che per sostituire David volesse citare Mastrantonio del Latina, ecco, caro Filippo, insomma. Poi neanche Mastantuono gioca nel ruolo di David, però un portiere per sostituire un attaccante la vedo difficile. Allora, riusciamo a scrivere male anche David, incredibile, veramente incredibile. Vado a leggere Davide da Taggia. Allora, io sono sempre dell'idea che Randall sia il giocatore perfetto della Juve, Randall Colomoni, e farei carte false, tra parentesi, nei limiti giusti per prenderlo. Ok, poi qua io non ti capisco più, perché lascerei Dos Umblazovic dove sta, perché si sta focalizzando, lascerei Vlahovic, credo, perché si sta focalizzando sull'aspetto economico tra, ok, vabbè, però, su Vlahovic, caro Davide, è un discorso aperto e legato a David. Non penso, ecco, che la Juventus possa riprendere Vlahovic per chiudere così l'attacco. Ecco, credo che Vlahovic possa, insomma, possa tornare eventualmente alla Juventus più avanti, quando e se i bianconeri riusciranno a vendere David. Credo. Poi, Colomoni, caro Vincenzo, alla fine Colomoni è una trattativa di 2 settimane, con una nuova dirigenza è una trattativa di 2 settimane. Io lo so che per voi questa cosa qua è difficile, inconcepibile, ma da quando è tornato Carnevali, cioè da quando è arrivato Carnevali è una trattativa nuova, e quindi credo che come deadline sì, sia 10 giorni, 10-15 giorni, poi eventualmente abbandoneremo la pista Colomoni. Ecco, questa è la situazione. Poi, alla luce del fair play finanziario, ritieni giusto spendere 20 milioni tra ingaggio e cartellino per un portiere di 34 anni? A livello tecnico sembra che vogliano chiudere una falla con un cerottino. Ma guarda Andrea, io non amo l'idea di spendere 10 milioni per il Dybu. Ma se si dovesse arrivare 5-6, sì. Perché comunque 5 milioni di euro per un 34enne, poi lo puoi ammortizzare. Sotto i 10 secondo me ha un senso. Sui 10 già meno, però devo anche essere super onesto.

0: però poi rischia di essere un po' pericoloso, un po' pericoloso. Allora, qua ci sono un sacco ancora di messaggi sul nostro sondaggio, ma leggo Ennio. Buon pomeriggio, ma ci rendiamo conto dei danni causati dai dirigenti negli ultimi anni? Un grande portiere come Szczęsny a 34 anni è stato mandato via. La buona uscita non gli è stata più data, caro Ennio, perché poi lui ha firmato il contratto col Barcellona e quindi quei soldi lì che aveva preso prima, quando no, aveva deciso poi di ritirarsi, li ha, tra virgolette, resi alla Juventus perché ha firmato un contratto col Barcellona, c'era questa clausola. Quindi ti manca un pezzettino. Però io provo a dirvelo tante volte, Ennio, io spero che tu sia all'ascolto. Ma in questo caso, prendersela a prescindere, cioè Giuntoli ha fatto dei disastri, ha fatto degli errori anche paratici, noi lunedì rivedremo Arthur e ha fatto dei disastri come lì, ha sbagliato anche Marotta, perché poi tutti voi ve lo siete dimenticati, ma noi abbiamo pagato per 10 anni il Malaka Martinez, perché aveva smesso di giocare il Malaka Martinez, ma continuavamo a pagarlo, per farvi capire, no, un po' la situazione. Perciò quello che voglio dirvi io è che quando hanno preso Giuntoli, hanno detto a Giuntoli di abbassare in maniera importante il monte ingaggi. Quindi hanno mandato via Szczęsny, non perché non credessero in Szczęsny, ma cavolo, ma tutti sapevano il valore di Szczęsny. Cioè, non è che era una cosa, ah, Szczęsny è bollito, allora lo vendiamo. No, il problema di Szczęsny è che guadagnava 7 milioni e mezzo di euro. 7 milioni e mezzo di euro e si è andato a prendere un portiere che ne guadagna 2. Quindi coi soldi risparmiati all'ingaggio di Szczęsny ti sei preso Di Gregorio. Poi l'errore è stato che hanno preso Di Gregorio e non un portiere che ha reso. Ma se il capo azienda Ennio, io non so che lavoro tu faccia o abbia fatto, ma se il tuo capo azienda ti dà un ordine e ti dice devi fare questo, tu poi devi trovare un modo per abbassare il monte ingaggi, e nell'abbassare il monte ingaggi di Giuntoli una delle prime operazioni è stata quella di partire da Szczęsny, non per il valore ma per i conti, e allora questa è stata una cosa che ha influenzato. L'errore poi non è stato vendere Szczęsny, e qua io lo dirò sempre, l'errore è stato comprare Di Gregorio, perché loro hanno preso un portiere che poi si è rivelato inaffidabile. Però ragazzi, anche qua entriamo nell'ottica che fare il dirigente non è la cosa più semplice e si può sbagliare. Il problema è che lui non ha solo sbagliato quello, ha sbagliato tutto il resto, perché il mercato di Giuntoli è stato terribile e abbiamo giocatori ancora lì fermi con le quattro frecce che ci bloccano il mercato. Uguale anche il mercato di Comolli. Perciò quella è la situazione, ma la questione Szczęsny va spiegata un pochettino meglio, perché se no facciamo del sano populismo e non arriviamo poi a una cosa giusta per la Juve. Altro vocale.
1: Leggo che Lukumi ha chiesto informazioni anche all'Inter. È vero o no, Claudio?
0: Ciao Claudio, ma Lukumi è sempre piaciuto all'Inter. Ovviamente l'Inter credo voglia fare qualcosina in difesa. Tra l'altro in questo momento ha comprato Kalaili dell'Union Saint-Gilloise, 25 milioni di euro più bonus. Quindi insomma non l'ha pagato, lo sta pagando più di Dumfries. Poi sarà fortissimo, sarà eccezionale. Ha già anche una buona esperienza, ma pagato più di Dumfries. Dumfries, giocatore di altissimo livello. Qua stanno facendo passare la cessione di Dumfries come una cosa normalissima. Dumfries a 20 milioni di euro è una delle, secondo me, cessioni più brutte degli ultimi anni, perché uno come Dumfries vale come Palestra, vale come Palestra, né più né meno. Ragazzi, Dumfries è fortissimo, fortissimo. Altro vocale, Tullio.
2: Ciao Camillo, sempre Mauro da Conegliano. Argomento il messaggio di prima relativamente a David. Sono 40 anni o più che seguo la Juventus. Ho notato una cosa, che specialmente per gli attaccanti, anche chi ha bisogno di ambientamento, o c'è quel click e tipicamente arriva dopo già qualche mese o al massimo una stagione, ma diversamente è difficile. È una cosa diversa.

0: col difensore. Tu ti ricordi quando è arrivato Chiellini dalla Fiorentina? Era, lo dico con massimo rispetto perché è un mostro sacro naturalmente, era un po' grezzo, nessuno mai avrebbe immaginato quello che sarebbe potuto diventare, perché il difensore ha bisogno di fare più scuola.
1: Ma guarda Mauro, a prescindere, io credo che abbia delle caratteristiche che non si sposano bene con la nostra idea. Se noi giocassimo con le due punte, tanto quanto puoi pensare di affiancarlo a un altro centravanti e farlo giocare lì nella zona, due punte un conto, ma da punta centrale che fa riferimento, che fa sportellate, che dà una presenza nell'area di rigore, non ha quelle caratteristiche lì. Non possiamo chiedere, non so, a Tullio di adesso devo inventarmi qualcosa, e diventare il più forte giocatore di padel al mondo, perché non diventerà, credo, non avendo iniziato da bambino, il più forte giocatore di padel. Tullio
2: era il mio sogno da bambino,
1: Tullio diventerà un grandissimo esperto di eventi e di organizzazione nell'ambito sportivo, visto che si sta preparando a questo. Diventerà quello perché sta studiando e sta creando, cercando di fare una cosa del genere, ma non diventerà, non lo so, te lo auguro, ma un grandissimo ingegnere, perché non può, per adesso non vuole farlo, quindi non può diventare un grande ingegnere. E non possiamo chiedere a David di diventare Haaland, e è per quello che io lo venderei David, perché secondo me non si sposa bene con la Juve, non si sposa bene col campionato italiano. Poi io non credo sia debole, lo dico con grande onestà, non credo sia debole, non credo sia quello che abbiamo visto in quest'anno. Credo davvero, credo nella tua questione del click. Penso che comunque un giocatore che ha fatto 200 gol, numeri alla mano, 200 gol ed è secondo a Haaland, noi non siamo stati forse bravi, ma non abbiamo neanche una struttura che può renderlo, può aiutarlo, ecco, sicuramente, però al tempo stesso non ti puoi accanire, perché poi finisce che è la prima partita buona, vedi David magari l'anno giusto, poi alle tre sbagliate abbiamo David. Queste cose qua devi fare alla marotta con Diego Ribas da Cugna. Diego Ribas da Cugna fu un acquisto sbagliato, fu un acquisto completamente sbagliato. Tra l'altro in quel momento lì non c'era tutto il seguito attuale, social e robe varie, ma per Diego Ribas da Cugna hai indotto Nedved a ritirarti. Immaginate una roba del genere. Ecco, devi fare una roba così, cioè dire Diego, trovati una squadra, ci separiamo e via. Noi non possiamo fare diversamente, con rimanere ancora legati a David, al primo sto sbagliato, al primo gol sbagliato, alla prima prestazione da 5. Insomma, ti vai a mettere in casa troppo nervosismo. E visto e considerato che noi di nervosismo ne abbiamo patito abbastanza in questa stagione, onestamente io penso sia giusto cercare, no, di anticipare il problema e di vendere David. Poi lui in questo momento vuole restare, non ci sono offerte, ma il non ci sono offerte è una cosa che vi ha assolutamente detto Carnevali, e di questo mi fido. Leggo ancora l'ultimo messaggio di su Twitch. A destra rimaniamo con solo Kalulu, no, prenderemo un terzino destro, però quella è un'operazione che magari verrà fatta alla fine, un po' alla Holm, prestito all'ultimo senza spendere un euro. Ecco, non immaginatevi un terzino destro dove spendi qualche soldo, ecco, sarà una spesa bassissima, perché comunque lì hai uno dei giocatori che ha fatto meglio di tutta la stagione della Juventus, che è Pier Kalulu. Grazie Tullio, grazie a tutti voi. Domani mi inventerò un altro sondaggio, perché vedo che vanno forte e siete molto contenti di questa cosa, quindi buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Appuntamento a domani, ciao.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In apertura alla politica, il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social dal ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
4: Passiamo agli esteri. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha affermato che gli Stati Uniti continuano a fornire armi, inclusi i missili Patriot, all'Ucraina, ma che, a differenza degli europei, contribuiscono ad una risoluzione pacifica del conflitto. Per quanto riguarda Patriot, ha precisato che è evidente che le forniture USA di armi e tecnologie militari all'Ucraina sono in pieno svolgimento, ma che il presidente Vladimir Putin ne è perfettamente al corrente.
5: Torniamo in Italia con la cronaca. È stato condannato all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne che ha torturato per giorni e ucciso di botte la moglie 45enne Emanuela Massicci il 19 dicembre 2024. Il delitto è avvenuto nella loro casa di Ripa Berarda, in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo aveva subito tentato il suicidio tagliandosi i polsi. Nell'abitazione, al momento del femminicidio, c'erano anche i 2 figli della coppia di 8 e 10 anni, che però non hanno assistito alla scena.
4: Un uomo è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare. L'uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe andato a casa della sorella, dove sarebbe nata una discussione col cognato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. I carabinieri stanno indagando per accertare la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.
5: Economia, cartelle esattoriali, avvisi bonari e controlli automatici vanno in pausa per l'estate. Per tutto il mese di agosto l'Agenzia delle Entrate sospende l'invio delle comunicazioni ai contribuenti, mentre per le cartelle di pagamento lo stop si limita alle 2 settimane centrali. Chi ha una rateizzazione in corso però non ha diritto a nessuna tregua. Le scadenze restano fisse anche sotto l'ombrellone.
4: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I mondiali si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
5: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Allora, altro pomeriggio di intrattenimento qui su Radio Bianconera 2 Bianconera, a parlare un po' di quello che si sta maturando a livello di mercato. Prima o poi si partoriranno i colpi, è complicata, è stato complicato, sarà complicato, però restiamo un po' in linea con quelli che sono i dettami lanciati dall'ottimo.
6: La
5: devi smettere!
6: Ho capito!
5: Dobbiamo salutare Fabio. Salutiamo Fabio.
6: Ma l'hai scritto a Mirko? Nicolino, oggi è giovedì.
5: No, lui già lo sa. C'è, no? Mamma mia, ma dobbiamo fare le scalette in diretta?
6: Sì, certo.
5: Sei proprio stai,
6: ti togli i calzini, ti togli le scarpe.
5: Inguardabile, sì. Sei. No, vedi, oggi ancora no, perché tira un po' di venticello, quindi sì. È un po' più sopportabile. Comunque, dicevamo, pian piano questo mosaico verrà fuori. Come verrà fuori? Andiamo a fare subito un po' un recap di quello che succede in giornata. Pare che con il Dibu Martinez si stiano limando le distanze con il giocatore, non ci sono mai stati problemi, l'accordo è già sano da parecchio tempo, già tutto nero su bianco, non ci sono difficoltà, è stato chiesto al giocatore, barra ai suoi intermediari, che il giocatore naturalmente è concentrato sul mondiale farsa, diciamo...
6: Sentite cosa ha detto Collina.
5: Sì, sentito. Lasciamo stare.
6: Dov'è l'ombrello?
5: Dov'è
6: Collina?
5: L'ombrello?
6: Collina!
5: Comunque, l'amico, cioè gli intermediari del Dibu Martinez stanno parlando con l'Aston Villa. L'Aston Villa che ha detto finalmente: ok, diciamo che 17 sono troppi, proviamo a fare uno sconto, arrivare a 15, 10. 10 esagerando, quindi diciamo che orientativamente si chiuderà a 10. Si è parlato da parte di qualcuno, perché poi ognuno sta seguendo una pista. Ora non so,
6: Roberto,
5: quale...
6: che belle pietanze.
5: Sì.
6: Bravo. Vai.
5: Si sta seguendo una pista. Ora sì, non sappiamo dirvi qual è quella più giusta. Noi vi raccontiamo la nostra, nel senso, quella che dalla nostra redazione emerge è che con il Dibu Martinez il contratto, cioè l'accordo, è nero su bianco. Alla fine il cartellino costerebbe, bonus compresi e tutto compreso, 10 milioni. Ora vediamo se è così, oppure se sarà addirittura di meno, o se salterà. Ma non dovrebbe saltare, noi alziamo le mani, ma il Dibu dovrebbe essere più vicino. Poi, nella giornata in cui c'è stato sto colpaccio della Fiorentina che ha preso a ta
6: 40
5: comunque,
6: pippi, però sono, tanti,
5: beh, sono 25
6: pippi.
5: Più 30% sì, di futura rivendita, quindi complessivamente sono 40
6: bel
5: pippi,
6: colpo,
5: però
6: comunque.
5: bel colpo. Giocatore che avrebbe fatto piacere anche a me, nel centrocampo abbiamo noi, poi è un giocatore difficilmente collocabile nel centrocampo, devo dire la verità, tant'è che ne parlavo con Luca Calamai stamattina, ho detto: ma tu dove lo metteresti? Ah boh, perché può fare l'esterno, può fare la mezzala, può fare
6: tutto,
5: il box to box, quindi è un vantaggio, problemi non
6: di
5: nostri
6: grosso.
5: Problemi di grosso, tra virgolette, problemi. La Fiorentina ha fatto questo colpo qua. Già so che adesso diranno tutti quanti: hai visto Paratici quanto è bravo? Altra storia. Al di là del Dibu Martinez,
4: beh, un bel direttore sportivo, parati,
5: è un ottimo direttore sportivo. Noi l'abbiamo anche criticato, perché comunque noi dobbiamo fare critiche ed elogi a chi è alla Juventus. È chiaro che le critiche che facevamo all'epoca a Paratici erano carezze in confronto,
4: sì, ma lì pensava di essere diventato chissà, cioè,
5: perché come al solito perso, diciamo, la guida di Marotta, accorpando certo, tutti i vari ruoli, qualcosa si era smarrito anche nella sua retta via. Colomani, la Juventus pare sia arrivata a 35 e da là non si muoverà più, quindi o il Paris Saint Germain dice va bene, oppure la Juventus guarderà altrove. Sempre capito l'attaccante, la Juventus ha scelto comunque di prendere anche un altro attaccante, che speriamo dovrebbe essere Sorloth. Pellegrino resta in piedi, ma qualora la Juventus riuscisse a piazzare Openda e David. Su Openda sappiamo come lo si pensa, intanto arriverà il ritiro, comincerà naturalmente il ritiro, come quelli che non hanno partecipato al Mondiale, e resterà sulla strada della cessione in prestito. Per quanto riguarda David, porte chiuse da Spalletti, che ha detto: ho capito che vuoi restare, ma a me non servi, non perché sei scarso.
4: No, ma non lo,
5: fai
4: guarda, non lo è. No, non lo è.
5: Rossi, fammi un primo piano. Non perché sei scarso, ma gli ha detto Spalletti.
4: Non lo
5: guarda,
4: è scarso.
5: Non perché sei scarso. Primo piano. Però, ok, possiamo staccare. Ma perché, diciamo, non sei l'attaccante che si addice a quello che è il mio desiderio. Quindi sei bravo, ma andrai altrove. Andrai altrove. E liberando così con un ingaggio, uno slot di ingaggio da 6 milioni all'anno, e soprattutto facendo comunque vada una plusvalenza, essendo arrivato un anno fa a zero. Chi ci ha cercato? Però è arrivato a zero. Ancora Di Gregorio, è lui il portiere che la Juventus ha scelto di mettere sul mercato, quindi se dovesse arrivare il Dibu vicino, il secondo sarà Perin. Con Di Gregorio rapporti chiusi, il portiere è in vendita, lo era già da prima, lo è a maggior ragione adesso dopo i rapporti con l'agente del giocatore. La Juventus sarebbe disposta addirittura, qualora fosse difficile collocarlo, a prestarlo pagando una parte dell'ingaggio, ma Di Gregorio è fuori dai piani della Juventus. Questo
4: lui lo
5: intanto,
4: sa, l'ha capito?
5: Gliel'hanno detto in tre lingue diverse. Poi se magari non è quella che conosce è un altro problema. Questo, diciamo, è quello che mettiamo intanto sul tavolo e ne parliamo. Buon pomeriggio, Vincenzo Manager, Alessandro Santarelli, Federico Rossi in cabina di regia.
6: Che vuoi?
5: Niente, parla.
6: Che devo dire?
5: Quello che vuoi. Vuoi dire qualcosa? Io resto anche del parere che comunque ci sarà quel colpo nella tre quarti, ma intanto si sistemano le cose che devono essere sistemate.
4: Ma che qualcosa si comincia a muovere, Vincenzo, nel panorama complessivo. L'Inter ha preso quell'esterno dal Belgio, che insomma mi sembra la terza, quarta, quinta scelta. La Roma ha perso tutto sommato Greenwood, perché questo le ha chiesto il Fenerbahce, gli ha offerto tipo 10 milioni l'anno, 11 più una marea di soldi al padre. Quindi noi, questo lo stavamo dicendo già da tempo, che purtroppo neppure con la Turchia riusciamo più a competere. Da Roma me ne frega niente, ma parlo in generale. Quindi qualcosina si sta cominciando a muovere nel mercato. D'altra parte, il Mondiale entra nella sua fase finale, e quindi diversi giocatori si sono già rientrati. Non c'entra niente, Tiziano, guarda, legga al volo, la Fiorentina ha più soldi della Juve. Non funziona così, non si gioca a Monopoli. Poi io dico anche la verità, a un certo punto, ora sono a due giorni alle ferie, però a un certo punto mi viene anche a noia raccontare sempre le stesse cose. Non è il Monopoli. Poi se lo volete capire lo capite, se non lo volete capire potete dire che la Fiorentina ha più soldi della Juventus e va bene così. La Juventus ha un budget, che non vuol dire che ha più o meno soldi, perché c'è l'UEFA, perché c'è Fair Play, ve l'abbiamo raccontato un miliardo di volte. Poi se la volete leggere che la Fiorentina c'ha più soldi, leggetela così. Io vi lascerò nelle mani di Vincenzo, perché poi con tutta la pazienza, con tutto il bene, insomma, ogni volta dover spiegare quello che già abbiamo spiegato, detto, abbiamo ridetto, l'ha capito anche Rossi, che di calcio l'intesa ha capito come si muove la Juventus. Poi, onestamente, devo anche dire la verità, se la Juve mi spendeva 40 milioni o 30 per Attà, avrei avuto qualcosa da dire, sono sincero. È un buon prospetto, ma siamo sempre lì con il conto. Quindi ci vuole calma e pazienza. È simpatica questa situazione? No, non è simpatica. Ma non vi dimenticate mai che siamo arrivati sesti in campionato e che siamo in Europa League. Quell'Europa League che molti di voi auspicavano. Adesso è arrivata e vedrete cosa vuol dire. Ma io sono comunque contento perché la Juve si è ristrutturata a livello societario. Ma contento di poco no, ma contento di tanto. Perché allora, quello che c'era mancato. Ma che quest'anno ci sarebbero state delle difficoltà anche con il più grande direttore generale. Ci sarebbero state a prescindere.
5: Aggiungo per spiegare e poi veramente
4: sì,
5: casomai fate,
4: passiamo, bravo,
5: poi casomai fate voi da passaparola per tutti quanti. Allora, anche i colleghi fiorentini questa mattina dicevano: beh, effettivamente ha speso molto rispetto a quello che ci pensavamo potesse spendere. C'era stata una riunione settimane fa da Paratici in America, dalla famiglia fondamentale di Rocco Commisso, del compianto Rocco Commisso, e si era discusso su qualcosa, non capivano di che cosa. Probabilmente è stato stanziato dalla Fiorentina, dalla proprietà della Fiorentina, un budget importante per un'annata importante del centenario, e Paratici aveva...
4: centenari sono questa, noi Fiorentina, esatto. Napoli e Roma.
5: Esatto, e chiaramente quel budget Paratici lo sta utilizzando, ci saranno anche delle cessioni, ha pagato e deve pagare anche 6 milioni di multa all'UEFA, che quindi anche la Fiorentina deve pagare, così come noi abbiamo pagato per 3 anni, non dite noi non abbiamo i soldi, loro sì, in 3 anni abbiamo speso oltre 400 milioni, male li abbiamo spesi, il Milan ne sta spendendo tanti, vediamo come, ma li sta spendendo, quindi i soldi ci sono quando le proprietà vogliono elargirti qualcosa, però l'importante è come li spendi. Chiuso.
4: No, vabbè, ma ripeto, poi perché noi tanto abbiamo fatto 2 trasmissioni, ringrazio anche l'amico D'Alba per le belle parole, però onestamente guardiamo oltre, cioè se ogni volta, guardate, vi do una notizia, altre società italiane compreranno, magari compra anche il Sassuolo, dice, ah, Sassuolo c'ha soldi e la Juventus no, non è così, non è il Monopoli. Sì, fortunatamente Muric, Jerry non arriva e sono contento che non arrivi Muric, ma la Juve non ha mai avuto idee di comprare Muric. Sul Dibu Martinez io mi sono già espresso, non è il mio portiere dei sogni, però noi siamo reduci da una stagione con un portiere che non parava, quindi credo che si possa andare soltanto in avanti. Poi anche lì cerchi di limare il più possibile, perché più limi lì e più magari quei 2, 3, 4 milioni li puoi investire su un altro tipo di giocatore. Con 35 milioni il sottoscritto non prenderebbe mai Colomani, ma prenderebbe Sorrot, però vediamo quello che accadrà, c'è tempo, siamo appena al 9 di luglio, tante squadre hanno cominciato adesso a muoversi sul mercato, noi stiamo facendo lo stesso. Gli scenari, ragazzi, sono questi, però in queste 3 settimane abbiamo visto completarsi la società. E siccome fino all'anno scorso ci chiedevamo e soprattutto chiedevamo che la società desse, no, delle garanzie, oggi le garanzie le dà. E quindi per me questo, e lo ripeterò anche domani, poi da lunedì vi lascio a Vincenzo, per me questo è già il colpo della stagione. Poi è normale che Massara e Carnevali non vanno in campo, è normale che non vincono le partite, è normale che faranno qualcosa. Però noi l'anno scorso eravamo come lì. Quest'anno abbiamo Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini. Non mi sembra poco.
5: No, non sembra poco, e si sta lavorando appunto innanzitutto a cercare di trovare la quadra dal punto di vista societario, problematica che era quella principale che la Juventus aveva, perché fin quando non hai una società solida che possa lavorare con tranquillità e con prospetto e programmazione, che è la parola che è mancata di più alla Juventus, che però appartiene al DNA della Juventus, cioè la programmazione, adesso la si può fare perché nel frattempo hai costruito una società. Così come la Fiorentina ha preso Atta stanotte, la Juventus da un momento all'altro ha preso Carnevali, da un momento all'altro ha preso Massara, da una notte all'altra ha cominciato ad andare a trattare Soleil cambiando i piani e le strategie, da una notte all'altra magari ha accorciato le distanze con l'Aston Villa, quindi possiamo anche permettergli di farli lavorare, e soprattutto abbiamo una società che sa dove vuole andare, nel frattempo si è costituita. Questo è un altro aspetto che va
4: ricordato. Ma poi, come stranamente in alto, bisogna anche citarli quelli del giornale Rosa, perché come l'orologio che non funziona ogni 2 volte al giorno segna l'orologio giusto, in questo momento fanno un approfondimento sul fatto, non a caso di Giovanni Albanese, che è uno dei pochi che salvo,
5: certo.
4: E fanno un approfondimento sulla squadra che è in vendita della Juventus, una squadra, a partire ovviamente dalla sedia in porta, poi loro ci mettono anche Gatti, Kelly e Cabal, che sono i tre difensori. Gatti sappiamo che non rientra nei desiderata del nostro allenatore. Kelly io lo terrei, ma è chiaro che Kelly è uno che può in questo momento monetizzare. Cabal, per l'amor di Dio. Kuminers, per l'amor di Dio. Poi c'è Arthur, volendo c'è anche Douglas Lewis. Quindi sono 12 giocatori in questo momento in vendita. 12, non uno, 12. C'è anche il prodigio Joe Mario. Quindi quando ritorniamo all'usato ragionamento, non possiamo avere una rosa di 40 giocatori, perché non possiamo averla. E tra poco Mirko Nicolino ce lo spiegherà. C'è, certo, anche questo aspetto. Poi è chiaro che non andranno via tutti, purtroppo, purtroppo. Noi i primi veri acquisti saranno le cessioni, Vincenzo.
5: Sì,
4: c'è,
5: sì,
4: niente da fare.
5: No, ma è un concetto che è stato espresso, raccontato e ribadito più volte da Carnevali. Non abbiamo fretta, dobbiamo prima cedere. E rendetevi conto, facendo il nome di quelli che sono in uscita, quanto è difficile fare questo lavoro. Poi ve l'abbiamo ripetuto mille volte, ve lo continueremo a ripetere mille volte. Anche qui credo che la maggior parte di voi ha capito, sa qual è la situazione, la comprende, va avanti con piena fiducia in questa dirigenza. Poi se c'è qualcuno dice addirittura la Fiorentina compra di più, quelli hanno più soldi, il Milan ha preso Gonzalo Ramos, noi siamo ridicoli eccetera, vi lasciamo in quelle che sono queste convinzioni fallaci.
4: Sì, anche perché l'abbiamo già spiegato
5: e basta,
4: è
5: così.
4: Più di spiegarlo una volta così. Non ci andiamo, cioè una volta, 50 volte. Quindi se si capisce, si capisce. Se non si capisce, fate bene a non capire e fate bene ad andare avanti sul vostro punto di vista, che però non è quello attuale. C'è poco da fare, non è quello attuale. Non si gioca a Monopoli. Basta, non ci torno più.
5: No, basta, infatti cerchiamo di andare a inquadrare invece le cose importanti. Non sono totalmente d'accordo con l'amico che dice se avevamo in porta Buffon l'anno scorso Massimo da Macerata, lottavamo per lo scudetto, perché secondo me la Juventus ha tanti problemi
4: però
5: da risolvere.
4: Andavamo
5: in Champions, perché comunque il portiere ci ha tolto tanti punti, però anche gli attaccanti ci hanno tolto tanti punti, anche le scelte scellerate della società ci hanno tolto tanti punti. Sì, anche Spalletti ci ha tolto tanti punti, perché comunque sono stati tutti colpevoli. Dopodiché io non guarderei più al passato, guarderei al futuro con l'occhio sicuramente rivolto al passato, nel senso, quali sono stati, lo possiamo fare adesso come giochino tutti quanti insieme, quali sono stati i problemi che la Juventus deve risolvere per modificare l'annata precedente e quelle precedenti? Uno,
4: mi verrebbe di quali non sono i problemi,
5: vabbè, però noi ci mettiamo uno, li mettiamo in ordine. Uno, dirigenza, l'abbiamo risolta? Non lo so, però intanto l'abbiamo strutturata in maniera diversa. Tutte anime competenti nel proprio settore, che insieme, ci auguriamo in armonia, lavoreranno per la costruzione della squadra, con occhio attento ai conti da parte di Carnevali, che fa quello di mestiere, occhio attento ai talenti di Massara, che fa quello di mestiere, occhio alle formule e alle trattative di Ottolini, che fa quello di mestiere, occhio anche a vedere quello che succede nella politica del nostro calcio. E anche lì l'occhio bisogna averlo, e c'è Chiellini che può fare tranquillamente bene questo mestiere, quindi questo è un primo passo. L'abbiamo fatto? Sì. L'allenatore, per adesso si parte da Spalletti, che l'anno scorso ha dato delle indicazioni molto positive, altre negative, ma sulla base di una squadra che non aveva costruito lui, all'interno di una società con la quale si era creata subito una frizione molto forte, e anche lì è difficile lavorare. Adesso Spalletti conosce molto bene Carnevali, Massara, è contento di questo gruppo, lavora bene anche con Chiellini e con Ottolini, quindi anche quest'alibi è stato risolto con la sistemazione della struttura societaria. Poi, arrivando alla struttura, cosa serve? Un portiere, un attaccante, magari due, un centrocampista appena possibile, magari due, uno di qualità alla tre quarti, difensori magari con qualche cessione. Quindi,
4: Se escono Gatti e Kelly, Vincenzo...
5: E io vedo che i passi stanno seguendo esattamente questo corso. Società, concordare mercato con allenatore, portiere e attaccante come primo obiettivo, non a caso si sta lavorando da tempo per Dibu, prima con Alisson, poi per Colomani, vediamo Sorloth eccetera, e poi piano piano tutto quanto il resto. Quindi io ci vedo una logica nei movimenti che rispetta esattamente quelle che sono le priorità di una Juventus che deve migliorarsi rispetto al passato.
4: Due cose. Stefano Avvilapo, ma sì, è possibile che noi arriviamo ad agosto con 40 giocatori? Se non te li comprano e poi li devi svendere, è possibile, infatti è centrato l'obiettivo.
5: Non li possiamo vendere sulla banca di
4: Totonno. Non li possiamo vendere sulla banca di Totonno, quindi è possibile. Mentre Giancarlo a Napoli dice: io farei all-in su Davis dell'Udinese. Io no, sinceramente. Giocatore che mi piace, ma addirittura Giancarlo fare all-in su di lui, no, per mille motivi. Uno, perché comunque è un buon giocatore, ma sempre all'Udinese. Due, è uno che si porta dietro per la sua struttura fisica diversi problemi. Quindi, onestamente, no. Devo dire la verità, non fare all-in su lui. Poi, se con l'Udinese fai il famoso pacchetto, guarda, ti do i miei esuberi, che per loro potrebbero essere titolari, tipo Azic, cioè, certo, che per noi è un esubero, ma lei sarebbe titolare. Ora Gatti non ci andrà mai all'Udinese, ma per dirti, se ti do Gatti e mi dai Deft, allora sì, cioè apro un tavolo di trattativa. Ma andare oggi a pagare 40 milioni, perché tanto quelli ti chiedono, l'Udinese è una delle botteghe più care che esiste, dopodiché hanno tirato fuori anche diversi talenti, sinceramente, però è quello, non lo farei. Ma così ho unito le due riflessioni degli amici. Siccome abbiamo tanti esuberi, perché non proporre a squadre anche italiane che in qualche modo hanno bisogno, perché l'Udinese Atta lo ha venduto, venderà altri giocatori, quindi ha bisogno magari anche in quel ruolo di giocatori che da parte nostra sono un surplus, ma che magari a Udine si possono anche rilanciare. Quindi sì, potrei pensare a attivare una trattativa. Poi se è vero o non è vero che hanno pensato a Soleil dell'Udinese, appunto, non lo so, però quella è una situazione che io sfrutterei, proprio perché ce ne abbiamo troppi. Ce ne abbiamo troppi.
5: Sì, tra l'altro andando a ricavare il costo dell'operazione da un giocatore che hai e che andrà venduto, perché anche quella è un'operazione che, se così fosse letta, sarebbe un'operazione molto piacevole e bella, perché io chiedo al Sassuolo quanto lo valuti Muremovic, che noi ce lo vorremmo portare a casa, mi devi dare 40 perché 20 restano a te e io ne voglio incassare almeno 20. E dai ragazzi, 20 sono troppi, vogliamo fare 15? No, facciamo 20. Ma scusami, mi chiedi 20 perché ti sono arrivate offerte da 40? Sì, dalla Premier. Benissimo, vendilo, così mi prendo le 20 e vado a prendermi Soleil. Cioè, il ragionamento deve essere non, come peraltro ha detto anche Carnevali, non fissati su un nome, anche se noi vediamo il nome di Colomani sempre, perché comunque degli obiettivi ce li devi avere, quelli sono. Però nel mezzo le idee vanno cambiate a seconda delle opportunità. Muremovic c'era un'opportunità? Assolutamente sì. La cifra era giusta? No, ma se quella diventa la cifra giusta che puoi incassare per andare altrove, io vado altrove e cerco di prendere qualcuno che è più funzionale al gioco di Spalletti, e così via, e così via, e così via. Questo deve essere ragionato con degli obiettivi chiari. Dibu Martinez in porta, eventualmente Vicario, per me deve arrivare Dibu Martinez, e con Vicario non facciamo l'upgrade. Davanti Colomani, secondo me, ma ho sentito che ne ha parlato anche stamattina nella rassegna stampa Zuliani, questa porta resterà chiusa, cioè è aperta ma è una finta porta aperta per una trattativa che non si farà, e Vlahovic magari alla fine troverà l'accordo col Besiktas, anche perché il Besiktas non gli hanno offerti 10 di Pippi, come, vabbè, lui ne voleva 12, poi ha detto facciamo 10, loro gli hanno offerti 8. Se io faccio passare il messaggio che sto tornando a dialogare con 8, la Juve, certo, magari loro 10, dicono facciamo 8 più bonus e arriviamo a 10, così lui va a Canossa e è a casa del Besiktas e trova l'accordo con loro. Quindi io non guarderei più nella direzione Vlahovic. Ecco perché dalle notizie che ci sono arrivate oggi si parla di due attaccanti e non è mai stato fatto il nome di Vlahovic. Quindi evidentemente la Juventus dice sì, vabbè, noi abbiamo la porta aperta a tutti. Ma anche no. Anche
4: allora
5: quello.
4: Marco Demola dice che l'unico incedibile è Gatti. Non sono per niente d'accordo, no, con te Marco, per niente,
5: no.
4: E non è incedibile per Spalletti, no. Io sto dalla parte di Spalletti, sì, su questo, però rispetto assolutamente al sì, tuo punto di vista. Per me Gatti,
5: no, lo rispetto, però no.
4: Il cuore juventino, ma definire incedibile Gatti, onestamente,
5: ma anche no.
4: E poi ci sono due messaggi.
5: C'è Ildiz, l'unico incedibile è Gatti.
4: Ma io Gatti, per me
5: non
4: ci facciamo
5: buttare fuori strada dai gol che fa un giocatore che è un difensore, che per carità è una skill in più, ma prima mi devi saper difendere, e io a livello difensivo Gatti penso che abbia vissuto gli ultimi due anni molto al di sotto.
4: Marco, hai assolutamente, no, per carità, un tuo ottimo punto di vista. E poi ci sono due riflessioni. Franco da Roma dice: salve ragazzi, siamo una tifoseria isterica, gli anni scorsi tutti a dire ci vorrebbe Carnevale, ci vorrebbe Massaro, una volta che vengono presi una botta sola, chi lo fa? La Juve, tutti a sminuire. Ma questo, Lanfranco, questo è un messaggio molto interessante il tuo, fa parte del fatto che non siamo mai contenti di niente. Per esempio, se la Juve dovesse prendere Pellegrino, dice sì ma c'era Davis, se prende Davis, sì ma c'era Pellegrino, funziona così. Ricordo benissimo i messaggi, Carnevali, arrivato Carnevali, sì però Carnevali è del Sassuolo, è amico di Marotta, fa parte del dibattito. Quindi questa cosa, insomma, fa parte del dibattito di una tifoseria che non si accontenta mai di niente,
5: no.
4: Carnevale è arrivato a due settimane, tre settimane,
5: un mese.
4: Non può fare miracoli. Ma Sara, io chiunque sento anche nelle radio romane dicono che è un ottimo professionista. E anzi, oggi sentivo, non sono passato dal bazar, oggi non sono passato dal bazar perché mi interessava, ascoltavo una radio e dicevano: per quanto Gasperini è il nostro comandante, bla bla bla bla, però non vorrei che l'operazione Massara, ovviamente perché è passata alla Juventus, un domani noi la possiamo rimpiangere. Non lo so, sentivo romanisti che odiano la Juve. Non dico quella radio, non era quella dei miei amici di Radio Stereo. Romanisti che odiano la Juve che dicono questa roba qua.
5: Quindi, chi critica Frederic Massara lo critica soltanto perché lo teme, sostanzialmente, perché io ne ho sentite di critiche. E è sempre da una direzione particolare. Poi ti dico quale. Sai, lo critica chi dice: cavolo, la Juventus ha preso Carnevale, ha preso Massara, questi adesso tornano a ristrutturarsi, perché di fatto è così. Poi dobbiamo vedere i risultati che non arriveranno nel brevissimo termine. No, arrivano nel lungo termine. Facciamoli lavorare un anno in grande serenità. Il secondo anno, secondo me, si comincerà a vedere qualcosa di intrigante. Ma io ti ripeto, mi aspetto un regalino già quest'anno e sfoltire la rosa. Peraltro, sì, nelle discussioni con l'Udinese, oltre ad Azic, oltre a Cabal, la Juventus ha detto: c'è anche Miretti, tenetelo conto.
4: Per ti andare, dicevo ieri,
5: eventualmente ad andare a prendere appunto
4: tanto la maglia uguale Miretti, Cabal,
5: ma chi, guarda, è, chi è quell'altro? Azic.
4: Ma è bianco-neri.
5: Ti dico anche una cosa, secondo me
4: l'ambiente perfetto per loro.
5: Cioè, secondo me Miretti all'Udinese veramente può fare un grande campionato, un bel campionato, secondo me, perché comunque è proprio una squadra adatta, cioè non ti do grandissime aspettative.
4: Per alcuni giocatori è perfetta l'Udinese.
5: Cosa?
4: Per alcuni giocatori
5: è perfetta perché è un ambiente sano, senza grosse pressioni,
4: esatto,
5: dove ti fanno lavorare bene. Alla Juventus, purtroppo, la Juventus non è questione nemmeno soltanto di tecnica, è questione di maturità, di forza caratteriale, di spalle larghe, oltre che di tecnica. E in tutte queste caratteristiche, in quello che consideravate Zidane l'anno scorso, io non ce le vedo in Miretti. Mi dispiace per Scarponi, che mandiamo sempre un abbraccio oggi al suo compleanno, che è il compleanno di Scarponi.
4: Allora, Alfredo, a Torino ti rispondo: sì, ci sono quattro squadre davanti a noi in questo momento, non è che ci prendiamo in giro,
5: ma ce ne saranno anche 5 o 6 per il momento.
4: Il discorso che
5: fa
4: i Carnevali, li vendeva tutti a 40 milioni al Sassuolo, non avevano gli ingaggi, ragazzi, le cose vanno viste a 360 gradi. Al Sassuolo guadagnavano un milione e mezzo, due, e allora valorizzavi il cartellino e vendevi il giocatore. Oggi tu hai giocatori che guadagnano, David, 6 milioni, Opendan ne guadagna qua, che ti chiede allo stesso, capisci? Vediamola a 360 gradi la questione. Non è soltanto una questione di cartellino, che già è un problema, è una questione di ingaggi. Oggi mi dite chi è che va da David Bussa e dice: guarda, io, ma sì, ci metto 10 milioni. E già in questo momento sono tanti. Quanto prende? 6. Ok, arrivederci. Andavi al Sassuolo, prendevi Locatelli, che non è 1,5 milioni, lo vendevi 40 milioni, ipervalutato, ma guadagnava 1,5 milioni. Quindi è questo il problema.
5: Dai, ci fermiamo, al rientro c'è Mirko Nicolino.
4: Grande Mirko.
7: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Al via stasera i quarti di finale dei mondiali. A 4 anni dalla semifinale del mondiale 2022, Francia e Marocco si ritrovano di fronte, con in palio l'accesso alla semifinale contro la vincente di Spagna e Belgio. I nordafricani, ormai realtà consolidata del calcio mondiale, sognano di cancellare la sconfitta di allora e interrompere un tabù che dura da 6 precedenti. Gli uomini di Didier Deschamps, trascinati da Mbappé e forti di un attacco da 14 reti nel torneo, partono favoriti, ma il Marocco sogna un'altra impresa. Fischio d'inizio, ore 22. E la Francia alza la soglia dell'attenzione in vista del match di stasera. Il servizio di intelligence territoriale ha classificato la partita come un rischio particolare per possibili disordini nelle principali città francesi. Rafforzate le misure di sicurezza, soprattutto a Parigi, mentre sui social arriva anche l'appello alla responsabilità da parte della comunità italo-marocchina. E domani alle 21 è la volta di Spagna-Belgio. Sabato alle 23 si gioca Norvegia-Inghilterra. E alle 3 di notte i campioni in carica dell'Argentina scendono in campo contro la Svizzera. Passiamo invece alla nazionale italiana, perché il presidente della FIGC Giovanni Malagò annuncia possibili sorprese riguardo la scelta del nome del nuovo direttore tecnico. Confermo che questa è la settimana decisiva, sto lavorando molto, ha detto l'ex numero uno del CONI. Non c'è ancora stato il sì definitivo da parte di Paolo Maldini. Ricordando poi il successo mondiale del 9 luglio 2006, Malagò aggiunge: per noi è motivo di orgoglio, stimolo e monito. E a 20 anni esatti da quel rigore calciato per la vittoria dell'Italia ai mondiali del 2006, Fabio Grosso inizia la sua avventura in viola. Era il 9 luglio come oggi ed è il giorno scelto per la presentazione ufficiale come nuovo allenatore della Fiorentina. Gli anni passano, ma il livello toccato allora rimane nella memoria e nelle pagine della storia del calcio. Un ricordo speciale in una data storica, dice Grosso, che poi ringrazia la dirigenza viola e la famiglia Commisso per l'opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura, aggiunge. Grosso ha firmato un contratto con il club dei Commisso fino al 2028, con opzione per l'anno successivo. La Fiorentina accoglie intanto un altro colpo da consegnare al suo allenatore, perché Attà, francese classe 2003 che arriva dall'Udinese, sosterrà le visite mediche in queste ore ed è già virtualmente un giocatore della Fiorentina. Tennis, due sparring contemporaneamente in campo e tanta intensità. Così Jannik Sinner ha rifinito la preparazione in vista della semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic. In programma domani pomeriggio come secondo match dalle 14.30 sul campo centrale, indicativamente alle 17.30, anziché aprire il programma come da tradizione perché è sceso in campo martedì. Sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon, un remake della semifinale dello scorso anno. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio
3: Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Come vedi, hai trovato riscontri anche tu su quello che stavamo raccontando questa mattina. Adesso ne parliamo anche con il buon Mirko Nicolino, ovvero di una Juventus che sta accelerando in maniera forte sul Dibu Martinez. E io mi voglio anche provare a sbilanciare, ma aspetto ovviamente Mirko che ha le sue fonti, che sono sicuramente...
7: Allora, Mirko, aspettiamo Mirko, sentiamo un paio di vocali.
6: Sì,
7: già
6: però
7: che
6: dico,
7: qualche testo
6: mi voglio sbilanciare, sì. Secondo me in questa settimana uno dei due si fa. O Dibu o Colo.
7: Ah, sì, sì, io spero...
6: Magari tutti e due, però sì, il portiere è più facile.
7: Vai!
8: Buonasera a tutti. Mario da Charleroi, adesso sono in vacanza a pescare. Una domanda, ma i cartonati stanno facendo mercato, ma non capisco, ma questi qua non devono andare in Serie B? O faranno come Sam, si insambierà tutto? Ciao a tutti, se sapete qualche cosa vorrei sapere. Ciao, buonasera.
7: Che purtroppo non andranno mai in Serie B perché c'è chi li protegge.
6: Certo,
7: assolutamente.
6: Mirko Nicolino!
7: Ciao Mirko!
6: Mirko.
9: Ciao a tutti, ben ritrovati.
6: Allora Mirko, possiamo dire che il Dibu può essere il primo colpo, cioè il primo vero colpo da qui in avanti in questa settimana? Ci siamo? Ci possiamo arrivare? A 10 milioni ovviamente, secondo me di meno è difficile.
9: Sì, settimana scorsa avevamo messo come deadline qualche giorno prima della partenza del ritiro estivo, e quella dovrebbe essere, no? Negli ultimi giorni i contatti sono stati più fitti, sappiamo che l'Aston Villa è partito da una valutazione altissima, 20, poi 15, ora pare siano scesi tramite miti consigli a 10, la Juventus non è mai andata oltre i 7-8, secondo me siamo vicini a una cifra che metta d'accordo tutti quanti, posto che sappiamo già che la Juventus ha l'accordo con il calciatore. Nei giorni scorsi c'è stato prima un vertice tra la Juventus e l'entourage di Martinez, molti cosa hanno evidenziato, ma perché servono sempre tutti questi? Servono perché una volta che tu hai l'accordo con il giocatore, cerchi di mettere pressione tramite il giocatore all'altra squadra. Se il giocatore ti dice che vuole andare via, cerchi di mediare trovare una via di mezzo tra quello che tu chiedi e quello che invece ti offrono. Quindi io penso che siamo molto vicini alla cifra che dovrebbe mettere d'accordo tutti, magari sarà 8 più bonus, 9 più bonus, vediamo, ma dovrebbe essere quello. Ovviamente la Juventus, come fanno tutte le squadre, si tiene aperta anche l'altra strada, che è quella di Vicario, per il quale il Tottenham ha aperto al prestito senza obbligo di riscatto. Quindi sarebbe una formula conveniente per la Juventus, però l'obiettivo numero uno per i pali, la scelta numero uno per i pali, rimane Martini.
7: Ti posso fare una domanda proprio off topic, come direbbe sto brutto Marangio? Ma perché
6: mai detto.
7: Sei brutto Marangio. Ma perché la Juve secondo me non ha mai pensato tipo a Unai Simon, che è un mio pallino da anni,
6: e non ci puoi arrivare economicamente, pallino.
9: Allora, Unai Simon intanto è entrato nell'Olimpo dei portieri di prima fascia. Poi onestamente la Juventus non l'ha mai cercato.
7: Perché secondo te? Perché è uno... non è né al Barcellona né al Real Madrid, non è nei top club spagnoli, è Athletic Bilbao.
9: Ma guarda, sono scelte, sono occasioni, sono situazioni. Vi faccio un esempio, no? Visto che oggi Paratic è diventato di nuovo un grandissimo dirigente per i tifosi della Juventus. Da quello che ci ha rovinato è diventato di nuovo un grande dirigente, perché ha preso Atta dall'Udinese. La Juventus ieri ha chiesto il prezzo di Atta, si è vista chiedere una cifra importante, non ha ritenuto che il calciatore per rapporto prezzo-qualità facesse al caso della Juventus, e semplicemente non ha nemmeno avviato una trattativa. Fine. E per esempio, per Unai Simon la Juventus non ha mai intavolato una trattativa, perché evidentemente non ritiene che il valore del giocatore e il prezzo possano fare al caso della Juventus. Sono delle scelte
6: che la Juventus sta spostando idealmente ha già spostato da Muharemovic a Solé, perché quella mossa di dire ok, casomai mi prendo i 20 milioni, se c'è un'offerta da 40 per Muharemovic ci metto 7 milioni vicino, magari ci aggiungo dei giocatori che possono essere Azic, che possono essere Miretti, che possono essere Cabal, così smaltisco anche esuberi che c'ho in rosa e mi vado a prendere Solé. Questa è una trattativa fattibile o che a un certo punto si arenerà secondo te?
9: Ma la Juventus e l'Udinese parlano da tanto tempo e parlano di diversi profili, perché all'Udinese interessano diversi giocatori della Juventus. Quello che interessa di più per esempio è Cabal, e questo mi fa pensare che l'Udinese abbia messo in conto di perdere uno dei suoi difensori. Esatto. Fin qui però Cabal non è stato tanto propenso ad aprire a squadre di medio-bassa
7: nemmeno classifica. Lui perché dovevo andare al Madrid pure Cabal, io veramente io impazzisco Mirko.
6: Allora, quando io a questo qua brutto e pelato gli dicevo guarda, e questi si credono forti, lui dice no, ma quando mai si credono forti,
7: ma Cabal dove diavolo vuole andare?
6: Sto alla Juventus, ma posso mai andare all'Udinese? Come capito, quello là di 32 dicembre che dice come c'ho l'abbonamento a Caccia Napoli, posso mai comprarmi la 124 Spider? Capito? Cioè,
7: vabbè, fai parlare a me.
9: Quando arrivi alla Juve ti pagano tanto e giochi in una squadra forte. Giochi, anche se non giochi, sei comunque in una squadra di alto.
6: È quello.
9: E quindi poi retrocedere non è semplicissimo. Però, tornando al discorso dell'Udinese, all'Udinese piacciono diversi giocatori della Juventus, piace anche Miretti, piace anche Azic, ci sono diversi giovani del settore.
6: Ma guarda che ti dico, anche Azic si crede un fenomeno, secondo me, guarda che ti dico, anche lui sarà difficile piazzarlo. Dice, ho fatto quel gol all'Inter, posso mai andare all'Udinese? Perché quello, così ragionano.
9: Ma tutti qua, David ha detto, io ho ancora altri 4 anni di contratto, non mi voglio muovere. Openda fa i video su Instagram, mi sto preparando alla grande Openda. Alla prossima stagione.
6: Gli è arrivata da Amazon le conchiglie nuove per la schiena pure.
9: Cop Miners, la mia priorità è quello di riaffermarmi alla Juventus. La Juventus si sta bene, non vuol partire nessuno. Poi però i rapporti con l'Udinese sono ottimi, si stanno valutando diversi calciatori. Nei discorsi si è parlato anche di Christensen, che però secondo me non fa il caso della Juventus, mi permetto.
6: No,
9: cioè,
6: anche secondo me.
9: La Juventus, Solé è un calciatore di 26-27 anni, invece Christensen ne ha 22, è più, sicuramente più rodato Solé, la Juventus punta su quello. Ha esperienza anche in Bundesliga e in altri campionati, diciamo che è un giocatore più pronto. La Juventus cerca un difensore pronto. Se la Juventus fa l'offerta giusta, io credo che nemmeno l'intromissione dell'Inter potrebbe dare fastidio. Però ragioniamo su un 20 milioni più un'altra operazione da fare in percorso opposto. Non parliamo di contropartite, sennò poi qua anche qui dobbiamo fare il comunicato come la Juventus, non è uno scambio a sé.
7: Mirko, già arrivano domande per te. Per esempio Luigi dalla Spezia ti chiede se siamo sicuri che Martinez sarà ancora affidabile, soprattutto se dovesse vincere il mondiale avrà ancora fame. Domanda molto interessante. Io spero che intanto l'Argentina non vinca il mondiale prima.
6: Ma
7: cosa.
6: Non lo vince. Se, no, ma, se mettono la Norvegia in un albergo con l'aria condizionata, almeno non lo vince. Se la Norvegia batte l'Inghilterra.
9: È un paradosso, no? Che Martinez, se andiamo a vedere, nella sua carriera non è che abbia giocato in top club.
7: No, vero.
9: Se andiamo a vedere. Però negli ultimi anni è stato un portiere affidabile, di personalità, che sa guidare la difesa, titolare della nazionale argentina, e questo lo ha fatto diventare un portiere, tra virgolette, di rango.
6: Ma non a caso, Mirko, lo stai pagando 10 milioni se tutto va bene.
9: Esattamente.
6: Quello è l'obiettivo. Cioè, se io volevo un Aisimon, devo spendere 40 milioni. Se volevo Svilar, dovevo spendere. Oh, e vogliamo spendere questo telefono?
7: Ma che vuoi?
6: Dobbiamo spendere 40 milioni. Se mi prendo Dibu Martinez, so che non mi sto prendendo un portiere al livello di quelli precedenti, però un portiere che ha personalità è sicuramente meglio di Gregori.
9: Sì, diciamo che stai prendendo lo Szczęsny di turno.
6: Che tutto sommato, se l'avessimo avuto l'anno scorso.
7: Beh, qui Mirko per una volta mi sento...
6: Niente meno. Più forte Szczęsny, dici tu?
7: Secondo me sì, Szczęsny è più forte, dai.
6: Non lo so.
7: No?
6: Non lo so.
9: Guarda...
7: Bella riflessione.
9: Perché ho citato Szczęsny? Perché comunque, se vai a vedere, Szczęsny perde il posto da titolare all'Arsenal, va alla Roma, perde il posto da titolare alla Roma... Viene alla Juventus, fa due stagioni di panchina Buffon e poi diventa titolare.
7: Sì.
9: Con comunque un livello medio-alto.
7: Sì.
9: Medio-alto. Quindi, secondo me, Szczęsny, Martinez sono quel livello lì.
7: Io sarei livello. Felicissimo. Senti, invece, Andrea Montevarchi ti chiede, ma di Norton Caffi è vero, se ne è parlato tanto.
6: Cosa vuoi, Maran? Il Genoa che sarebbe interessato, credo, a un giocatore della Juventus.
7: Che però non ci va, perché se Cabal pensa di poter andare al Real Madrid.
6: Ora non ricordo chi, ma il Genoa è interessato, non a Miretti, a un altro giocatore della Juventus, e lì la Juventus potrebbe dire attenzione perché c'è Norton Caffi.
7: Che
6: un
7: dici?
6: Po'.
7: Fai rispondere.
6: Certo, io sto dando l'imbeccata sto dando.
7: Sì.
9: Allora, Norton Caffi, sappiamo che la carta che prova a giocarsi la Juventus è Ottolini, che è quello che lo ha portato lì, anche se oggi nel nuovo organigramma Ottolini si occuperà prevalentemente del mercato dei giovani. Del mercato dei giocatori importanti si occuperanno in prima persona Carnevali e
7: Massara.
9: Al Genoa è chiaro che il pallino del Genoa sia sempre Perin.
7: Diamoglielo.
6: No, è quello.
9: Di avere Perin. Però la Juventus in questo momento difficilmente riuscirà a fare due portieri. Già stiamo vedendo la difficoltà di
7: farne uno.
9: Già. E quindi farne due è ancora un po' più difficile. Però il Genoa si è informato anche su Cabal, devo dire la verità.
7: Ma figurati se Cabal.
9: Su Cabal è stato richiesto da mezza Serie A. Il problema è che è stato richiesto dalla mezza Serie A della classifica di destra,
7: che è quella che lui può fare, santa miseria. Lui può fare quella roba
6: ma
7: lì.
6: Non la fanno.
7: Mirko, ancora diverse domande per te. Tanto saluto anche Valerio. Tra un attimo giro il tuo messaggio, che è il primo messaggio che manda. Allora, ci chiede invece Simone da Cuneo, ma Cosa c'è di vero in merito all'interessamento della Juve per il preparatore dei portieri dell'Atalanta che sta uscendo da loro? Forse lo manda via Giunto, perché Giunto deve mandare via tutti. Che c'è di vero?
9: Sì, se ne legge da diversi giorni, la Juventus sta valutando diversi profili, ancora non ha scelto. È chiaro che di solito quando Giunto li va in una società porta un po' di gente sua, e quindi è cambiato anche l'allenatore, quindi può succedere, però in questo momento la Juventus non ha come priorità quella del preparatore dei portieri. Magari nei prossimi giorni vedremo, però in questo momento mi concentrerei più sul mercato dei calciatori, perché mi risulta che Massara e Carnevali siano letteralmente scatenati, stanno saltando da palo in frasca proprio per cercare di accelerare in questi ultimi giorni. Ieri hanno incontrato forse 6 o 7 società, per dire.
6: Lo so. Senti un
7: aspetta,
6: po'
7: invece... c'è Valerio al suo primo messaggio. Vai. Che salutiamo, grazie Valerio. Dice: andrò controcorrente, la domanda è per te Mirko, ma risparmierei i soldi di Colomani per rinnovare Vlahovic alle cifre che stanno circolando, per poi investire il tesoretto in difesa. Per il centrocampo andrei su Goretzka e Kessié. Questo è Valerio che salutiamo.
6: Ciao, apro parentesi. Io... che è tanta la domanda che ti volevo fare. Io ho la

0: cifra compresa tra 38 e 40 più bonus. Wow. Onestamente, già mi pare che siamo oltre. Con il calciatore c'è già l'accordo di massima. Il calciatore spinge per la Juventus, però il Paris Saint-Germain fa capire che non vuole dare una corsia preferenziale alla Juventus. Su Vlahovic vi dico che quello che mi risulta è che il Besiktas si sia spazientito e che non lo voglia aspettare più di tanto, tanto è vero che hanno contattato due o tre agenti per attaccanti. Quindi cosa significa questo? Significa che o adesso davvero Vlahovic si presenta col cappello in mano alla Continassa e dice datemi quello che volete, qualsiasi cosa accetto, oppure davvero qui siamo a un punto di svolto in cui Vlahovic rischia di rimanere seriamente
1: la squadra.
2: Se lo meriterebbe.
0: Un'alternativa valida di doversi accontentare poi di non so che cosa e non so a quanto.
1: Mirko, ancora per te, tanto c'hai gli appunti che chiaramente Mirko ha scatenato i nostri amici. Ti chiedono perché la Juve non va a vedere anche in Sud America, Argentina, Brasile, ma soltanto in Europa.
0: Questo non è vero, la Juventus ci è andata, vi dico per esempio, tantissimo nel periodo di Giuntoli, semplicemente non è riuscita ancora a trovare le occasioni che cercava. Probabilmente in questo momento il campionato sudamericano non dà alla Juventus quelle certezze che la Juventus cerca. La Juventus è in un momento storico molto complicato, un momento storico in cui chiunque viene alla Juve, dirigenti, giocatori, fa male. Allora, andare in Sud America in un calcio totalmente diverso, perché vi assicuro che è un altro gioco, vai a scommettere su qualcosa su cui tu in questo momento non puoi scommettere. Ricordo ai nostri ascoltatori le parole di Carnevali di ieri l'altro.
1: Sì,
0: sono:
1: non possiamo sbagliare,
0: non ci possiamo permettere di sbagliare.
2: Ripetuto più
0: quindi,
2: volte.
1: Sì, bene.
0: Ogni cosa che la Juventus fa deve essere una cosa che porta risultati. Quindi, sicuramente nel momento in cui la Juventus si ritroverà un nuovo equilibrio, una funzionalità, un contesto in cui chiunque inserisce funziona, allora potremo ripensare a qualche colpo di quelli giovani dal Sud America, ma in questo momento non mi risulta.
2: Detto questo, chiaramente insomma abbiamo parlato anche di Colomani eccetera, però la sensazione è che la Juventus voglia fare un doppio attaccante cercando in tutti i modi di vendere David e liberare intanto lo slot da 6 milioni che incassa David, perché tanto con una qualsiasi assegno anche da 30 milioni la plusvalenza la fa, e tutto sommato in squadre di Premier anche di medio bassa classifica 6 milioni se li possono permettere, quindi si spinge là ed è più facile vendere David che non anche in prestito Vendà?
0: Allora, settimana scorsa, se voi ricordate, abbiamo detto qui che la Juventus vuole risolvere consensualmente il contratto con Milik ed è disposta a dare Openda anche in prestito.
2: Certo.
0: Cosa succederebbe a queste condizioni? Che la Juventus dovrebbe avere un attacco composto da Colomani, Ekator e David. E io, se ricordate, settimana scorsa vi ho detto con questo attacco Spalletti non sarebbe contento.
1: Non sarebbe contento
0: perché avrebbe due attaccanti di movimento, di manovra, e un solo giocatore, diciamo, punta, una sola punta vera e propria.
2: Che comunque è atipica, esatto.
0: Spalletti vuole chiudere questo mercato estivo con due punte d'area di rigore e un giocatore più di movimento, che può essere Ekator o come può essere David, se non riesci in nessun modo accederlo. A quel punto ridai probabilmente al Genoa lo stesso Ekator. Però in questo momento la Juventus sta spingendo David fuori in tutti i modi, e con i soldi proventi che incassa da David vuole fare un secondo attaccante. Se voi ricordate, avevo detto che il budget per l'attacco è circa 40-50 milioni. Se lo impieghi tutto per Colomani per fare un altro attaccante come lo vuole Spalletti, devi vendere. E la Juventus sta cercando di spingere in tutti i modi fuori David.
2: Anche perché da lì potresti incassare i 30 milioni che ti servono, magari li mando qualcosa dalle richieste dell'Atletico Madrid, o per andare da Sorloth che costa sui 35.
1: E ti chiedono, Mirko, in base a questo, ma tu li spenderesti 40 per Colomani?
0: No, ve l'ho detto prima, secondo me siamo già oltre,
1: nemmeno io.
0: Siamo già
1: Mai.
0: oltre il valore.

0: Su Sorloth vi dico che la Juventus, e questa cosa mi piace tanto, sta continuando a fare la voce grossa con l'Atletico Madrid, sostanzialmente dicendo: volete 40 milioni per Sorloth? Benissimo, allora noi sotto i 28
1: Non
0: per
1: vediamo,
0: Nico
1: certo.
0: Gonzalez non scendiamo, e quindi la vostra offerta di 20 più 2 di bonus è irricevibile. Quindi questa è la posizione in questo momento della Juventus con l'Atletico Madrid.
1: Sentiamo un vocale, così lo commentiamo con Mirko.
2: Niente meno.
1: Ma hai visto?
2: Che
1: Che
2: vai a
1: buffo.
2: pensare?
1: Ma
3: David non andrà mai via se non lo decide lui. Non è come sento parlare in radio. Noi David lo diamo via. Lo diamo via se lui vuole. E trovare una squadra che gli dia 6 milioni a stagione la vedo molto
1: No, no,
3: difficile,
1: ma il
3: Claudio.
1: concetto, ciao Claudio, il concetto non è sbagliato, purtroppo è così, è difficile mandarlo via a calci
2: Perché
1: nel
2: vendere è
1: sedere.
2: cosa più difficile che comprare, per questo motivo qua, tutto sommato. Poi ci vuole anche un po' la saggezza da certe questioni. Io prima
1: Sì.
2: ricordavo ieri a Santarelli, Mirko, quando Pirlo andò da Gonzalo Higuaín e disse: Pipa, noi purtroppo l'anno prossimo non avremo molto spazio per te, pensano poco, devi andare da un'altra parte. Lui, Higuaín, ok, obbedisco, andò comunque altrove.
0: Sì.
2: Qua stiamo parlando di David, che onestamente, se tu gli vai vicino e gli dici: guarda, ci sono questi club in Nottingham Forest, che ne so, che stanno via da Lucca, si prenderanno anche David, ti
0: Il
2: vogliono.
0: West End, no, il West End
2: Il
0: mi pare
2: West
0: che
2: End,
0: non so perché
2: bravo,
0: retrocesso.
2: Crystal Palace, magari parte Mateta,
1: Mateta.
2: eccetera. Che dici? Ciccio, che dici? Vuoi andare? No, perché qua non giochi. Però là giochi 6 milioni. Sì, piove un po' di più, ma più o meno il clima è uguale. Ti portiamo le
1: Ma
2: caramelle.
1: tanto
2: Una
1: lui
2: co
1: è Iceman,
2: se
1: freddo,
2: lui è
1: quindi sa.
2: Fiveman. Cioè, secondo me, poi là è chiaro, tu glielo vai a chiedere e gli dici: guarda, un signore di nome Higuaín tempo fa accettò e andò via. Magari fa uno sforzo pure tu, di umiltà.
0: Ma uno dei motivi per cui la Juventus e Carnevali hanno scelto Massara è anche per questo,
1: Già.
0: per usare la sua diplomazia anche in uscita. E vi posso assicurare che Massara si sta muovendo tantissimo, è iperattivo, ma del resto come lo richiede la situazione. Quindi speriamo che abbia successo. Le sue competenze, secondo me, non sono in dubbio, anche a livello internazionale. Poi le ultime due squadre che sono riuscite ad andare in Champions, Roma e Milan, ci sono andate con Massara, direttore sportivo.
1: Eh sì. Ti
0: Speriamo che quantomeno porti fortuna.
1: lancio questa provocazione, questa domanda di Giuseppe da Taranto, la giro a te. Che ne pensate di vendere Conceição e prendere Zaniolo, detto in cui sono due ruoli diversi?
0: Ah, Zaniolo può fare più ruoli, può fare anche il trequartista centrale dietro la punta in un 4-2-3-1. Io onestamente continuo a vedere Conceição un buon giocatore, un ottimo giocatore, ma secondo me in una Juve forte Conceição non sarebbe mai titolare. Questa è la mia,
1: Anche
0: così
1: secondo
0: come in
1: me.
0: una nazionale portoghese non è titolare,
1: Anche secondo me.
0: non è titolare in una squadra forte. Del resto, quanti gol ha fatto in 2 stagioni? 4 gol e 6 assist in
1: Tre
0: 4 stagioni.
1: quest'anno e
0: E
1: l'anno
0: 3 l'anno
1: precedente.
0: scorso.
1: E tre.
0: 6
1: Sei.
0: gol, sì.
1: Sì.
0: 6 gol. Cioè, un attaccante esterno di un tridente deve chiudere
2: Infatti.
0: almeno 10 gol a
2: Bravo, è
0: stagione,
2: quello che dico
1: Assolutamente.
2: sempre. Ma quando io
1: Assolutamente.
2: dicevo e chiudiamo, meglio Berardi, e tu: oh, ma sei pazzo! Cioè, Berardi te la raggiunge quella cifra ancora oggi, pensa un po'.
0: Voi spezzate una lancia a favore di mio padre, che ieri è venuto e mi fa: ma Berardi a 31-32 anni dice non li fa 10 gol? E io ho detto: papà, secondo me in questa Serie A 10 gol li fa Berardi,
2: Sì che li
0: anche perché
2: fa.
0: qualche punizione la tira. Cioè, guardate, noi il nostro rigorista è Locatelli, cioè prendi Berardi, Berardi i rigori non li sbaglia. E allora il ragionamento di mio padre, secondo me, lui dice: tu con pochi soldi ti prendi un attaccante esterno destro che ti fa 10 gol,
2: Certo.
0: che con Conceição te li fa in 3 stagioni.
2: Esatto. E già quello fa la differenza, ma tuo padre c'ha ragione, è quello
1: È
2: che dico
1: vero.
2: io.
1: Mirko, ma nella tua nuova squadra c'è posto per Openda?
2: No, non lo vuole Mirko, ha detto, non è un ruolo.
0: Guarda, No, sto cercando una prima punta, non mi pare che lui lo sia.
1: Sei un grande.
2: Meglio Scarponi.
0: A parte tutto, faccio io una domanda a voi. Avete parlato delle ultime dal caso Arbitropoli,
2: aggiungi qualcosina, perché ho letto una cosa che mi ha fatto in i brividi. Non li volevano perché portavano sfiga quei portieri, quegli arbitri, ho letto dall'Agi.
0: Ha parlato l'avvocato da Virro. L'avvocato di Rocchi a Radio CRC ha detto: il mio assistito ha ribadito nel nuovo interrogatorio che non ha mai subito pressioni e che qualsiasi decisione sugli arbitri l'ha presa in totale autonomia. Ora io non riesco a capire come l'accusa sia diventata, attenzione, con due nuovi capi d'accusa, cioè altre due partite, sia diventata: il designatore sceglieva gli arbitri su pressione dell'Inter in combutta con la federazione, ma ci dicano che di queste pressioni non c'è nessuna prova. Ma se tu stai accusando una persona di pressioni, vuol dire che le hai trovate queste pressioni, perché se non le hai trovate è un'inchiesta fuffa.
1: Certo, hanno sprecato i nostri soldi. Ma certo, Mirko,
2: se non ci sono... Ma io penso che in un senso o nell'altro dovrebbero fare una conferenza stampa, certo, e dire: abbiamo aperto un'indagine su che cosa? Nulla. Era una sensazione. Oppure devi dire quali erano gli elementi e perché poi quegli elementi non sono bastati. In un paese normale funzionerebbe così.
0: Cioè, la frase che Rocchi dice al telefono ad un sottoposto: questo arbitro, mandiamo questo arbitro, aspetta che vedo se gli sta bene. Ma se gli sta bene a chi?
1: A chi?
0: E se comunque il PM dice che quello che era dall'altra parte era l'Inter, dice con rapporti specifici con la federazione,
1: è allucinante.
0: Come puoi dire, cioè sulla base di cosa sei arrivato a questi rapporti? Vuol dire che hai delle prove per questi rapporti, o se non ce l'hai, ripeto, vuol dire che hai fatto male il tuo lavoro, hai fatto un'inchiesta buffa.
2: La chiudo con questa cosa che è simpaticissima, ve la potete rigiocare sui social. Agi, ok, oggi pomeriggio all'inchiesta sugli arbitri si aggiungono nuovi particolari inquietanti, okay. Dalle intercettazioni svolte dalla Procura di Milano e dalla Guardia di Finanza emerge che l'Inter, signori, questo è un capolavoro, avrebbe chiesto che non venissero designati da Gianluca Rocchi dei direttori di gara considerati porta sfortuna, dunque sgraditi, non per ragioni di mera natura tecnica, almeno così sarebbe stata palesata la richiesta, ma per una forma di scaramanzia legata forse a dei precedenti di gara non favorevoli. Io con questo
0: e quindi
2: mi ritiro.
0: La scaramanzia non è punibile.
2: No. Quindi alla fine diranno: ragazzi, l'inchiesta c'era, ma in realtà è che hanno detto è porta sfortuna. No, è punibile la sfortuna? No, e allora niente.
1: Comunque, no. Devo dire che la mia nuova foto, come quella di Mirko, che potete trovare in primo piano su Bianco di Anunzio, bella.
2: Tu l'hai messo in primo piano.
1: Vero, Mirko? Abbiamo fatto delle belle foto, vero?
0: E io volevo fare, mi permette, fare i complimenti a mio figlio Cristian di 10 anni, perché il fotografo è stato lui.
2: Bravissimo. Ce lo mandi qua,
1: noi ce l'ha fatta Rossi.
2: Rossi,
1: quindi
2: è stato
1: mandaci
2: bravissimo.
1: Tuo figlio.
2: Questo non gli puoi mettere niente in mano. Che metti la
1: no,
2: fai
1: non
2: la
1: mi
2: foto,
1: puoi mettere niente in mano.
2: Selfie,
1: bravo,
2: ecco, bravo,
1: no,
2: meglio evitare.
1: Poi gusti sono gusti.
2: Sono 5-10.
0: Se c'è posto, mio figlio Cristian si candida per la
2: grande fotografo ufficiale di tutto Juve Radio Bianconera e Bianconera News.
1: Ciao Mirko, grazie.
2: Ciao Cristian. Ciao. Torniamo tra poco.
1: Dove da poco?
2: E sono le 5:10.
1: Hai visto che bella foto, però?
2: Molto bellissima.
1: Molto bellissimo.
2: Molto
1: bravissimo. La cambierei anche come profilo, però c'è quello con la libertà, sai, quello è un giorno di cuore. Vabbè, ci pensiamo tra poco.
4: Due colori, due voci.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Tensione diplomatica tra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
6: Il governo ha convocato per il 28 luglio a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente sull'ex Ilva, lo rendono noto fonti sindacali. FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL, UGLM, USB e Feder Manager sono stati convocati alle 11 nella Sala Verde. La comunicazione arriva all'indomani del pressing sul governo dei sindacati, che avevano minacciato di autoconvocarsi qualora la convocazione non fosse pervenuta entro il 15 luglio.
7: L'arresto di Mario Adinolfi ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia in una nota si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. Adinolfi confessa di scommettere e giocare da decenni, ma assicura di non essersi mai arricchito sulla pelle degli altri. Dopo 14 ore di perquisizione in casa mia, i poveri finanzieri sono andati via con due fogli di carta e un bancomat. Ecco il lusso che hanno trovato. Vivo da Monaco senza vizi, si legge nella nota.
6: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso a Pomezia, a Roma, hanno acquisito 7 manoscritti, appunti, 3 cellulari e 2 pendrive di Walter Lavitola, l'imprenditore ed ex giornalista ritenuto il mandante. Convocato ed interrogato ieri, Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha reso al PM dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse. Al momento non è prevista una nuova audizione di Ranucci come testimone.
7: Volkswagen vara una maxi ristrutturazione. Il gruppo tedesco valuta fino a 100.000 esuberi e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania per affrontare la crisi del settore automobilistico. Sul tavolo del consiglio di sorveglianza un piano di drastica riduzione dei costi, contestato dai sindacati, che hanno già annunciato mobilitazioni in tutto il paese.
6: Infine il calcio, tegola per il Milan. Christian Pulisic dovrà restare fermo dalle 3 alle 6 settimane. Gli esami dopo l'infortunio riportato nella sfida contro il Belgio ai mondiali hanno evidenziato una microfrattura del perone con edema osseo. L'attaccante statunitense salterà così le prime settimane della preparazione estiva. Un'assenza importante per Amorim, che aveva indicato Pulisic come un giocatore centrale nel suo progetto tecnico.
7: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Buonasera. Ieri sera Bargiglia ha demolito Massara come dirigente. Che ne pensate? Lello da Caserta, forza Juve sempre.
9: Buongiorno ragazzi, sono Andrea D'Ancona. Sulla questione Vlahovic, porta aperta, porta chiusa, problemi, rinvii, alziamo la posta, abbassiamo la posta, ma qui il problema è uno solo, che non è risolvibile per Vlahovic, è che è scarso, non è da Juventus, è scarso, fa un gol e mangia 5 occasioni clamorose, è scarso, basta, fino alla fine, forza Juventus, basta Vlahovic, è scarso.
10: Buonasera ragazzi, Paolo da Ferrara, speriamo che arrivi il Dibu. Io ho una domanda, ma con che faccia si presentano certi giocatori lunedì? Io veramente, ok che prendono una barca di soldi, per l'amor di Dio, darti i soldi, ma un po' di dignità non ce l'hanno certi giocatori come Di Gregorio, lo stesso Davide, perché Davide è ancora in mondiale, speriamo che rimanga in Canada o che si perda nei boschi vicino nel Quebec, ma io mi domando con quale coraggio si presentano alla Continassa. Comunque va bene, portiamoli alla Continassa, anche voi amichevoli da vicinati, quindi penso che giocherà Perini in porta, presumo. Per quanto riguarda altri acquisti, io spero in Pellegrino, perché solo sinceramente, a parte che è vecchio, è anziano rispetto a spendere moltissimi soldi, io ho questa convinzione. Poi per quanto riguarda il terzino capeso l'Inter, sembra lo stanno magnificando, è una roba, sembra che abbiano preso un nuovo Hakimi, sinceramente. Boh. Per quanto riguarda il resto, per quanto riguarda lì Corotopoli degli arbitri, non se ne parla più e quindi è già finito tutto. Forza Juve sempre, vi saluto.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Giriamo i complimenti ai nostri amici.
1: Molto bravo Mirko. Non abbiamo lanciato quesito, vabbè, lo faremo. Vedi, Carmine D'Angri dice: proprio per queste inchieste non farò più abbonamento alle Pay TV. Ma Carmine, non sei solo, non sei l'unico. Sono curioso poi di vedere quelli che saranno i nuovi dati dei rinnovi. Che secondo me, insomma, un po' di problemi li avranno. Tra l'altro, sto vedendo che i dati invece di ascolto del mondiale sono pessimi. Sia per la Rai che per, ma soprattutto per DAZN, sta andando molto male.
2: Beh, ma poi gli orari sono.
1: Gli orari sono difficili. Poi, insomma, diciamo che tutta la.
2: Non c'è l'Italia. Oh, 20 anni fa che stavi facendo? Perché 20 anni fa festeggiamo il mondiale.
1: 20 anni fa ero profondamente incazzato.
2: Sì, ma che stavi facendo?
1: 20 anni fa a quest'ora non me lo ricordo, forse era al mare. Perché ero sempre a Livorno.
2: Che mestiere facevi?
1: Che facevo? Facevo questo mestiere, Maranghi. Io faccio da sempre, ero a Livorno.
2: Che vendevi?
1: Mai venduto niente, perché non si vende niente. Forse era al mare, perché probabilmente era in ferie, non lo so. Però sicuramente non festeggiavo.
2: Quanto eravamo arrabbiati, mamma mia.
1: Ma ero profondamente incavolato. Tant'è vero che io ricordo benissimo quella partita, anche con chi l'ho vista, dove ero, mi ricordo perfettamente. Ma mi ricordo di aver festeggiato
2: perché siamo a 20
1: zero. Sì, siamo a 20 anni da Italia-Francia, dove ho soltanto un rimpianto di quella partita, la testata.
2: Quella non è il rimpianto.
1: Sì,
2: è...
1: andava tanto meglio.
2: Ah sì, dici tu,
1: andava tanto meglio.
2: Sì, Gesù, sempre nei nostri cuori.
1: Gesù sempre nei nostri cuori fece una grandissima cosa. Ciao ragazzi, sono un sempliciotto, come quello del film Fracchia la belva umana, del biscotto, il sempliciotto, quando però ci va la belva. Lei deve mangiare il sempliciotto. Io non lo mangio.
2: Non
1: lo mangio. Cosa, Fracchia? Lei è un sempliciotto. Vroom, e viene vuoto. Però dice l'amico Dani a Tenerife: sono un sempliciotto illuso se adesso con questa società sono sereno nel dire ci penseranno loro. No, guarda, io sono un sempliciotto come te.
2: Siamo
1: Dania.
2: Tre sempliciotti.
1: Siamo tre sempliciotti, poi l'abbiamo sempre detto e lo diremo, come giustamente ha ammesso il buon Tufano su Bianconera News, il mio primo piano, con la nuova foto, andate a vedere se vi piace, mi piace molto, l'ha fatta Rossi, dove io dico che stiamo un po' sottovalutando la rivoluzione societaria fatta dalla Juventus. E quindi no, non sei, io la penso come te. Poi, per carità, nei post che pubblico, anche qua vedo giustamente e correttamente amici che sì, ma quella siamo, non si è comprato nessuno, ma sarà mai vinto niente. Perché scrivono anche questo, ma io leggo i post proprio perché per capire, no? È molto interessante. Noi non siamo mai contenti. E quando rispondo dico sì ragazzi, però l'anno scorso che c'eravamo? 2 anni fa che cosa chiedevamo? Il pesce puzza dalla... testa. Beh, in questo momento ci sono altri che puzzano, tipo broccolo, ma la testa e non solo, vero Rossi? Rossi?
2: Non solo.
1: Puzzava oggi? Sì. E ieri? Sì, però c'era altro ieri.
2: Sì.
1: Quindi, però il nostro pesce puzza un po' meno, no, nel senso...
2: Ma cioè, ti sei messo in una strada complicata.
1: Allora ti racconto questa.
2: Vai.
1: Senti cosa è successo stamattina.
2: Ho paura.
1: Vado al supermercato, vado a fare la spesa.
2: Pure là, cioè, fai il maiale.
1: Più o meno.
2: Immaginavo.
1: E vado a fare la spesa e comunque i supermercati.
2: Poi racconteremo quando l'abbiamo fatta insieme 3 giorni fa. Che siamo Peppino.
1: Lavorano molto anche di marketing, no? È normale. Allora.
2: Vorrei darla a loro al posto della rucola, questo.
1: Sì. Tanto c'è anche mia moglie, tutta luce del sole. Bellissimo. Vado al banco gastronomia e diciamo che vengo attirato da una presenza, insomma, notevole, per cui vado a comprare questa cosa al banco gastronomia e io che ridevo, sorridevo a questa bella signora, a un certo punto mi dice: ma vuole anche le posate? E io capisco, vuole anche il contorno con le patate.
2: No,
1: io ho risposto: guardi le patate, tutto vero. Cioè, mia moglie dice, guardi le patate, no. Dice, ma io gli ho detto le posate. Ma guardi, ho capito male. Ma lì,
2: vedi come si distrae.
1: No, ma tra l'altro, mi ha dato una vaschetta di questa cosa enorme. L'ho pagata un sacco perché ti ci mettono il marketing. Se invece mettevano uno brutto come Rossi, mamma te mia, vai via subito, no? E invece sei, ho comprato pessimo, tipo 500 grammi di questa. Stavo, ma le serve anche
2: in,
1: le
2: in ammirazione.
1: Sì,
2: totale.
1: E io ho capito invece
2: le patate. Meno male che ne hai capito le porra, sarebbe stato peggio.
1: Vabbè, ok.
2: Vabbè. Sentiamoci qualche nota vocale.
1: Tutto
2: dai,
1: vero, tutto
2: sei,
1: vero.
2: Sei terribile.
1: Ma è vero. No, lì, sai, lì al Casal Palocco.
2: Ah,
1: e questo mi...
8: Ciao Vincenzo, dove ciao Alessandro. Allora volevo fare una breve considerazione. Alessandro disse tempo fa che c'erano tre passaggi fondamentali: il 30 di giugno,
1: vero,
8: il 13 luglio, giorno del ritiro, e poi praticamente inizio del campionato per dare un giudizio sul mercato. Mi sembra che la situazione è abbastanza complicata perché a oggi non c'è stato nessun movimento. Un movimento più che altro in uscita, perché noi sappiamo che determinati acquisti sono legati a delle cessioni che obiettivamente non sono arrivate, non vedo come possono arrivare perché attualmente non c'è stata un'offerta, uno straccio di offerta per nessun giocatore.
1: Guarda, forse... hai perfettamente ragione, e infatti al di là poi dell'arrivo e della società, ma dal punto di vista delle scadenze, io mi aspettavo, dico l'amico di Torino che saluto e ringrazio, onestamente anche a livello di uscite ad oggi qualcosa di più, e mi aspettavo ora
2: il campionato, cioè il mercato è aperto da un paio di settimane,
1: sì Vincenzo, però allora, se da un lato elogio il colpo Massara e il colpo Carnevali,
2: ma secondo me
1: da quest'altra parte capisco le difficoltà, però due step, 30 giugno, diciamo il 30 giugno l'abbiamo superato con Massara, ok, 13 luglio tante di quelle facce che ci saranno e non avrei più voluto vederle.
2: Sono d'accordo, però secondo me le due cose sono unite, cioè prima fai la società e poi agisci sul mercato. Allora, fin quando evidentemente noi abbiamo scoperto dalla notte alla mattina che arrivava Carnevali alla Juve, noi abbiamo scoperto dalla notte alla mattina che arrivava Frederic Massara, e questo è stato un grande lavoro che ha fatto Elkan e la Juventus come società all'oscuro di tutto. Loro evidentemente lo sapevano, stavano sistemando Carnevali quando c'era ancora Como lì, e stavano pensando a Massara quando ancora non c'era e si pensava al ritorno di Tognozzi. E noi abbiamo sempre detto, per esempio, il Milan, chi è che ha comprato i giocatori, chi voleva comprare l'allenatore, chi voleva comprare il direttore tecnico se non c'era ancora una società costituita? Poi si è costituita una società autogestita, così, con Calvelli davanti a tutti, eccetera, e sono arrivati i giocatori. Devi costruire la società e poi la società a muoversi per... Anch'io avrei voluto vedere qualcuno andare via, però ricordiamo il discorso che abbiamo dei giocatori che hanno ingaggi enormi, quindi devi per forza affacciarti al mercato estero.
1: Purtroppo, guarda, molto bello questo messaggio di Marco Dall'Ucca che dice: ciao ragazzi, vorrei fare una riflessione con voi. Capisco e concordo che oggi ci sono 12 giocatori da vendere, ma come Kelly, giocando con Bremer, è migliorato, non può essere che, non voglio dire tutti, ma alcuni di questi epurabili possono crescere in una squadra che secondo me quest'anno farà bene, tipo Cambiaso. Non posso pensare che sia quello della passata stagione. Ha solo bisogno, eccolo qua, di vedere una squadra che gioca bene, che si diverte insieme e che di conseguenza trascina anche lui come tanti altri. Bellissimo messaggio, Marco, che ci porta ad aprire una grande riflessione.
2: Ma riflessione semplice.
1: Alcuni, Marco, ti dico di sì, su altri io ho perso le speranze e ti dico chi sono gli altri. Openda, Kuminers, Cabal, David, mi viene di David Cambiaso. È chiaro che è uno che tecnicamente può essere recuperabile, ma che per me, ma questo è un mio pensiero,
2: no, pure è mio,
1: che per me ha finito il ciclo la Juventus, se ne deve andare. Però è uno che, hai ragione, magari in un contesto diverso ci potrebbe stare, però lui ha finito il ciclo. Ma sicuramente la tua riflessione è una riflessione molto interessante,
2: ed è più che una riflessione interessante un dato di fatto, nel senso che non li puoi vendere tutti. Se riesci a farlo, fai un capolavoro, ma credo che anche loro sappiano che non riuscirai a completare tutto il piano oggi, lo dovrai fare un po' per volta. E allora, gioco forza, molti di questi dovranno essere rivalutati. Ecco perché si parla di un Douglas Luiz che, sul quale Spalletti vuole lavorare. Ecco perché, lo so, ci
1: no,
2: sono...
1: No, no, no, ma hai ragione Vincenzo.
2: Alcuni di questi sul quale si vuole lavorare per due aspetti. Il primo aspetto è perché magari non riuscirei a venderli. E allora intanto che ce li hai cerchi di valorizzarli. Il secondo aspetto è che se riescono a fare una buona stagione poi sono più vendibili l'anno prossimo.
1: No, no, assolutamente.
2: Perché restano in uscita ma qualcuno resterà e quelli che restano devono essere valorizzati sia per il bene degli obiettivi che la Juventus deve raggiungere sul campo sia per poterli rendere vendibili nella prossima stagione, perché oltre ad avere ingaggi importanti e questi giocatori vengono da un'annata fallimentare, ma anche quelli che sono andati in prestito. Ecco,
1: bravo Vincenzo.
2: Il discorso, adesso mi è venuto in mente il nome quando abbiamo parlato di Norton Caffi, che pare che il Genoa abbia chiesto informazioni su Rugani, altro giocatore che tu hai in uscita, e se lì riuscissi a fare un affare che magari riduci il prezzo del cartellino di Norton Caffi e vendi Rugani, riesci a fare un'altra roba, un capolavoro, ovviamente per adesso è un pourparlers che è stato spifferato così, ma non è una trattativa in piedi, però vedi quanti ce ne sono che tu devi cercare di piazzare e quanto è difficile per gli ingaggi, perché vengono da una disastrosa e perché si credono forti e quindi magari non aprono ad altre situazioni.
1: E sempre su questa scia ci chiede Maurizio, ma anche qua Maurizio è una domanda che è difficilissima da rispondere. Ci dite i giocatori che secondo voi partiranno sicuramente? Ti posso dire quelli che vorrei vedere partire, che sono 12-13, sicuramente. Allora, ci proviamo a darti, Maurizio, una risposta.
2: Di io Gregorio credo... in prestito, di Gregorio Openda in prestito.
1: Openda in prestito. David spero a titolo definitivo.
2: Ma è difficile, perché però insomma ancora Caballa, ci si può lavorare.
1: Caballa spero in prestito.
2: No, Caballa a titolo definitivo se ci riesci, perché è quello che devi provare a fare.
1: Ma questo vuole andare all'Udinese.
2: Gatti potrebbe partire, che comunque il mercato Gatti. C'è là, se tu a un certo punto sfumano alcuni affari a difesa delle altre squadre, potrebbero andare su Gatti che comunque è in vendita. Il resto è complicato, che Thuram sì, il mercato ce l'ha, magari a un certo punto si accendono in Premier ulteriormente come già hanno fatto e possono venirti facilmente a portare i soldi che ti
1: per
2: servono.
1: Per questo Maurizio tutti e nessuno mi verrebbe da dire con una domanda, con una risposta molto democristiana. Mentre Matteo da Mentone manda un messaggio amaro, ma cerchiamo anche qui di spiegare. Lui dice: ormai il calciomercato ci entusiasma su chi si vende e non su chi si compra, ma perché, caro Matteo, è tutti i disastri combinati prima che ti stiamo raccontando. Quindi io sì, io mi entusiasmo in questo momento quando so che non vedrò più determinati giocatori, anche perché mi portano degli altri. Però Matteo, è tutti i disastri che sono stati combinati. Vatti a vedere la rosa che si presenterà lunedì. Io credo che veramente Spalletti si dovrà mettere una mascherina. Anzi, sì, dovrà fare buon viso a
2: diversi
1: tanta
2: pizzichi
1: buona pazienza
2: sulla pancia, sì. E deve avere grande fiducia nella società,
1: sì.
2: E magari lavorare anche nella... Guarda che quello che farà Spalletti non sarà soltanto un lavoro tattico sul campo. Secondo me diventerà anche un lavoro quasi come se fosse la lunga mano della società sui giocatori.
1: Come
2: cioè,
1: per dirgli...
2: Io ti ribadisco che fu Pirlo a dire a Higuain, sì, guarda che avrai poco spazio, e stiamo ancora oggi sperando che Mourinho dica a Brahim Diaz, guarda che avrai poco spazio. Quindi quello sarà il raduno, sarà il momento in cui Spalletti va da Di Gregorio e dice: amico mio, cerca una soluzione, che magari vada da Openda, capisci, so che qua non hai giocato l'anno scorso quando, a costo di non far giocare te, abbiamo messo Gatti in attacco. E perché così è andato l'anno scorso.
1: Ti faccio subito il primo esempio. Perché il 18, quindi una settimana dopo, ci sarà la prima amichevole, no? Che racconteremo ovviamente in diretta con Quintiliano, e a Basilea ci saranno Samuel e Camillo. Io però ti faccio la formazione di questa partita, per me totalmente inutile.
2: Vabbè,
1: ci saranno degli accordi, ma tu giochi comunque con Di Gregorio in porta e lo alterni con Pepe. Perché si pensa a giochi con Next Gen? Di Gregorio in porta, coppia centrale ce l'hai.
2: Ma stai parlando delle amichevole?
1: Io ti sto parlando della prima amichevole del 18 luglio. Però
2: lascia
1: noi pensiamo,
2: il tempo che
1: cosa
2: trova,
1: la fai a fare? Perché? E infatti per me è assurda. Ci andrà la next gen?
2: No.
1: Di Gregorio porta. Gatti, Kelly, Cambiaso a sinistra, Giomario a destra. Centrocampo, perché ce l'hai tutti, eh? Centrocampo, Locatelli e Thuram. A sinistra, Boga. A destra, Zegrova. Centrale, ecco, Miretti, davanti Openda. Tutti questi qui, no? Che probabilmente giocheranno il 18. E
2: magari questa... giocherai con Ekator al centro, sì, dell'attacco,
1: poi ah, per l'amor di Dio, però tutti presenti a Basilea il 18 luglio, ok, con una squadra, ah mi sono dimenticato, no, con Miners al mondiale, quindi non ci sarà,
2: no,
1: con una squadra tecnicamente, ok, che decima ci arriverebbe in questo campionato, questa che ti ho detto.
2: Sì, è chiaro. Poi capisci? Quelle sono formazioni che lasciano veramente il tempo che
1: e
2: trovano.
1: E anche l'amichevole lascia il tempo che trova. Sì, non l'avrei mai fatta. Sì, sì.
2: No, neanche io.
1: Però non diventa... vai con la next gen, vai con questi.
2: Sì, però diventa anche, questo è un altro ragionamento che comunque va fatto, quasi un rischio. Cioè tu metti che corna facendo, sta fa male Open Data, Lucio già non lo riesco a vendere, si fa male anche, mi resta questo Turzio in casa.
1: Quindi
2: lì devi essere anche attento a cercare di dire, ragazzi,
1: ma che
2: tanto
1: fai, lo fai giocare?
2: No, lo fai giocare, però chiaramente li prepari in un certo modo, cerchi di evitare infortuni, chiaramente non puoi essere lungimirante, non puoi avere la sfera di cristallo che
1: si fa
2: male, no.
1: Però
2: là si sperimenterà 18. Molto, secondo me, anche qualcuno della next gen, perché comunque sì, lui dalla next gen vuole attingere qualcosa, Spalletti proverà tante cose, tante soluzioni,
1: dopo
2: li ruoterà molto.
1: Dopo una settimana di raduno?
2: Lo so ragazzi, io farei i raduni di vecchia maniera, ma ci sono accordi evidentemente commerciali per cui tu devi per forza fare questo.
1: Comunque tu lì hai una formazione che Spalletti si mette le mani nei capelli quando la vedrà. Prego!
11: Ciao Ale, Vincenzo, Valerio da Latina. Stavo facendo una riflessione, ecco, mentre dicevi Ale che la Turchia era migliore di noi. Ma voi vi ricordate quando il Paris Saint Germain era appena stato comprato dagli sceicchi, idem il City, il Granada, che tanti giocatori, mi ricordo Kaká, molti, comunque non ci volevano andare in queste squadre. Anche per, come si dice,
1: me
11: anche se gli davano tanti soldi,
1: mi ricordo, sì,
11: perché comunque c'era un qualcosa a livello sportivo in cui i giocatori di quel tempo ancora dicevano sì, ma io voglio vincere trofei. Adesso no, adesso andrebbero in Turchia per soldi rispetto a venire magari a vincere dei titoli.
1: Hai ragionissimo,
11: che ne pensate?
1: Che hai, tutti. Che hai ragione, loro magari vanno a vincere trofei in Turchia. Però hai ragione. Ma lì, ragazzi, ora poi non so se Greenwood chiuderà o non chiuderà.
2: Beh,
1: ma se ti offrono 10 milioni l'anno, 11. Più 11, bravo, più 50 cartellino al Marsiglia, più un premio per il padre che lo porta lì e tutto, che fai?
2: Ragazzi, è un po' come, tanto lui non l'ha mai fatto, io l'ho fatto quando ero giovane, un po' come il fantacalcio, cioè arriva un certo momento in cui magari c'è quello che c'ha infiniti crediti, tu spingi fino a un certo punto e devi fermare, devi dire stop. Ed è anche giusto, perché da un lato 11 milioni, ma adesso Greenwood forte, per carità,
1: ma
2: io
1: non
2: gli do
1: devi
2: 11
1: dare,
2: milioni,
1: ma
2: gli do,
1: mai nella vita,
2: non ne do 12 a Vlahovic, che ovviamente non gli darei manco 10, manco 8, manco 7, ma non ne darei neanche 11 a Greenwood,
1: ma mai nella vita, ma mai nella vita. Ma qui si torna al ragionamento che tutto il mercato viene derogato, quindi dalla Premier League, quindi dalla Turchia, e il giocatore, hai ragione Valerio, ma ci va. Ci va perché secondo me oggi la Turchia è il giusto compromesso tra la follia dell'Arabia Saudita, dove la gente non vuole andare, per rimanere comunque in un campionato che almeno con 3-4 squadre se lo gioca, che ha ormai i riflettori del calcio europeo accesi, perché comunque Fenerbahce, Besiktas, Galatasaray sono squadre che fanno le competizioni europee di primo livello, anche l'Europa League, ma fanno anche la Champions. I soldi circolano, stai sempre in Europa, non devi andare in Arabia Saudita, ed è la via di mezzo tra la follia dell'Arabia Saudita, questa bolla che sta scoppiando, perché sta scoppiando questa bolla, vengono via, non ci va più nessuno.
2: O quella Cina, ti ricordi?
1: Sì, che è durata ancora di meno, perché poi lì il governo ha chiuso i rubinetti. E il fatto che io non posso andare a Premier, no, però mi danno un ingaggio da Premier, sì, e ci vado e rimango comunque nel calcio che conta. Però hai ragione, andiamo in pausa?
2: Sì, sì, in pausa e poi torniamo.
4: Due colori, due voci.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Al via stasera ai quarti di finale dei mondiali. A 4 anni dalla semifinale del mondiale 2022, Francia e Marocco si ritrovano di fronte con in palio l'accesso alla semifinale contro la vincente di Spagna e Belgio. I nordafricani, ormai realtà consolidata del calcio mondiale, sognano di cancellare la sconfitta di allora e interrompere un tabù che dura da 6 precedenti. Gli uomini di Didier Deschamps, trascinati da Mbappé e forti di un attacco da 14 reti nel torneo, partono favoriti, ma il Marocco sogna un'altra impresa. Fischio d'inizio, ore 22. E la Francia alza la soglia dell'attenzione in vista del match di stasera. Il servizio di intelligence territoriale ha classificato la partita come un rischio particolare per possibili disordini nelle principali città francesi. Rafforzate le misure di sicurezza, soprattutto a Parigi, mentre sui social arriva anche l'appello alla responsabilità da parte della comunità italo-marocchina. E domani alle 21 è la volta di Spagna-Belgio. Sabato alle 23 si gioca Norvegia-Inghilterra e alle 3 di notte i campioni in carica dell'Argentina scendono in campo contro la Svizzera. Passiamo invece alla nazionale italiana, perché il presidente della FIGC Giovanni Malagò annuncia possibili sorprese riguardo la scelta del nome del nuovo direttore tecnico. Confermo che questa è la settimana decisiva, sto lavorando molto, ha detto l'ex numero uno del CONI. Non c'è ancora stato il sì definitivo da parte di Paolo Maldini. Ricordando poi il successo mondiale del 9 luglio 2006, Malagò aggiunge: per noi è motivo di orgoglio, stimolo e monito. E a 20 anni esatti da quel rigore calciato per la vittoria dell'Italia ai mondiali del 2006, Fabio Grosso inizia la sua avventura in viola. Era il 9 luglio, come oggi, ed è il giorno scelto per la presentazione ufficiale come nuovo allenatore della Fiorentina. Gli anni passano, ma il livello toccato allora rimane nella memoria e nelle pagine della storia del calcio. Un ricordo speciale in una data storica, dice Grosso, che poi ringrazia la dirigenza viola e la famiglia Commisso per l'opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura, aggiunge. Grosso ha firmato un contratto con il club dei Commisso fino al 2028, con opzione per l'anno successivo. La Fiorentina accoglie intanto un altro colpo da consegnare al suo allenatore, perché Attà, francese classe 2003 che arriva dall'Udinese, sosterrà le visite mediche in queste ore ed è già virtualmente un giocatore della Fiorentina. Tennis, due sparring contemporaneamente in campo e tanta intensità. Così Jannik Sinner ha rifinito la preparazione in vista della semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic. In programma domani pomeriggio come secondo match dalle 14.30 sul campo centrale, indicativamente alle 17.30, anziché aprire il programma come da tradizione perché è sceso in campo martedì. Sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon, un remake della semifinale dello scorso anno. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Sei un pezzo di me.
5: Che vuoi, Marangio?
4: Allora, ragazzi, che ne pensate di Wessand? Dice Tony da Zurigo. Ivan Wessand.
5: Marangio,
4: e di Girassi?
5: Ne conosco tanti giocatori. Questa è la volta lo sento. Girassi mi piace. Girassi mi piace.
4: Però credo
5: ha fatto
4: che...
5: un'ottima stagione al Dortmund. Però io, come dicevo ieri,
4: sì, lo so, l'editoriale non ti fidi di quelli che hanno giocato una buona serie, che Open Data ormai ti ha scottato.
5: Sì,
4: e lo so, c'ha un senso.
5: Ti dico la verità. Poi non, chiaramente Guidesi è un giocatore che l'abbiamo visto più di una volta, che ha senso della posizione, è una sorta di attaccante moderno. Però io non mi fido più.
4: No, e ti dico anche un'altra cosa, Ale. Ecco perché poi noi, sì, fino a un certo punto. Poi i dirigenti che la sanno lunga devono essere loro poi a fare le valutazioni, a meno che non siano come lì, che chiaramente ha dimostrato altro. Però leggendo un messaggio del nostro amico che diceva: io prenderei Østergaard, che a noi piace.
5: Sì, l'ho visto.
4: Io l'ho visto al mondiale, ragazzi, un
5: mai
4: disastro.
5: Nella vita.
4: Un disastro.
5: Però è il solito ragionamento.
4: Dico, no, tu dici al mondiale così. No, perché io l'ho vista, le partite le ho viste spesso, mi è capitato di vederla anche con tifosi del Napoli, che tanto sono familiari, eccetera. E loro mi dicevano: guarda, mai nella vita, perché questo è uno che sì, ti fa anche la bella chiusura, però spesso si addormenta, spesso perde l'uomo nell'elevazione, e oggettivamente poi si è materializzato tutto, quindi poi magari...
5: Che è lo stesso ragionamento che faceva Mirko su Christensen.
4: Christensen ha fatto
5: un'ottima stagione con l'Udinese. Però lo trasferiresti alla Juve?
4: No.
5: Perché anche Kabala ha fatto una grande stagione al Verona.
4: L'hai portata alla Juve, zac.
5: Poi lì
4: stupenda stagione alla Stonville, zac.
5: Poi siamo, Vincenzo, in un ruolo strategico, perché parliamo di difensore centrale.
4: Fondamentale.
5: se parte, se parte Bremer, che fai? Lo sostituisci con Østergaard? No, è il ragionamento che ti facevo su Lukumi e Moremovic.
4: Beh, per esempio, Lukumi già sì, ha fatto anche un bel mondiale,
5: guidato,
4: uno che è
5: e guida
4: molto
5: la difesa del Bologna. Bene, ma del Bologna. Ma tu andresti a sostituire Bremer? Ora, se mi sostituisce Gatti, secondo me faccio anche un salto in avanti. Se mi sostituisce Kelly, che è cresciuto quest'anno, però ci sto. Però
4: esatto,
5: ci sto.
4: Lo faccio.
5: Ma se mi sostituisce Bremer, no.
4: No, complessivamente no. Poi però c'è sempre quella visione che noi dobbiamo avere lungimirante, no? Bremer l'anno prossimo.
5: E questo è un tema verissimo.
4: Come sarà?
5: Non lo so.
4: All'alba dei 30 anni.
5: Sicuramente non ha sudato al mondiale, nel senso che ha fatto meno un minuto.
4: Però all'alba dei 30 anni, comunque,
5: ma soprattutto lo vendi
4: ora,
5: non lo vendi più.
4: Esatto,
5: perché lo devi rinnovare.
4: Esatto, esatto. E poi altro ragionamento. Perché la Juventus, perché molti dicono, e ne abbiamo parlato anche altre volte, ma è giusto ripuntualizzare, molti dicono, vabbè, ma è possibile non uscivano più i 10 milioni per il Dybu, perché si paga sempre di meno?
5: Perché
4: prendo uno di
5: 34
4: anni
5: che non rivendi più, che rientrerà in Argentina,
4: è un investimento a perdere.
5: A perdere, certo.
4: Cioè io, se prendo un giocatore, lo stesso che sì, comunque un giocatore sì, che io prenderò, ma con un investimento a perdere, che a lui devi fare almeno un quadriennale.
5: Certo, un
4: ciao, dopo Goretzka,
5: investimento a perdere.
4: Investimento vuoi a fare perdere. Perfetto. Immagino paradosso, Berardi, altro investimento a perdere. Allora, quando tu costruisci una squadra, è vero l'instant team, ma di instant team ne puoi avere uno, due, tre che ti danno sì, quel senso di esperienza nei vari settori della squadra. Se tu abbondi, già hai molti giocatori che andranno in perdita, perché comunque li dovrai svendere, e molti altri non li potrai più rivendere.
5: Ma infatti, Vincenzo, poi vediamo.
4: Idiz, per esempio, ti barra tanto.
5: Certamente.
4: Il consenso di turno ti può ancora valere.
5: Ti può ancora
4: Turam, ti barra
5: ti va,
4: tanto.
5: Certamente. Ma infatti, sulla questione Vincenzo Martinez, io se ci è chiaro che lui punterà su un quadriennale. Però se ci fosse la possibilità di fargli anche un biennale con il... tanto poi loro vogliono tornare tutti in Argentina, giustamente.
4: Sì, poi
5: ti faccio due anni,
4: guarda,
5: due più uno, eventualmente torni. Ora non so se lui è del Boca o del River o di qualche, non lo so. Però non mi legherei più di quattro, cioè,
4: sì,
5: più
4: ma tanto,
5: di tre anni.
4: Tanto diciamo che l'ingaggio è molto relativo.
5: È vero, è vero.
4: Perché comunque se poi fosse lui a spingere per tornare in Argentina, un accordo lo trovi.
5: Lo trovi, come con Tevez.
4: Con Tevez un accordo lo trovi. Io ti parlo proprio di vendibilità del giocatore. Cioè, Dybu Martinez, questo è l'ultimo anno che lo puoi vendere. Ecco perché tu dici...
5: Perché
4: okay,
5: loro comunque lo vendono, certo.
4: Perfetto,
5: certo,
4: quindi ecco certo, perché la Juventus gli dice, non è che stiamo dicendo che il giocatore non vale, stiamo dicendo che il giocatore è un investimento a perdere e a quest'età io non ti posso dare 20 milioni.
5: Ma nemmeno 10.
4: E nemmeno 10 in teoria, cioè 6-7 sono già tanti, cioè metti bonus arriviamo a 8-9, però se proprio mi prendi per la gola 10, ma so che sono 10 milioni buttati sostanzialmente.
5: Daniele, sì, certo, ti salutiamo, anche perché è il tuo primo messaggio. Ciao Daniele, il quale dice viene alla Juve e poi serve un'altra punta, assolutamente sì, ma l'ha detto anche Spalletti. Mentre Paolo D'Ancona dice due nomi da rivalutare, di Kovacic e Luiz. Siccome chi è dotato, va trovata la chiave giusta per aprire la strada. Allora, pazienza, competenza più Spalletti e chissà che. Interessante Paolo, molto interessante. Io poi aggiungo la testa. Secondo me il problema di questi due, in modi diversi, però è la testa. Di uno, cioè Azic, che pensa di essere chi non è, e forse l'abbiamo anche noi esaltato troppo. L'altro, che non so chi pensa di essere, perché vorrei essere intanto la testa di Luiz, perché Luiz tecnicamente non si discute, ha ragione Paolo, però se non ci sei con la testa, ragazzi, che fai?
4: No
5: magari la chiave giusta la trova Luciano. Speriamo subito.
4: Il motivo che ti dicevo, quando che comunque il raduno serve anche a questi aspetti qua, a lavorare su questi aspetti qua.
5: È vero.
4: Quindi non è soltanto un preparare fisicamente la squadra alla prossima stagione, ma è portarli a prendere delle decisioni. guidarli verso una decisione che possa essere saggia. Poi da questo punto di vista è un allenatore molto filosofo Spalletti, magari le parole giuste te le sa anche trovare.
5: Una domanda ti faccio, Vincenzo, ma ti aspetti, ora ne parlavamo ieri un po' a battuta, ma ti aspetti qualche certificato medico o si presentano tutti?
4: No, si presentano tutti.
5: Si presentano sì, tutti, sì.
4: Soprattutto Di Gregorio dopo lo scivolone del suo agente.
5: No, io non penso Di Gregorio, dicevo io,
4: no,
5: così.
4: No, no, altri. Gli
5: altri tutti?
4: No, è certo. Ma perché a loro conviene restare? Oh, ma il certificato medico è se io ti impedisco di andare via. Ma io ti accompagno all'uscita. C'è bisogno del certificato medico. Quindi non mi aspetto, anzi, mi aspetto gente, visto che il trend.
5: Kelly è già tornato a Torino.
4: Ma visto che il trend in questo spogliatoio è uno, è solo uno. Voglio dimostrare di essere da Juventus, che oramai si impara tutti quanti sta frase.
5: Sì.
4: Mi voglio riscattare, voglio dimostrare, voglio avere l'ultima opportunità. Cioè, figurati se questi mandano il certificato medico, comincerebbero malissimo, anzi metterebbero la Juve nelle condizioni
5: nemmeno
4: di poter.
5: Luiz?
4: No. Luiz secondo me, vedi, l'anno scorso ancora.
5: Ti ricordi che Luiz, forse mi sbaglio,
4: sì, ci fu
5: il caos, che non si presentò, vedi?
4: Però secondo me Luiz
5: Luiz
4: quando si è reso conto che neanche nel suo stadio preferito, come lo raccontava, nella sua casa preferita, l'Aston Villa, riusciva ad avere minutaggio e a rendere, secondo me lui a un certo punto si è messo a riflettere e ha detto: ma voi vedete che ha azzeccato la stagione?
5: Ci sono altri 3 anni.
4: Vedete che io... Allora, se tu, diciamo, vivi una stagione brutta alla Juventus, torni e dici ok, mettetemi in metto in malattia perché me ne voglio andare, spingetemi ad andare. Se tu sei andato in prestito in 2 squadre l'anno scorso peraltro, no?
5: Cioè,
4: e non hai reso neanche
5: Villa,
4: lì
5: Nottingham.
4: È più facile che dici, sai che c'è, magari con questo allenatore, magari era sempre Thiago Motta, tornava Tudor, non tornava, magari con Spalletti, se lui dice guarda lavoriamo, lui può dire lavoriamo, vediamo che cosa viene fuori.
5: Perché ricordavo, mi si è acceso questo flash,
4: sì,
5: che lui non si era presentato,
4: sì, che poi successe,
5: no?
4: Che come lì disse bisogna rispettare la Juventus, che viene prima di tutti, anche il sottoscritto. Però ti ripeto, lì ancora c'aveva, secondo me, Douglas Luiz la percezione che andando alla Aston Villa piuttosto che altrove sarebbe tornata a essere quello che era quando è stato acquistato dalla Juventus. In realtà si è reso conto che è proprio probabilmente ha azzeccato la stagione, o le sue qualità sono state frenate da una qualche maledizione, una qualche blocco mentale, non lo so, e quindi probabilmente è più facile dire ok, a questo punto resto e vedo che cosa viene fuori.
5: Vai Fede, vediamo cosa viene fuori dal prossimo vocale.
6: Ciao Ale, Vincenzo, Valerio da Latina. Stavo facendo
5: l'hai
6: una
5: già
6: riflessione.
5: Passato prima questo Fede.
7: Buongiorno Radio Bianconera, Antonio Avventurina. Parlando di mercato, no? Mancano i soldi, ma siccome si deve spendere il 70% del fatturato,
4: non
7: no?
4: superare
7: per il fair play finanziario,
4: deve spendere anche di meno.
7: Ma se i nuovi amici di Tether comprassero, che ne so, 100 milioni di gadget da Juventus, sciarpe, portachiavi, ciabatte, tazze, magliette che poi dovrebbero regalare ai propri investitori, la Juventus fatturerebbe 100 milioni e avrebbe 70 milioni da spendere sul mercato, perché quello sarebbe fatturato genuino, o non si può fare nemmeno questo. Ciao
5: dallo sponsor,
7: forza Juve sempre.
5: Ciao amico mio, lo ciao. Sponsor, il problema dove tu puoi aggirare,
4: allora, intanto,
5: tante storie è quello dello sponsor,
4: ok, che però ricadrebbe nella stagione nell'esercizio successivo, non immediatamente.
5: Poi,
4: e soprattutto
5: io le magliette le compro, ne ho comprate anche due, poi ci sono quelli come Marangio
4: le
5: compro al mercato clandestino e ci
4: guarda,
5: frega,
4: chiamerò a testimoniare un amico da una terra lontana. No, poi c'è da dire anche un'altra cosa, ribadiamo che ha delle quote Tether nella Juventus, quindi già diventa anche quello complicato, ma comunque non funziona così. È vero che la girano, l'hanno girato in mille modi, Paris Saint Germain e Manchester City, però,
5: con gli sponsor,
4: però non è che tu dici devo fare acquisti quest'anno, allora io adesso metto i soldi, no, perché questi non vanno nel bilancio successivo. Io adesso devo fare riferimento al bilancio precedente, per il quale peraltro ho un accordo con la FIFA che invece di pagare 20 milioni ne pago 6 più 14 se rispetto i paletti che non ho rispettato nei precedenti esercizi. Quindi non funziona così, non è una cosa immediata.
5: Hai ragione Stefano da Roma, giustissima riflessione, perché ti ricordi che su Luiz avevano discusso con Comolli e Spalletti, perché Comolli lo voleva vendere e invece Spalletti voleva quantomeno provarci, e hai ragione, vediamo, io non mi fido, però sai, magari gli si è accesa una lampadina, cosa che io non credo si possa accendere in determinati giocatori, in particolar modo quelli che conoscete, Miners e soci. Lui è veramente un oggetto misterioso. Io è un giocatore che non capisco, non capirò mai perché, o meglio, fino ad ora, perché non era il miglior centrocampista della Premier League, non l'è mai stato. Ma l'Aston Villa l'abbiamo visto tutti. Giocatore comunque di livello, di livello. Quindi non Odegaard, quello è il miglior centrocampista della Premier, ma nemmeno la roba che abbiamo visto. Quindi io mi accontenterei della via di mezzo, Vincenzo.
4: Sì, cioè se diventasse un giocatore che quantomeno ti salta l'uomo, vede la traiettoria, perché lui questo lo faceva.
5: Porca miseria!
4: Io ricordo che ci fu una partita a Genova, Genoa, Juventus-Genoa 0-3, non mi sbaglio, a porte chiuse si giocò e ci fu anche il VAR che prese fiamme, eccetera. Sì. Fantastica, altra storia all'italiana. Che lì fece una, non so se giocò dall'inizio o subentrò, ma faceva delle finte di corpo, risaltava l'uomo, ti lanciava.
5: Ma il giocatore,
4: se lui avesse continuità, lui la tecnica ce l'ha, non gliela devi costruire. Con Miners ce l'ha, per esempio, e devi ricostruire.
5: Beh, quello dell'Atalanta. Allora, se questo è quello dell'Atalanta, poi se questo è lontano parente, come...
4: No, ma io ti parlo proprio di tecnica pura. La tecnica è intesa come saper tirare, saper magari fare un passaggio, avere la fisicità. Sono due giocatori molto diversi. Quando un giocatore come con Miners, che fa tutto della convinzione mentale, perde quella convinzione mentale, è come se fosse Superman senza il mantello, diventa Clark Kent. E non mi serve Clark Kent, mi serve Superman. Douglas Luiz è uno che ha comunque una tecnica che ogni tanto si accendeva, ma non ti bastava, quindi tu devi lavorare sulla continuità e sul fatto di tenerlo sempre al centro. Poi magari ha cresciuta la velocità, ma anche lì poi fino a un certo punto puoi lavorare sulla velocità di un giocatore, basta
5: velocità di pensiero. È quello che è mancato alla Juve. In fondo lui ha lavorato con quanti allenatori alla Juventus? Ha lavorato con Motta,
4: Tudor. No, e poi anche Spalletti. Lui ha lavorato con tutti e tre. E nessuno dei tre, cioè Motta a un certo punto lo metteva sempre e non ha funzionato. Tudor ha detto aspetta,
5: poi lo comincio a mettere in panchina, però
4: sì, arriva Tudor, mo lo recupero io.
5: Capirai. Fenomeno.
4: Ci ha lavorato, tu dici oh, vedi che Tudor trova la scintilla così male, niente, arriva Spalletti, proviamolo a fare, cambiamo il ruolo, braccetto, e ha funzionato da braccetto, funzionato relativamente, sì.
5: Noi parlavo di Luiz.
4: Ah no, io ti parlavo di Cummines. No, quella su Luiz con Spalletti non ha giocato.
5: Spalletti non ha lavorato.
4: No, io ti parlo di Cummines perché stiamo parlando di entrambi i centrocampisti.
5: Voglio fare il difensore. Perché io voglio fare il difensore.
4: Si è partiti così con Spalletti, si è partiti così e si è finito con Spalletti che gli urlava ma vuoi giocare?
5: Ma lì è recuperabile. Infatti l'amico Francesco da Cireale dice una cosa. Allora Francesco, io spero che tu ti sbagli, ma la penso come te, quindi spero sbagliarmi anch'io. Lui dice a quanto sento io dobbiamo dare un'altra chance a tutti, ma voi pensate appunto che questi giocatori, dove Spalletti l'anno scorso ha detto che sono limitati perché vanno in ritiro con Spalletti, a un tratto diventano fenomeni? Non vedete che non li cerca nessuno? Lui ci ha cambiato tre allenatori, no, due, beh tre, compreso, sì, certo, sì, compreso, bravo, sì è vero,

0: giudicato, però Alberto non ha giocato tanto perché probabilmente già in allenamento non ti dava la sensazione di poter rendere. Poi non ha giocato tanto neanche quando è tornato a Villa Park, al Crystal Palace, all'Aston Villa, dove poi l'Aston Villa è arrivata a vincere l'Europa League. Quindi tu dici, allora perché non ha funzionato nemmeno? Perché non giocava nemmeno là? Se diversi allenatori non gli danno continuità, è perché il giocatore probabilmente non ti dà quelle sensazioni in allenamento. Quando lo metti in campo vedi che ti fa perdere equilibrio nel gioco. E quindi sì, io sono per provare a vedere se con qualche possibilità in più, partita in più, possa ingranare. Però non puoi nemmeno sacrificare una stagione per un giocatore.
1: In Serie A, quindi, nella Juve ha giocato 19 partite per 516 minuti, quindi in effetti cioè, pochi. Capito. 0 gol, 0 assist. Invece, chiaramente, in altre competizioni...
0: In Serie A, 0 gol e 0 assist.
1: 0 gol e 0 assist. No, Serie A, 0 gol, 0 assist.
0: Ma l'anno scorso, cioè...
1: Qua la gioca in Serie A, 19 partite, 516 minuti totali, 0 gol, 0 assist. In Premier League, 196 partite, 21 assist e 18 gol. Per 14.977 minuti complessivi. Quindi la porta l'ha vista, 21 assist e 18 gol, però da noi non è riuscito a combinare niente.
0: Già, no, stavo
1: si può trasformare
0: 19 partite, 0
1: assist. No, ma sì, queste sono abbastanza precise.
0: Sì, sì.
1: Mentre giustamente in Premier 196 poco. Partite, 21 assist e 18 gol, tanta roba, tanta roba. Un gol ogni 713 minuti, per un centrocampista è tanta roba. Vai Rossi.
2: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, Alfredo da Torino.
1: Ciao.
2: Io credo che siamo in ritardo, poi io non faccio di mestiere il lavoro che fa Carnevali, né tantomeno quello che fa Ottolini e Massara, però credo che questa squadra debba darsi da fare, perché l'anno scorso siamo rimasti fuori dall'Europa che conta. Se poi vogliamo anche quest'anno non partecipare alla Coppa dei Campioni, beh, che ce lo facciano sapere.
1: Siamo in ritardo, come in ritardo l'Inter, come in ritardo il Napoli, insomma, come in ritardo
0: il Napoli deve vendere tanto,
1: il Milan forse no, come in ritardo la Roma, come sono in ritardo tutte, Alfredo. Capisco il tuo ragionamento, un tempo eravamo abituati a vedere,
0: però mo chi è che ha fatto oggi, c'è la Fiorentina che ha fatto tre colpi uno dietro l'altro, dovrà oggi poi cedere, però oggi è così, cioè, pensa alla Lazio l'anno prossimo, secondo me rischia la B seriamente.
1: Anch'io,
0: ci sia però questa clausola per cui se Gattuso non arriva tra le prime 12 non si rinnova il contratto in automatico. Pensa un po'.
1: Però non dobbiamo confrontarci con la Lazio.
0: No, lo so, sto parlando del termometro, certo, della Serie A, perché comunque la Lazio nel termometro della Serie A è una squadra da mezza classifica.
1: Sono tutte in ritardo, non c'è nessuno in anticipo, però dico all'amico Alfredo, non ti aspettare chissà che cosa, però che siamo in ritardo come tutti. Detto che oggi è 9 luglio, prego.
3: Sono Massi da Pisa, ragazzi. E io lavoro in un'officina metalmeccanica e vi posso garantire che quando non c'è né il titolare né i responsabili della ditta, gli operai se ne approfittano, non danno il 100%, qualcuno si rilassa, qualcuno non fa quello che potrebbe fare, e lo stesso penso sia la stessa cosa nel calcio. Se non c'è una società, se non
0: certo,
3: c'è qualcuno,
0: ne parlammo anche un'altra volta,
3: che
0: se non ricordo male,
3: i giocatori temono, che comunque rispettano,
1: ragionissimo,
3: qualcuno non fa il suo dovere, e l'abbiamo visto in campo, l'abbiamo visto nelle interviste, abbiamo visto gente che se ne sbatteva allegramente di ciò che accadeva alla Juventus, e siamo arrivati sesti. Quindi la società si è ricostruita, spero ci sia un po' di pugno duro dove serve, e ragazzi, devono andare in campo, sudare, impegnarsi e dare tutto, perché la Juve non è un punto di partenza, è un punto d'arrivo.
1: Sono d'accordo, Massimo.
3: Chi non lo capisce, chi non lo rispetta, aria.
0: Sono d'accordo. Motivo per il quale insisto sul concetto che sono contento se per esempio Vlahovic bussasse alla porta, la Juventus lo mettesse in lista d'attesa e magari chiudesse in questa settimana per Colomani, lui bussasse e dice: "Vada, siamo al completo."

0: anche... siamo al completo se la Juve
1: no no nel senso Colomani. Che magari c'ha in mente di prendere anche un altro attaccante per dire che comunque se arrivasse un... perché comunque anche lì sarebbe un segnale,
0: certo, per tutti,
1: cioè io no ma fa... esatto come per dice tutti. Il nostro amico, se c'è, quando il gatto non c'è i topi ballano, no, si dice. La società della Juve è stata assente per anni, gli ultimi 2-3 anni, addirittura anche prima, perché prima era un governo tecnico che chiaramente non poteva stare sul
0: pezzo.
1: E hanno cominciato a proliferare giocatori che si credevano chissà chi e tenere in mano le, il destino della Juve, loro.
0: Hai assolutamente ragione.
1: Ora arrivano tanti, tanti piccoli segnali. Allora io prendo il Dibu Martinez e poi torno da Di Gregorio e dico: guarda, ci sono queste. Voi ci avete una short list, mi hai detto, giusto? Il tuo agente,
0: sì,
1: ha scritto:
0: dei più grandi club europei.
1: Mi porti la tua. Io nel frattempo ti ho trovato la short list dei club italiani che ti hanno chiesto: Pisa, Lecce, Bari.
0: No,
1: per dire.
0: Tra l'altro, io vorrei chiedere al procuratore, visto che parlavo prima di Unai Simon. Se tra i grandi club c'è anche magari Atletico Madrid, oh, si fanno scambio anche alla pari, eh?
1: Ah, beh, eventualmente.
0: Belloni, sì. Dottor Belloni, lei che è il procuratore di Gregorio, nella short list, se me lo fa sapere, c'è anche per caso l'Atletico, il Bilbao? Perché se c'è l'Atletico Bilbao, perché se c'è, io quasi quasi uno scambiuccio alla pari lo farei. Noi prendiamo Simon e gli diamo Di Gregorio. Quindi sono d'accordo
1: poi
0: con te.
1: Poi mi chiamo anche Cambiasso e dico.
0: Però almeno cambiato
1: sì, no, da quel punto sta zitto, ok, perfetto. Però
0: ha già
1: dico,
0: parlato anche troppo.
1: Infatti è quello che direi, guarda, allora quest'anno.
0: Però almeno sul procuratore.
1: Dopo,
0: sì.
1: Questi sono i numeri, questi sono i risultati raggiunti dalla Juventus, queste sono le dichiarazioni che hai detto che oggettivamente ci fanno capire che probabilmente.
0: Ma poi gioca col Verona, Mara, ma che problema? Allora li battiamo tutti.
1: Allora, qua noi, onestamente, valutazione complessiva sul rendimento e motivazioni / comprensione delle necessità di giocare alla Juve,
0: zero.
1: Sei un po' sotto zero. Se trovi una squadra è meglio. Chi è? Dusan, che bussi? Devi andare a prendere la roba nello spogliatoio. Cioè,
0: i segnali sono questi che dà la grande società.
1: Con eleganza.
0: Con eleganza.
1: Perché, per esempio, anche la testa alta di Como lì l'anno scorso, quando ha detto, fece quella reprimenda a Douglas Lewis, fino a un certo punto, là ci saltammo, però fino a un certo preferisco l'eleganza.
0: Sai, poi serve anche la credibilità. Insomma,
1: sì, bravo,
0: che
1: bravo,
0: credibilità
1: bravo.
0: Aveva Como lì.
1: Zero.
0: Va bene, ragazzi, arriva Quintiliano. Domani. A domani.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
4: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso 2 diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I 2 funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
5: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
4: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia, al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
5: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000, punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penale bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
4: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
6: Ciao, Tom dalla Sardegna. Fino agosto ho i vicini. Io adesso do fiducia a Carnevale, a Sara, a quanti chi è lì, però non manca molto. E io non mi aspetto i colpi di mercato, perché so quali sono so qual è la situazione della Juve e la difficoltà a operare in un mercato senza poter contare sui fondi della Champions League. È indubbio che non si può affrontare un altro campionato con lo stesso portiere, senza un centravanti titolare, e magari perdendo anche qualche elemento poi non si riesce a sostituire se non con qualche occasione in saldo di fine stagione, e vuol dire che il prossimo anno sarà come questo, anzi forse anche peggio. Ciao.
7: Giuseppe da Brescia, un po' curiosamente siciliano. Ragazzi, la situazione di Vlahovic, per come si sta comportando, si è comportato, che in pratica è andato a bussare in tutte le porte, ha trovato tutto chiuso e ora lo vuole bussare di nuovo alla Juve. Io alla Juve lo metterei alla porta, in che senso? Siccome 50 milioni, 40 milioni per Colomoni non li puoi mai spendere, e allora gli dici: guarda, ti accontenti di quello che ti diamo se vuoi restare con noi, perché tu prima devi onorare la maglia e il rispetto per i tifosi e per la società, poi devi parlare del resto, perché io solo esclusivamente per non dare 50 milioni al Paris Saint Germain riprendere Vlahovic, ma del suo comportamento io Vlahovic alla continuazza non lo vorrei vedere più.
8: Buonasera, Michele da Cosenza. Diciamo la verità, è difficile fare le nozze con i fichi secchi. Noi non abbiamo come apparecchiare la tavola, non abbiamo le posate, non abbiamo le vivande, non abbiamo la torta, abbiamo soltanto i fichi secchi. E i fichi secchi sono quei giocatori che nessuno vuole, che nessuno richiede e che sarà difficile vendere, forse neanche regalandoli. Il problema è stato affrontare 2 anni di fallimento.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Ecco.
9: Eccoci caro Federico Rossi, in diretta come ogni giorno del resto, dal lunedì al venerdì 19-21. Ieri insomma abbiamo ricevuto tanti attestati di affetto, no? Per quanto riguarda la presenza di Andrea qui, sono molto contento, la porta per lui qui è sempre aperta. Invece per quanto riguarda le porte della Continassa, si riaprono o non si riaprono per Vlahovic, caro Federico Rossi, che ne pensi? Io credo che la Juventus ora... Non voglio sempre citare il podcast, però bisogna stare sul pezzo. Tra poco lo pubblicherò. E, l'ho fatto su Vlahovic, ma in una chiave particolare. Cioè, secondo me, questa vicenda legata a Vlahovic dimostrerà, sarà il segno, sarà la certificazione, sarà la prova della forza della nuova società e dell'atteggiamento diverso rispetto a quelle, ci metto anche altre prima di Comolli, a quelle precedenti. Mi spiego. Ok, Vlahovic vuole tornare. Va benissimo, caro Dusan, ti aspettiamo domani. Il problema è che c'è anche Papa Milos. Peraltro vi dico subito che mi è stato detto oggi che in realtà Vlahovic vorrebbe restare, o meglio tornare in questo caso, visto che il contratto è scaduto, alla Juventus, ma è soprattutto il papà che punta a far cambiare aria al figlio, ma non perché non ami la Juventus, perché spera ancora di cercare un contratto ricco, ok? Per ricco intendo non solo i 10 milioni del Besiktas, è l'unica società che si è fatta avanti e gli ha offerto 10 netti l'anno, ma il calciatore gli ha detto: caro Papa Milos, io per carità i soldi, però vorrei giocare in un campionato competitivo come può essere la Serie A. Tra l'altro nella Juventus c'è Spalletti che lo stima, lo ha sempre dal primo giorno, no? Vi ricordate la conferenza stampa di presentazione quando gli chiesero di Vlahovic e disse: non ho indicazioni da parte della società, perché di fatto in quel momento era sul mercato Vlahovic. Spalletti disse: non ho indicazioni per me, ma lo disse il primo giorno, ragazzi, per me il titolare è lui, salvo poi come sapete benissimo l'infortunio, l'intervento chirurgico eccetera eccetera, è stato fermo tanti mesi. L'ultimo mese invece, quando è rientrato, ha segnato 4 gol. Comunque sia, la Juventus credo, da quello che intuisco, che sia disposta a riaprire le porte, e qui poi cito anche Carnevali, capite l'abilità di un manager, a riaprire le porte a Vlahovic, ma questa volta, caro Dusan, le condizioni le dettiamo noi, e quindi sotto il profilo dell'ingaggio leggo 6 milioni netti, e non ho nemmeno letto più bonus. E soprattutto, perché il punto vero è questo, rispetto alla richiesta del papà, che è diventato sostanzialmente il suo agente, no? Ristic, quello storico, è stato accantonato. Soprattutto il papà aveva chiesto tanti soldi dal punto di vista dei bonus alla firma, oneri accessori, chiamateli come volete. Ogni volta dico così perché la odio questa cosa qui. Se uno è a zero, è a zero. Comunque si parlava di 10-15, di fatto, da quello che che intuisco, Carnevali, o Massara che sia, ma Carnevali in questo caso probabilmente gli chiederà al papà di Vlahovic: ti posso dare una cifra quasi irrisoria, cioè una cifra irrisoria, non dico simbolica, ma irrisoria rispetto a quello che avevi chiesto. Quindi prendere o lasciare, così è, se ti pare, dentro o fuori, queste sono le frasi che possiamo utilizzare. Ecco perché dico che la Juventus può dimostrare veramente la sua forza, può dimostrare veramente il cambio di marcia rispetto a prima, rispetto a Comolli, ma rispetto anche a chi ha preceduto Comolli, mi riferisco a Giuntoli, perché in questo caso alcuni dicono addirittura: no, ma io se fossi nella Juventus, ma non solo i tifosi, attenzione, perché ci sono tanti tifosi che non amano Vlahovic, non dal punto di vista personale evidentemente, ma dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche ho letto qualche addetto ai lavori, anche qualche firma importante. La Juventus, se cedesse al ritorno di Vlahovic, darebbe un segnale di debolezza. Ma no, è chiaro che se dice no sicuramente mostrerebbe muscoli, ma secondo me può mostrare la sua forza anche riaccogliendo Vlahovic, ma alle sue condizioni, non, senza se e senza ma. Non so come la pensiate voi, io la penso così. Detto che lo prenderei Vlahovic, qualche dubbio nel caso in cui Vlahovic tornasse dopo che aspettava la chiamata dei vari Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco, chiamata che non è arrivata, non vorrei che restasse. Lui è un professionista, e questo me l'ha detto anche chi lo vede allenarsi tutti i giorni eccetera, però sai, è sempre un calciatore che voleva andare in un altro posto, anche se per questioni meramente economiche. Io ho iniziato il pezzo, il podcast, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori, però, la canzone di Venditti è un ossimoro in questo caso, perché certi rapporti non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, nel caso in cui poi Vlahović veramente tornasse a vestire la maglia della Juventus. Rapporti che sono di natura tecnica, ovviamente, perché è una questione di calcio, ma soprattutto, ahimè, aggiungo io, di carattere economico. Non c'è giocatore che tenga, ragazzi, è inutile che ci giriamo troppo intorno. Del Piero non c'è più, Totti non c'è più, Maldini non c'è più, ci sono le ultime tre bandiere del calcio italiano, e quindi è una questione meramente economica. Poi lasciamo perdere che, come sto dicendo nel caso di Vlahović, lui è un professionista e quindi ci mancherebbe altro, no? Si impegna al massimo, dà sempre tutto, si allena sempre, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un po' il succo del discorso. Altri invece, altre questioni, lo so, il 13 la Juventus al raduno, speriamo, io non lo so, secondo voi avremo, a parte Ecuador che è un ragazzo, è stato preso, avremo uno di questi nomi importanti di cui si sta parlando, l'avremo già acquistato, seppur non a disposizione magari, perché mi viene in mente Dibu Martinez. Ora l'Aston Villa sembra che stia cedendo alla richiesta di sconto da parte della Juventus rispetto 10-12, forse con 6-7 si accontenterebbe, e sarebbe anche, secondo come la vedo io, un bel colpo di carnevali se lo dovesse prendere. Però è chiaro che poi fisicamente quelli che fanno il mondiale, a prescindere, non sarebbero disponibili subito, perché fanno delle ferie prolungate, no? Anche quelli che sono già della Juventus, tanto più un argentino che non so adesso se non andrà avanti, staremo a vedere, dipenderà molto anche dagli arbitri. Faccio una battutaccia, ragazzi. E quindi nel discorso di Vlahović io sono sicuro al 200% che qualche giorno fa, quando forse l'altro giorno gli è stato chiesto a Carnevali: ma Vlahović, c'è possibilità di riaprire, eccetera, ha detto: non l'abbiamo mai incontrato, sì, perché è un giocatore importante. Ha risposto proprio con una nonchalance, ha detto: però noi abbiamo altre priorità. Secondo me, siccome Carnevali è navigato in questo mestiere e lì dimostra anche l'abilità comunicativa, già sapeva, perché aveva il sentore che Vlahović non trovasse un club in grado di dargli quello che lui chiedeva, salvo il Besiktas, che però lui sostanzialmente sta rifiutando perché è in stand by l'offerta, non ha risposto, e quindi ha detto: conosco i miei polli, tornerà il figlio al prodigo. E così sembra. Ora, se riapriranno queste porte o non lo riapriranno, vedremo. Io sono certo che, anzi, Vlahović è sicuramente consapevole, ma anche il Papa Milos deve essere consapevole che se Carnevali accetta di risedersi attorno a un tavolo per discutere, ormai non più di rinnovo perché un nuovo contratto, sarà solo alle condizioni della Juventus. Quindi io faccio un po' la traduzione e sintetizzo: se dovesse ripresentarsi Vlahović attorno a una scrivania, secondo me resterebbe, perché significherebbe già accettare le proposte. Non credo che il Papa Milos sia, no, ingenuo da pensare che la sua richiesta, ma soprattutto, guardate, non tanto per il discorso dell'ingaggio, che più o meno anche prima 6 più bonus, forse per arrivare a 7, però io oggi leggevo 6 netti. Poi avremo anche Lanzo di Tutto Sport, magari ci illustrerà meglio qualsiasi dettaglio, no, rispetto a questa, così come altre trattative, ma soprattutto per questo bonus alla firma. Io credo che non possa pretendere tanto, anche perché fuori dalla Juventus ha visto quello che c'è, cioè quasi nulla. Dibu Martinez, ve l'ho detto, sembra più vicino. Sì, perché se l'Aston Villa cede alla richiesta di sconto della Juventus, l'accordo con il giocatore già esiste, triennale da 5 milioni, eccolo lì che si potrebbe fare l'affare. Mentre la Juventus pare che continui questa ricerca dei due giocatori dell'Udinese, no? Uno dei quali interessava l'Inter, che adesso pare stia andando su Lucumi. C'è sempre qualche sfida tra Inter e Juventus anche dal punto di vista del mercato, ma insomma ci siamo abituati a questo. Insomma, sono un po' queste le situazioni. Riguardo invece al discorso attaccanti, al di là di Vlahović, e ve ne ho parlato adesso, di fatto gli altri nomi sono quelli che conosciamo. Colomani, che mi pare, io ragazzi ve lo dico, ho sentito anche Paganini Paolo, l'amico e collega della Rai, francamente mi pare di capire se stia complicando. Io mollerei la presa. Arrivederci e grazie caro Paris Saint Germain, ci vediamo in un'altra trattativa. Vuoi Thuram, mi dai 40-45 milioni, perché poi se non si farà l'affare Colomani, cosa che io mi pare si stia profilando. Ora se tu mi chiedi qualche giocatore mi devi dare i soldi, tanto li hai i soldi, ok, hai vinto due Champions League, a parte che li hai storicamente perché il tuo proprietario è un emiro del Qatar, quindi figuriamoci. E in questo senso va anche poi, sapete che oggi è giovedì, il mio editoriale di mezzanotte, perché io ho detto tre comandamenti per la nuova Juventus, sono tanti altri, però tre come inizio: mercato con l'atteggiamento giusto, basta, fermezza, non più sottostare alle esigenze degli altri, ma cercare di imporre le tue esigenze. Con tutte le difficoltà del caso, quindi mercato, scegliere il giocatore adatti. Poi secondo comandamento, secondo me, per quanto riguarda la nuova Juventus, è l'appartenenza. Questa è una cosa fondamentale, ragazzi, e mi sono ricordato delle parole che proprio qui, che credo anche voi ricordiate, Antonello Valentini, direttore generale, ex direttore generale della Federcalcio, che aveva incontrato, io l'avevo visti parlare infatti, gli avevo chiesto cosa vi siete detti con Carnevali, aveva parlato con Carnevali durante l'assemblea elettiva della Federcalcio e gli aveva detto: imporrò a ogni nuovo calciatore di fare un tour per il museo, dentro il museo della Juventus, per far capire quello che ha vinto la Juventus, la storia di questo club, e quindi per mettersi in testa questo: tu vesti questa maglia, sai che tipo di maglia è, oltre al peso che dovresti sopportare. Quindi l'appartenenza. Poi sul campo ci dovrà pensare ovviamente anche Spalletti a motivarli, e quindi dovrà indossare i panni del mental coach, oppure magari del papà che usi il classico bastone e carota, forse più bastone che carota, dipende, magari l'anno scorso ha usato un po' più di carota in alcuni casi, perché il crollo finale è determinato anche da questo. Cioè, se tu hai un'appartenenza, che non significa Juventinità non esiste più per i calciatori di adesso, non ci sono più quelli nati e cresciuti nella Juventus, quella storica, ok? E quindi andiamo sul campo dell'appartenenza, che è altrettanto importante. Quindi mercato, ovviamente l'imminenza, bisogna ricostruire la squadra con le modalità però che vi ho detto, cioè la Juventus ormai basta, questo vi posso offrire, accettate o non accettate, oppure quelli che deve cedere, perché quello sarà un problema secondo me più pesante degli altri, cedere alcuni calciatori. A proposito, non si parla più di Cambiaso, però forse qualcosa sotto traccia non lo sappiamo, lavorare ecco ogni tanto pure sotto traccia. E poi il terzo, che è fondamentale, lo diciamo ogni volta che si cambia nella Juventus, negli ultimi anni purtroppo questo è accaduto spesso sia a livello societario che di allenatore: comunicazione con i media, quindi con la stampa, e anche comunicazione istituzionale. Quella con i media, non so chi parlerà adesso prima delle partite, l'anno scorso lo faceva Chiellini, ora o Massara o Carnevali stesso, vedremo. E Spalletti nelle conferenze stampa, devo dire la verità, deve cercare di disinnescare qualsiasi ipotetico incendio, no? E lo ha fatto spesso, no? Mi ricordo la battuta su David quando gli dissero: ma è vero che David viene marginato? E lui disse: sì, perché mette il parmigiano. Mi fece molto ridere, mi viene da ridere anche adesso, mette il parmigiano sugli spaghetti con le vongole, cioè cercare di disinnescare, ma già lo ha fatto Spalletti. Quindi durante le conferenze stampa, intanto durante gli allenamenti, motivare eccetera, portare la squadra non come le ultime partite che ha fatto con il Verona, con la Fiorentina, con il Torino, perché lì ragazzi è chiaro che la colpa è anche di Spalletti, evidentemente nella preparazione delle gare, poi nella conferenza stampa della vigilia e poi anche dopo le partite. Quindi società, parla sempre un dirigente prima del match, poi Spalletti pre post match, e poi per le istituzioni c'è ovviamente Giorgio Chiellini, perché non solo proprio a questo ruolo di ministro, lo chiamano ministro degli esteri, ma in realtà è degli interni e degli esteri allo stesso momento, insomma relazioni con le istituzioni, cioè lui è anche consigliere federale, e quindi sia in Federcalcio che in Lega Calcio deve tornare a far sentire la voce della Juventus, perché negli ultimi anni diversi presidenti diciamo hanno un po' dominato la scena, no? Qualche anno fa, mi riferisco per esempio a De Laurentiis e allo stesso Lotito, e così come ovviamente dovrà anche a livello di istituzioni estere Chiellini farsi sentire. Questi tre punti, questi tre comandamenti, ripartire da questi tre comandamenti: l'imminenza del mercato ovviamente, poi l'appartenenza e poi la comunicazione. È chiaro che poi oltre a questi tre ci sono anche altri comandamenti, altri punti, altre direttrici sulle quali basare la ricostruzione della stessa Juventus. Quindi società ok, ora bisogna fare la squadra e poi c'è il campo. La prima partita ci sarà proprio il 18, qui ci sarà colpo di tacco alle 15 con il Basilea, però è chiaro che sarà una Juventus non so con quanti nuovi, non lo sappiamo, bisogna pochi secondo me, spero. Io invece che qualcuno intanto lo prenda, anche se poi non è disponibile fisicamente, diciamo così. Queste insomma sono un po' le questioni di più o meno di mercato. Miretti è sempre su, diciamo, nel mirino di qualche squadra, quindi tra le cessioni ci sarà sicuramente questo ragazzo, che anche un peccato, l'ho detto, poteva essere qualcosina in più, però poi nella Juventus, lo ha detto Marchisio tempo fa, devi dare sempre e comunque qualcosina in più. Lui probabilmente mezzi li ha anche, però come se gli mancasse l'ultimo metro per tagliare il traguardo. Insomma, queste sono un po' le questioni. Abbiamo messo la solita carne al fuoco. Oggi è giovedì, quindi dopo l'assenza giustificata di giovedì scorso torna Riccardo Gambelli con Gambelli Bianconeri, e poi Stefano Lanzo di Tutto Sport nell'altro slot dalle 20:10 in poi. Facciamo così, Fede, partiamo con qualche amico da casa, dai.
10: Ciao Quinti, sono Giovanni da Giarre.
9: Ciao.
10: Come stai? Da tanto che non ci sentiamo, ascolto sempre. Allora, per quanto riguarda Vlahovic, io sono molto incavolato con lui per il comportamento che ha suscitato in questi mesi. Io farei così. Bene, vuoi tornare alla Juve? Benissimo, alle nostre condizioni però. Se ti sta bene, ritorni, se no stai fermo, non giochi, vai dove vuoi. Io farei così. Ti abbraccio e ti ascolto per radio. Ciao.
9: Grazie mille Giovanni, intervieni più spesso, non ascoltare. Ci sono tanti ascoltatori silenti, invece è bello interagire, perché poi animate i dibattiti, ci confrontiamo, ognuno ha le sue idee, ci mancherebbe altro. Io ho un'idea, Federico Rossi un'altra. Federico Rossi per esempio non rinnoverebbe mai Vlahovic, no? Io invece sì, però adesso dopo questo, perché Vlahovic adesso secondo me, al di là del discorso economico che è fondamentale, è preminente, dovrà, non dico ricucire, però rimergersi nell'ambiente, perché anche dal punto di vista, voi mettetevi nei panni dei calciatori della Juventus, no? Vlahovic che voleva andare via, o meglio, vi ripeto, io ho saputo che Vlahovic invece avrebbe preferito subito restare alla Juventus, ma è stato prima Ristic, ok, ma anche il Papa Milos a spingere, per sperando di guadagnare di più rispetto a quello che invece gli offriva e gli offrirà la Juventus nel caso in cui si incontreranno. E quindi staremo a vedere come andrà a finire, dai, questa questione Vlahovic, che sarebbe, diciamola tutta ragazzi, poi bisogna vedere anche le esigenze, perché è facile dire no per dare un segnale di forza, e stare d'accordo nel dire un segnale di forza nel caso in cui no Vlahovic tu non rientri più qui, arrivederci, addio, però poi c'è anche esigenza la Juventus, esigenza di prendere due attaccanti adesso, perché Vlahovic non ce l'ha, si sta complicando con Romani, e se tu prendessi Vlahovic avresti risolto già un attaccante, lo conosci, l'allenatore lo preferisce, eccetera eccetera. Quindi bisogna sempre comunque coniugare le esigenze. Vi ricordate la frase di Giovanni Carnevali qualche giorno fa che disse non possiamo sbagliare, non possiamo sbagliare. Questo ragazzi deve essere, sembra quasi banale, ma una cosa fondamentale soprattutto alla luce degli ultimi due mercati, soprattutto quelli estivi, no? Non puoi sbagliare. Non puoi sbagliare calciatore, non puoi sbagliare calciatore dal punto di vista tecnico-tattico, ma nemmeno caratteriale, perché David di torno, ieri lo dicevamo anche con Andrea Di Lella, no? Magari tecnicamente, anzi no, magari tecnicamente secondo me è anche bravo questo ragazzo. Io però ho l'impressione, al di là di qualche equivoco tattico, diciamo così, che non regga questa maglia. perché alcune volte lui è disconnesso, ha fatto degli errori gratuiti che credo voi ricordiate, che non si possono vedere a certi livelli. Quindi anche dal punto di vista caratteriale e della personalità è fondamentale fare le scelte giuste, non sbagliare sotto tutti i punti di vista. Ecco perché secondo me Carnevali sa benissimo quello che deve fare, a prescindere che adesso è nella Juventus, che è un mondo ovviamente diverso rispetto a quello del Sassuolo, ci mancherebbe altro, però vietato, non si può sbagliare più, secondo me, è sbagliato già troppo, tant'è che gli ultimi errori ti sono costati, poi per carità, colpa dei giocatori, colpa di Spalletti, ma la genesi degli errori sono stati sul mercato, quindi la società in primis non può sbagliare e quindi deve dare all'allenatore una squadra in grado di rientrare intanto in Champions League. L'augurio è che invece la Juventus torni prima o poi, speriamo più prima che poi, a competere per qualcosa di importante, senza nominare quale cosa sia. E la Juventus però ci ha rimesso tanti soldi perché per questi errori di mercato, seguiti poi da alcuni dei calciatori e da alcuni errori anche dell'allenatore evidentemente nelle ultimissime partite, non è in Champions League, alias meno 64 milioni sicuri, perché se arrivi agli spareggi guadagni 60, incassi guarda, 64 milioni. Siamo giunti al primo break, tra poco Riccardo Gambelli.
2: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I mondiali 2026 entrano nella fase calda. Stasera iniziano i quarti di finale, a inaugurarli alle 22 Francia-Marocco. Si tratta della rivincita della semifinale dell'ultima edizione in Qatar, con i francesi che vinsero 2-0 grazie al gol di Theo Hernandez e Colomoni. Adesso vale un posto tra le prime quattro contro una tra Spagna e Belgio. E allarme sicurezza a Parigi e in altre città della Francia. Non arrivano intanto buone notizie per Christian Pulisic dopo il mondiale. Lo statunitense dovrà osservare uno stop di circa 6 settimane in seguito all'infortunio riportato nella sfida degli ottavi del mondiale contro il Belgio. Gli esami hanno evidenziato un edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone. Il programma di recupero prevede 3 settimane di riposo e altre 3 dedicate alla riatletizzazione, con il Milan che punta a riaverlo per l'inizio del campionato. Calciomercato, l'Inter ha trovato il sostituto di Dumfries e il club nerazzurro ha chiuso per l'arrivo di Anan Kalaili dall'Union Saint-Gilloise. Operazione da 25 milioni di euro più bonus per l'esterno destro israeliano. Decisivo il rilancio nerazzurro dopo le prime 2 offerte al club belga. Già fissate anche le visite mediche per la giornata di sabato 11 luglio. E siamo al ciclismo, ancora una volta Tadej Pogacar, il campione del mondo, marchia a fuoco il Tour de France con l'ennesima azione da fuori classe. Nella 6ª tappa della Grand Boucle prende il volo sul Tourmalet, fuga solitaria di 43 km per lo sloveno, che trionfa Gavarnie-Gedre e si prende la maglia gialla. Jonas Vingegaard è secondo a oltre 2 minuti. Tennis, la prima volta in finale a Wimbledon di Carolina Muchova, la ceca batte Coco Gauff nello spettacolare super tie-break del terzo set nella prima partita di giornata sul centrale. 6-2, 1-6, 7-6, parziali in 2 ore e 38 minuti di gioco. Sotto il sole cocente di Londra, ora in campo l'altra ceca, Linda Noskova, e l'ucraina Marta Kostyuk, per il secondo posto nel match che domani assegna il titolo al femminile. Chiunque lo vinca sarà una prima volta sull'erba più famosa del mondo. Domani le semifinali maschili, a sorpresa quella più attesa che vede opposti Jannik Sinner e Novak Djokovic, verrà giocata dopo Ferit Zverev, con l'idolo di casa che cerca un'altra impresa dopo aver superato Cobolli nei quarti. Chiudiamo con la MotoGP. Al Sachsenring è stato il giorno della conferenza piloti e il leader del mondiale, Jorge Martin, ha commentato il suo passaggio in Yamaha. La scelta migliore per me. Anche di Gian Antonio, dal 2027 in KTM, ha parlato del suo futuro. Il momento giusto per una nuova sfida in un Team Factory. Marc Marquez dice: sono tornato in gioco per il titolo. Marco Bezzecchi invece arriva al Sachsenring non in perfette condizioni. I postumi della terribile scivolata di Assen si fanno ancora sentire, nonostante la ghiaia olandese non gli abbia provocato fratture. Solo contusioni che però hanno complicato l'avvicinamento al weekend tedesco dell'ex leader del mondiale. Ancora non sto benissimo, ha spiegato a Sky il pilota Aprilia. Il mio approccio a questo GP sarà diverso. Proverò a vedere giorno dopo giorno. Sarebbe bello fare un bel risultato prima delle vacanze, ma mi aspetto di tribolare. Domani si parte, prove libere dalle 10.45, poi le prequalifiche alle 15. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Eccoci qua di nuovo in diretta, caro Federico Rossi. Caro Federico Rossi che sta per andare in ferie, beato lui, ragazzi. Vabbè, allora stiamo parlando ovviamente di mercato, ragazzi, su questo non ci piove. Stiamo parlando di mercato anche perché gli altri temi sono la Federcalcio nazionale, CT, direttore tecnico. Oggi Malagò ha detto, peraltro ricorre il trionfo nel 2006 della vittoria dei mondiali. Abbiamo fatto soltanto ridere nel 2010 e 14, salvo poi per tre volte consecutive non andarci, e il giorno dopo quel trionfo io mi sono laureato. Pensate un po', guardate che vi dico, Fede, una tesi sulle radio, guarda caso. Ma la scorsa settimana, assente giustificato, peraltro insomma la sua torre con elefante color granata mi sembra che non sia andata benissimo, l'andiamo a salutare e lo abbracciamo, Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
6: Ciao Vinti, ciao, buonasera a tutti.
5: Ho detto bene?
6: Come stai?
5: Io bene, tu? Sì, fai tifo per la Francia questa sera? Ho visto la tua maglietta con il galletto.
6: No, è un caso. Sinceramente. Non faccio il tipo per nessuno in questo mondiale. Non ho visto, forse la prima partita che ho visto è stata Portogallo-Spagna l'altra sera, pensa. A volte mi dimenticavo che c'era campionati del mondo.
5: È vero,
6: questo anch'io. È il frutto del nostro momento del calcio italiano.
5: Che amarezza, vabbè. E invece per quanto riguarda la Juventus, caro Riccardo, mi pare che non ci siamo sentiti la scorsa settimana, sicuro no, però ti chiedo subito questo, no? Come stai vivendo, poi parleremo ovviamente di mercato eccetera, questa accoppiata e quindi questo cambio a livello dirigenziale Carnevale e poi l'ultimo acquisto, chiamiamolo così, che si chiama Massara, che peraltro era stato già contattato da Comolli, poi questo te lo dico per certo, Riccardo, Comolli gli ha presentato il suo modus operandi scandito dagli algoritmi, e Massara gli ha detto: guardi, con tutto rispetto direttore, gli ha stretto la mano e se n'è andato. Invece poi è tornato, e quindi Carnevali Massara.
6: Ma sicuramente sono fra i pezzi pregiati del nostro calcio, diciamo, per quanto riguarda il quadro dirigenziale. Io sono molto contento di Massara, ha fatto molto bene alla Roma, è una persona che è nel mondo del calcio da tanto, come lo stesso Carnevali. Credo siano le persone giuste in questo momento per riportare la Juve. Sono contento anche della conferma di Ottolini. Quindi abbiamo a questo punto gente di mercato, ma soprattutto gente italiana che conosce il calcio italiano e conosce il mercato italiano, che non si affiderà agli algoritmi ma affiderà agli scout che andranno nei campi, e anche loro, tramite le loro grandissime conoscenze dei giocatori, faranno molto bene. Hanno un compito difficilissimo, perché il calcio mercato della Juventus sarà difficilissimo, come dico sempre, perché c'è da vendere e non credo sarà facile vendere alcuni giocatori. I nomi li sappiamo tutti chi sono, però io ho molta fiducia, sinceramente ho fiducia, e molta più fiducia di loro rispetto a quella che avevo per Giuntoli, dico la verità. Avevo fiducia anche in Giuntoli, però non credo siano di un altro livello,
5: E questo lo penso anch'io, guarda Riccardo, ti dico anche la sincera verità rispetto a chi dice sì, però al Sassuolo una cosa, la Juventus un'altra. Ti dico solo questo: secondo me il fatto che Vlahovic abbia bussato alla porta della Juventus, se poi adesso si rincontreranno, sembra, alle condizioni della Juventus, e quindi entriamo anche un po' sul discorso mercato, ovviamente. Io lo so come la pensi, lo sanno tutti i nostri ascoltatori, la pensi un po' come me su Vlahovic, però ti chiedo questo, perché noi dobbiamo andare sempre oltre, altrimenti ci limitiamo a delle cose che non sono da noi. È vero, siamo contenti, Vlahovic risparmieresti i soldi, detti le condizioni, ma non hai il timore, la paura, diciamo così, che però Vlahovic torni alla Juventus, è un grande professionista, su questo non c'è dubbio, però torna sempre un calciatore che stava aspettando la chiamata di un top club che non è mai arrivata.
6: Dunque, sì, sinceramente sarebbe una situazione un po' atipica, anche difficile, se si ripresentasse Vlahovic alla Continassa, ma questi sono professionisti, quindi lo sanno, sì, certo. Che se si presenta la Continassa all'inizio non sarà facile, ma poi insomma non credo ci saranno problemi. Come ho sempre sostenuto, le porte di Vlahovic non credo che non si siano mai chiuse da parte della Juventus, è poco ma sicuro. Loro, il padre soprattutto, da quello che mi risulta, anche quella l'ha confermato, era colui, insieme al procuratore, che hanno bussato alla cassa, e quindi stanno cercando tanti soldi, mentre il ragazzo non avrebbe rifiutato un'offerta della Juve. Adesso la Juventus deve essere, se un giorno si ripresenta al cancello della Continassa Vlahovic, deve essere una società forte. A questo giro il coltello dalla parte del manico ce l'avrebbe la Juventus, quindi Carnevali e Massara. Deve essere una società forte a trovare un accordo che fa più comodo alla Juventus. Ora è chiaro, il ragazzo chiede 9 netti, certo non gliene puoi offrire 3, questo mi sembra evidente, certo. però almeno trovare una via di mezzo e fare felice Vlahovic, e magari, non so se saranno molto felici, però cercare di accontentare anche il procuratore e l'avido papà, questo è quello che penso. Però credo che se mi guardo intorno e si sento parlare di Colomboigny, e sinceramente è una querela che mi ha stufato.
5: Anche a me.
6: Non è che stiamo parlando di Tevez o di Trezeguet, stiamo parlando di Colomboigny, un giocatore che fa panchina ovunque vada, quindi non credo che sia il caso di continuare a insistere su questo giocatore. Spero che metta fine a questa querela. L'altro che sento parlare è Sorloth, anche lì non stiamo parlando di Cristiano Ronaldo. E poi l'altro è Pellegrino, che credo sia un giocatore in prospettiva valido.
5: Forte, a me l'ideale piace, sarebbe, però non può essere il primo.
6: L'ideale sarebbe quindi confermare Dusa e prendere, esatto, anche Pellegrino. Questo sarebbe.
5: E infatti, guarda Riccardo, mi hai dato un assist per chiederlo. Vi ho fatto questi quattro nomi, no? Prima in apertura: Colomani, Vlahovic, Pellegrino e Sorloth. Scegliete la coppia, dai, poi ne parliamo dopo. Intanto Riccardo, ti dico subito, restando quindi sul mercato, ci sono due o tre domande per te, perché per esempio Bruno da Cuneo dice: ciao ragazzacci, una domanda per Rick, cosa ne pensi di Dusan? E l'abbiamo detto e si sa. E di Dibu Martinez, che tra l'altro Riccardo ti dico che l'Aston Villa sembra che stia abbassando queste pretese, e se facesse questo colpo, bravo ancora una, secondo me, Carnevali, perché erano partiti con 10-12. Carnevali ha detto: no, ma io ti posso dare 6-5-7. Forse si sta convincendo. Quindi di Dusan abbiamo parlato. Bruno ti chiede anche di Dibu Martinez, cosa ne pensi nel caso in cui la Juventus lo prendesse.
6: Sai, lo vuole in tutti i modi Spalletti, Dibu Martinez, perché vuole in porta un grande portiere di esperienza che guidi la difesa, che abbia carattere, un carattere forte, e il portiere dell'Argentina ha tutte queste caratteristiche. Io, sai, sono sempre stato per i portieri italiani, e questo lo sai, e preferirei un portiere italiano. Sai anche che Scarnisecchi e Vicario a me piacciono molto. Ora Vicario, quando venne via dall'Italia, era un fenomeno. Adesso tutti mi dicono che chi l'ha visto, che quest'anno non ha avuto una grande stagione, ma ha avuto anche un serio infortunio, insomma, abbastanza pesante. Io continuo a pensare che Vicario sia invece un ottimo portiere. Però la società mi sembra orientata su Dibu Martinez, e se questo tridente Carnevali-Massara è arrivato dopo, quindi Carnevali e Spalletti sono proiettati su questo argentino, vuol dire che hanno ragione loro. Quindi benvenga Dibu Martinez, perché il portiere quest'anno per noi è stato un grandissimo problema, e il problema che abbiamo visto continua con le dichiarazioni del procuratore, che veramente di Gregorio, che non hanno, che mi hanno lasciato molto molto perplesso.
5: Allora Riccardo, siccome i nostri radioascoltatori, tu lo sai che sono molto attenti, c'è Vito da Pisa che ti chiede per Riccardo: come, io già la so la risposta, come è rimasto con la vendita di Daffara, che avrebbe voluto come portiere titolare?
6: Malissimo, lo dico sinceramente, non abbiamo più occasione di parlarne. Sono rimasto stupito che si sia ceduto questo grandissimo portiere, che vedrete, ne riparleremo di questo Daffara. E c'era bisogno di fare queste plusvalenze entro il 30 di giugno, che poi avete visto non c'era bisogno, perché poi è stato prolungato al 30 di luglio per le altre società. Però siccome noi abbiamo purtroppo avevamo delle esigenze impellenti, abbiamo dato via il terzino, che adesso mi sfugge il nome, aiutami.
5: Sì, vabbè, quel giovane, dai, al Genoa.
6: Lui, e per purtroppo le, da fare
5: per le plusvalenze, Riccardo, dai, parliamoci chiaro, per le plusvalenze, dai.
6: Sì, per le plusvalenze, però da fare, sinceramente, è stato un dolore, ecco, un dolore sportivo. Credo che ne riparleremo molto di questo ragazzo, vedrete, non mi sbaglio. E poi va al Parma, dove è cresciuto Gianluigi
5: Buffon. Sì, sì, chissà, guarda, magari.
6: Sono i destini che si rincrociano nuovamente, no?
5: Ricordiamolo Riccardo, per chi magari non lo sapesse, che la Juventus non ha potuto inserire il diritto di ricompra, altrimenti non avrebbe maturato la plusvalenza, che era necessaria entro il 36, insieme alle altre, compreso quel ragazzo che è andato al Genoa e compreso una parte di UEA, per fare i 13 milioni che servivano ai fini del fair play finanziario del triennio precedente. Questo, insomma, ricordiamolo. C'è Terry che ci scrive: buonasera Quintiliano, le condizioni della Juve, non rinuncerei a Vlahovic, ce la pensa insomma un po' come noi, conosce bene l'ambiente, soprattutto fa gol. Scusami Quintiliano, se Di Gregorio non trova squadra, cosa si fa? Saluto e ringrazio Riccardo, un abbraccio Terry. Grazie Terry. Di Gregorio la squadra deve trovarla. Per il momento credo che abbia avuto la richiesta del Besiktas, e lui ha credo insomma ha rifiutato, perché vorrebbe giocare in un campionato più competitivo. Secondo me, dopo la sparata del suo agente, io se fossi in Carnevali, guardate, alla gente non voglio fare nulla, perché magari mi ha fatto anche un po' di danno d'immagine, però se ti chiedono una o due squadre, caro Michele Di Gregorio, con tutto rispetto del ragazzo che non c'entra nulla in questo caso, si è anche un po' dissociato eccetera, caro Riccardo, se arrivano due o tre offerte qualcuno deve accettarla o no?
6: Forza, non può più rimanere alla Juventus, anche perché il suo procuratore ha sparato sui giocatori sui suoi colleghi di spogliatoio. Ora lui si è subito dissociato, ma chiaramente sappiamo queste storie le conosciamo bene, quindi credo sarà proprio il ragazzo che alla prima occasione buona accetterà, e spero sinceramente, spero che trovi una squadra, perché insomma, voglio dire, è sempre stato un giocatore della Juventus e mi dispiace tutta questa storia un po' fa male.
5: Sì, certo, ma io infatti non ce l'ho con lui, solo che alcuni, io dico sempre, ci sono dei calciatori non da Juventus, in questo caso anche degli agenti non da Juventus, nel senso che non sono in grado, secondo me, di trattare con un club come la Juventus. Invece, Riccardo, questione portiere ne abbiamo detto, questione attacco l'abbiamo detta, a centrocampo insomma Goretzka sembra un po' meno adesso, però c'è questa ipotesi che sì, che tra l'altro oggi più di qualcuno, io già l'avevo letto nei giorni scorsi, sembra lui voglia venire proprio alla Juventus e sarebbe disposto, Riccardo, a ridursi in maniera abbastanza drastica, perché solo così potrebbe arrivare l'ingaggio. Onestamente, siccome l'abbiamo visto ai mondiali e l'ho osservato, Spalletti ha dato un ok sul discorso fisico atletico, perché proviene dal campionato arabo, invece è molto in forma. Aggiungo, Riccardo, questa è una mia idea, che la presenza di Massara, che era al Milan quando Kessié vinse lo scudetto, potrebbe aiutare. Sinceramente lo prenderesti Kessié?
6: Ma certo che lo prenderei, certo, anche perché se ti guardi intorno, e come ho sempre detto, centrocampisti, chi ce l'ha, quelli forti, se li tiene oppure le paghi cifre come Tonali, 105 milioni al Tottenham, giusto?
5: Mi pare.
6: Insomma, 105, quindi ecco, questi grandi centrocampisti le paghi. Se non riusciamo a trovare magari Goretzka, io ci spero, perché secondo me sarebbe il giocatore più indicato, perché fa, ripeto, un regista e fa legna, quindi sarebbe perfetto per il ruolo di Spalletti, ecco, e insieme a Kessié sarebbe una coppia, secondo me, che potrebbero riportare la Juventus a certi livelli. A quel punto con Thuram, Locatelli e McKennie, un quintetto del genere, insomma, il centrocampo comincia a essere di nuovo competitivo, e sappiamo bene che è la zona nevralgica del campo dove si costruiscono le grandi squadre e dove si vincono anche campionati.
5: Si vincono campionati. E poi nelle ultime ore, Riccardo, insomma, mi pare di capire c'è una mini rivoluzione in difesa. La Juventus sta trattando con l'Udinese Solet e Christensen. Il primo secondo me è forte, però anche l'altro, volendo, ora bisognerà capire, perché loro vorrebbero qualche giocatore della Juventus tipo Azic, Cabal, potrebbero essere due calciatori, diciamo così, che rafforzerebbero la difesa. Però mi viene da pensare, senza Bremer o con Bremer, perché un conto se giochi con Bremer, un conto senza.
6: Il problema di Bremer è che noi abbiamo negli occhi il Bremer dell'ultima stagione.
5: Esatto.
6: Ma il Bremer prima dell'infortunio era un colosso, era un gigante. E quindi se lui si ripresentasse al 100%, Bremer, ragazzi, io me lo terrei stretto alla grande. Poi se per motivi di cassa bisogna per forza vendere un nostro grande giocatore, penso toccherà sicuramente a Bremer, quindi, però io me lo terrei, se potessi me lo terrei stretto, ecco.
5: Anch'io,
6: e questo lo sanno anche Carnevali e Massara,
5: certo. Allora, invece, Riccardo, ti volevo leggere, siccome tra poco ci dobbiamo salutare, ti volevo leggere una cosa che non l'ho detta io ma esiste veramente. Secondo te, no? Se tu allora ti leggo questa frase: non vogliamo quest'arbitro perché porta sfortuna, adesso vediamo di accontentare Rocchi, Mariani, vediamo se va bene all'Inter. Insomma, sono dei virgolettati né tuoi né miei e nemmeno di Federico Rossi, e tu li conosci benissimo, sono delle intercettazioni relative a questa famosa arbitropoli, ok? Io oggi ho fatto un post che credo tu abbia letto. Stiamo ieri due bombe ha sparato alla fine Giletti, che è l'unico giornalista che ha il coraggio di dire le cose come stanno, e tu capirai, lo sapete benissimo, che c'è una certa parte di informazione. Cioè, non è possibile, Riccardo, che in questa inchiesta che tu ogni volta dici ti chiedo a che punto è, si vada, e parlo di comunicazione adesso, da stiamo per andare all'archiviazione a, come credo, rispetto a queste intercettazioni, a una possibile svolta che si vada avanti. Cioè, ma com'è possibile, Riccardo? Siamo veramente qui, siamo a livelli di caricatura qua ormai.
6: La cosa pazzesca è che nel

0: delinquere di 3, quindi vi rendete conto che proprio di associazione a delinquere. In più De Sanctis fu condannato per delle partite che non abitava la Juventus. Qui siamo a un'altra farsa, cioè Rocchi condannato perché si faceva piacere per sé, quindi dell'Inter non c'è nessun condannato.
1: No, Rocchi non è, scusami Riccardo, Rocchi è solo indagato, attenzione, perché il processo non è stato nemmeno rinviato a giudizio, attenzione.
0: Si va verso un'archiviazione con intercettazioni così pesanti.
1: Ma lo dice soltanto un giornale, fermati Riccardo, quello ti volevo chiedere. Solo un giornale, sempre lo stesso, dice che sarà tutto archiviato, ma com'è possibile?
0: Perché questo giornale spinge per l'archiviazione, perché per questo giornale se accadesse quello che noi speriamo sarebbe una tragedia. Però ecco, quello che a me, ripeto, interessa e che veramente anche qui si parla di barzelletta, al di là della procedura penale, che vabbè, a me mi interessa la giustizia sportiva, come chi ne ancora non abbia richiesto gli atti, o perlomeno se l'ha richiesto non l'ha ricevuti, anche se poi sapete bene, per chi ha detto Promessi Sposi, ci sono tanti Don Rodrigo e c'è una Zecca Carbugli, no?
1: Sì,
0: c'è la Zecca Carbugli che sicuramente non agirà, perché ci sono tanti Don Rodrigo che pressano sulla Zecca Carbugli perché non agisca. Sai benissimo a chi mi riferisco, che sono i tanti Don Rodrigo che gravitano nelle istituzioni calcistiche, e non, perché ci sono anche dei Don Rodrigo nel Parlamento, capisci? Ecco, quindi qui siamo di fronte a Don Rodrigo e a Zecca Carbugli, e noi italiani siamo costretti a assistere a questa nuova querelle, che è disgustosa, vomitevole, e che più che ha e più ne ha che ne metta, insomma.
1: Aggiungo,
0: non c'è più aggettivi, secondo me non ci sono più aggettivi.
1: Esatto, aggiungo Riccardo che oltre alla questione Arbitropoli, che è bella lì ferma rispetto alla doppia curva, lì sai benissimo sono delle cose pesanti, sono stati due morti, insomma. C'è stato anche Fredigro ieri, anche Giletti ha detto: ragazzi, gli ho fatto i complimenti perché gli hanno confermato la trasmissione, preparatevi che ho delle novità importantissime. L'unico che parla della doppia curva, ha detto: ho invitato tanti colleghi, non è venuto nessuno a parlare di questa doppia curva, e tu sai benissimo perché, Riccardo, non lo dico, è inutile che ci giriamo intorno. E insomma, anche qui questione doppia curva, parla quest'altro pentito, ex capoltrà dell'Inter, in commistione lui, gli altri, lo sappiamo, la persona che è stata uccisa era un emergente dell''Ndrangheta, non lo dico io Riccardo, è così, eppure alla fine dal punto di vista sportivo è finita a tarallucci e vino, come mi avevano predetto a me, Çalhanoğlu una giornata, e lui ha confermato che a Çalhanoğlu gli chiedeva dei favori, roba dei biglietti, parlo con... Io non lo so, a questo punto o ci arrendiamo Riccardo oppure non lo so.
0: Questa è una situazione che va al di là, qui si parla di cose gravi, parla di omicidi, qui veramente si va a... E ogni commento è super, spero che Giletti veramente ci regali qualche chicca su questa inchiesta. Ma vedi, concludo, quando Infantino, presidente della FIFA,
1: mamma mia,
0: va contro i regolamenti per favorire un certo presidente, una certa... Se succede nel livello più alto del calcio...
1: Di cosa stiamo parlando?
0: Se succede nel livello più alto del calcio, quindi la FIFA, ti può immaginare quello che succede negli scalini più bassi, come può essere nel nostro calcio. Quello è successo con Gravina per anni e anni. Perché se non si scandalizza, anzi, alla fine qualcuno può essere scandalizzato, se non si preoccupa Infantino a regalarci uno scandalo del genere, ma figuriamoci a livelli più bassi, cioè vanno avanti per la loro strada tranquillamente, tanto nessuno dice niente,
1: purtroppo.
0: Quindi questa è la situazione del calcio italiano, ma è un po' tutta la nostra società italiana in questo momento, fa acqua da tutte le parti, a livello di magistratura parlo,
1: sì, ma non c'è dubbio.
0: Penale sportiva,
1: tra l'altro Riccardo, io poi ho saputo che, adesso non è che posso dire delle cose, però sono delle cose pesanti, diciamo così, basterebbe ricordare quello che ha detto Saviano, mi fermo qui e poi magari chi, se la persona capiranno, quindi mi hanno detto, non so se risulta anche a te, cose pesanti, che forse pensiamo già tutti, no, senza dirle, o no?

0: c'è paura, c'è paura, c'è tanta paura.
1: Appunto.
0: E sappiamo anche il motivo.
1: Appunto, appunto. Rick, guarda, siamo giunti al termine. La prossima settimana forse ci vediamo qui? C'è una buona possibilità, giusto?
0: Spero di sì, spero di venire a Roma.
1: Ok, va bene, almeno ci diamo, ci facciamo, ci salutiamo per le vacanze, eccetera, eccetera.
0: Anche perché poi c'è l'aria condizionata, si sta bene lì dentro. Da...
1: Lo so, se vai da Federico Rossi è meno 20, credo. No, no, Federico è proprio meno 20, io muoio lì dentro, però si sta bene, si sta bene. Grazie mille Rick, alla prossima settimana.
0: Grazie a te,
1: grazie a te. Un abbraccio.
0: Grazie a tutti i nostri amici juventini, grazie
1: Rick, buona serata. Allora, siamo giunti al break, tra poco il collega di Tutto Sport, Stefano Lanzo.
2: Fuori di Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
4: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
5: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
4: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia. Al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi. Centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
5: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000. Punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penale bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
4: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
5: Ed è tutto, a più tardi!
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buon pomeriggio ragazzi, Roberto da Empoli. Ma volevo dirvi, vedete, i nomi che sono stati fatti, come Ocato, come Massara, ma li sapeva anche d'uno? No, nessuno. Ecco, questi sono movimenti da Juve che non si sa nulla, si sanno solo quando arrivano. E questa è roba da Juve, la Juve vera, eh. Ora, gente buona ce l'abbiamo ora, però le macerie sono talmente tante. Diamogli un pochino di tempo per liberare il piazzale, ma vedrete che adesso abbiamo un bel motore sotto la scocca. Ciao ragazzi!
7: Sono Santo, io capisco benissimo le vostre paure sui giocatori che magari non poi si risultano dei flop. Comunque adesso abbiamo gente che capisce di calcio in società e questo mi rallegra molto. E bisogna dare fiducia e giudicarli, io penso, lo so che la Juve è tanto che non vince e abbiamo la fretta, però giudicarli nel triennio, farli lavorare, perché il primo Marotta ci porta Krasic e il secondo anno ha preso Vidal. Quindi così, giudichiamoli dopo. Ciao a tutti.
8: Ciao ragazzi, Giuseppe da Guidonia e provincia di Roma. E niente, dai, io spero davvero che facciano le cose fatte bene, insomma, ma da questo punto di vista sono contento, perché quest'anno un po' di preteso, nel senso, basta avere un gruppo coeso, vedere gente, cioè a me quello che mi piacerebbe vedere quest'anno, mi piacerebbe tanto vedere la Gassimma, proprio, capito, che se un gruppo unito che va in faccia ai giocatori, che se subiscono un fallo vanno testa a testa, pure qualche missetta, perché fa male, perché è bello vederli ogni tanto che se massimo delle botte, perché ti fanno proprio salire il sangue sopra.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci di nuovo in diretta ragazzi, tanti messaggi, grazie Luciano, 1, 2, 3, qua oddio, 5 righe di messaggio, sono tantissime. Nel frattempo Pino da Sesto San Giovanni mi scrive: ciao Quinti, Riccardo sempre un super gobbo, anche a me se torna ad Usan farebbe piacere. Guarda, ti dico Pino, insomma tu ci segui, mi segui, quindi anche a me farebbe piacere, però con qualche piccolissimo dubbio, diciamo... Forse però lui è un professionista, dai, diciamo, se torna comunque convinto, anche perché vedi, risulta anche a Riccardo, anche a me è stato detto oggi così en passant, che soprattutto il padre sostanzialmente che insiste per far cambiare squadra al figlio con la speranza di che guadagni di più. Invece fondamentalmente mi è stato detto, ragazzi, fondamentalmente però ci vuole restare alla Juventus, anzi avrebbe già firmato, ok? Invece il papà, che mi pare sia un po' peggio anche di Ristic, che non era proprio tra i migliori agenti, e quindi vediamo. Ora ci stiamo per collegare con Stefano Lanzo di Tutto Sport. Nel frattempo leggo qualche messaggio, tipo: ciao Quintiliano, ultimamente ho rivalutato la decisione di Elkan del suo accordarsi con le decisioni, cioè sembrando passivo e incompetente. In realtà Elkan ha capito tutto, più di tutti noi messi insieme, cioè che il sistema cupola è ramificato ovunque, dentro al calcio e fuori. Mentre noi ci scanniamo e ci facciamo il sangue amaro per una battaglia che non avrà mai giustizia, lui cerca di andare avanti sperando almeno che il vento un giorno possa cambiare senza incassare altri danni. Fare una guerra in questo modo, mentre in evidenza già chi ne uscirà con le ossa rotte e con delle grandi delusioni. Lui, che è un imprenditore di fama mondiale, deve prendere alla lettera lo schifo, alla leggera lo schifo calcistico, per non intaccare su la propria immagine. Il tempo è garantuomo, un giorno verranno presi di mira anche loro da qualcun altro, come hanno fatto con noi mentre saremo all'istituto sulla riva del fiume a guardare al passare. In realtà l'auspicio è che invece cambino le cose e che quindi non ci sia più difformità di giudizio, non ci sia più difformità nella giustizia. Insomma, questo è l'auspicio un po' di tutti. Ben trovato, un po' che tanto tempo che lo sto seguendo, Stefano Lanzo di Tutto Sport. Ciao Stefano.
1: Buonasera, devo farmi perdonare
0: sono
1: un po' sparito dai radar, chiedo scusa, ma
0: no,
1: rimedieremo.
0: Figurati. Allora facciamo così, partiamo dal portiere, dai. Dire che Dybala è più vicino alla Juventus, visto che la Aston Villa pare abbia accettato la richiesta di sconto di Carnevali?
1: Ma diciamo che resta l'obiettivo numero uno. Credo ci sia ancora da trattare, credo che ci sia ancora della strada da fare, però resta, diciamo, in ordine di priorità il prediletto, la principale trattativa per la porta. Dopodiché il mercato, voi mi insegnate, finché le trattative non sono chiuse, e a volte anche quando sembrano chiuse può succedere sempre di tutto, quindi se dobbiamo dare un ordine di priorità e anche un segnale di avvicinamento, sì. Dybu è ovviamente anche un profilo che piace molto a Spalletti, quindi a maggior ragione Carnevali e Massara adesso, certo, cercheranno di fare, certo, tutto per accontentare l'allenatore, anche perché è quel profilo di esperienza internazionale, carisma e anche a livello tecnico ovviamente alto. Che vorrebbe la Juve per rinforzare quel settore lì,
0: in modo da iniettare anche personalità alla squadra, cosa che manca e che ha anche sottolineato lo stesso Spalletti nell'ultimissima parte della scorsa stagione. Invece nelle ultime ore, facendo un passettino avanti, quindi diciamo sulla linea difensiva, Solletta e Christensen, sono reali queste trattative, queste volontà, questi obiettivi?
1: Ma guarda, sono giocatori seguiti, sono giocatori che piacciono, io credo però che in quel settore lì, in questo momento, la Juventus abbia comunque prima da fare delle uscite e poi delle cessioni, esatto, e poi delle entrate, perché comunque per quanto riguarda soprattutto Solé, ma anche Christensen, parliamo di giocatori che sono profili sicuramente interessanti, ma in un settore dove la Juve in questo momento ha centrale di piede destro Bremer e anche Gatti, quindi se ci saranno delle novità a livello di uscite, io credo che ci possano essere delle novità anche a livello di entrata. altrimenti non penso. Mentre per quanto riguarda il centrale Mancino, io credo che oltre appunto a Kelly, che è comunque un giocatore da tenere d'occhio anche in uscita, perché è un giocatore che in Inghilterra ha mercato e che piace, comunque lì, in quel settore lì, comunque sicuramente ci potrebbe essere qualche novità. Abbiamo parlato di Moremovic, anche se adesso sembra un po' più fredda la pista, e poi c'è sempre Lukumi da tenere d'occhio, ovviamente non alla cifra della clausola, ma è un giocatore che sicuramente piace alla Juve.
0: Inter permettendo, mi pare, perché anche l'Inter credo sia, no? Su questo giocatore, no? Colombiano.
1: Sì, sì, sì. L'Inter sicuramente farà qualcosa tra i centrali difensivi, quindi ci sarà anche un po' ogni tanto fare il derby d'Italia anche sul mercato e non solo in campo.
0: Esatto. Giustamente hai detto bisogna fare qualche cessione. Restando sulla linea difensiva, hai citato giustamente Gatti e Bremer. Ora sappiamo che Gatti piace ad Allegri, diciamo storicamente, se vogliamo, no? Perché anche al Milan lo voleva, nella Juventus era uno dei suoi perni, e quindi pare che non rientri, diciamo così, nell'idea di calcio di Spalletti. Ma anche Bremer ha una cosa da rescissore, si parla di Bayern. Mi viene da farti questa domanda: potrebbero essere cedute entrambi, e qui ritorniamo al discorso dei due ragazzi dell'Udinese, oppure, e questo è anche un tuo parere, ti chiedo, magari se arrivano dei giocatori non proprio espertissimo, comunque che non hanno mai giocato a certi livelli, sarebbe un po' rischioso perdere uno come Bremer, prendendo poi, sì, magari saranno anche funzionali forti altri, no? Però magari mancherebbe la guida, cioè c'è la possibilità di perdere sia Gatti e Bremer?
1: Ma guarda, nel mercato può succedere di tutto. In questo momento, se mi chiedi un parere, mi sembra difficile, ecco, nel senso che io credo uno di due, e in questo momento, da quello che sappiamo, non c'è questa, diciamo, esigenza, questa volontà da parte della Juve e neanche del giocatore, mi riferisco a Bremer, di uscire, ecco. Anche perché loro, intendo la Juve, ha sempre evidenziato che c'è una, diciamo, cifra della clausola che è appunto di 58 milioni, quindi una cifra molto vicina a 60 milioni, che finora è stata tabù per tutte le squadre comunque interessate a Bremer, e che è una cifra molto alta, ma dalla quale la Juve non vuole comunque scendere. Detto che appunto non c'è questa, in questo momento, questo movimento così grande attorno a Bremer, e Bremer stesso manda diciamo messaggi indirettamente di volontà di restare, quindi in questo momento non mi sembra un'ipotesi diciamo percorribile, detto che nel mercato può sempre cambiare tutto, perché ci potrebbero essere delle esigenze nuove, a volte a mercato aperto, adesso io non auguro niente a nessuno, per carità, però magari una grande squadra europea ha un infortunio
0: in quel
1: settore lì e magari decide di fare un grande investimento. Ecco, le variabili possono essere tante. Su Gatti parla il fatto che nella stagione passata con Spalletti
0: ha giocato po',
1: oggettivamente meno spazio, sì, diciamo. Sì. Che poi noi ci ricordiamo del gol di Roma, che è stato fondamentale, importante per tenere vivo anche
0: la corsa,
1: diciamo,
0: Champions.
1: L'obiettivo Champions, esatto. Poi è andata come è andata, però diciamo che il giocatore, quando è stato chiamato in causa, si è sempre fatto trovare pronto, però oggettivamente ha giocato meno, quindi il segnale c'è. Vedremo se il Napoli avrà la volontà di affondare il colpo. Finora credo che ci siamo fermati ai sondaggi, ecco.
0: Andando invece a centrocampo, perché poi potrebbe essere anche legata alla cessione di Gatti a Napoli, mi riferisco allo Botka, mi pare il nome di Kessié negli ultimi giorni stia prendendo quota, anche perché, almeno da quello che leggo, Stefano, lui voglia, mi pare di capire, voglia proprio la Juve, cioè tornare sicuramente in Serie A, comunque a un campionato competitivo rispetto a quanto invece non lo fosse quello arabo, ma in particolare la Juventus. Tra l'altro adesso con la presenza di Massara, no? Che, con il quale ha vinto lo scudetto nel Milan, chissà.
1: Sì, diciamo che tutto sembra andare in quella direzione. Io credo che sì, voglia soprattutto un progetto importante per ripartire dopo l'Arabia. Ha sicuramente dei costi elevati a livello di ingaggio, perché parliamo di un giocatore comunque a parametro zero,
0: sì.
1: Quindi la Juve farà delle valutazioni. Dal punto di vista tecnico sicuramente un giocatore che piace e che io, da quello che abbiamo visto al Mondiale, ma da quello che anche che ci viene detto, un giocatore integro, che sta bene fisicamente, sì. Che non patirebbe, diciamo, il passaggio da un...
0: Vero.
1: Come posso dire, un campionato meno performante a un altro di più alto livello, e quindi un giocatore sul quale l'attenzione della Juve è sempre alta, e quindi anche quella nostra deve essere sempre alta, perché potrebbe sbloccarsi la situazione magari da un momento all'altro. Però è anche vero che la Juve a centrocampo sta anche appunto valutando altre situazioni. Ma c'è sempre, per dire, Goretzka, che comunque è un giocatore che andrà a parametro zero,
0: sì.
1: E quindi è possibile anche che si vada in quella direzione lì, però appunto sono tante tante valutazioni. Poi bisognerà vedere se invece magari la Juve valuterà anche un investimento magari sui giovani, perché abbiamo capito comunque che l'idea di Carnevali è molto chiara, cioè se devono investire delle risorse economiche per i cartellini di giocatori, lo faranno tendenzialmente per giocatori giovani, altrimenti andranno a cercare giocatori o a parametro zero o comunque a costi più contenuti.
0: Non si sta facendo, tornando un po' a qualche possibile uscita, questo è un po' strano, negli ultimi da un po' di tempo non si sta parlando, come ipotetica uscita appunto, di Cambiaso.
1: Mm-hmm.
0: Come mai? Domanda.
1: Credo che per il fatto che non ci siano delle trattative, credo, ben avviate, però non è detto che poi non possa invece sbloccarsi qualcosa, perché comunque parliamo di un giocatore che è di alto livello, e un giocatore che comunque ha estimatori anche tra le big,
0: sì,
1: europee, un giocatore che sa fare tante cose, che gioca a destra, a sinistra, che sa centrarsi, che ha tante qualità. E quindi non escludo che possa essere, diciamo, poi uno di quelli che magari
0: sacrificato,
1: riesce a trovare una soluzione sacrificabile, anche perché comunque ha qualità e ha mercato. È anche vero che finora la Juventus ha sempre chiesto comunque una cifra importante, però io credo adeguata anche al valore del giocatore. Insomma, abbiamo parlato di 40 milioni,
0: esatto,
1: che non sono pochi comunque con di questi tempi.
0: Direi, tra l'altro, anche alla luce dell'ultima stagione, però sai benissimo, sappiamo tutti che poi alla fine, al di là delle stagioni, chi ha mercato punto, come hai detto tu, anche per la sua duttilità tattica. E invece spero, questa è una mia, lo spero almeno, siccome si parlava del possibile addio anche di Thuram, invece forse ci hanno ripensato, cioè lo tiene alla fine la Juventus, perché addirittura pare lo voglia Luis Enrique al Paris Saint-Germain.
1: Allora, io credo che appunto una cessione magari importante possa esserci da qua ad agosto, diciamo, anche se appunto colui che aveva parlato di cessioni in maniera molto diretta era stato Comolli, se ci ricordiamo, prima
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: appunto dell'avvicendamento, quindi magari la strategia di Carnevali è diversa, però sicuramente qualcosa in uscita andrà fatto, lì dipenderà un po' dalle proposte. Sicuramente il giocatore fa, diciamo, trapelare il fatto che per andare via dalla Juve lui accetterebbe una proposta di una big, e ovviamente il Paris Saint-Germain è più big di così.
0: Beh,
1: per di più
0: direi
1: tornerebbe, tra virgolette, insomma, a casa, tra virgolette. E quindi penso che eventualmente, se ci dovesse essere qualcosa di concreto, quella sarebbe un'ipotesi che da non scartare, mentre sembra più difficile che possa, ecco, andare in una squadra magari medio piccola inglese, che sono squadre che hanno grandi disponibilità economiche e magari offrono anche dei contratti importanti ai giocatori, ma non stuzzicano a volte
0: l'ambizione del giocatore stesso.
1: Esatto,
0: sì, sì, esatto. È vero. Prima di andare sull'attacco e salutarti, c'è una domanda di un nostro radioascoltatore, Marco Moretta, che dice: puoi chiedere al tuo ospite per il ruolo di terzino se c'è qualche previsione, qualche acquisto?
1: È una domanda molto interessante. Il punto è che in questo momento non ci sono trattative avanzate in questo settore, appunto credo che a fronte eventualmente di uscite, allora lì potrebbe esserci qualche novità, però al momento non ci sono grandi novità, ecco, sui tertulini.
0: Anche perché sto pensando che servirebbe un vice Calulu, servirebbe o un sostituto o un vice cambiato, comunque un terzino anche sinistro, non lo so, però staremo a vedere. Invece l'attacco, Stefano, mi pare di capire, potremmo, magari sintetizzo troppo, però anche per fare un giochino, Colomani pare si stia complicando. Si può dire che sarebbe rimasto questo poker eventualmente Colomani, o meglio, te la faccio diversa, la coppia di attacco, non che giochi a due punti la Juventus, ma di attaccanti potrebbe uscire fuori tra Colomani, Vlahovic, Sorloth e Pellegrino?
1: Ma in questo momento sono i quattro nomi più
0: gettonati, caldi.
1: Poi non è detto, esatto, non è detto che poi non ci possano essere delle piste diverse. Colomani è una rincorsa che
0: mamma mia
1: parlare di telenovela è quasi un po' veramente
0: un eufemismo. Sì.
1: Esatto, e per quanto riguarda Pellegrino, un nome vero, cioè un nome forte, è un giocatore interessante, che ha caratteristiche che sicuramente piacciono molto a Spalletti, che vuole un 9 fisico. Colomani abbiamo detto, Vlahovic comunque finché non
0: si riapre
1: un'altra sistemazione è una possibilità. Comunque che si potrebbe riaprire, anche perché con l'avvicendamento e l'arrivo di Carnevali qualcosa può cambiare in quel senso lì. E poi per quanto riguarda Sorloth, è un giocatore che sta ancora disputando il mondiale, quindi io credo che finché il mondiale di Sorloth va avanti difficile avere magari delle novità, però poi a mondiale finito della Norvegia invece potrebbe esserci qualcosa. Non è facile trattare con l'Atletico Madrid. Detto questo, giocatore che piace perché ha un po' tutto, fisico, tecnica, può giocare in più ruoli e quindi può essere veramente una variabile. Poi non è detto che Carnevali magari non e Massara non peschino il jolly,
0: è quello che dico anch'io, esattamente. Spero, insomma, che esca fuori anche qualche nome magari insospettabile, no? Il Malen di turno mi viene in mente, un giocatore magari che non facciamo mai il nome di questo calciatore, e poi alla fine domanda secca per salutarti. Abbiamo parlato di Vlahovic, proprio Tutto Sport, insomma, in prima pagina ieri mi pare, no? Che, o l'altro ieri, Vlahovic richiama la Juventus. Ora ti chiedo questo. Doppia domanda. C'è la possibilità che si risiedano attorno a un tavolo, e se sì, ovviamente, aggiungo io, alle condizioni della Juve?
1: Beh, sicuramente se si siedono attorno a un tavolo è perché diciamo si arriva a un accordo, o comunque a ragionare su un'intesa che sia più vicina alle condizioni della Juve che a quelle di partenza del giocatore, perché in questo momento, da quello che ci risulta, comunque soltanto alcuni club possono avvicinare le richieste di Vlahovic a livello economico, e sono tutti club che però non diciamo non esaltano lo stesso Vlahovic a livello di competitività, senza nulla togliere ovviamente a squadre importanti come il Beşiktaş oppure magari qualche squadra araba, però è ovvio che
0: non sono né il Barcellona né il Bayern Monaco, tanto per fare due nomi, no?
1: sono squadre importanti, però non
0: certo.
1: Finora non ci sono stati dei riscontri, o comunque insomma delle trattative ben avviate. È ovvio che queste cose qui, soprattutto con i parametri zero, possono anche svilupparsi trattative lampo.
0: Sì, sì.
1: Però l'ipotesi che possa tornare di moda alla Juve non è da escludere, però eventualmente, come dicevi tu, a condizioni più vicine a quelle che sono, diciamo, le idee della Juve.
0: Della Juventus. Quindi tu scommetteresti un euro sulla riapertura della trattativa, giusto?
1: Non lo so se scommetterei. Non sei
0: sicuro?
1: Non scommetto. No, non scommetto.
0: Nemmeno io, però.
1: Non è una cosa che mi piace particolarmente, però non lo escludo. Questo lo posso dire con certezza, non lo escluderei, ecco, una riapertura non è impossibile, secondo me.
0: Grazie mille Stefano, buon lavoro, grazie.
1: Ciao a voi.
0: Grazie a te, un abbraccio a te, grazie. Grazie a Stefano Lanzo di Tutto Sport. Aveva fatto una panoramica partendo dal portiere fino all'attacco. Non ho citato il trequartista perché non lo so la situazione Brahim Diaz, boh, lui vorrebbe restare, non ho capito bene se poi alla fine il tecnico del Real Madrid Mourinho voglia tenerlo meno, boh, non lo so, però insomma aspettiamo anche lì, del resto potrebbe avere un ruolo importante Massara, perché c'era Massara quando Brahim Diaz in un anno in cui ha giocato nel Milan, no? E quindi chissà, staremo a vedere. Però sono tanti i nomi, se andiamo a riflettere sono tantissimi i nomi, ragazzi, che servono alla Juventus. Però prima di acquistare bisognerebbe cominciare a cedere, che forse, io insisto, sarà la cosa più difficile rispetto all'entrata. Anzi, entrate sì, ma prima però bisogna incassare qualche soldino. Andiamo a leggere qualche amico. Ciao Quintiliano, la notizia del rilancio della Juve per Colomani a 38 più bonus mi sembra sinceramente una follia. Concordo con te. E pur sempre una seconda punta che segna poco, e avremo sempre meno soldi per il centravanti, ce ne serve uno vero. Lo stesso Vlahovic, dati delle stagioni juventine alla mano, non lo è, o perlomeno non è da Juve. Vincenzo da Formia, io ti dico questo, guarda Vincenzo, sono d'accordissimo su Colomani. Io non ci spendere mai 40, allora non mi piace in generale, ma io conto poco, non sono un dirigente della Juventus, cioè non mi fa impazzire, non sto dicendo non mi piace, non mi fa impazzire, ok? Però nel caso in cui veramente la Juventus volesse prenderlo a tutti i costi, la trattativa, ha ragione Stefano Lanzo quando dice chiamarla telenovela è un eufemismo, ragazzi, dallo scorso anno che dura questa questione, mai a 40. Però su, invece su Vlahovic è vero quello che dici tu, per quello che ha dato, per quanti gol ha fatto alla Juventus da gennaio 2022 ad oggi, certamente non sembrerebbe un bomber. Ma io sono sicuro, Vincenzo, magari sbaglio, però un'idea mia, che con Spalletti, soprattutto dall'inizio, farebbe tanti gol. Poi, ripeto, posso sbagliare, ma la penso così su Vlahovic, ragazzi. Non sarà bravo a stoppare la palla, tecnicamente sicuramente non ha l'altezza dei centravanti più forti, però sono certo che con il gioco di Spalletti capiterebbero tantissime occasioni, come è accaduto del resto nella scorsa stagione, ma lui era infortunato, che può divorarsi un'occasione, può fallire un gol, però uno o due secondo me li farebbe. Però questa è una mia idea. Per le vostre invece di idee continuate a mandarci messaggi vocali scritti, e l'ultima mezz'ora insieme a tra poco, caro Federico Rossi.
2: Fuori di Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I mondiali 2026 entrano nella fase calda. Stasera iniziano i quarti di finale, a inaugurarli alle 22 Francia-Marocco. Si tratta della rivincita della semifinale dell'ultima edizione in Qatar, con i francesi che vinsero 2-0 grazie al gol di Theo Hernandez e Colomoni. Adesso vale un posto tra le prime quattro contro una tra Spagna e Belgio, e allarme sicurezza a Parigi e in altre città della Francia. Non arrivano intanto buone notizie per Christian Pulisic dopo il mondiale. Lo statunitense dovrà osservare uno stop di circa 6 settimane in seguito all'infortunio riportato nella sfida degli ottavi del mondiale contro il Belgio. Gli esami hanno evidenziato un edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone. Il programma di recupero prevede 3 settimane di riposo e altre 3 dedicate alla riatletizzazione, con il Milan che punta a riaverlo per l'inizio del campionato. Calciomercato, l'Inter ha trovato il sostituto di Dumfries e il club nerazzurro ha chiuso per l'arrivo di Anan Kalaili dall'Union Saint-Gilloise. Operazione da 25 milioni di euro più bonus per l'esterno destro israeliano. Decisivo il rilancio nerazzurro dopo le prime 2 offerte al club belga. Già fissate anche le visite mediche per la giornata di sabato 11 luglio. E siamo al ciclismo, ancora una volta Tadej Pogacar, il campione del mondo, marchia a fuoco il Tour de France con l'ennesima azione da fuori classe. Nella sesta tappa della Grand Boucle prende il volo sul Tourmalet, fuga solitaria di 43 km per lo sloveno, che trionfa Gavarnie Gedre e si prende la maglia gialla. Jonas Vingegaard è secondo a oltre 2 minuti. Tennis, la prima volta in finale a Wimbledon di Carolina Muchova. La ceca batte Coco Gauff nello spettacolare super tie-break del terzo set nella prima partita di giornata sul centrale. 6-2, 1-6, 7-6, parziali in 2 ore e 38 minuti di gioco. Sotto il sole cocente di Londra, ora in campo l'altra ceca, Linda Noskova, e l'ucraina Marta Kostyuk, per il secondo posto nel match che domani assegna il titolo al femminile. Chiunque lo vinca sarà una prima volta sull'erba più famosa del mondo. Domani le semifinali maschili, a sorpresa quella più attesa che vede opposti Jannik Sinner e Novak Djokovic, verrà giocata dopo Ferenc Zverev, con l'idolo di casa che cerca un'altra impresa dopo aver superato Cobolli nei quarti. Chiudiamo con la MotoGP. Al Sachsenring è stato il giorno della conferenza piloti e il leader del mondiale, Jorge Martin, ha commentato il suo passaggio in Yamaha. La scelta migliore per me. Anche Di Giannantonio, dal 2027 in KTM, ha parlato del suo futuro. Il momento giusto per una nuova sfida in un Team Factory. Marc Marquez dice: sono tornato in gioco per il titolo. Marco Bezzecchi invece arriva al Sachsenring non in perfette condizioni. I postumi della terribile scivolata di Assen si fanno ancora sentire, nonostante la ghiaia olandese non gli abbia provocato fratture. Solo contusioni che però hanno complicato l'avvicinamento al weekend tedesco dell'ex leader del mondiale. Ancora non sto benissimo, ha spiegato a Sky il pilota Aprilia. Il mio approccio a questo GP sarà diverso. Proverò a vedere giorno dopo giorno. Sarebbe bello fare un bel risultato prima delle vacanze, ma mi aspetto di tribolare. Domani si parte, prove libere dalle 10.45, poi le prequalifiche alle 15. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Valpadana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
5: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, io e Federico Rossi stavamo decidendo cosa fare a cena. Non andiamo a cena insieme. O meglio, cosa preferiremmo? Boh, chi dice la pizza, chi dice la pasta, non lo so, staremo a vedere, dai. Invece vediamo i nostri amici, che è un po' che non li ascoltiamo, Fede, eh? Vai.
1: Ciao Quinti, Santo da Mascalucia.
0: Ciao.
1: Stavo seguendo i due bravissimi e simpaticissimi tuoi colleghi poco fa,
0: sì.
1: Santarelli e Marangio, e mi è sfuggito per quanto riguarda il futuro del nostro portiere, penso che sia ormai un ex, ma se arriva un altro portiere, che facciamo? Gli dobbiamo cercare una squadra, se la cerca lui, insomma, perché Perin penso che rimanga, no? Un abbraccio,
0: si presume.
1: Grazie, grazie ancora.
0: Grazie, ti posso dire la mia, Di Gregorio era già sul mercato prima, perché non... Io mi dispiace dire questa cosa, però ha dimostrato di non essere da Juventus, secondo me, ok? Poi non so come la pensiate voi su Di Gregorio. Dopo la sparata della gente, dal quale non credo si separerà, perché nel post che ha scritto, in cui si è dissociato dalle parole del suo agente, ha detto siamo amici da sempre, mi segue gli affari, credo che sia un agente storico, e quindi acuisce, secondo me, diciamo così, la possibilità di addio di Di Gregorio. Io so che è stato chiesto dal Besiktas, non so se in Inghilterra c'è qualche club, e lui sembra che abbia rifiutato, però adesso non è che può fare lo splendido. Il problema vero della Juventus in questo caso è che Di Gregorio ha 3 anni di contratto, e quindi fondamentalmente può, senza fondamentalmente, può permettersi anche di scegliere. Stefania da Roma: Bremer non si tocca, se vendiamo Kelly e Gatti cambiamo troppo in difesa, Vlahovic lo riprenderà insieme a Colomani, ma senza premio alla firma. Questo però, caro Stefania, senza premio alla firma, ti dico, sicuramente non gli darei 10-15, la cifra di cui si parlava qualche settimana fa, anche qualche giorno fa. Io, da quello che ho letto, la Juventus gli offrirebbe 6 milioni e non nemmeno ho visto più bonus. 6 milioni, ok, poi magari qualche bonus potrebbero anche inserirlo, non lo so, ma massimo potreste arrivare a 7. E poi Carnevali giustamente gli dirà al papà: caro papà, quello che hai chiesto io faccio un esempio, avevi chiesto 10-15, ti posso dare 5, che già non sarebbero pochi, perché poi se tu fai 2 anni di contratto, come leggo, è alla cifra che gli dai, se tu gli dai 6 è come se poi gli dessi 2-2-8 l'anno, e quindi questo è. Però ripeto, se Vlahovic, per come la vedo io, poi se Vlahovic si va a sedere di nuovo al tavolo della trattativa con Carnevali, con Carnevali non si è mai seduto, con la Juventus in questo caso rappresentata da Carnevali, significa che già ha accettato, perché sa benissimo, legge anche lui, non è stupido, sa benissimo quanto gli offrirà la Juventus. Io la vedo così. Tra l'altro, ripeto, e l'ha confermato anche Riccardo, prima gliel'avrà detto qualcuno, anch'io lo sapevo, io so che lui avrebbe già firmato anche a cifre diverse rispetto alla richiesta di bonus alla firma. Solo che il papà sembra che abbia voluto tentare e aspettare soprattutto la chiamata di un grande club, che non c'è stata. Questo è il succo, quindi la forza contrattuale, nel caso in cui si rincontrassero le parti, ovviamente ce l'ha la Juventus, che spero, e ho fatto il podcast, se volete ascoltarlo e leggerlo, sarà una dimostrazione della forza della nuova società, la questione Vlahovic. Una delle prove, la prima forse, imminente. Ma la vedo così, ragazzi, io se gli dicesse no, dimostrerebbe no, nell'atto di forza no, decido io. Ma anche se gli dovesse dire sì, riapriamo il discorso alle mie condizioni, e qui dimostrerebbe la Juventus appunto la sua forza. Quando vanno via dalla Juve diventano fenomeni, stanno osannando Paratici come fosse il nuovo Moggi. Paolo: guarda Paolo, ti dico, sì, per quello che ho letto anch'io, per il discorso della Fiorentina, guarda che Paratici secondo me è un ottimo direttore sportivo, è un ottimo direttore sportivo, e lo è stato anche alla Juventus. Il problema vero della Juventus in quel frangente lì, e lì è stato uno dei primi errori, quando andò via Marotta, che era amministratore delegato, direttore generale, insomma aveva una posizione diversa. Non dovevano promuovere Paratici come nuovo Marotta, oltre a fare il Paratici. Paratici deve fare questo ruolo qui, direttore sportivo. Secondo me resta uno dei più bravi. La Juventus ha sbagliato, perché Marotta, adesso lasciamo perdere il presidente dell'Inter, ma proprio un altro ruolo, anche dei rapporti istituzionali, politico-calcistici. Ma Paratici per me è uno dei più bravi. Accettare un ritorno di Vlahovic sarebbe una dimostrazione di enorme debolezza da parte della Juve, e non credo che Carnevali lo sia, Marco. Ripeto, Marco, debolezza se tu cedi alle richieste di Vlahovic, del papà a questo punto, ma se tu gli imponi le tue di condizioni, invece non è debolezza, dimostri comunque una tua forza che hai inevitabilmente adesso, perché poi ti dicevo prima in apertura, Marco, devi sempre metterti, contestualizzare, cioè la Juventus ha bisogno di un centravanti, sì, Vlahovic sarebbe l'attaccante ideale per Spalletti, sì, Vlahovic lo pagheresti il cartellino, no, e se tu dovessi prendere un altro attaccante lo pagheresti 40-50? Cosa ti stanno chiedendo per Colomani? Quindi la Juventus dovrà fare anche di necessità virtù, perché ha bisogno di un centravanti, e questo centravanti qui già conosce la Juventus, lo vuole l'allenatore, perché abbiamo detto che adesso, a differenza di quanto non avvenisse prima, anzi di quanto avvenisse prima, cioè è l'allenatore che dà indicazioni, poi magari la società gli dice questo non possiamo prenderlo, però come alternativa, e quindi bisogna guardare anche questa questione qui di Vlahovic. Cioè la Juventus dimostrerebbe debolezza se accettasse le condizioni di Vlahovic, ma questo non lo farà mai, sempre che si riapra la trattativa, perché avete sentito cosa ha detto Stefano Lanz, io non ci scommetterei un euro perché il mercato è un po' curioso, Stefania dice ma Vlahovic e Collo sarebbe fattibile se partono Pendà e David? Ma io, Stefania, sul discorso ne stiamo parlando, Vlahovic bisogna capire se tornerà sul tavolo della trattativa, e Colomani, io, per me 40 milioni sono pure 38 più bonus, sono tantissimi, troppi, non si può così. Soletto è forte, io lo prenderei subito, sempre forza io, sì, vero Cristiano, lui è forte. Vito da Pisa, Domenico, caro quotidiano, il mio nome nuovo, quotidiano, è vero che quotidianamente vado in onda, Quintiliano però. Stiamo attenti alle condizioni fisiche di Vlahovic, che se si fa male siamo di nuovo a piedi, ciao. Bravo Domenico, sai che ha posto un problema che di cui non stiamo parlando per niente ultimamente, perché Vlahovic ha avuto tanti infortuni nel corso della sua carriera, quindi non ultimo quello che lo ha costretto ad andare sotto i ferri per una questione di muscolare, non è, diciamo, usuale un intervento chirurgico di natura muscolare, quindi questo è un altro aspetto importante. Infatti secondo me, guarda, ti dico Domenico, ci aggiungerei anche questo, farei pesare se fossi nella Juventus. Però caro Dusan, tu, ti faccio vedere l'elenco, basta andare sui siti specializzati, guarda quante assenze hai fatto, non dico solo l'ultima stagione se è stato operato e quindi da dicembre ad aprile se è stato fuori, anche quelle precedenti hai avuto tot problemi muscolari, quindi io mi metto anche un rischio nel, diciamo, farti un nuovo contratto. Vai Fede.
2: Quindi buonasera, Leo da Lisbona, tu hai più o meno la mia età e quindi sai di che cosa sto parlando, ma tu te lo immagini Scirea Zoff che andava a parlamentare con i dirigenti della Juve col papà, e il papà chiedeva più soldi per...
0: Mi viene da ridere.
2: Non so cosa dire, in che mondo siamo capitati. Boh, un abbraccio Quinti, forza Juve.
0: Grazie, non so quanti anni abbia tu, Poi non hai detto nemmeno il nome, però mi pare stiamo parlando di un altro mondo, di un'altra epoca, di un'altra era, soprattutto stiamo parlando di un presidente che si chiamava Boniperti, il presidentissimo, c'era poco da discutere lì, però erano proprio altri tempi, non c'era proprio... Pensate, questa, dai, la racconto Fede, Claudio Gentile, l'ho già raccontata, però magari alcuni nuovi radioascoltatori non la conoscono, mi raccontò, lui era al Varese se non ricordo male, no? Gentile mi pare, e si cominciò a parlare di lui, insomma, di Claudio, no? Come possibile acquisto della Juventus. ricevette una telefonata dalla segretaria di senza che iniziassero ancora le trattative tra i club eccetera, una telefonata alla segretaria di del presidentissimo di Boniperti, che poi glielo passò e gli disse: senta, può venire qui, ma io cioè devo firmare. No, venga intanto. Mi presentai lì, mi disse gentile, con davanti Boniperti, che ti dico la sincera verità, mi disse gentile, incuteva un po' di timore proprio la persona, per questo il presidentissimo. Mi dica, non si sieda un attimo, rimanga in piedi. Lo guardò, ha detto, mi guardò, ok, può andare, quindi inizieremo le trattative, lei diventerà un giocatore della Juventus. Ma mi spieghi, gli disse gentile presidente, che cosa. No, siccome mi avevano detto che lei era molto basso, vi rendete conto, mi viene da ridere, però me lo racconto gentile, mi hanno detto lei, me l'hanno segnalato lei, lo volevo vedere dal vivo, invece non è troppo basso, per fare il difensore va benissimo così. Per non vedervi delle cose che mi ha raccontato anche un giorno attivo Librio, su come sulle richieste che gli fece Boniperti affinché poi diventasse un giocatore della Juventus. Sono altri tempi, amico mio, erano altri tempi, qui sono questi altri tempi. Sono Christian, per me la coppia ideale sarebbe Vlahovic-Pellegrino. Peccato, Atalla Viola, quel volpone di Paratici ci ha bruciato sul tempo, era da considerare. Però mi pare che la Juventus non l'abbia quasi mai preso in considerazione, mi pare. La formula di Paratici per comprare Atalla Udinese, 25 milioni più il 30% alla società friulana in caso di rivendita. Buonasera, quindi buonasera al tuo ospite. Opterei per la coppia Vlahovic-Pellegrino anche perché strutturalmente simili ed è ciò che chiede Spalletti. Colomani, mi dispiace, ma non darei più un euro ai francesi, troppo antipatici. Francesco da Cireale. Ma al di là dei francesi, antipatici o meno, secondo me è proprio troppo. Ragazzi, ma io 35 è proprio il massimo che gli darei, senza bonus. E tra l'altro aggiungo, per me, l'ho scritto anche due giorni fa su Facebook, per me si sta prolungando oltre il dovuto per un calciatore che secondo me non merita di essere trattato tutto questo tempo. Ok, io la vedo così. Vai Fede.
3: Ciao Guizziano, sono Francesco da Roma.
0: Ciao.
3: Una cosa, io capisco il discorso che fai su Vlahovic, sia tecnico che economico finanziario. Il problema però è uno solo, torniamo da capo a 12, cioè che voglio dire, se tu tatticamente e strutturalmente hai pensato una squadra in un certo modo, cioè non è che tu devi riaccogliere Vlahovic al di là dei suoi comportamenti soltanto perché è conveniente a livello appunto economico finanziario. Cioè se tu hai in testa un progetto tecnico-tattico sia col mister che con la società, cioè voglio dire, significa partire male anche da questo punto di vista, non so che ne pensi.
0: Però Francesco, grazie intanto del messaggio, non so, io non ho detto questo, a parte io Vlahovic ce l'avrei denunciato, cioè, mi piace come calciatore, punto, ma non ho detto questo, l'ho fatto come non ultimo, ho detto peraltro, cioè innanzitutto lo riprenderei perché comunque è un calciatore che a me piace e aggiungo, siccome tu stai parlando, no, però bisogna vedere la questione tattica, guarda che non so se ha seguito la Juventus nell'ultimo anno, ma la prima cosa che disse Spalletti è che Vlahovic è titolare, il suo titolare, per Spalletti il titolare della Juventus è Vlahovic, punto. E quindi già lì sbagli quando dici, però non bisogna vedere se poi è funzionale. No, lui è proprio l'uomo, il numero 9 che vuole Spalletti, e quindi già ci saremmo sotto quell'aspetto. Dopo questo discorso qui ci aggiungo anche che tu dovresti prendere un centravanti, lo stai vedendo con Colomani, che è un altro tipo di attaccante, per me non è un 9 Colomani, ma ti chiedono con 38-40 milioni. Quindi oltre al discorso tecnico-tattico che è preminente rispetto alle idee di Spalletti, non della società, lì combacerebbero i due discorsi, appunto tecnico-tattico e anche economico, perché tu comunque non paghi il cartellino. Quindi non so se tu ce l'avessi con me, ma io non l'ho fatto questo discorso che no, tanto avremmo, risparmieremmo, eccetera. Peraltro ho detto, oltre al fatto che è il numero 9 dell'allenatore e credo che la Juventus stia facendo mercato su indicazione di Spalletti. Su questo non ci piove. cioè Spalletti non è Tudor che non contò nulla purtroppo per lui sul fronte del mercato, ma soprattutto poi aveva anche degli interlocutori diversi, no? Anzi, un interlocutore come lì. Qui sono persone abituate a parlare con gli allenatori, cioè Carnevali e Massara. Però il discorso che hai fatto tu sicuramente non l'ho fatto. Forse non mi sono spiegato male, ma te l'ho rispiegato. Allora, caro Quintiliano, io ormai nella gestione della giustizia sportiva uno scandalo alla fine tocca non credere più appunto alla giustizia come la leggiamo sui libri e nella vita quotidiana. Perché ancora leggi libri? Cioè nel senso che leggi ancora la giustizia sui libri? Delusione, Marco Moretta. Non c'è bisogno nemmeno di leggere libri, Marco. E parlo anche di giustizia anche extra sportiva, purtroppo questa è. E noi, ripeto, quando parliamo di calcio è una cosa proprio che conta zero o poco rispetto alla giustizia penale, quando alcune volte vanno in carcere persone innocenti, oppure magari sono fuori persone colpevoli. Non c'è proprio, cioè la giustizia non, guardate, la giustizia è uno degli ambiti che dovrebbe essere riformato, ma non da adesso, da sempre. E poi, se come noi parliamo di calcio, quella sportiva, in realtà lo ha promesso Gravina nel 2018 quando fu eletto per la prima volta, parlando di risorgimento con lui, abbiamo visto che il risorgimento in tre mandati è quello che è accaduto, e quindi dovrebbe essere riformato. È chiaro che non ci crede nessuno ormai alla giustizia, questo è poco ma sicuro. È da giorni che sostengo che Carnevali non vuole il serbo ex Juve. La sua strategia è far entrare un club inglese, così da dividersi il bottino con il Sassuolo. Tiziano da Milano. Il serbo ex Juve. Il serbo ex Juve sarebbe Vlahovic. Secondo me ti riferisci a Muharemovic, che però è bosniaco, eh? Non è serbo. Sì, può darsi anche. Tra l'altro, Tiziano, se lo vendi a 40, se il Sassuolo lo vende a 40, prendi 20 e magari reinvesti quei soldi. Però non è serbo, se ti presumo tu ti riferisca a Muharemovic, che mi pare stia andando veramente verso la Premier League. Allora, la Juve deve prendere lo svizzero ventenne del Friburgo, davvero forte, Tiziano. E non so se ce l'abbia nel mirino, se gli piaccia, se sia plausibile, se sia un'ipotesi, non lo so. Angelo da Agropoli: ciao Quinti, io Bremer lo venderei prima di subito, perché dopo 29 inizia la svalutazione pesante fino a non valere più nulla. Venderei anche Bogà, ma Bogà è stato rinnovato, povero Bogà, appena

0: si parla di Bayern, ma al di là dei 29, comunque lui viene da un doppio intervento chirurgico in un anno nello stesso ginocchio, quindi bisogna valutare anche queste cose qui. Non sto dicendo adesso io venderei Bremer, però la società, secondo me, le valutazioni sull'età, ma anche sulla tenuta fisica, credo le faccia. Vai Fede.
1: Ciao Quintiliano, Mariano, ma guarda, io do un'altra chiave di lettura, anche se la tua è comprensibilissima, eh. Io sono d'accordo con te che non ci vedo un segno di debolezza, per me non è debolezza, però è un segnale comunque di poche idee e che non hai alternative. Non puoi fare praticamente quasi altro che scendere a compromessi con Vlahovic, perché lui questa cosa qui lancerebbe anche un cattivo segnale nei confronti del resto della squadra, perché quello che ha detto Vlahovic su Davide Openda, che comunque pensiamo tutti sotto sotto, però non si dice e non si fa, perché poi che segnale sarebbe nei confronti dei calciatori? Comunque è un brutto segnale, e comunque è quasi quasi dargli ragione, quindi
2: oddio,
1: io non lo riprenderei alla Juventus. Un altro segnale negativo secondo me è anche ancora insistere su Colomboigny, cioè io batterei un attimo i pugni per dire: caro Colomboigny, chiama il tuo procuratore, digli che vuoi venire qua alle condizioni della Juventus, altrimenti noi adesso vediamo su qualcun altro.
0: Grazie. Allora Mariano, su Colomboigny sono d'accordo con te, su Vlahovic no, cioè è vero che dovrebbe anche dal punto di vista ambientale, però io non credo che abbia problemi poi a riambientarsi, a meno che non abbia avuto appunto degli attiti con dei compagni, che però a me non risulta. Però il discorso di Vlahovic, non è che non ha idea, detto che io spero sempre, come diceva prima Stefano Lanzo, che magari Massara ci tiri fuori qualche centravanti di cui non si parla, perché l'ha detto, esistono, e quindi secondo me con Massara le idee ci sono. Però io ve l'ho fatto il discorso su Vlahovic, non è adesso che lo ripeta, la penso come quello che ho detto, l'ho fatto due volte, quindi questo è. Sì, no Tiziano, ho visto che tra bosniaco e serbo, che non è proprio la stessa cosa. Questo è un paese delle banane, dove i giornalisti della Gazzetta dello Sport e vari La Russa si sostituiscono ai giudici. Se le intercettazioni sono tutte vere, minimo la Serie C per una giusta par condition. Non lo dico per tifo, ma per giustizia, da interessi di tutti, al di là appunto del tifo. O ci scandalizziamo solo per Trump, Luca da Genova. Vabbè, Trump non si, cioè nemmeno è commentabile ormai, però non c'entra nulla adesso Trump con questo discorso qui, della Juventus. Io ve l'ho detto, se quelle, ma sono quelle virgolettate, quindi sono intercettazioni, non vedo come possa essere archiviata quella situazione lì, non lo so, veramente ragazzi, perché sono intercettazioni pesanti, cioè è uscito fuori quello che pensiamo tutti da tempo. Come fai a archiviare una cosa del genere? Questa è la domanda. A meno che non ci siano delle cose ultra, no? Puntini puntini. Vai Fede.
3: Eccomi Michele da Casali.
0: Michele.
3: Sarebbe forse il caso di ricordare a inizio puntata ad alcuni tifosi della Juventus alcuni topic, no, fondamentali, perché altrimenti è difficile poi costruire delle discussioni. Cioè, se il Milan ha speso 100 milioni di euro, ma come la Juventus non si è qualificata per la Champions League, spiegare il perché può spendere 100 milioni di euro, perché ha un bilancio migliore, si portava dietro un bilancio migliore in confronto a noi, ecco perché spende 100 milioni di euro, perché se la Juventus avesse avuto la possibilità di spendere 100 milioni di euro sul mercato, li avrebbe già spesi, e la dimostrazione è che negli ultimi anni, negli ultimi due anni, ha speso più di 100 milioni di euro. Li ha spesi male, ma li ha spesi questi soldi. Ricordare che il discorso del vendere per acquistare, che viene molto evidenziato dai giornali, ma non è una questione solo di Juve, è una questione di un po' tutte le squadre, certo. Poi a mozzichi e bocconi un po' tutti ti dicono sì, ma dobbiamo vendere. De Laurentiis stesso con il Napoli, voglio dire, ha un certo tipo di bilancio, però ha detto: ma io ho troppi giocatori in squadra, devo vendere, io non posso acquistare se prima non vendo. E così anche gli altri, vedete che anche il Milan dovrà vendere tra un po', dovrà comunque vendere alcuni calciatori, per cui, cioè, portiamo un attimo di pazienza.
0: Pazienza, la parola d'ordine. Ultimo messaggio e ci salutiamo, Fede.

0: Quindi Bruno, buona serata.
1: Oh, Bruno.
0: Ma sulla UCIO, se viene, chiede scusa e si impegna, tanto noi dobbiamo trovare un giocatore del genere e non è
1: Ragazzi,
0: facile trovarlo, perciò
1: certo.
0: vediamo un po'. Se chiede scusa e dice boh, ho sbagliato, vediamo. Poi Koulibaly, io ho 50 milioni, già 40 secondo me sono già troppi, perciò Koulibaly, storia finisca e basta, ne abbiamo veramente le piene. Per il resto il Dibu va bene, se viene, bella roba. Cerchiamo magari di chiudere prima o poi, perché qua gira la ruota, giriamo sempre la ruota, ma non si ferma mai. E poi un appello ai tifosi, essendo sempre tifosi, questi che mandano gli audio a te o agli altri di Radio Bianconera, che si lamentano sempre del mercato, non compriamo. Ma ragazzi, voi dovete tifare la maglia, andare allo stadio e tifare la maglia. Poi valuteremo di volta in volta, per carità, ma non sempre scarsi troppo i giocatori. Noi dobbiamo solo sostenere la maglia, secondo me.
1: Grazie Bruno, questa è un po' la regola, dovrebbe essere così, pur comprendendo gli umori di tanti che sono delusi, c'è sempre qualche timore, qualche cosa, staremo a vedere. Ora, sicuramente la Juventus è una società, dopo diversi anni è una società strutturata, ora è chiaro che dalla scrivania devono venire i risultati, soprattutto in campo, e il mercato è il primo step. Caro Federossi, ti ringrazio, buon weekend. Ah no, domani siamo qui, è venerdì, quale buon weekend? Scherzavo, ovviamente. Domani 19:21, stesso posto, stessa ora. Grazie Fede e grazie a tutti voi. Ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al corso dell'appuntamento con il TMV News. Tanto mercato e non solo in questa edizione della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Roberto Bernabai, voce storica della 7. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è un piacere anche per me ritrovarti.
0: 20 anni fa l'Italia campione del mondo, che cosa ti viene subito in mente ripensando alla notte di Berlino?
1: Tanta nostalgia, indubbiamente. Perché certamente quella serata è rimasta scolpita nella memoria di tutti quanti noi che l'abbiamo vissuta in prima persona. Io all'epoca lavoravo, facevo una trasmissione a Darwin Pastori, quindi la seguimmo praticamente in diretta. Tanta nostalgia perché quel calcio italiano che sembrava così lanciato verso altri grandi traguardi, invece successivamente ha subito, a parte la parentesi dell'europeo, ma per quanto riguarda il discorso dei mondiali è stato un calcio che è rimasto deluso, mortificato, insomma stiamo seguendo questa edizione con un pizzico d'amarezza, perché credo che comunque l'Italia al di là di tutto meritasse di partecipare. Io penso che qualcosa andrà rivisto anche dal punto di vista della formula per quanto riguarda le qualificazioni, perché è assurdo che comunque una nazionale ha vinto tanti titoli, che comunque occupa ancora una posizione non rilevante, ma insomma importante nel ranking FIFA, si è estromessa da una rassegna mondiale.
0: E chi fu veramente decisivo in quell'Italia del 2006 di Lippi?
1: Beh, furono decisivi un po' tutti, da Cannavaro a Grosso che segnò un gol importantissimo, insomma. Fu una squadra, secondo me, all'altezza delle aspettative, una squadra che trovò nel collettivo, anche perché, se ci ricordiamo, quel mondiale fu preceduto da tante polemiche, certo. Ci furono dei casi, insomma, per cui credo che la bravura di Lippi in quella situazione fu proprio il saper coagulare il gruppo e catalizzarlo verso un unico obiettivo. Fu collettiva, secondo me, di gruppo.
0: E ora il Mondiale 2030 sarà nelle mani di Maldini e Conte, secondo te?
1: Ma sai, io credo che Maldini prima o poi scioglierà queste sue riserve, anche perché mi sembra l'uomo giusto al posto giusto, ha un'esperienza dirigenziale nel Milan, ha comunque un curriculum che credo metta tutti d'accordo, ha una forte personalità, avrebbe sicuramente un impatto decisivo anche nel discorso, come dire, di riqualificazione dell'immagine. Conte, beh sì, bisogna capire però, ecco, se si supererà l'ostacolo economico, perché mi pare di aver capito che Conte non voglia fare tanti sconti a Federcalcio, quindi se ci sarà questo contributo da parte delle società, anche se a me risulta che molte piccole non è che siano così propense a contribuire all'ingaggio di Conte, però vedremo, insomma, Marotta si è espresso in questa direzione, vedremo, insomma, il lavoro di Malagò sarà sicuramente efficace, io ho molta fiducia in Malagò.
0: Visto che hai parlato del Milan, Amorim, che si è presentato ieri, ha detto di voler vincere subito dominando, si è un po' spinto troppo oltre?
1: Insomma, il Milan sono 2 anni che è fuori dalle coppe, è sicuramente una squadra che deve rilanciarsi, una società che sta riorganizzandosi, indubbiamente ha messo già a segno 2 colpi fondamentali, poi vedremo adesso quale sarà il futuro di Leao, la cui cessione potrebbe dare la possibilità, no, di acquisire altri giocatori, però certo il Milan dal punto di vista del mercato mi pare che sia in testa rispetto a tutte le altre, tra Gonzalo Ramos e Ghila intanto ha puntellato l'attacco e la difesa.
0: Assolutamente. Invece le difficoltà della Juventus sul mercato, la Juventus che dal punto di vista societario si è ristrutturata con l'arrivo di Carnevali, il recente arrivo come direttore tecnico di Massara, però sembrano esserci non pochi problemi per costruire una nuova squadra, comunque insomma dare i giusti rinforzi a Spalletti.
1: Scusami, sono difficoltà oggettive che derivano anche da una situazione economica non proprio rosea. Loro devono cedere, hanno la necessità di reperire fondi per andare poi ad assestare quei colpi richiesti a Spalletti. C'è poi la questione Vlahovic. Io credo che la Juventus, se non riuscisse a trattenere il suo centravanti, farebbe un grosso errore. Insomma, credo lasciare andare Vlahovic e andare poi a reperire un giocatore di pari valore la vedo un'impresa abbastanza complicata. E poi ci sono i due nodi fondamentali, Openda e Jonathan David, che chiaramente pesano molto in bilancio, sono costati un sacco di soldi e evidentemente la Juventus trova difficoltà poi a liberarsi di questi due contratti.
0: E invece per il ruolo del portiere, Dibu Martinez, secondo te farà fare un bel salto di qualità alla Juventus?
1: Beh, è un portiere molto estroso, molto, se vogliamo, tra virgolette, anche un po' antipatico, insomma, ricordiamo certe sue esibizioni. Ma mi pare che la richiesta sia intorno ai 15 milioni, che mi sembra un po' tantini per un portiere già un po' avanti negli anni, mi pare sia del 92 o giù di lì.
0: Sì.
1: Non lo so, sai, il ruolo del portiere quando arrivano dall'estero, poi si ritrovano in una situazione, e ne abbiamo tanti di esempi nel recente passato, che determinano delle difficoltà. Lui è un giocatore di grande esperienza, di buona qualità, è un altro dei nodi che la Juventus deve sciogliere
0: E Lucumi lo vedi un difensore da Juventus?
1: a breve. Ma io sinceramente, guarda, nel Bologna gli ho visto fare delle ottime prestazioni, talvolta però così rovinate, inficiate da dei cali di tensione, delle disattenzioni. Certo, se dovesse andare via Bremer per Lucumi, io non so fino a che punto la Juventus migliorerebbe il reparto.
0: Certo. Parlando della Roma, sempre più difficile Greenwood, sembra che i giallorossi possano virare su Ndoye, è giusto che la Roma non partecipi ad aste per Greenwood?
1: Ah, sai, il discorso secondo me si può allargare serenamente a tutto il resto del calcio italiano. Perché noi in ambito internazionale, per quanto riguarda il mercato, ci confrontiamo con realtà con le quali è difficile competere per un discorso di economico, soprattutto in Premier League, fatturano cifre inusitate rispetto a quelle che possono essere gli importi che registriamo per quanto riguarda i club italiani, quindi hanno una potenzialità di acquisto enorme. Il calcio turco gode anche di una situazione fiscale diversa da quella italiana, quindi può ovviamente offrire ingaggi impareggiabili dalle società italiane. Se è vero che il Fenerbahce ha superato di oltre 2 milioni l'offerta della Roma, ci sta che Greenwood poi sposi la causa turca rispetto a quella della Roma. C'è un po' di delusione perché Greenwood era diventata una sorta di telenovela, viene, non viene, firma, non firma, la Roma fa l'offerta, non fa l'offerta, insomma alla fine un affare da 100 milioni complessivi che non sarebbero bastati rispetto a quello che è pronto a mettere sul piatto il Fenerbahce. Per cui la Roma si sì, virerà su altri giocatori, si fa oggi tutti i giornali riportano il nome di Ndoye, che è un giocatore apprezzabile, Bologna ha fatto bene. Un giocatore che potrebbe fare al caso della Roma, che tra l'altro, forse più di Greenwood da un punto di vista squisitamente tattico, andrebbe a colmare quella lacuna che Gasperini indica, che Gasperini vuole sia colmata come attaccante a sinistra. Quindi Ndoye andrebbe a ricoprire quel ruolo. Lo staremo a vedere, insomma.
0: Oltretutto conosce già il nostro campionato, quindi potrebbe
1: Sì,
0: essere anche avvantaggiato, ecco,
1: certo.
0: potrebbe
1: Un altro nome che aleggia, che ritorna di moda, è quello di Zirzé, tanto per rimanere, no?
0: sì.
1: In ambito emiliano come trascorsi.
0: I rinnovi per la Roma sembrano molto vicini, mi riferisco a quelli di Dybala, Celik, anche Pellegrini.
1: Ma guarda, Dybala e Celik pare siano ormai, voglio dire, pronti alla firma, nel senso che sono stati messi a punto tutti i dettagli, questo è quello che trapela da Trigoria, mentre per quanto riguarda Pellegrini, credo che ci sia così una fase di studio, di stallo, e insomma, vediamo se a breve ci sarà un incontro. Credo che dei tre Pellegrini possa essere il giocatore che ha la facoltà e la possibilità anche di vagliare altre proposte, al di là del fatto che lui ha espresso comunque la volontà di rimanere a Roma. Per Però è chiaro che per Dybala e Pellegrini il taglio per Dybala già insomma è stato concordato e anche per Pellegrini si andrà a un taglio dell'ingaggio molto molto sostanzioso.
0: La Lazio invece è in netta difficoltà, sono partiti vari giocatori importanti, mi riferisco a Romagnoli, Ghila, Provedel e per adesso non ci sono rinforzi, quindi Gattuso per il
1: Sì,
0: momento è chiamato a
1: senza
0: non giocare,
1: dimenticare
0: senza dimenticare
1: Guendouzi,
0: tutta la situazione
1: Castellanos,
0: ambientale, poi anche.
1: cioè, situazione ambientale secondo me in questo momento è il problema maggiore della Lazio, perché è una situazione che non trova sbocchi, si è incancrenita, è una situazione che chiaramente allontana anche, secondo me, possibili arrivi, perché io credo che un giocatore faccia anche delle valutazioni sul piano ambientale, al di là del fatto che la Lazio non è... Deve fare il mercato a zero, quindi non è neanche in grado di offrire delle cifre straordinarie. Però la situazione ambientale chiaramente determina uno stato di cose in questo momento, dal mio modestissimo punto di vista, irrisolvibile, perché è un muro contro muro. Se pensi che nel primo giorno tanto per rimanere nella capitale, primo giorno di campagna abbonamenti, la Roma ha registrato 11.000 adesioni, la Lazio 100. Questo ti dà un po' il senso, no? Della situazione che sta diventando veramente molto molto complicata.
0: La Fiorentina ti sta sorprendendo perché sta mettendo a segno colpi di primissimo piano, è arrivato Dragusin e oggi anche Attà.
1: Guarda, Dragusin è un giocatore che anche l'anno scorso se ne parlava, lui era reduce, se ne parlava per la Roma, tra l'altro. Lui era reduce da un infortunio, quindi aveva avuto una stagione un po' travagliata, però anche lui ha giocato in Italia e secondo me è un giocatore che è un ottimo difensore, un buon difensore. Attà è uno dei miei preferiti, uno dei centrocampisti che secondo me ha fatto vedere cose importanti. E se il prezzo è quello che ho letto, 20 milioni,
0: 25
1: 20
0: milioni più
1: milioni
0: il
1: per
0: 30% sulla futura rivendita. Eh
1: Attà. Beh, insomma, comunque rimane secondo me un affare.
0: sì.
1: Bel colpo messo a segno a Paratici. Bel centrocampista.
0: Come ruolo secondo te dov'è che rende di più?
1: Ma lui nell'Udinese giocava a destra, ha propensione offensiva, è uno che sa fare anche gol, è un giocatore fortissimo atleticamente, credo che quello sia il ruolo, mezzala sinistra.
0: C'è un modus operandi diverso da parte di Paratici rispetto a chi lo ha preceduto, perché pronti via, insomma, la Fiorentina, oltre a questi due giocatori di cui abbiamo parlato, ma ha preso anche il giovane difensore brasiliano Vieri, 15 milioni di euro più 2 di bonus, e ancora non ci sono state cessioni, quindi per adesso sembra esserci una notevole disponibilità economica e sembra esserci la volontà da parte della Fiorentina di tornare nell'Europa che conta magari.
1: Soprattutto la Fiorentina deve allontanare anche il ricordo della passata stagione, una stagione troppo in sofferenza, una stagione sofferta al di là dei limiti di una squadra che, a mio modo di vedere, invece ai nastri di partenza era considerata una squadra da ottime potenzialità. Poi, inspiegabilmente, c'è stata questa crisi che ha portato la Fiorentina ai margini della retrocessione, salvo poi risolvere in battute conclusive, è stato bravo Panoni. Vedremo, insomma, io penso che qualcuno partirà necessariamente, anche
0: Certo.
1: perché insomma non è che poi, no? Adesso non so quali siano i nomi candidati a un'eventuale partenza, ma credo che poi alla fine la differenza la faranno le eventuali offerte che arriveranno dall'esterno.
0: Con te vogliamo ricordare anche la figura di Luigi Colombo, che ci ha lasciato ieri all'età di 79 anni, è stato colui che ha ideato le telecronache a due voci con il telecronista vero e proprio e accanto a lui una voce tecnica, è stato colui che ha iniziato alle telecronache José Altafini, ma anche Fabio Capello per citare soltanto un paio di nomi e erano telecronache caratterizzate da una sobrietà che adesso torna ad essere spesso invocata.
1: Io aggiungo anche Giacomo
0: Certo,
1: Bulgarelli,
0: assolutamente, assolutamente,
1: è stato il suo compagno
0: certo.
1: d'avventure, forse più assiduo. Ma Luigi era un uomo per bene. Sono frasi scontate, no? Quando qualcuno ci lascia, si dice sempre si tessono le lodi. Però lui era una persona per bene nel vero senso del termine. Una persona garbata, educata, un uomo d'altri tempi, un giornalista d'altri tempi. Altri tempi che io personalmente rimpiango anche perché sono cresciuto sotto i suoi insegnamenti, è lui che mi ha dato la possibilità poi di fare forse in merito. anch'io il telecronista, e Luigi lascia veramente un grande vuoto, perché le persone così, che non cercano sempre la ribalta, che non urlano, spesso vengono considerate meno rispetto a chi invece si impone con la prepotenza, alzando la voce. Luigi era una persona pronta a sdrammatizzare, una persona dotata di una grande ironia, che a mio modo di vedere è la qualità soprattutto delle persone intelligenti. Quindi io lo ricordo con affetto, con commozione e con grande nostalgia, perché chiaramente è stato uno dei protagonisti della mia giovinezza, non soltanto professionale, ma anche anagrafica.
0: Ed era una redazione, quella di Tele Monte Carlo, una redazione sportiva, non solo estremamente viva, estremamente capace
1: Eravamo
0: anche
1: un
0: di
1: gruppo
0: coprire
1: d'amici.
0: tanti sport, ecco, non soltanto il calcio, ma tanti sport.
1: Seguivamo praticamente tutto. Noi siamo stati la Sky gratuita degli anni, fine anni 80-90, ma eravamo soprattutto più che una redazione, guarda, veramente un gruppo d'amici che aveva il piacere di stare insieme, di lavorare insieme, di accettare le sfide, di sobbarcarsi carichi di lavoro impensabili, e l'abbiamo fatto forse con la spensieratezza della gioventù, perché c'erano molti colleghi molto molto più giovani del sottoscritto, grande spirito di sacrificio, ma ripeto, tanta passione, tanta amicizia, tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di creare qualcosa che sarebbe rimasto poi nella memoria di chi ha avuto la bontà di seguirci in quegli anni.
0: E poi Telemonte Carlo seppe anche aprire le porte per gli italiani ai campionati esteri, perché era possibile vedere le partite della
1: Insomma,
0: Liga, le partite del
1: se
0: campionato
1: chi ti parla ha
0: inglese.
1: commentato per 8 anni la Liga Spagnola quando nessuno se la filava, ma non soltanto quella, ricordo l'impegno di Massimo Caputi con la Coppa d'Inghilterra, un evento di grande fascino, i grandi eventi che abbiamo seguito da inviati, a telecronisti, dai mondiali agli europei, alle olimpiadi. Sì, insomma, era un palinsesto molto ricco sul piano sportivo, era un modo di lavorare praticamente rinunciando quasi alla propria vita privata, però lo si faceva con grande passione, grande abnegazione e, aggiungo ancora una volta, sottolineo, con grande piacere.
0: Roberto, grazie mille per
1: Grazie a te,
0: questo tuo
1: Lorenzo,
0: intervento. Alla
1: anche per
0: prossima.
1: questi ricordi.
0: Sì.
1: Alla prossima.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta. La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno, guten morning e anche gute vaghe. Caro mio Yves Desroches, che caldo fa oggi a Torino? Dai, facci il temperatometro.
3: Oggi si sta abbastanza bene, c'è un po' di aria, venticello, diciamo così, cambiamento d'aria.
2: Venticello, da me è 27-33 gradi, a seconda dei punti d'ombra o di sole, leggero venticello però di aria calda, calda, soffia aria calda, però diciamo che dai, la settimana calda l'abbiamo già archiviata, eh?
3: Sì, archiviamo? Archiviamo, lasciamo perdere.
2: Lasciamo perdere, dai, archiviamo, ma parliamo di Vlahovic, ma parliamo del mercato, ma chi se ne frega delle reazioni su Arbitropoli, dai, mica è Moggiopoli, mica è 20 anni fa. Ah, oggi 20 anni fa eravamo campioni del mondo, ragazzi, Dove eravate 20 anni fa? Io me lo ricordo benissimo. Oggi, come 20 anni fa, ero chiuso dentro lo studio di 7 Gol TV a commentare i rigori, tra l'altro. Ognuno se ne scelse uno, io naturalmente quello di Del Piero, quindi commentai il gol di Del Piero su calcio di rigore. Ognuno si prese il suo. E poi, finita quella sbornia, si ricominciò a parlare di Farsopoli, che però allora era Farsopoli solo per gli altri era Moggiopoli. Dobbiamo ricordarle bene le cose, perché oggi, che riguarda solo una squadra, riguarderebbe condizionale e Arbitropoli, però c'è una squadra dentro, è una, cioè l'accusa di ieri è abbastanza chiara, in concorso con dirigenti dell'Inter, una e Arbitropoli. Allora che c'erano tutte le squadre era Moggiopoli, vedi un po' le differenze, quindi capo espiatorio da condannare Moggiopoli e la Juve, ma c'erano tutti. Oggi che ci sarebbe solo una squadra è Arbitropoli, invece è bello, no? Perché poi, come ho dovuto discutere ancora ieri sera, 7 gol, con quelli che proprio non vogliono capire, beh, vabbè, ma la narrazione non conta niente. Come no? La narrazione influenza il sentimento popolare. Voi siete influenzati tutti i giorni. Voi, se un giorno sì o un giorno no, adesso ci arriviamo, leggete che Vlahovic chiama la Juve e torna alla Juve, siete influenzati, giusto? Se io invece non vi scrivessi niente di Vlahovic e finito il rapporto con Vlahovic non scrivessi più un rigo su Vlahovic, voi Vlahovic l'avreste dimenticato. È vero o no, Yves?
3: Verissimo.
2: Perché parliamo di Vlahovic? Perché ancora oggi, adesso lo vediamo, c'è Vlahovic che chiama la Juve.
3: C'è un po' una piccola contaminazione.
2: Perché parliamo della Juve che ruba? Perché tutti i giorni per 20 anni vi fanno capire sta cosa qua, credere sta roba qua e vi scrivono sta roba qua. Tant'è che il sentimento popolare, come disse il giudice Cerio, per chi non se lo fosse ancora ricordato qualche giorno della sua vita, 20 anni fa, loro furono influenzati dal sentimento popolare. Addirittura uno affermò, ma si diceva nei bar che la Juve rubava. Questo è successo 20 anni fa. E oggi succede la stessa cosa al contrario. Non c'è niente, archiviazione, nessuno ha fatto niente, nessuno ha indagato. E quindi il sentimento popolare influenza le masse nel dire che non è successo niente. Se della procura di Bari, che accusa di bancarotta fraudolenta con plusvalenze il Napoli e il Bari di De Laurentiis, non parla nessuno, non succede niente. Se tutti i giorni ne parlassero in continuazione, con risvolti, intercettazioni, ma non una volta, tutti i giorni per due mesi, fra due mesi il sentimento popolare dei Barti direbbe che De Laurentiis fa delle robe poco chiare. Giusto? E quindi, ed ecco perché nasce la rassegna stampa, per quest'unico obiettivo qua, altro che lasciamo perdere, non lasciamo perdere niente, perché poi tu vai in televisione, come è successo a me ieri sera, e dopo che spieghi al mondo veramente cosa sta succedendo, con tutti i distinguo e le virgolette e le parentesi del caso, cioè noi rimaniamo garantisti a differenza vostra, quindi sono condizionali, sarebbe, avrebbe, se venisse confermato l'accusa che ieri è cambiata con l'ingresso di un'altra partita ancora, Inter Verona, se l'accusa venisse confermata, come tra l'altro ieri ha ricordato un ottimo avvocato Paco D'Onofrio che è intervenuto a Diretta Stadio, se, e dico se venisse confermata, sarebbe gravissimo, serie B, sarebbe gravissimo, no grave, gravissimo se venisse confermata. E allora a un certo punto, dopo mezz'ora di sta roba qua, quando si chiude il dibattito, non è come 20 anni fa, non è come 3 anni fa, non c'è voglia di far 3 ore e mezzo sulla Juve che deve essere condannata. Dopo mezz'ora gli stessi juventini dicono: vabbè dai, ma parliamo del mercato della Juve. E certo, perché una volta c'erano i dai juventini, oggi ci sono i lasciamo perdere, parliamo del mercato della Juve, e parliamone del mercato della Juve, parliamone. È una bufala quella di Vlahovic, è una fake news, non c'è nessuna Juve con Vlahovic che vogliono sedersi al tavolo della trattativa. Fonte diretta. Poi dopo, se fra una settimana impazziscono tutti, il caldo fa male. Ma fonte diretta è una bufala, una fake news. Anzi, virgolette, non so da dove esca sta roba. Però poi dopo lasciamo perdere, ma quello ha detto, ma mio cugino ha scritto, e allora fate quel che vi pare. E allora non parliamone più, e allora illuminiamoci con tutte le fake news di questa estate, quella di Carnevali che voleva cacciare Chiellini, quella di Vlahovic e Carnevali che escono a cena e che ha già parlato con tutti i giocatori della Juve. Lì ne metto delle A, quella di Dybala, che tu vai, lì va bene tutto. Lì va bene tutto e vogliamo e possiamo credere a tutto. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stampa del 9 luglio 2026. E dopo 24 ore in cui Gazzetta non ha parlato della notizia del giorno, perché tra vomitare sulla Juve quintalate di robe ogni giorno per due mesi e non parlare assolutamente di una cosa, si capisce da che parte si sta, perché esisterebbe sempre una via di mezzo. Ecco che finalmente, stamattina almeno, piuttosto che mettere in prima pagina Rocky Elite, rifateci sognare sulla Gazzetta dello Sport. Si attaccano al mondiale di 20 anni fa, trionfo azzurro a Berlino. La missione di Malagò di oggi, il sì di Maldini, poi Conte per tornare grandi come 20 anni fa. 20 anni fa. Perché la sveglia finalmente approfondisce sull'Inter e gli arbitri no. Ma qui su 20 anni fa sì. E dice: quando eravamo re, vincevamo il mondiale, infuriava Calciopoli. Come Calciopoli? Era Moggiopoli? L'avete denominata voi Moggiopoli, oggi è Calciopoli dopo 20 anni. Lippi aveva il figlio indagato, senza Calciopoli non avremmo vinto, Del Piero e Cannavaro, averli oggi. Peccato che 20 anni fa scrivevate che Cannavaro da capitano si doveva praticamente dimettere, che non doveva andare ai mondiali neanche Lippi, che Del Piero era quello che si faceva interrogare dubbioso. No, non era questo 20 anni fa, non era Moggiopoli, gli juventini tutti a casa vergogna? Averceli oggi Del Piero e Cannavaro, senza Calciopoli non avremmo vinto il mondiale, certo, e anche senza 9 giocatori, allenatori e assistenti vari di quella finale Italia-Francia ci sarebbe stata quella finale del mondiale, no? Dove eravate voi 20 anni fa? Cosa provavate 20 anni fa? Dite la verità, in quel esperimento del giorno, oggi 20 anni fa, dite la verità. Oggi 20 anni fa cosa provavate? Che sensazioni? Come, dove, con chi e cosa avete fatto nella finale mondiale? E soprattutto il sentimento popolare come vi aveva travolto dalla narrazione? Credevate tutti in quel momento lì che la Juve fosse innocente, che come al solito ci volevano tirare il fango, o credevate al sentimento popolare mediatico che la Juve era colpevole? Dite la verità. Dite la verità 20 anni fa. E poi, se volete, mi dite in questi 20 anni cosa avete imparato. O se c'è qualcuno ancora che dopo 20 anni non ha capito. Perché oggi, 20 anni fa, era lo spartiacque, la vittoria mondiale. Attenzione. Vedo le stelle sulla Gazzetta dello Sport. Amorim, che presentazione al Milan. Quella. Il tecnico del Milan dice vogliamo vincere il 20° scudetto. Che dichiarazioni. Lautaro a tutti i costi, ha messo il turbo all'Argentina Lautaro, non ve ne siete accorti, ha fatto un cross e un rigore, è lui che sta trascinando l'Argentina, mica Messi. E allora giù le mani da Alec, l'Inter vuole tenere il figlio di Dejan, ma tutti nomignoli perché sai, tra amici, chi vuota Stankovic? E finalmente in una pagina interna, in là e sempre più in là, per non sentirsi dire, sì, vabbè, ieri forse non ce ne siamo accorti, ma oggi l'abbiamo messa. Arbitri, è quasi finita. Dai, Fiu, hashtag, ci manca l'hashtag Fiu. Dai, che ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo sdoganato tutto. Rocky, pochi riscontri e niente bussate, archiviazione vicina. Ma che ne sai? Ma che ne sai? Tu vuoi influenzare come 20 anni fa, come 3 anni fa, ma tu che ne sai? Ma in questi mesi avete detto che non c'era nulla, che l'Inter non veniva neanche nominata. Che era tutta una barzelletta, una bufola, senza riscontri. E poi improvvisamente vi fregano, perché anche il nuovo procuratore porta avanti l'inchiesta, anzi cambia il capo d'accusa e nomina l'Inter. Dice in concorso con i dirigenti dell'Inter. Vicini a Gravina, nomina anche il presidente Federcalcio. Ci mette una partita nuova, anzi due. Fa delle accuse gravissime. Ci sono due pezzettini di intercettazioni che voi non volete neanche considerare di mettere, ma ci sono. Quindi chissà quante altre ce ne sono e voi non lo sapete. Perché a differenza di 20 anni fa, devo dire che in questo caso la procura è riuscita a fare le robe senza troppa pubblicità. Stavolta. E quindi voi che ne sapete cosa c'è, cosa non c'è e come finirà? Che ne sapete? Non sapete niente. E se sapete, fate finta di sapere e di non sapere. A seconda delle convenienze. Niente. Niente bussate. Ma cosa niente bussate? Non è niente bussate. Le bussate è un capo di imputazione che viene spostato a Lissone, perché lì c'è la sede del VAR, e quindi alla procura di Monza. Non è niente bussate. Le bussate ci sono e passano alla procura di Monza. Ci si vedrà come finirà, ma passano alla procura di Monza. Quindi o non sapete o fate finta di non sapere. Ecco il sentimento popolare come si influenza. Vlahovic torna a Torino solo perché è a casa e quindi ogni volta che passa Vlahovic a Torino. Beh, se per quello c'è ancora le cose nell'armadietto, si dice. O meglio, si dice, l'ha detto Camillo, dice che l'ha visto. Carnevali ci prova con il Dibu Martinez. Juve tutto su Dibu, ma serve lo sconto. Vertice con gli agenti e a fondo con la Aston Villa, che vuole 15 milioni. La Juve ne vuole offrire 6. Piano B, vicario. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport e mettiamola veramente in archivio. Tanto fra un po' archiviamo tutto, ve lo dico. Apriamo Tutto Sport. In prima pagina c'è Lucumi, dispetti Juve-Inter. Marotta si defila per Solema, ora sfida i bianconeri per il colombiano. Si rinnova sul mercato la sfida più calda del calcio italiano. Piccolo problema, piccolo dettaglio. Il Bologna non scende dalla clausola di 28 milioni, quindi né Juve né Inter vogliono offrire 28 milioni per Lucumi. Quindi, se non cambia la situazione, c'è poco da duellare per Lucumi. Lucumi resta lì. Perché 28 milioni sono troppi. Le condizioni per tenere Vlahovic, scrive oggi Tutto Sport, stipendio alla Yildiz per 2 stagioni, trattativa complessa ma riaperta, 6 milioni sul tavolo. E va bene, oh, ragazzi, io come dico sempre, io rispetto tutti, ognuno ha le sue fonti, i suoi racconti, i suoi insider, le sue influence. Se voi chiedete a me, io stanotte ho chiesto, risposta bufala. Poi, oh ragazzi, a me dicono così, poi evidentemente a qualcun altro raccontano delle altre cose. Mancano i gol, bisogna comprarli, l'editoriale del Tutto Sport. Colo, offerta da quasi 40 milioni della Juve, ma non basta, perché vuol 50. E il Pizzi ha detto, no, abbiamo aspettato fino adesso la Juve, adesso è aperto a tutti, lo possono comprare tutti, chi offre di più? Io sapete come la penso. Io mi sono fidato e mi fido ancora delle parole di Carnevali quando ha detto bisogna concludere. Quindi se bisogna concludere, concludiamo, se no, andiamo da un'altra parte. Non è che stiamo qua ancora fino al 31 agosto con Colomani. Oggi primo incontro Spalletti-Massara. Chissà cosa si diranno, chissà cosa si chiederanno a vicenda. Milan, qui per dominare, Modric la seconda stella, ho idee differenti da Allegri, noi mostreremo un calcio bello, dice Amorim, grandi stoccate, grandi promesse, manifesto di presentazione del bel gioco. Un po' la sinistra dei portoghesi, perché l'avevano fatto anche Fonseca con Seisao il Milan, uno addirittura è finito ottavo, però oh, magari a lui gli riesce, oh, ragazzi, dai che... Certo, se gli comprano dei grandi giocatori, magari ci riesce. 20 anni fa il trionfo mondiale, anche ricordato da Tutto Sport. Cobolli si spegne sul più bello, Flavio va in e litiga col papà, fuori anche la Paolini capo, ieri due azzurri a Wimbledon. Ciao ciao Ninetta, ma domani c'è Sinner con Djokovic, come al solito ci aggrappiamo a Sinner. Su Tutto Sport l'inchiesta arbitri ha un senso più compiuto, ha un'importanza, una rilevanza, anche se non c'è lo sputtanamento, c'è la cronaca. Bastava fare così, no? Gazzetta, bastava fare anche solo un po' di cronaca. Altra grana per l'Inter, altre grane per l'Inter. Presunte interferenze. Nel mirino del PM c'è anche l'ultima partita col Toro. Il caso si allarga. Lo sgradito Mariani, scelto da Rocchi, dopo il parere degli esponenti del club, i rapporti con Gravina. Questo è emerso nelle ultime ore. Basta. Senza scrivere cosa rischia l'Inter, in quale caso va in bib... No, senza esagerare, notizia, titolo, piccolo approfondimento, il tuo dovere l'hai fatto. Almeno quello ti si chiedeva. Questo Nico si vende solo a prezzo pieno. Molto gradito a Spalletti, il mondiale ha rinvigorito l'argentino Gonzalez. Lo stallo della trattativa tra Juve e Atletico non è un problema per Carnevali, che valuta 27 e 28 Gonzalez, altrimenti glielo lascio a Spalletti. Intanto in tutto questo bailam si riprende a giocare il mondiale, Francia-Marocco stasera. Deschamps fa l'ironico in conferenza stampa, dice beh, speriamo che l'arbitro di stasera sia bravo come quello dell'ultima partita dell'Argentina. L'Egitto è furioso e fa anche un reclamo formale, parla di mondiale truccato, accuse di ogni tipo dopo l'eliminazione, e Infantino che deve rispondere alla domanda del cronista dice ma senta un po', lei qui ci c'è stare calmi, e gli fa l'elenco e l'arbitro delle, che l'ha visto e quell'altro rimandato a casa e l'Iran e l'Egitto e la squalifica, cioè gli ha fatto un elenco di disastri. Infantino ha detto no, va tutto a posto, ma bellissimo, mondiale più bello di sempre. Chiudiamo Tutto Sport. Oggi, 20 anni fa, eravamo campioni del mondo. Noi della Juve. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Amorim! Cominciamo bene, eh? Anche qua, piuttosto che mettere gli arbitri in prima pagina, naturalmente, c'è una bella paginata su Amorim. La sfida. I paragoni con Max e Mu, 42 trofei in due. Ovviamente Mourinho non l'ho sentito, però... Le promesse, Milan dominante, io diverso da Allegri, Modric, spero resti qui, Carnevale, il proprietario, dice un'aria nuova, calcio eccitante e risultati. Ossessionati da Max, l'editoriale del Colsport che difende in amicizia. Perché poi è tutto così, anche lì. Non è che bisogna esagerare, non devi esagerare. vabbè, hai un buon rapporto, ma non è tutto bene, quindi l'altro tutto male. Ci devi fare cronaca, notizia, poi magari l'editoriale, puoi commentare, ci mancherebbe. Però non bisogna mai esagerare. Intanto sul sito della Juve, chi interessasse, c'è la prima intervista in bianco e nero di Ecator. Ora gioia, tutto sto bailam è arrivato, manco due parole le ha dette, dategli soddisfazione, dai un clicchino, cosa vi costa, andate sul sito della Juve, c'è la prima intervista in bianco e nero di Ecator. Dopo magari ve la sento io per voi, ve la dico, eh. Non c'è l'accordo col Napoli, allarme Vergara, rinnovo bloccato, rifiutati 25 milioni dall'Atalanta. Cioè, questi valutano Vergara, che ha fatto 5 apparizioni in Serie A, più di 25 milioni. E noi stiamo qua a dire se questo vale 10 o vale 14. Sorpresa Juve, tentazione Solé, incontro con l'Udinese. Ah, ma con l'Udinese si incontra, si parla di tutto, eh? Interessa anche il danese Christensen. Distanza invece per arrivare a Dibu Martinez. Ma ecco che, attenzione, sorpasso Fenerbahce, Roma, la beffa è vicina per Greenwood. 50 milioni a Marsiglia, 11 netti a stagione a Malen. Perché poi voi continuate a scrivere dei giocatori, vogliono solo la Roma, vogliono solo l'Inter, aspettano solo. Poi arriva uno e dice, senti, ti do 11 milioni. Eh no, ma io stavo aspettando la Roma, 11 milioni ti do. 11 milioni? Beh, allora vengo lì, cosa aspetto a fare la Roma? O no? Se ti danno 11 milioni, Ive, chi aspetti tu? Cosa aspetti?
3: Corro al volo.
2: Corri al volo a prendere, dice, prima che me li porti da qualcun altro. Non hai capito. Eravamo una squadra fortissimi 20 anni fa, poi fu l'inizio della fine. Non per colpa nostra, però. Per colpa vostra che avete affossato la Juve. Non per colpa nostra, è iniziata la fine. Intanto a Roma c'è una Lazio svuotata. Dalle 8 via raduno, Gattuso è senza big, Pedrezza unica novità. Senza anche tifosi, anche quest'anno. Al Milan mi dicono che invece faranno l'abbonamento per contestare i tifosi tutto l'anno. Quindi, meno male che non siamo ancora arrivati a quel livello lì, almeno quello. Ma ecco la chicca del Corriere dello Sport. Ovviamente Aurelio De Laurentiis e la procura di Bari, che lo accusa di bancarotta fraudolenta tra Bari e Napoli, non interessa minimamente il Corriere dello Sport. Non sono mica i bilanci della Juve da analizzare, o la carta Ronaldo, ci mancherebbe. Quindi questa roba qua non interessa minimamente, ma neanche da farci un trafiletto, zero, secondo giorno consecutivo. Ma la chicca è conti risanati all'Inter, altro bilancio inattivo, secondo di fila. E quindi a pagina 17, zitti zitti, quatti quatti, il non sistema Rocchi verso l'archiviazione. Parlava soltanto con il suo staff. Veramente l'accusa di concorso con i dirigenti dell'Inter. Veramente, non col suo staff. Però, frode sportiva, tra l'altro. Illecito, Serie B. Si è dimostrato. Quindi 20 anni fa era il sistema Moggi. Oggi è il non sistema Rocchi. Cioè decidono loro. Decide il giornale. Il media, la comunicazione, dice a te tifoso. Sistema Moggi, Moggiopoli, griglie, arbitri, non c'è una telefonata in cui c'è Moggi e la Juve che chiedano un arbitro o non chiedano un arbitro. Piccolo altro dettaglio particolare, 20 anni fa c'erano non le designazioni, ma il sorteggio arbitrale. Erano sorteggiati gli arbitri. Oggi ci sono le designazioni e oggi ci sono, secondo i PM, intercettazioni che portano a una squadra. Allora c'erano tutte le squadre che parlavano con i designatori, che si poteva. Oggi c'è una squadra, però oggi è Arbitropoli, semmai, non sistema, archiviato. E allora era Moggiopoli, Juve, sistema, condannata. E questa è la grossa differenza, E voi dite, lasciamo perdere. Sì, lasciamo perdere. Però a furia di lasciar perdere tutti, Juve compresa, la Juve ruba, gli altri sono vittime. Questa è la descrizione mediatica, In soldoni, in sintesi, in crudità. Sul Corriere della Sera, che ieri ha fatto il suo dovere, tratto con un cronista, mi dicono, a Milano, di cronaca giudiziaria, molto famoso, quindi molto attendibile, e ha fatto il suo dovere, ha scritto tutto quello che vi abbiamo raccontato e basta, oggi non c'è più niente. Basta, ha fatto il suo dovere, ha portato la notizia, ha detto guardate che la situazione è questa e si va avanti. Con la Juve cosa facevano? L'articolo di ieri lo spezzettavano in 10 articoli per 10 giorni, che poi più o meno erano sempre gli stessi, ma ci mettevano un particolare in più, un particolare in meno. E tu per 10 giorni venivi tramortito. Oggi, l'abbiamo letto noi e pochi altri, ve l'abbiamo raccontato, è finito. Sulla stampa, un leggerissimo approfondimento di più oggi rispetto a ieri, arbitri Rocchi verso l'archiviazione, ma la Procura federale aspetta le carte. Non mandarmi doveri per Juve, non mandarmi doveri perché porta sfiga. Lo buttavano tutti in prima pagina e diventava un capo di imputazione, o no? È già successo. Su Repubblica, Mariani, vedo se va bene all'Inter. Inchiesta Rocchi, nuova partita. Vedo se va bene all'Inter, a chi è riferito? A Juve? Voglio dire, perché sennò poi impazziamo. Cioè, ieri ancora mi hanno detto, vabbè, ma perché c'entra l'Inter? Come perché c'entra l'Inter? È l'unica squadra che c'è dentro in questa inchiesta. Vedo se va bene all'Inter. L'Inter cos'è? Chi è l'Inter? La Juve? No, è l'Inter. 20 anni fa, tutte le squadre telefonavano ai designatori, ma eravamo oggi, era la Juve, il colpevole, designato. C'erano i sorteggi, ma veniva designato. Chiudiamo tutti i quotidiani, mettiamoli in archivio. Dopo vi leggo un pezzettino del Fatto Quotidiano, che non facciamo mai. Ma siccome quando il Fatto Quotidiano si occupa di Juve diventa virale, so che si è occupato di Inter non diventa virale, lo facciamo noi. Va bene? Così vediamo un po' di svegliare e aprire gli occhi a tutti. Ma abbiamo anche la grande famiglia. Abbiamo il compleanno di... Piccolo stop per noi, tra poco sono da voi.
0: Rassegna stampa.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime 2 sfide in programma sono Francia-Marocco stasera alle 22, rivincita della semifinale di 4 anni fa, e un inedito Spagna-Belgio domani alle 21. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia-Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica. L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata al Milan. Presentato in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di 2 attaccanti. Il primo obiettivo è Colomuani con la Juve, che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis, ora tempo di semifinali a Wimbledon. Si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Coboli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3-7 sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk, deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti in sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Rassegna stampa.
2: Allora, le prime parole di Ekator. Bella impressione da avversario vedere l'Allianz Stadium. Io che a Genova ho giocato in uno stadio molto caldo, anche l'Allianz è bello, sono uno che attacca la profondità, che gioca per la squadra, devo imparare, è un jolly offensivo e quindi è molto contento di aver scelto la Juventus. 2 minuti e mezzo di intervista. Siete tutti? Tutti che cantano, tutti che sostengono la squadra, ha detto lui, quando ha fatto il Juve-Genoa, perché in altre partite no, però dai, no, è stata una bella bolgetta quest'anno. Un messaggio ai tifosi della Juve di Cator, attenzione. Ciao cari tifosi juventini, sono felicissimo di essere qua e ci vediamo presto allo stadio. Ciao. Dichiarazioni importanti di Cator, molto importante, attenzione. Ma è compleanno di chi? Di Gianluca Vialli. Dobbiamo tornare ad essere una squadra, a giocare da squadra. C'è la scritta con la dicitura Vialli alla continassa che tutti i giocatori dovrebbero leggere quando entrano in campo ad allenarsi, perché ce l'hanno sopra la testa. Torniamo ad essere squadra, perché con la squadra che si vince. 145 partite, 53 gol, 5 titoli con la maglia della Juve. Happy birthday everywhere you are, Gianluca Vialli, capitano. Per noi che nel 96 alzavamo la Champions League / Coppa dei Campioni. Ma abbiamo la grande famiglia che ci tiene compagnia tutti i giorni della nostra vita bianconera. E quindi, tuttojuve.com, attenzione, in questo momento il primo piano è su Ildis Juventus Mondiale, tra luci e ombre. Che in effetti, i giocatori della Juve Mondiale, David sorride, almeno ha fatto 3 gol. Il disdelude, problema fisico. Con Seisao resta ai margini, impiegato poco. Pavan ha fatto una bella analisi nel primo piano di questa mattina. Davide ha la grande gioia contro il Qatar. Bremer, mondiale dell'attesa, mai giocato. Kopp, ruolo da subentrante. Il disdelusione turca. Con Seisao troppo poco spazio. McKennie, gioia, strozzata in gola alla fine, Marinkovic, segnale interessante, mi l'hai già messo nei giocatori Juve, muovevo, mi fa male, attenzione, ti sei tradito, il bilancio finale, lo

0: sono le firme bianconere, il buon Poncirolli, Fabrizio, su tuttojuve.com. Mentre il virgolettato del giorno riassume le novità e quindi attenzione all'inchiesta che riguarda l'ex ormai designatore Rocchi, visto che il nuovo ufficialmente è Orsato, forse ve lo siete persi, e quindi le nuove partite che entrano dentro, gli arbitri graditi ai dirigenti nerazzurri, spunta la partita con il Torino e anche Inter-Verona, e insomma ce ne sarebbe abbastanza per parlare di cose che tutti invece tendono a silenziare nell'attesa del risultato finale. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it, dove campeggia l'Udinese, Juve-Udinese, doppio colpo sull'asse di mercato, tutto bianconero. Attenzione, tutto bianconero. La Juve sta trattando con l'Udinese due giocatori, entrambi difensori, in primis Solé, poi attenzione anche a Christensen, perché nel caso che non prendi Solé, c'è anche il danese di 24 anni, Christensen, 25 milioni di euro. Vabbè, ma qua sparano tutti i milioni come se fossero noccioline, dai, ma per favore, ma lasciamo perdere, dai, ma per favore, vogliamo andare su Calcio e Finanza? Vogliamo fare una puntatina? Cosa c'è? Ci sono dei dobloni freschi? Eve? C'è
1: sì,
0: doblone? C'è doblone?
1: Minimamente, qualcosa c'è.
0: Minima. Ah, vediamo, bilancio Inter 26, la preview di Calcio e Finanza sui conti dei nerazzurri, al via i quarti dei finali del 2026, il campo Francia e Marocco, il tabellone completo, effetto mondiale negli USA, Disney, YouTube e Netflix puntano ai diritti TV del 30-34, ah, hai capito Infantino, la Serie B lancia un nuovo pacchetto di diritti TV, una sfida in chiaro per ogni turno, anche loro non sanno più che pesci prendere, indagine della FBI sulla Federcalcio argentina. Nel mirino le operazioni finanziarie negli Stati Uniti. Come? Indagine FBI sulla Federcalcio argentina, operazioni finanziarie negli Stati Uniti, mondiali negli Stati Uniti, Argentina, arbitri che la favoriscono, collina nel mirino. Collina ha detto no, ma non scherziamo, nessun arbitro è minimamente influenzato qua, ma cosa state dicendo? Ma ragazzi, ma ci mancherebbe, ognuno fa il suo dovere e poi può sbagliare. Oh. Stamattina riflettevo, a proposito di oggi 20 anni fa, non so se vi siete accorti, ma Collina capo degli arbitri mondiali, Rizzoli capo degli arbitri europei, Rocchi ex ormai capo degli arbitri italiani. Dove erano questi tre arbitri 20 anni fa? Dove erano questi tre arbitri 20 anni fa?
1: In Serie A?
0: Certo, erano protagonisti di Farsopoli. Quindi? Come mai sono diventati capi degli arbitri mondiali europei e italiani? Visto che il sentimento popolare ha detto che erano arbitri corrotti, che erano indagati, radiati, sentenziati, condizionati, addirittura qualcuno scriveva pagati, ma è successo, ma, roba... ma si sono inventati di tutto 20 anni fa, è meraviglioso. Oggi è tutto molto light. Andiamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta per voi e quindi anche per noi. Ah, attenzione, vi vedo belli caldi, vi vedo propositivi, vi vedo pieni di domande, osservazioni, voglia di rispondere al sondaggio del giorno, farci capire dove eravate 20 anni fa quando abbiamo vinto il mondiale, cosa avete imparato, se avete imparato qualcosa in questi 20 anni e che cosa vi ha condizionato 20 anni fa. Allora, adesso ve lo dico subito, perché qua bisogna mettere anche i codici stamattina. Cosa è successo, Iv? Eccolo qua. Oh, Marco! Da Macerata dice: ho seguito la trasmissione ieri sera, è bravo Giuliani, eh? Era ora che qualcuno di altra sponda calcistica gli tolga un po' quella spocchia, saccente e sicurezza. Ho notato un po' di nervosismo, erano beccati sugli specchi dei tifosi avversari in trasmissione. Hai notato? Però dopo, vero? Però dopo io esco,

0: e arriva l'opinionista juventino che dice: no dai, ma parliamo del mercato. Prima intervista in bianco e nero di Ecator, caspita, nel 2026 la pensavo a colori, eh? Grande ironia di Davide. Auguri Luca Capitano, scrive Cecilia, e parla di ovviamente Luca Vialli. Poi dice: ma sarebbe anche loro cover di cartone, dia qualche spiegazione. Vergogna ai tuoi colleghi che fanno finta di non conoscere l'italiano, vergogna. Simone da Cesena, Silenziopoli anche oggi? Se e solo se la scuola di Stato dovesse uscire indenne da tutte queste inchieste, Bastoni, Di Marco, Ciala, Stadio, Rocchi, ah c'è, perché c'è dentro un po' di tutto, no? C'è dentro un po' di tutto ed è tutto silenziato, è meraviglioso. La Juve c'ha dentro sempre un po' di niente, ma viene sempre tutto amplificato. O se è scontato questo, grande applauso, va di diritto incoronata come la scuola di Stato Vaticano, perché sarebbe un miracolo. 20 anni fa festeggiavo a Cesenatico in spiaggia, beato te in spiaggia. La nazionale al tempo la si seguiva in gruppo nei maxi schermi dei locali, scrive Simone, è vero. Enrico Bianconerissimo dice: 20 anni fa avevo 12 anni, però la finale la ricordo, vista sul divano con mio papà. Poi devo ammettere che mi sono fatto abbindolare da tutte le cose che dicevano i giornali, i notiziari, e pensavo che la Juve fosse colpevole. Meno male che in tutti questi anni ho scoperto la verità, scrive Enrico Bianconerissimo. Pietro. Bisogna non fare cominciare il campionato, si deve avere chiarezza. E come funziona nel 2026? Chi deve essere retrocessa, si retrocessa. Cioè Inter e Napoli. Salgono Catanzaro e Palermo, scrive Pietro. Certo. Roberto da Trieste. Sì, io sono un po' spiazzato da questa situazione. Come mai non escono fuori i nomi dei dirigenti dell'Inter e tutti gli altri nomi sì? Arbitri, designatori, presidente della FIGC. E dell'Inter chi era che parlava? C'è una curiosità, chiedo per un amico. Viking Juve dall'isola d'Elba. 20 anni fa per la Juve ero tranquillo, ho sempre creduto nella sua innocenza. Per la nazionale sentivo un'aria simile all'82 e con Marcello ero convinto di vincere, così tanto che scombinsi con due miei operai che una volta vinto il mondiale li avrei licenziati. Dai! Ma dai! Ma no! Ma non si fa! Katia da Trento scrive: a me piace quando ci difendi, ma non mi piace affatto lasciar perdere, perché ce l'hanno solo con noi, intanto gli altri passano sempre in secondo piano. Io difenderò sempre la Juve dal mio piccolo, ma abbiamo bisogno di persone che ci difendono, non si lascia perdere. Bava Katia. Gilberto da Sesto. 20 anni fa ero tra quelli scettici che eravamo implicati in quelle storie, avendo visto tutte le gare di quella Juve, a mio avviso tra le più forti di sempre, giurai a me stesso che non avrei abbandonato la mia Juve nemmeno in Serie C. Luca da Genova, 20 anni fa inizia a capire che la Juve si ama o si odia. Noi tifosi juventini siamo la maggioranza, ma relativa. Tutti gli altri tifosi si uniscono nel sentimento odio a prescindere. Ho tifato perché c'era l'inimitabile e unico Marcello Lippi. Iro da Palermo dice: e ieri Sky ha fatto un trafiletto e alla fine dice che si pensa all'archiviazione. Gazzetta Corriere muti sui casi arbitri De Laurentiis. Dov'è Kine? Daniele il Calabrotto scrive: Silenziopoli, combina a favore dell'Inter, ma senza dirigenti indagati e non esponenti FIGC. E intanto spunta un'altra partita, Torino-Inter. Ceci, mai mollare, ma il lavoro di chi fa informazione non sarebbe quello di dare le notizie? A differenza di 20 anni fa non si chiede la gogna, non si vuole lo spargimento di fango, insulti, spiattellamento in prima pagina di intercettazioni private, ma se c'è una notizia magari darla, no? Se sei un giornalista d'inchiesta, magari approfondisci. No! Chiedo, dice Cecilia. E Cecilia, fai bene a chiedere. Non a me, ovviamente, dovresti chiedere a loro, però. Marco da Genova, io non lascio perdere un bel niente. Farsopoli, per me la ferita è ancora aperta e lo sarà finché campo. Vedere come sono stati trattati gli illeciti sportivi dell'Inter nel 2006 e come vengono insabbiati oggi mi fa ancora più rabbia. Non me ne frega niente del calciomercato, dei mondiali 20-20 anni fa, ma solo di avere giustizia, scrive Marco. Davide da Pieve Ligure dice: 20 anni fa speravo in un indulto, ma il morale era triste. Anthony da Milano: ho imparato che avrei dovuto festeggiare in maniera diversa il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e anche il nono scudetto. Mi manca la mia Juve che domina, ma stiamo tornando, dice Anthony. Enzo da Milano: sembra di essere dentro un Truman Show, o meglio un cartoon show. Che tristezza. 20 anni fa ero tra l'incredulo e l'incavolato. Oggi mi resta solo l'incavolatura. Più sento / leggo. Iero da Palermo dice: io penso che dopo 20 anni c'è ancora chi non ha capito che la Juve è stata sabotata dai cartonati. Spero che ora li facciano pagare con un minimo di Serie B. Massimiliano da Roma, purtroppo sappiamo tutti come andrà a finire questa storia, essendoci nomi illustri che tifano Inter, ma dato che ci sono le intercettazioni, l'Inter non può essere parte lesa e non sapere nulla, serve una posizione esemplare pure sul penale, non solo per il lecito sportivo. Luca dice, io all'epoca avevo 10 anni, non è che ne capivo molto, però dico la verità, non ne capisco molto neanche adesso. È talmente nebulosa la storia che asserire di essere completamente innocenti sarebbe d'avventuria. Umberto da Trento. 20 anni fa ero in ferie in Corsica a Porto Vecchio e festeggiamo con amici in piazza con i francesi che ci guardavano di traverso. È rischiato, eh? Corsica è rischiato. No, però i corsi con i francesi ce l'hanno anche un po', quindi... Alfi dice, devo dire che hai sbagliato a definire gravissimo il fatto della collisione tra arbitri e FC internazionale. Il vero aggettivo forse sarebbe gravinissima, visto che Foglia non si muoveva senza consenti e taciti giudizi personali. Daniele da Varsavia, un pensiero in modalità telegrafica. Nuova dirigenza, ottima squadra. Senza professionisti non si costruisce nulla. E diciamolo oggi, qualche asso nella manica c'è, comprese le agendine dei nuovi dirigenti. Capitolo Colomoni, cifre fuori mercato. Carnevali non è tipo da farsi prendere per il naso e come insegna il calendario, Carnevale non è Natale. Regali non se ne fa. Poi c'è la solita epopea nazionale, arbitropoli, silenziopoli, curve, compagnia cantante. Più che il calcio italiano sembra una puntata di Asterix negli uffici di Roma. Chiudo con la FIFA, che ormai meriterebbe un rebranding da FIFA a FUFA. Più che imbarazzante, un esercizio di involontaria comicità. E quindi anche in Polonia vedono cose e scrivono messaggi. Luke da Genova dice paese delle banane, giornalisti, la russa, si sostituiscono i giudici, intercettazioni tutte vere, minimo Serie C. Stefano da Firenze dice Vlahović giocatore arrogante, che si crede un fenomeno, così, per fargli un piacere. Vocale da casa.
1: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Ivo, buongiorno Grande Flavio. Non lasciare perdere niente, non lasciare niente. Perdere niente, sei il numero uno. Niente. Anche ieri è il TG1, diamo. Anche ieri è il TG1. Non che lasciare fa? Perdere niente, sei il numero che uno, Flavio. Sei veramente l'ancillotto dorato, capito?
0: Dorato.
1: E tanto, capito, prima o poi toccherà anche a loro. Il dio del calcio vede e provvede. Buongiorno a tutti, ciao ciao.
0: Come ha fatto con Maradona, vede e provvede, come no. Stefano dice, io sono restato molto male nel 2006, ero per la Francia. Ah, ti favi contro, per quello che succedeva. Manda Rimini. Ah, ieri ha visto la TV, dice, va bene, combattiamo. Se in società ci fosse qualcuno che difendesse la Juventus. Caro mio, se ci fosse, ma non ci sarà. Andrea da Chivasso Torino dice complimenti, ieri sera, hai detto bene al collega Nerazzurri. Ci prendono sempre per i fondelli, Nerazzurri. Con quel sorrisettino, come se fossimo tutti ebeti, E guarda, quello mi manda in bestia anche a me, il sorrisettino, vuol dire... No, ma tu vuoi, no, ma tu dici... No, ma argomenta, rispondi nel merito, argomenta una volta. Luigi da Manchester dice, il 2006 fu solo il colpo di coda della Juve. La locomotiva che trainava tutto il movimento, che è stato smantellato, il treno si è fermato. In Spagna non toccherebbero mai Real o Barça, né in Germania il Bayern, perché crollerebbe il sistema. Johnson difese le sue squadre dalla Superlega, in Italia invece hanno distrutto la nostra eccellenza con la bava alla bocca. Un boomerang clamoroso. Restano solo le briciole e un sistema marcio, vittima di un'invidia che ha acceso la grandezza. Chissà se chi ha goduto allora oggi ha capito il danno che ha fatto. Secondo me no. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, ma quanta tristezza mi fanno i tantissimi juventini che continuano ad acquistare quel giornale che non è buono nemmeno per incartare il pesce. Mamma mia.
0: Pesce? Mamma mia. Il pesce addirittura. Sabrina, credo 20 anni fa di essere stata una tra le poche a dire no, non credo sia andata così. 20 anni dopo vedo che niente è cambiato, la Juve è sempre Pierino, la peste e le altre buone, brave, furbe. Sai che sono riusciti a farmi dubitare di tutto, a farmi perdere la speranza che qualcosa cambi? Sono stanca capo, dice Sabrina. Lo so, Gioia. Sedem fa. Bonni, pronto? Sono Ignazio. Ma quale indagine, per favore, dai. Andrea da Torino, non è che gira e rigira va a finire, che finiamo in mezzo a qualcosa che non sappiamo e pur di non penalizzare l'Inter penalizziamo noi e penalizzano noi? Prima di no, potrei aspettarmi di tutto, dice Joseph e anche Andrea. Angelo da Pioltello, 20 anni fa ho fatto per il secondo anno il mio abbonamento sostenendo il mio più grande amore anche in cadetteria per via di un'ingiustizia sperando che la verità venisse a galla. Bravo Angelo, bravo, bravo. sacco di vocali. Luciano da Torino dice: ma hai chiesto arbitropoli? Perché la Gazzetta non dice niente? Perché? Perché archiviazione, archiviazione. Sentiamo un vocale da casa.
3: Claudio, buongiorno. Raffaele, allora, innanzitutto stavo pensando, tu giustamente fai questa rassegna stampa, leggi i giornali, però a me mi scoccia un po' che tu paghi questi, non so neanche quanto costano i giornali, perché non è una vita che non li compri, specialmente il giornale con lo zuino, ma dico, leggili una volta, cioè tanto si sa come sono, no? Perché dargli adito, quindi... voglio dire, magari un giorno su cinque sia il Corriere che quell'altro.
0: No, tutti i giorni. Cosa ci dicono, no? Tutti i giorni. Bisogna leggerli tutti i giorni. Bisogna che la gente sappia come pensano e come operano. Tutti i giorni. Tome da Milano dice, ma a fronte di tutto quello che è uscito su Calciopoli, non possono aprire il caso, no. No, Tome, non possono. Non possono e non vogliono. Da Porto Recanati Alessandro dice va bene tutto, ci hanno distrutto. Porto Recanati Alessandro dice va bene tutto, ci hanno distrutto, ma la Juve non ha fatto proprio niente per difendersi, la cosa non mi quadra molto. Alessandro, sono le solite cose che diciamo, da un lato ci sono loro e dall'altro ci siamo noi che non ci difendiamo, niente di nuovo. Quel giorno in particolare, scrive Massimo, passai dall'euforia della vittoria del Mondiale allo sconforto per la morte di uno dei miei gattoni, no, mentre quell'anno in generale passai dallo sconforto e dalla rabbia per l'ingiustizia di Farsopoli alla massima felicità per la nascita del mio primo figlio. Cioè tu Massimo proprio travolto dai sentimenti opposti in quell'anno lì del 2006, Luigi da Torre Annunziata dice io non ho proprio nulla da imparare su Farsopoli, sapevo già tutto nel 2006 da fonti ben informate, ma ne avevo la piena convinzione fin dal 1998, visto gli accadimenti che avevano colpito la Juve, con l'ormai crescente tendenza anti-juventinista. Faccio presente che il termine anti-juventinismo l'ho coniato io. Attenzione. Luigi, mamma mia, calma, t'arrabbiare. Marco da Modena dice, la cosa che mi fa sbellicare è che gli hanno dato uno scudetto per l'onestà. Cioè, hai capito? E quella è la cosa bella. Saberi dice... No, Sarri ha già detto prima, sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Bianconeri, buongiorno Claudio, buongiorno Enea da Besnate. Ma io sono esterrefatto, ma no, ma dai, ma questo è lo spettacolo più bello del mondo, come diceva uno sport. La Serie A, il campionato italiano, ma lì c'è nel paese delle meraviglie, siamo il cappellaio matto, Infantino che è il cappellaio matto, dai, insomma il Bianconiglio, Ceferin e tutti gli altri, ma no dai ragazzi, ma questo qua è uno spettacolone, è tutto un Gardaland qui, Mirabilandia, ma è tutto uguale, possono fare tutto quello che vogliono, però attenzione Bianconiglio, Juve ruba, attenzione, loro scandali, arbitri, no. Buffettino sulla mano, non lo fare più, mi raccomando, per due o tre partite non lo fare più, poi ritorna a farlo, ma la Juve ruba, la Juve ruba perché viene tramandato da generazioni, sta Juve ruba,
0: certo, di padre e figlio,
4: sulle scritture, la Juve ruba, basta, ma loro possono
0: sulle
4: farlo,
0: sacre scritture.
4: Meraviglioso, forza Juve sempre.
0: Forza Juve sempre anche a te, siamo in tanti, siamo in molti ancora di più, e allora tra poco uno dei vostri idoli, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
5: Rassegna stampa.
6: Radio Bianconera.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, Egitto-Argentina ha registrato 23 errori arbitrali, il numero più alto in una partita della Coppa del Mondo. Tutti a favore dell'Argentina, tra l'altro. Ah, Francia Marocco di questa sera alle 22, non me la posso perdere. Yves, stasera Francia Marocco,
7: Bella partita.
0: Bella partita, soprattutto per gli arbitri. E adesso che Deschamps ha detto, spero che siano bravi come Texea, sono l'arbitro dell'Argentina, è stato bravo, dice speriamo che siano bravi anche i nostri questa sera. Mazza, ragazzi, il mondiale più discusso e discutibile di sempre, ma senza ombra di dubbio, attenzione. Vediamo, stasera pare che giochino tutti gli attaccanti, quindi sembra una partita offensiva tra squadre che vogliono fare gol, dice il buon Duchamp, e quindi secondo me ci sarà, come dice Yves, da divertirsi per chi la vuole andare a vedere. Allora, facciamo così, riassuntino, eccolo qua. Inchiesta arbitri, l'ipotesi di contatti diretti tra... Allora, vi leggo uno dei pochissimi approfondimenti che è uscito. Inchiesta arbitri, l'ipotesi di contatti diretti tra Rocchi ed esponenti Inter, non... L'intercettazione, non vogliamo quell'arbitro perché porta sfortuna. Ma porta sfiga, sarebbe... Secondo gli inquirenti, dalle telefonate tra l'ex designatore e altri soggetti, emerge che lo stesso precedentemente possa aver avuto chiamate con figure del mondo nerazzurro. In molti casi, però, la richiesta non era diretta all'ex designatore arbitrale da esponenti del club, ma veniva mediata da soggetti del mondo arbitrale, arbitri graditi o meno alla società Inter. Le intercettazioni agli atti dell'indagine milanese fissano ora un punto di svolta. Pardon. Rispetto alle interferenze sulle designazioni, secondo gli inquirenti, emergono contatti diretti tra l'ex designatore Gianluca Rocchi ed esponenti della società nerazzurra, presieduta da Beppe Marotta. L'ipotesi, viene spiegato, nasce dalle telefonate intercettate da Rocchi con altri soggetti e dalle quali emerge chiaramente che precedentemente l'ex capo dei fischietti italiani si era interfacciato con esponenti dell'Inter che non risultano indagati. Diversi soggetti della società, dunque, e non uno solo, hanno portato all'attenzione di Rocchi i propri desiderata per le designazioni arbitrali. Cioè, c'è un upgrade rispetto a prima, no? In cui era l'addetto agli arbitri. No, diversi esponenti dell'Inter portano le richieste a Rocchi. L'inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri e le presunte interferenze di esponenti dell'Inter rispetto alle designazioni di fischietti graditi o meno si arricchisce con le parole intercettate dei protagonisti dell'indagine coordinata dall'aggiunto Paolo Iero e dal PM Maurizio Ascione. Nelle carte e nei brogliacci sono rimaste impigliate le richieste del mondo Inter all'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, tipo non vogliamo quell'arbitro perché porta sfiga, che tradotto in termini meno volgari suona come sfortuna, non c'era bisogno della traduzione. Erano dunque anche questi desiderata che venivano recapitati al capo degli arbitri italiani. Naturalmente le richieste legate al malocchio sono state rare. Molto più spesso i desiderata erano ben più seri, del tipo quell'arbitro non lo vogliamo. Per lo più, viene spiegato dagli inquirenti, le richieste non erano dirette a Rocchi da esponenti dell'Inter, ma venivano mediati da soggetti del mondo arbitrale. Tra le tante intercettazioni, infatti, viene riassunta quella di un esponente dell'AIA a Rocchi, in cui si spiegava l'arrabbiatura della squadra nerazzurra per una designazione. Ma è proprio in quelle chiamate indirette che gli inquirenti comprendono che rispetto a quella data richiesta lo stesso Rocchi avesse prima parlato direttamente con esponenti dell'Inter. Cioè, lo sapete che se togliete la parola Inter, mettete Juve in sta roba qua, siete su tutti i giornali con richiesta di radiazione, lo sapete, vero? Insomma, quale sia l'esito, richiesta di processo o richiesta di archiviazione, l'indagine è entrata nella sua fase finale. Chi indaga, infatti, chiusa l'attività istruttoria, sta tirando le fila per capire se effettivamente il reato di frode sportiva possa reggere fino a una condanna quantomeno in primo grado. Per farlo, è stato spiegato, bisogna capire se gli atti finora accumulati possano confermare tre paletti imprescindibili per configurare il reato. Allo stato, contestato solo a Rocchi, è del tutto provvisorio, ovvero l'esistenza delle interferenze, il modo occulto fraudolento con cui venivano portate e infine l'alterazione finale della partita, così come recita la sentenza della Cassazione sull'indagine Calciopoli. Per come è noto, Gianluca Rocchi, dopo una prima convocazione saltata negli scorsi giorni, è stato interrogato dai magistrati. Nel secondo invito a comparire, il capo di imputazione è stato radicalmente modificato. Intanto le ipotesi di frode rispetto alle note bussate a Salvar di Lissone, proprio perché è avvenuta Lissone, sono state trasferite per competenza alla procura di Monza. Non sono sparite le bussate, vanno alla procura di Monza. E dunque a Milano resta l'ipotetico concerto tra esponenti dell'Inter e lo stesso Rocchi. Nel frattempo l'accusa cambia nell'aver fraudolentemente accettato interferenze al fine di alterare il corretto coinvolgimento della competizione, con Rocchi, secondo i PM, che diventa in concorso con esponenti della società sportiva Inter. Oh, ma l'Inter perché la nominate? La nominano i PM. E previo concerto con costoro, agendo questi ultimi per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina, presidente della FIGC. Ci sono dunque le intercettazioni, che secondo gli inquirenti confermerebbero quantomeno delle interferenze, e poi ci sono quegli esponenti dell'Inter, il cui ruolo non è indicato nel capo di imputazione, che non risultano formalmente identificati perché non iscritti nel registro degli indagati. Questo però non significa che chi indaga non sappia chi siano. I dirigenti, o meglio gli esponenti della società Inter, per gli inquirenti hanno allo stato un nome e un cognome. E soprattutto emergono nelle chiamate di Rocchi con altri soggetti come interlocutori diretti. Ma qui al momento ci si ferma. La barra rispetto all'iscrizione la darà la scelta di archiviare o meno. Resta infine sullo sfondo la figura di Gabriele Gravina, anche lui non indagato, e con il ruolo di garante inconsapevole, in quanto ricostruiscono gli inquirenti in buoni rapporti con Rocchi e con l'Inter. Oltre non si va e non risulta alcun ruolo attivo di Gravina nel cosiddetto concerto per le designazioni gradite, che allo stato riguardano 4 partite dell'Inter, l'ultima della scorsa stagione Torino-Inter del 26 aprile, quando fu designato un arbitro non gradito ai nerazzurri dopo il previo consenso, si legge nel capo di imputazione, della società Inter, siccome arbitro da questa non gradito. Ricordo a tutti che qua stiamo parlando di penale, ma se queste carte vanno in mano alla procura sportiva e la procura sportiva volesse fare il suo dovere, basta il reato a consumazione anticipata, cioè quello che hanno imputato alla Juve a Calciopoli, il tentativo. Non importa se è andato a buon fine, basta il tentativo, perché come ricordavano nelle plusvalenze della Juve, la giustizia non deve essere giusta. Deve essere rapida e afflittiva. Vero sindaco?
8: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, non deve essere giusta la giustizia.
8: Siamo davanti a degli episodi sconcertanti per come vengono, come ci vengono proposti, e soprattutto queste due velocità, questa insopportabile differenza di trattamenti e di comportamenti. 20 anni fa la Juventus a livello mediatico la condannarono già con i primi titoli di giornale, non a caso la rappresentazione subito a tutta pagina Calciopoli, che andava a richiamare una delle pagine più controverse della storia d'Italia, cioè Tangentopoli. Ci hanno collocati lì subito, immediatamente. Stavolta l'hai detto molto bene, in questo momento stavo ascoltando, la frode sportiva, uno, non si deve materializzare, è un reato estremamente grave, già volerlo mettere in atto. Se ci sono intercettazioni, o Rocchi parlava da solo, o certamente sanno il nome, il cognome, o i nomi, i cognomi degli interlocutori dell'Inter che cercavano di aggiustare le cose, e se fosse accertato ciò, già questa è frode, è un reato, non è una, un qualcosa di più leggero. Se ciò verrà accertato, i vari livelli della giustizia sportiva e ordinaria, perché adesso mi pare che chi ne abbia abbia richiesto le carte legate anche alle ammissioni di un ex capo ultra sentito, accusato insieme al padre dell'omicidio di uno di loro, che pare abbia confessato, abbia dichiarato che pianificava le proprie vacanze con Giovanni e che Di Marco voleva comunque regalare a lui e ad altri due capi ultra, uno dei quali è in carcere per l'omicidio dell'altro, tre anelli con diamante e così. Io credo che servirebbe trasparenza, chiarezza ed efficacia. Se si continua ad andare a senso unico, addirittura ventilando che nel frattempo qualche giornale ha dato più visibilità al fatto che le bussate di Rocchi alla sala VAR di Missione sarebbero archiviate. Non è quello il fatto. Il fatto è la frode sportiva che pare si allarghi, perché Torino-Inter è stato giocato il 26 aprile, se non sbaglio sono 2 mesi e mezzo fa, e fa il paio con tutte le altre situazioni. Inter-Verona viene designato manganiello perché Sosta non è gradito, oppure fa il paio questa potenziale ipotetica ventilata, ce ne sarebbe altro, proprio sportiva, con la bancarotta fraudolenta di qualcun altro, e questo qualcun altro è il proprietario del Napoli, in questo caso per un Bari. E però quel proprietario del Napoli mi risulta che da novembre scorso ci abbia ricevuto un avviso di garanzia, che non vuol dire nulla, però l'ha ricevuto rispetto ai bilanci, all'ipotesi di falso in bilancio 2019, 20 e 21 legati al caso Osimhen. Ma chi è che delinque? La Juventus 20 anni fa. È assurdo anche solo pensare di far passare tra le persone questo tipo di concetto. Con giornali che mettono il strappietto e se lo mettono dopo l'ultima pagina. Non è accettabile. Non fa onore all'intelligenza anche di coloro che tentano di negare questa cosa, di annacquare questi fatti gravissimi, sperando che magari poi l'estate si parla del calciomercato, ci sarà una nuova stagione e ci si dimentica. No, che non ci si deve dimenticare, ci mancherebbe altro.
0: Ma tu 20 anni fa dove eri che vincevamo i mondiali? E soprattutto, sindaco, di la verità. Tu 20 anni, quando uscivano queste cose, credevi che la Juve fosse colpevole? Sei stato travolto dal sentimento popolare o già eri più saggio?
8: Assolutamente no. Io in cuor mio, forse col fanatismo del tifoso, qualcuno mi diceva, non lo so, ho sempre pensato che la Juventus non fosse peggiore delle altre. La Juventus vinceva più delle altre, dava fastidio per quello. Io sono sempre stato intimamente convinto di ciò. Mentre i mondiali, le fasi finali le ho viste con al bar, che frequentavo con il mio gruppo 5-6 amici storici, e mi ricordo che, secondo me, in semifinale contro la Germania, penso che abbiamo fatto piangere un bimbo, perché noi ci facevamo riservare una saletta con una TV neanche tanto grande, ma la guardavamo solo noi in quella saletta lì. Venne questo bimbo in semifinale, che voleva vederla con noi, avrebbe rotto la scaramanzia, non l'abbiamo accettato. Penso abbia pianto, ma non sono sicuro.
0: Ah no, dai, questa cosa non si può dire, non si può sentire questa cosa, dai. Dalle rane
8: poi bollite. Era felicissimo, dopo la finale era lì che festeggiava con noi.
0: Ho capito, ma dalle rane bollite al pianto del bimbo, un disastro, sindaco, stiamo chiudendo malissimo questa nostra serie di trasmissioni. Ci manca che mi dici che hai fatto il gesto dell'ombrello ai tedeschi.
8: No, io non ho fatto nulla, però quel gol di Del Piero in sovrapposizione su Gilardino è una delle immagini più belle che io ricordo della mia esistenza. Con Germania.
0: Ma eri già sindaco 20 anni fa.
8: Come?
0: Eri già sindaco 20 anni fa.
8: Certo. No, aspetta, nel 2006 avevo terminato i primi 2 mandati. No, avevo già fatto 10 anni, ma in quel momento non ero sindaco.
0: No, perché c'è stata un'interferenza in mezzo.
8: Un'interruzione di 10 anni. Lo ero quando abbiamo vinto il campionato europeo, l'ultimo.
0: E quando non eri sindaco cosa facevi? L'oppositore?
8: No, assolutamente no. Non faceva bene. No, assolutamente.
0: Come no?
8: Io non mi sono mai opposto a nulla, solo alle ingiustizie, come quella che stiamo vivendo in questo momento.
0: Bravo. Ti vogliamo così. Sindaco, veniamo alla nostra Juve. Allora, è arrivato Massara, abbiamo fatto la dirigenza tutta italiana. Adesso si comincia. Sei contento?
8: Sì, allora, intanto qui, come vedete, ho messo Ekator, ma semplicemente, visto che l'avevo mi ero impegnato a farlo la settimana scorsa, per ricordare che è il primo acquisto, non vorrei che fosse l'unico. Ecco, quindi un acquisto l'abbiamo, la magari
0: sesta, no.
8: Perciò ho pensato di metterlo. Massara, secondo me, è un ottimo acquisto per tanti motivi. Uno, perché è coerente con le scelte fatte dalla proprietà, quindi andando a proporre il ruolo a Carnevali, e quindi adesso Massara è un'importante conseguenza di ciò. L'italianità in questo caso significa anche autorevolezza, riscaldare un po' quei rapporti da ogni punto di vista con i nostri interlocutori, le altre società, i rappresentanti dei calciatori, la politica istituzionale che governa il calcio, che si era molto raffreddata, in particolare con l'avvento di Tomolli. Poi, come nota di colore, se posso permettermi, Massara, così come Ekator, è nato l'11 novembre come mia mamma. Tutto lì.
0: Un pensierino alla tua mammetta, speriamo che porti bene. Insomma.
8: No. Io sono convinto che le scelte saranno fatte in modo oculato, un po' di tempo serve, ma non può essere a tempo indeterminato quello che serve, perché abbiamo veramente bisogno di piazzare degli esuberi, che non è semplice, ed acquistare dei giocatori adeguati a collocare, come almeno io ho sempre affermato, ma mi pare sia una sorta di stato d'animo, di sentimento comune, per collocare la Juve là dove deve essere, in lotta per la vittoria in qualsiasi delle competizioni che la vede impegnata. Al momento non è così.
0: No, al momento siamo la squadra dell'anno scorso.
8: Al momento abbiamo Pentà come prima punta, insieme a Demi.
0: Hai messo il Cator. Cator fa anche la prima punta, seconda punta, jolly offensivo, esterno d'attacco, no, profondità, aiuta, tutto fa.
8: È chiaro che ci vuole altro, ovviamente, più o meno in ogni ruolo, in ogni zona del campo. Ecco.
0: Sarà una lunga estate calda, caro sindaco, ci vuole la gran pazienza. Allora, senti un po', non per spendere sempre e per spegnere anche i facili entusiasmi, però sai come sono fatto, è più forte, cioè io lo sapevo, no? Oggi sapevo che sarebbe comparso ancora Vlahovic, e il discorso di Vlahovic, e Vlahovic che chiama i compagni, e Vlahovic che chiama la Juve, e Spalletti che chiama Vlahovic, e lui che vuole tornare sui suoi passi, e la Juve che allora ce lo sapevo. E allora io ho detto, fatti gli affari tuoi, domani affrontiamo Vlahovic e ci divertiamo un po'. Però lo sai come sono fatto, non ce la faccio, anche di notte, sindaco, che è più forte di me. Ho mandato il messaggio. Ho scritto, ma sta roba di Vlahovic è una bufala. A me spiace così buttare giù e spegnere, però alla Juve non risulta che nessuno abbia chiamato Vlahovic per proporgli nuovamente un altro contratto. Però se giornalisticamente vogliamo affrontare questa cosa, la facciamo lo stesso. Secondo te, se Vlahovic si presentasse, no, ho sbagliato, datemi 6 milioni, va bene. No, mio papà non vuole più niente.
8: Allora, questo è... penso sia matematicamente impossibile che dica così, dovrebbe dire ancora di più: mio papà non vuole nulla, io voglio 6 milioni anche meno, e mi chiedo anche scusa uno per uno davanti ai microfoni, magari, però la vedo estremamente complicata, anche perché potrebbe essere una manovra dell'entourage di Vlahovic per far accelerare le proprie trattative con qualcun altro. Si parlava del Barcellona, di altri, non lo so, anch'io al momento la vedo remota come ipotesi, però quali il vulnus qual è? Che non abbiamo la certezza di essere vicinissimi a qualcun altro. Colomani ormai è una telenovela che o la si chiude in qualche modo oppure davvero perde di credibilità. Altre opzioni, Sorlo, Pellegrino, ecco, bisogna che qualcosa si concretizzi, altrimenti prendono corpo anche voci come quella di Vlahovic.
0: Ah, tu dici, finché non compreremo nessuno ci sarà sempre il rimando, finché lui non avrà una nuova squadra ci sarà sempre il rimando, in effetti può essere quella la situazione. Ma senti un po', io sono un po' imbarazzato a vivere questa situazione di star. Cioè, qui siamo Edibu Martinez, Colomani, Vlahovic e Salabadula, Magicabula. Cioè, si è sempre febbri su sta roba qua. Ma è possibile che non si riesca a fare una roba diversa?
8: Ma io, guarda, questo pensiero l'ho fatto anch'io in questo modo. Ho detto, ma magari continuano a reiterare quei nomi per non scoprire veramente le carte, perché hanno qualche altro asso nella manica da giocarsi, perché altrimenti significa che noi fatichiamo molto nelle trattative potenzialmente in entrata, perché probabilmente ancora non abbiamo le risposte adeguate in uscita, che è quello che ci libera lo spazio economico, ci dà un po' di respiro, un po' di afflato, di prospettiva rispetto a degli acquisti che sono onerosi, ma sono onerosi perché i giocatori che la Juventus cerca hanno un valore importante. Al momento però davvero questa situazione sta facendo perdere passione, non dico che stia innervosendo, però
0: però l'avevamo detto, guardate che qua si ricomincia da capo,
8: abbiamo tante situazioni, avremmo tante situazioni da risolvere. Parlo degli esuberi, anche lì non percepisco molte situazioni, anzi nessuna addirittura d'arrivo. Qualche interesse per Open Day, il mercato, non mi pare ci sia nulla di concreto, almeno ciò che ci viene manifestato. Poi magari nei meandri del lavoro della società sono più avanti di quello che ci fanno percepire, io questo non lo so.
0: Ma caro il mio sindaco, sai cosa diceva mio nonno? Mio nonno diceva: chi dice ma il cuor contento non ha.
8: Su questo non c'è dubbio.
0: Si diceva anche da te, eh?
8: Ma io non vorrei che alla fine, anche quest'anno, proprio perché è un anno davvero di ricostruzione, abbiamo sistemato sì la parte dirigenziale, forse dopo i troppi errori di questi anni, gli errori nelle persone, nelle impostazioni, nelle valutazioni, e in questi, l'abbiamo detto anche dalla volta scorsa, 415,8 milioni di euro spesi in 3 anni in quel modo e qualcosa di cose. Non vorrei che quest'anno, come dire, da noi, ma penso più o meno in tutta Italia, c'è un proverbio: quando mancano i cavalli anche gli asini toccano. Ecco, non vorrei che fossimo costretti. Quando se mancano i cavalli, anche gli asini trottano. Cioè, facciamo passare per cavallo anche chi non lo è, se non riusciamo a trovare delle risposte adeguate.
0: Anche gli asini trottano.
8: Trottano.
0: Avevo capito come toccano. I cavalli. No, avevo capito toccano. Trottano. Ho detto cosa c'è, cosa toccano.
8: Ah. Trottano. Perché non vorrei che ci convincessimo alla fine, non ora, che va molto bene il tal acquisto, la tal vendita è stata proficua, anche se non lo è. Cioè, la traduzione è fare di necessità virtù. Io questo non vorrei accadesse, perché la Juventus è la Juventus, proprio per quello non se lo può permettere. E
0: allora, Ma cos'è, un poster di Hecatombe, un disegno? Che cos'è quella roba di Hecatombe?
8: No, è un manifesto.
0: Manifesto? Dove l'hai preso?
8: Ho una foto di Hecatombe, l'ho ingrandita, l'ho fatta stampare e l'ho messa lì.
0: Ma sei andato in tipografia per stampare e ingrandire la foto? Ma non ci credo. No,
8: per ricordare che al momento è l'unico acquisto. È l'unico acquisto.
0: Beh, ma vai subito alla Continassa, fatelo autografare, scusa. Eh no, sei il primo.
8: No, l'ho fatto plastificare, l'ho fatto ingrandire 80x80, il nostro primo acquisto, sperando che ne arrivino tanti altri.
0: Ci dici, se ci ritroviamo inizio campionato, che è rimasto quello, tu fai tutto l'anno i collegamenti con le proposte.
8: Non ci voglio pensare.
0: Attenzione, arbitri, le novità, sei pronto? Sei pronto, sindaco? Sai che ai mondiali c'erano tutte queste cose nuove, però non è che uno le deve prendere per forza. E allora cosa hanno deciso gli arbitri italiani? Ricordiamo che il nuovo designatore sarà Rossato, eh? Ok, la VAR per i calci d'angolo. Attenzione, quindi d'ora in poi il calcio d'angolo, se c'è o non c'è, la VAR può intervenire. Niente sanzioni per chi parla coprendosi la bocca, niente, quella non la prendiamo.
8: Uno dei problemi che abbiamo evidenziato tante volte è quello del fuorigioco. Il fuorigioco per la punta della scarpa, per il gomito, senza avere la certezza, io personalmente il problema non ce l'ho, che il frame sia stato proprio perfetto. È sufficiente un centesimo di secondo per cambiare tutto. Ma una regola, io continuo a richiederla, sorridendo, una regola che metta luce tra un giocatore e l'altro, perché se si sovrappongono anche in parte, non è fuorigioco.
0: Ma tu vuoi la luce in un mondo del calcio a tinte fosche come quello italiano, sì, d'accordo, dai. Vuoi la luce dove regna l'umiltà e la penombra, dai, fai veramente il bravo. Sindaco, è stato bello, è stato bellissimo. Sai che è la nostra ultima puntata? Ci rivediamo dopo Ferragosto.
8: Io spero tanto che non sia l'ultima, perché a me piace molto.
0: Ma no, è l'ultima puntata di questo ciclo. Certo. Noi siamo inaffondabili, noi non ci sposta nessuno, non ci schioda nessuno. Ragazzi, non scherziamo minimamente. Sindaco, grazie, ti porto i saluti della chat, buone vacanze, divertiti, grazie. Fai quello che vuoi. Sì, ogni volta che ci sarà un acquisto tu farai un poster plastificato.
8: Buone vacanze a tutti voi e tanta salute.
0: E figli maschi, come si chiama in questo caso. E mi raccomando, quando torno voglio tutti plastificati tutti gli acquisti. Ciao sindaco, grazie. Ciao. Piccolo stop per noi, Iv, tra poco siamo da voi.
5: Rassegna stramba.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime 2 sfide in programma sono Francia-Marocco stasera alle 22, rivincita della semifinale di 4 anni fa, e un inedito Spagna-Belgio domani alle 21. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia-Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica. L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata al Milan. Presentato in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di 2 attaccanti. Il primo obiettivo è Kolo Muani con la Juve, che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis ora, tempo di semifinali a Wimbledon, si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Coboli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3 set sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk, deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
11: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo di sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Rassegna stramba.
13: Attenzione, boh, non ti sveglia Luca Vialli, il grande ricordo della Juventus in questo giorno in cui Gianluca Vialli ha compiuto gli anni, l'alzata della Coppa dei Campioni, la Champions League del 1996 in quel di Roma, e poi la prima intervista, la prima visita

0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
1: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 9 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus con l'avvicinamento a quello che sarà il raduno bianconero di lunedì, che poi porterà anche all'amichevole di sabato, la prima amichevole stagionale contro il Basilea. Ma nel frattempo avanzano le trattative di mercato, la pista Colomouani che sembra complicarsi un pochettino, i passi avanti invece per il Dibu Martinez, insomma tante cose di cui parlare anche oggi. Partiamo proprio da Colomouani, leggendo da tutto Juve. Colomouani: il Paris Saint-Germain cambia strategia, la Juventus ora rischia davvero. Il Paris Saint-Germain appunto cambia strategia su Randal Colomouani. Stop all'esclusiva con la Juventus e apertura ad altri club europei dopo lo stallo della trattativa. La pazienza del Paris Saint-Germain sembra essere arrivata al limite. Dopo settimane di trattative senza una svolta decisiva, il club francese avrebbe deciso di cambiare approccio sul futuro di Randal Colomouani, aprendo ufficialmente la porta ad altri club interessati all'attaccante, una scelta che rappresenta un messaggio chiaro per la Juventus. Il tempo delle attese sta finendo. La Juventus resta la priorità, ma servono risposte. Per settimane il Paris Saint-Germain aveva privilegiato il dialogo con la Juventus anche per rispettare la volontà dello stesso Colomouani, che ha sempre manifestato il desiderio di tornare a Torino dopo la positiva esperienza vissuta in bianconero. L'intesa con il giocatore non è mai stata il problema, a bloccare l'operazione continuano a essere le difficoltà nel trovare un accordo economico tra i due club. La Juventus continua a lavorare su formule sostenibili, mentre il Paris Saint-Germain pretende garanzie economiche superiori e non intende abbassare le proprie richieste. Il continuo rinvio della fumata bianca avrebbe convinto il Paris Saint-Germain a modificare la propria strategia. Il club parigino non vuole più limitarsi a trattare esclusivamente con la Juventus e avrebbe iniziato a valutare concretamente anche altre manifestazioni di interesse provenienti dall'estero, una svolta che potrebbe aumentare la pressione sulla dirigenza bianconera. Premier League e Bundesliga osservano. L'apertura del Paris Saint-Germain avrebbe già attirato l'attenzione di diversi club europei. In Inghilterra vengono accostati all'attaccante Aston Villa e Crystal Palace, mentre dalla Germania si parla dell'interesse del Borussia Dortmund, società da tanto tempo attenta ai profili offensivi di livello internazionale. La Juventus mantiene il vantaggio rappresentato dalla volontà del giocatore, ma dovrà trasformare questo elemento in un accordo concreto con il club francese. Dunque, così complica un pochettino da questo punto di vista la trattativa per Colomouani, con la Juventus che deve un pochino passare alla concretezza a discapito invece del Paris Saint-Germain, che anche giustamente sotto un certo punto di vista vuole accelerare le cose, e se non è con la Juve sarà con qualcun altro. Juventus che nel frattempo accelera per il Dibu Martinez, incontro tra Carnevali, Massara e l'agente del portiere argentino per valutare la fattibilità dell'operazione. La Juventus entra nel vivo della caccia al nuovo portiere. Tra i nomi seguiti dalla dirigenza bianconera, quello del Dibu Martinez resta uno dei più affascinanti e prestigiosi. Nelle prossime ore potrebbe arrivare una svolta importante, con un incontro destinato a chiarire se il sogno argentino possa davvero trasformarsi in una trattativa concreta. Dibu Martinez rappresenta il profilo ideale per esperienza, leadership e personalità. Campione del mondo con l'Argentina, protagonista negli ultimi anni in Premier, garantirebbe alla Juventus un portiere già abituato a giocare sotto pressione e a competere ai massimi livelli. Carnevali e Massara entrano in azione dopo settimane dedicate alla riorganizzazione societaria. Carnevali e Massara iniziano ora a concentrarsi sulle grandi operazioni di mercato. Il ruolo del portiere viene considerato una priorità assoluta e la Juventus vuole capire rapidamente quale investimento sia realmente sostenibile Al momento però il futuro del portiere argentino resta inevitabilmente legato anche agli impegni della sua nazionale, con l'Argentina ancora impegnata nel mondiale. Qualsiasi sviluppo concreto dovrebbe slittare almeno fino al termine del percorso dell'albiceleste nella competizione. La Juventus rispetta i tempi, ma nel frattempo prepara il terreno per non farsi trovare impreparata quando arriverà il momento di affondare il colpo. L'operazione di Ibu Martinez rappresenterebbe uno degli investimenti più significativi dell'estate bianconera. La Juventus è consapevole che il costo complessivo non sarà semplice da sostenere, motivo per cui analizzare ogni dettaglio prima di prendere una decisione definitiva. Negli ultimi giorni sono stati accostati ai bianconeri anche altri profili come Vicario, ritenuto più accessibile dal punto di vista economico, e anche Marco Carnesecchi, anche se la trattativa con l'Atalanta appare molto complicata. La Juventus vuole capire fino a che punto può spingersi e se il sogno di portare a Torino uno dei migliori portieri del panorama internazionale

argentini, è spuntato un altro nome per l'attacco della Juventus, è sempre appunto argentino, ovvero Matteo Pellegrino, il bomber del Parma che entra nel mirino della Juventus, Juventus che segue Matteo Pellegrino del Parma per rinforzare l'attacco. L'argentino ha chiuso la stagione con 12 gol ed è tra i nomi valutati. La Juventus continua a ridisegnare il proprio reparto offensivo con l'addio di Dusan Vlahovic, ormai fuori dal progetto bianconero. La dirigenza è impegnata nella ricerca di nuovi profili da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Oltre ai nomi più noti, nelle ultime ore è emersa anche una pista che porta a Matteo Pellegrino, attaccante argentino del Parma. Il centravanti sarebbe finito tra i giocatori monitorati dalla Juventus, che avrebbe già effettuato i primi sondaggi per comprenderne costi e margini di un'eventuale operazione. Classe 2002, Pellegrino è uno dei protagonisti della crescita del Parma. Nella scorsa stagione ha collezionato 39 presenze, realizzando 12 reti, numeri che gli hanno permesso di attirare l'attenzione di diversi club. Attaccante strutturato fisicamente, bravo nel gioco aereo e capace di attaccare la profondità, Pellegrino rappresenta un profilo moderno, ancora con ampi margini di miglioramento. Le sue caratteristiche lo rendono un centravanti diverso rispetto ad altri nomi accostati alla Juve, ma potenzialmente molto interessante in ottica futura. E la priorità della Juventus resta quella di individuare un attaccante capace di garantire gol e continuità. Il sogno continua a chiamarsi Colomani, ma le difficoltà nella trattativa con il Paris Saint-Germain spingono il club a valutare anche alternative credibili. In questo contesto si inserisce il nome di Matteo Pellegrino, che potrebbe rappresentare una soluzione meno onerosa rispetto ad altri obiettivi con prospettive di crescita importante. La nuova dirigenza guidata da Giovanni Carnevali e Ricky Massara sta seguendo numerosi profili per evitare di dipendere da un'unica operazione e farsi trovare pronta in caso di cambiamenti improvvisi sul mercato. Pellegrino ha dimostrato di possedere senso del gol, buona personalità e margini di crescita che potrebbero renderlo un investimento interessante. A 24 anni, è in una fase della carriera in cui può ancora compiere un salto di qualità e confrontarsi con un contesto di altissimo livello. E quindi anche Matteo Pellegrino, accostato alla Juve, insomma, chi ce l'ha avuto al Fantacalcio quest'anno, sicuramente sarebbe favorevole al suo arrivo, me compreso. Lui è stata un po', diciamo, l'unica nota positiva del mio tragico fantacalcio di quest'anno. Però, insomma, al di là di questo, è un giocatore molto bravo in area di rigore, molto fisico e sicuramente meno internazionale rispetto ad altri nomi che sono stati fatti, ma rappresenta un po' quel tipo di attaccante che forse di cui forse Spalletti ha bisogno e che Spalletti ha chiesto per la prossima stagione. Andiamo sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sul tema della nostalgia, perché riporta diciamo il ventennio del trionfo mondiale dell'Italia. Rifateci sognare, questo è il titolo utilizzato dalla Gazzetta. 20 anni fa il trionfo azzurro a Berlino, 9 luglio 2006 allo Stadio Olimpico di Berlino, capitan Fabio Cannavaro alza al cielo la Coppa del Mondo. L'Italia batté la Francia ai rigori 5-3. Dalla celebrazione dell'Italia mondiale alla missione di Malagò, il sì di Maldini, poi Conte per tornare grandi. E quindi ecco un po' di nostalgia che viene riportata a galla grazie a questa prima pagina della Gazzetta, che sottolinea anche giustamente la differenza tra quei tempi e questi tempi in cui insomma sono tre mondiali che l'Italia che dell'Italia in cui dell'Italia non c'è nemmeno traccia. In taglio alto si parla del Milan, vedo le stelle, il titolo utilizzato dalla Gazzetta per parlare di Amorim, che presentazione. Il tecnico del Milan dice: vogliamo vincere il 20° scudetto. Ieri c'è stata la presentazione appunto di Ruben Amorim come nuovo tecnico del Milan, era stato ufficializzato già nei giorni scorsi. Adesso, appunto, ieri c'è stata anche la presentazione con dichiarazioni molto ambiziose da parte del nuovo tecnico rossonero, che è stato presentato ieri, tecnico portoghese 41enne, è stato presentato ieri a casa Milan da Jerry Cardinale. In taglio basso si parla anche
del tennis. Sinner, servizio completo, l'ace, arma letale di Jannik, un Wimbledon.

0: donne è già a quota 97, domani la semifinale con Djokovic. A proposito di tennis, ieri è andata male per Cobolli, che ha perso ben 3-0 con la wild card Ferri, e quindi è uscito dal torneo. Si parla anche del mondiale perché, come avete visto, non siamo partiti con il nostro recap quest'oggi, perché ieri non ci sono state partite, ma oggi si ripartirà perché via ai quarti Francia-Marocco, Mbappé senza limiti tra la semifinale e il trono del gol, c'è di mezzo Hakimi. E allora io colgo la palla al balzo per ricordarvi gli impegni, prossimi impegni mondiali. Ci sono i quarti di finale oggi, Francia-Marocco alle ore 22, domani alle 21, Spagna-Belgio, sabato alle 23, Norvegia-Inghilterra e domenica, alle 3 di mattina, quindi nella notte tra sabato e domenica, alle 3, Argentina-Svizzera. Questo è il quadro dei quarti di finale che iniziano un po' ad accorciarsi i posti per le fasi finalissime della competizione. Andiamo sul Corriere dello Sport che parla di Amorim e della sua presentazione al Milan. Amorim, cominciamo bene le sfide di Ruben, dai paragoni con Mourinho e Allegri, 42 trofei in due, alle promesse, Milan dominante, io diverso da Allegri, vuole cancellare l'esonero allo United, puntiamo a vincere la seconda stella, Modric, spero che resti qui. E nel frattempo Cardinale dice un'aria nuova, calcio eccitante e risultati. Quindi ecco, arriva con questi presupposti Ruben Amorim in casa Milan. In taglio alto il mondiale alle ore 22, trappola Marocco, per la Francia Olise è diffidato, comanda Mbappé, Norvegia in ansia, Kylian prenota la semifinale, ostacolo Hakimi, battuta di Deschamps sull'arbitro argentino, spero sia bravo come le Texier. Allarme virus nella nazionale di Haaland, febbre e tosse. Insomma, continuano ad esserci tante polemiche attorno al mondiale di vario tipo, dalla battuta di Deschamps sull'arbitraggio di Argentina-Egitto e sulla designazione di un arbitro argentino per il suo quarto di finale, a questo allarme virus nel ritiro della Norvegia, che fa preoccupare la formazione guidata da Erling Braut Haaland. In taglio basso si parla della Juve e del mercato della Juve, perché c'è una sorpresa. Sorpresa Juve, tentazione Solé. Incontro con l'Udinese, il francese la nuova idea per la difesa, interessa anche il danese Christensen, distanze invece per arrivare al Dibu Martinez con la Juve, che appunto cerca di fare lo scherzetto all'Inter, che sta seguendo già da tempo Umar Solé dell'Udinese. E poi anche il Napoli, allarme Vergara, rinnovo bloccato, non c'è l'accordo con il Napoli, frenata improvvisa nella trattativa, manca l'intesa sull'ingaggio, rifiutati 25 milioni dall'Atalanta. E poi di spalla anche l'Inter, c'è Doué, se salta Kalaili, l'erede di Dumfries, ovviamente non Désiré Doué, ma suo fratello Guelà, ivoriano, 23 anni, gioca nello Strasburgo, e l'alternativa all'israeliano, che per l'Union Saint-Gilloise costa 30 milioni. E poi la Roma, sorpasso Fenerbahçe, Greenwood della Roma, la beffa è vicina. All-in dei turchi, 50 milioni al Marsiglia e 11 netti per Mason, Friedkin, Gelido, niente rilanci. Insomma, quando arrivano offerte di questo tipo è complicato, soprattutto per il mercato odierno italiano, competere e rispondere presente. E poi anche il tennis, per chiudere, a Wimbledon, Cobolli eliminato, domani Sinner, Flavio travolto da Ferri, fuori ai quarti come Paolini, Jannik carico per la semifinale con Djokovic. E poi anche Tutto Sport, la prima pagina di Tutto Sport, che parla di un derby d'Italia che si espande anche al calciomercato, derby d'Italia che tra l'altro si verificherà anche quest'estate, perché la Juventus giocherà un'amichevole contro l'Inter. Vi citavo prima quella l'amichevole di apertura contro il Basilea, poi ci saranno quelle contro lo Standard Liegi il 25 luglio, contro il Chelsea il 5 di agosto, l'11 agosto il Palermo, e appunto intervallate tra Chelsea e Palermo c'è anche Juventus-Inter, amichevole dell'8 di agosto all'Optus Stadium. Dicevo, Derby d'Italia che si espande anche sul mercato, scrive Tutto Sport, Lucumi dispetti Juve-Inter, Marotta si defila per Solé, ma ora sfida ai bianconeri per il colombiano. Si rinnova sul mercato la sfida più calda del calcio italiano, le condizioni per tenere Vlahovic, stipendio alla Ildiz per 2 stagioni. Intanto Carnevali chiede al Dibu Martinez di convincere l'Aston Villa ad abbassare le pretese. Oggi primo incontro, Spalletti-Massara. E quindi ecco, Inter che prova a fare scherzo, lo scherzo alla Juventus, inserendosi nella corsa a Lucumi. In risposta alla Juve che si inserisce nella corsa a Solé, insomma, diversi intrecci di mercato. In taglio alto anche il Torino, l'ammissione di Cairo, c'è chi guarda i conti del club. Toro offerte no, ma interesse sì. Il presidente ancora non ho ricevuto proposte vincolanti, però i fondi americani aleggiano. Senza tifosi è un problema, resto disposto a farmi da parte. Adunata il 19 al Philadelphia, la Moratona continuerà a contestare ufficiale nel frattempo il rinnovo di Duván Zapata. E poi anche l'inchiesta arbitri, perché il caso si allarga, altre grane per l'Inter, presunte interferenze. Nel mirino dei PM c'è anche l'ultima partita con il Toro, e quindi vedremo se andrà in archiviazione il caso, come leggevamo ieri, oppure se emergono cose nuove. E poi anche la presentazione di Amorim al Milan, ambizione Amorim, Milan qui per dominare, Modric e seconda stella, il nuovo tecnico dice ho idee differenti da Allegri, noi mostreremo un calcio bello. E anche Tutto Sport, come la Gazzetta, ricorda il trionfo mondiale di 20 anni fa, forza e coraggio per un'altra Berlino, intervista a Bergomi che in TV si esaltò e ci esaltò, ora Conte o Mancini e Maldini direttore tecnico, scrive anche Riccardo Signori su Tutto Sport. 9 luglio 2026, 20 anni da quando le mani di Fabio Cannavaro sollevarono l'oro della Coppa del Mondo a fare contrasto con il nero della notte di Berlino, una cavalcata raccontata insieme a Fabio Caressa da un altro campione del mondo, ovvero Beppe Bergomi. Si parla anche del tennis, travolto da Ferico, Bolli si spegne sul più bello, Flavio va in tilt e litiga anche col papà, storica semifinale a Wimbledon per la wild card inglese, Paolini, anche Paolini, KO. E poi il mondiale, perché il Marocco ci riprova, Brahim e i suoi fratelli, occhio Francia, per presentare appunto Francia-Marocco che si giocherà questa sera e darà il via ai quarti di finale. Per chiudere anche, andiamo sulla prima pagina del quotidiano sportivo, Milan pronto per dominare, Amorim si presenta, sono qui per la seconda stella, la presentazione appunto del nuovo tecnico rosso-nero. E poi il tennis, Wimbledon, Cobolli e Paolini vanno fuori, Sinner resta solo, domani c'è Djokovic. E poi i mondiali di calcio, l'Europa regna col pallone, stasera Francia-Marocco. In taglio basso il mercato, prima l'Atalanta, regalo a Sarri, ecco il regista, c'è Gaetano dal Cagliari per 15 milioni complessivi. E poi anche l'Inter, le mosse dei nerazzurri, non solo Calaili. L'Inter pensa all'Ivoriano 2, nuove offerte per l'israeliano dell'Union Saint-Gilloise, il laterale dello Strasburgo, fratello dell'esterno del Paris Saint-Germain, e l'alternativa. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Noi andiamo invece a sentire le parole di un grande ospite che è passato ieri dai nostri microfoni, perché a Fuori di Juve si è collegato telefonicamente ieri Walter Sabatini, storico dirigente sportivo, insomma credo non abbia bisogno di grosse presentazioni, anzi direi praticamente nessuna, e insomma ha parlato di tanti temi interessanti, partendo da un tema, ovviamente dal tema centrale di questa settimana in casa Juve, ovvero l'arrivo di Ricky Massara in casa Juve, e ha detto insomma la sua su questo nuovo innesto nella dirigenza bianconera. Andiamo a sentire le parole di Walter Sabatini.
1: perché Massara è l'uomo giusto, addirittura con quel ruolo lì, cioè direttore tecnico?
2: Perché è colto, intelligente, discreto, rispetta le gerarchie, rispetta i ruoli, rispetta le persone, anche i collaboratori più marginali, perché è educato. Direi che c'è un'educazione veramente morbosa, sembra uno stimolo, ma non lo è. L'educazione per Massara è tutto, proviene da una famiglia che l'ha educato in questa via, e lui non si è mai discostato. Un uomo educato, ma soprattutto un uomo informato, conosce il calcio, ha molta esperienza, perché ormai sono tanti anni che lavora intorno al calcio, alle situazioni legate alle trattative, all'individuazione dei giocatori. È un consumatore di calcio molto prolifico, è un professionista veramente serio, motivato, e è un uomo di cultura, un uomo che sta benissimo nell'ambiente Juventus, che sta benissimo fra
1: Carnevali
2: e Carnevali, sì, perché con la sua discrezione, i suoi modi, farà una sorta di... non c'è bisogno di Cuscinetto, Carnevali è un uomo di calcio, quindi non un supposto uomo di calcio, Carnevali è un uomo di calcio, quindi non sarà bisogno di Cuscinetto tra lui e l'allenatore. Però se ci fosse bisogno, Massara sa perfettamente come comportarsi, essere equidistante, valutare le circostanze. È veramente un uomo in gamba, un uomo che merita questa chance importantissima che la Juventus gli sta dando. Io sono molto contento che sia successa questa cosa, perché la Juventus merita Massara, e Massara merita la Juventus. Questa è una situazione di entrata e di uscita perfetta. Fatto un grande scoop Carnevali.
1: Quindi è un ottimo matrimonio bilaterale, questo, diciamo così.
2: Assolutamente sì. Non è facile trovare un dirigente esperto, raffinato, colto, silenzioso, non si batterà mai neanche tacitamente per creare un suo proscenio, non ha bisogno di visibilità, è un uomo silenzioso, assolutamente discreto, anche troppo a volte, quindi si voleva un uomo così, e non è facile trovarlo, perché magari trovi un uomo così, non c'ha i requisiti di conoscenza calcistica o di sensibilità calcistica, invece Massara c'è uno e l'altro, conoscenza profonda del calcio e dei calciatori, e anche la discrezione per poter sopportare un ruolo come questo.
3: Se fosse lei, oppure secondo lei, Massara, da cosa partirà, da quale posizione, non nomi, da quale posizione di campo partirà per la ricostruzione della Juventus?
2: La Juventus c'ha bisogno di creare una struttura a centrocampo che sia solidissima, perché senza il centrocampo non si vincono le partite, non si vincono i campionati. Però prima di muoversi sul mercato, Massara certamente si confronterà con Spalletti, che gli dirà quali sono i punti forti, i punti deboli del gruppo di lavoro. Quindi non farà una cosa, come dire, estemporanea. Si confronterà con l'allenatore per sentire realmente quali sono le esigenze attuali della Juventus. E farà il suo lavoro, come ripeto, con educazione, con correttezza, con lealtà. Quindi non farà mai una cosa senza parlare prima con l'allenatore.
0: Queste le parole di Walter Sabatini sulla figura di Massara e su quello che farà e dovrà fare per ricostruire la Juventus. Continuiamo a parlare di calciomercato, ovviamente, per quanto riguarda la Juventus. Andiamo su calciomercato.com, perché si parla di questa mossa del Paris Saint-Germain che mette in difficoltà la Juventus. Non aspetta, Paris Saint-Germain che non aspetta più per Colomani e torna in vendita per tutti, per Sorloth, incastro con Nico Gonzalez. La Juventus continua a lavorare per il colpo in attacco, ma da Parigi arrivano brutte notizie su Colomani. La Juventus ieri si è ritrovata di fronte ad uno stop importante nella corsa a Randal Colomani. Il club bianconero sta proseguendo senza sosta nella ricerca di un centravanti che possa garantire profondità e soprattutto gol a Luciano Spalletti. E a tuttora nell'attaccante francese tornato al Paris Saint-Germain l'obiettivo primario. Eppure, con il passare dei giorni e complice un rapporto deteriorato fra le due società, ora la pista si è non poco complicata. La brutta notizia arriva da Parigi, arrivata da Parigi riguarda proprio una svolta imposta dal Paris Saint-Germain alla Juventus nella corsa al centravanti rientrato dal Tottenham. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, finora il Paris Saint-Germain aveva aperto ad una riconciliazione con la Juventus dopo la rottura della scorsa estate, concedendo una sorta di corsia preferenziale ai bianconeri per il centravanti francese. Dopo oltre un mese di trattative, un'offerta rifiutata e zero passi in avanti in una sorta di gioco di posizione fra i due club, oggi il Paris Saint-Germain ha confermato che questa corsia prioritaria non c'è più e che Colomani sarà proposto da altre società e verranno ascoltate per lui altre offerte. Il Paris Saint-Germain per Colomani non ha intenzione di fare sconti, non vuole realizzare minusvalenze a bilancio e vuole possibilmente incassare bene dal suo addio. La proposta della Juventus toccava i 30 milioni di euro, la richiesta è di superare quantomeno quota 40. Nel frattempo l'amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, nel suo ultimo intervento aveva lasciato una porta aperta a Sorloth, considerato a questo punto non solo un piano B, quanto più un possibile piano A. Anche per il norvegese la valutazione dell'Atletico Madrid resta comunque di 40 milioni di euro, ma con i colchoneros rimane vivo l'intreccio che porta a Nico Gonzalez. La Juventus chiede poco meno dei 32 milioni di euro previsti dal riscatto, che non è stato esercitato a fine stagione, per lasciare l'argentino a Madrid come contropartita. Ma l'Atletico non è mai andato oltre i 20 di valutazione. C'è distanza, così come c'è per Sorloth, ma se dovesse sfumare Colomani, la pista in scambio potrebbe presto riaccendersi. Questo è quello che scrive calciomercato.com sulla situazione appunto di Colomani, intrecciati inevitabilmente a quella di Sorloth. E per rimanere su calciomercato.com si parla anche di Lukumi e di questo inserimento dell'Inter nella corsa al difensore colombiano. Calciomercato.com che riporta quello che scrive Tutto Sport. Inter su John Lukumi del Bologna, dispetto alla Juventus. Stesse ambizioni, stessi obiettivi. Juventus e Inter saranno avversari sul campo. Intanto lo sono sul mercato. I giocatori bravi piacciono a tutti. È inevitabile che le due big si trovino allo stesso tavolo di gioco, ognuna con le sue carte in mano. Entrambe cercano almeno un difensore centrale. I nerazzurri per rinforzare un reparto che ha perso Acerbi, De Vrij e Darmian, e potrebbe salutare anche Pavard. I bianconeri per rinnovare un pacchetto difensivo che lo scorso anno ha avuto più di un problema. Entrambi hanno messo nel mirino Umar Solé dell'Udinese. Il primo a muoversi è stato Marotta. Nella giornata di ieri è stato Carnevali a informarsi con la dirigenza friulana. La richiesta di 25 milioni di euro per ora ha bloccato ogni tipo di iniziativa. Un'altra sfida è quella per Tarik Muharemovic, centrale bosniaco del Sassuolo, che l'Inter ha a lungo corteggiato senza riuscire a chiudere la trattativa. A oggi è la Juventus in vantaggio, forte del 50% sulla futura rivendita che aveva concordato con il club emiliano. Un aspetto che inevitabilmente rende l'affare economicamente più sostenibile, ma non è finita qui. Secondo quanto riporta Tutto Sport, l'ultimo motivo di scontro è Lukumi, che il Bologna valuta 28 milioni di euro, il costo della clausola. Mentre i bianconeri chiedevano informazioni su Solé, è partita l'offensiva interista sul centrale colombiano, eliminato agli ottavi del mondiale dalla Svizzera. E occhio a Cambiaso Frattesi, in quest'estate di mercato le strade torneranno a intrecciarsi. Un altro nome che piace a Juventus e Inter, e quello di Arturo Attà dell'Udinese, per il quale anche il Milan si è mosso. E non è detto che i club possano fare affari scambiandosi giocatori. Cambiaso, per esempio, potrebbe lasciare Torino e piace all'Inter. Frattesi non rientra nei piani di Chivu e potrebbe essere accolto in bianco-nero da Spalletti, con il quale il nazionale è esploso. Idee di un'estate lunga e imprevedibile. Certo, rimangono idee, ma vedremo se riusciranno a trovare anche un fondo di concretezza. Andiamo sul sito di Sky Sport perché leggiamo notizie della serata di ieri che appunto aggiornano su varie questioni, a partire da quella dell'attaccante Juventus Colomouani, pronta nuova offerta al Paris Saint-Germain, e poi si parla anche di Sorloth e Pellegrino. I bianconeri vogliono formalizzare l'arrivo di due attaccanti. Il primo obiettivo è Colomouani, con la Juve che ha avuto nuovi contatti con il Paris Saint-Germain e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. La Juventus vuole portare, come detto, due nuovi attaccanti a Torino in vista della prossima stagione, con caratteristiche differenti. Il primo nome è quello di Colomouani, per il quale nella giornata di mercoledì 8 luglio, quindi ieri, ci sono stati nuovi contatti con il Paris Saint-Germain. I bianconeri stanno preparando un'offerta migliorata per il francese, aumentando un po' la base di parte fissa per avvicinarsi alla richiesta dei parigini. Sorloth e Pellegrino, gli altri profili valutati. Complementariamente, la Juventus sta valutando anche altri profili di attaccanti per rinforzare il reparto con caratteristiche più da prima punta di peso. Sorloth resta il primo nome, l'Atletico lo valuta 40 milioni di euro, ma i bianconeri pensano anche a Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. Sky Sport che parla anche della situazione portiere, Juventus di Bu Martinez, primi contatti con l'Aston Villa, resta anche la pista vicario. Incontro tra la Juventus e gli agenti del Dibu Martinez nella giornata di ieri. L'accordo con il portiere c'è già e sono stati avviati i primi contatti con l'Aston Villa per capire il costo del cartellino. La richiesta degli inglesi è scesa a 6-7 milioni di euro. Resta concreta anche la pista Guglielmo Vicario. Dopo i primi contatti nella giornata di martedì 7 luglio c'è stato un incontro tra gli agenti del Dibu Martinez e la Juventus. L'accordo tra le parti c'è già, con l'argentino ora impegnato al mondiale, che ha manifestato la sua volontà di trasferirsi a Torino. Un alleato per i bianconeri che hanno avviato i primi contatti diretti con l'Aston Villa per il costo del cartellino. La richiesta degli inglesi è scesa, passando dai 15 milioni iniziali a circa 6-7, e per non fare una minusvalenza per il portiere. La Juve vuole provare a spendere di meno e si cercherà di trovare l'intesa a condizioni favorevoli per tutti. E nel frattempo la pista Vicario resta concreta. Non solo di Bu Martinez, la Juventus tiene aperta anche la pista di Guglielmo Vicario, il portiere del Tottenham a costi inferiori rispetto all'argentino, anche se meno esperienza internazionale. In attesa che finisca il mondiale del Dibu, i bianconeri tengono aperte entrambe le piste. E quindi questa è la situazione legata al portiere, insomma, rimane ancora incerta. Una situazione che invece è maggior, insomma, ha trovato più chiarezza negli ultimi giorni è quella della dirigenza, tema di cui ha parlato Davide Torchia ieri ai nostri microfoni. È stato, come suo solito, ospite durante la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Torchia, che appunto ha parlato della nuova dirigenza della Juventus e dei nuovi ruoli all'interno appunto dell'assetto dirigenziale. Andiamo a sentire le parole di Davide Torchia.
4: Allora, mettiamo una cosa: ci si danno adesso tante cariche che non c'erano neanche una volta, tutte in inglese, dei carichi incredibili che non si riesce a capire sinteticamente. Dice, ma questo che vende? Dice, oltre mio amico, che cosa vendi? Fammi capire. Allora, siamo entrati in un mondo già da molti anni in cui un allenatore, per fare un esempio, si presentava, aveva due collaboratori, tre, adesso ce ne hanno 11. Perché un allenatore si va a parlare e dire, io non riuscirei a allenare la squadra da solo con due persone, perché non ce la faccio a fase difensiva quella, e non vado avanti nei tempi. La stessa cosa succede nell'ambito della gestione o mercato. Ci devono essere i ruoli, ci deve essere uno più che altro che ha una responsabilità diretta di determinate cose. Cioè, chi è il capo vero e proprio? Carnevali, bene. Ma quando entra qualcuno nel gruppo di lavoro, che sia più scouting però fa il mercato, mercato però meno scouting, che sia un gruppo di lavoro in cui la Juventus, che dovrà fare a 50 posizioni aperte, non ce n'ha due come una volta, ce n'ha 50 tra i prezzi che tornano, quelli della Next, quelli che devi dar via, quelli che vorresti comprare, quelli che non puoi comprare se non dai via. È un bailam che anche una persona con sette teste non ce la farebbe bene. Allora deve avere il gruppo di lavoro e tutti saranno. Uno guarderà più scouting, quell'altro guarderà. Sono tutti elementi che sono venuti dal calcio, come Carnevali, no? Carnevali non è uno che ha fatto solamente l'amministratore delegato delle società e non sa neanche se il campo è quadrato o rettangolare, è uno che comunque viene dal campo, che faceva il mercato insieme ai suoi collaboratori, vediamo un terzino, un portiere, un centravanti, allora è già del mestiere e in più ricopre le questioni istituzionali nel senso pratico del termine e le questioni federali e tutto quanto, e anche di borsa, perché poi è un amministratore delegato, siederà nel consiglio di amministrazione e tutte queste cose che deve portare agli azionisti. Però il Massara, analizziamo una persona come Massara è uno capace, l'ha dimostrato in tantissimi anni, è uno che è partito dallo scouting come sono partiti tanti, perché non ricordo 20 anni fa, 15, 8 anni fa, non lo so, ne parlavamo e lui faceva lo scouting insieme a Sabatini, faceva tipo il secondo di Sabatini perché stava crescendo. Poi è diventato direttore sportivo, ma non ha dimenticato quello, capito? Perciò potrà dare la mano in un senso o nell'altro. Poi ci sarà gente che farà scouting e sarà davanti ai visori o starà a prendere gli aerei per andare a vedere i giocatori. Quelli sono altri. Lui farà parte di questo gruppo di lavoro. Poi se è più direttore generale o direttore tecnico Massara o è più direttore sportivo Tolini, non c'è un limite, è che serve in un gruppo di lavoro più persone capaci, di fiducia logicamente di quello che comanda, che è l'amministratore delegato, che riesca a fare un muro con queste persone e a prendersi la responsabilità. Già successo nella Juventus, no? Quando c'era Cherubini, Paratici, Barotta, questo e quell'altro, e tutti quelli che si sono succeduti, giusto? È una cosa normale che succeda, sì. Ed è un elemento importante che dà molte mani sotto questo punto di vista.
0: Queste le parole di Davide Torchi, appunto, sulla questione dirigenziale, su tutti i ruoli all'interno della dirigenza. Noi andiamo su tutto il mercato web perché si parla di Nico Gonzalez, per il cui futuro sarà determinante Luciano Spalletti. Si legge, appunto, Spalletti determinante per il futuro di Nico Gonzalez. Niente sconti all'Atletico Madrid, il tecnico apprezza moltissimo il giocatore, il quale però continua a strizzare l'occhio ai colchoneros. Dalla Juventus però un messaggio chiaro: non ci saranno sconti, servono 27-28 milioni di euro. Vendere sì, ma non svendere, questo è il piano che ha la Juventus per Nico Gonzalez, il cui futuro alla Continassa continua a essere oggetto di attente valutazioni di mercato. Come riferito dall'edizione odierna di Tutto Sport, a fare la differenza potrebbe essere il giudizio di Luciano Spalletti, il quale ha grande stima per l'esterno argentino e la sua enorme duttilità. Non un sacrificabile a prescindere, dunque, ed è questo aspetto che potrebbe fare la differenza anche in caso di cessione. Niente sconti all'Atletico, sì, perché come riferisce Tutto Sport, i bianconeri non sono disposti a fare sconti all'Atletico Madrid e chiedono una cifra non inferiore ai 27-28 milioni di euro. I colchoneros continuano a essere in pole per accaparrarsi il giocatore, il quale ha più volte manifestato il proprio desiderio di restare alla corte del Cholo Simeone, ma dalla Continassa il messaggio è chiaro: niente offerte al ribasso per Nico Gonzalez. E poi c'è un altro fattore, il fattore mondiale, un altro fattore che arriva in aiuto di Carnevali e soci, il grande mondiale che Nico sta disputando proprio in queste settimane con la sua Argentina. Scaloni lo utilizza spesso a partita in corso, in quei momenti di partita in cui la selezione sta riuscendo a dare il meglio di sé. Ottimo l'impatto avuto dall'ex fiorentina nella gara rimontata nei minuti finali contro l'Egitto. Adesso il prossimo scoglio si chiama Svizzera. Ma insomma, la Juventus non ha intenzione di svendere Nico Gonzalez. Invece andiamo su tutto Juve, perché si parla anche della questione portiere, soprattutto Vicario, che resta il piano B nel caso in cui il club inglese dovesse mantenere ovvero l'Aston Villa, una posizione rigida sul Dibu Martinez. Per quanto riguarda la valutazione del cartellino, la Juventus è pronta a cambiare obiettivo. L'alternativa principale al Dibu Martinez rimane Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham. L'estremo difensore della nazionale garantirebbe costi complessivi inferiori sia per il trasferimento sia per l'ingaggio, oltre a rappresentare una soluzione più giovane rispetto all'argentino. Spalletti aspetta il nuovo numero uno. La scelta del portiere è una delle priorità assolute nel mercato bianconero. Secondo la Gazzetta, Spalletti ha indicato in Martinez il profilo ideale per esperienza, personalità e leadership, qualità considerate fondamentali per guidare una squadra chiamata a rilanciarsi dopo una stagione deludente. Vicario aspetta, la Juventus tenterà fino in fondo di arrivare al campione del mondo, ma senza derogare ai propri parametri economici. Se non arriveranno aperture dall'Aston Villa, Vicario è pronto a diventare il primo nome della lista. Rimanendo sempre su tutto Juve, si parla anche di Zegrova e della trattativa, dell'interessamento quantomeno della Fiorentina. La Juventus detta le condizioni: niente prestiti senza obbligo. La Juventus apre alla cessione di Edon Zegrova, ma rifiuta il prestito senza obbligo di riscatto richiesto dalla Fiorentina. Linea dura del club. La Juventus ha preso una posizione molto chiara sul futuro di Edon Zegrova. L'esterno offensivo piace alla Fiorentina, che starebbe valutando un'operazione in prestito con diritto di riscatto per poter giudicare il giocatore nel corso della stagione prima di decidere se acquistarlo definitivamente. Una formula che però non convince affatto la dirigenza bianconera. La linea della Juventus è netta. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, il piano della Juventus prevede soltanto due possibili scenari: una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto che garantisca al club un incasso certo al termine della stagione. Non è invece presa in considerazione l'ipotesi di un semplice prestito con diritto di riscatto, perché non offrirebbe alcuna garanzia economica. La strategia è coerente con la linea dettata dalla nuova dirigenza: monetizzare dalle uscite per finanziare gli acquisti e mantenere sostenibile il mercato. E la Fiorentina insiste, perché continua a ritenere Zegrova un profilo ideale per rinforzare le corsie offensive. L'idea viola sarebbe quella di limitare l'investimento iniziale attraverso un prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe di valutare il rendimento del kosovaro prima di un eventuale acquisto definitivo. La Juventus considera Zegrova un patrimonio tecnico ed economico dopo l'investimento effettuato per portarlo a Torino. Il club non vuole correre il rischio di trovarsi e di ritrovarsi tra 12 mesi con un giocatore rientrato dal prestito con un valore di mercato ulteriormente diminuito. Per questo motivo la società preferisce una formula che assicuri fin da subito la certezza del trasferimento definitivo, oppure un obbligo di riscatto che elimini qualsiasi margine di incertezza. Insomma, una trattativa che rimane tutt'altro che semplice. L'interesse della Fiorentina è concreto, ma trovare un'intesa non sarà semplice. Anche dalla Toscana viene riconosciuto che la trattativa presenta diversi ostacoli proprio a causa delle condizioni poste dalla Juventus. La sensazione è che i bianconeri non abbiano alcuna intenzione di fare eccezioni. Chi vorrà acquistare Zegrova dovrà accettare una formula che garantisca un ritorno economico certo. Questo è quello che vuole dettare, le regole che vuole dettare la Juventus. Rimanendo su tutto Juve, si parla di un altro tema importante, quello dell'inchiesta arbitrale. Si legge: pressioni su Rocchi anche per una partita dell'ultimo campionato. Dopo settimane di stand-by, l'inchiesta arbitri riprende vigore con il botto, tra l'altro. Indagato con esponenti azzurri per l'ultima Torino-Inter, ingerenze che la procura sportiva non potrà ignorare. L'interrogatorio in procura a Milano, in gran segreto nei giorni scorsi, di Gianluca Rocchi, il principale indagato per frode sportiva, sentiti anche come testi gli ex presidenti AIA Antonio Zappi e Alfredo Trentalange. Si chiude così la fase investigativa dall'invito a comparire il secondo inviato Rocchi, che si è difeso davanti al PM Maurizio Ascione e all'aggiunto Paolo Ielo, assistito da due avvocati. Emergono importanti novità, secondo il giornale. Il filone sulle presunte designazioni arbitrali pilotate a favore dell'Inter punta su due nuove partite: Inter-Verona della stagione 24-25 e la recentissima Torino-Inter del 26 aprile 2026. Tra gli indagati non figurano né Gravina né dirigenti interisti. Gli esponenti delle società, infatti, che avrebbero fatto pressioni su Rocchi e interferito nelle designazioni, restano fin qui ignoti. Le intercettazioni agli atti comunque sono definite molto interessanti, in particolare nel documentare le pressioni sull'ex designatore. Dalle telefonate emergerebbe tra l'altro che alcuni arbitri, si diceva, portassero sfortuna all'Inter. Insomma, ma da capire qual è il destino finale dell'inchiesta. Nelle ultime settimane, per volontà del procuratore Marcello Viola, al PM Ascione è stato affiancato il procuratore aggiunto Ielo. La scorsa settimana si è tenuta una riunione e si sta valutando se chiedere l'archiviazione, al momento l'ipotesi più probabile, oppure chiudere l'inchiesta in vista della richiesta di processo. La deadline dovrebbe essere il 15 luglio, ultimo giorno di Ascione. E quindi questa e la situazione, diciamo, un po' aggiornata sulla questione dell'inchiesta arbitrale, e insomma si aggiunge ulteriore carne al fuoco per una situazione che già era complicata per quanto riguarda Gianluca Rocchi, anche se il caso sembrava potesse finire un po' sotto banco. Era l'ultima notizia di oggi, perché siamo già oltre le 9 e dopo di me vi attende come al solito la rassegna stampa di Claudio Zuliani. Io ne approfitto per anticiparvi che dalla prossima settimana cambieranno anche un pochino i nostri programmi, perché non ci sarà più la nostra rassegna di prima mattina dalle 8 alle 9, ma passeremo ad una rassegna un pochino più lunga dalle 9 alle 11. Sarà così per le prossime settimane, con io e Zuliani, che insomma ci faremo un po' da staffetta su quella fascia oraria. E poi insomma ci sarà una pausa di rassegna nella settimana del 27 luglio, per poi riprendere ad agosto con la nostra programmazione. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata, vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juve, vi do appuntamento a domani alle 8 qui su Radio Bianconera.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Buona giornata, buon giovedì 9 luglio, questo è il sommario di cose di calcio. Dibu Martinez, passi in avanti per trovare l'accordo, ma ancora nulla di definitivo. Dispetto Juve all'Inter per Solé e qualche altro intreccio di mercato tipo Lukumi. Vlahovic, come la Juve, aspetta l'occasione giusta per se stesso. Rocchi, nuove intercettazioni, l'Inter sempre più nell'occhio del ciclone, ma la procedura penale potrebbe chiudersi con l'archiviazione, ma non è detto che non scatti l'apertura del procedimento sportivo. Buona giornata, ben trovati, tanto per essere chiari su tutti gli argomenti, tanto per non cominciare subito senza dimenticare qualche argomento caldo a cui tutti noi teniamo naturalmente per un senso di giustizia. Però poi bisogna entrare nel merito. Vorrei ricordare sugli arbitri, poi approfondiremo meglio di quanto abbiamo fatto ieri. Tra l'altro avremo poi lunedì anche un collegamento con un avvocato di giustizia sportiva che sta raccogliendo diverse informazioni e vorremmo capire, al di là di quello che sta facendo anche come operazioni, come studio, la Fondazione Identità Bianconera con cui ci confrontiamo spesso. Chiaramente questa è una fase in cui il penale prosegue, c'è il passaggio da un PM ad un altro, c'è l'aggiunta di un'altra partita e allora la Juve per molto meno è andata nel 2006 in Serie B, ma uscirono molte più intercettazioni. In quel periodo lì la differenza la fa questo aspetto qui. Hanno voluto bastonarti, hanno tenuto le intercettazioni aperte per diverso tempo, le hanno buttate sui tavoli delle redazioni amiche, perché ce ne sono tante amiche. Amiche sono quelle che cambiano il come il vento che spira fuori, e a quel punto si sono bloccate le intercettazioni anche sulle altre squadre che l'avevano combinata anche peggio della Juventus. Come atteggiamento arrogante, io l'ho definito all'epoca e continuo a parlarne adesso in questi termini. Non è vietato alzare la cornetta e telefonare agli arbitri per giudicare quello, quello e quell'altro. Ascoltano un po' tutti, a dire il vero. Ma questo non basterebbe per incriminare una squadra. C'è da dire che ci sono delle situazioni imbarazzanti per l'Inter, perché se Marotta, se Gravina, nessuno di questi è indagato, ci mancherebbe, lungi da me pensare che sia giusto indagarli subito, però vanno ascoltati, le partite si aggiungono, non era finito lì, e quindi diciamo che il designatore, che non è più quello, non è più Rocchi, tra l'altro da ieri ce n'è un altro, è massima attenzione. La diversità è la seguente, che per molto meno la Juventus l'hanno mandata in Serie B, che per molto meno hanno aperto immediatamente il procedimento sportivo, per molto meno all'inizio, poi man mano uscivano delle cose, e per onestà del racconto c'è anche da dire però che anche in quel caso la Procura 2006, la Procura Penale di Torino, non vide gli estremi per rimandare, per mandare a giudizio nessun dirigente bianconero. Quindi la giustizia penale viaggia in modo parallelo con la giustizia sportiva. La giustizia sportiva è molto più condizionabile al momento per come è ancora organizzata. Quindi il caro dottor Malagò è pregato di prendere in mano questa situazione, questa patata bollente. C'è qualcosa che non torna lì, perché un conto è poter telefonare, incontrare, salutare, andare al buffet dell'Inter o della Juventus, ok? Ricordo che quando vado a San Siro c'ho il braccialetto dell'Inter, non vi fate illusioni, non ho cambiato radio e non ho cambiato fede, per dirvi che non sono quelli gli indicatori, perché per farti entrare, per prendere il panino, per evitare di chiederti il biglietto, ti danno il laccetto della squadra ospitante, detto molto chiaramente, altrimenti sarebbe anche abbastanza ingenuo. Io sono abituato a dire tutto quello che so, a metterlo in tavola. Certo che c'è qualcosa che non mi torna, perché possiamo lamentarci dell'arbitro, di quello, di quell'altro, però il disequilibrio, la diversità di giudizio, la fretta che si è avuta a volte, in poco tempo bisogna chiudere. Non c'erano molte prove in più, è bastato annusare che qualcuno era arrogante nei confronti degli arbitri. Detto questo, io temo, lo dico chiaramente, perché non passa da me la battaglia del paladino Paolino. Le battaglie le deve fare la Juventus con i suoi avvocati, da adesso anche Giorgio Chiellini che può alzare la voce su questi, in questi ambiti, in federazione, in Lega, quindi con una presenza massiccia, ripetuta, portando il disappunto di una parte importante di tifoseria, passa dalla Juventus. Questo è il mio concetto chiave. Ahimè, penso che la procedura penale finisca con un'archiviazione, perché hanno dato il disappunto. Cioè, sapete qual è la prova che porterà alla chiusura? Il fatto che abbiano aggiunto una partita, e tutti ci siamo cascati, perché a me piace spiegarlo come leggo io la situazione, non faccio il tifoso dell'Inter, dico che sarebbe necessario che la procedura sportiva aprisse un capitolo, un fascicolo su questa faccenda, e ci sono sicuramente degli articoli violati, se capitano due o tre partite, forse di più da quello che sappiamo, eccetera. Ok? Il problema è che nessuno scrive, anzi ci si preoccupa di dire dell'archiviazione, vero? Potrebbe esserci archiviazione, ma il procedimento sportivo deve partire, perché c'è la slealtà sportiva, c'è la volontà di decidere quelli insieme alla federazione, quelli che sono gli arbitri, quelli che sono quelli più amici, che poi non è che possono darti 5 rigori a favore, quello che voglio farti capire. Sapete qual è la prova? La prova provante? È che aggiungono Toro Inter con un arbitro, Rocchi, quindi cosa fa? Va a parlare, ieri è andato a parlare. Non è un virgolettato, Racconto. Che ti dice? Guardate che quell'arbitro lì era sgradito all'Inter. Io invece l'ho messo. Improvvisamente aggiungono questa partita, quasi come per dimostrare. Nel nuovo campionato... c'è poi il risultato, ha messo in crisi ancora la possibilità di vincere lo scudetto all'Inter e bla bla bla. Rocchi si vanta addirittura, si dovrebbe vantare, guarda caso che partita viene aggiunta. Una partita in cui mandano un arbitro sgradito all'Inter, raccontato nel passato, quasi per dimostrare, avete visto? Arbitro sgradito... arbitrato bene, arbitrato male, ha dato rigore contro l'Inter, addirittura sono tutte dimostrazioni, la volontà di dimostrare che a volte accontenti uno, che a volte l'accontenti un altro. Se il procuratore non fa bene il suo mestiere e non vuole andare ad approfondire perché capisce che tanto i nomi non li fa nessuno, ok? La prova certa fino oltre ogni ragionevole dubbio non la trova, non perde più tempo nel spendere soldi per le intercettazioni e per indagare quello o quell'altro, a meno che non ci siano dei testimoni, punto. Altro discorso invece è la lealtà o la slealtà sportiva, che potrebbe far aprire dei fascicoli come giustizia sportiva. Quello è in mano alla difesa dei club che fanno parte della Serie A e alla volontà politica del nuovo dirigente federale, ovvero Malagò. Io ve l'ho riassunta così. Non so se abbiamo già l'ospite in collegamento, tra poco dovremo avere un approfondimento con Gabriele La Monica. Intanto saluto Gabriele Latini, da La Monica a Latini, fra poco ce l'avremo, quindi ti pregherei di dirmi quando è pronto il collegamento. Parleremo naturalmente un po' di quelle operazioni, come vanno messe a verbale nei libri contabili, ad esempio un acquisto di Muaremovic, sempre che non si raffreddi, un'operazione come prestito diluito nel tempo, cioè ci faremo raccontare un po' di questi dati, che ogni tanto è bene farci raccontare. Allora, mi dicono che c'è Gabriele Lamonica, Milano Finanza News Wireless. Buongiorno. Ah, perché mi arriva un messaggio, ok. E allora, Gabriele, bisogna pazientare perché vedo che l'ospite è già pronto per entrare, ma devono chiamarlo dalla regia. Allora, io proseguirei. Ce l'abbiamo? Ah, sì. Benissimo, Gabriele Lamonica, ce l'abbiamo fatta. Ciao Gabriele, di ritorno dalle vacanze, di nuovo in Italia. Ciao, ciao, ciao, sì, buongiorno.
9: Come stai? Tutto bene? Sì, benissimo, benissimo, grazie.
8: Molto bene, molto bene. Senti, io ne approfitto, adesso sei anche rientrato, qualche chiacchierata, perché poi ci sfuggono dei dati, no? Perché poi parliamo di mercato, di soldi, di Vlahovic, è tornato, non ha squadra, vuole venire alla Juve, però accetterebbe un ridimensionamento, però adesso la Juve pazienta un po', intanto controlla dalle altre parti. La prima operazione, sai che potrebbe diventare quella di Dibu Martinez, che attraverso i suoi intermediari, definiamoli così, procuratori, e attraverso la sua volontà ha parlato direttamente con l'Aston Villa e sembra che abbia messo davvero abbia aperto la possibilità concreta per diventare il nuovo portiere della Juventus. Ma al di là di questo e dei nomi ne parleremo, lo metto in coda il ragionamento. Ti chiedo, da esperto, Gabriele Lamonica, Milano Finanza News Wires, quindi leggetelo, seguite anche i suoi podcast, poi ci faremo raccontare se ci sono novità anche per la prossima stagione per quanto riguarda i tuoi e i vostri podcast sportivi, legati non solo al mondo bianconero. Ti chiedo, come va vista un'operazione, cioè se ci puoi fare un po' il sunto di quelle che è il costo di un cartellino? Di solito non si paga tutto insieme, no? Si cerca di diluirlo. Faccio l'esempio: 30 milioni, contratto di 3 anni, 5 anni, quello che è 2 più 1, pagato in 2-3 rate. Quali sono i vantaggi nel pagare a rate? Quali sono gli svantaggi eventualmente? O cosa guarda una società, chi si occupa di conti? E quali consigli dà al proprio operatore di mercato?
9: Allora, diciamo così, il fatto che il pagamento sia rateizzato è come quando tu fai un mutuo, il debito ce l'hai, per cui per una società il debito quello è, il fatto che venga saldato da un punto in più rate è un discorso contabile fondamentalmente, non è un discorso di appetibilità da un punto di vista dei numeri di bilancio, è un discorso che chiaramente tu hai la possibilità di diluire in più anni, e quindi presupponendo che tu abbia fatto un buon acquisto, quindi contribuisce ad aumentare i ricavi perché magari l'anno prossimo sei in centro, l'anno prossimo potrai onorare con più facilità il tuo debito. In realtà il discorso di Vlahovic è un discorso molto interessante perché da un punto di vista del costo squadra, ricordiamo sempre che la Juventus deve spendere per la lista A dei 25 giocatori, di cui due portieri e 8 giocatori cresciuti nel vivaio di squadre nazionali italiane, ecco, deve spendere un euro, almeno un euro in meno rispetto allo scorso anno per quanto riguarda il settlement con l'UEFA. L'anno scorso Vlahovic ha costato 20 milioni di ammortamento, era pesato 20 milioni di ammortamento più altri 30 tra stipendio e altre cose, quindi 50 milioni. Le cifre con cui di cui si sta parlando adesso sono decisamente più basse, sarebbero 6 milioni di stipendio, quindi 12 milioni lordi più 8 milioni tra firma e altro, quindi facciamo 22 milioni, quindi alla fine il rinnovo di Vlahovic, il ritorno di Vlahovic, cioè le cifre che stanno della Juve, sarebbe un vantaggio perché il ragazzo comunque conosce molto bene la Juve, l'importante è che sia convinto di voler rimanere alla Juve, questa è la cosa importante, perché lui evidentemente pensava, ci hanno messo billato anche dal suo precedente agente, di poter avere uno stipendio da primissima fascia, da 12 milioni come l'ultimo anno in bianco-nero, e chiaramente si è reso conto che il mercato non lo quota questo stipendio, per cui a questo punto deve capire se vale la pena andare a cercare un'altra avventura in un'altra realtà con le incognite, oppure rimanere in una realtà in cui comunque ha un allenatore che lo stima e un ambiente comunque a cui gli vuole bene, perché sicuramente quello che nessuno può contestare a Vlahovic è sicuramente l'impegno, poi magari il risultato finale è tutto da vedere, ma sicuramente l'impegno no. Dall'altra parte, se posso dire, noi stiamo scontando, sì, per quello che mi dici, per quello che ne so io, l'insipienza di Comolli. Mi spiego, Comolli l'anno scorso ha cercato fino all'ultimo di portare a casa Colomani a dei prezzi assolutamente non concorrenziali, 50 milioni, perché all'epoca ne voleva l'anno scorso ne volevano 65 i francesi. Chiaramente quei prezzi, che comunque sicuramente fortunatamente non erano alla portata della Juve, quest'anno non sono più attuali, ancora a maggior ragione perché è passato un altro anno di ammortamento, la società è cambiata, le prospettive economiche pure. Per cui se Colomani non si farà in parte, sono molto severo con Comolli, che non ho mai amato, sarà parte dovuta anche alle trattative, diciamo così, non felici anche nella conclusione fatte da Comolli lo scorso anno. Per cui sicuramente adesso Vlahovic, il problema di Vlahovic a mio avviso è un problema di volontà di rimanere, perché chiaramente quando uno pensa che le cose possono essere finite, magari poi

0: per se stesso, perché l'hai spiegato molto bene tu. Speriamo che sia contento, che sia quella la sua volontà. Però c'è anche la Juventus, a mio avviso, che ha fatto bene quello che ha fatto finora, su indicazione dell'allenatore. Oggi, tra l'altro, ci sarà il fatidico confronto tra società e Spalletti, che era rientrato, poi è andato via, è rientrato ancora oggi, e quindi praticamente e ufficialmente inizia la sua stagione oggi, aspettando la squadra lunedì. La volontà di spingere verso Vlahovic è quella dell'allenatore, che non ti fa questi conti che abbiamo fatto noi, ma ti fa capire che ha intuito che puoi risparmiare e lui può accorciare i tempi per avere un attaccante che già conosce la Juve, che già lui conosce. Però ti faccio, non basterebbe, no, Vlahovic? Quindi la Juve però tende la mano in quale modo, Gabriele? Nel modo che garantirebbe, da quanto sappiamo, garantirebbe al giocatore la stessa cifra di ingaggio, 7 milioni per 2 anni, la stessa, quindi lo andrebbe a collocare tra i più pagati alla Juventus, non più davanti a tutti, davanti a Yıldız, ma alle stesse condizioni di Yıldız, ma per 2 anni. Di più non saprei dirti, no? Mi sembra un'apertura importante, a meno che il giocatore non è convinto, preferisce prendere 10 in Grecia, in Turchia e in America e deciderà altro, ma con una tempistica ristretta. Io ti chiedo, al di là che decida di accettare o meno, diventerebbe l'alternativa di Kolomwani, eventualmente Vlahovic, o anche di Pellegrino, perché è rispuntato prepotentemente il nome dell'attaccante del Parma. E io ti faccio delle cifre. La Juve si vorrebbe muovere con Kolomwani per 40 milioni, per Pellegrini massimo, con le condizioni tutte da ripetere, ma non lo faccio adesso. Pellegrino, il Parma reclama 30 milioni e poi ci sono le cifre che ci hai descritto tu per quanto riguarda Vlahovic. Cosa sarebbe meglio incastrare insieme, eventualmente, o tenere come amo? Come amo?
1: Io sinceramente, se potessi fare l'accoppiata Vlahovic-Pellegrino con Ekpor già terza punta, e beh, insomma, a quel punto potrebbe essere, perché hai due prospetti molto giovani, Pellegrino e Ekpor, da fare crescere. Hai un attaccante, comunque è un 2000 Vlahovic, non è certamente un anziano, che con un contratto di 2 anni, che comunque quindi gli puoi dare la serenità per ricostruirsi una carriera in Juventus. E intanto hai delle alternative che possono crescere all'interno di un parco attaccanti dove non c'è c'è un primus, ma però non è così ingombrante come potrebbero essere altri. Secondo me l'alternativa Pellegrino-Vlahovic è quella da preferire per i nomi emersi in questo momento, perché appunto abbiamo poi un ragazzo molto giovane, fuori di grandi prospettive, e poi ci sono comunque, non dimentichiamo, Yıldız e Boga. E d'altra parte con Seisao, ammesso che rimanga, io sono sempre convinto che lo facciano, che prima o poi lo monetizzino, perché sicuramente uno di quelli che hanno un valore più alto e quindi più monetizzabile. Ma questa è una mia convinzione, non è una notizia, è soltanto una convinzione di Gabriella Monica. Sicuramente i nomi, questo è un mercato che rappresenterebbe pienamente la faccia di Carnevali, per cui un mercato che secondo me è molto intelligente, perché comunque prenderebbero giocatori che sono già di stato nel nostro
0: Strategico,
1: campionato
0: studiato.
1: e anche con grosse possibilità di crescita, perché Pellegrino pagheresti 30 milioni, che è una bella cifra, però comunque con delle grosse prospettive di rivalutazione, perché il ragazzo ha fatto vedere delle cose molto interessanti a Parma. E noi questo mercato dobbiamo e possiamo fare, quindi assumendoci dei rischi con delle scommesse, diciamole calcolate, perché poi non sono i salti nel vuoto, insomma.
0: Rischi ponderati. Rischi, li chiamerei
1: Sì,
0: anche, no?
1: non sì, assolutamente, so, comunque no, no, non sono salti nel vuoto come è stato Open Da, che poi
0: Sì,
1: ci è andato a schiantare
0: tentativi,
1: fondamentalmente.
0: pure semplici tentativi. Senti, ti faccio dare un giudizio su questa operazione. Ultima ora. Paratici alla Fiorentina, acquista Tada all'Udinese. Si parlava di 40 milioni, la chiusa per, sembrerebbe, ce lo dice anche Sky in questo momento sulle cifre esatte, 25 milioni più il 30% sull'eventuale rivendita. A me scattano in mente due cose. Uno, che se prendi un giocatore che ti chiedevano 40 e te ne danno 25 alzi a tanto il 30% sulla rivendita.

0: non è poco, un po' per quello che conosco come esperienza di mercato. C'è qualcosa anche oltre la Fiorentina, non sto dicendo la Juventus, sto dicendo che un'operazione più che tecnica è un'operazione commerciale. Tu come la leggeresti, che sei esperto?
1: Lo è assolutamente, ma è un'operazione molto furba, nel senso che tu hai preso uno
0: Bravo,
1: dei migliori
0: furba,
1: prospetti della
0: ecco.
1: Serie A, perché
0: Sì.
1: comunque Attà è un grandissimo prospetto, un bellissimo giocatore in prospettiva, e Attà è un giocatore che in 3 anni o in 2 anni ti può andare in Premier a cifre veramente altissime, per cui a quel punto sacrificare il 30% della futura rivendita può essere un gran bell'affare per tutti, perché comunque l'Udinese si libera di un profilo comunque con una grande plusvalenza, può avere ancora un plusvalore futuro, la Fiorentina che altrimenti non avrebbe dovuto prendere per il suo ranking attuale, non me ne voglio il tifoso della Fiorentina, e Paratici si conferma un ottimo dirigente, perché questo è veramente un bel affare.
0: Senti, e poi arriviamo alle scaramucce, perché anche qui io da cronista, poi tu mi metti a posto i conti, i bonifici, tutte le carte della banca, ma io faccio il cronista e ti dico che sono iniziate le scaramucce tra Carnevali e Marotta, tra Juve e Inter. Su quali nomi? La Juve ieri tratta Solé a Milano. L'Udinese vorrebbe 25 milioni, guarda caso è una cifra simile a quella di Attà, adesso che è un difensore centrale, e l'Inter qualche giorno fa era entrato in rotta di collisione con la Juventus per Lucumi del Bologna, che ha una clausola rescissoria di 26-28, non ricordo esattamente la cifra adesso. Quindi due giocatori equivalenti, due difensori centrali, caratteristiche diverse. Cifre simili. Le scaramucce come andranno a finire, secondo te? Intanto ci fa capire che un nome è da trovare in difesa tra questi due. Poi arriva Muharemovic, perché una domanda tecnica e di bilancio da farti.
1: Allora, io sinceramente penso che queste scaramucce siano soltanto uso e consumo in questo momento dell'Inter, perché Marotta fino adesso non ha beccato un giocatore di quelli che diceva dover beccare. Poi, secondo me, Marotta lo ha fatto volutamente perché comunque i soldi per Palestra erano fuori dalla grazia di Dio e così così anche Nico Pazzo. E comunque, siccome sta facendo anche difficoltà a prendere quel ragazzo israeliano che gioca in Belgio, non mi sembra niente, o dell'Union Liegi o quella cosa lì, deve comunque far vedere ai suoi tifosi che dà fastidio alla Juventus. La Juventus di contrabbalzo dà fastidio all'Inter. Però il problema qual è? Che in tutto questo discorso chi gode è l'Udinese. Perché se tu vai, se un giocatore ha un solo compratore, il prezzo lo si tratta, ma se ho più compratori per giunti in asta fra di loro, e il prezzo continua a salire. E l'Inter, la Juventus, non sono più quelle di 15 anni fa. Non possono più competere a suon di milioni, perché poi arriva il terzo incomodo, il Sunderland di turno, che dice Lucumi aveva il caso di 28, se no 28 più 2 me lo porto via. Quindi secondo me sono dei discorsi di piccolo cabotaggio, piccolissimo cabotaggio, innescati questa volta dall'Inter, che è sicuramente in grosse difficoltà in questo momento per motivi, per il discorso bastoni, per tutta una serie di questioni nelle quali io non entro né voglio entrare. Lo abbiamo fatto anche noi in passato, per cui questo non è che, cioè non c'è un discorso di Inter sì, Juve no, però è un discorso molto molto sciocco, perché comunque invece di, non dico di fare cartello perché quello è vietato, però di non pestarsi i piedi in maniera costruttiva, visto che comunque c'è la possibilità di dividersi gli obiettivi, ecco, quello sarebbe secondo me un pochino più furbo. Ed è quello che mi aspetterei in questa fase, visto che Carnevali e Marotta sono al di là di tutto molto amici, per cui possono evitare di fare queste baruffe chiozzotte, come avrebbero detto i nostri nonni, e cercare di portare a casa i giocatori a un giusto prezzo senza fare godere i venditori.
0: Assolutamente. Una battuta finale su Muharemovic, però torno sul costo del cartellino. Sembrava vicinissimo, poi si è allontanato. I tifosi della Juventus, già che storcono il naso, non riusciamo a prendere neanche Muharemovic. Metà del cartellino è nostro. Alla Juventus, dal punto di vista tecnico, fuori discussione, giocatore interessante. Dal punto di vista economico, servirebbe di più. Cioè, più facile l'operazione, portarlo a casa. Vogliono 38 milioni, 36, quello che sono, 36. Metà non lo dovresti pagare, cioè 50% ce l'hai tu sulla rivendita ce l'avevi, quindi ricomprandolo ti costa solo 18. A bilancio come vanno messe queste cifre? Perché secondo me è lì l'inghippo per capire meglio l'operazione Muaremovic. O converrebbe la Juventus dire: magari me lo prendo, però intanto cercate un acquirente in Inghilterra, il Milano, quello che è da qualche parte, perché se me lo rivendete a 40, io incasso 20 milioni cash, giusto? La metà.
1: Sì,
0: Cioè,
1: certo.
0: il Sassuolo vende a 40, dico 40 al massimo. La Juventus è pronta a incassare 20. Le conviene più dal punto di vista economico-finanziario aspettare quei 20 o non pagare, non avere assegni in entrata e in uscita? A
1: Allora, il
0: me è
1: concetto
0: venuta
1: è
0: in mente questa domanda
1: quanto vale,
0: da
1: il
0: farti.
1: tema è quanto vale per la Juventus effettivamente Muaremovic? Perché evidentemente Sassuolo quando lo vende la Juve dice tanto io. Anche se ti sparo 40, tu me ne paghi 20, per cui comunque alla fine tu risparmi tra virgolette 20 milioni. Poi lasciamo stare che è da capire quei 20 milioni come vanno imputati, però quelli sono dettagli, minuterie. Il tema qual è? Quanto
0: Minuterie.
1: vale Muaremovic? Quanto vale Muaremovic? Muaremovic vale 20, allora a quel punto, tanto, a quel punto vale la pena comprarlo. Se invece pensi che il ragazzo valga una cifra, ma non valga quella cifra lì, a quel punto dia al Sassuolo che lo venda a chi vuole, a quel punto ti porti a casa la plusvalenza. Cioè, il tema è, Muaremovic secondo la Juventus vale 40 milioni, allora comprare 20 è un grande affare. Se invece la Juventus, Muaremovic vale 20 e comunque il Sassuolo ne vuole
0: Vale
1: 40, allora a
0: 30,
1: quel punto,
0: 32.
1: e allora quindi vuol dire 16 per la Juve? Non lo so, quello è un discorso che deve fare un dirigente serio che capisce quanto il ragazzo effettivamente si è cresciuto. Perché effettivamente a quel punto devi capire se ti vale di più farlo andare a terze parti, a prendere la metà e spendere come vuoi, oppure incassare, dare la metà della cifra che vuole il Sassuolo. Però secondo me è anche un discorso, cioè i tifosi devono anche essere comunque tranquilli per un motivo. Che comunque
0: Spiegami.
1: la Juventus ha comprato, ha preso, ha chiuso la squadra dei dirigenti, cioè Massara non ha un ruolo secondario, mentre Modestò con Comolli è stato sempre un po' nell'ombra, ma perché comunque Comolli era molto un faro che voleva essere lui il centro unico del mercato della Juve. Massara sarà molto importante ed è un innesto molto importante perché comunque, a parte il fatto che ha avuto cariche anche superiori a quel direttore tecnico, ma sarà molto importante non soltanto negli acquisti, ma nelle cessioni, perché noi dobbiamo cedere e dobbiamo cedere meglio possibile. Per cui è evidente che in questa fase, ora che la squadra si è completata, si può andare a pieno organico fondamentalmente. Quindi secondo me ci sarà un'accelerazione, anche perché appunto il discorso è, il problema è se Scolumani è un acquisto che assorbirebbe molte risorse se venisse fatto. Vlahovic ne assorbirebbe molte meno, perché è chiaro che poi ci potrebbe essere una redistribuzione. Poi è evidente anche un'altra cosa, che quando tu metti a posto delle caselle importanti, gli altri venditori fanno meno i furbi, perché voglio dire, Atletico
0: Eh
1: Madrid,
0: sì.
1: se andiamo a chiedere il surlot, una cosa è se noi abbiamo già la casella del 9 già messa a posto, qui sarebbe comunque sarebbe il terzo attaccante, un'altra cosa è se tu hai bisogno del primo attaccante. Cioè, comunque stiamo parlando di trattative, non è evidente che poi il bisogno aumenta il potere contrattuale di chi vende.
0: Chiaro, grazie Gabriele Lamonica. Intanto ci apri sempre un mondo con queste riflessioni che si staccano un po' dal cordone ombelicale bianco-nero, no? E fa capire
1: Grazie a voi. Beh,
0: come sta agendo Carnevali. Prego.
1: Io comunque dico, io personalmente ti ricordi che sono sempre stato molto critico su Comolli, e invece sono molto ottimista su Carnevali, perché comunque stiamo parlando di un dirigente che sa esattamente come muoversi. Per cui io
0: Sai qual è la
1: non.
0: domanda che ci fanno i tifosi adesso? Però adesso deve farci vedere cosa è capace a fare alla Juve che non è il Sassuolo. Ci sta anche questa aggiunta, questa seconda
1: Siamo
0: parte
1: perfettamente
0: della
1: d'accordo, ma
0: riflessione,
1: comunque non
0: ovviamente.
1: dobbiamo pensare di prendere giocatori alla Cristiano Ronaldo. Ma dobbiamo
0: Bravo.
1: sperare di trovare dei giocatori che diventino come Kvaratskhelia, come fu per giunto per il Napoli, come Kim, come è stato Muaremovic, come è stato Scamacca, cioè magari giocatori che sono dei diamanti grezzi che noi dobbiamo massimizzare, perché
0: Certo.
1: in questa fase funziona così.
0: Sai qual è l'aspetto che rassicura di più? Che abbiamo cominciato a costruire la casa dalle fondamenta. Di solito entravamo, buttavamo giù tutto, mettevamo il tetto. Una sola persona faceva tutto. Adesso abbiamo uno staff operativo che parla italiano e parla calcio. Ma anche avesse parlato inglese, però parla calcio. Parla e parlano di calcio. Grazie Gabriele Lamonica, se c'è qualche novità noi ci teniamo aggiornati di settimana in settimana, ma poi un po' di vacanze, di nuovo tu sei rientrato, abbiamo sentito l'ambulanza, dovevi stare in vacanza, hai sentito appena sei arrivato, tac, rumori della città.
1: Sono nel traffico, sai,
0: anche io
1: vado cercando i giocatori. Va bene.
0: Bravo, ecco perché eri con l'ambulanza, ho capito. Ciao, grazie Gabriele. Ciao, un abbraccio. Naturalmente questa è una battuta. Noi ci fermiamo qualche secondo, caro Gabriele Latini, ma prima lancio il nostro quesito. Abbiamo fatto un po' i conti. Quindi, Colo o Pellegrino? Colo a 40 o Pellegrino a 30? Con un altro attaccante o tutte e due o uno diventa la soluzione alternativa dell'altro? E poi i capricci con l'Inter, Solea 25 o Locumia 24. Su chi andreste? Mi tirate i dadi voi per l'attaccante e per il centrale difensivo, sapendo che, aspettiamo notizie, il portiere si avvicina piano piano, sta mettendo i guantoni, così sembrerebbe da ieri. A tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, iniziamo il secondo blocco. Oggi non è il suo giorno, ma era importante contattarlo ugualmente. Ma prima di salutarlo e aprire lo spazio tuttomercatoweb.com con Nicolò Ceccarini, voglio rispondere ad un ascoltatore. Ripeto, solo per far capire il senso del problema. Non ho capito, ci scrive Vittorio, mi è andata via con la voce, Vittorio, perché vi piace così tanto uno che non ha trovato posto da nessuna parte, boh, ma un po' d'orgoglio, no? Vittorio, non siamo noi che stiamo cercando, io e te, o io e Nicolò Ceccarini, Vlahovic. C'è una situazione che era cambiata, che sembrava fosse già terminata. C'è un allenatore, lo vogliamo capire che parte tutto dall'allenatore e forse da una lettura dei conti in un certo modo dicendo... Sfruttiamo l'opportunità, magari si riapre una porta. Non siamo noi che non abbiamo orgoglio, non siamo noi a cui piace tanto Vlahovic. Io questa operazione qui l'avrei imbastita 6 mesi prima, ma c'era un altro dirigente, adesso ce n'è un altro. Quindi non è che mi piaccia, avevo capito che per non perderlo a zero, visto che non ho soldi, forse dovevo costruirgli attorno il maialino, no? Avete presente il maialino di ceramica per mettere le monetine dentro? In maniera tale da poterlo tenere, A, B, venderlo e trovare un accordo amichevole per guadagnarci tutti e due. Visto che siamo senza attaccante noi e senza squadra lui, perché chiamarlo un po' d'orgoglio no? Per andare a spendere anche magari di più e rischiare ugualmente con un altro giocatore? Sai quanti ne dovremmo cambiare? Quindi non siamo noi, è l'allenatore ed è Carnevali. Almeno quando non abbiamo né colpe né meriti, non fatecene prendere. E così, direttore, buongiorno, Nick, Nicolò Ceccarini, Tutto Mercato Web, come ce la racconti questa storia di Vlahovic?
4: Buongiorno a tutti. Sì, guarda, io sulla vicenda Vlahovic ti do la mia lettura. Io capisco oggi che ci sia un po', voglio dire, di rabbia di qualcuno, ma se Vlahovic poi si ripensa, facciamo muro perché ci doveva pensare prima, la Juventus ha fatto il massimo sforzo, eccetera. Io però penso che Vlahovic si stia rendendo conto di aver sbagliato il suo comportamento, il suo atteggiamento, e chiaramente se torna deve tornare con richieste molto più modeste, non può tornare spavaldo, splendido e splendente a dire vabbè ragazzi ho scherzato, resto alla Juventus. Adesso resti alle condizioni della Juventus, e la Juventus fa benissimo se magari gli offre anche qualcosa in meno rispetto a quello che offriva prima, perché bisogna avere rispetto, bisogna avere rispetto, e te lo dice uno che naturalmente è un tifoso della Fiorentina, per cui bisogna avere rispetto per quello che naturalmente ha offerto un club, perché comunque ti ha aspettato, ti ha fatto l'offerta, ti ha dato 12 milioni di euro che naturalmente ti spettavano per l'ultimo anno di contratto, ti ha fatto una bella offerta, te hai voluto ancora una volta prendere tempo, loro hanno deciso di lasciar perdere, poi adesso ci stai un attimo ripensando e naturalmente oggi resti alle condizioni della Juve, prendere o lasciare, perché secondo me Carnevali farà così. Bene, vuoi tornare? Noi ti consideriamo un bravo giocatore, ma ora resti alle nostre condizioni, altrimenti sai come fare, fai come hai fatto finora.
0: Tra l'altro, l'aspetto nuovo è, secondo me, l'ho definita la mano tesa di Carnevali, che struttura la possibilità nella maniera più lecita possibile e migliori per i panni che ricopre.
4: Guarda, è quella, Antonio, di aversi... Giovanni, scusami se ti interrompo, è veramente un grande dirigente. È una persona di una qualità e di uno spessore non solo calcistico ma anche umano è importante, quindi secondo me la Juventus ha fatto uno dei migliori acquisti degli ultimi anni, perché comunque Giovanni Carnevali sa comportarsi da grande manager e sa come gestire le cose. Chiaramente con grande serenità lui è arrivato lì e ha detto io la porta non te la chiudo, però è ovvio che se mi viene a cercare te oggi comando io, non comandi più te. Pari pari, sereno, tranquillo, che è la regola della vita. Secondo me Vlahovic dovrebbe un po' abbassare la testa, perché è evidente che comunque forse ha un po' esagerato nelle sue richieste. Oggi la Juve, se vuole, se decide, gli farà la sua proposta. Se lui l'accetterà, se lui vuole tornare alla Juve, la deve accettare. Se crede che comunque di valere molto di più, continuerà a fare quello che vuole. Io su questo comportamento, cioè, non sarei a fare non la, diciamo così, la tiritera. Oggi vuoi tornare, vuoi venire alla Juve? Le condizioni sono cambiate, adesso sono le poniamo noi le condizioni, se ti va bene sono queste. Ci guadagnerà meno? Se guadagna meno è un problema suo, non è certo un problema della Juve.
0: C'è un aspetto però altrettanto importante. La Juve non si è limitata a dire sai dove siamo, se vuoi vieni e accetti le condizioni anche di prima quelle aggiornate al ribasso. La Juventus, dimmi se sbaglio,
4: permettimi, sì? Ma io, guarda, per come si è comportato e per come ha tenuto, diciamo così, in ballo la Juventus, si meriterebbe un'offerta più bassa. Questo te lo dico con grande onestà.
0: Ecco, a me invece risulta che sia stato livellato all'ingaggio di Yıldız, quindi c'è un'apertura anche, come per dire, di poco superiore a quella che era prima,
4: Antonio,
0: per livellarla
4: ti dico
0: e metterti al centro del progetto. Più di questo la Juve non può fare, quindi gli faccio i complimenti.
4: Sì. No, ma io ti dico quello che farei io, poi la Juventus fa giustamente quello che pensa lei. Però sinceramente ti devo dire, questo atteggiamento non mi è piaciuto. Ecco, non mi è proprio piaciuto.
0: Chiaro, non è piaciuto neanche ai tifosi della Juventus, quindi è detta tutto, no?
4: Sì, perché poi bisogna avere un po' di rispetto, perché comunque alla fine Vlahovic è un bravo attaccante, ma non è un giocatore di spessore clamorosamente forte da indurre, no? Di valere di più di altri attaccanti che hanno segnato più di lui. Quindi ecco, io credo che ritornare un po' alla realtà non gli faccia altro che bene.
0: Sicuramente, Nick, però c'è questo aspetto che forse non capiscono bene neanche i tifosi della Juventus. Se tu non lo volessi più perché hai già Colomwani, poi ti dico è migliorata, è peggiorata la situazione, tu hai Pellegrino, tu hai altre idee, basterebbe dire il tempo è scaduto, primo. Secondo, c'è questa apertura, ma forse voluta proprio, no? Giocando anche un po' il gioco del calciomercato, ma fondamentalmente da parte dell'allenatore. Perché il ragionamento che fa Spalletti non fa una piega. Lo voleva prima, lo voglio adesso, ma se dobbiamo cercarne un altro, forse non ci conviene anche dal punto di vista economico quel giocatore ha certe caratteristiche. Cioè non siamo io e te tutto mercato web, noi facciamo i cronisti, punto e basta, al di là che ci siamo sbilanciati anche su dei giudizi nostri, no, di opinionisti. Prego.
4: No, è così. Hai d'accordo? No, ma io sono d'accordo, però sai, se il giocatore è bravo e lo vuole l'allenatore, la società giustamente Però io credo che glielo debbano far pesare, sì. Perché comunque sia non può passare inosservato, capisci? Dico, perché siccome la Juventus ha uno stile, ha un suo modus operandi, anche un suo modus vivendi, queste non sono cose che puoi far passare così. Ora dimostra sul campo che sei un giocatore da Juventus, perché nell'aspettare così tanto per me non l'hai dimostrato. E te lo dice uno da lontano, perché francamente è un comportamento che, sai, se sei Messi te lo puoi permettere. Ma se sei Messi,
0: certo, sono d'accordo. E sai che poi attorno c'è anche i consiglieri, genitori, procuratori,
4: eccetera. Chi lo consiglia, evidentemente, non lo consiglia benissimo. Ecco, tutto qua.
0: Certo. Senti, spostiamoci, perché non era questo, ho voluto rispondere a questo ascoltatore, perché sembra che a noi piace solo Vlahovic. No, si è riaperta questa finestra. Perché si sta chiudendo eventualmente quella con Colomuani? Oppure anche lì c'è una strategia tipica di Carnevali, cioè la società, i dirigenti, il club prima di tutto il resto?
4: Ma allora, la Juventus due punte le deve prendere. Allora, ancora Vlahovic non è tornato alla Juventus.
0: Certo,
4: ancora
0: certo.
4: C'è un attaccante che è Jonathan David, e quindi dal punto di vista, voglio dire, numerico, la Juve è ancora a zero, perché se David dovesse andare via, è chiaro, servono due attaccanti. Quindi vediamo che succede con Vlahovic, se c'è effettivamente questo ravvicinamento, e poi vediamo se successivamente ci sarà anche la possibilità di prendere un altro attaccante. Per me su Colomoni continueranno ad andare avanti, anche se ancora non c'è l'accordo, perché due centravanti bisogna li prendono per tornare a un certo livello. È chiaro che bisognerà vedere anche le richieste del Paris, perché se continuano a essere un po' alti, il giocatore vuol venire alla Juve, il Paris Saint-Germain secondo me lo cederà. Carnevale ha detto una cosa intelligente e una cosa importante nei giorni scorsi, ci sono stati un po' di problemini, no? Nei mesi scorsi fra il club francese e la Juventus per la vicenda di Paris Saint-Germain, Colomani, e quindi Colomani. Stanno cercando anche di ricucire un po' questo aspetto, e lui in questo è molto bravo.
0: Certo. Senti, devo andare a puntare un articolo che mi ha svegliato questa mattina, che ho letto su tuttomercatoweb.com. Juventus su Solé, mi dai tu la risposta? Nella risposta tuttomercatoweb ci dice anche: Azic e Cabal sono pedine che potrebbero interessare all'Udinese. Avete aggiunto qualcosa di interessante, intrigante?
4: Ma sai, queste sono le contropartite che potrebbero essere. E poi c'è il discorso di Solé, che sul quale mi sembra abbia un pochino allentato la morsa e la pressione l'Inter, e a quel punto nell'incontro che c'è stato ieri a Milano, è chiaro che la Juventus ha provato a sondare il terreno, perché forse i 25 milioni di euro di spesa complessivi chiesti dall'Udinese non sono nelle corde della Juve in questo momento. Cioè la Juve oggi può pensare a Solé, però non vuole spendere 25 milioni di euro, per questo sta valutando delle contropartite. Per me stanno tenendo in piedi anche l'operazione Muharemovic, esatto. Perché comunque Muharemovic è un altro giocatore che piace molto, sappiamo tutti e sapete tutti che su di lui c'è il 50% della futura rivendita, per cui se ci fosse una valutazione anche di 25-30 milioni, per la Juve sono 15 milioni, no? Perché gli viene a costare la metà, e magari ecco, potrebbero fare stanno tenendo aperte due strade per capire quale sia quella migliore percorribile. Bisogna vedere anche chi esce, perché se esce Gatti è ovvio che la Juve dovrà anche valutare un altro inserimento. C'è sempre questa clausola di Bremer che può essere pagata entro il 10 di agosto, quindi ci sono tante cose in divenire, ed è per questo che Carnevali vuole tenere tutte le strade aperte.
0: Carnevali e Massara accelerano, è proprio così per Dibu Martinez? Da ieri a oggi cosa è cambiato? Passi in avanti, indietro?
4: È cambiato che il portiere è una priorità, l'ha detto più volte anche Giovanni Carnevali, il portiere per la Juve è una grande priorità, stanno cercando in tutte le maniere di arrivare al Dibu Martinez, se sono 7-8 milioni secondo me se li possono spendere, l'alternativa rimane vicario, e io credo che da questo punto di vista secondo me c'è un'apertura diversa ora dell'Aston Villa rispetto alle richieste precedenti, per cui ho delle buone sensazioni che queste ore potrebbero essere decisive per arrivare anche alla fumata bianca.
0: Mi incuriosisce la notizia legata a Nico Gonzalez. Qual è la posizione della Juventus? L'Atletico Madrid ha detto: non abbiamo fretta fino a quando c'è il mondiale aperto. Chiaramente Nico è l'ultimo giocatore ancora tesserato Juventus, impegnato nei mondiali. Come la vedi la situazione attorno all'argentino?
4: Ma attorno all'argentino è che l'Atletico Madrid lo vuole e che secondo me troveranno il modo poi alla fine di accontentarlo, a meno che non ci siano delle grosse problematiche. Ora vediamo un po', perché il fatto della cessione è una cessione che secondo me si può fare anche con un po' di calma, perché non è che ci sia la necessità assoluta, l'ha detto anche, mi sembra proprio ieri o ieri l'altro, Giovanni Carnevali, che il mercato è un po' lungo e bisognerà farlo, diciamo, nella maniera più oculata e giusta possibile, sia nelle entrate che nelle cessioni. Oggi ci sono delle priorità, poi ci saranno anche altre priorità, per cui Nico Gonzalez continua a piacere all'Atletico Madrid e vedremo se i contatti andranno avanti, se troveranno una soluzione per chiudere l'operazione, ecco.
0: Da Casas però riassumono, tanti nomi, ma non si è ancora mosso niente, al di là di Ekator. Mi dici se c'è difficoltà reale, no? Tu fai molte più telefonate del sottoscritto, procuratori, società, direttori, certo, tecnici. In questo momento la Juventus, che ha riorganizzato l'asset dirigenziale, quindi come ho definito ieri, è partito dalle fondamenta, no? Che erano da sistemare un po', da cementare probabilmente. Intanto ti faccio dare un giudizio anche su Massara. Che cos'è che non ha funzionato a Roma?
4: Ma a Roma, sai, forse il rapporto con Gasperini, dai, diciamo le cose come stanno, che poi è complicato averlo un po' per tutti, perché sai, è un allenatore bravissimo, però il suo carattere spesso e volentieri non è molto compatibile, no, con il lavoro di un direttore sportivo, perché è sempre molto esigente, non lo fa certo mica per cattiveria, ma lui è così, voglio dire. Poi alla fine Massara gli ha portato Malen, cioè non è che non gli abbia portato, se te ci pensi bene, nella seconda parte della stagione Malen ha segnato tanti gol, quindi è stato fondamentale, no, anche per la conquista della Champions League della Roma. Quindi io non mi sentirei in questo senso di dover attaccare più di tanto Gasperini. E però allo stesso tempo secondo me mi sento anche di difendere Massara, perché Massara comunque è un bravissimo dirigente, secondo me è perfetto per la Juventus. So che lavorerà insieme ad Ottolini, chiaramente con la supervisione di Giovanni Carnevali. Per me si sta dando la Juve una struttura dirigenziale di livello, e Massara è molto bravo anche nell'andare a scoprire dei giovani interessanti, no? Anche Robinho Vaz, per esempio, che è stata un'operazione costosa per la Roma ma di grande prospettiva. Ecco, io credo che lui una persona di poche parole ma di molti fatti e di molta competenza.
0: Ecco, allora adesso arrivo alla domanda. È davvero difficile per la Juve con questo staff dirigenziale comunque cedere, vendere, essere appetibile per qualche club senza essere sfruttati dal punto di vista economico? Perché ci sono diversi nomi che non capiamo ancora come ci si riuscirà a muovere, no? I grandi ritorni non voluti, ma che ci sono, se li trovano lì, se li troveranno lunedì in casa.
4: Per esempio Pendao, Zegrova, tanto per capirsi, sono dei giocatori che comunque sono degli esuberi, forse in questo momento la Juventus dovrà cercare di sistemarli.
0: Douglas Luiz, Arthur, sono certo, tutti nomi che circolano, naturalmente sono da gestire, poi...
4: Esatto, però sai, io credo che da questo punto di vista serva semplicemente un po' di pazienza, perché ci sono dei giocatori che non sono, ci sono dei, anche voglio dire, diciamo delle situazioni che ti ritornano fuori, perché quando hai fatto operazioni in passato probabilmente hai sbagliato qualcosa, quindi, ma questo vale per tutte le squadre. Cioè la Fiorentina oggi è la grande protagonista del mercato, perché ha preso Dragusin, perché ha preso Vieri, perché ha preso oggi Attà, però allo stesso tempo è una Fiorentina che deve sistemare 40 giocatori in esubero, no? Quindi questo vale un po' per tutti i club, e lì ritorno al discorso che facevo prima io, alla pazienza, alla santa pazienza. Il mercato arriva al 31 di agosto, anzi al 1 di settembre, e vedrai che alla fine troveranno un modo di sistemarsi. Solo che ci sono dei momenti nel mercato di stanca e dei momenti in cui il mercato accelera. Ecco, quando riaccelera devi essere bravo a capire come poterli sistemare.
0: Leggo velocemente, ti saluto, primo piano in questo momento di tutto mercato web, Fiorentina colpo a Attà, che voto dai a questa operazione della Fiorentina di Paratici?
4: È un'operazione da 25 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita, ragazzi, sono soldi, la Fiorentina ha speso 25 per Attà, ha preso Dragusin, prestito oneroso a 1,5 con obbligo di riscatto a 17,5, ha preso Vieri, difensore del Gremio, a 15 più 2 di bonus. La Fiorentina si è portata molto avanti con gli sborsi economici, adesso dovrà rientrare. A te è un centrocampista che, voglio dire, nella linea può fare un po'
0: profilo
4: più
0: molto interessante, eh?
4: Molto interessante. Giocatore bravo, giocatore forte, oggi farà le visite mediche, per me è un'ottima operazione. Io sono convinto che loro hanno in canna una grande cessione. Io continuo a pensare che dalla Fiorentina partirà Fagioli, poi può darsi mi sbagli, ma secondo me
0: destinazione,
4: Ponte anche,
0: destinazione?
4: Secondo me destinazione capire. Estero, destinazione estero.
0: Destinazione estero. Sì, l'Atalanta accoglie Gaetano, visite mediche per il centrocampista a Milano e poi al via il raduno della Lazio. A Formello spunta anche Ghila, che conferma in questi giorni parto. Avevo letto parlo, ma in realtà parte e va.
4: Avevi
0: a
4: letto
0: Milano.
4: Pardo, ma parlo, pardo, pardo.
0: Parto era un gioco. Come sempre, nel primo piano, ogni ora aggiornato di tutto Mercato Web, il sunto, come meglio non si può fare, della giornata di calciomercato. Grazie Nicolò Ceccarini.
4: Grazie a voi,
0: anche
4: buona giornata a tutti. Non
0: mi hai fatto spendere soldi oggi, niente, non mi hai dato soddisfazioni, non mi hai fatto incassare, non mi hai fatto per la mia Juve. Aspettiamo la prossima settimana.
4: Se non mancheranno, per pagare c'è sempre tempo, non ti preoccupare.
0: Hai ragione, ragione. Da te non me l'aspettavo questa chiosa. Ciao Nicolò, ciao direttore, buona giornata.
4: Ciao.
0: Buon anche weekend, visto che ci sentiremo la prossima settimana. Quindi scopriamo che oggi parte il raduno della Lazio, la Juve comincerà lunedì, oggi in sede, non sappiamo se c'è già stato o meno, andiamo poi a vedere subito tutto Juve, ma lo scopriremo tra poco. Confronto, saluti, Massara, Carnevali, Spalletti, il trio delle meraviglie, dove ci porteranno? Allacciate le cinture di sicurezza, si parte tra un po', ma noi con Cose di Calcio ripartiamo tra pochissimo.
2: Cose di Calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Eccoci qui, 13.08, riparte Cose di Calcio e tra poco un altro collegamento, la radio in TV, la TV in radio a dire il vero, con il commento di chi racconta la Juventus anche sulle televisioni nazionali e locali. Intanto, sempre da tutto Mercato Web, Malagò, direttore tecnico Italia in settimana, può venire fuori anche una sorpresa. Chissà quale potrà essere. Intanto Malagò, preoccupati non solo del CT, vero, importante, la nomina, e poi giustizia sportiva, riforma della giustizia sportiva, doveroso. Allora, visto che c'è, lui non è abituato alla radio, lui è un televisivo, allora noi lo portiamo in radio, Valerio Pavesi, Telenorba, ciao Valerio.
5: Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti e un caro saluto a tutti i telespettatori.
0: Sembrava una di quelle radio telecronache di 20 anni fa quando l'Italia vinse i mondiali. Avevamo 20 anni in meno. Che bello.
5: Sì, bel periodo.
0: Te lo ricordi ancora quel momento?
5: Sì, sì, me lo ricordo ancora. Io in realtà ero piccolino, ma ricordo anche qualche frammento dell'82, momenti storici ormai che non torneranno più.
0: Ecco, abituiamoci, io e te abbiamo dato in questo mondo. Sì, esatto. Parliamo di cose positive. Sorpresa Juve, sei sorpreso di tutto quello che sta capitando, non nel mercato, la ristrutturazione, te l'aspettavi? È l'ultima, giusto? Me lo garantisce Valerio Pavesi?
5: Sì, sì, guarda, effettivamente la ricostruzione comunque, se ci pensi, è logica ed intelligente, perché mancavano quei tasselli che nelle ultime stagioni poi sono un po' andati a far crollare tutto il castello, perché Massara comunque è un tecnico, un dirigente che ha fatto un ottimo lavoro sia al Milan che alla Roma, e forse ecco in questo momento si cercava anche una persona d'esperienza anche per far crescere Chiellini. E poi vabbè, abbiamo Carnevali che sta dirigendo la giostra. Era un po' il tassello che mancava. Adesso si è andato a ricostruire un po' tutto quanto. C'è chi dice che stiamo prendendo solo i dirigenti e non i calciatori. Un pochino di calma, vedrete che arriveranno anche gli altri. Insomma, bisogna ripartire dalla struttura prima e poi si passa al resto.
0: Probabilmente è stato proprio quella la pecca degli ultimi anni, che ci provavi e poi crollavi, o forse non c'era anche un confronto come potrebbe avvenire adesso tra uomini di campo.
5: Esatto, tra l'altro siamo la società, e questo è forse uno dei nostri pregi ancora, che comunque non si lascia, diciamo, tentare da quello che è poi la soluzione economica, quindi ragionare come un fondo o il resto. Si tratta sempre di basi solide, della famiglia che magari in questo momento non è in grande condizione, però è giusto portare avanti quello che è un punto fermo. Io sono sempre stato d'accordo, e quando si parla di cedere, attenzione a cedere, perché non sai con chi capiti, puoi capitare bene, puoi capitare anche male.
0: Certo. Senti, la prendo un po' larga, poi arrivo anche agli arbitri, no? Però intanto ci sono novità, noi dovremo raccontare la Juve l'anno prossimo, ti informo, che c'è una revisione in atto con il regolamento, le novità. Allora, intanto la notizia, non so se ti fa piacere o meno, inizia così, eh? Avremo arbitri più in stile UEFA. Non è un complimento, forse, per quello che abbiamo visto, no? Però speriamo che possa essere rettificato. Pochi interventi VAR, sei d'accordo? Proprio con un flash, trattiamo.
5: Sì, pochi interventi VAR. Sono d'accordo a metà, nel senso lo applichi o non lo applichi. Questa è una soluzione di mezzo che non vedo che ha molto
0: senso.
5: Non ti
0: convince. No. Maggior precisione in campo, cioè seguire il regolamento, cioè non siamo all'inizio, alla fine, da quello che ho capito, ma anche dell'applicazione delle regole sarà ispirata a queste novità. In particolar modo, sul rosso per chi si copre la bocca con la mano, espulsione per la FIFA, solo giallo per l'UEFA. Sei d'accordo su questo?
5: Io darei giallo, non la vedo come una cosa così grave. Sì, certo, non posso capire quello che stai dicendo, però ci sono cose ben peggiori per un rosso.
0: Sì, sono d'accordo, però poi devo capire, a fine partita, perché abbiamo visto anche, l'allenatore poi può mettersi la mano davanti alla bocca per parlare col suo giocatore? Perché se no, poi mi arriva l'interista qualsiasi e mi dice il tuo allenatore aveva la mano davanti alla bocca e stava consigliando a Thuram di allacciarsi le scarpe. Cioè, io devo capire perché pensiamo alle cose inutili e non a quelle inutili. Sì, ma mi infatti, fermo qua. La novità che incontrerà maggiori difficoltà, senti un po' Valerio sì. Pavesi di Telenorba, Telenova, chiedo scusa, che sento tutte le televisioni. Le novità sarà quella della revisione dei secondi cartellini gialli, ma no, ti ricorda qualcosa? Ovvero dati, non quelli non fatti, ora in attesa che venga emessa la circolare. Sappiamo che anche in Serie A verrà adottato il VAR per correggere il corner errato, mentre sia la B che la C stanno ancora decidendo. Cioè, si potrà intervenire anche sul calcio d'angolo errato in Serie A, soprattutto si potrà, ma deve ancora esserci la certificazione, deciso sul secondo giallo. Sai che il secondo giallo può essere quello più pesante rispetto al primo, perché ti caccia, certo, e qualcuno esulta e poi va a far festa dopo a Milano senza pagare, perché naturalmente si entra gratis nelle discoteche milanesi, se conosci. Anche a me è capitato, perché ridi? Cosa pensi?
5: Perché abito da queste parti, Antonio, per cui sai, Milano la conosco abbastanza bene.
0: Ok, senza allusioni, risolviamo tanto, poco, 0,1%, che cosa?
5: Possiamo fare dei passettini in avanti che potrebbero anche far perdere tempo, cioè, ma perché continuare a camminare a step? Dai la libertà di poter decidere in modo completo in tutte le situazioni. Non è che io devo mirare al calcio d'angolo o alla doppia ammonizione o alla la mano che si copre. Tu devi essere con la copertura a 360 gradi, perché devi valutare ogni tipo di situazione che può essere rivista e la decisione deve essere cambiata. Ma mi sembra che stiamo perdendo ancora tempo, cioè o lo fai al 100% oppure non lo fai proprio. Cioè, io vedo queste cose come
0: le vie di mezzo non funzionano.
5: No, ma non funziona. Se vuoi risolvere il problema alla radice devi estendere completamente. Questa è la mia idea.
0: Certo, sono d'accordo con te. Senti, il tempo passa, vola, la Juve però, ci dicono da casa, cosa ha comprato oggi? Guardo ieri? Come risponde Valerio Pavesi?
5: Ti rispondo come l'ultima volta. Effettivamente siamo un pochino in ritardo per quanto riguarda il calciomercato. Però, ecco, come parlavamo anche nella scorsa puntata, la Juventus ha delle trattative in corso che purtroppo, a causa anche del torneo che ovviamente predilige tutto il resto, non si possono concludere. Ci sono delle trattative anche molto interessanti in tutti i reparti, per cui chiediamo ancora un pochino di pazienza al tifoso che scalpita, ovviamente, però non mi sembra che le altre squadre siano in una situazione completamente idilliaca rispetto a noi, per cui penso che sia un normale processo che dal mese di luglio, dalla fine del mese di luglio, quindi tra pochi giorni, avrà poi il suo epilogo. Ci ritroveremo probabilmente con una serie di colpi messi in sicurezza proprio nel breve periodo. Poi lo sappiamo che poi la stagione incombe, però oggi è così per tutti.
0: Io non sono uno che regala giudizi, un po' mi conosci. A me sembra però che questa volta Carnevali, ma potrebbe essere giunto, gli fosse arrivato oggi, no? Invertendo l'ordine degli arrivi dei direttori, Giuntoli o chiunque altro, ci mancherebbe, quelli che ne capiscono di calcio, onestamente, non gli astratti, stia lavorando su questo aspetto. Cioè, devo, per farmi conoscere, per quanto sono bravo, per quanto sono diverso da chi c'era prima, devo dimostrare, no, non di azzeccare il crack come giocatore, ma di non spendere troppo e quindi di voler pazientare volutamente per non prendere o lasciare e accettare le condizioni della squadra che vende. Certo, non so se anche tu hai questa impressione. Io la leggo anche così, cioè quando dice di Colomani, sì, non è l'unico, sì, è un po' tanto però quello che mi chiedono. Cioè almeno ce lo dice, perché se poi non lo prenderemo, almeno ho una spiegazione, magari è una bugia, no? Però non mi faccio prendere nella rete, guarda, devo prendere assolutamente entro lunedì Colomani, quanto volete? 38? Ma io posso darvene 35, dai, facciamo 38, dai, poi trovo la soluzione. Come abbiamo fatto un po', no, nell'ultimo biennio? Dimmi la tua.
5: Ma Carnevali non è assolutamente una persona stupida, anzi, tutt'altro, è uno che, nonostante non abbia avuto un'esperienza in una grandissima squadra, sa come operare. Conosce benissimo la situazione che si è formata la Juve, ovvero che i dirigenti precedenti hanno speso tanti soldi, ed è la prima cosa che sta lamentando Elkan anche nei colloqui che ha avuto con Spalletti. nelle volte in cui Spalletti è andato a cena a casa di Elkan, più volte gli ha ripetuto questa cosa: sai quanti soldi mi hanno fatto spendere i dirigenti precedenti, e tutto poi si è rivelato un bluff. Allora Cannavale, che è una persona intelligente, probabilmente che non si vuole bruciare, visto che sono stati fatti fuori gli ultimi dirigenti della Juventus, cosa dice? Ci vado con i piedi di piombo, piuttosto non faccio il passo più lungo della gamba, valuto esatto. bene, e alla fine porto a casa quello che mi serve, magari non facendo follie. Ecco, io la vedo in questa maniera qui.
0: Altrettanto, altrettanto. Senti, torno agli arbitri, perché guarda come cambiano i titoli. Oggi, dopo l'interrogatorio di Rocchi, di ieri, perché ha parlato nuove partite sotto osservazione, intanto si attende la chiusura delle indagini, si attende, cioè dato per scontato quasi, verso l'archiviazione, cioè sappiamo anche quasi l'esito, perché circola quello all'interno dei tribunali milanesi. Ma attenzione, faccio rispondere a te al quesito di un collega. Rocchi ha spiegato in poco meno di 6 ore ieri come funziona il non sistema. Nel 2006 era il sistema Moggi, a questo è il non sistema, nota la differenza, sì. non suo sì. ma di chi si è alternato alla guida della CAN. L'obiettivo è mandare, senti come è stato motivato, l'obiettivo è mandare l'arbitro nelle condizioni migliori per la partita. E tanto per citare il caso Mariani, l'internazionale di che è quello che ha arbitrato l'ultima partita dell'Inter, che aveva fatto Inter-Napoli, finita tra le polemiche, sì. aveva sì. titubato davanti alla possibilità di riavvicinarsi all'Inter, cosa che era sì. nelle intenzioni di Rocchi già prima di quella partita. Lo stesso, ed è solo un esempio, quindi citano, e chi possono tirare in ballo? Tirano in ballo proprio Orsato. Orsato, che è il nuovo designatore, ma guarda caso, Orsato, attuale designatore, dopo il famoso Inter-Juve e il caso Pjanic-Rafinha, 3 anni lontano dall'Inter, il designatore era Rizzoli, frode sportiva o semplice buonsenso, quello che potrebbe portare all'archiviazione della procedura penale attorno a questo caso? Ma non pensi anche che la procedura sportiva dovrebbe comunque attivarci per darci delle spiegazioni e non a noi juventini? Non solo a noi?
5: Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo. Tra l'altro questo epilogo fa capire anche come vogliono risolverla velocemente, senza perdere neanche troppo tempo. A me spiace dirti questa cosa, Antonio, però...
0: anche a me!
5: Mi prendo anche la responsabilità. Se quello che abbiamo visto, e qui parliamo anche a livello internazionale, del caso tra Infantino e Trump, no? Dove l'abbiamo capito tutti, no? Che si è tratto di ricevere un ordine, e siamo già a livelli altissimi. A cascata, secondo me, poi c'è un discorso molto molto ormai diretto, che va proprio verso una direzione ben precisa, e la direzione ben precisa è quella: non solleviamo più polveroni, perché già il nostro sistema è messo in una situazione di difficoltà,
0: è avariato, probabilmente, è scaduto.
5: Non voglio mandare dire delle cose che non so, però a me sembra veramente strano, dopo tutto quello che abbiamo ascoltato, dopo tutto quello che abbiamo letto, che non ci sia niente dietro questa storia. Vedo anche una situazione di difficoltà anche nel parlarne, quindi vuol dire che anche gli stessi media hanno un attimino un problema. E questo cosa ci fa capire? Che bisogna andare verso una direzione. Quella direzione deve essere. Per cui non sapremo mai veramente quello che è successo, quello che veramente è accaduto. L'unica cosa certa è che si vuole troncare, si vuole decisamente chiudere questa storia, e che mi lascia ancora più dubbi rispetto a quello che poi è veramente. Poi, perché non si vuole andare a fondo? Cioè, è questa l'unica cosa che il tifoso si domanda, e soprattutto dopo quello che abbiamo visto e sentito nella situazione internazionale, quanta credibilità può avere ancora il calcio di
0: sempre
5: oggi?
0: Meno.
5: E questo, capisci? Questa è l'unica. La domanda che si fa al tifoso oggi è quella. Poi la passione vince su tutto e si torna come prima. E se, addirittura magari si vuole non guardare questa cosa, proprio per cercare di non pensare. Ma poi dove stiamo andando? E questa è la domanda che ci facciamo.
0: Assolutamente d'accordo con te, e vedo anche che l'interesse diminuisce sempre, poi diventa anche un po', oltre a una verità raccontata nei giusti termini, anche l'alibi per dimostrare che ce l'hanno con te, juventino, interista, milanista, perché il problema poi è qual è la credibilità del sistema arbitrale in questo contesto, se poi lo sminuisci, se non parte immediatamente un procedimento sportivo, una giustizia sportiva da rivoluzionare, da azzerare e da riscrivere in tutti i versi, e poi perché in qualche caso era giusto una pena afflittiva immediata, e qui invece aspettiamo che un procuratore il 16 luglio, che ha aperto questa indagine, si sposterà di incarico. Cioè, onestamente, gli interrogativi sono tanti. La Juventus come dovrebbe agire? Lo chiedo a te perché sei anche la voce del popolo bianconero.
5: Ecco, qui apriamo un capitolo che potrebbe essere interessante, nel senso che...
0: mica ti faccio le domande, mica pettiniamo le bambole qui a Radio Bianconera.
5: No, assolutamente. Ecco, siccome poi c'è stata anche una parte di tifoseria che, quando è arrivato Carnevali, e lo sappiamo bene che Carnevali è molto amico di Marotta, allora qui le strade sono due, Antonio, per come la vedo io. O stiamo cercando di diventare amici, stiamo cercando di diventare amici dei non amici, no, perché sono così amici, comunque effettivamente il rapporto interpersonale tra Carnevali e Marotta lo è abbastanza chiaro, non è sotto la luce del sole.
0: Cioè, secondo te qualcuno ha pensato che Marotta ha messo Carnevali alla Juve?
5: Più che altro si sta cercando, secondo me Elkan sta cercando di pacificare i rapporti che si erano bruscamente interrotti a causa anche di quella situazione che si era creata con la Superlega. Quindi è tutto un discorso globale, sembra quasi che lui, e poi parlo di Elkan in questo caso, voglio dire, devo fare pace con la UEFA, devo fare pace con il campionato italiano, devo fare pace con tutti, come mi comporto? Vado a mettere gli amici, no, che non creano problemi. Ecco, amici intendo che persone ovviamente responsabili, persone che lavorano, però che non, persone che non vanno in contrasto con quella linea di pensiero. E chi erano quelle persone che andavano in contrasto? Andrea Agnelli. Andrea Agnelli era la persona che si era messa in mezzo e che non voleva fare passare certe cose, e come hai visto l'hanno fatto fuori. E questo cosa mi fa capire? Che adesso l'atteggiamento vuole andare verso un'altra direzione, quella che la Juventus deve essere accettata ancora da tutti. Io non vorrei sbagliarmi, anzi spero di sbagliarmi, ma è una mia supposizione ovviamente, è una strada che vedo possibile.
0: Quindi la vedi proprio come una strategia studiata?
5: Una strategia studiata per cercare di far risollevare la Juventus ed essere accettata, perché la Juventus è stata punita, è stata esclusa, è stata mandata fuori dal contesto europeo volutamente. E ti ricordi, no, quando i punti venivano tolti, rimessi, un disastro completo. Questa è una storia che ci portiamo dietro da anni ormai e che stanno cercando in qualche modo di risolvere. Anche il patteggiamento è stata una forma, una linea, come per dire, basta, noi non ci mettiamo più contro, vogliamo andare avanti, vogliamo collaborare, vogliamo uscirne fuori. Cioè, potrebbe essere una soluzione, capisci? Per la mia idea, è soltanto un mio
0: pensiero. Sì, una chiave di lettura. Senti, siamo quasi in chiusura. Intanto qualcuno ci scrive che avrebbe lavorato per prendere un giocatore come Atta. Secondo me ce ne sono tanti, questo è anche un profilo interessante. E dipende anche da quello che avevi già programmato. Qual è l'operazione che non vorresti vederti sfuggire dalle mani? Se ce n'è una, sì, magari sì, più avanti rispetto ad altre.
5: Guarda, magari sbaglierò e tanti tifosi non saranno d'accordo con me, perché già mi sono scontrato su questo argomento, però a me veramente dispiacerebbe che la Juventus non portasse a casa Kolumani, perché ho visto, nonostante il prezzo alto, perché abbiamo capito che se non scendono non se ne fa niente, però io ho avuto già modo di testarlo nel nostro campionato in una condizione veramente di difficoltà assoluta. Per me è un calciatore che può tenere il reparto d'attacco da solo.
0: Che per la Serie A va bene, per la Juventus attuale va benissimo, dici tu, sì, molto praticamente.
5: Va benissimo, anche certo, perché fuori dall'Europa chi vuoi che arrivi oggi è veramente difficile, fuori dall'Europa che conta.
0: Anche se sembra che sia quella la volontà del Paris, perché poi perché te lo dovrebbe dare a molto meno o tenerselo sul groppone se non aspettando che arrivi o torni qualcuno che gli proponga qualcosa di più della Juventus, ed è abbastanza
5: tanto loro,
0: facile.
5: Tanto il Paris Saint-Germain è in una situazione che il coltello ce l'ha dalla parte del manico, è la Juventus che ha bisogno, e quindi c'è questo stallo, no? Per far capire se vediamo quanto riesci ad alzare, perché finché non alzi non te lo darò mai, e quindi insomma...
0: La situazione è questa. Senti, vedo che te ne intendi, sei diventato quasi criminologo. Chi ha il coltello dalla parte del manico o della lama con Vlahovic?
5: Le tue domande sono sempre

0: Perché poi bisogna lavorare, bisogna
1: Sì,
0: mica
1: al giorno
0: solo
1: d'oggi sì,
0: scherzare.
1: hai ragione. Però comunque,
0: Mica ti
1: allora,
0: vedi delle partite gratis. Vai, vai, vai.
1: rispondendo alla tua domanda, posso dirti che in questo momento per me il coltello dalla parte del manico è ancora dalla parte del giocatore. E ti spiego il motivo. Perché Spalletti ha più volte richiesto il suo rientro, si sentono costantemente, è l'attaccante che comunque lui vuole. Ancora è questo che poi il giocatore e il procuratore soprattutto si fermano un attimo, perché dicono comunque l'allenatore ci vuole, l'allenatore va molto d'accordo con il proprietario, quindi vedrete che prima o poi la società si rifarà viva, perché se non porta a casa nessuno, a causa poi del discorso che dicevamo prima, vedrete che tornerà a bussare da noi, e quindi noi cosa facciamo? Aspettiamo, non stiamo lì ad abbassarci, aspettiamo la società, perché la società ancora non ha nessuno in mano, e lo sanno benissimo che con l'Europa League non arriverà nessuno, per cui la società secondo me ancora si ritrova in difficoltà nei confronti di Vlahovic.
0: Chiarissimo, ti do anche la mia risposta. In questo momento è un coltello, quello finto, di plastica. Puoi prenderlo, puoi lasciarlo cadere, puoi aver paura, cioè ognuno lega attorno alla situazione.
1: È un coltello finto,
0: sì, come la pistola finta, però a volte con la pistola finta ho visto fare delle rapine di caramelle all'oratorio che neanche ti immagini. Sono le uniche rapine a cui ho partecipato, se mi permetti. Senti, 13:32, giunta l'ora di salutarti, e noi ci alterniamo sempre con le voci televisive. Ti piace la radio? E allora raccontaci
1: molto.
0: Ogni tanto qualcosa e ricordati di noi, va bene? Ci sentiamo.
1: Molto, molto, anche perché quando racconto la partita a Telenova, la racconto
0: sì,
1: per gli spettatori che non la vedono, quindi come se fosse una radio.
0: Esatto, alcuni seguono te, alcuni noi dallo stadio, ma noi facciamo il racconto, sai, quello passionale, quello anche perché arriviamo prima, lo sai, no? Arriviamo prima di quelli che ci ascoltano a casa, e quindi certo, a volte roviniamo o facciamo gioire prima. Speriamo di far gioire molto di più di quello
1: speriamo,
0: che abbiamo fatto gioire fino a questo momento. Grazie Valerio, un saluto, buona estate eventualmente, ma noi periodicamente ci sentiamo,
1: ci
0: per
1: sentiamo,
0: una bella
1: grazie,
0: chiacchierata
1: Antonio.
0: Così. Grazie
1: mille.
0: A te,
1: un saluto a tutti. Un saluto a tutti.
0: Un saluto anche a te, grazie. Noi chiudiamo anche qui questo terzo blocco, l'ultimo è dedicato a voi, quindi 340-54-25324, se volete mandate un let's goal, la scritta let's goal, e Gabriele prenderà nota se non avete mai chiamato e vi richiamerà, oppure ci mandate dei vocali, meglio, così non lavoro, e mi rispondete ai quesiti su Colomani o Pellegrino, su Solé o Locumì, sui dispetti della Juve, sugli arbitri, su quello che abbiamo detto, su quello che sapete, e così facciamo e chiudiamo la nostra trasmissione del giovedì. Ci ritroveremo poi domani con Paolo Rossi, lo ricordo prima di dimenticarmene. Due appuntamenti alla settimana in cui l'interlocutore, lui fa Carnevali, io Spalletti, e poi magari cambieremo anche i ruoli facendo. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Cose di calcio, ultimo blocco. Ero flashato dalle immagini live che arrivano da Wimbledon, campi d'allenamento. In pratica non l'avevo mai visto. So che si allenano anche così. Il mitico Sinner sta giocando, si sta allenando contro due giocatori, quindi lui contro due, no? Tanto per far capire chi è il più forte.

0: È chiaro, lo agevolano dritto rovescio tutto quello che è, visto che sono, mi piace davvero tanto anche il tennis, e poi con questo straordinario giocatore è pazzesco, seguirei anche gli allenamenti. Però c'è ancora mezz'ora con voi, e quindi stacco l'occhio e ritorno sulle notizie e altro taglio tutto sport rispetto al Corriere dello Sport. Nell'inchiesta entra pure la designazione per Toro Inter, io ve l'ho spiegata come è stata inserita dentro, perché non può esserci solo quella partita lì. Alcune le prendi, altre le togli, altre non le ascoltate, altre ha interrotto le intercettazioni, che sono anche un costo, che sono anche un costo. Non per questo non aiutano a trovare la verità. Il problema è che quando le ascolti e ti dicono sì, ma è un modo di dire, l'importante è che non venga dato in pasto anche l'aspetto privato. Sporco, pulito, divertente, offensivo, tutto quello che volete, ma che purtroppo è stato fatto nei confronti anche solo dei rappresentanti massimi della Juventus, tornando indietro di 20 anni. Caso arbitri, altre grane per l'Inter. Lo sgradito Mariani scelto da Rocchi dopo il parere di esponenti del club in rapporti con Gravina. Arbitropoli si allarga. Proprio mentre l'inchiesta della Procura di Milano si avvia alla conclusione. Tra le partite contestate a Rocchi ne spunta una dello scorso campionato. Cioè, devo capire perché ne compare una dello scorso campionato. Quella in cui c'è l'arbitro non gradito all'Inter. Capite dove vado a parare? E dove l'Inter ha di che lamentarsi, rigore, non rigore, decisioni, quello che è, e poi si lamenta. Il lamentarsi fa parte del gioco, Lo hanno fatto tutte, su questo sono d'accordo. Ma capite che tipo di partita interviene e come viene buttata nel mucchio? È questo, secondo me, la cosa strana. La designazione sarebbe però avvenuta, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita gli incartamenti dei PM, in concorso con esponenti. E allora, se c'è il concorso, ragazzi, è qualcosa di più di una cosa banale. Quindi non è forse da chiudere dal punto di vista penale, se non ci sono prove indiziarie pesanti, ma dal punto di vista sportivo non puoi non aprire la procedura. Io la leggo così, sapendo quello che è capitato nel passato. L'inchiesta verso l'archiviazione, perché poi, sai, le cose bisogna dirle chiare ed essere coerenti, perché è inutile fare i video, i racconti, fare i titoli a favore della Juventus e poi il trafiletto e tanto c'è l'archiviazione. Io lo dico in generale alla mia categoria, lo dico tutte le mattine alla mia dignità di professionista, come quella della stragrande maggioranza. Però non vi do in pasto quello che mi fa comodo per ottenere dei like, lo ripeto, Aspetto la sentenza e le motivazioni della Corte di Giustizia Europea del 16 e ci avviciniamo e avremo la dottoressa Bacchetta che ci racconterà tutti i retroscena. L'ho sentita ieri e la prossima settimana magari la sentiremo prima, durante e dopo quella sentenza e quelle motivazioni. Altra cosa è dire: ce l'hanno con la Juve, armiamoci, partiamo. E poi, mi spieghi tutti gli orrori, ma non ci sono prove, perché sono state bloccate quelle prove, perché ci sono dei complici per buttare via quelle prove. E se non vai oltre ogni ragionevole dubbio, ce lo insegna l'attualità, oltre ogni ragionevole dubbio, non mettono in galera i delinquenti, figuriamoci se mettono. Sono già riusciti a cacciarlo, l'arbitro, che non ha ammazzato nessuno, ci mancherebbe. Non voglio dargli responsabilità maggiori, ma mi chiamano tutti e nessuno parla. Se parla un arbitro che non ha fatto carriera, se compaiono un po' di partite, non altre, il puzzle indiziario si squaglia in fretta. Altra cosa di fronte. Abbiamo un let's goal, allora andiamo a sentire, ci fermiamo subito e salutiamo anche il nostro Tullio, che è appena arrivato per seguirci poi fino alle 17. Andiamo con un let's goal? Allora, Adriano, se ho capito bene, ciao Adriano.
1: Let's goal, direttore.
0: Mamma mia, non sei spiaggia.
1: Se ci teniamo ancora a offendare, let's goal sparisce, non c'è più.
0: Cioè, dai, me lo stai inflazionando e tu vedrai invece, io terrei Open Da e ti dimostrerà l'anno prossimo, caro il mio Adrien, che il bomber che mancava la Juve. Ci credi alle bugie tu?
1: Più Open Da del David, va. Pure io.
0: Sì, più Open Da che David. Buongiorno. Intanto piacere di sentirti. Dimmi.
1: Tenerei più Open Da di David.
0: Ah, addirittura, spiegami perché.
1: Sì. Ma ti spiego perché. Perché David ha avuto tante possibilità e non ci ha fatto vedere nulla. Open Da no.
0: Chiara, la tua formula è chiarissima. E quindi partiamo da qui. Senti, fammi un po' il mercato, dai. Fammi spendere, incassa, fai tutto tu.
1: Io parto da presupposto che ho rinnovato 3 abbonamenti. Non mi interessa chi comprano, chi vendono. Io tengo alla Juve, perché io questi che adesso si lamentano di mercato, questi tifosi qua, secondo me sì. Sono quelli che quando vincevamo i scudetti non li festeggiavano.
0: Si lamentavano degli scudetti.
1: Volevano certo. La Champions. Io questo dico, perché noi siamo talmente tanti che ci facciamo male da soli.
0: Sì. Una famiglia ragazzi, con troppi figli, dici tu.
1: Guardate i tifosi dell'Inter con tutto quello che sta succedendo, sono tutti intorno alla squadra, sono tutti con... Guai se dici qualcosa a uno, qualcosa dell'Inter, perché loro sono sempre lì. Invece noi non siamo così. Noi siamo con la... di bocca buona, noi siamo quelli...
0: Adriano, ti fermo un attimo, però è anche vero... No? Che mi ricorda un po', adesso non parlo dell'Inter in generale, no? Quando tutti dicono la stessa cosa, c'è da dubitare ancora di più, c'è da non fidarsi, ci sono regole che vanno al di là della civiltà, anche, cioè ci sono quelle regole omertose anche, no? Che atte a difendere a occhi chiusi, a bocche cucite e a orecchie tappate, tra virgolette, però troppa filosofia.
1: Mi scusi. Ma se la Juve giocava con un giocatore 3 anni col passaporto falso, noi oggi non certo. Eravamo più. Cioè tu ti devi, noi dobbiamo tornare indietro e dire questi sono la squadra di Stato. Tu dove vai? Vai, trovi uno di loro. Non li potranno mai fare niente.
0: Ho capito. Il mondiale ci sta facendo capire anche altre cose, no, Adriano? Cioè, gli equilibri politici.
1: Uno che comanda la FIFA fa gol il Capo Verde che ha 180.000 abitanti e lui si dispera perché
0: esce una squadra importante, certo.
1: Ma siamo su scherzi a parte.
0: Chiarissimo.
1: Con la VAR, abbiamo messo la VAR l'ha detto dottor Zazzaroni, per rovinare la Juve, perché se con la VAR continuiamo a sbagliare, vuol dire che l'abbiamo messo proprio per indirizzare dove vogliamo noi le partite. Io l'Argentina l'ha meritata di vincere, perché è una squadra che vince 2-0 a 10 minuti dalla fine, la palla deve stare più in tribuna che in campo.
0: La pensi esattamente come me, no? Poi ci può essere l'errore, il fallo iniziale.
1: Ma poi hai avuto 2-0 a 10 minuti dalla
0: 2-0.
1: Fine.
0: 2-0?
1: Capisci?
0: Adriano, tu l'avresti bucato quel pallone
1: lì. Non c'erano più palloni in campo, dovevano portarli da fuori.
0: Esatto. Sì. Senti, potrebbe sembrare una barzelletta, però sto leggendo adesso gli aggiornamenti, ma tanto non ne ho, nella mia chat non mi arriva nulla, quindi... Allora, Juve, la priorità torna ad essere Colomani, accelerata per Colomani. Poi si cerca anche un giocatore alla Sorlot. Stiamo navigando un po' a vista, mi sa tanto, sugli attaccanti. Vlahovic che torna d'attualità. Che cosa succede? Quali attaccanti ci servono?
1: Direttore, stiamo navigando con le tasche vuote. Se tu vai al supermercato con la tasca vuota, guardi, ti piace, lo vorrei sbagliare quella roba, ma non ce l'hai.
2: Vuote, forse una è anche bucata. Quella da, dove hai messo le monetine per il caffè.
1: Poi a me, guarda, sento gente che ha Columania. Ragazzi, Columania ha giocato 3 mesi alla Juve, ha fatto 10 gol e non so quanti altri.
2: Ha fatto più lui che tanti altri che sono stati un anno o due.
1: Io sento tutti Vlahovic. Ragazzi, ma ditemi Vlahovic cosa ha fatto in 4 anni e mezzo alla Juve. Ditemi voi una partita che Vlahovic, a parte la Coppa Italia, perché lì, ma lì è stato intelligente il grande Max, che ha messo Rabiot su Cup Miner, non ha fatto niente tutta la partita, e noi abbiamo fatto quel gol, poi ci siamo difesi e abbiamo vinto. Ma ditemi Vlahovic cosa ha fatto per meritare, dobbiamo prendere, ma cosa ha fatto Vlahovic?
2: No, Adriano, sono d'accordo con te, però mi fa piacere che ci sia questa posizione in questo momento e poi ti saluto. Però spiego anche a quelli come te che mettono in luce questo aspetto un dato, almeno dal mio punto di vista, non siamo noi di Radio Bianconera o Adriano che non lo vuole o Paolo che lo vuole, è l'allenatore, è la società che ha riaperto anche a questa possibilità. Che cosa ci vedono? Chiedo a te, perché poi quando attacchiamo, critichiamo, io sono stato uno che pensava che anche Spalletti avesse fallito e non meritasse la riconferma, perché erano quelle le cose iniziali, no? Ma non voglio tornare su questo argomento.
1: Però ti chiedo
2: su Vlahovic, è lui che lo vuole, è la società, è l'allenatore che apre, perché lo fa?
1: Io mi chiedo cosa fa lui ancora là, perché se non mi ricordo male doveva portarci in Champions.
2: Ah, ok, la pensi anche qui come me e sono imbarazzato.
1: Io per carità,
2: da questa coincidenza.
1: Sono abbonato allo stadio da tanti anni, tantissimi. La squadra gioca bene con lui. Ma è inutile che tu mi fai vedere l'arrosto e quando mi porti il piatto mi porti solo le patate.
2: Io sono d'accordo con te, però dicono che ce l'ho perché ce l'ho con Spalletti. Io non ce l'ho con Spalletti. Nuovi contatti con Colomani. Bianconeri preparano l'assalto. 2 punte dal mercato, priorità Colomani. Ma i bianconeri cercano anche Sorlot. Siamo tornati a quello che vi raccontavamo 3 mesi fa. Poi dicono che noi non vendiamo le fave e non facciamo mercato. Ma i nomi sono sempre quelli, quindi te l'ho riconfermati. Sono d'accordo con te, Adriano. Sei coerente, sei chiaro. Senti un po', quanto hai speso per gli abbonamenti? Posso farmi gli affari tuoi? Dove
1: per
2: vai?
1: Chi porti? Per tre abbonamenti, per me e per i miei figli.
2: 2 figli grandi, maggiorenni?
1: C'ho uno da 19 anni e uno da 14 anni.
2: Ah, quindi uno con la riduzione, dimmi.
1: No, non c'è la riduzione.
2: No, non c'è riduzione. Non c'è neanche la riduzione.
1: 1815 euro.
2: 1815 euro per 3 abbonamenti. Quanto hai pagato di più o di meno o lo stesso cifra dell'anno scorso?
1: La stessa cifra dell'anno scorso, perché l'anno scorso avevo pure la Champions, ho pagato di più, ma quest'anno non ho preso l'Europa League. Di giovedì sera gioco io e mi dispiace, non riesco a vedere.
2: Ah, vedi che ho tirato fuori la notizia? Quindi hai risparmiato perché giochi tu, quindi ti vai a fare la doccia e la partita e tra il primo e il secondo tempo ascolti Radio Bianconera che ti informerà sulla vittoria netta della Juventus.
1: Grazie
2: a voi. Interessante, yeah. 1815, quindi un 600 euro... un consiglio alla società lo daresti sugli abbonamenti, sulle modalità? Dimmi.
1: Un consiglio alla società, quello che do io, dobbiamo essere specialmente gli abbonati. Io c'ho gente abbonata da 30 anni, sì. 35 anni che viene.
2: Sì?
1: Un po' più di rispetto per questa gente qua, che sono anni. C'è gente che, ti giuro direttore, gli ho prestato i soldi a uno per farsi abbonamento perché non aveva. E rinuncia a altre cose per venire a vedere la Juve.
2: Come la traduci la parola rispetto? Rispetto, la società cosa dovrebbe fare a un abbonato come te, come questo signore da 20-30 anni? Qual è il rispetto che deve portare ad aggiungere?
1: Non ci deve regalare niente, ci deve mettere un po' più sul primo piano. Cioè, se c'è qualcosa dobbiamo guardare prima i dieci, quelli che ci danno soldi tutti gli anni. Come ti ho detto, io non l'ho comprato nessuno, io l'abbonamento l'ho fatto, perché io di la C, dove va la Juve sono là, poi se sparisce la Juve io finisco di guardare il calcio.
2: E loro Adriano chiede più rispetto per gli abbonati, l'ha detto Adriano, non è né bravo né cattivo ma è un tifoso gobbo, e noi lo salutiamo e lo ringraziamo anche perché ci ascolta dal primo giorno della nascita di Radio Bianconera. Grazie sempre anche per i vostri stimoli detti in questi termini.
1: Grazie di esistere, direttore.
2: Ma grazie a te. Ciao Adrien Rabiot, il nostro Adrien Rabiot, ascoltatore, se non sbaglio, di Torino, Garino, da quelle parti lì. Ciao Adriano, ciao. Salutiamo te e allora siamo quasi in chiusura e mi ha fatto anche piacere questa chiacchierata sugli abbonamenti, rispetto, torna sempre spesso. Juve, ascolta queste parole, sai che cosa chiedono, meglio di quello che... riesco a intuire anche io stesso. Andiamo ad ascoltare qualche vocale e poi ci salutiamo e passiamo la linea naturalmente a chi verrà dopo.
3: Buongiorno Radio Bianconera da Caotico, buongiorno direttore e al mondo bianconero. Sentendo il vostro interlocutore, il vostro ospite, sono molto contento perché mi ha aperto un po' una finestrella, nel senso che se viene Vlahovic e Pellegrino siamo abbastanza coperti, poi eventualmente se vuole fare il colpaccio Sorlò l'Atletico dovrebbe stare un po' alle nostre condizioni perché noi siamo già coperti teoricamente e poi magari gira il ragazzo del Genoa da un'altra parte, però questa riflessione mi fa aggiungere anche altra cosa, che il mondo bianconero ha bypassato i due attaccanti che avevamo in panchina, che erano titolari tra virgolette, li abbiamo proprio bypassati, non stiamo neanche quasi più calcolando, sia Openda che il francesino non stiamo proprio più calcolando. A risentirci.
2: Fino a quando non saremo costretti a ricalcolarli. Io apro una finestrella che non potranno andare via tutti, anche quelli che non cadono più nella lista dei preferiti. Fighters 980 ci dice: ho pagato 575 euro per le curve. Quindi mi sembra la stessa cifra dell'anno scorso, ma magari non ci sono le opzioni per le coppe, anche perché il giovedì, già anch'io giocavo il giovedì, ma adesso dovrò spostare le partite. Staremo a vedere, mi inventerò qualche scusa con Camillo De Michelis. Ancora un vocale e poi i saluti.
4: Buongiorno direttore, Tommaso da Firenze. Io come il suo ospite per l'attacco punterei su Vlahovic e Pellegrino del Parma, lascerei stare Colomani, e ovviamente bisognerebbe cercare di vendere anche David, non è facile. In difesa tutta la vita prendo sia Solé che Lukumi di Bologna, due difensori veloci e bravi tecnicamente sono messi perfetti per giocare a Spalletti. Bisogna cedere ovviamente Gatti, far vendere Moeremovic al Sassuolo e prendere la metà della rivendita, e nel caso arrivo a dire addirittura anche perdere, sarei disposto anche a perdere Bremer, perché secondo me Bremer post infortunio è calato tanto, poi tecnicamente fa dei limiti, non è il difensore ideale secondo me per Spalletti.
2: Sì, questo l'abbiamo capito. Ancora un vocale, dai, ci abbiamo 60 secondi, possiamo chiudere con il vostro pensiero.
5: Buongiorno direttore Alessio da Bollate.
2: Ciao.
5: Con tutto il massimo rispetto e ammirazione, che vi seguo da tanto tempo, però non si può sentire che le lamentele su queste cose riguardanti i soliti noti, cioè quella squadra di Milano, mentre noi abbiamo pagato cose che non abbiamo nemmeno fatto, cose che non costituivano nessun tipo di reato né a livello penale né a livello sportivo. Abbiamo pagato e questi insabbiano sempre tutto, e mi devo sentir dire che è l'alibi di Inter, Milan, Juve, no, lamentarsi, ma noi abbiamo tutto il diritto e il dovere di lamentarci e di pretendere che si vada in fondo a queste cose, dovrebbe farlo la società stessa.
2: Esatto, hai risposto come ho risposto nella chiacchierata. È la Juve la prima che deve difendersi per difendere i suoi tifosi.
0: quelli che pagano non solo 575 euro per rinnovare l'abbonamento. Quando non lo fa mi lascia perplesso, un po' come ci hai appena detto tu. Sono le 14 spaccate, vedete, il dialogo porta sempre alle chiusure molto, molto serie. Poi bisogna analizzare fatto per fatto, evento per evento, tutte le volte ci sono anche delle piccole diversità. A volte le intercettazioni si fermano, a volte i poteri bloccano, a volte i giornali non pubblicano. La sommatoria fa che la sentenza può anche variare. L'attualità ce lo insegna e fa scuola. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi. Se compriamo qualcosa, lascio qui l'assegno. Vedo già Alberto Mauro pronto per gli investimenti, quelli seri, sul mercato. Attenzione a Martinez, si avvicina. Attenzione al rilancio per Colomani. Attenzione, la Juve, l'apertura verso Vlahovic l'ha chiarita. Stesso stipendio per 2 anni come Yıldız. Di più non può fare, altrimenti ciao, arrivederci. Non è Radio Bianconera a dettare queste regole o queste richieste, è l'allenatore della Juventus. Attenzione, ricordatevelo. Oggi, domani, a settembre, a novembre, a fine Europa League, a fine del prossimo campionato. Ciao, a domani, cose di calcio, domani sarà XL.
6: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
8: Ben arrivati, dipende se eravate già all'ascolto prima o vi siete messi adesso ad ascoltare Radio Bianconera. Un saluto a tutti voi, tutti i nostri amici tifosi juventini all'ascolto dall'Italia, dall'estero, dalla vacanza, dal lavoro, dall'auto, dal camion. Ho detto tutto, sì, non ho dimenticato nulla, non dimentico neanche Tullio in regia e non dimentico neanche il mercato. Ma ci sono novità rispetto a ieri? No, in realtà non ce ne sono. Però è normale che in questo momento, in attesa poi del raduno, poi inizieremo a parlare anche un po' di campo con raduno, ma oggi come oggi direi che gli argomenti sono principalmente quelli del mercato. Non ci sono sostanziali novità rispetto alla giornata di ieri, ma qualcosa sì rispetto al discorso che abbiamo fatto ieri. Qualcosa di un po' diverso, qualcosa che si è andato a modificare nelle ultime ore. Cioè, intanto ne parlavo prima col direttore Antonio Polino, sembra ieri, in realtà non ieri, l'altro ieri, ma sono passati 20 anni, 20 anni esatti, ce l'ha ricordato, non che ce ne fosse bisogno, però ce l'hanno ricordato molti quotidiani, soprattutto quelli sportivi, soprattutto la Gazzetta dello Sport questa mattina, con prime pagine più che evocative, un tuffo nel passato e nella nostalgia. Ma anche una domanda, ma quando potremo tornare a vivere quei momenti in azzurro? Lo declino chiaramente al bianconero, visto il nostro ambiente odierno. E quando potrà la Juventus tornare ai suoi livelli? Chissà, queste sono domande senza risposta alle quali nessuno può rispondere. Sensazione, almeno per quanto riguarda la Juventus, che la strada imboccata in questi ultimi mesi, quella di passare da Comolia a Carnevali, quella di implementare la dirigenza con un direttore tecnico di grande esperienza come Massara al posto di Modestò, che uscirà a breve, mantenere in carica Ottolini, dare nuove responsabilità e comunque un imprinting ben definito per quanto riguarda Chiellini, ecco, questa possa essere la strada giusta. Non è detto che lo sia, però se non altro rispetto agli ultimi anni, una strada è stata indirizzata, una strada si perseguirà e ci aspettiamo che dia dei risultati concreti, non nell'immediato, cioè non mi aspetto la Juventus che l'anno prossimo può vincere lo scudetto, mi aspetto una Juventus che possa crescere rispetto a quest'anno, all'ultimo anno, e che gradualmente possa riprendere dove ha lasciato anni fa, ormai tanti anni fa. Ormai gli ultimi successi, la Coppa Italia, l'ultimo scudetto, ce lo ricordiamo, Pirlo. È passato tempo, sono passate tante generazioni anche calcistiche, e ogni volta, ogni anno, la sensazione è che la Juventus riparta da zero o poco più. È un po' snervante, è un po' anche fastidioso per i tifosi, ma anche per noi che viviamo di Juventus, che raccontiamo la Juventus quotidianamente. La speranza che sia una delle ultime volte che forse l'ultima, ecco, questo è l'augurio migliore che possiamo farci, che si riparte da zero, azzerando i vertici dirigenziali, cercando di restaurare o ricostruire una squadra sul campo. La speranza è che questo possa essere l'anno zero veramente, cioè di ripartenza e di rilancio di una squadra che ha bisogno di tornare se stessa, ma già da un po', e fa fatica a farlo, e negli ultimi anni fa quasi fatica a guardarsi allo specchio, perché ragazzi, la Juventus non è quella che abbiamo visto quest'anno, non sarà neanche quella della prossima stagione, che giocherà in Europa League, non è quella degli ultimi anni. La Juventus era una squadra abituata a vincere, a stare lì, scudetti, a vincere e stare lì in Champions League. Vincere è un pochino più complicato, visti i precedenti, vittorie di Champions League, ma stare lì, sì, due volte nel giro di un paio d'anni con Allegri in panchina. Ecco, questo deve essere l'habitat a cui deve essere brava a tornare immediatamente la Juventus, grazie alla spinta della nuova dirigenza e probabilmente del mercato che arriverà. Parlavamo del mercato, qualche novità sostanziale, ma in realtà sfumature ce ne sono. Allora, ieri c'è stato l'incontro previsto tra la Juventus e, diciamo così, l'entourage, gli agenti del Dibu Martinez, che è impegnato in questioni abbastanza determinanti, i quarti di Coppa del Mondo, quindi giustamente altro a cui pensare in questo momento, ma non perde di vista la Juventus, rimane la sua priorità la Juventus in questo momento. Cosa manca? Manca l'accordo con la Aston Villa. In realtà dialoghi tra la Juventus e il Dibu Martinez sono stati, e sono stati anche abbastanza pressanti e costanti nelle ultime settimane. Dialoghi tra la Juventus e la Aston Villa pochi, perché? Perché la Juventus sta cercando di far leva sulla volontà del giocatore, in questo caso il Dibu Martinez, per convincere la Aston Villa a uno sconto su sconto, cercando di liberare il giocatore, non dico a zero, ma con un piccolo indennizzo. Palla alla Aston Villa, che dovrà decidere. È chiaro che da un lato ti togli, tra virgolette, un ingaggio pesante, dall'altro perdi un portiere d'esperienza come il Dibu Martinez. Quindi io non so bene quale possa essere il punto di vista, la posizione dell'Aston Villa. Credo che comunque tra i 5 e i 10 milioni ci vogliano, forse qualcosa di più. Bisogna capire e vedere, e soprattutto ci accorgeremo e capiremo quanto peso avrà la volontà del Dibu Martinez in questo senso e in questa trattativa. Quindi, da un lato, al momento torna a essere il preferito della Juventus il Dibu Martinez, dopo aver fatto qualche sondaggio, qualche tentativo prima con Alisson, poi con Vicario, che tra l'altro è in uscita dal Tottenham, quindi rimane un profilo da attenzionare. Credo che costi leggermente di più, anzi un po' di più del Dibu Martinez, però il profilo è quello, cioè se non è uno e l'altro cambia, sì, però il profilo è stato individuato. Portiere d'esperienza, portiere in grado di fare la differenza, portiere leader, portiere che ti dia delle garanzie in porta che Di Gregorio quest'anno non ti ha dato. Da capire anche quale sarà il futuro di Di Gregorio. Attenzione, perché quando iniziano a scatenarsi voci, polemiche, abbiamo letto il messaggio social non di Di Gregorio ma del suo agente, dal quale Di Gregorio stesso ha preso le distanze, e ci mancherebbe altro, ma un messaggio che ha infastidito la Juventus intesa come gruppo, squadra, e intesa anche come dirigenza. Poco opportuno nella forma, ma anche nella sostanza, e soprattutto nelle tempistiche. A inizio di una stagione che deve ancora andarsi a impostare, pronti via un'uscita così a gamba tesa, la Juventus non se l'aspettava di Gregorio. Non cambia molto in sostanza sul futuro del portiere, perché già nell'ottica di arriva il Dibu Martinez, arriva un altro, è chiaro che Di Gregorio è un elemento che non sarà e non sarebbe stato comunque centrale nelle gerarchie della Juventus. Può cambiare, può accelerare questa situazione, la sua uscita. Diciamo che la Juventus stava valutando comunque l'uscita di Di Gregorio. Lui, almeno quanto ha lasciato trapelare, il suo agente vuole rimanere per giocarsi un posto e eventualmente anche fare il secondo. Non so poi quanto sia fattibile questa soluzione, vedremo, aspettiamo. Intanto la Juventus sta valutando l'uscita di Gregorio, accettando offerte, valutando, cercando di capire se ci sono offerte all'altezza. Tra i 12 e i 15 milioni si potrebbe accontentare la Juventus, avendolo pagato circa 18. Ma quello che serve, quello che conta, è un portiere d'esperienza che oggi la Juventus non ha. In realtà ci sarebbe l'esperienza di Perin, che insomma, quando è stato chiamato in causa, ha fatto il suo. Perin potrebbe essere, diciamo così, un perfetto numero 2 in questo momento per la Juventus. Ecco, se dovessi scegliere un numero 12 in questo momento per la Juventus, che possa supportare e affiancare Dibu Martinez o Vicario, che sono loro due in ballottaggio, insomma, per la porta, per il ruolo di titolare, ci vedrei decisamente meglio Perin rispetto a Di Gregorio, che ha meno esperienza e anche un pochino più mercato rispetto a Perin, che ormai è più in là con l'età. Tra l'altro, Perin, io credo che ormai possa accettare di buon grado anche il ruolo di secondo portiere, cosa che Di Gregorio potrebbe fare inizialmente, ma io credo che sempre con la volontà poi ultima di potersi giocare il posto, mentre Perin da quel punto di vista secondo me sarebbe un pochino più settato nel suo ruolo. Quindi tra i due, il mio giudizio chiaramente, poi magari non corrisponderà alla realtà, vedo meglio Perin come secondo portiere, ma quello che serve e quello che sta cercando la Juventus è un portiere titolare con esperienza internazionale, con carisma e con personalità. Punto. Facile? Non tanto facile, perché la Juve lo vuole anche a prezzo di saldo. Questa è un po' la difficoltà, perché portieri forti ce ne sono, portieri forti con esperienza internazionale ne trovi, ma non ne trovi tanti a poco. Questo vuole la Juventus, ci ha provato con Alisson a parametro zero, ma giustamente Liverpool ti dice: ragazzi miei, lo volete, lo pagate, ha ancora un anno di contratto, perché devo liberarlo un anno prima e darlo via gratis quando posso monetizzare l'uscita eventualmente? C'ha ragione il Liverpool. Discorso simile può fare la Aston Villa, ha un pochino meno, diciamo così, potere la Aston Villa sul Dibu Martinez, che invece può far valere la sua volontà, soprattutto magari se chiuderà un altro mondiale da protagonista assoluto, e i presupposti ci sono, quindi vediamo un attimo cosa ci riserverà in queste ultime partite l'Argentina, per capire anche se potrà diventare poi una sponda per la Juventus oppure per l'Aston Villa, che dopo un mondiale così dice sì, però me lo dovete pagare almeno 20. Non lo so, è una situazione 1x2, tutto da giocare. Rimangono sullo sfondo, rimane sullo sfondo soprattutto Vicario, però ecco, la situazione portieri potrebbe essere questa. E poi c'è la telenovela. Non abbiamo parlato troppo ieri, rimediamo subito, perché non credo che possa passare un giorno senza parlare di Colomani. Ma perché? Ma perché sì? Ma perché ieri, tra l'altro, soprattutto dalla stampa francese ha iniziato a circolare un po' questa poca pazienza del Paris Saint-Germain, che a un certo punto probabilmente ha detto anche: ragazzi, abbiamo aspettato, vi abbiamo dato carta bianca, abbiamo provato a trattare, abbiamo cercato di assecondare anche la volontà del giocatore che vuole tornare alla Juventus, però a queste condizioni non ce la sentiamo. Manca ancora troppo, c'è ancora troppo divario tra la richiesta del Paris Saint-Germain e l'offerta della Juventus. Balla anche la formula. E quindi Colomani rischia, in realtà è già diventata una telenovelas che difficilmente si chiuderà a breve. L'abbiamo detto, ribadiamo, in questo momento, oltre alla difficoltà di chiudersi a breve, c'è una difficoltà in più, che il Paris Saint-Germain, stando almeno a quanto rivelato dalla stampa francese in generale, nel particolare dei profili Twitter, Keep, eccetera, eccetera, il Paris Saint-Germain si sarebbe un pochino stufato della situazione e avrebbe aperto anche altre soluzioni, non soltanto più la Juventus, che era, diciamo così, aveva tra virgolette la prelazione sul giocatore, un po' per trascorsi, un po' per la volontà stessa del giocatore. In questo momento il Paris Saint-Germain, probabilmente stufo di questo tira e molla, di questa offerta domanda che non si incontrano, apre la porta ad eventuali nuove squadre interessate per Colomani, e questo potrebbe complicare decisamente i piani della Juventus, visto che rispetto alla Premier e rispetto altrove il potere d'acquisto delle squadre italiane è decisamente inferiore, e visto che in questo momento, se dovesse arrivare un'offerta seria a titolo definitivo, io credo che il Paris Saint-Germain, in virtù di tutto quello che abbiamo detto, la prenderebbe maledettamente sul serio. Quindi un problema in più per la Juventus, che forse non a caso ha socchiuso la porta che era chiusa per Dusan Vlahovic, che rimane l'usato sicuro, che rimane il giocatore che più di tutti conosce l'ambiente, rimane anche secondo me un eterno incompiuto in maglia bianconera, perché da Vlahovic ci aspettavamo i gol che ha fatto, ma ci aspettavamo tanti più gol, ci aspettavamo che fosse molto più decisivo nelle partite che contano e soprattutto non ci aspettavamo i tanti errori che purtroppo gli abbiamo visto fare. Non ci aspettavamo neanche diversi infortuni che ha avuto, l'ultimo che ha tenuto fuori 4 mesi. Insomma, nel complesso, un giudizio definitivo sull'avventura, chiamiamola la prima e al momento ultima, poi vedremo se ce ne sarà un'altra, insomma la prima e ultima avventura di Dusan Vlahovic in maglia Juventus, è positivo ma una sufficienza risicata. È quel giocatore che hai preso tra mille aspettative, spendendo anche più di 75 milioni, sperando che diventasse il nuovo Trezeguet, il nuovo giocatore che ti fa la differenza, ti sposta gli equilibri, ti fa 25 gol a stagione per 7-8 stagioni. Quello speravi, non lo è diventato, è rimasto comunque un giocatore determinante nella Juventus, però ragazzi, il problema è questo, che da quando è arrivato Vlahovic ad oggi la Juventus ha abbassato il suo livello generale. È inutile che ci prendiamo in giro, cioè il livello della squadra in generale, della Juventus, negli ultimi anni è diminuito di molto. E in questo livello chiaramente Vlahovic ti fa la differenza, senza voler fare paragoni che non si possono fare tra squadre di diverse epoche, però immaginatevi Dusan Vlahovic al cospetto di quella Juve là, quella Juve che in attacco aveva per un breve periodo avuto tutti quanti Cristiano Ronaldo, Higuain, Douglas Costa, Dybala, insomma Mandzukic, non ci dimentichiamo. Ecco, in una squadra così Dusan Vlahovic sarebbe stata una riserva, oggi come oggi è un titolare fisso anche per mancanza di alternative e anche perché quelli che sono stati presi in attacco per fare la differenza, Openda e Jonathan David, hanno fallito su tutta la linea. Qualcuno magari rimarrà dei due, non credo che saranno piazzati tutti e due, però questo è un pochino indice della crisi della Juventus in generale e dell'attacco di una Juventus che negli ultimi anni ha faticato a trovare punti di riferimento, ha faticato a trovare padroni. L'unico che si è riuscito a testare su livelli un pochino superiori ad altri è stato Dusan Vlahovic. Ma perché? Perché gli altri ragazzi hanno fatto ben poco. Bastava il Jonathan David di qualche anno fa, bastava l'Openda di qualche anno fa e lì la concorrenza sarebbe stata decisamente superiore. Oggi come oggi Vlahovic lo rimpiangi perché oggettivamente hai un attacco di livello medio-basso. Quando avevi quei signori in attacco, e non li nomino più che mi viene il magone, mi viene la nostalgia, ecco, quando avevi quelli, insomma, di Dusan Vlahovic potevi fare banalmente a meno. Io mi ricordo quando è arrivato gennaio, l'investimento anticipato tra l'altro rispetto all'estate, doveva essere poi un investimento estivo, è stato anticipato da John Elkan per chiudere il discorso Champions, andare in Champions e non rischiare di rimanere fuori dalla Champions in quella annata lì. Mi ricordo che arrivò come, non dico come Cristiano Ronaldo, perché di Ronaldo ce n'è uno, forse neanche come Higuain. Mi ricordo quell'accoglienza dopo la clausola 90 milioni di Higuain, però ecco, forse al terzo posto tra gli arrivi degli attaccanti illustri negli ultimi 30 anni, probabilmente Vlahovic aveva il podio dopo Ronaldo e dopo Higuain, ma a livello di prestazioni e gol molti sono stati superiori a lui. Ad esempio, uno tra tutti, Mandzukic, che è arrivato così, non dico in sordina ma quasi. Ad esempio un certo Tevez, che è arrivato a un quarto del costo di Dusan Vlahovic, che ha fatto molto più la differenza anche solo in 2 anni. Vlahovic è rimasto di più, però ha faticato a incidere per quello che avrebbe potuto fare e per quello che è stato pagato. Quindi anche per questo motivo la Juventus non ha grossi rimpianti. Il rimpianto per me è comunque lasciare andare a scadenza un giocatore che potevi monetizzare e potevi gestire meglio, questo senza ombra di dubbio, ma al netto di questo è un giocatore di cui la Juventus può fare a meno. È chiaro che in un contesto di attacco come quello di oggi ti aggrappi anche a Dusan Vlahovic, soprattutto se Colomoni rischi che non arrivi, dopo un anno e mezzo di trattative rischi che non arrivi, soprattutto se Sorloth chissà se arriva, soprattutto se in questa situazione forse tentare di riaprire ragionamenti con Vlahovic, che non vuol dire calare le braghe come si dice in gergo, ma vuol dire semplicemente vedere se le aspettative si sono abbassate di Vlahovic, le richieste, bonus alla firma e l'ingaggio sono più compatibili oggi con le esigenze della Juventus rispetto a qualche settimana fa. Ci sta anche che un giocatore che va a scadenza prova magari a strapparti un contratto, un bonus alto subito. Poi però quando ti accorgi che non sei in cima alla lista dei top club, non sei neanche valutato magari come riserva dei grandi club, allora forse ti fai due domande: piuttosto che finire in Turchia o in Arabia Saudita, sono due piazze in cui il mercato c'è sicuramente per un giocatore come Vlahovic, l'idea di rimanere a grandi livelli ti alletta di più, e quindi forse un ritorno sulla Juventus per lui può essere la soluzione ideale. Per la Juventus non lo so, bisogna sedersi a un tavolo e fare delle valutazioni, certamente non alle condizioni di prima, ma se le condizioni cambiano, magari un giocatore che era fuori portata torna a essere riconfermato, non dico ricomprato, però quel bonus alla firma funziona un po' così. Allora, con Vlahovic e Pellegrino risparmiamo e siamo più forti. Ecco, questa può essere una soluzione. Si rincorre Sorloth, si rincorre Colomani, eccetera eccetera. Poi magari è solo un'opzione, un'ipotesi. Poi magari riprenderti, perché di fatto adesso è scaduto il contratto, riprenderti Vlahovic e puntare su un giovane di prospettiva come Pellegrino è un investimento contenuto rispetto ai costi di prendere un Colomani e qualcun altro, e magari ti dà più garanzie per il futuro. Vendiamo Gatti, continua il messaggio di Antonio da Caserta, e prendiamo Solet, Lucumi. Solet non ho grosse conferme sull'operazione. Lucumi con Ibrahim Diaz e andiamo a nozze senza spendere tanto. Scrive Antonio: Ibrahim Diaz mi piace tanto, non da ieri. Tra l'altro non so se l'avete visto ai mondiali, lo vedremo anche contro la Francia. Mi sembra questa sera si giochi il quarto di finale ad altissimo rischio, visto quello che è successo nel 2022, dopo quella semifinale. Questo è un quarto, ma sono due squadre che hanno, insomma, anche a livello di tradizione storica, molti punti in comune, molte frizioni. Ci sono circa 500.000 immigrati marocchini in Francia, quasi tutti, la gran parte dei quali a Parigi. E proprio Parigi è stato l'epicentro degli scontri che nel 2022 hanno portato a centinaia e centinaia di arresti. Tra l'altro, recentemente, nel maggio scorso, dopo i festeggiamenti della Champions, del Paris Saint-Germain, l'ennesima Champions, ci sono stati altrettanti scontri. Qui c'entra poco, ma è una questione di ordine pubblico che riguarda comunque la capitale della Francia, e c'è scappato pure un morto. Quindi massima attenzione questa sera, una Parigi quasi blindata per un quarto di finale ad altissimo rischio. Insomma, speriamo che sul campo quantomeno ci possa essere grande spettacolo. Sogno questa difesa: Dibu Martinez, Kalulu, Solet, Lucumi, Teo Hernandez. No, Teo Hernandez, ragazzi, basta, non ce n'è per nessuno. Antonio, non è che perché è arrivato Massara allora prendiamo, ti ho capito Antonio, prendiamo Teo Hernandez. Teo Hernandez ormai, secondo me, ha fatto una scelta di vita, di professione, lontana dal grande calcio. Si può rispettare, però io non credo che sia più il caso di andare a bussare alla porta di Teo Hernandez. Il momento per prenderlo poteva essere magari 3-4 anni fa. Oggi come oggi non lo riprenderei più, anche perché ha un ingaggio molto alto, non è più giovane. Io andrei su altri profili, piuttosto un giovane, piuttosto un ragazzo in rampa di lancio. Teo Hernandez per me non è più il suo tempo, o meglio qui alla Juventus secondo me non è più cosa. 14:30, torniamo tra poco, mercato ma non soltanto, un ospite con cui destreggiarci un pochino su più fronti, Juve, mercato, ma anche magari un accenno ai mondiali. Quindi rimanete con noi, mi raccomando, torniamo tra pochissimo. A dopo.
9: L'ora della vecchia signora.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime due sfide in programma sono Francia-Marocco stasera alle 22, rivincita della semifinale di 4 anni fa, e un inedito Spagna-Belgio domani alle 21. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia-Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica. L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata al Milan. Presentato in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di due attaccanti. Il primo obiettivo è Colomuani con la Juve, che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis ora, tempo di semifinali a Wimbledon. Si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Coboli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3-7 sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk, deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Per ora è tutto, a più tardi.
11: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
13: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti in sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
14: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: L'ora della vecchia signora.
8: Welcome back, 14:35, giovedì 9 luglio. Un mercato che sonnecchia, quello della Juventus. Ma bisogna aspettare la fine dei mondiali. In realtà fino a un certo punto, perché non tutti gli obiettivi della Juventus e in generale non tutti gli obiettivi di mercato stanno disputando i mondiali, molti magari non sono stati convocati, qualcuno è già stato eliminato, ma ci sono soltanto più poche squadre in ballo, quindi oggettivamente sarebbe ora di iniziare a carburare a livello di mercato e iniziare a cercare di affondare i primi colpi, perché discussioni ce ne sono state tantissime, trattative ce ne sono in piedi, ma in questo momento c'è bisogno di certezze. Tra meno di una settimana ricomincia la stagione, c'è il ritiro e Spalletti avrà a disposizione una rosa che secondo me è ancora molto lontana da quella che avrà a disposizione poi per la prossima stagione. Gioco forza, molti giocatori dovranno ancora uscire, altrettanti, molti dovranno entrare, e quindi sarà un inizio di ritiro un po' particolare. Prima si arriva con la rosa al completo, chiaramente meglio è per tutti e soprattutto per chi come Luciano Spalletti dovrà gestire gli umori, le condizioni e soprattutto gli equilibri di questo nuovo spogliatoio. Abbiamo già il nostro ospite, ce l'abbiamo già i nostri microfoni in regia. Salutiamo e ringraziamo Giuliano Adaglio, come sempre ormai un habitué di Radio Bianconera. Ciao Giuliano, benvenuto.
15: Ciao Alberto, saluto a tutti.
8: Un piacere averti qui insieme a noi. Un occhio al mondiale, un occhio alla Juve, anche se in realtà si sta muovendo poco, perché sì, tante chiacchiere, tante trattative vere o presunte, ma di fatto la squadra è rimasta pressoché la stessa dell'anno scorso, senza un Vlahovic e con un Ekator in più. Però, insomma, cambia poco. Ti aspettavi qualcosa in più, uno sforzo in più al 9 luglio, soprattutto magari dopo l'avvicendamento con Molli Carnevali?
15: Sì, beh, sicuramente ci aspettavamo un po' tutti qualcosa di più per riempire quest'estate, che è vero che ci sono i mondiali, però insomma il tifoso, l'appassionato, come dire, brama soprattutto novità in termini di calciomercato. Quindi sì, è un po' sonnecchioso, sonnecchiante, insomma, come hai detto tu, no? Il mercato della Juventus. Io onestamente sono contento di quanto è successo negli ultimissimi giorni, nel senso l'ingresso in società di Ricky Massara, sì. Secondo me è stata una mossa, era una mossa auspicabile e sarà, sono convinto, una mossa di buon impatto ecco, sul futuro immediato ma anche un po' più a lungo termine della Juventus. Devo ammettere appunto, non sono mai stato un comolliano, insomma, lo sappiamo. Tutte le volte che ho avuto modo di intervenire qua da voi l'ho un po' ribadito. Non mi piacevano molto i suoi modi, non mi piaceva molto neanche alcune scelte. Poi le responsabilità non erano sicuramente solo sue, certo. Però ecco, quando c'è stato l'avvicendamento con Carnevali, per quanto anche su Carnevali qualche perplessità ce l'abbia, però diciamo che ecco, lo avevo accolto con un certo favore.
8: Certo.
15: Però mancava, secondo me, una figura più strettamente legata al mercato e al discorso appunto di costruire la squadra. È vero che Carnevali faceva anche questo a Sassuolo, sì. Però un conto è farlo a Sassuolo, un conto è farlo a Torino. E obiettivamente con la Juventus ha pensato a Carnevali come un'alternativa a Comolli, quindi un dirigente che potesse guidare tutta l'area sportiva, ma non concentrarsi lui esclusivamente sul mercato.
8: Certo.
15: Quindi serviva quella figura. C'era e c'è tuttora Ottolini, è vero, però sono Ottolini finora, non è che mi sembra abbia agito in maniera così radicale ecco, sul mercato della Juventus. Mi sembra una figura quasi vicina
8: di a quella accompagnamento, di forse.
15: Sì, nel senso che, allora, io posso immaginare, è stato pensato il suo arrivo già un anno fa, mesi fa, con l'idea di implementare un po' il rapporto con alcune società, soprattutto sul mercato italiano.
8: Sì, esatto.
15: Io lo vedevo così, la figura di Ottolini.
8: Sì, sì, sì.
15: Mi continuava a mancare la figura che potesse dare un respiro un po' più ampio a questa Juventus, a questo mercato di Juventus. E onestamente Ricky Massara questo profilo ce l'ha,
8: sì.
15: Io mi fido ciecamente di Sabatini, che è una persona, è una figura del calcio che stimo moltissimo, e se, come c'è stato l'imprimatur, diciamo, di Sabatini su Massara, io lo accolgo appieno e ho grande fiducia. Ecco, penso che sia l'uomo che possa riportare un pochino di conoscenza, e rubo le parole proprio a Sabatini, un po' di conoscenza calcistica,
8: sì.
15: Di campo, ecco,
8: esatto.
15: Che negli ultimi mesi sinceramente nella Juventus mi sembra essere mancata anche molto nettamente.
8: Sì, abbiamo visto, un po' ce lo aspettavamo forse, no? L'esperimento non riuscito, anzi possiamo dire fallito, di manager che comunque hanno fatto bene magari altrove, come arriva bene, come lo stesso Comolli, che però hanno faticato moltissimo a gestire, ma anche solo, prima di tutto a capire, perché secondo me il mondo già del calcio è diverso rispetto alle aziende, rispetto ad altre cose. E poi in particolare anche il mondo Juventus è un mondo ancora ancora più difficile da gestire e valutare rispetto al calcio in generale in Italia. Quindi abbiamo visto le difficoltà di questi manager, che comunque hanno ottenuto anche successi nelle loro carriere, però al cospetto della Juve, del calcio, di una gestione del genere, hanno fatto fatica. Come dicevi giustamente tu, l'esperienza, ma soprattutto profili di calcio, profili che masticano, hanno masticato calcio, Massara a livello Roma, Milan, italiano, ma anche a livello internazionale col Rennes, per non parlare di Carnevali, quasi su solo Italia, ma ad altissimi livelli, ormai da più di 30 anni, insomma, legatissimo anche a Marotta da diversi punti di vista. Poi c'è Chiellini, che insomma, ci fosse dubbi sulla Juventus

0: non c'è mai stato, non è mai scattato un click, non c'è mai stata una situazione in cui dici ok, questa è la dirigenza della Juventus. Mm-hmm. Io non l'ho mai percepita da nessun modo, e continuo a pensare che manchi qualcosa a livello un po' più alto, nel senso di rappresentanza, a livello politico, se vogliamo metterla anche su questo piano. Mm-hmm. Nel senso che sicuramente Carnevali è una figura che nel tempo ha imparato a farsi rispettare. Sì. E credo che possa migliorare questo aspetto della Juventus. Mm-hmm. Mi piacerebbe lo stesso, vorrei comunque vedere una figura molto juventina, senza andare per forza a scomodare Del Piero, che ogni mm-hmm. volta si chiama in causa in questi casi, ma sinceramente ogni volta che vedo inquadrato Ferrero in tribuna, mm. non lo so, mi sembra di non avere, mi rendo conto, sono delle cose che attengono a una sfera un po' mistica, non sì, particolarmente sì. concreta. Povero Ferrero, povero no, ma nel senso è una persona che probabilmente sa fare bene il suo lavoro, no? Certo. queste mie come dire osservazioni lasciano il tempo che trovano, ma devo così a pelle vedere questa figura così poco grintosa, così poco appassionata. Mm-hmm. Io credo che in quel ruolo lì serva una figura un po' carismatica, un po' juventina. Ecco, sì. Adesso volendo scomodare, una figura alla Boniferti. Cioè, vorrei una figura così in quel ruolo lì. Poi si è parlato di Del Piero, si è parlato di Platini in questi anni. Magari lo potrebbe essere Giorgio Chiellini, chi lo sa.
1: In futuro sì, adesso comunque ha cambiato leggermente declinazione del suo ruolo rispetto all'anno scorso. Sì. Vedremo un pochino più di rappresentanza con le istituzioni, vedremo se intanto cambierà qualcosa a livello di peso politico. L'hai nominato, hai fatto bene a farlo, perché ragazzi ultimamente il peso politico della Juventus era pari a zero in Italia e meno di zero all'estero, dobbiamo dirlo, essere concreti. Oggi come oggi, con Carnevali che comunque i suoi contatti, i suoi rapporti, il suo peso al Sassuolo ce l'aveva, e come, a livello italiano, e poi magari con Chiellini che insomma potrebbe riuscire a, difficile compito, però provare a riportare una Juve ad avere un certo tipo di peso specifico anche verso le istituzioni estere. Ecco, credo che questo sia il vero compito, difficilissimo, perché dopo anni del genere non è facile, però credo che la Juventus debba puntare a questo.
0: Devo puntare a quello, sono d'accordo. Ero preoccupato dell'idea che appunto c'è stata la voce in questi giorni di un addio di Chiellini.
1: Sì, sì.
0: Mi sarebbe dispiaciuto, sinceramente. Sì, sì. Poi capisco i rapporti di potere, può darsi che lo stesso possa aver, non lo so, non sono nella sua testa, non ho idea, però possa aver anche un po' accusato il fatto di essere, come dire, esautorato da un certo tipo di lavoro sullo sport. Mm-hmm. Magari lui si poteva aspettare di avere più voce in capitolo, sì, e invece sì. vedere una Juve che si muove costruendo una dirigenza da un punto di vista del campo che lo esclude, ecco, poteva portarlo magari
1: a fare delle riflessioni,
0: a rivedere il suo pensiero sulla Juventus. Io sinceramente, per il percorso che ha fatto anche a livello di studi e di anche un po' affrancandosi, no, alla figura del calciatore classico, uh-huh. Poco magari erudito e tutto, io invece sarei contento che lui si costruisse un'immagine anche un po' più lontana, lui specificamente, dal campo, sì, intendo, nel sì. senso, no? Che non lo leghi alla sua figura di calciatore, che peraltro era un calciatore piuttosto rude, ecco,
1: certo.
0: ma invece darsi un tono quale secondo me ha assolutamente da dirigente, un dirigente appunto che possa, come hai detto bene tu, anche interloquire con le istituzioni internazionali quando e se, sperando che la Juve ritrovi quel tipo di importanza.
1: Esatto.
0: Che un pochino, così,
1: ha un po'
0: sparita.
1: Perduto negli ultimi anni, l'Europa League non è un grande trampolino, insomma non è un gran palcoscenico per chi è abituato ad altro, in generale può esserlo, ma per chi è abituato a fare la voce grossa in Champions League non è sicuramente l'ideale. Giuliano, si parla, un'ultima cosa volevo chiederti di mercato, si parla di tanti nomi, il Dibu Martinez e qua che sì, e Colomani. Un po' ti ha stufato quest'ultimo mercato fatto di tanti tira e molla, tante voci, prima nomi altisonanti, Lewandowski, ci ricordiamo magari l'ultima volta che ci siamo sentiti si parlava di Bernardo sì. Silva, Lewandowski, Allison, eccetera eccetera, adesso un po' ridimensionati ma comunque grandi difficoltà. È vero che prima devi chiaramente sfoltire la rosa e hai tantissimi giocatori che non hanno mercato, quindi te lo devi inventare il mercato per alcuni giocatori in uscita. Però comunque ci vuole qualcosa, ma anche solo per i tifosi, anche solo per sperare, anche solo per presentarti i nastri di partenza la prossima stagione dicendo ragazzi, è andato via Vlahovic, sì, ma noi abbiamo preso questo. Cioè così mi sembra una Juve un po' remissiva da tutto.